contenuti. La prossima slide è il mio secondo punto, ovvero la competitività non è soltanto politica industriale, ma è proprio capacità amministrativa, ovvero assolutamente la politica industriale è necessaria. La competitività però dipende non soltanto da quello che l'Europa produce, ma dipende anche e soprattutto dalla capacità dell'Europa di organizzare, regolamentare, implementare, adattarsi e sostenere le trasformazioni nel tempo. Quindi la competitività richiede sistemi efficaci di competenze e formazione, ecosistemi dell'innovazione, infrastrutture pubbliche digitali, la capacità di attuare le normative, ma soprattutto quello che è il tema poi che mi sta più a cuore, la capacità di assorbire queste risorse. La politica industriale conta, ma non abbastanza se non è introdotta in questo ecosistema. Nella prossima slide, il terzo punto, che per me è fondamentale, è la frammentazione. Ovvero, io non credo che il bilancio europeo necessiti di più risorse. Per me la questione non è assolutamente la mancanza di risorse. Il problema è non soltanto il numero elevato di strumenti e programmi. Se noi andiamo a guardare, è vero che D'Adamo ci ha presentato una prospettiva più positiva, ovvero la riduzione dei programmi, ma gli strumenti e programmi rimangono ancora tanti, talmente tanti che le risorse vengono frammentate al punto da creare dei comportamenti subottimali. Le risorse in un certo senso sono disperse tra programmi, priorità, cicli politici diversi, spesso orientate a rispondere anche a pressioni immediate di breve periodo e non a quella trasformazione di lungo periodo che è necessaria. Alla frammentazione si aggiunge il quarto problema. Nella prossima slide è proprio la mancanza di assorbimento. Di nuovo, il bilancio per me non è necessario, potremmo pure dare un euro, ma se non facciamo una distinzione chiara tra allocazione delle risorse, spesa, assorbimento e impatto, qualsiasi euro non assorbito è come un euro non allocato. Noi possiamo continuare a iniettare soldi in questo bilancio, ma se non guardiamo alla capacità di spesa, di assorbimento, continuiamo a iniettare soldi in un modo che non viene strategicamente usato in maniera effettiva. Persistono, e non ho voluto portare i numeri perché, come dice Marco, le mie pubblicazioni sono datate, quindi i numeri dovrei rivederli, ma persistono dei bassi tassi di assorbimento, dei feedback loop molto deboli, quindi una scarsità di trasferibilità anche di lezioni apprese. Nella prossima slide mi sono permessa, e vuole essere una critica veramente costruttiva e non assolutamente polemica, si spende dove è più facile. A un certo punto della programmazione, quando si arriva e si vede che non tutte le risorse sono state spese o assorbite, allora si tende a spostarsi verso quegli ambiti in cui è più semplice spendere. Ma una spesa facile non necessariamente genera un impatto strategico, e in questo momento di trasformazione qualsiasi impatto non strategico è una spesa persa. Questo meccanismo perverso, a mio avviso, è anche alimentato da una cultura della performance. Se noi vediamo nella politica di coesione come viene valutata la spesa, tassi di allocazione, velocità di spesa, livelli di assorbimento, ci sono mille articoli di giornali che a un certo punto escono con queste testate. Io sono siciliana di origine, come credo si senta dall'accento, la Sicilia non ha speso abbastanza, arriviamo a 4 anni della programmazione e negli ultimi 2 anni tutte le risorse vengono spese. Ma non vengono spese dove erano state destinate, vengono spese dove è più facile spenderle. Questo assorbimento diseguale non fa altro che creare nuove asimmetrie, supportate e alimentate da questa differenza nelle capacità amministrative. Capacità amministrativa che io studiavo 30 anni fa. Oggi, circa 2 o 3 giorni fa, la Commissione europea, DG Regio in particolare, che si occupa della politica di coesione, pubblica l'ennesimo bando chiedendo alle varie società di consulenza di presentare proposte su come rafforzare le capacità amministrative. Diciamo che se dopo 50 anni che usiamo il Fondo Sociale Europeo, il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, abbiamo ancora bisogno di spendere 500.000 euro a favore di società di consulenze che ci insegnano come strutturare la capacità amministrativa delle amministrazioni, c'è qualcosa che non va. Quindi io quando sento che nel bilancio servono più soldi, non riesco a trattenermi. Passo all'ultimo punto per restare nei miei 10 minuti.
La riforma del bilancio, a mio avviso, quindi deve guardare al disegno dell'implementazione delle risorse. Se siamo d'accordo che l'attuale architettura

0: riflette delle priorità un po' datate, che la competitività va oltre la politica industriale, che la frammentazione indebolisce gli investimenti strategici, che l'allocazione senza un'implementazione reale sia insufficiente, allora non possiamo parlare di un bilancio più grande, di maggiori strumenti o di maggiore flessibilità. Per forza dobbiamo farci una domanda che riguarda proprio l'architettura del bilancio. Sostiene realmente le ambizioni strategiche dell'Unione Europea o guidiamo avanti con questo specchietto retrovisore guardando sempre al concetto di retribuzione? Nell'ultima slide volevo offrire delle riflessioni finali, ovvero dobbiamo per forza passare da un bilancio ridistributivo a un bilancio per la costruzione di capacità strategiche. Dobbiamo per forza far sì che gli investimenti strategici siano animati da coerenza e non da stratificazione. Ogni volta che l'Europa ha una sfida nuova davanti, aggiunge uno strumento, aggiunge un programma, aggiunge un fondo. Seppur questo meccanismo può essere comprensibile, dall'altro lato non si fa altro che creare una stratificazione continua di fondi che si aggiungono uno sopra l'altro, ma ancora oggi la Commissione europea chiede supporto per rafforzare capacità amministrativa di fondi che sono stati creati circa 50 anni fa. La performance non va misurata, a mio avviso, proprio in termini di velocità di spesa, perché se io presso gli Stati membri che la velocità di spesa è uno degli indicatori fondamentali perché loro possano ricevere risposte e risorse, la risposta sarà di nuovo un'allocazione di risorse dove è più semplice spendere, ma non dove avviene la reale trasformazione. La flessibilità è fondamentale. Parliamo di un bilancio di 7 anni in un mondo dove ormai le crisi succedono ogni 7 minuti. Quindi 7 anni di bilancio devono per forza avere dei meccanismi flessibili alla base che permettano di stare dietro queste continue evoluzioni. La pazienza strategica, come la chiamo io, conta più di tutto, ovvero gli investimenti più importanti per la competitività richiedono tempo, richiedono continuità, richiedono una costante reinvestimento in quelle che sono dei cammini fondamentali e non frammentati. Quindi se, diciamo, volessimo concludere il mio intervento, non parliamo di risorse aggiuntive, non parliamo di un bilancio più grande, ma cerchiamo di vedere che ogni euro speso, ogni euro allocato, se non speso, non produrrà mai risultati. Grazie.
1: Io devo ringraziare tutti, non soltanto l'ultima panelist, ma sono stati tutti estremamente corretti e puntuali nei tempi, anzi abbiamo anche risparmiato 3 minuti. Allora, se siete tutti d'accordo, io regalerei questi 3 minuti a Marcello Messori in aggiunta ai suoi 15, professore dell'European University Institute, nonché molte altre cose che non cito perché le conoscete meglio di me, e chiederei a Marcello non di trarre delle conclusioni, perché il panel è stato veramente molto ricco, interessante, anche visto da prospettive diverse, quanto forse piuttosto, così magari può scegliere qualcosa su cui, da cui pescare dalle tante suggerite, ma ovviamente anche la sua reazione, le due relazioni iniziali e lo stato dell'MFF a questo punto della discussione.
2: Grazie molto Marco, e mi fa molto piacere avere questa nuova opportunità di discussione e di riflessione con voi, e naturalmente io prenderò, come dire, alla lettera l'invito del nostro coordinatore di non provare neppure lontanamente a trarre conclusioni parziali, perché non sarei capace, ma cercherei invece di fare un'operazione un po' diversa, e cioè, anche per non annoiarvi troppo, evitare di ripetere considerazioni che sono già state fatte e cercare di spigolare tra i punti di accordo o di parziale disaccordo. Allora, partirei da un punto positivo e di fondamentale accordo, e cioè il tentativo, forse non completamente riuscito, ma estremamente promettente, del nuovo bilancio multiannuale europeo, di combinare agenda interna e agenda esterna dell'Unione Europea. Il fatto di avere potenziato la composizione e il sostegno diretto e indiretto agli investimenti innovativi e di avere previsto un fondo specifico, una parte specifica del bilancio dedicata all'Europa globale, sotto questo profilo è un passo avanti rilevante. Naturalmente dovremmo, come dire, proseguire in questa direzione e cercare di essere essere estremamente, come dire, di combinare insieme due aspetti che insieme stanno soltanto in modo molto problematico, e cioè quello di essere più specifici nell'articolazione tra le necessità di realizzazione dell'agenda interna e dell'agenda esterna, mantenendoci al contempo margini di sostanziale elasticità a fronte dei fatti nuovi che ogni giorno irrompono nel nostro quadro di riferimento. E quindi, come dire, sotto questo profilo, ciò che abbiamo etichettato nella discussione che ci ha preceduto sotto il termine di composizione, a mio avviso va segnato come un fattore positivo della nuova ipotesi di bilancio multiannuale europeo. Sono anche molto d'accordo con le considerazioni che sono state fatte da ultimo sulla necessità di valutare non la spesa ma l'assorbimento effettivo, dove dentro il termine effettivo noi dobbiamo racchiudere sia il concetto di efficacia che il concetto di efficienza. Non di meno, io credo che questo esercizio di sottolineatura della necessità di un assorbimento che vale per il piano pluriennale europeo, ma vale anche per la valutazione che potremmo voler dare sul Recovery and Resilience Facility e sul piano nazionale di ripresa e resilienza, vada misurato sui fabbisogni effettivi. Allora, di nuovo, questo è stato un po' un filo rosso che ha attraversato la nostra discussione fino ad oggi, e devo dire che, pur condividendo appieno la necessità di essere molto specifici sul concetto di assorbimento e di distinguere, per esempio, la spesa, l'effettuazione dell'investimento e il fatto che questo investimento dia risultati per i beneficiari finali effettivi, non di meno la portata dei problemi rispetto ai quali l'Unione Europea deve misurarsi milita a favore di un'estensione quantitativa del bilancio. Quindi, fatto salvo questa importantissima specificazione, io credo che sia corretto ragionare sull'inadeguatezza quantitativa del bilancio europeo. Sotto questo profilo basta ricordare un dato che è stato un po' implicito nelle considerazioni che sono state fatte, ma che è evidente a tutti, credo. Se noi diamo credito ai rapporti Draghi-Letta e effettivamente valutiamo grosso modo in 1.200 miliardi di euro annui le necessità di investimenti europei innovativi, e se attribuiamo circa 2/3 di questi investimenti al finanziamento dei mercati finanziari e investimenti privati e 1/3 a quelli pubblici, beh, se noi misuriamo adesso la dimensione quantitativa del bilancio e anche quelle voci che più sono state estese, come è stato sottolineato varie volte, e il fabbisogno che abbiamo, noi capiamo bene che grosso modo riusciamo a coprire poco più di un anno e 3 mesi, in termini di finanziamento pubblico di investimenti pubblici innovativi europei. Allora, se noi fermassimo il ragionamento qui, dovremmo, come dire, sostenere e concludere che, ponendo sul piatto della bilancia il fattore positivo della composizione, ma sul piatto negativo della bilancia il tasso di assorbimento effettivo e la dimensione quantitativa del bilancio, lo squilibrio pesa dal lato negativo. Vi sono però dei fattori mitiganti, e io vorrei, nel tempo che mi rimane, e chiedo, il controllo di Marco da questo punto di vista, vorrei cercare di ragionare un po' su questi fattori mitiganti, perché i fattori mitiganti possono essere un po' a doppio taglio, no? Allora, un primo fattore mitigante è stata una discussione che in accademia, a livello europeo, è stata molto vivace subito dopo la pubblicazione del rapporto Draghi e un po' poi si è andata stemperando nel corso del tempo. E cioè la risposta alla seguente domanda: ma davvero quando parliamo di investimenti innovativi, sia pubblici che privati, sia finanziati da una capacità fiscale centrale che dai mercati finanziari, noi dobbiamo, come dire, aggiungere gli investimenti innovativi allo stock di investimenti già effettuati in campi più tradizionali? Ovvero non dobbiamo pensare che una parte consistente di questi investimenti innovativi non sia addizionale ma sostitutiva? Io credo che, e su questo, come dire, con Marco Buti abbiamo fatto ricerche anche empiriche, la prima conclusione sia che prevale la componente additiva a quella sostitutiva. È anche vero però che nel corso del tempo questo diventa sempre meno vero. È vero sul primo impatto, ma, come dire, per esempio in un arco di 7 anni o in un arco di 2 bilanci pluriennali europei di 15 anni, di 14-15 anni, l'elemento sostitutività può, come dire, accoppiarsi in modo sempre più esteso all'elemento additività. Vi è poi un secondo fattore, come dire, che può mitigare questa sproporzione che cercavo di denunciare, e cioè che noi guardiamo al bilancio europeo, ma in realtà noi abbiamo fondi europei nascosti o potenzialmente erogabili da istituzioni europee che non sono riconducibili al bilancio. La Banca Europea di Investimento, che è stata già evocata nella nostra discussione, è un buon esempio, ma un secondo esempio, se non fosse scandaloso enunciarlo nell'unico paese che non ha approvato il nuovo statuto, è rappresentato dal Meccanismo Europeo di Stabilità. Ci sono anche altre istituzioni, oltre queste, che costituiscono forse il caso più evidente e più esplicito. Vi è poi un terzo fattore di, come dire, potenzialmente mitigazione, che risiede in un fatto di nuovo ovvio. Non credo che nessuno di noi abbia mai pensato, neppure nei suoi sogni europei più codificati, che fosse possibile passare dall'attuale bilancio europeo pluriennale a un bilancio europeo così articolato, così capace di essere efficace ed efficiente, ma anche così quantitativamente esteso da coprire tutta la componente pubblica degli investimenti innovativi. Sappiamo che è possibile emettere debito europeo e che questo debito europeo può essere fuori bilancio. Qui però, come dire, il ragionamento sui fattori mitiganti incomincia ad essere un po' complesso e articolato. Perché, per esempio, devo dire che meramente come studioso accademico, io faccio sempre fatica a capire se vi sia un limite che non sia soltanto un limite politico-istituzionale, ma anche economico, sulla capienza dell'emissione di debito europeo rispetto al bilancio europeo e alla necessità che questo bilancio europeo, nel tempo rimborsi il debito che è stato costituito e che non è coperto dai finanziamenti sotto forma di prestito erogati nei confronti degli Stati membri. A questo riguardo bisogna essere piuttosto precisi. Il bilancio pubblico europeo svolge tante funzioni rispetto a questo debito emesso fuori bilancio. Ha questa, come dire, funzione spalmata nel tempo di essere la fonte di restituzione di una parte del debito, quella appunto sotto forma di benefici per gli Stati membri. Anche una funzione di garanzia indiretta. Noi sappiamo per esempio che nel caso del Recovery and Resilience Facility noi abbiamo avuto una prima garanzia da parte degli Stati membri, che era una garanzia joint and several, e in seconda battuta, qualora qualcuno di questi Stati membri fosse insolvente rispetto alla garanzia, una garanzia di seconda battuta da parte del bilancio europeo. Questo fa sì che sorga spontanea qualsiasi economista che o che si stia formando in economia abbia sostenuto i primi esami di micro e di macro, ma c'è un limite alla capacità del bilancio nello svolgere queste tre funzioni e non soltanto di essere la fonte di restituzione di una parte del debito, ma anche una garanzia di diretta e indiretta. Ecco, su questo io ho trovato, devo dire la verità, le informazioni fornite dalla Commissione europea e dalle istituzioni europee non sempre chiarissime. E quindi questo secondo fattore mitigante sarebbe rafforzato se si facesse chiarezza su questo punto. E infine arrivo al punto che secondo me è quello più importante, anche se capisco che è del tutto illusorio evocarlo nella situazione attuale, e cioè il fatto che noi, quando affrontiamo problemi di finanziamento, tendiamo a ragionare sui flussi e non sugli stock. In realtà noi dobbiamo ragionare su stock e flussi. Sotto questo profilo Marco aveva perfettamente ragione nella sua discussione della relazione iniziale di Gaetano di sottolineare che noi non dobbiamo ragionare con un debito europeo che si incrementa senza una riduzione corrispettiva dei debiti nazionali. Capisco che i trade-off sono molteplici e che qui si avanza lo spettro della cessione di sovranità nazionale a favore di sovranità europea. Però se noi vogliamo davvero ragionare sui fattori mitiganti di questa sproporzione tra dimensione del bilancio europeo, sua capacità di portare allocazioni efficienti e commisurate ai fabbisogni, dobbiamo affrontare anche questo tema. Concludo quindi cercando, come dire, di trarre un po' di come dire, implicazioni dalle mie considerazioni. Se noi intendiamo davvero, come dire, affrontare in modo serio il problema dell'assorbimento e del fatto che le allocazioni devono arrivare ai beneficiari finali, allora non basta effettivamente porsi il problema di ampliare il quadro di finanziario pluriennale europeo, ma dobbiamo anche essere più precisi sulle finalità che ci poniamo, quindi chiarire e definire una politica industriale europea, una politica industriale per produrre beni pubblici europei, chiarire quale può essere il potenziale di capacità finanziaria centrale che è costituita direttamente dal bilancio pubblico, da una parte del bilancio europeo e indirettamente da debito europeo costituito fuori bilancio. E infine, come ultimo passo, porci il problema in modo esplicito di quali siano i vincoli quantitativi di queste operazioni e quali siano le necessità di cessione di sovranità nazionale a favore di sovranità europea che far funzionare questi fattori di mitigazione effettivamente comporta. Grazie.
1: Grazie ancora a tutti, lasciamo la parola al panel successivo. Valentina, grazie mille.
3: Grazie veramente a tutti, grazie al moderatore, a tutti i relatori, è stata una discussione veramente molto ricca e piena di spunti interessanti. Abbiamo adesso l'ultimo panel con un titolo molto ambizioso, il bilancio e il futuro dell'Unione, ma abbiamo altrettanti relatori che, dato appunto il loro spessore, sicuramente ci aiuteranno ad affrontare questo tema. Sabino Cassese, Sergio Fabbrini, Paolo Gentiloni, Piercarlo Padoan e Ignazio Visco, e il panel sarà moderato da Maria Savona, che è coordinatrice dell'area di politiche industriali presso il LIP. Grazie a tutti.
4: Grazie Valentina. Mi sentite? Grazie Valentina, senza soluzione di continuità dunque comincerei a introdurre questo panel. Allora, finora abbiamo costruttivamente criticato il bilancio europeo e questa, la funzione di questo panel sarà quella di cercare di interpretare questa proposta di bilancio europeo come se, diciamo, all'altezza di contribuire a questo punto di cesura odierno, che è affrontare delle nuove sfide nel contesto geopolitico. E in questo contesto mi piacerebbe cercare di chiedere ai nostri panelist se per esempio questo bilancio può rappresentare quello che il superamento di quello che è stato menzionato nel rapporto co-curato da Marco Buti, il Florence Report di qualche mese fa, superare appunto questo modello a responsabilità ridotta dell'Unione Europea, cioè se questo bilancio ha l'ambizione ma anche gli strumenti per poterlo fare e quindi ripensare di fatto il multilateralismo, implementare questa questione cruciale dei beni pubblici europei e anche di implementare la sostanza della Investment and Saving Union, che mi sembra un punto cruciale. Allora, abbiamo tempi un po' stretti, quindi io vi chiamerei, inviterei innanzitutto il professor Sabino Cassese, professore emerito della Scuola Normale Superiore di Pisa e nostro presidente all'IP, seguito poi da Sergio Fabbrini, professore emerito all'UIS, che non vedo che... Sì. Di Sergio Fabbrini.
5: Io lo stavo cercando.
4: Sì, per districarci sull'architettura istituzionale che può rappresentare, per implementare questo bilancio. Dopodiché inviterei Paolo Gentiloni, già commissario europeo per l'economia, Piercarlo Padoan, presidente Unicredit e anche membro del consiglio direttivo di LIP, e infine Ignazio Visco, governatore onorario della Banca d'Italia. E vi chiedo di rimanere nei 10 minuti perché alla fine del panel avremo il vicepresidente Fitto che concluderà i lavori prima di alcuni interventi programmati. Sabino.
5: Per rispondere alla tua... funziona questo?
4: Sì, funziona.
5: Per rispondere alla tua domanda vorrei fare una riflessione. L'acquisto di vaccini prima, finanziamento al Next Generation EU e poi il problema che si prospetta della difesa pongono un problema serio per il bilancio. E per affrontarlo bisogna riflettere su due cose. La prima è una lezione di un grande storico e politologo americano, Charles Tilly. Charles Tilly ha riassunto molte delle sue ricerche in questa semplice frase: State made war, war made state. E la stessa cosa si può ripetere per l'Unione Europea. L'Unione Europea fa un bilancio, ma è il bilancio che fa l'Unione Europea. E la seconda considerazione generale che vorrei fare è la lezione che fece nel 1974, non era ancora cancelliera, era solo ministro delle finanze, Helmut Schmidt a Chatham House a Londra. Cominciava dicendo: l'Europa vive di crisi e bisogna utilizzare le crisi, sfruttare una buona crisi, va bene. Jean Monnet, 3 anni dopo, nelle sue memorie, scrisse: l'Europa vive di crisi e le soluzioni delle crisi sono il fattore di progresso dell'Unione Europea. Allora, se traiamo qualche lezione da questi argomenti, noi dobbiamo un momento tener conto di un fattore dimensionale, perché al di là dell'aspetto, economico, c'è un aspetto istituzionale che è importante. La spesa pubblica annua italiana è oltre 7 volte superiore a quella dell'Unione Europea in senso stretto. La popolazione italiana è circa un ottavo di quella di tutti i paesi dell'Unione Europea, il prodotto interno lordo italiano è un nono di quello dei paesi dell'Unione Europea. Ma vi pare possibile che possano convivere poteri pubblici con dimensioni così diverse e con ruoli talmente diversi tra di loro. Questo è il primo punto a cui riflettere, insomma, perché noi abbiamo una chiara sproporzione. Se voi prendete tutti gli indicatori dimensionali relativi dei poteri pubblici nell'area geografica che noi chiamiamo Europa, il bilancio dell'Unione Europea vale circa il 2% della spesa pubblica complessiva europea, il restante 98% è gestito dai bilanci nazionali e subnazionali. Questo è il punto di partenza, perché diciamo, i poteri pubblici si misurano sulla base di dimensioni, innanzitutto dimensioni finanziarie, se è vero quello che ho detto prima, e cioè l'equivalenza, diciamo il parallelismo tra appunto Charles Tilly, l'affermazione di Charles Tilly. La formazione statale è il risultato sostanzialmente di guerre, da un lato, e di bilanci necessari per finanziare prima le guerre e poi anche qualche altra cosa. E poi c'è un secondo aspetto. L'Unione Europea regola la quantità di rumore dei tosaerba e la qualità delle acque di balneazione. Io da tanti anni sostengo, e poi vedo che l'espressione mi è stata rubata da un premio Nobel dell'economia recentemente, che l'Unione Europea è un gigante regolatorio e un nano finanziario. Allora, la domanda è: nel mondo come oggi costruito è possibile avere un'entità che sia nello stesso tempo un gigante ed un nano? Visto che sono due funzioni fondamentali e, come ci è stato spiegato qui, c'era quel triangolo, no, che è apparso qui prima, quel triangolo dava l'idea che ci sono tre cose che debbono andare, diciamo, in maniera, svilupparsi in maniera coerente l'una con l'altra, no? È il tuo triangolo, Marco. E da qui divengono molti paradossi. Vi ricordate tutta la discussione: ci può essere una moneta senza uno Stato? E a questo punto che cosa ci abbiamo? Un'unione senza un bilancio? Io, quando parlava prima il nostro illustre relatore, ho fatto una piccola divisione, 2000 diviso 7, vengono 285, sto parlando dei miliardi, va bene? 285 è meno di un quarto del bilancio dello Stato italiano, va bene? E noi vogliamo mettere nello stesso piano questi poteri pubblici con queste dimensioni nei loro rapporti, considerato che poi questi poteri debbono dialogare e debbono... È possibile oggi che vi sia un potere pubblico che non abbia quello che viene chiamato the power of the purse, il potere della borsa? Guardate lo Stato italiano. Quanta parte dei fini dello Stato italiano viene realizzato attraverso il potere della borsa? Potere estrattivo, cioè impositivo, il potere allocativo e il potere distributivo. Senza questi tre poteri è possibile concepire oggi un potere pubblico nel mondo moderno? E potremmo porci anche tante altre domande. Per esempio, quanta parte di quel gigante regolatorio è dovuto al fatto che non c'era il potere della borsa e quindi si è dovuto ricorrere alla regolazione come sostituto dell'esercizio del potere estrattivo, allocativo e distributivo? Voi ricordate, nei manuali si racconta che nel 1760 i coloni che abitavano l'America affermarono un principio, no? No taxation without representation, no? E tutti sappiamo che la relazione è stata invertita poi, no? No representation without taxation. E non siamo ancora in questa condizione, non stiamo alimentando questa contraddizione, appunto, di avere una representation without taxation. La formazione dello Stato moderno la dobbiamo a Bismarck, voi lo sapete, no? Bismarck ancora in Prussia, non nel 1862, prima dell'Unione. Bismarck ebbe un grande problema che riguardava il bilancio, badate bene, 1862-1866, una grande polemica su se potesse continuare a spendere senza avere approvazione delle sue risorse da parte del bilancio. E quattro per l'esattezza, un grande giurista, Paul Labat, costruì il concetto moderno di Stato, che è quello che noi usiamo ora e a cui paragoniamo l'Unione Europea, sulla base di quell'esperienza, e affermò il principio che il bilancio è una legge puramente formale che viene spiegata a tutti i manuali, in tutti i manuali di diritto pubblico, in tutte le università italiane, va bene? Cioè, è nella fucina del bilancio che è nato il concetto moderno di Stato, insomma. E quindi la mia domanda continua a essere: ma può esserci un'Unione Europea gigante regolatorio che c'ha un bilancino di 285 miliardi annui? Perché tanti sono, no? 2000 diviso 7, no? E quindi come si esce da questo paradosso? Come si può consentire a un potere pubblico di esercitare dei compiti moderni per svolgere le sue funzioni fondamentali? Ecco, io mi fermerei qui e vi direi: leggetevi quello che scrisse e pronunciò Helmut Schmidt, ministro dell'economia e delle finanze tedesco, nel 1974, sono passati parecchi decenni, International Institute for International Affairs, cioè Chatham House, perché lui parlò proprio del bilancio quando parlava della crisi, va bene? Parlò proprio del bilancio dell'Unione Europea e spiegò che non era tollerabile che un potere pubblico potesse non esercitare un potere appunto estrattivo, allocativo e distributivo, e che quindi noi ci troviamo, per concludere, in una contraddizione oggi. Pensateci bene, questi tre fattori di crisi che si sono creati, pandemia, Next Generation EU e quello della difesa, vengono sempre affrontati in termini di debito. Perché solo in termini di debito? È l'unico tipo di entrata. E non c'è un problema collegato a questo, e cioè quali sono le frontiere da cui si deve arretrare lo Stato per consentire che progredisca l'Unione. Perché non c'è dubbio che se vogliamo mantenere la pressione fiscale come quella di oggi, noi dobbiamo decidere quali sono le minori entrate impositive dello Stato nei confronti della potestà impositiva che va rafforzata dell'Unione Europea, e che è una potestà impositiva modestissima, come tutti sanno, insomma, basta vedere l'elenco delle entrate fiscali e non da debito pubblico. Ecco, sentite, questo secondo me è il problema fondamentale. Se noi vogliamo che l'Unione Europea sia un potere pubblico, occorre che vi sia la capacità, che troviamo la capacità di fare questo bilanciamento, questo arretramento dei compiti dello Stato, che comporta delle difficoltà decisionali molto importanti, ma questo credo che sia il capitolo più importante.
4: Grazie Sabino. Grazie. Sergio, il tuo modello federalista è esattamente far arretrare gli stati per far progredire l'Unione? Si sente?
6: No, ma funziona.
4: Sì, funziona.
5: Funziona, sì, perfetto. Ci voleva la forza della voce. No, grazie mille per l'invito, per l'iniziativa che Valentina ha promosso. Io vorrei fare, sono tante le suggestioni, vorrei fare un ragionamento a punti, diciamo così. Il primo
6: è che il bilancio europeo, lo diceva un grande studioso, Vildaschi, che Sabino conosce molto bene, è la vera carta d'identità di una comunità politica. E quindi capire la logica del bilancio europeo vuol dire anche capire che comunità politica vuoi costruire o che la comunità politica che esiste. E qui c'è un conflitto certamente tra gli Stati, il rapporto di forza tra gli Stati, tra i cosiddetti frugali e i non frugali. Anche, apro un piccolo caveat, chiamare frugale la Germania che l'anno scorso, prima ancora che si formasse il governo, ha cambiato la legge fondamentale per poter spendere di più e nessuno ne parla, no? Cioè, è una cosa che è stata messa lì prima ancora che si formasse il governo, cioè, quindi mi pare a febbraio, il governo, fine febbraio, primi di marzo, poi il governo subito dopo è seguito. Faccio fatica a capire come venga accettata anche dalla stampa questa autodefinizione virtuosa di essere frugali, mentre gli altri hanno chissà perché, insomma, i peccatori. Dicevo, c'è un rapporto tra stati, ma quello che a me colpisce di più è anche il rapporto di forza tra le istituzioni europee. C'è un rapporto di forza tra il Consiglio europeo, il Consiglio dei Ministri e il Parlamento europeo. Quindi io guarderei il bilancio anche da questa prospettiva. Evidentemente che se la composizione del bilancio si basa principalmente su trasferimenti, come sta avvenendo ora, vuol dire che i governi nazionali hanno una capacità di controllo del processo politico rispetto al Parlamento europeo. Questa capacità di controllo si manifesta anche attraverso delle soluzioni che appaiono dal punto di vista della teoria democratica poco giustificabili. Perché il bilancio è di 7 anni? Cioè di un periodo di tempo che è superiore al mandato che riceve il Parlamento europeo. Al di là della sua, diciamo così, inefficienza logica, per cui il nuovo Parlamento europeo si trova ad operare dentro un bilancio stabilito da una precedente decisione, l'idea che i governi nazionali vogliono sottrarre al Parlamento europeo qualsiasi titolarità nella definizione delle spese che verranno fatte. Io per esempio riterrei che non c'è bisogno di scomodare la teoria federalista, ma insomma una delle cose basilari della teoria democratica è che il bilancio deve ritornare ad essere quinquennale e coincidere col mandato del Parlamento, altrimenti siamo dentro un'organizzazione che non è internazionale ma in qualche modo è fortemente intergovernativa. Questo riguarda anche gli aspetti, il secondo punto riguarda anche gli aspetti proprio del funzionamento. È evidente che che un'Unione Europea che ha scarse risorse, come diceva Sabino, come ci hanno detto i colleghi in precedenza, e che tuttavia è sottoposta a pressioni costanti di responsabilità nel funzionamento in particolare del mercato unico, del mercato singolo, è evidente che ha dovuto sviluppare una grande capacità regolativa. Le regole non costano e quindi su questo l'Unione Europea è diventata quella che è diventata. Perché l'altra alternativa, quella che viene chiamata la fiscal regulation, era di creare di dotare l'Unione Europea di una sua fiscal capacity, perché molte cose possono essere fatte senza regole, ma se tu hai incentivi economici importanti per favorire comportamenti conseguenti. Quindi anche questo, la iperregolamentazione dell'Unione Europea nasce dal controllo strettamente intergovernativo sul suo bilancio, non potendo fare altro, fa regole. Io ritengo che siano state fatte troppe regole, ritengo anche che la capacità amministrativa dell'Unione Europea è andata oltre con la logica dello spillover, è andato oltre anche quello che sarebbe stato necessario avere, ma quella logica nasce perché non ci sono altri strumenti. Chi critica la capacità regolativa dell'Unione Europea dovrebbe fare però il passaggio successivo, dotare l'Unione Europea di una capacità fiscale, Non puoi deregolamentare l'Unione Europea senza incrementarne le capacità fiscali. Questo peraltro è in parte una riflessione sia in Letta che in Draghi, nei loro rapporti, però ecco, questo credo sia un passaggio cruciale per trovare un equilibrio. Ma dare all'Unione Europea una fiscalità, una capacità fiscale, vuol dire dotare l'Unione Europea di risorse che non dipendono dai governi nazionali. Anche per questo le own resources sono è una battaglia fatta sempre ai margini, perché fino a quando il bilancio dipende dai trasferimenti nazionali, è evidente che i governi possono dire cosa si deve fare, quanto si può fare e così via. Quindi, se posso seguire Vildaschi, diciamo, questo è un esempio evidente del bilancio come la radiografia dei rapporti di forza nel nostro caso. Tenete presente che la stessa esperienza è avvenuta anche negli Stati Uniti. Per molti aspetti è stata la guerra civile del 1861-65 che ha consentito di acquisire un bilancio relativamente significativo. Prima era molto più limitato. Il punto successivo è il problema che se tu hai un bilancio così controllato dai governi nazionali, ma i governi nazionali sono in reciproco distrust, in un rapporto del gruppo di lavoro presieduto da Mario Monti scrisse in quel rapporto che era bene non toccare ogni 7 anni la negoziazione fatta nel passato, perché si sarebbero messi in moto delle dinamiche di rivalità tra gli Stati che potevano mettere in discussione l'equilibrio. Quindi la rigidità del bilancio è il risultato del, come dire, precario equilibrio che c'è tra i governi nazionali. È evidente che un sistema così rigido non può fare i conti con le sfide che abbiamo di fronte. Se voi pensate, questo bilancio su cui oggi l'Unione Europea opera è stato definito grosso modo nel 2020, quando si è sviluppata la pandemia, ma non c'era la guerra, l'aggressione russa all'Ucraina. Cioè, ci sono delle novità così dirompenti che un bilancio rigido in una democrazia non può esistere, perché più quella democrazia si trova di fronte a delle sfide impreviste, più deve ricorrere ad altri modi per affrontarle. Uno dei modi che ha usato l'Unione Europea è quello di dar vita a dei programmi ad hoc. Programmi ad hoc, tra cui per esempio Next Generation EU, è un esempio di questo. Ma anche questi programmi ad hoc sono dei programmi che, come dire, sono al confine. Io uso sempre una prospettiva democratica, cioè la teoria democratica, sono al confine di un processo di accountability. Prendiamo Next Generation EU. È stato un programma di un grande conquista. Per la prima volta, non è per la prima volta, ma in queste dimensioni per la prima volta, la Commissione Europea è autorizzata ad andare sui mercati finanziari, raccogliere fondi e mettere debito, e questi fondi vengono messi a disposizione degli Stati membri per affrontare le conseguenze drammatiche della pandemia. Grande passo in avanti. La Commissione Europea, che è nata come un organismo regolatorio, diventa una specie di agenzia delle entrate, non avendo il know-how, ha dovuto imparare ad essere un'agenzia delle entrate. Poi non so se voi usate un altro termine, ma diciamo una sorta di questo tempo. Però guardate la logica di Next Generation EU. La Commissione raccoglie i fondi e questi fondi vengono dati ai governi nazionali sulla base di programmi, che questi programmi o piani che vengono poi concordati in qualche modo con la Commissione. Se io devo usare un'espressione, diciamo in inglese perché non so bene tradurre in italiano, è una specie di supranational enabler o intergovernmentalist. Noi abbiamo l'uso del procedimento, delle modalità sovranazionali per rafforzare l'intergovernativismo. E quindi un salto sovranazionale, rendere l'Unione Europea in grado di raccogliere fondi, viene però riportato di nuovo a livello dei governi nazionali. E lì c'è sempre questa battaglia. L'Unione Europea è una unione di governi nazionali, e allora sempre di più si avvicina alla logica dell'International Organization. Oppure anche un'unione di cittadini, e allora non può essere un'International Organization, perché un'International Organization non ha i poteri regolamentativi che ha l'Unione Europea, non ha un Parlamento Europeo, un Parlamento di quell'International Organization. Ora, questa ambiguità che è all'origine del processo di integrazione, con le crisi, contrariamente a quello che si aspettava Monnet, secondo me, sta andando in direzione più intergovernativa che sovranazionale. È una sorta, io un saggio che ho scritto per una rivista inglese, è una sorta di Monnet reversed, un Monnet rovesciato. Le crisi non fanno fare salti in avanti rafforzando le capacità sovranazionali, ma in realtà rafforzano il ruolo dei governi nazionali. Ora, questo in modo particolare, ho un minuto solo? Un minuto, ok. Questo vale in particolare per la difesa. E la discussione sulla difesa è, secondo me, un tipico esempio di questa natura ibrida, ma sempre di più, come dire, favorevole ai governi nazionali. Pensate che per affrontare certi problemi, come quello della guerra in Ucraina, noi abbiamo inventato la European Peace Facility, che è off the budget, ma anche la stessa Ukrainian Facility ha una parte che è grants legata al bilancio, ma l'altra parte è fuori dal bilancio. In altri termini, per affrontare cose come questa, della difesa dell'Europa, non abbiamo strumenti. La stessa Global Europe dentro il bilancio, di fronte a un'Europa che non ha la competenza per la politica estera, perché questa è la verità, Ursula von der Leyen vuole essere la presidente di una commissione geopolitica, ma la competenza geopolitica spetta ai governi nazionali e non alla commissione, è un come dire, una strettoia che secondo me si fatica ad uscire. Quindi io non ho una conclusione normativa, dico però che questo è un equilibrio instabile, per usare il termine di voi economisti.
4: Noi, grazie Sergio, grazie. Paolo Gentiloni, quindi fiscalità, buongiorno. Europea trainata dalla difesa.
7: Ma io sono molto, molto in linea con le cose che hanno detto Cassese e Fabbrini. È chiaro che sono due discussioni diverse, no? Nel senso che c'è una discussione sul bilancio MFF pluriennale, su cui si accaniscono per mesi, guardo Raffaele Fitto, un pochino all'inizio i commissari, ma poi comunque i gruppi parlamentari e i vari paesi, i vari governi. Però stiamo discutendo su quella cosa lì. Ora penso che dobbiamo partire dal fatto che in fondo il bilancio è più indietro di come sia oggi l'Unione Europea. Cioè è un vestito un po' vecchio rispetto alla realtà, non ai nostri desideri o ai sogni federalisti, ma alla realtà dell'Unione Europea. Perché effettivamente il bilancio fu consegnato così, proprio così, cioè una cosa piccola, il bilancio del Portogallo grosso modo, con una durata indipendente dai cicli politici, elezioni del Parlamento Europeo, elezioni della Commissione, per sottolinearne il carattere accessorio, tecnico. E la Commissione, con la proposta che ha fatto il bilancio, ha cercato di mandare dei messaggi in una direzione diversa, cioè tener conto della situazione globale, degli impegni per la competitività, eccetera, eccetera. Ma siamo nel campo della segnaletica, perché comunque sempre l'1% è, e da noi la spesa pubblica nei paesi europei è attorno al 47-48%, la spesa federale negli Stati Uniti è tra il 24 e il 25%, se oggi uno dicesse passiamo dall'1 al 2 lo prendono per matto nella discussione europea di oggi. E tuttavia, mentre questo è il vestito, il corpo dell'Unione Europea è cambiato parecchio, perché noi sappiamo benissimo che oggi ci troviamo grosso modo di fronte a un contesto di sovranità concorrenti, che è già la realtà nostra sul piano del diritto, anzi il diritto europeo prevale sul piano monetario e non è poco, no? Il fatto che non solo abbiamo la stessa moneta, ma le decisioni di politica monetaria vengono prese a Francoforte e non nei diversi paesi. Sul piano, in un certo senso, delle frontiere, se arriva anche la spada, oltre alla moneta, le frontiere e la legge, noi siamo in un contesto paradossale in cui gli elementi fondamentali della sovranità sono più europei che nazionali. La spada per ora non arriva, però prima o poi potrebbe arrivare la spada. E quindi il tema dei prossimi anni è: ma come riusciamo ad avvicinare lo schema di un bilancio così piccolo e con una durata di questo genere a una realtà nella quale c'è già, in un certo senso, una sovranità concorrente, condivisa, e quindi una realtà molto più avanzata di quella che è la realtà del nostro bilancio. Come si fa? Non è, io me l'ero segnato, ma adesso vado a riguardare quello che me l'ero segnato, perché non è, diciamo che, sì. No, io penso che avremo dei formidabili motori di questo cambiamento, e i motori formidabili sono, penso, primo, quello di cui si è parlato, il debito, il titolo sovrano. Ho visto che Fabio Panetta ha usato l'espressione titolo sovrano, che è meglio, parlavamo sempre in inglese, safe asset, titolo sovrano, bene. E lo dicono tutti i banchieri centrali, a cominciare dai tedeschi, ormai il tema è lì, è squadernato. Questa cosa che non si fa il rollover del debito di qualche anno fa, è fissata nei regolamenti, ma è imbarazzante da qualsiasi punto di vista, e verrà fuori, perché poi i problemi sembrano irrisolvibili perché c'è Karlsruhe, ma poi si risolvono in 5 ore. Cioè Karlsruhe, quando si è passati dagli asset russi congelati agli eurobond per il prestito dei 90 miliardi, è sparita improvvisamente. Cioè l'idea che non si può fare perché c'è la corte di Karlsruhe si è squagliata in 5 ore, non in 5 mesi. Secondo, l'allargamento, perché io sono un fermissimo sostenitore del fatto che l'allargamento all'Ucraina, che non avverrà nel 2028, ma può avvenire tra il 2030 e il 2031, è un dovere per l'Unione Europea. Ho sentito delle cose in Italia che non mi hanno convinto, perché penso che se rinunciamo a questo obiettivo facciamo un errore storico, come si dice, di portata enorme. Ma dobbiamo anche sapere che l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea rende la inadeguatezza di questo bilancio clamorosa. È vero che è stato fatto qualche accenno, no? Nella testa di, io mi ricordo una volta delle chiacchiere con un alto dirigente del budget della Unione Europea, che voleva introdurre questa roba del performance based nel bilancio europeo in vista dell'allargamento. Però è complicato. Terzo e ultimo traino sarà la difesa, inevitabilmente. Noi stiamo andando, interessante la, le espressioni usate da, da Timothy Garton Ash su, su questo problema, che in sostanza dice quando c'è stata la, la riunificazione tedesca

0: meno di 50 nel 2020. Da meno di 50 a 200, 200 è più o meno l'ordine di grandezza delle spese militari della Cina, per darci un'idea. E una cosa di questo genere in un continente come il nostro è una cosa di cui dovremmo, credo, discutere, perché io sono contentissimo che abbiano abolito la Schuldenbremse e va benissimo, ma se il risultato dell'abolizione della Schuldenbremse è che invece di avere la difesa comune europea abbiamo il riarmo tedesco, non è un affare, io penso, anche perché le due cose non stanno bene insieme, difesa comune europea e riarmo tedesco. E penso che una battaglia che andrebbe fatta oggi, non tra 5 anni, perché il tema è urgente, è quella per spesa comune, debito comune, eurobond. È chiaro che è un tema delicato, difficile, ma niente è semplice. Perfino di fronte alle migliaia di morti della pandemia non era semplice. E se non ci fosse stata la Merkel, che a un certo punto non si è opposta alla spinta che veniva dalla Commissione e da altri per farlo, non si sarebbe fatto il grande investimento di Next Generation EU. Quindi sono temi tutti complicati, quello della difesa, ma onestamente non vedere il problema che è nelle cifre, per esempio della difesa, secondo me sarebbe un errore. Vedete, io ho citato queste tre cose, il debito comune, il titolo sovrano, gli eurobond, ognuno ci mette l'accento che preferisce, ma diciamo safe asset, titolo sovrano, allargamento Ucraina e difesa comune, sono tre enormi spinte che vanno al di là del nostro bilancio, ma Next Generation EU e i fondi per l'Ucraina sono andati al di là del nostro bilancio e sono state le operazioni principali che ha fatto la Commissione Europea, l'Unione Europea negli ultimi 6-7 anni. Le ha fatte, sì, ogni tanto usava il margine del bilancio per fare qualche operazione, abbiamo fatto il fondo SURE usando la headroom del bilancio della Commissione, ma insomma erano 100 miliardi di soli prestiti. Le cose più importanti sono state fatte fuori e continueranno ad essere fatte fuori, e noi dobbiamo spingere quello, certamente mantenendo il buono che del nuovo bilancio è stato comunque proposto dalla Commissione, che io onestamente non sottovaluterei, cioè fare i super difensori di quello che deve andare alla PAC, io non sono d'accordo.
1: Grazie Paolo Gentiloni, tutti i miei spunti. Io chiederei, quindi torniamo sul il bene pubblico europeo, Piercarlo Paolo. Questa è la vera leva della fiscalità europea? C'è possibile che sia solo la difesa?
2: Posso cambiare leggermente prospettiva? Perché
1: sì. Puoi cambiare.
2: No, io voglio partire dal punto in cui Paolo ha finito, e cioè bisogna parlare di debito europeo. Non si parla di debito europeo, perché non tutti i paesi lo vogliono, sulla base del seguente argomento. Il debito europeo si aggiunge al debito nazionale, e quindi apre una gigantesca falla nelle finanze europee. Quindi non bisogna farlo. Mi scuseranno i rispettivi commissari ed ex commissario europeo se io sono così, diciamo, brutale nei confronti della Commissione, ma questo punto non può essere sostenuto, e io aggiungerei, non solo per ragioni politiche, ma anche per ragioni economiche. La ragione economica è la seguente. Il mondo sta andando verso un enorme fabbisogno di debito per finanziare, al di là dell'Europa, beni pubblici, ma anche il finanziamento di attività di innovazione che sono la spina dorsale della crescita, nella quale, è inutile dirlo, l'Europa è indietro. Quindi l'Europa, nel momento in cui dice no al debito pubblico europeo, sta implicitamente dicendo no a una buona parte del finanziamento possibile per la crescita. E se la crescita viene colpita

0: Viene indebolita, si ha un paradosso che la politica del debito europeo va contro se stessa, perché ridurre la crescita di lungo termine è una delle condizioni, ahimè, che portano alla non sostenibilità del debito. Questo fatto è un fatto che si può riscontrare in vari esempi nelle politiche europee che sono in circolazione attualmente, e volevo rapidamente citarne tre. La prima politica è quella che molti di voi hanno citato, e anche Paolo adesso, è Next Generation EU, che io considero una grandissima occasione, non solo e non tanto perché ha una dimensione importante, maggiore di quella del SURE, ma perché mette insieme tre strumenti fondamentali di politica di integrazione europea, che sono gli investimenti pubblici, gli investimenti privati, da cui l'effetto di leva che può avvenire per gli investimenti, da parte degli investimenti pubblici, e le riforme strutturali. Riforme strutturali che chi di noi si è occupato di Europa a lungo ha reiterato continuamente in ogni occasione. Ci vogliono le riforme strutturali per aumentare la crescita di lungo termine, e se non si aumenta la crescita di lungo termine, qualunque debito diventa insostenibile. Quindi c'è un problema di fondo dell'economia europea che richiede, almeno in parte, la sostenibilità del debito. Se non lo facciamo noi a livello europeo, non è che non lo fa nessuno, lo fanno gli altri. Lo fanno gli altri con strumenti di debito non europei, di cui già conosciamo i termini e le difficoltà, vedi stable coins, tanto per non far nomi. Quindi c'è un problema di gestione del mercato finanziario globale che può avere diversi indirizzi. Primo aspetto, quindi Next Generation EU è qualcosa che ci aiuta a capire come il debito sia sostenibile, e per questa ragione sarebbe auspicabile un ridisegno di Next Generation EU in cui si valorizzassero A, le dimensioni extraeuropee, due, le dimensioni sovranazionali, perché attualmente ovviamente NGU è una questione nazionale, almeno formalmente, e questo rende inefficiente in parte l'operazione. Secondo capitolo, i beni pubblici europei. Di beni pubblici europei, vedi che ne parlo, di beni pubblici europei se ne è parlato molto a lungo oggi pomeriggio. Il bene pubblico europeo che viene in mente è naturalmente la difesa, è il bene pubblico per eccellenza, è il bene pubblico che negli anni del sistema di Bretton Woods veniva detto è quello che l'Europa ottiene dagli Stati Uniti, gli Stati Uniti gentilmente si accollano il costo. Poi è arrivato il signor Trump che ha detto basta pagare gli europei. Ma il problema del bene pubblico rimane, e quindi rimane la necessità di immaginare un'istituzione che si chiama istituzione di sicurezza europea, che ha veramente una dimensione sovranazionale. Quindi ci vuole un finanziamento sovranazionale per produrre beni pubblici veramente sovranazionali. Ho citato la difesa, ma se ne possono pensare altri. Terzo esempio, la Saving Investment Union. Se ne è parlato pochissimo, ma se ci pensiamo bene, avere una Saving Investment Union efficiente favorirebbe il finanziamento di debito del soggetto europeo, perché permetterebbe di utilizzare meglio il risparmio e permetterebbe di indirizzarlo meglio verso l'investimento. Questo non richiede grandi operazioni, gli strumenti che servono sono noti a tutti. Dal lato degli risparmi, bisogna fare in modo che il risparmio dei privati sia interessato ad essere investito in strumenti che possono dare beni pubblici nel lungo termine. Gli investimenti delle imprese, che devono essere finanziati da questo risparmio, devono essere disegnati in modo tale che la capacità di innovazione sia valorizzata e non semplicemente aumentare l'investimento dal punto di vista quantitativo. Ci sono alcune incoraggianti evidenze che la Next Generation EU, malgrado lo scetticismo di molti, mi ci metto anch'io, sta producendo. C'è un importante paper di Banca d'Italia che è uscito credo qualche giorno fa, sta mettendo in evidenza che se si disegnano gli incentivi all'utilizzo di risorse tramite PNRR, allora si hanno, sia pur lentamente, effetti positivi e forse permanenti sul debito. Tutto questo mi fa riflettere su una cosa banale. La struttura istituzionale dell'Europa è in continuo movimento. Il dibattito politico europeo è in continuo investimento su priorità politiche che forse andrebbero ripensate anche con lo spirito di non farne troppe, ma di farne alcune più efficienti delle altre. E quindi c'è una fa un bisogno di ridisegnare l'aspetto istituzionale della politica europea, anche avendo in mente la capacità della politica europea di, ripeto, accrescere il tasso di crescita e contenere il costo del debito, che dà, come è noto agli economisti, una condizione di maggiore sostenibilità del debito. Finisco dicendo che in questo contesto, se si hanno alcune di queste condizioni, pensare ai sovereign assets, euro bonds, safe assets, quello che volete, comunque uno strumento di debito ex europeo o solo europeo, è più facile, e quindi forse le obiezioni che ci vengono indirizzate fino adesso potrebbero essere meno cogenti. Grazie.
1: Grazie per Carlo, come sempre. Ignazio Visco, prego, su tutto quello che è stato...
2: No, ovviamente è stato detto tutto, quindi non saprei cosa aggiungere. Sono stato incuriosito da due cose ultime. La prima, che dice Piercarlo, si è parlato poco di Saving Investment Union, e la seconda di Paolo, che dice che finalmente... Panetta ha avuto il coraggio di parlare in italiano invece che in inglese. Allora, che mi sono andato a vedere che cosa avevo detto io qualche anno. No, perché ho avuto uno scambio con Olivier Blanchard, nel quale abbiamo discusso un po' di queste cose, e io dicevo, lo dico in inglese perché ce l'avevo in inglese, mi dicevo, serve common debt security. Common Public Debt Security, cioè un titolo di debito europeo, to be issued in connection con la European Fiscal Capacity, e quindi si connette con il bilancio di cui stiamo parlando, e poi questo could act as a safe asset, quindi si possono dire tutte cose insieme. Ma che cosa vuol dire questo? A che serve la Unione del risparmio e investimento, già defunta Unione del mercato dei capitali, di cui si parla da oltre 10 anni? Serve a dirigere il risparmio verso certi progetti, però bisogna che ci siano i progetti, e se non ci sono i progetti il risparmio va verso i progetti che sono a più alto rendimento, per esempio i progetti delle big tech americane, e quindi serve un ruolo pubblico che non solo con soldi ma con istituzioni incentivi la formazione di questi progetti. Però la premessa che bisogna fare è che la Saving Investment Union, per poter essere effettiva, richiede che ci sia un safe asset, e che questo safe asset, perché per esserci, richiede che ci sia una capacità di imposizione. Ovviamente poi bisogna vedere che cosa si fa con questi soldi, quindi è vero che non basta la spesa in senso generale, bisogna andare a vedere il risultato di questa spesa. Che tipo di discussione c'è stata finora? Un pezzo di discussione è stata stocks verso flussi. Perché ci sia un safe asset, un mercato di safe asset sufficientemente ragionevole, deve essere spesso, deve essere ampio, deve essere permanente, deve essere continuo, questi sono i vari aggettivi. C'è stata una serie di proposte per creare uno stock, non solo per alimentare questo attraverso tanti flussi, perché ci vuole molto prima che si generi un mercato all'americana che sostiene il ruolo del dollaro nel mondo. La proposta che ha fatto Blanchard e Obide l'anno scorso era già stata fatta in Banca d'Italia, identica 5 anni prima, e diceva sostanzialmente questo: prendiamo tutti i bilanci pubblici europei e mettiamoli insieme, mantenendo ciascun paese al 60%, il resto è un pool. Questo pool ovviamente genererà interessi, questi interessi saranno a carico di singoli paesi, ma la dimensione a quel punto tale, la liquidità, è la base per poi attirare il risparmio privato in questa area nella quale c'è un mercato di un safe asset di queste dimensioni. Questo credo che sia una cosa possibile, una cosa molto difficile, se viene proposta dai francesi, cioè Blanchard, dagli italiani, cioè noi, deve essere proposta dai paesi nordici, quelli frugali, che tanto frugali non sono, perché se si va a vedere il debito privato di quei paesi è enorme e il debito pubblico è basso, da noi avviene l'inverso, probabilmente perché abbiamo pubblicizzato i debiti privati nel passato. Ma il punto rilevante qui è capire se, quando si tratta soltanto di flussi, si riescono a muovere questi flussi verso quei debiti, quei beni pubblici europei cruciali. Piercarlo dice la difesa, la sicurezza, che è più ampia della difesa, perché riguarda anche in parte l'energia, perché riguarda diciamo una non dipendenza su questioni strategiche da altri, e soprattutto da altri che sono molto concentrati, e quindi riguarda anche le tecnologie, riguarda il cloud, riguarda cose di questo genere. E questo legame porta proprio a quella questione di prima: come si fa a far sì che in Europa nascano progetti che siano progetti in grado di muovere la produttività e in grado di essere utili all'Europa nel suo insieme. Philippe Aghion, il signore che ha vinto il premio Nobel l'anno scorso, a lungo sostiene una tesi che ci vorrebbero delle agenzie tipo l'agenzia americana DARPA, che sì, c'è la defense da una parte, ma in realtà la cosa importante è l'ARPA, e cioè sono Advanced Research Projects, che non è che sta lì a finanziare questi progetti, ma a selezionare i progetti, e quindi c'è un ruolo di forte indicazione di quelli che possono essere a più alto rendimento sociale oltre che privato, e nel selezionarli usa 4 miliardi, questo è tutto quel bilancio di questa agenzia, e 200 persone che sono rinnovate nel tempo e che garantiscono l'oggettività della selezione. Ora credo che sia molto importante andare in questa direzione, perché è una direzione in cui c'è un ruolo pubblico centrale, ma poi si cerca di mettere insieme il pubblico e il privato. Per chiudere rapidamente, ricordiamoci però che in America questo ha generato una crescita di un capitalismo monopolistico, e con le grandi 7 magnifiche sorelle tecnologiche che in questo momento valgono il 35% di tutto l'azionariato americano, di tutto il capitale americano, partendo almeno dal 15 anni fa. E il problema è che il potere di mercato, il potere politico di questo diventa quasi insostenibile. Hanno avuto un aumento nel tempo del 40% come rendimento annuale negli ultimi 10 anni, una cosa enorme. Se avessimo investito un euro in una di quelle imprese nel 2015 ne avremmo 3.000 e passa oggi, cioè una cosa straordinaria, un dollaro. Il punto è che noi non vogliamo questo. L'equilibrio tra un sistema abbastanza regolato e un sistema che però funzioni in modo competitivo è cruciale. E questo, in questo senso, non possiamo buttare a mare l'Europa, perché l'Europa ha fatto cose positive. E sulla parte delle regole, certo, bisogna stare attenti a non eliminarle tutte per fare un piacere alle 7 sorelle, ma contemporaneamente dobbiamo capire che il disegno delle regole è cruciale. Per concludere, la domanda è: ma se volessimo aumentare la capacità impositiva, come possiamo farlo? Beh, prima di tutto possiamo cambiare la composizione, così come si può cambiare la composizione della spesa, si può anche cambiare la composizione delle entrate, quindi si può avere più entrata pubblica e sostanzialmente riducendo il contributo sui redditi nazionali. Che cosa si può attirare? Beh, le proposte sono state anche illustrate da Marco e prima dalla Commissione, e sono quelle, per esempio, di Pisani, Ferri e altri che proposero di fare una tassa sulla plastica, una tassa, usare gli ETS, tutta roba che adesso pare che non si possa parlare di cambiamento climatico e di cose per ridurre il cambiamento climatico. Ma contemporaneamente però c'è una possibilità. Marco parlava di cripto currencies, crypto assets in generale, cioè non vedo perché, come credo anche Paolo abbia proposto in passato, una piccola tassa, una piccola componente della corporate income tax non possa essere destinata al bilancio europeo. Infine, io credo bisogna convincere l'opinione pubblica e convincere i politici. Cosa manca? Manca il controfattuale. Manca quello che 30 anni fa, più di 30 anni fa, si fece con il rapporto Cecchini. Non so se Marco se lo ricorda, il che sostanzialmente andava a definire i costi della non Europa e i benefici di un mercato unico. Beh, i costi di un non mercato dei capitali, di un non unione di risparmio e investimento e benefici non sono stati messi in chiaro in modo consistente a livello comunitario. Credo che questo sia qualcosa da cui partire. Grazie.
1: Grazie infinite. Panel stellare, vi ringrazio tutti di questa. A me sembra che quest'ultimo intervento sia in effetti un supporto a una politica della scienza vera in Europa, all'interno della politica industriale, che forse su cui potremmo riflettere in chiave di bilancio. E grazie a tutti, io darei la parola al vice commissario Fitto, così restiamo nei tempi. Vicepresidente Fitto, scusi. Vice commissario. Grazie.
3: Sì, grazie. Innanzitutto voglio rivolgere un saluto e un ringraziamento da Luis, soprattutto per l'invito e per l'opportunità. Ho ascoltato tutti gli interventi con molta attenzione e devo dire che gli spunti sono tantissimi. Però vorrei fare una premessa, tornando sul punto. Come Paolo Gentiloni sa bene, il ruolo di commissario implica alcuni aspetti e quindi tante sollecitazioni che sono state fatte hanno sollecitato anche la mia parte più politica, ma sicuramente il mio intervento verterà sulla costruzione del bilancio e su come in questa costruzione del bilancio molti degli aspetti che ho ascoltato possano invece diventare nella sua attuazione un ulteriore passo in avanti rispetto al raggiungimento di questi obiettivi. E lo dico perché certamente noi oggi abbiamo la necessità di costruire e di rafforzare il progetto a livello europeo, ma a me è capitato di essere negli ultimi anni in Parlamento europeo, in Consiglio da Ministro e oggi in Commissione. E non devo spiegare a voi la complessità delle istituzioni europee e quindi anche la facilità nell'individuazione della soluzione è auspicabile rispetto all'accelerazione dei processi, ma tutti sappiamo essere un sistema complesso che ha bisogno dei suoi tempi. Però ritengo anche che sia importante nella comparazione che ha accompagnato molte delle considerazioni, soprattutto nella parte iniziale di questo pomeriggio, fra il precedente bilancio e l'attuale bilancio, di dire che la comparazione questa volta è nettamente differente rispetto anche allo scenario di fronte al quale ci troviamo e che ci troviamo anche di fronte ad alcuni segnali importanti, ad alcuni risultati che per quanto mi riguarda, cercherò anche di spiegarlo, rappresentano elementi molto positivi nella direzione anche di dare un'accelerazione, un cambio di passo su molte questioni che sono state portate avanti e che sono parte integrante di questo bilancio. Certamente noi non possiamo fare comparazioni rispetto al precedente bilancio per alcuni elementi direi ovvi, nel senso che la situazione che negli ultimi anni ci siamo trovati di fronte magari mette in luce le difficoltà e le problematiche che ci sono all'interno della modalità di spesa delle risorse europee, sia dal punto di vista dell'efficacia delle stesse, sia dal punto di vista anche del cambio di scenario. E in questo contesto il bilancio pluriennale in sé rappresenta nella sua rigidità originaria un limite importante. Parto da un dato concreto. Noi abbiamo concluso 2 mesi fa una revisione della politica di coesione dei programmi 2021-2027. Io penso che in questa revisione ci siano molte delle cose che ho ascoltato qui. Perché? Perché nel 2019-2021, con quei dati economici, viene scritta la, vengono scritti i programmi della politica di coesione e il bilancio 2021-2027. Nel 2022 si sottoscrivono gli accordi, cioè cosa fare con quei soldi, parliamo di un terzo di un bilancio, seppur piccolo, di questo bilancio però, si stabilisce cosa fare con queste risorse, di un terzo del bilancio europeo, e per una serie di ragioni, io qui ogni volta che faccio delle dichiarazioni si apre una discussione, quindi cercherò di limitare, diciamo che la sovrapposizione del piano nazionale di ripresa e resilienza con la necessità di dare una priorità ad un programma che operava contemporaneamente con una logica di scadenze completamente differenti e quindi, fra virgolette, ha avuto un'azione privilegiata dalle amministrazioni. E anche e soprattutto il fatto che all'interno dei programmi della politica di coesione c'è da sempre, questo non lo riscopriamo oggi, una tempistica nella partenza molto lenta nei primi anni e molto accelerata nella seconda parte del bilancio. Per queste ragioni noi ci siamo trovati di fronte alla situazione per la quale, con quei dati economici e con quelle scelte, si iniziavano a spendere le risorse nel 2024-2025, quindi in un altro mondo. Quindi noi iniziavamo a spendere un terzo del bilancio dopo 5 anni rispetto a delle scelte fatte prima, per capirci, così lo contestualizziamo, dell'invasione dell'Ucraina. Quindi prima di una serie di shock che oggettivamente hanno cambiato profondamente anche le priorità a livello europeo. Questo lo dico perché questo sforzo che noi troviamo all'interno del bilancio deve tener conto, come è stato abbondantemente sottolineato negli interventi di tutti coloro i quali mi hanno preceduto, degli shock che abbiamo vissuto, quello energetico, il Covid, tutta una serie di aspetti, anche quello che, diciamo, ci fa probabilmente conoscere delle situazioni diverse come impatto rispetto non a qualche anno fa, ma quando abbiamo iniziato questa nostra chiacchierata oggi pomeriggio, magari concludendo i lavori ci possono arrivare delle notizie che cambiano completamente lo scenario rispetto a quello che sta accadendo. E questo è un tema che ci porta di fronte a un fattore fondamentale, alle condizioni date, che è quello di affrontare, e quello è lo sforzo, e cercherò di motivarlo anche in modo dettagliato con degli ulteriori esempi, di affrontare lo scenario che abbiamo di fronte, certamente in una un auspicabile cambiamento dal punto di vista della forma istituzionale, della capacità decisionale, delle necessità, tutto quello che io ho ascoltato è tema di approfondimento, ma tutti noi sappiamo bene quanto sia complesso fare un avanzamento sul terreno delle questioni alle quali si è fatto riferimento, se non con la possibilità invece di dimostrare nell'ambito del nuovo bilancio che molti di quegli aspetti possono essere raggiunti perché si ha la capacità di porre le questioni e di provare a migliorare la qualità delle risorse che sono sul tavolo e che sono a disposizione. E in questo contesto, come dicevo, l'esempio della revisione della politica di coesione fatta nei mesi scorsi è un esempio concreto di tempistica alle condizioni date, tutto sommato positiva. Perché avendo ottenuto con un lavoro meno tecnico e più politico l'urgenza da parte del Parlamento, si è portata avanti una operazione che in pochi mesi ha consentito, uno, di condividere con Stati membri e Parlamento europeo le nuove priorità, due, di definire le modalità di spesa e di riallocare le risorse, tre, di essere operativi immediatamente rispetto a questo, in pochi mesi. Questo ha comportato di scegliere 5 nuove priorità, che sicuramente non erano all'interno di questi programmi, difesa, acqua, casa, competitività ed energia, e di condividere una rimodulazione delle risorse dell'attuale bilancio pari a 35 miliardi di euro. L'Italia ha rimodulato 7 miliardi all'interno dei programmi della politica di coesione. Questo mi sembra che sia un esercizio di come rendere concretamente operativa la flessibilità all'interno degli attuali strumenti, auspicando un ragionamento di cambiamento dal punto di vista istituzionale, ma alle condizioni date questo risultato è stato molto importante, e questo l'abbiamo fatto su base volontaria, perché anche nella complessità dei rapporti, che è stato sottolineato da più di qualcuno nel rapporto tra Stati membri e Commissione, la chiave di volta che ha superato questa difficoltà è stata non di una imposizione, ma la Commissione europea ha detto: noi vi diamo queste nuove priorità che condividiamo e su questo voi potete rimodulare le risorse su base volontaria. Chi avrebbe mai potuto pensare di spostare parte delle risorse della coesione, scusate, sulla difesa? inimmaginabile pochi mesi fa. All'interno dei 35 miliardi di euro, vi do una notizia, 12 miliardi sono sulla difesa. L'hanno chiesto gli Stati membri e l'hanno chiesto le regioni, non l'abbiamo imposto noi come Commissione europea. E perché? Perché è venuto di fronte un'esigenza vera di una serie di paesi europei che su questo hanno questa priorità e di come ci sia l'esigenza di mettere in campo un percorso di adeguamento nella capacità di spesa delle risorse, mettendo in campo strumenti, penso per esempio all'uso duale delle risorse civile e militare, che ha creato le condizioni perché questo tema, così come gli altri, abbia potuto adeguare le risorse europee in questa direzione. Perché faccio questo esempio? Perché anche sul tema della politica di coesione, quindi parlo del mio portafoglio direttamente, abbiamo due approcci. Il primo è quello di dire non si tocca nulla, le risorse sono quelle, vanno assegnate così come sono sempre state e poi parliamo del resto. Noi tutti sappiamo che questo è semplicemente impossibile, oltre che sbagliato, perché non si può pensare di utilizzare le risorse con una modalità che è fuori dal mondo, ma invece dobbiamo metterci in testa la possibilità di creare le condizioni per adeguare e quindi un processo di miglioramento della qualità della spesa delle risorse esistenti che possa essere efficace in questo contesto. E qui iniziano una serie di valutazioni collegate al bilancio che sono anche una fotografia dello scenario che abbiamo di fronte, perché questo scenario si pone un obiettivo principale: maggiore flessibilità e maggiore semplificazione. Faccio un piccolo passo indietro, che non è formale, è sostanziale. Questa Commissione ha una sua nuova struttura organizzativa, è stato toccato il tema anche dell'aspetto organizzativo della pubblica amministrazione, ha una nuova struttura organizzativa, ha dei nuovi commissari. Chi avrebbe mai potuto pensare qualche anno fa che noi oggi avevamo un commissario per la difesa, per esempio, per fare un tema? È un'esigenza nuova che è nata nell'ambito di questo confronto, oppure un commissario per la semplificazione, che è un altro tema molto rilevante. Qualche numero che ci aiuta a comprendere questo. Nella illustrazione c'è stato un numero collegato alla riduzione del numero dei fondi, ma io ne voglio dare un altro che è ancora più significativo, il numero dei programmi. 540 programmi attualmente esistenti. Possiamo parlare di semplificazione? Pur nella limitatezza delle risorse che tutti hanno sottolineato. Allora c'è un tema che è collegato alla capacità di essere in grado di leggere i cambiamenti di fronte ai quali noi ci troviamo, adeguare il bilancio semplificandolo a queste esigenze. In questo contesto si comprende anche la impostazione, perché i quattro fondi del bilancio, sono solo quattro fondi, vanno in questa direzione. Lo sforzo, e su questo tornerò, del piano nazionale e regionale, cioè la confluenza di tutte le risorse europee che vengono assegnate allo Stato membro, servono ad andare incontro a questa direzione. E per capirci anche un po' più concretamente con i numeri, che non saranno tanti soldi, però se io sommo per un momento il piano nazionale di ripresa e resilienza e le politiche di coesione, che sostanzialmente vanno nello stesso periodo, parliamo sul PNRR di 194 miliardi di euro, dei quali, ricordo, giusto per non perderlo mai di vista, che 122 sono un debito pubblico nazionale, non sono risorse europee. I 78 fanno parte della linea dei 158 col quale rientriamo col debito pubblico europeo, ma i 122 sono un debito nazionale, dei 122, 68 di questi miliardi sono progetti in essere, cioè un debito pubblico che già era in pancia e che è stato inserito all'interno di questo contesto. Però anche qui, e la sensazione talvolta nella discussione sul bilancio è quella di avere delle reazioni, e io vorrei fare un piccolo passo indietro per ricordare come, per esempio, il tema del cambio del piano sia stato un tema di grande dibattito quando si è aperto. Sembrava impossibile modificare il piano, anche quello con una logica di flessibilità, perché è pensabile immaginare di utilizzare le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o dell'RRF in generale in tutta Europa, così come si è deciso nel 2021 dopo gli avvenimenti del 2022, per esempio dell'invasione dell'Ucraina, la crisi energetica e quindi il Repower, uno strumento di adeguamento sul fronte energetico, ma non solamente quello, la necessità di avere una flessibilità nell'uso delle risorse che ti consenta di poter modificare in funzione di quello che accade. E veniamo anche, non scappo alla polemica di questi giorni, io ho scritto una lettera alcune settimane fa che ha destato grande scalpore ai governi e alle regioni dicendo una cosa molto semplice: su base volontaria, quindi decidete sempre voi, nessuno toglie nulla a nessuno, allarghiamo le opportunità sul terreno della rimodulazione sull'energia. Si tratta di leggere gli eventi, di capire quello che sta accadendo e quindi immaginare di poter spendere le risorse come avevamo immaginato nel 2020 e non porsi il problema di quello che sta accadendo in questi giorni, in questi ultimi due mesi, è un errore. È politica di coesione? Sì, perché c'è un altro tema molto importante che è collegato alla struttura, cosa sulla quale tornerò, del piano nazionale regionale, ma anche con gli altri fondi, perché anche sono stati citati i rapporti Draghi e Letta, il tema della competitività porta con sé il tema della coesione, è un nesso fondamentale, perché è inimmaginabile pensare, sarebbe un grave errore, ad un'azione che renda l'Europa più competitiva, dimenticando qualche decina di milioni di persone che vivono in aree e territori che hanno maggiori complessità. E quindi l'obiettivo della politica di coesione, la riduzione delle disparità territoriali, resta centrale nell'ambito di questa nuova impostazione. Ma è evidente che sulla base di questo percorso abbiamo bisogno di costruire una dinamica che sia in grado di poter rendere attuali le risorse disponibili e soprattutto di creare un mix. E vengo a quello che è scritto nel regolamento che accompagna il piano nazionale e regionale, che crea anche qui un derby tra i PNRristi e i coesionisti, nel senso che da una parte del mondo c'è chi dice per carità non toccare la coesione non ti permette, dall'altra tutto il PNRR. Ecco, io penso che come in tutte le cose di buonsenso ci sia bisogno di trovare una giusta sintesi. Noi oggi abbiamo il metodo dei targets delle milestone da una parte, il metodo del collegamento tra riforme e investimenti che hanno rappresentato, piaccia o non piaccia, all'interno del modello del PNRR un elemento che ha migliorato in modo assoluto il raggiungimento degli obiettivi e che, consentitemelo, prima di entrare in considerazioni di carattere tecnico, che ha restituito un principio, la responsabilizzazione di chi è il beneficiario di un intervento. Perché è evidente che il raggiungimento meno di quell'obiettivo ha posto di fronte al sindaco, presidente di regione, ministro e chiunque ne abbia beneficiato l'esigenza di raggiungere quell'obiettivo. Diversamente, dal punto di vista reputazionale, c'è un problema. E questo ha consentito una forte accelerazione. Io non voglio entrare nei dati tecnici della spesa, no? Perché si parla molto di spesa adesso, prima si parlava di tutto il resto, adesso che il resto va bene si parla solo della spesa in termini polemici, ma il termine il PNRR, non solo i dati economici, la Banca d'Italia lo ha ricordato appunto la settimana scorsa, ha avuto e sta avendo un impatto molto positivo e non lo ha avuto adesso e terminerà, come si racconta, ad agosto di quest'anno, perché si raggiungono gli obiettivi della decima rata, si approva l'ultima rata e finisce il PNRR. No, per due ragioni, perché dentro il progetto di performance ci sono misure che non hanno il 100% di spesa entro agosto di quest'anno e quindi produrranno i loro effetti anche nei mesi successivi nel prossimo anno, e c'è una misura molto intelligente che ha dato e sta dando a molti Stati membri una grande opportunità, che è quella degli strumenti finanziari, che prevede il raggiungimento di un obiettivo del beneficiario entro agosto, ma la possibilità di poter spendere nel periodo successivo. Quindi questa è una fase di accompagnamento che dal punto di vista della crescita economica è fondamentale, soprattutto perché si connette al tema dell'azione della politica di coesione nel prossimo periodo fino al 1° gennaio del 2028, perché è giusto parlare del bilancio 2028-2034, ma poi dobbiamo arrivarci, insomma, no? C'è ancora un anno e mezzo che non è facile, e quindi riuscire a finalizzare le risorse in campo, renderle più efficaci nell'azione, dare una prospettiva alle stesse, ci accompagna anche nella prospettiva appunto del prossimo bilancio. E qui faccio una rapida analisi di molte delle questioni che ho ascoltato, che sono collegate all'efficacia della spesa e delle risorse, al miglioramento della qualità della spesa, alla differenza che c'è tra le due politiche, all'idea di mettere in campo e di garantire alcuni principi. All'interno del regolamento che accompagna il piano nazionale e regionale ci sono alcuni articoli che sono molto chiari in questo senso e che vanno nella direzione di una giusta sintesi, se è vero come è vero che ci sono i principi cardine della politica di coesione, che vanno garantiti e salvaguardati, al tempo stesso insieme al principio, alla logica, all'obiettivo degli investimenti di lungo termine, che sono decisivi in molti settori dei beni pubblici, chiaramente, perché rappresentano una opportunità collegata però al tema delle riforme e degli investimenti. Stiamo parlando di casa e di acqua, per esempio, è o non è coesione un investimento in questa direzione, in qualche caso una vera e propria emergenza. E il nesso fra riforme e investimenti su questi settori è decisivo, è importante, secondo me è fondamentale per poter superare dei limiti strutturali che in molti paesi ci sono. E questo aspetto si ricollega anche alla specificità degli Stati membri, perché anche su questo tema non tutti sono uguali. Noi abbiamo alcuni Stati membri dove la struttura costituzionale è completamente differente rispetto ad altri. Abbiamo Stati membri di una dimensione di una media regione italiana dove non esistono le regioni. E abbiamo Stati membri come la Germania, la Polonia, l'Italia, l'Austria, il Belgio, la Spagna, dove le regioni sono responsabili dei programmi, cioè dove le regioni fino ad oggi hanno avuto la responsabilità di programmi europei di 2, 3, 4 miliardi di euro. Perché parliamo di queste cifre, giusto per avere un'idea. Allora è evidente che lo sforzo, l'impegno, la struttura nuova del bilancio del piano nazionale e regionale va nella direzione di fare sintesi di questi aspetti, garantendo le regioni meno sviluppate con una preallocazione che è stata illustrata nella fase iniziale di 218 miliardi di euro e anche inserendo un tema che ho ascoltato da più parti e che vorrei sottolineare perché è nella struttura nuova della Commissione europea. Voi sapete che noi abbiamo una nuova struttura con 6 vicepresidenze esecutive all'interno delle quali ogni vicepresidente è chiamato a coordinare per materie omogenee i commissari. All'interno della mia vicepresidenza esecutiva, oltre alla responsabilità della coesione e del PNRR insieme al collega Dombrovskis, ho il coordinamento dei commissari per l'agricoltura, per i trasporti, il turismo, per la pesca e la blue economy. Sono temi che ci riportano naturalmente anche ai contenuti per omogeneità di politiche che devono andare insieme, devono integrarsi, perché abbiamo sfide e problemi nuovi di fronte a noi. Oltre la grave crisi demografica che tutti conosciamo, all'interno di quella ci sono due aspetti che non possiamo in alcun modo non considerare nelle politiche che vengono messe in campo. Il primo è quello del sovrappopolamento delle aree urbane, con tutto ciò che comporta, e il secondo è quello dello spopolamento delle aree interne. Quando noi parliamo della possibilità all'interno del piano nazionale e regionale di mettere insieme diversi settori come la politica di coesione, la politica agricola, la politica dello sviluppo rurale, andiamo in questa direzione, andiamo in direzione di mettere in campo delle scelte che possano costruire tutte le condizioni di carattere generale, anche nei singoli territori, rafforzando la capacità di questi territori e soprattutto mettendoli in condizione di tenersi insieme anche dal punto di vista della competitività, come dicevo, con quelli che sono gli obiettivi e il raggiungimento dei risultati nell'ambito dei territori che hanno maggiori difficoltà. E in questo contesto anche la dimensione degli altri fondi del bilancio europeo è molto chiara. Perché? Perché il secondo fondo, il fondo della competitività. Bene, alcuni aspetti sono stati accennati. Possiamo dire che, per esempio, alcuni Stati membri abituati a ricevere molte risorse direttamente non hanno mai guardato a fondi che invece venivano gestiti direttamente e che questo è un errore? E possiamo dire che il link necessario tra un fondo come quello della competitività e il piano nazionale e regionale può essere creato solamente se c'è una regia che li mette insieme nel farli dialogare per renderli anche organici dal punto di vista della loro integrazione? E questo aspetto è un aspetto molto importante perché è evidente che su tutte le voci del fondo della competitività noi abbiamo delle opportunità rilevanti nei settori più importanti che avete citato prima, la difesa, l'energia, settori che possono rappresentare una opportunità nel rafforzamento con delle buone pratiche di quelli che sono gli obiettivi di lungo termine ai quali si è fatto riferimento, perché per poter rafforzare il progetto europeo, per poter rendere le condizioni, per poter mettere in condizione di poter avere un'azione ancora più efficace, c'è bisogno che questi progetti e che questi sforzi possano trovare concretamente attuazione e dare delle risposte chiare. E in questo contesto mi piace sottolineare il terzo fondo, che è quello del Global Europe. Perché ci sono alcuni fondi che non vengono citati, ma che sono di grande interesse e che sono molto importanti. Il Global Europe si ricollega al Global Gateway, cioè alla strategia che stiamo portando avanti in questa fase, in questo bilancio. Si ricollega al fatto che oggi l'Europa deve svolgere, deve dimostrare di saper svolgere, su una sua competenza diretta, quella del commercio internazionale, un'azione concreta. E qui io Vorrei sottolineare, essendone un convinto sostenitore, alcuni risultati raggiunti che sono fondamentali anche in termini di impatto economici. Penso al Mercosur, penso all'accordo con l'India, penso alla dimensione internazionale che l'Europa deve avere per contenere anche quelli che sono dei rischi che possono venire da alcuni mercati nei quali in alcuni momenti possono esserci delle scelte che magari condizionino molto, ma che invece, aprendo a queste opportunità, creando le condizioni per avere un mercato di 700 milioni di persone come quello per il Mercosur, con il Mercosur, oppure di 1,5 miliardi con l'India, in settori e in contesti nei quali, come tutti i dati ci indicano, l'Europa, ma consentitemi, l'Italia in modo particolare sul tema dell'export gioca un ruolo centrale nel contesto internazionale. E quindi aver valorizzato questa voce non è solamente collegata al tema del commercio, ma è anche collegata ad una prospettiva di carattere geopolitico, perché la tabella che è stata illustrata all'inizio indica la divisione delle risorse tra aree territoriali nel mondo. E ci sono molte risorse che sono destinate al Golfo, all'Africa, al Mediterraneo, è un ruolo geopolitico naturale sul tema infrastrutturale, sulla capacità e la possibilità di lavorare per una autonomia strategica che possa essere rafforzata a livello europeo. E questo è il ruolo che all'interno di questo bilancio emerge. Potrei dire tante altre cose, ma è evidente che per ragioni di tempo non voglio andare oltre, ma che testimonia come ci sia una visione. E come le questioni nelle quali non entro nel merito, sui limiti e sugli auspici che ho ascoltato rispetto anche alla prospettiva del ruolo dell'Europa, possano e debbano trovare delle risposte immediate negli sforzi concreti che sono inseriti all'interno di questa proposta di bilancio, perché magari io capisco il tema della dimensione finanziaria, è un bilancio piccolo e già c'è chi si sta organizzando per tagliarlo, figuriamoci se fosse più grande questo bilancio cosa sarebbe accaduto, perché è chiaro che questo è il tema di fronte al quale ci troviamo, ma dobbiamo anche tener conto che in questo ambito ci deve essere la possibilità di iniziare a cambiare la modalità di utilizzo delle risorse, a superare un impianto che, lo ha detto qualcuno, ci fa guardare il mondo con lo specchietto retrovisore, ma che ci consenta di poter utilizzare e finalizzare le risorse disponibili nelle soluzioni giuste, nelle scelte che vanno esattamente in questo ambito. E anche le scelte che la Commissione europea sta portando avanti, io in questo ruolo, Paolo lo sa meglio di me, sei prodigo di critiche ed è molto difficile far emergere le cose che pure si fanno positivamente. Devo dire però che il tema delle scelte che vengono fatte vanno in una direzione anche di rafforzamento della competitività dell'Europa, del mercato interno, il superamento delle barriere interne, l'approccio sul 28° regime, la capacità di costruire e rafforzare il mercato interno, quanta opportunità può dare in questa dimensione e quanto può rafforzare molte delle considerazioni che ho ascoltato anche nell'ultimo panel, perché è una dimostrazione di come nell'ambito di un mercato di 450 milioni di persone, nel superamento delle barriere si possano creare le condizioni per rafforzare questo terreno. E mi sembrerà anche un po' in controtendenza, ma su alcuni temi penso che ci sia bisogno, certamente, ho enfatizzato il ruolo di commissario alla semplificazione che è stato assegnato in questa commissione, il lavoro che si sta facendo per semplificare, sono convinto del fatto che ci sia bisogno di una forte semplificazione, però ci sono alcuni settori sui quali io sarei prudente nella mancanza di regolazione, perché è evidente che l'Europa ha caratteristiche differenti. Tutto il tema della tecnologia e dell'innovazione ci deve portare ad un surplus di riflessione per poter essere in grado di affrontare e comprendere bene se e come ridurre o aumentare il livello di regolazione per poter garantire un contesto quale è quello europeo. Perché? E veramente chiudo. Perché in questo bilancio ci sono alcuni elementi, alcuni fattori che sono fortemente stressati in positivo che ho citato. C'è l'idea di poter rendere questo bilancio molto più efficace, semplificato, flessibile, di essere in grado, in uno sforzo non facile obiettivamente, di essere al passo con i tempi, ma è evidente che in questo contesto oggi noi abbiamo l'esigenza di dare delle risposte adeguate. E le risposte adeguate devono essere costruite anche sulla base di alcuni elementi che accompagnano la competizione con gli altri grandi giganti nel mondo. Perché spesso sento dei paragoni che vanno bene, no? di preoccupazione, però c'è anche un tema che dobbiamo salvaguardare dal punto di vista valoriale, perché so che ci sono delle realtà nelle quali è tutto più facile, però, viva Dio, noi abbiamo anche delle garanzie dal punto di vista valoriale che rendono magari più complesso il percorso, ma che sono un po' l'elemento centrale che caratterizza la formazione, la storia e la prospettiva e che fa la differenza nel contesto mondiale. Io questo penso che vada rafforzato in questo ambito e soprattutto può rappresentare un elemento vero collegato alle scelte che dobbiamo mettere in campo e anche al metodo, e su questo vorrei chiudere. Il metodo è l'elemento più importante anche negli ambiti collegati alla proposta di nuovo bilancio. Perché? Perché è chiaro, ed è stato citato, che sarebbe auspicabile, io sono fra quelli che lo ha sostenuto e lo sostiene senza problemi, che ci sia su alcuni settori strategici europei la possibilità di prendere in considerazione il tema di un debito comune per poter affrontare in modo più ampio ed efficace delle scelte, no? Penso al tema della difesa, all'energia, cioè a quei temi che dovrebbero puntare come elemento prioritario al rafforzamento della nostra autonomia strategica, per rafforzarci in questo contesto. Però è anche evidente che questo, e lo avete ricordato, fa un po', va verificato anche rispetto ad alcune scelte, perché è chiaro che un debito così importante nazionale in alcuni Stati membri indica chiaramente una scelta alternativa a un debito europeo e magari indica anche l'idea di voler guidare alcuni processi di reindustrializzazione a livello europeo e quindi anche il tema delle caratteristiche, degli obiettivi che dobbiamo cercare di centrare a livello europeo devono essere sostanzialmente elaborati in un contesto europeo nel quale è chiaro che il rapporto tra i diversi livelli istituzionali è complesso ed è chiaro che, come ha ricordato Paolo, quando esce la proposta di bilancio inevitabilmente ci sono posizioni contrarie o inevitabilmente mirate a modificarlo. Come dicevo, io sono stato capogruppo in Parlamento europeo, non ho mai visto un Parlamento che alla proposta della Commissione europea ha detto benissimo, siamo d'accordo su tutto. No, è chiaro che inizia un dibattito inevitabile, accade in tutti i Parlamenti ed è normale che sia così. Ma è evidente al tempo stesso che in questo ambito oggi noi dobbiamo tenere la barra dritta rispetto alla nuova struttura di bilancio, agli obiettivi di semplificazione e flessibilità e anche alla capacità di rendere quanto più possibile coordinato l'uso delle risorse, quelle nazionali con quelle europee, per evitare le sovrapposizioni. I programmi di coesione di cui stiamo parlando in questi giorni, che non hanno proprio delle percentuali elevatissime di risorse impegnate ancora, lo dico senza alcuna polemica, e valgono, come dicevo, un terzo del bilancio europeo. E un elemento importante è ricordare anche alcune cifre, perché per esempio in Italia noi abbiamo 43 miliardi quasi di euro di risorse della coesione più il cofinanziamento nazionale e regionale che rende questo programma un programma pari a oltre 70 miliardi di euro. E anche questo è un tema sulle modalità e sull'efficacia di queste risorse. E come dicevo sul metodo, il piano nazionale e regionale dovrà rappresentare, di partenariato, dovrà rappresentare uno strumento decisivo per coordinare l'utilizzo delle risorse e per accompagnare un percorso che è già stato avviato con il piano nazionale di ripresa e resilienza e che deve essere, come dicevo, un elemento che giochi anche sul fattore tempo. Su questo vorrei veramente chiudere. Il fattore tempo è collegato al fatto che ogni bilancio pluriennale, la scelta è stata quella di chiudere la discussione quasi un anno dopo. E quindi il bilancio è sempre partito con un anno e mezzo di ritardo rispetto alla data reale. Questa volta io penso che non ce lo possiamo permettere. Il 1° gennaio del 2028 è una data che deve essere assolutamente in grado di ripartire immediatamente col futuro bilancio. E quindi da una parte bisogna concentrarsi sul focalizzare l'utilizzo di queste risorse nel periodo che ci divide da qui al 2028. E dall'altro mettere in campo un meccanismo anche correggendo molti aspetti collegati agli strumenti che abbiamo conosciuto fino adesso e quindi integrandoli, implementandoli, soprattutto alla capacità amministrativa per far sì che queste risorse possano essere spese nel modo migliore e ci possa essere un coinvolgimento pieno che eviti le sovrapposizioni. Io penso che sul tema del miglioramento della qualità della spesa un bilancio pur piccolo può rappresentare una grande opportunità e su questo ritengo che si debba lavorare bene anche nella sua fase di attuazione. Ecco, queste sono le considerazioni che mi veniva, che volevo fare alla luce anche delle sollecitazioni molto importanti che ho ascoltato, e mi piacerà anche, l'ho detto al Rettore prima, proseguire questo dialogo, perché anche nella fase di definizione della nuova governance di questi strumenti, anche nelle scelte che si porteranno avanti, sarà molto utile tenere aperto questo dialogo, avere dei suggerimenti, delle integrazioni che possano aiutarci nel rendere sempre più efficace un lavoro complesso, ma che io sono convinto diventi sempre più ineludibile e fondamentale per il futuro dell'Italia, ma consentitemi, per il futuro dell'Europa, che è l'elemento in questo momento centrale anche nella costruzione delle dinamiche geopolitiche a livello internazionale. Grazie.
4: No, abbiamo grazie al vicepresidente Fitto per questo intervento. Prima di chiudere abbiamo due interventi programmati dal pubblico, quindi Giampiero Della Feld, Confindustria, e Silvia Gatteschi, Cassa Depositi e Prestiti.
5: Buonasera, mi rendo conto che fare qualche considerazione a quest'ora tarda del pomeriggio è molto difficile, ma poiché sono stato invitato cordialmente a portare un contributo della mia rappresentanza industriale, cercherò di essere molto sintetico e di recuperare un po' anche quanto è stato detto. Partendo dalla fine, la forte condivisione dell'importanza di fare una scelta e un utilizzo dei fondi strutturali, come li chiamiamo, possiamo ancora chiamarli ora, con finalità ben precise e con risultati fortemente, diciamo, condivisibili e misurabili. Quindi, partendo da questo, noi come sistema confindustriale in questo momento abbiamo grande attenzione verso il nuovo quadro e indirizzata su alcuni aspetti fondamentali. Una è la politica di coesione, della quale si è ampiamente discusso, che però vorrei in qualche modo anche, diciamo così, ritornare sull'argomento, e con il relativo budget e con la ripartizione con il PAC e i fondi strutturali, nonché la logica dei piani nazionali. Sul PAC è stato detto qualcosa che condivido pienamente: la distinzione necessaria tra PAC e fondi di coesione e la non confusione tra contributi per l'agricoltura e contributi allo sviluppo dei piani agricoli, che sono un aspetto imprenditoriale rispetto al semplice sostentamento della politica del PAC. Quindi il nuovo programma e l'altro, diciamo, la nostra forte attenzione sul nuovo programma quadro per la ricerca e il fondo per la competitività. Allora, la coesione resta una necessità per portare avanti quelle politiche di riequilibrio territoriale che non hanno ancora del tutto esaurito il loro compito. Quindi dal nostro punto di vista culturale rimane comunque un asset estremamente importante. In tal senso la nostra preoccupazione riguarda il budget, 865 miliardi, di cui 782 andrebbero alla coesione e il resto alla PAC, ma lo scontro in atto non favorisce una chiara definizione degli obiettivi. Ci è stato detto che non sono questi i numeri, ma che certamente sulla coesione ci sarà una consistente riduzione, e ne prenderemo atto, sempre che poi l'utilizzo abbia quelle finalità che anche con la riduzione del budget possa portare a dei risultati. L'altro aspetto riguarda i piani nazionali, la cui architettura riporta alla centralità delle scelte, degli obiettivi, depotenziando il ruolo delle regioni, che invece sono, anche se con i loro difetti, i soggetti più accreditati a conoscere le esigenze per lo sviluppo territoriale. Anche qui non vogliamo assolutamente mettere in discussione la centralità del ruolo dello Stato, però siamo fortemente consapevoli che i territori sono i veri attori dello sviluppo, e quindi sono quelli, oltre a essere destinatari, quelli che debbono dare le maggiori informazioni e contribuire in maniera concreta alle decisioni finali. Va preservata la centralità della governance multilivello nella politica di coesione e devono essere garantite per tutte le categorie di regioni per assicurare che questa politica resti presente sia nei territori che attraversano fasi critiche di convergenza economica, sociale e territoriale, sia in quelli strumentali allo sviluppo degli Stati membri al di sotto della media UE. Quindi dobbiamo guardare sia gli uni che gli altri. Inoltre le risorse destinate, dedicate alle nuove priorità come difesa e sicurezza, devono essere coerenti con gli obiettivi della coesione, contribuendo a ridurre i divari territoriali e a rafforzare le regioni e i territori più deboli. Quindi bisogna guardare

0: attività che resta centrale per il nostro sistema, abbiamo necessità di maggiore chiarezza per il relativo fondo per la competitività, dotato di 234 miliardi, e il nuovo programma Horizon 2020, o come si vuol chiamare FP10, dotato di 175 miliardi, per evitare che questi strumenti perdano di efficacia nel momento in cui non restano chiari gli obiettivi da raggiungere. Dal nostro punto di vista, ho finito, e del nostro sistema, questa chiarezza, diciamo, ancora oggi non c'è. Quindi spingeremo perché, per essere più chiari. In conclusione, giusto per richiamare alcuni temi di carattere generale che abbiamo, diciamo, condiviso nell'ambito di Business Europe, che è la nostra associazione europea di categoria, con la nostra dichiarazione di Dublino, abbiamo chiesto in efficienza 4-5 punti: accelerare l'attuazione di azioni per migliorare la competitività europea.
1: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare un convegno organizzato alla LUIS dal tema L'Unione Europea e il suo bilancio, una prospettiva critica, che si è tenuta l'8 giugno scorso. Rimaniamo sui temi europei e andiamo ad ascoltare Cristiana Pugliese e il consigliere, il dottor Natale D'Amico. Buon ascolto.
2: Radio Radicale, torniamo a conversare con il consigliere della Corte dei Conti, Natale D'Amico. Consigliere, buonasera, benvenuto.
3: Buonasera.
2: E allora, il governo italiano ha chiesto, anche tramite la Presidente del Consiglio, con una lettera alla Commissione europea, una deroga al patto di stabilità per quella che definiamo, insomma, la crisi energetica attuale, dovuta a questioni internazionali ben conosciute, e la Commissione europea ha risposto. Vediamo le modalità di questa risposta, che, insomma, ce lo dicevamo prima fuori microfono, non è esattamente in linea con quello che chiedeva il governo, anche se il governo insomma, ha fatto delle dichiarazioni caute in cui ha detto: continuiamo a parlare con la Commissione. A cosa ha aperto la Commissione europea? Vediamo intanto questo.
3: Il nuovo patto di stabilità prevede espressamente che possano essere attivate delle clausole cosiddette NEC, National Escape Clause,
2: sì,
3: cioè delle clausole di, delle deroghe concesse a singoli paesi. La deroga che è stata concessa in generale a tutti i paesi utilizzando questa clausola NEC è quella relativa alla politica di difesa. È stato detto, cioè l'Unione Europea ha detto, che nel calcolo del tuo deficit, ricordiamo, il deficit è una delle grandezze delle quali si impegna ciascun paese a rispettare, in particolare il famoso 3%, il deficit in rapporto al PIL che non eccede al 3%, già in generale è stata attivata la clausola secondo la quale singoli paesi possono chiedere che una parte delle loro spese militari aggiuntive rispetto a quelle che già facevano non vengano considerate ai fini del deficit.
2: Sì.
3: Questo vincolo, per capirci, questa deroga riguarda l'1,5% del PIL per 4 anni. Un paese può dire: guarda, io accresco le mie spese per la difesa fino all'1,5% in più di spese per la difesa, sempre in rapporto al PIL, per 4 anni, queste non concorrono alla determinazione del deficit. Quindi, per capirci, la clausola per la difesa vale il 6% del PIL per i paesi che la attivino. Ricordiamo che l'Italia non l'ha attivata e al momento.
2: Sì.
3: Dopodiché, la novità è che, su pressione del governo italiano, la Commissione europea ha esteso questa clausola alle spese per la transizione energetica.
2: Esatto.
3: In una misura molto più limitata, perché le spese per la difesa, le deroghe per la spesa della difesa possono arrivare al 6% del PIL, questo può arrivare massimo allo 0,6% del PIL, cioè un decimo. Questo 0,6 in 3 anni vuol dire 0,2 all'anno, in realtà puoi fare anche in un anno fino allo 0,13 la Commissione, ma il totale non deve eccedere lo 0,6. Per capirci, per l'Italia vale circa 13-14 miliardi complessivamente, diciamo, sull'arco dei 3 anni. La vittoria politica della Meloni è indubitabile. Le prime reazioni erano state

0: risultati della Commissione europea, non se ne parla neanche, addirittura la risposta era arrivata dal portavoce della Commissione alla lettera con cui poneva la questione la Presidente Meloni alla Presidente von der Leyen, come non se ne parla neanche. Dopodiché la Meloni è stata, come dire, efficace perché l'ha posta la questione in modo molto efficace, nella sua comunicazione, nella sua lettera alla von der Leyen, molto efficacemente secondo me nell'intervento che ha fatto alla Confindustria, perché ha detto: ma signori, ma davvero possiamo pensare che l'Unione Europea consenta una clausola di eccezione alle regole sul deficit di bilancio con riferimento alla difesa e non la conceda questa clausola di esenzione, di eccezione per la crisi energetica, una cosa che colpisce direttamente tutti i cittadini e tutte le imprese dell'Unione, se tu vuoi accrescere il consenso degli elettori, dei cittadini rispetto all'Unione Europea, non puoi essere insensibile al grido di dolore che arriva di fronte all'aumento dei costi energetici. L'ha posta così, il consenso nell'Unione Europea riguardo all'aumento delle spese militari è molto limitato, in Italia ancora meno che nell'Unione Europea. La Commissione si è trovata di fronte a una pressione politica molto forte, ben posta, ripeto, e alla fine ha detto sì, quindi la vittoria politica è indubitabile della Meloni. Dal punto di vista pratico la vittoria è più dubbia, è più dubbia primo perché, come dicevamo, non è una cosa confrontabile alla clausola, all'eccezione fatta per la difesa, si tratta in termini finanziari di un decimo di quell'eccezione. Poi la Commissione ha chiarito da subito che sono finanziabili attraverso questa eccezione solo interventi strutturali. Cosa vuol dire? Interventi destinati, finalizzati alla transizione energetica. Ha escluso espressamente il commissario Dombrovskis, il commissario all'economia dell'Unione Europea, ha escluso espressamente che possano essere utilizzate queste risorse per il taglio delle accise o delle tasse sul carburante. Esatto. Ha detto che questo è uno shock dell'offerta, cioè diminuita l'offerta di combustibili solidi legati al petrolio e gas. Ce n'è di meno perché dello stretto di Hormuz è ancora sostanzialmente chiuso. Questo determina un aumento dei prezzi, ma dice Dombrovskis, pare con qualche ragione, non puoi affrontare uno shock dell'offerta incentivando la domanda. Come
1: quello che lei ha sempre sostenuto, insomma.
0: Cioè, voglio dire, è abbastanza ovvio che era una misura non particolarmente intelligente. Questo vuol dire non necessariamente che queste spese debbano essere spese di investimento, perché potrebbero essere, di questo credo si stia occupando il Consiglio dei Ministri, anche sostegni alle famiglie.
1: Esatto.
0: Che incentivino però il risparmio energetico, la transizione energetica, ma non che sostengano le famiglie riducendo per loro il prezzo della benzina, del gas, del petrolio. Questo è stato escluso. A questo punto il problema è, ricordiamo, la clausola vale 2026, 2027 e 2028, parte del 2026 già trascorso, quindi l'Italia ha il problema, ma queste misure che è già adottato, posso farle rientrare lì? Quali delle misure già adottate dal governo italiano possano rientrare in questa clausola ancora non è chiaro, sicuramente non rientrano le spese sostenute per ridurre le accise. Ma ci sono poi altre spese, per esempio un sostegno agli autotrasportatori, io credo che neanche quelle la Commissione finirà per accettare, ma insomma la discussione oggi è quanto di quello già speso possa rientrare. Ricordiamo che in particolare quanto speso per le accise fin qui dal governo italiano per la riduzione delle accise che ha determinato un contenimento del prezzo della benzina e del diesel alla pompa, vale circa lo 0,1% del PIL. Se fosse prorogato per l'intero anno varrebbe lo 0,3% del PIL, forse anche lo 0,4%, il che vuol dire che questa parte sicuramente non rientra nella clausola, quindi probabilmente dal taglio delle accise il governo italiano sarà costretto ad uscire, o comunque lo dovrà finanziare con risorse di bilancio senza attivare questa clausola, quindi avrebbe effetti rilevanti sul deficit, rilevanti ai fini del dello rispetto, del rispetto del vincolo.
1: E quello lo vedremo anche oggi, vediamo, almeno così dicono i giornali, le notizie, in Consiglio dei Ministri, vedremo se queste accise verranno riconsiderate
0: esatto. Però esatto. Certamente da questo punto di vista, la misura principe che ha adottato il governo italiano non rientra in questa clausola, sì, quindi come certo. Dire clausola o non clausola, comunque devi mantenere. Ecco, e difatti la conferma è questa, che insomma questo obiettivo di uscire dalla procedura di infrazione che l'Italia aveva, ricordiamo, inizio legislatura fissato per la primavera del 2027 sulla base dei conti del 2026, poi improvvisamente ho detto no, ma siamo stati più bravi, lo anticipiamo, e in realtà allo stato delle cose nel deficit 2025 è il 3,1, quindi saremmo ancora nella procedura di inflazione. Comunque raggiungere questo 3% è complicato, cioè non c'è alternativa. La vittoria politica della Meloni non le risolve il problema di fondo, cioè che l'Italia è vincolata a una politica di spesa pubblica, come dire, molto, come dire, prudente, perché altrimenti non esce dalla procedura di inflazione.
1: Esatto.
0: E in più, ricordiamolo, si fa sempre più probabile, lo si vede, come dire, sui mercati, ma lo si vede anche, per esempio, leggendo con attenzione le considerazioni finali del governatore Panetta, si fa sempre più probabile un aumento dei tassi di interesse. La Banca Centrale Europea, di fronte a questo aumento piuttosto veloce, anche un po' più veloce delle attese dell'inflazione, a me pare molto difficile che non rialzi i tassi di interesse. I tassi di interesse comunque sono già rialzati, i tassi di interesse di mercato, e quindi il costo del debito per l'Italia cresce, sappiamo abbiamo tanto debito, e questo vuol dire tanti interessi sul debito. Se il tasso di interesse sale, questi interessi sul debito, che già valgono più o meno il 4% del PIL, quindi è una cifra raggiunta pochissime volte nella storia italiana, ogni anno quanto si spende per pagare gli interessi sul debito, e questa cosa è il vero vincolo per l'Italia, perché ricordiamolo, questa clausola non vuol dire io ti do i soldi, vuol dire ti autorizzo a indebitarti un po' di più. Ecco, l'indebitarsi un po' di più per l'Italia è faticoso, è pericoloso in particolare in questo momento in cui i tassi di interesse tengono a crescere. Quindi la conduzione della politica di bilancio non ha alternativa a restare una gestione prudente del bilancio pubblico, e questo è molto difficile, ovviamente, molto difficile in particolare perché la pressione certamente politica sul bilancio pubblico si accresce, come sappiamo, nelle fasi di prossimità alle elezioni. E questa resistenza che il ministro Giorgetti ha saputo fin qui opporre alle pressioni all'aumento della spesa, questa pressione probabilmente cresce da qui alla fine dell'anno, anche perché immagino l'opposizione continuerà a dire, promettere mari e monti, e il governo si trova nella necessità di dover dire guardate che mari e monti non è possibile perché il nostro bilancio pubblico non ce lo consente. In più c'è un altro problema che un po' riduce la portata sostanziale della vittoria politica ottenuta dalla Meloni. Abbiamo detto che la clausola può essere attivata per incentivare la transizione energetica. Sì. Allora, quali sono gli strumenti che vengono in mente? Uno è incentiviamo un po' di più questi impianti per l'energia rinnovabile. Si può fare. Però la verità è che tutti coloro che lavorano in questo settore denunciano che l'ostacolo oggi non sono gli incentivi. L'Italia ha cresciuto fortemente la produzione eolica, la produzione
1: insomma le energie alternative,
0: solare, sì, eccetera. Però a un certo punto questa espansione che sembrava inarrestabile si è praticamente fermata. Perché? Non già perché mancano soldi o risorse private desiderate di investire nell'energia nucleare o incentivi pubblici, ma perché si è bloccato il processo di autorizzativo. Come sappiamo, regioni importanti come la importanti in particolare dal punto di vista delle energie rinnovabili, come la Sardegna e la Sicilia, hanno adottato addirittura decisioni che bloccano gli impianti con qualche contestazione anche in sede giurisdizionale, ma sostanzialmente il processo autorizzativo è il vero ostacolo oggi. Quindi non conta tanto se tu mi dici puoi metterci un po' più di soldi, perché il problema non sono i soldi, è sbloccare il processo autorizzativo. E da questo punto di vista, siccome i vincoli autorizzativi sono vincoli nazionali, il fatto che la Commissione ti dica ci puoi mettere un po' più di soldi non aiuta tanto se non riesci a sbloccare il processo autorizzativo. E ripeto, quel processo autorizzativo è bloccato perché la burocrazia è cattiva, come sappiamo, insomma, è ostacolo, eccetera, ma è bloccato per decisioni politiche sostanzialmente, perché l'ostilità politica, in particolare delle comunità locali, all'espansione di queste cose che hanno un impatto rilevante dal punto di vista paesaggistico, del consumo di territorio, comunque io dico sempre dell'uso del territorio, ma insomma in impatti rilevanti, le comunità locali si oppongono, e questo facilita il blocco del processo autorizzativo. Quindi da quel punto di vista grandi risultati è difficile ottenerli, anche probabilmente è difficile crescere la spesa se tu non blocchi le autorizzazioni che vuoi spendere.
1: Certo.
0: L'altro strumento che viene in mente, che a un certo punto è stato citato, è quello dell'incentivo alla transizione elettrica nel trasporto privato, diciamo, sì, le auto elettriche. Ma questo l'Italia l'ha appena fatto, con risultati clamorosi. Cioè, sostanzialmente, tu hai spiazzato la produzione nazionale di auto, perché quando spingi le persone ad andare sull'elettrico, nonostante ormai ci sia un'offerta piuttosto ampia di prodotti italiani ed europei, di automobili italiani ed europei elettriche, e le persone scelgono le auto cinesi perché costano di meno, perché non lo so, funziona meglio, perché comunque costano di meno.
1: Certo.
0: Quindi tu in realtà, quando incentivi l'auto elettrica, contribuisci a spiazzare la produzione nazionale, effetti indotti negativi sulla produzione nazionale, sul prodotto, e quindi anche in prospettiva sul livello del deficit e del debito, perché insomma ricordiamo il deficit dipende anche da quanto prodotto hai e quindi quante tasse incassi. Quindi immagino che ripetere oggi l'esperienza recente, un po' tragica, considerata da tutti tragica, di pesanti incentivi per favorire la transizione alle auto elettriche, credo che il governo li escluda. La cosa che potrebbe essere necessario fare, e io insisto sempre, è investire sulla rete. Noi abbiamo un problema sulla rete, abbiamo un problema europeo, ma abbiamo anche un problema nazionale. Insomma, di qualche giorno fa un blackout lungo a Torino, insomma si stanno con l'arrivo della stagione calda, quando le persone accendono i condizionatori, detto brutalmente, si stanno moltiplicando le interruzioni sulla rete.
1: Chi abita a Roma lo sa bene.
0: Perfetto, anche a Roma ci sono stati disagi diffusi.
1: Interi isolati che saltano.
0: E consideriamo che questi problemi, tanto più si sviluppa l'offerta di energia rinnovabile, si accrescono, perché la produzione dell'energia rinnovabile avviene lontano dai luoghi in cui l'energia si consuma, quindi sovraccarica la rete, e la rete va in crisi, come sappiamo, perché è vecchia. Quindi la cosa che avrebbe senso è utilizzare queste risorse, questo debito aggiuntivo, perché diciamo sempre non sono risorse che qualcuno ti sta dando, ma se proprio decidi di utilizzarlo per accelerare la modernizzazione della rete elettrica. Però quello è un effetto. È chiaro che l'obiettivo che la Meloni si è posta ponendo la questione era soprattutto un obiettivo di consenso politico. Ora, il consenso politico è difficile averlo se tu dici, la rete funzionerà meglio, perché quando la gente si rende conto che la rete funziona meglio ci vorranno anni. Quindi questo, però la cosa che avrebbe forse senso, maggior senso, è questa, ripeto, e poi lavorare sul processo, in realtà lì non è un problema finanziario, sul processo autorizzativo per le energie rinnovabili, che ripeto in larga parte d'Italia sostanzialmente bloccato. C'è qualche notizia buona nelle decisioni dell'altro ieri dell'Unione Europea, sono state rivelate le nuove valutazioni sulla situazione finanziaria dei conti pubblici dei diversi paesi. Noi avevamo forse ricordato proprio qui il fatto che era un po' sorprendente questo andamento della spesa netta. Ricordiamo, la spesa netta e la spesa pubblica al netto di alcune componenti che ora non ricorderò qui, lo abbiamo già fatto. Quello è il nuovo vincolo vero presente nel nuovo patto di stabilità. Per il 2025, nel documento di finanza pubblica di poche settimane fa del governo, era annunciato in modo un po' sorprendente che nel 25 il limite che era fissato era l'1,3%, il governo dice no, l'abbiamo superato dello 0,6, cioè dall'1,3 all'1,9. Sì. Ed era una cosa piuttosto sorprendente, uno scarto diciamo quasi della metà, diciamo, quindi sorprendente. Ma la Commissione, ora vedremo con dettaglio i conti, dice no, guardate che vi siete sbagliati, in effetti l'aumento nel 25 è dell'1,5, quindi molto simile al limite fissato che era l'1,3 per l'Italia, e comunque, dice la Commissione, la spesa netta nel 24-26, secondo, considerando anche gli andamenti di quest'anno, starebbe entro il limite, non ci sarebbe un problema di spesa netta, che invece annunciava sostanzialmente il documento del governo, con questo dato piuttosto sorprendente che viene corretto dalla Commissione oggi. Anche nel 26 il governo aveva previsto il limite per l'Italia per il 2026 di crescita della spesa netta è l'1,6%, il governo aveva detto ma siamo al limite proprio, invece dice la Commissione ma guardate che nel 26 la spesa netta italiana non crescerà dell'1,6 ma crescerà dell'1,4. È divertente la cosa, non so, un po' paradossale, sorprendente, non so come dirlo, perché era stato scelto rispetto a indicatori del passato, l'andamento del deficit al netto del ciclo economico, era stato scelto come aggregato la spesa netta per diversi motivi tecnici, ma per un motivo comprensibile a tutti, cioè un aggregato semplice da seguire, da stimare e da valutare. Non sembra così semplice, visto che esistono scarti così consistenti fra quello che dicono a distanza di poche settimane il governo e la Commissione europea, e quindi qualche problema ancora c'è in questo nuovo patto di stabilità. Ma comunque la conclusione è che da questo punto di vista l'Italia sta un po' meglio di come lo stesso governo aveva annunciato. L'Italia continua a sperare nell'uscita anticipata dalla procedura di infrazione, sì. Ricordiamo i dati del 25 dicono 3-1, però i dati definitivi usciranno a ottobre. A ottobre l'Eurostat certificherà i dati nazionali sull'andamento del prodotto e del deficit, e quindi sul rapporto deficit-prodotto. Qualcuno continua a sperare che questo 3-1 con i dati definitivi possa essere corretto e che quindi la procedura di inflazione dell'Italia si chiuderebbe con un anno d'anticipo. Qui bisogna aspettare di vedere. Poi ci sono le raccomandazioni per paese che la Commissione rivolge a tutti i paesi e quindi anche all'Italia. Le raccomandazioni sono raccomandazioni, non c'è niente di particolarmente nuovo, dice devi continuare nel percorso di correzione dei conti, devi accelerare la spesa per il PNRR, i fondi di coesione. Io non ricordo tutto l'anno da che i fondi di coesione non sono stati istituiti, prima si chiamavano fondi per lo sviluppo regionale, hanno avuto vari nomi ma la sostanza è sempre la stessa, e ogni anno la Commissione diceva all'Italia guarda che siamo in ritardo nell'utilizzo dei fondi di coesione. Dice di sostenere ricerca e innovazione, queste sono le raccomandazioni, di rafforzare la pubblica amministrazione e la giustizia, di accelerare la transizione energetica, di nuovo torna, e di risolvere un po' di criticità sul mercato del lavoro, sulla sanità e sull'inclusione. C'è una attenzione piuttosto marcata, questa sì, non usuale, alla sanità italiana e al fatto che questo fenomeno delle liste d'attesa starebbe crescendo in modo considerevole, statisticamente molto importante. Ma dopodiché, ripeto, la conclusione che possiamo trarre da questa vicenda, appunto, che la Meloni è stata politicamente molto efficace, ha riportato una vittoria, che il risultato pratico è piuttosto modesto, ovviamente sempre in questi casi qualche risultato pratico si ha, perché io ti dico devi usare questa flessibilità per fare nuove spese per la transizione ecologica, ma tu puoi provare a metterli in questa clausola, in questa quota che non conta ai fini del deficit, delle misure che avevi già in essere, così forse un pochino di spazio di bilancio lo recuperi. Ripeto, stiamo parlando di dimensioni con poco, insomma, non più dello 0,3% del PIL all'anno e non più dello 0,6% in 3 anni. Si conferma che la conduzione della finanza pubblica italiana richiede severità per molti anni, per molti degli anni a venire, diciamo. Richiede anche una determinazione a continuare su quella strada, e quest'anno questa strada è più difficile perché ci sono le elezioni, perché i tassi di interesse saliranno, direi quasi certamente. perché le indicazioni sulla crescita italiana rimangono molto prudenti. La
1: commissione, sì.
0: Qualcuno, l'OCSE ieri ha rivisto il tasso di crescita del 26 dell'Italia previsto dallo 0,4 allo 0,5, però insomma stiamo parlando sempre di quest'ordine di grandezza, soprattutto con, senza addentrarsi troppo in aspetti tecnici, una cosa decisiva dal punto di vista del debito PIL è sostanzialmente come varia il prodotto rispetto a come varia a livello dell'interesse. Ecco, se l'interesse sale, questa relazione mette in crisi i conti pubblici, in particolare il rapporto debito PIL, e l'Italia, quella è la grandezza che insomma suscita preoccupazione, che potenzialmente, come sappiamo, è quella che può generare instabilità finanziaria in Italia e generare preoccupazioni sui mercati finanziari, che si riverberano immediatamente sui tassi di interesse. Festeggiare va bene per il successo politico, bisogna aver presente che non c'è moltissimo da festeggiare, però certo c'è da riconoscere che l'Italia ha ottenuto un risultato, per quanto nella sostanza modesto, è un risultato che sembrava impossibile da ottenere.
1: Consigliere, per concludere, abbiamo iniziato con questa richiesta del governo europeo, ricordando la richiesta del governo italiano alla Commissione europea per la crisi energetica e mi sembra che non se ne esca. Almeno sul fronte internazionale Hormuz continua a rimanere bloccato.
0: Ma guardi, sì, non solo Hormuz è bloccato, però qui ci sono due cose secondo me da dire. Primo, la valutazione non solo mia ma di molti, e guardate che quando si riapre Hormuz non cambia moltissimo, cioè al di là delle oscillazioni, ovviamente se oggi venisse annunciato che si riapre Hormuz, il prezzo del gas e del petrolio scende immediatamente e le borse festeggiano. Però per ritornare alla normalità, se anche si aprisse ora, ci vorrebbero mesi, forse più di mesi. Alcune cose probabilmente resterebbero, non si torna al livello precedente. Faccio l'esempio più semplice: se tu fai l'assicuratore di navi che passano per Hormuz, prima valutavi il rischio X e quindi il tuo premio era Y. Oggi il tuo rischio lo consideri maggiore, perché qualunque soluzione, dopo che si è manifestato il fatto che quello stretto è pericoloso, ti possono bombardare la nave, ti possono chiudere la nave, che è un costo, diciamo, per gli armatori,
1: certo.
0: Te lo chiudono per mesi dentro, diciamo. E beh, insomma, quindi non si torna alla normalità, sicuramente non in settimane, sicuramente non in mesi. Questa è la parte negativa della vicenda. Ma c'è una parte positiva della vicenda che stiamo imparando, che Hormuz non pesa quanto pesò le crisi petrolifere degli anni 70. Perché? Perché allora gli Stati Uniti erano il primo importatore al mondo di petrolio, e quindi non lo prendevano da lì in larga misura, e ora non ne prendono più da lì praticamente gli Stati Uniti, anzi, come sappiamo, sono esportatori netti di gas,
1: sì,
0: e petrolio. Si stanno, come dire, pesa sempre meno il Medio Oriente in termini di produzione di combustibili solidi, perché si è accresciuta la produzione in diversi paesi al mondo, negli Stati Uniti, in Canada, in Brasile, in Argentina, rientra sul mercato il Venezuela, si è cresciuta la produzione in Nigeria. Cioè, quando si decisero i paesi del Medio Oriente di cambiare drasticamente la propria politica d'offerta del petrolio, allora gli effetti sull'economia globale furono terribili, straordinari, prolungati. Questa volta gli effetti sono più modesti, non stiamo parlando di una cosa simile a quella di allora. In più, per ogni unità di prodotto, per ogni persona occupata, il consumo energetico è clamorosamente diminuito, perché i mercati hanno reagito all'aumento dei prezzi e hanno ridotto il consumo di combustibili solidi in modo drastico, il che non vuol dire che la cosa non abbia effetti sull'economia globale, ma confrontare questa crisi petrolifera con le crisi petrolifere precedenti, quando buona parte del petrolio passava da lì, passava quasi tutto per nave, ricordiamo che ora una parte rilevante, per esempio, delle esportazioni dell'Arabia Saudita non va per nave, ma va per oleodotto. C'è un problema anche sugli oleodotti, ma insomma,
1: certo.
0: Cioè, stiamo immaginando, il rischio è che noi utilizziamo, come dire, in modo messianico questa questione dello stretto di Hormuz. Lo stretto di Hormuz non è la tragedia dell'umanità, perché esistono fonti alternative, rotte alternative e così via. Non se si risolve lo stretto di Hormuz, cambia, perché cambiano davvero le cose, ci vuole tempo e comunque è difficile ritornare al livello preesistente. Rimarrà un prezzo dell'energia piuttosto sostenuto, perché comunque quella parte di offerta sarà comunque più costosa, se non altro per i noli delle navi e per le assicurazioni delle navi, però non stiamo parlando di una cosa confrontabile a quella di allora. Quindi, come dire, per un verso c'è una componente ottimistica, diciamo, di realismo, che dice guardate, non è la stessa cosa da allora. Per un'altra non ti puoi aspettare i miracoli, nel senso che anche se oggi ti arrivassi a una tregua e comunque non torni al livello di partenza. La strada ovviamente, ha ragione la Commissione, quella della transizione energetica, di riuscire a ridurre un po' questa tua dipendenza dalle importazioni, anche perché molti dei posti che ho citato, vabbè, abbiamo detto il Venezuela, oggi è stabilizzato, ma chi lo sa per quanto tempo è stabilizzato, la Nigeria è diventata una fonte rilevante di produzione di combustibili solidi, sì, ma quanto è stabile la Nigeria?
1: Sì.
0: Quindi comunque, diciamo, dipendi, c'è una dipendenza da aree potenzialmente, politicamente, non è detto che rimangano stabili. Quindi questa strada della transizione energetica deve essere accelerata. La cosa che è sbagliato fare invece è accentuare il consumo, spingere il consumo di prodotti fossili, sui quali francamente l'Europa continuerà ad essere dipendente dal resto, a meno che l'Europa non decida di autorizzare il fracking, ma non l'ha autorizzato nessuno in Europa, il fracking. E io non mi pare che sia questa l'area che tira in Europa per autorizzare il fracking. Abbiamo fatto qualcosina, abbiamo riaperto un po' delle esplorazioni, ma insomma la trasformazione che hanno ottenuto gli Stati Uniti, cioè passare dalla dipendenza quasi rilevante dall'estero all'autonomia sui combustibili solidi in Europa non è pensabile, probabilmente non è neanche possibile, diciamo, fisicamente, ma comunque, come vi ripeto, quelle tecnologie in Europa sono proibite, io penso che continueranno a essere proibite, e dunque bisogna accelerare su quel fronte. Su quel fronte molto spesso la questione non sono tanto i soldi, continuo a dire, per esempio sul nucleare la questione non è finanziare il nucleare, la questione è il quadro regolamentare e fare accettare alle popolazioni che queste centrali fisicamente da vicino a qualcuno dovranno stare, diciamo, e l'Europa, fra l'altro, voglio dire, la gran parte dell'Europa è un territorio molto denso di popolazione, di insediamenti produttivi, di insediamenti civili, insomma, e superare queste difficoltà, ripeto, noi non riusciamo a superarle per il famoso deposito delle scorie nucleari e figuriamoci per fare le centrali. Quindi il problema è di consenso politico ed è di consenso di capacità, come dire, amministrativa, autorizzativa, gestionale da parte delle amministrazioni pubbliche, e lo stiamo vedendo già, no, per una cosa mentre il nucleare gode di cattiva fama. Forse immeritato, insomma, di cattiva
1: anche
0: fama.
1: Di quello si è riparlato, soprattutto in questi giorni ne ha parlato proprio il governo.
0: Sì, però voglio dire, è quello, però come forse la fama è un po' migliorata, meno cattiva di quanto fosse alcuni mesi fa, alcuni anni fa, però quello di cattiva fama, e invece tutti sono favorevoli a parole alle fonti rinnovabili. Eoliche,
1: a parole, effettivamente,
0: a parole, però poi quando vanno a mettergli un impianto consistente di pannelli solari o di pale eoliche, la gente protesta,
1: nonostante
0: il punto di. Quindi, diciamo, lì il problema è più di consenso politico, di capacità amministrativa, ma le due cose è sbagliato considerare le indipendenti. Io dicevo prima, la burocrazia è cattiva, sì, ma voglio dire, la pressione politica pure che rende difficile. Che rende difficile autorizzare queste cose, però diciamo la strada, non c'è strada possibile se non quella del crescimento dell'autonomia energetica, utilizzando le diverse possibilità che esistono, ma è una strada difficile perché anche quella è difficile politicamente, insomma nella democrazia ci sono delle cose che la democrazia ha molte virtù, ma insomma il consenso, certo, è un vincolo in democrazia.
1: Quello è il pedaggio da pagare.
0: Se vuoi la democrazia, devi poi alla fine il politico è sensibile al consenso, e il consenso quando provi a fare un grande impianto, un impianto nucleare, è difficile che ce l'abbia, almeno nelle sedi locali dove lo stabilisci, e lo stesso si sta vedendo che avviene per le energie rinnovabili, quindi per le altre energie rinnovabili, diciamo, possiamo considerare anche il nucleare un'energia in fondo rinnovabile, però anche lì, no, diciamo, è molto difficile. E, diciamo, l'Italia si è un po' fermata a un certo punto sull'eolico, ecco, forse questo è il lavoro vero che dovrebbe fare il governo. Certo, festeggiare la vittoria politica, ma provare a entrare nel dettaglio e capire quali impianti possibili, eolici, fotovoltaici, mentre va avanti, spero, con la nuova, con la legge delega sull'energia nucleare, ma nel frattempo capire cosa si può fare per sbloccare un po' di impianti fotovoltaici e eolici, perché quel blocco pesa per l'Italia e, ripeto, dopo risultati eccezionalmente buoni ottenuti qualche anno fa, ora siamo piuttosto fermi.
1: La Commissione ha parlato anche, tra le varie indicazioni, della decarbonizzazione. Negli ultimi tempi mi sembrava che fosse un po' oscillante in tema.
0: Ma guardi, lì, come dire, l'approccio della Commissione è cambiato, nel senso che di fronte ai costi che questo ha caricato sull'industria europea, che è in difficoltà per la pressione della competizione cinese, per in difficoltà per i dazi di Trump, diciamo, ha un po' allentato la presa, e anche perché i numeri dicono che l'Europa non è così importante sulla la questione della decarbonizzazione è una questione che riguarda il pianeta. Non so se è chiaro, se io produco un po' meno di anidride carbonica a Pescara e ne produco di più in Nigeria, non è migliorata la situazione. Quindi l'Europa, da questo punto di vista, pesa poco soprattutto in termini di variazione, di incremento. L'incremento non c'è praticamente in Europa da anni. Quindi l'Europa ha ottenuto dei risultati, o alcuni risultati li ottiene quasi automaticamente, diciamo. I paesi sviluppati in realtà vanno tutti verso un maggior peso dell'attività terziaria, dell'attività di servizio, la cosa che, come dire, le grandi emissioni in realtà vengono fatte sostanzialmente dalla manifattura, dall'industria. E dunque, col passaggio, diciamo, con la transizione strutturale dell'economia europea, diciamo, un po' di decarbonizzazione. Poi, dopodiché, sono molto criticati alcuni degli strumenti che sono stati utilizzati, né criticata la natura, questi ETS, né criticato il modo in cui si applicano. Come dire, le imprese dicono: ma perché devo pagare per poter bruciare il petrolio, che poi mi costa pure di più di quanto mi costava prima, e quindi mi costa di più perché è aumentato, perché c'è la crisi petrolifera, e mi costa di più perché tu mi stai mettendo sostanzialmente una tassa sopra. La Commissione è diventata più flessibile da questo punto di vista, ma certo rimane fra gli obiettivi strategici del mondo, io spero, come dire, ridurre le emissioni di CO2. Gli strumenti che erano stati pensati in Europa sono strumenti più moderni di quelli usati in passato, cioè strumenti che contano sul fatto che, insomma, un principio banale, insomma, chi inquina paga in qualche modo. La gradualità è necessaria, ma insomma, se l'umanità non vuole rinunciare a evitare il disastro, il rischio di un disastro ambientale, perché poi tutte queste sono cose che vengono sempre annunciate in modo, come dire, apodittico, ma insomma sono sempre il risultato di modelli sostanzialmente probabilistici. Però certamente, se vogliamo, come dire, continuare su quella strada, il modo giusto non è, come dire, quello vincolistico, ma è quello di utilizzare la pressione dei prezzi. Il sistema dei prezzi si è dimostrato, in particolare dopo la prima grande crisi petrolifera al principio degli anni 70, che la produzione, il consumo di energia, e quindi di energie fossili, e quindi la quantità di emissioni di CO2 nell'aria, reagisce fortemente ai prezzi. No, si partiva dall'assunto, io sono vecchio da ricordare, no, ma la domanda non è flessibile, quindi
1: non è elastica,
0: è anelastica, sì. E quindi non c'è non è vero, si è dimostrato che alla fine, ovviamente devi dare il tempo,
1: certo.
0: Le persone possono rifare le imprese, rifare gli impianti immediatamente, però non c'è che quella strada va seguita con sufficiente flessibilità e va seguita tenendo presente che l'Europa non può risolvere da solo il problema. Allora, a un certo punto sembrava, nelle parole della Commissione von der Leyen, che noi fossimo decisivi per risolvere il problema, avendo presente che il consenso politico è necessario, diciamo, e tu non puoi, in particolare in momenti di difficoltà, devi allentare un po' e poi troverai a recuperare, devi essere in grado di esercitare leadership politica e recuperare il consenso per queste politiche, perché altrimenti non ce la fai, diciamo, ecco, semplicemente, e nelle democrazie funziona così, come dicevamo, ed è giusto che funzioni così. Se le persone sono contrarie a queste due politiche, tu le politiche di contenimento delle emissioni non riesci a farle, devi acquisire il consenso e devi essere abbastanza flessibile per comprendere che ci sono fasi nelle quali sostanzialmente non è possibile accelerare, diciamo, devi utilizzare l'acceleratore in modo opportuno, in qualche caso rallentando. Io credo che di fronte alle difficoltà dell'industria europea, all'incertezza dell'industria europea, questo è un momento giusto per rallentare un po', la pressione. L'industria europea, noi speriamo che sia in grado di reagire ai nuovi shock tecnologici, shock dei dati, shock della pressione competitiva cinese, di questo nuovo gigante che è nuovo, insomma, è tanto nuovo che compare sui mercati globali facendo concorrenza su tante produzioni tipiche europee a partire dall'automobile, e questo è un momento in cui forse devi rallentare un po', devi alzare un po' il piede dall'acceleratore, è giusto tenere fermo l'obiettivo e provare a recuperare il consenso politico necessario perché in una fase successiva, magari di difficoltà, di andamento un po' migliore dell'economia europea, tu possa riaccelerare.
1: E allora, noi chiudiamo qui, è ancora in corso il Consiglio dei Ministri che dovrebbe decidere sulle accise, sui voucher, staremo a vedere, a me non rimane che ringraziarla, ricordare ai suoi ascoltatori che la prossima puntata sarà naturalmente la prossima settimana. Io ringrazio il consigliere della Corte dei Conti, Natale D'Amico, grazie.
0: Grazie.
2: Grazie a Cristiana Pugliese e al suo ospite. È il momento adesso, cambiando argomento, di andare ad ascoltare la presentazione del libro Non ignorarmi, storia di detenuti e di chi non si è voltato, di Daniela Catena e Salvatore Barone, con la partecipazione del presidente del gruppo dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan.
3: Intanto benvenuti a tutti a questa conferenza stampa di presentazione di questo libro, Non ignorarmi, storie di detenuti e di chi non si è voltato, di Daniela Catena e Salvatore Barone, dialogo con i giornalisti Giorgio Bianco Costantino, che è qui alla mia destra, e Daniele Marucco, che sono il sottoscritto, che oggi farà anche un po' da moderatore di questo incontro. Allora, Non ignorarmi è un titolo importante, tratta un tema importante che è quello del carcere, ma tratta anche il tema del volontariato, che diciamo per noi italiani è un fiore all'occhiello il volontariato, tanto spesso, soprattutto quando ci sono dei momenti di calamità, di crisi, il nostro volontariato veramente si fa in quattro e vediamo e comprendiamo anche quanto sia importante, perché molto spesso è sotto traccia, viene portato avanti sotto traccia e non è così visibile, e parla anche di fede, e quindi diciamo tre aspetti davvero importanti e di cui soprattutto il primo, quello del carcere, anche si parla poco e soltanto purtroppo nei momenti tristi, negativi, quando ci sono delle rivolte, quando ci sono purtroppo anche dei suicidi di detenuti o anche di agenti penitenziari che in qualche modo vivono anche loro il carcere un po' come se fossero dei detenuti. E quindi quest'oggi andremo un po' a raccontare la genesi di questo libro, come è nato, come si è sviluppato, di che cosa tratta, e parleremo comunque anche un po' della situazione delle carceri italiane. E fatta questa introduzione, io lancerei un breve video realizzato da Walter Zollino, che è il fotografo videomaker che vedrete girare per la sala quest'oggi. E lui è anche autore di un blog, Buzz Blog, e con lui stiamo creando e realizzando anche un documentario collegato a questo libro. In realtà sarà più un approfondimento di alcuni capitoli di questo libro, perché è dedicato questo documentario alle case di accoglienza, perché Salvatore e Daniela con la loro associazione gestiscono anche 4 case di accoglienza per ex detenuti. Quindi questo documentario racconterà questo spaccato, e quindi possiamo vedere il teaser di lancio, 3 minuti di lancio di quello che sarà questo lavoro. Grazie.
4: Non ignorarmi vuol dire guardati attorno, ci sono persone che hanno bisogno d'aiuto. E noi possiamo fare molto, anche solo ascoltando. Noi entriamo in carcere come assistenti volontari penitenziari per fare un sostegno morale e sociale. Sì, va bene, ma poi ci voleva qualcosa di più. E aiutandoli nel reinserimento nella società, con il lavoro, con la casa, ma anche con le amicizie, creandogli, facendogli conoscere le nostre amicizie, nuove amicizie, un nuovo modo di pensare.
5: Qui c'è stata una rinascita per me, quindi ti rimetti in gioco, no? È bello qui andare via di qua e è brutto perché, sai, sto bene, capito? Non so come dirti, sto bene proprio, però capisco che ci deve essere un giro di persone, cioè ce ne sono tante ed è giusto che io lasci il posto a qualcun altro.
6: I detenuti hanno proprio bisogno di essere ascoltati, e mi è successo tempo fa un'esperienza molto bella che mi ha fatto riflettere, che gli sembrava strano che io lo stavo ascoltando. Io racconto sempre un po' un'esperienza di un uomo che era in carcere, che adesso è fuori, ha fatto una famiglia, c'è una bambina, ha fatto un percorso meraviglioso. E lui mi disse: io un giorno mi sono guardato allo specchio e mi sento una persona completamente diversa. Queste sbarre e questo carcere non hanno impedito a Dio di entrare nella mia cella e cambiare la mia vita.
3: Grazie. Grazie a Walter per il suo lavoro. E state connessi, perché in autunno uscirà quindi anche questo nuovo lavoro, questo documentario. Allora, entrando nel tema del libro, dirò due parole io, poi da un certo punto in avanti lascerò la parola ai miei colleghi. Allora, come nasce questo libro? Questo libro nasce intanto dalla conoscenza fra me, Salvatore e Daniela di anni, finché a un certo punto, circa 2 anni e mezzo fa, più o meno, mi squilla il telefono e Salvatore mi dice: guarda, io vorrei raccontare la storia della nostra associazione, perché sono tanti anni, stiamo veramente realizzando e vedendo tanti frutti importanti, e vorremmo incoraggiare le persone, perché diciamo, lo scopo di questo libro non è soltanto raccontare, lasciare una memoria, ecco, di quello che è stato fatto, ma anche proprio essere un incoraggiamento per tante persone ad attivarsi nel volontariato e a conoscere poi anche l'aspetto di Dio. E gli ho detto: ok, bene, mi piace questa cosa, mi racconta un po' più nel dettaglio quelle che sono le caratteristiche anche del loro lavoro, e gli dico: guarda, dobbiamo però fare in modo che questo libro veramente arrivi a tutti quanti. Perché noi ci conosciamo per un percorso di fede, e quindi molto spesso anche certe realtà come la loro rimangono un po' circoscritte nell'ambito poi di certe chiese, di certi percorsi di fede, e non vengono poi raccontate al di fuori. E dobbiamo arrivare a tutti. E allora nel fare questo ho anche pensato di coinvolgere qui presente Giorgio Bianco Costantino, Perché lui, diciamo, ci conosciamo da tantissimi anni, io nutro profonda stima per lui, perché lui è vice direttore di un settimanale locale, che è il settimanale con cui collaboro, una delle collaborazioni che ho a livello giornalistico, è un poeta, recentemente è uscito un libro a sua firma, di poesie veramente straordinarie, vi consiglio di comprarlo, di andarlo a cercare, ed è autore di 5 romanzi, quindi veramente ha uno stile di scrittura che mi piace molto. Ho detto, guarda, si può lavorare insieme. E poi ha un'altra caratteristica che mi interessava molto, lui era ateo, e quindi ho detto, in un libro di fede che vuole parlare a tutti, perché no? Farlo a quattro mani, io che comunque arrivo da un percorso di anni nella fede, con una persona atea, mi intriga, è una bella sfida. E adesso vi racconterà lui che, perché dico era ateo, perché è successo qualcosa. E quindi qui ti coinvolgo e ti chiedo, quindi inizialmente come hai accolto il mio invito a partecipare alla stesura di questo libro, e quindi poi che cosa è successo nel corso di questa esperienza, perché qualcosa a un certo punto cambia dentro di te.
7: L'ho accolto con sospetto e con un senso di inadeguatezza che mi preoccupava, anche se poi mi sono fatto coraggio, perché mi sono detto, il giornalista non deve diventare colui che intervista, anzi, il giornalista è chiamato ad avere il necessario distacco professionale che gli permette di immedesimarsi in una situazione e in un contesto, in una persona, con il dovuto distacco che rende poi un racconto il più vicino possibile alla verità. Questo l'ho fatto per tutta la vita, intervistando persone di ogni genere, politici, delinquenti, commercianti, un po' di tutto. Io ho lavorato in cronaca per lunghi anni, cronaca nera, sono stato a casa dalle famiglie che avevano perso 2 figli in un incidente motociclistico, ho fatto cose che anche non avrei voluto fare, e mi sono detto, questa è un'altra sfida professionale. Oltretutto, come vice direttore scrivevo ormai pochissimo, nulla di giornalistico, questo è tante cose, ma è anche un libro intervista, e io l'ho raccolto. Ho conosciuto queste 2 persone stupende, che Salvatore e Daniela, ancora adesso mi chiedo come abbiano trovato il coraggio per fare tutto quello che hanno fatto, partendo da ragazzi, da una situazione di periferia anche difficile, con bande che si affrontavano, fazioni all'interno del quartiere. Che cosa li ha spinti a fare tutto questo? Io ho provato grande fascino, curiosità giornalistica, e mi sono tuffato volentieri in questa attività. E devo dirvi che ho intervistato insieme a Daniele persone che ne hanno fatte di cose, tipo ammazzare 10, 15 o 18 persone durante un'attività camorristica, e quindi è stata un'esperienza fortissima. Loro erano lì con la loro serenità, con il loro coraggio istintivo, un coraggio che veniva da qualcosa che non poteva essere solo il desiderio di fare volontariato, non poteva. E un giorno scrivendo, andavo avanti, perché facevamo intervista e scrittura, andavamo poi a rilento perché ognuno di noi lavorava, facevamo questa cosa nei ritagli di tempo, mi sono chiesto, ma che cosa mi sta succedendo? Questo non è solo un articolo giornalistico, non è solo un libro intervista, non è solo un saggio. E tutte queste cose, ma è anche qualcosa di più. Che cosa? Poi sono entrato in carcere con loro, ho intervistato dei carcerati e ho visto quel dolore pieno di speranza durante i battesimi che sono stati fatti in carcere, con quella piscina gonfiabile, e per fortuna faceva caldo perché si immergevano completamente per il battesimo cristiano in questa piscina. Ricordo una signora che continuava a mordersi le labbra e la lingua, era agitatissima perché sentiva l'imminenza di qualcosa che le avrebbe permesso di far svoltare una vita di errori, di dolore, errori spesso inconfessabili, perché loro mica li confessano, perché poi i compagni di cella possono anche reagire male in relazione a, a ciò che hai fatto. Se hai fatto male a un bambino e vai in carcere, sono, sono problemi grossi. Allora mi sono detto, dal dolore può nascere una speranza, da un grande dolore può nascere una grande speranza. Io non sono una persona che ha vissuto la violenza, non sono una persona che ha vissuto il carcere, io sono figlio di una famiglia normale, umile, operaia, torinese, moderatamente cattolica, senza troppo coinvolgimento, devo dire. E sono sempre stato il classico ateo che si proclama coraggioso, io non ho bisogno di talismani, non ho bisogno di amuleti, non mi serve niente. Sto bene così, certo che morirò, certo che ho paura di morire, ma muoiono tutti, morirò anch'io e basta, non esiste niente, non esiste nessuno, il discorso finisce lì. E poi avevo l'alibi, cioè dico, se Dio esiste, di fronte alle guerre, le malattie, i bimbi che nascono dopo 3 ore che sono stati partoriti, dice, ma allora ne muoiono, eh. E allora perché? Ma perché? Perché permette tutto questo? Ma allora se sarebbe meglio che non esistesse veramente, perché se esiste un cinico, un violento, si dice, a te 100 anni di vita nella ricchezza, a te 2 giorni di vita nel dolore, a te un tumore, a te una lotteria, perché? Parlando con loro e vivendo queste persone, ho capito una cosa. Che l'azione più immensa che viene da Dio è la libertà, che è una parola enorme. La libertà non è la libertà di parcheggiare sulle strisce sperando di non prendere la multa. La libertà deriva dal fatto che Dio permette tutto, perché non potrebbe fare diversamente se non creando degli automi. Pensate se avessimo tutti la stessa salute, tutti la stessa prospettiva di vita, tutti una data già scritta per vivere e per morire. Saremmo delle macchine, non ci sarebbe l'arte, non ci sarebbe la poesia, non ci sarebbe l'arte pittorica, non ci sarebbe nulla senza questo dolore. La vita è dura, la morte è durissima, eppure ci sono delle compensazioni che impastano il dolore, impastano gli squilibri che ci sono nell'esistenza delle persone in qualcosa di più grande che si chiama fede e che ci permette di ammirare quel quadro, di ascoltare una sinfonia o di vedere una persona in lacrime che si battezza dopo aver fatto chissà che cosa in tutta la sua vita, di parlare con questo camorrista che ti dice Dio mi ha perdonato, ma io non ancora, non mi sono ancora perdonato. E lo vedi, perché mentre parla ha dei momenti di nuovo di rabbia, dice delle cose, vedi, io non sono guarito. Questo era uno che uccideva, eppure c'è posto anche per lui. E io credo che Dio abbia pensato, se vogliamo metterci nei panni di Dio per un momento, che l'unica cosa possibile era l'invito alla pace, l'invito all'amore e la libertà, che è il bene supremo, assoluto. Guardate che per uno come me, io sono prossimo a compiere 62 anni, e questa svolta così significativa per me è avvenuta da non più di un paio d'anni. Non è mica semplice sconfessare tutto quello in cui ho creduto e a cui mi sono aggrappato nel corso di una vita intera. Ma sto bene, posso dirvi che sto meglio. Sono sempre stato un'anima tormentata, un giustizialista frustrato perché non riuscivo a ottenere quello che volevo. Ho sempre avuto dentro qualcosa di grosso che mi torturava, lo confesso pubblicamente. Sto meglio. Ma non ho fatto 6 al Superenalotto, la vita è dura lo stesso. Forse presto dovrò cambiare lavoro, capitano delle cose. Ho una madre stupenda di 93 anni e mi fa paura vedere, sapere che ha 93 anni. Cioè, i problemi sono quelli di prima, ma sei tu che sei cambiato. Sei tu che hai una forza diversa, non sei più solo. Come di consueto ho parlato troppo, quindi adesso...
3: Grazie Giorgio. Grazie Giorgio, veramente, come vi dicevo, qualcosa è successo nella stesura di questo libro, qualcosa è successo, e oltre a essere successo che ha anticipato anche due domande che avevo preparato per dopo, quindi probabilmente no, dopo vediamo, ti riserverò una domanda, un'altra domanda. E, tornando quindi, e adesso diamo la parola finalmente ai protagonisti di tutto questo, alla loro storia, quindi come già accennato Giorgio, voi partite dalla periferia, due giovani che in quella periferia di Torino, la Falchera,

0: Quel periodo io ero anche impegnato politicamente per quello che era effettivamente una volta i giovani. Siamo cresciuti negli anni di piombo, quindi in carcere forse ci stavo finendo per altri motivi, ma forse era il destino che dovessi andare comunque in carcere, così ci siamo ritrovati così. E proprio in quel momento, mentre stavo facendo l'occupazione di un edificio, insieme ad altri, sono arrivati delle persone, siccome quella generazione eravamo molto intellettuali, per cui facciamo anche le sedute spiritiche, no? Tutte queste cose qua, poi si andava, c'erano tutti questi messaggi di indiani, i Beatles erano andati in India, tutti volevano andare in India, no?
1: A
0: Io pure
1: ritrovare se stessi.
0: ritrovare me stesso. Allora poi un mio amico mi fa: senti, c'è una tenda, non è un circo, e sono delle persone strane, perché c'è uno che dice di parlare con Gesù tutti i giorni. E dice: sai, devo approfondire questa cosa lì, così. E visto che stavamo facendo queste cose qua, al di là era un argomento molto interessante. E così ci siamo avvicinati. Ho avuto questi colloqui con loro, fino a quando a un certo punto c'era da fare una scelta. Da un lato mi dicevano: devi cominciare ad attivarti di più per fare i picchetti davanti alle fabbriche o nelle scuole, che già facevamo, e dall'altro mi hanno detto: no, devi fare un'altra strada. Hanno proposto un'altra strada. Non racconto tutto perché ci andrebbero qualche ora, però grazie a Dio avevo ancora i capelli, mi ha tirato, forse ha tirato un po' forte, gli sono rimasti in mano. E così è iniziato questo percorso di ricerca, perché continuate a ricercare, cercando la verità, cercando un po' il senso delle cose, e di là piano piano abbiamo visto, sono sempre stato orientato nel cercare di aiutare le persone. Quindi no, io non volevo andare in India per ritrovare me stesso, ma perché volevo essere utile, perché facevo la scuola, ero di agraria. Ho detto: voglio essere utile lì. Quindi questa cosa mi ha sempre animato, anche per le vicissitudini della famiglia. Ho avuto sempre a che fare con delle persone, con delle difficoltà. E siamo veramente stata come una calamita, fino a quando poi mi sono ritrovato con mia moglie, all'epoca non era ancora mia moglie. E abbiamo cominciato, quando ci siamo messi insieme, a condividere questa voglia di aiutare le persone. Per cui poi andavamo in mezzo alle strade a parlare con le prostitute, con gente tossicodipendente. La comunità che abbiamo cominciato a frequentare si trovava proprio al centro della città di Torino, per cui bastava solo uscire dalla chiesa. E c'era di tutto. Li portavamo, e questo è stato l'inizio. Quindi questa cosa, che da quando ho fatto un certo tipo di scelta, mi ha portato a essere utile per gli altri, a non girarmi mai indietro, a cercare comunque di dare le risposte.
2: Grazie Salvatore, e adesso è il momento di Daniela, perché tutto è iniziato, anche il vostro lavoro nel carcere, da un errore apparentemente, una lettera recapitata nel posto, direi sbagliato dal punto di vista delle poste, perché era sbagliato, ma in realtà probabilmente era il posto giusto. Raccontaci, perché è veramente curiosa, e lo descriviamo anche all'interno del libro.
3: Innanzitutto, desideriamo soprattutto condividere il nostro cuore con voi tutti, condividere la realtà che abbiamo vissuto, nella nostra missione. Io all'epoca, si parla del 90
0: Un
3: forse,
0: po' prima, fine anni
3: un po'
0: 80.
3: prima. Io lavoravo in una chiesa evangelica come segretaria, e tutti i pomeriggi andavo per fare un servizio, nella chiesa, ritiravo la posta. E quel giorno, inaspettativamente, c'era questa lettera indirizzata a una donna.

0: l'indirizzo e tutto, però non conoscevamo né questa persona. E quindi cosa ho fatto? Ho detto a Salvatore, guarda, c'è questa lettera che è arrivata, cosa dobbiamo fare? C'è scritto casa circondariale. Io non sapevo neanche cosa volesse dire casa circondariale. Ho detto, ma cos'è sta casa circondariale? E lui mi fa, ma è il carcere, è un carcere. Ah, e che facciamo? Dobbiamo mandare una lettera a questa persona qua, no? E così presi questa lettera, gli misi un trattato dentro, gli scrissi due righe, Dio ti benedica, e inviai questa lettera a questo detenuto che si trova a Biella. Questo detenuto ha ricevuto questa lettera e mi ha scritto. Ok, io sono rimasta molto così, molto contenta, molto affascinata. Lui mi ha ringraziato per questa lettera e io risposi a lui e gli parlai anche di Dio e mi presentai e tutto. E nel giro di poco tempo abbiamo iniziato ad avere una corrispondenza molto intensa con lui e con altri detenuti di quel carcere lì. E, come diceva Daniele, non credo che sia stato un caso o un errore, credo che ci sia stato proprio un progetto di Dio. Per questa cosa, perché di là è iniziato diciamo, la nostra missione. Scrivevo a parecchi detenuti, mandavo anche degli studi biblici, fin quando loro hanno desiderato di conoscerci personalmente. E così noi con Salvatore abbiamo iniziato a fare richiesta nel carcere, eccetera, eccetera. Ci hanno anche chiamato poi la polizia per sapere come mai noi dovevamo andare in quel carcere lì. Comunque abbiamo avuto l'autorizzazione di entrare in carcere e ogni 15 giorni andavamo in carcere a fare i colloqui con questi detenuti. La cosa bella è che vedevamo questi ragazzi cambiare di giorno in giorno. Noi testimoniavamo anche del Signore, non facevamo solo sostegno e morale, ma comunque condividevamo la nostra fede senza imporre niente. Però era bello perché noi andavamo lì perché desideravamo arricchire queste persone con la parola di Dio, anche con una parola di incoraggiamento, mentre noi quando uscivamo da quel carcere eravamo arricchiti noi. Ed eravamo motivati ancora di più di continuare questa missione. Questo è stato tutto l'inizio, che crediamo fermamente che c'è stato veramente un progetto divino a tutto questo. Quindi c'è stata una crescita di corrispondenza fin quando io sentii proprio il bisogno di entrare come assistente volontaria, quindi feci un corso alla regione. Che è durato quasi un anno, però il mio desiderio di raggiungere quella gente, perché a me non amavo studiare, non amavo non ho mai amato la scuola purtroppo e me ne pento, però andavo puntualmente a questi incontri, questi corsi che facevo alla regione. L'ultimo giorno, quando diciamo, ho fatto questo colloquio, mi dissero cosa hai deciso di fare? Vuoi lavorare nelle carceri oppure vuoi dare un aiuto ai servizi sociali? E io appunto non avevo proprio dubbi, dissi io desidero entrare nelle carceri. Così mi diedero un articolo che mi permette ancora oggi di entrare e fare colloqui, sostegno morale e anche spirituale.
1: Grazie Daniela, e un applauso, sì, veramente. E possiamo dire che però inizialmente in carcere ci entrava solo lei, perché dobbiamo svelare il fatto che, infatti, uno dei inizialmente uno dei possibili titoli poteva essere, però era solo troppo soggettivo, poi su Salvatore era: io in carcere non ci volevo entrare. Cioè, pensate che quest'uomo adesso è 20 anni che frequenta carceri, 26, però inizialmente non ci voleva entrare. Altro aspetto singolare e anche direi un po' folle era che però accoglieva e accoglievano insieme come coppia chi usciva dal carcere a casa loro con delle bimbe, due bimbe meravigliose ma piccoline, e tra l'altro questi detenuti dormivano insieme alle bimbe. E tra l'altro noi raccontiamo, abbiamo intervistato anche le loro figlie per raccontare anche il loro punto di vista di tutta questa storia. E quindi qui ti chiedo intanto: perché in carcere non ci volevi entrare? E poi raccontaci di questa follia di portare a casa, diciamo, la prima casa d'accoglienza, adesso ne gestite quattro, però è stata a casa vostra.
2: Sì, la domanda si presta a più di un'interpretazione, cioè perché in carcere? Cioè, nessuno vuole entrare.
3: Naturalmente.
4: Ma no, non voleva entrare perché sono come tutti gli altri. Se uno ha sbagliato deve pagare, deve marcire in galera. Anzi, la legge era troppo buonista, per cui se arrestavano un tossicodipendente, per me doveva essere condannato, se poi era uno spacciatore, come omicida, perché vende morte. Quindi io ero come tutti gli altri, per cui da quel lato lì avevo le mie chiusure mentali. E per cui sì, voglio fare del bene, come tanti dicono, vai, che restino lì. Perché ancora oggi, sì, fate tante belle cose, ma che rimangano lì. Se una persona che ha commesso un omicidio ha pagato il suo reato 25-30 anni, poi se esce, adesso sta uscendo. Ma non è che questo esce, adesso prende il mitra e si mette ad ammazzare le persone. E quindi io sono entrato a capire queste cose qua. E per cui sì, li seguivo. Poi mi ero liberato di mia moglie, se ne andavo in carcere, non è poco questa cosa qua, no, io il mio dovere da qualche lato in qualche modo lo facevo. Però l'aiutavo, da buon marito, nella Bibbia c'è scritto che la moglie, la donna, l'aiuto convenevole al marito, in questo caso era il contrario, il marito era convenevole al lavoro, e io l'aiutavo in questo. E fino a quando poi, ecco, è successo che lei andava in carcere, frequentava il carcere delle Nuove, che adesso è stato chiuso ed era diventato museo, seguiva una ragazza, questa ragazza esce dal carcere e mi fa: ma è uscita questa ragazza, ah, e quindi dove la portiamo? Che ne so, dove la vuoi portare? Chiama i tuoi colleghi volontari, le portate da qualche parte, ci sarà qualche posto. Telefono, non c'era nessuno. E io ero molto, molto arrabbiato con i volontari, col mondo del volontariato, perché mi sono trovato veramente da solo a gestire una patata bollente, bollente in tutti i sensi. Era una ragazza molto difficile, trovate questa storia nel libro. E a un certo punto fa: andiamo a prenderla, andiamo a prenderla, mentre già nel viaggio per casa vomita. Dopo ho scoperto che aveva già festeggiato, che c'è l'usanza di festeggiare in certi casi, ma niente. Nel frattempo si è portata a casa, cercavamo anche di chi l'aiutasse, telefonavo, veramente non trovavo nessuna porta aperta. L'unica soluzione in quel momento, vabbè, è teniamola qui a dormire e vediamo un po'. Nel frattempo poi è successo che succedono delle cose molto strane, non voglio spoilerare quello che c'è scritto, e quindi ancora di più ero arrabbiato.
2: Succedono cose che pochi accetterebbero a casa tua, a casa vostra.
4: Allora ho detto: senti, prendo le tue valigie, era novembre, freddo, mettiamo in macchina o troviamo un posto che ti prenda, se no mi dici dove ti devo lasciare, a Porta Nuova, ai Murazzi, non è un problema, e ti scarico lì. E gira, non abbiamo trovato nessuno. Poi c'è stato qualcuno e ha detto: vabbè, senti, dov'è? Non so dove, cosa fare, ti diamo una mano. Allora, noi la teniamo di giorno e di notte te la tieni te. Ah! E così è andato. E lì è stato poi, è lì che è nato veramente la sensibilità più per un discorso di volontariato, e ho voluto intraprendere proprio su queste mancanze, lacune che avevo trovato, ho detto così non deve essere con noi. Quindi se diciamo che una cosa la dobbiamo fare, la dobbiamo fare. Ecco perché abbiamo accolto questa ragazza, poi ne abbiamo accolte altre. E dove le metto a dormire? Io avevo solo camere, le ho messe a dormire con mie figlie, con le mie figlie. E oggi quando ci penso che erano ragazzi tossicodipendenti, alcune con l'AIDS, dico come ho potuto fare.
1: È l'incoscienza, è la spontaneità, il cuore.
4: La spontaneità, perché se decidi di fare una cosa la devi fare, non puoi tirarti indietro. E quindi se dici che una persona la ami, la devi veramente amare, è quello che Dio ci insegna. Se io dico che amo mia moglie, qualche fiore ogni tanto glielo compro, la porto, cioè mi prendo cura di lei, possibilmente, per quello che appunto rimane con te, lui a volte... Che poi è lo stesso discorso, vale anche con il mondo del penitenziario, con i detenuti, ecco, alcuni apprezzano, altri non apprezzano, anche di questo noi non abbiamo avuto, non ci siamo tirati indietro da raccontare anche delle sconfitte o apparenti sconfitte, perché è così, abbiamo voluto raccontare il lavoro com'è.
1: Infatti anticipi.
4: Sto già anticipando.
1: Sì, sta anticipando, ma va benissimo, è finito, posso, sì. Se no mi infilo, anche perché poi il tempo corre velocissimo. E proprio rispetto a questo tema del fatto che non abbiamo voluto nascondere nulla in questo libro, quindi non è un libro in cui si infiocchetta il volontariato, tutto bello, tutto positivo, soddisfazioni, frutti, cose belle, no, parliamo anche di, purtroppo, di momenti difficili, delusioni, sconfitte, di persone che a volte si approfittano anche della bontà, del buon cuore che uno, e della disponibilità che uno offre e dà. E quindi a Daniela vorrei chiedere proprio questo, ecco, raccontaci qualcuno, perché c'è all'interno del libro qualche momento, e addirittura un momento che invece è Daniela a dire basta, io in carcere non ci vado più. Cioè a momenti alterni uno e l'altro con questo carcere diceva basta. Ecco, brevemente raccontaci.
0: Certo. Niente, comunque il carcere è veramente un campo minato dove comunque devi saperti muovere bene, devi fare attenzione come cosa dici, come ti muovi, quindi bisogna andare veramente in punta dei piedi. E io pensavo che avevo abbracciato il volontariato, questa meravigliosa missione, e quindi ero protetta da Dio, no? Non mi accadeva niente, ero sempre contenta, fin quando è successo qualcosa che ha veramente ristabilizzato la mia vita. Un pastore ci disse una volta, appena che abbiamo iniziato il ministerio, preparatevi alle delusioni. E io ho detto, l'inizio così, come mai devo prepararmi alle delusioni? Fin dei conti io faccio del bene alle persone, no? Faccio del bene, ricevo del bene, arricchisco una persona, vengo arricchita io, benedico una persona, vengo benedetta io, e quindi ero tranquilla da quel lato lì. Però le cose non sono andate poi così. Ho iniziato ad avere un rapporto molto bello con un detenuto che era come nostro figlio, si può dire, veniva sempre da noi in permesso, stava facendo un bellissimo percorso e alla fine si è perso, ha iniziato a bere, a fare cose che non erano buone, e il giorno che doveva rientrare in carcere non è rientrato in carcere. Lui mi telefonò perché io ero molto arrabbiata per il fatto che comunque lui prendeva droghe, beveva, e lì io non ci ho visto più, mi sono talmente arrabbiata, lui mi chiamò e proprio il giorno che lui doveva rientrare in carcere e mi disse: io non rientro. Come non rientri? Devi subito rientrare in carcere. No, tu mi devi perdonare perché ho fatto questo, ho fatto l'altro. E io gli ho detto: ti verrò a trovare solo se tu rientri in carcere. Lui non rientrò in carcere, scattò l'evasione il giorno dopo. Io rimasi veramente delusa di questa persona e ho detto: ho speso tanto tempo per questo ragazzo e ora tutto il mio lavoro si è andato perso. A oggi dico che il lavoro non è andato perso e non andrà mai perso. Quando tu lavori per Dio, quando tu fai qualcosa per il Signore, niente verrà perso. E butta il tuo pane sulle acque e dopo tanto tempo lo ritroverai. Ho fatto molta fatica a perdonare questa persona, ma ci sono altri, c'è stata anche un'altra persona. Ho fatto molta fatica e non andai più in carcere per un bel tempo, perché sapevo che se andavo in carcere incontravo questa persona, quindi evitavo, chiedevo informazioni, come stava, come non stava, però cercavo di evitarlo. Lui poi mi scrisse una lettera di perdono e quindi io gli risposi a questa lettera, sembrava ritornare indietro di tanti anni. Lo perdonai e un giorno sia io e mio marito siamo andati a Callipre in Puglia, siamo andati a trovarlo perché lui si era ammalato di tumore ed era messo veramente veramente male. Quel giorno siamo stati con lui, abbiamo pregato con lui, abbiamo fatto la pace, l'abbiamo lasciato veramente in uno stato brutto, però la cosa che mi porto dentro è che c'è stata una vera riconciliazione, soprattutto questo. E io ho imparato a perdonare un po' di più. Siamo davanti sempre a difficoltà quando siamo in carcere, davanti a delusioni, fallimenti, però credo che stiamo imparando, non dico che abbiamo imparato tutto, ma stiamo imparando ad accettare tutto il pacchetto che Dio ci dà. E niente, siamo pronti anche a queste delusioni, perché purtroppo ci saranno sempre, che ci sarà sempre gente che si approfitta di te, e quindi noi preghiamo che Dio ci dia tanto discernimento, tanta saggezza per lavorare con queste persone che sono davvero, davvero difficili, però non credo che siano irrecuperabili, perché c'è speranza per ogni persona, speranza, e io non voglio, anzi mi rifiuto di dire marcite in galera, siete recidivi, buttate la chiave, dovete essere messi a rogo, no, perché abbiamo visto persone veramente, veramente cambiate, con una nuova vita, che oggi seguono Cristo, ma anche persone che magari non hanno abbracciato la grazia di Dio, però stanno facendo un bellissimo percorso. Quindi ci può essere una nuova vita per tutti quanti. Noi ne abbiamo degli esempi, dove abbiamo scritto anche questo libro, di persone che hanno avuto il coraggio, ecco, il coraggio di buttare dietro il loro passato e iniziare piano piano a camminare bene. Noi desideriamo essere di supporto a loro, desideriamo camminare vicino a loro, non come insegnanti, assolutamente noi non dobbiamo insegnare niente, ma desideriamo stare accanto a loro, ascoltarli, aiutarli nel modo pratico, non solo teorico, non solo con le parole. E soprattutto guardare oltre. La fede ci sta aiutando a guardare oltre il reato e cercare di amare non soltanto a parole, ma in modo concreto. Infatti, in fin dei conti, Dio ha fatto così con noi e ci ha dato un esempio di grazie, amare
1: Daniela.
0: Dio.
1: Grazie Daniela, grazie. Un applauso, sì. Allora, Ho visto arrivare il senatore, non so se ha urgenza di andare di nuovo subito via, puoi rimanere. Ok, faccio un'ultima carrellata di interventi e poi lascio la chiusura, va bene? Allora, ultimissime battute, visto che mancano 10 minuti, quindi vi chiedo interventi brevi, mi rivolgo a tutti.
2: Si rivolge a me.
1: No, no, ma a tutti quanti direi, ecco. E allora Giorgio, raccontaci, già qualcosa ci hai accennato prima, ma cosa ti ha colpito dell'esperienza in carcere? Siamo stati due volte, in due occasioni, sia nella sezione maschile per seguire un culto, sia nella sezione femminile per i battesimi in acqua, di cui già raccontavi prima.
2: È un inferno allargato, perché colpisce anche coloro che non hanno avuto la condanna, colpisce tutti. Quello è un luogo dove soffrono tutti. Io quello che ho trovato, la prima cosa che ho trovato, al di là delle porte, i cancelli, le sbarre, quelli lo sappiamo, basta guardare un telefilm, un telegiornale, trovi un'apoteosi di persone che ti dicono buongiorno, in continuazione. La stessa persona la puoi incrociare 2 o 3 volte e continua a dirti buongiorno, buona giornata, buongiorno, vogliono un contatto. Vogliono un contatto con l'esterno. Vogliono che tu sia un ponte verso quello che c'è fuori. Anche i poliziotti. Cominciava a piovere, stavamo un attimo di pausa e si vedeva da questo finestrotto che pioveva. Ho provato a rivolgere la parola a un poliziotto che cercava uno spiraglio per fumare una sigaretta con il fumo che potesse uscire. Gli ho detto, ho fatto bene a non venire in scooter oggi perché me lo aspettavo un temporale. Questo non mi mollava più. Continuava a parlarmi dello scooter, della comodità di andare in scooter. Cioè. E questi ragazzi che spingevano il carrello del cibo. E non voglio veramente esagerare, l'odore che veniva da quel carrello ve lo lascio soltanto immaginare, perché lì chi ha i soldi può far fare la spesa all'esterno e ha il diritto di cucinare qualcosa. Chi non ha soldi si becca da un cesto di patate lesse, di arance acerbe, dei pezzi di carne, poi lì c'è anche tanto Islam, quindi devono fare attenzione a non mettere il maiale, eccetera. Però ecco, è una roba schifosa. E questi ragazzi che spingono, sono ancora giovani, non hanno capito appieno, scherzano, saltano, si spingono. E anche loro, buongiorno, buongiorno, buongiorno, ti salutano in continuazione. C'è un cortile interno che è talmente pieno di rifiuti che vengono lanciati dalle finestre che potresti camminare su un tappeto di rifiuti, pieni di piccioni che becchettano qua e là. E dalle finestre delle celle vedi calzini stesi ad asciugare. Un detenuto mi ha detto, oggi ho ucciso 8 scarafaggi, schiacciandoli con la scarpa. E quando uscirai dal carcere? No, no, io no. E non mi ha parlato più. Invece un altro aveva più fiducia. E mi diceva, forse, fino a Natale no, ma forse dopo Natale sì, perché io fuori ho 4 figli. Ma cosa hai fatto? Banche, banche, rapine in banche. Io sono scemo, ma adesso voglio ripartire, voglio farcela. Sono situazioni drammatiche. E i poliziotti meritano proprio un capitolo a parte, perché quelli specialmente che vivono, che vengono da altre regioni, no? Trasferimenti, lì poi ti destinano. Se tu per esempio sei in Calabria, vieni a lavorare a Torino, ti danno la casa. Questa casa è un palazzone quasi indistinguibile dalle carceri, nell'interno del perimetro del carcere, sei un detenuto anche tu. Ti alzi al mattino, attraversi quel cortile, vai là, la sera ritorni, sei in piena periferia, distante da tutto, allora si suicidano. I detenuti, si suicidano i poliziotti, il sistema carceri è qualcosa di terrificante. Intervengano le leggi, intervengano, sì, possono intervenire tante cose, ma il coraggio di chi porta la fede è qualcosa che può toccare ognuno, ognuno, perché quando poi esci non sei un disorientato, uno che non sa neanche più come si fa a comprare un biglietto del treno, specialmente quando hai fatto 30 anni, perché poi succede questo, non sei più capace a vivere. ma con una parola di questo genere una mano di speranza ce l'hai in questo inferno. Basta, mi
1: grazie piace. Giorgio. Grazie. Allora abbiamo 6 minuti perché poi la diretta finisce, quindi vi do 2 minuti perché almeno lasciamone 4-5 al senatore, e per concludere proprio sul tema carceri, quindi l'articolo 27 della Costituzione sancisce la rieducazione del condannato. Come viene svolto realmente questo compito dalle carceri? Proprio 2 minuti, di cronometro.
4: 2 minuti è forse più semplice, voglio dire. Sì, la
1: cosa manca?
4: La Costituzione dice tutto, però non dice a volte come deve essere fatto. Sì. Quando è stato fatto l'ordinamento penitenziario era negli anni 70, oggi la popolazione detenuta è completamente cambiata, sono cambiate tante cose e secondo me certe cose non sono attinenti veramente alla realtà. Io ho provato a portare del lavoro anche all'interno del carcere e era difficile farli lavorare, e se io do solo un contentino all'interno del carcere quando sono fuori non ho fatto molto, perché fuori il mondo è quello di essere produttivo, quindi non devo insegnarli e prepararli ad affrontare il mondo esterno con tutte le sue dinamiche, quindi la velocità, il mondo del lavoro esterno, perché poi si trovano male, non si fa la vera integrazione. E noi come volontari cerchiamo di fare qualcosa, di portare una luce, una speranza, di quando sono fuori di stargli vicino, ecco perché abbiamo accolto le persone a casa nostra, ecco perché abbiamo le case d'accoglienza, per accompagnarli in questo percorso, ma non ci fermiamo lì, perché se poi hanno gli stessi contatti di prima, ritornano nelle vecchie dinamiche, quindi il lavoro deve essere molto più complesso. All'interno del caso purtroppo mi sembra di capire che a volte tappiamo un buco mentre ce ne sono 3.000 da tappare. Andrebbe un pochettino ripensato tutto, non solo di chiusure, ma soprattutto di dare delle opportunità. Va ripensato completamente in un certo tipo, è veramente un argomento molto complesso. E purtroppo ultimamente abbiamo delle chiusure anche verso di noi. Noi facciamo le riunioni e le riunioni stanno bene le persone, eppure facciamo fatica. Delle cose che possono funzionare si fa fatica ad attuarle. Allora è quello, perché guardiamo le cose che funzionano e sviluppiamole, le altre forse stiamo andando nella direzione sbagliata. Certamente che in questo momento la situazione nelle carceri è molto molto complessa, ma non lo dico io, lo leggete dai giornali.
1: Grazie, sei stato quasi bravissimo, quasi bravissimo. Diamo la parola al senatore Lucio Malan, che accogliamo con un applauso, grazie. E benvenuto.
3: Qui, grazie. Allora, dopo aver voluto partecipare all'intero evento, però nonostante sia lunedì, oggi ci sono parecchie cose in pentola, anche un po' delicate, in un'altra commissione, per cui sono arrivato qui adesso, sono contento di aver ascoltato gli ultimi interventi. Allora innanzitutto grazie per quello che fate, grazie per aver condiviso quello che fate, quello che avete fatto. Io ricordo la mia prima esperienza in un carcere, l'ho fatta da carabiniere accompagnando dei detenuti, e la cosa curiosa è che ai carabinieri viene detto la vostra arma, mai separarvene, se non andare. E invece quando entri in carcere la devi depositare per evitare che tu sei lì, qualcuno, qualche detenuto te la sfila e diventa una cosa complessa. E ho notato esattamente quello che diceva Giorgio Costantino, e cioè la gente che ti saluta, e il detenuto che io accompagnavo era estremamente intimidito, non diceva una parola, abbiamo cercato di avviare una conversazione mentre lo portavamo prima di arrivare al carcere, non diceva nulla, poi man mano che entrava cominciava a incontrare per visi conosciuti e, come dire, si riambientava. Questo, come diceva Salvatore Barone, che diceva loro alcuni si trovano meglio dentro che fuori, ma dentro c'è una grande sofferenza, però fuori c'è una sindrome di disadattamento. Poi ci sono andato, ma questo sono andato ovviamente diverse volte, la prima volta che ci sono andato da parlamentare avevo preannunciato la mia visita al direttore chiamandolo prima, per cui sapevo che mi aspettavano. Quando arrivo lì non mi riceve il direttore, c'era il piantone, l'agente della polizia penitenziaria, e allora mi dice, ah ma lei è il fratello, faccio vedere il documento, Lucio Malan, dice, ah ma lei è il fratello, siccome quel giorno lì una serie di persone mi ha detto, ah ma lei è il fratello del dottor Malan, che effettivamente è un ottimo medico, mio fratello, e pensa, un altro qui che conosce mio fratello, evviva, che conosco, che c'è anche in famiglia che ha buona fama, e invece pensavano che fosse il fratello di un detenuto che si chiama anche Malan. Per cui c'era, no, questo approccio, infatti cioè, com'è che è così contento di dire che è il fratello di questo delinquente che abbiamo qua? E per cui sono entrato, a un certo punto mi si avvicina uno, dice, tutti gentilissimi, stringere la mano, molto più che in ambienti che sulla carta dovrebbero essere, no, la crema della società, e mi si avvicina uno, ma fa, ah, onorevole, sono contento di incontrarla, sa, io mi chiamo come lei, ah, ecco di chi hanno pensato. Perché poi ovviamente poi il direttore è arrivato e mi ha fatto fare il percorso da visita, non di quello che viene a trovare il detenuto, per cui c'è il colloquio con tutte le cose. Allora anche un po' di sorriso, ma è indubbiamente la situazione delle carceri è problematica. Io nel lontano 2009 ero relatore di un provvedimento in cui fu inserito il piano carceri. E diciamo che a quanto pare il provvedimento non ha avuto questi grandi risultati, perché ancora dopo tanto tempo ci sono delle carenze in termini di dimensioni e dunque in termini di numeri, le carceri sono sovraffollate, di nuovo, ma questa volta la cosa ha un seguito, è stato fatto un piano per migliaia di nuovi posti, ora c'è la questione, ci sono persone che non dovrebbero stare in carcere, innanzitutto le persone che non sono ancora state condannate non dovrebbero stare in carcere o comunque non dovrebbero starci a lungo. Purtroppo però le lungaggini fanno sì che ci stiano, ma al di là di considerazioni che sarebbero esterne tutto sommato all'argomento, il punto è che se deve essere, però non può essere commisurata la giustizia alle esigenze del carcere, dovrebbe essere viceversa, se c'è bisogno di 60.000 posti, questi 60.000 posti bisogna farli, e non è che dicono non condannate perché siamo in soprannumero, non è evidentemente un modo che si può fare. Detto questo, per cui sono ben cosciente che sia necessario, infatti si sono fatti degli interventi, si sono resi agibili delle parti di carcere che non erano agibili, si sono fatte, è ancora troppo poco, c'è ancora notoriamente un sovraffollamento, ma il fatto di considerare le persone che sono in carcere non solo come persone, ma come persone che non sono diverse da noi, hanno fatto delle cose diverse da noi evidentemente, salvo gli innocenti o i non processati che sono in carcere, però diciamo che la regola dovrebbero essere che sono loro, ma non sono sostanzialmente diversi da noi. E mi ha colpito sentire tante volte queste osservazioni proprio da agenti delle forze dell'ordine, cioè quelli che magari hanno pure avuto dei conflitti a fuoco o dei pericolosi inseguimenti, comunque un rapporto certamente conflittuale. Però dice, guardi che non è che sono dei mostri, poi ci sono le persone particolarmente abiette, per carità, si leggono di alcune cose che sono dovrebbero essere inimmaginabili, però sono persone che alla fine poi hanno le loro debolezze, hanno i loro desideri, hanno le loro aspirazioni, e avere qualcuno che gli dà una parola di speranza, intanto gli dà attenzione, risponde al buongiorno, e poi gli dà una speranza che non è soltanto la speranza di uscire dal carcere, la speranza, ma una speranza ancora più alta di cui abbiamo bisogno tutti, anche chi di solito sta fuori dal carcere, è veramente una cosa che merita la riconoscenza di tutti, perché si fa davvero quello che peraltro la Costituzione dice, che la pena mira alla riabilitazione del condannato, no? Sappiamo che c'è un alto tasso di recidività, per cui dice dove sta la riabilitazione, ci sono persone che forse sono davvero non riabilitabili, però intanto bisogna averci provato, bisogna avere questa, il che non vuol dire che non devono scontare la pena, ma vuol dire che deve essere fatto in quell'ottica, ed è chiaro che un'ottica in cui c'è incuria, magari i delinquenti peggiori hanno la meglio e dominano e vessano persone con meno esperienza di carcere, magari anche di crimine. Queste sono situazioni che vanno, che bisogna lavorare ogni giorno per evitarle, ma il lavoro che fate voi è al di là, è veramente di portare loro quell'attenzione umana, quell'attenzione che li fa sentire, fa porre in questione anche loro l'idea che non sono diversi da te. E dunque, così come tu riesci, con tutte le difficoltà, per carità, che riesci a vivere una vita fuori dal crimine, ci possono riuscire anche loro. Purtroppo molto spesso la logica è diversa, per alcuni il carcere è una università del crimine, entrano dalla Druncoli e escono a volte che hanno imparato da quelli che finiscono per diventare dei punti di riferimento, dei delinquenti peggiori, imparano da loro a, no, a far carriera, ad avanzare professionalmente nel crimine. Ma certo che però bisogna far vedere che c'è un'altra strada, ci sono speranze e che gli strumenti per andare in quella direzione ci sono, bisogna usarli più largamente, ma appunto il fatto di avere in carcere una situazione umana, una situazione in cui davvero la mentalità dovrebbe essere quella della riabilitazione, è estremamente importante. E una parola sui gli agenti della polizia penitenziaria, che effettivamente sono davvero nella stessa situazione, non ci stanno 24 ore su 24, ma se l'abitazione, quando l'abitazione è addirittura interna del periodo del perimetro del carcere, immagino quando i loro amici o gli amici dei loro figli vogliono venirli a trovare, credo che non possano, oppure vengono a trovare una situazione molto, molto particolare. Per cui bisogna davvero fare tutto, non pensare, è ingenuo pensare che sono tutti buoni, che sono tutti pronti, appena gli dai un lavoro onesto dove guadagnano i loro 1.000 euro al mese, sono pronti a lasciare la loro attività che magari gliene dava molti di più, e lavorando anche molto di meno, magari rischiando di più ma lavorando di meno. Non è che tutti sono lì pronti, però portare una parola di speranza, noi non lo sappiamo, c'è qualcuno che in queste cose che lavora ben al di sopra di noi. Noi possiamo fare la nostra parte, in tutti, ciascuno nei loro ruoli, per cui grazie ancora per quello che fate, e io spero e prego che il vostro ministero, Prison Ministry, abbia davvero il successo e il supporto. Con Daniele abbiamo parlato della possibilità di un accordo col Ministero della Giustizia per facilitare le cose, evitando il più possibile, ecco, potendo dedicare il vostro tempo alla massima parte del tempo che si dedica alle persone e non alle pratiche, che pure bisogna fare, perché naturalmente non si può concedere a tutti coloro che si dicono ben intenzionati, perché anche lì dietro le buone intenzioni molti nascondono intenzioni assai diverse, ma certamente è importante per facilitare quest'opera che davvero merita la riconoscenza di tutti. Grazie.
1: Grazie. Grazie, grazie davvero senatore Malan, e grazie anche per l'ospitalità in questa sede prestigiosa, per l'opportunità che ha concesso, perché non è scontato, quindi veramente grazie, e grazie per il lavoro che porta avanti. E con questo vi ricordo Prison Ministry, Associazione Prison Ministry, perché poi forse non l'abbiamo neanche citato troppo. Due dati veloci su di loro: hanno, come descritto anche nel breve video presentato all'inizio, una 50 di volontari, una 15 di carceri in cui entrano e portano avanti il loro servizio, la loro opera. Inquantificabili le persone aiutate, abbiamo provato in questi giorni a dare una definizione, io da giornalista ho un po' insistito perché a noi giornalisti piacciono i numeri, piacciono i dati, non è stato possibile, perché veramente in oltre 26 anni di attività dell'associazione, più gli anni prima come volontari, come servizio di volontari, sono veramente centinaia, migliaia le persone che hanno raggiunto attraverso vari tipi di attività. Loro, come dicevamo, entrano nelle carceri dove svolgono sia un servizio di tipo materiale, sia dei colloqui di supporto morale alle persone, e sia poi questa attività più di tipo spirituale attraverso, diciamo, questi momenti di culto che svolgono alla sezione maschile e nella sezione femminile in alternanza il sabato mattina. Oltre poi alle 4 case di accoglienza che fra Torino e provincia, tra cui l'ultima ha anche una storia particolare, perché era un ex albergo a ore, K11, nel comune di Pianezza, che durante il Covid ha chiuso, perché naturalmente eravamo tutti chiusi in casa, e quindi è fallito. E anche lì, grazie, però non ve lo faccio raccontare, se no vi tiene qua per un'altra ora, e grazie a veramente un intervento, anche in questo caso, come la lettera iniziale sbagliata da cui tutto è partito, anche qui un intervento, possiamo dire, davvero divino, che ha permesso loro di prendere questo albergo e trasformarlo in casa d'accoglienza per uomini e per detenuti, ex detenuti. E quindi veramente una grande opportunità, un grande lavoro. E quindi con questo tributiamo un ultimo applauso a loro e a questa attività, a tutti i volontari, perché poi dietro di loro ci sono anche tanti volontari, un applauso anche a Dio che permette tutto questo, io lo farei. E quindi ringrazio i relatori qui al tavolo, ringrazio il senatore Malan, ringrazio tutti voi intervenuti, vi invito a leggere il libro, non ignorarmi. E concludiamo con un evviva la lettura, evviva il volontariato, evviva la fede tangibile, di cui abbiamo parlato oggi, che cambia le vite e porta, come diceva Giorgio, libertà.
5: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare la presentazione del libro Non ignorarmi, storia di detenuti e di chi non si è voltato, che è stato presentato al Senato l'8 giugno scorso alla presenza del senatore Lucio Malan, che è presidente del gruppo di Fratelli d'Italia. È il momento adesso di andare ad ascoltare Fortezza Italia, Andrea Billau.
6: Radio Radicale, eccoci a un altro appuntamento di eccellenze afrodiscendenti a cura di Marilena Delli Umozza, che saluto, benvenuta nuovamente sulle frequenze di Radio Radicale.
7: Grazie mille Andrea, ciao!
6: Oggi abbiamo come ospite Mohamed Kenawi, che abbiamo già ospitato nella nostra trasmissione, è un regista, e oggi lo interrogherà Marilena sul suo ultimo film, Il sogno dei minori, un documentario sui minorenni stranieri non accompagnati che arrivano in Italia. Benvenuto Mohamed, anzi grazie, ben grazie, rivenuto.
8: Grazie.
6: Allora a te Marilena al condurre le danze.
7: Grazie mille Andrea, apriamole queste danze. Come hai detto bene tu, abbiamo con noi Mohamed Kenawi per presentare il suo nuovo documentario Il sogno dei minori e parlare insieme di migrazioni, un tema questo che divide spesso la società in due visioni opposte: da un lato chi considera i migranti una risorsa, dall'altro chi li percepisce come una minaccia, chiede controlli più severi, politiche restrittive. Quello che però rischiamo di perdere in questo contesto, come spiega bene Mohamed, è l'attenzione verso un fenomeno ancora più delicato, quello dei minori stranieri non accompagnati, che raggiunte la maggiore età rischiano di finire in strada nelle maglie della criminalità organizzata. Ecco, attraverso uno sguardo umano che non prende posizione all'interno del dibattito ideologico, Mohamed Kenawi sceglie di raccontare la realtà attraverso i fatti e le persone. E così conosciamo insieme le storie di Mustafa, Arabi, Mohamed, minorenni giunti in Italia, e quella di Eraldo, che è uno dei tantissimi operatori che si muovono in questo settore per fornire supporto. Quindi, come ha spiegato bene Andrea, noi ti diamo il bentornato Mohamed, grazie per essere qui con noi a Eccellenze Afrodiscendenti.
8: Grazie, grazie mille a tutti quanti.
7: Allora Mohamed, sono passati 4 anni quasi precisi dall'ultima volta che ti abbiamo avuto ospite qui con noi. Insieme avevamo parlato di documentari come Tam Tam Basket e Maradona, uno scugnizzo di Napoli. A cosa hai lavorato in questi ultimi anni e come è cambiato o meno il tuo percorso di artista?
8: Sì, ho lavorato in questi ultimi anni, ho lavorato su vari progetti e come hai notato sicuramente sono soggetti dove c'è sempre il tema della diversità, dell'immigrazione, di altri soggetti diciamo diversi, questa parola diversa per me è un po' qualcuno la considera una parola che ha un significato un po' negativo, qualcuno la considera con un significato positivo, ma diciamo che non in linea con, non lo stesso colore, non nella stessa linea come tutti quanti. Quindi come tema principale c'è sempre questa cosa qua, il soggetto dell'immigrato, dello straniero, della lontananza in generale. Quindi diciamo anche negli ultimi progetti che ho fatto era questo, anche se c'è un progetto in realtà che ha il protagonista, un personaggio storico italiano, orientalista, pittore orientalista, però c'è sempre lui dipingeva l'Oriente, quindi nel 1800, quindi anche se si tratta di un, che il protagonista si tratta di un italiano, però c'è sempre l'Oriente o la parte insomma geograficamente lontana da qui, dall'Italia o dall'Europa o dall'Occidente in generale. Quindi queste diciamo le attività di questi 4 anni da quando ci siamo sentiti l'altra volta.
7: Ecco, ci ripeti il titolo di quel documentario?
8: Allora, l'ultimo documentario si chiama Il pittore d'Oriente Alberto Pasini. Questo uscirà fra un po'. Ma era appena finito, insomma, ho lavorato questi anni su questo progetto qua, un progetto abbastanza ambizioso, diciamo così, perché ho fatto un giro abbastanza lungo, perché il giro dell'artista nel 1800 era lungo, partito dall'Italia, da Parma, poi è andato a Parigi, da Parigi è andato in Oriente, prima Teheran, poi il Cairo, poi Istanbul, quindi io praticamente ho seguito tutte queste, le orme, insomma, di questo pittore. Partendo da Parma, andando a Parigi, poi a Teheran, poi il Cairo e Istanbul, poi tornando di nuovo in Italia. Il titolo è Il pittore d'Oriente Alberto Pasini.
7: Grazie mille. E senti, per chi si fosse persa quell'intervista del luglio del 2022 su di te, vuoi raccontarci un po' del tuo background?
8: Il mio background è sì, io sono Mohammed Chinawi, sono egiziano di origine, quindi sono nato, cresciuto, studiato in Egitto, poi sono venuto in Italia nel 2001, perché in Italia perché avevo studiato già al Cairo la letteratura italiana e la lingua italiana all'università del Cairo. Quindi sono venuto qua in Italia nel 2001, ma prima anche per motivi di studi e poi dal 2001 sono insomma un cittadino italiano, romano, però diciamo che con questo lavoro che faccio, un lavoro non riconosce nazionalità, non riconosce limiti, non riconosce confini, è abbastanza libero, molto libero, si gira tanto perché il mondo è grande, più grande dell'Egitto, più grande dell'Italia, più grande dell'Africa, dell'Europa. L'Oriente e l'Occidente, insomma, dove ci sono cose interessanti, dove ci sono storie da raccontare, io ci sto e se ho la possibilità di fare, quindi vado e catturo e racconto, cerco di fare il mio meglio, insomma. Questo è il background in generale, in poche parole.
7: Grazie Mohamed. Ora parliamo del tuo nuovo documentario, Il sogno dei minori. Ecco, com'è nata l'idea? Chi ti ha supportato in questo progetto e come lo hai sviluppato?
8: Allora, è nata l'idea perché un mio amico, collega, insomma, l'operatore che lavora sempre con me, lui ha un amico suo, quindi io non conoscevo questo amico. Questo amico suo che si chiama Eraldo, quello che è uno dei protagonisti del film, che è il direttore, insomma, responsabile di una casa famiglia un responsabile di un centro di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati. Un giorno questo Eraldo aveva chiesto il suo amico, che è il mio amico, e ha detto: guarda, so che il regista con cui lavori è egiziano, e io qua nel mio centro ci sono tanti ragazzi egiziani e minori, e io le vorrei dare dei consigli, ma loro piccoli, insomma, adolescenti, sono tutti quanti, non sentono tutto, non sono obbedienti, ma questa è, diciamo, la caratteristica di tutti gli adolescenti, non si tratta di italiano, certo, inglese, egiziano, insomma, tutti gli adolescenti che hanno questa caratteristica di non seguire tutto, un po' disobbedienti, insomma, così. Però questo direttore del centro voleva dire a loro: ragazzi, dovete approfittare di questo momento che state qua, in questo centro qua, dovete imparare la lingua, dovete imparare il mestiere che noi vi offriamo, insomma, di tutti i servizi che avete, perché una volta che avrete l'età maggiore, quella di 18 anni, uscirete fuori, e fuori una realtà completamente diversa, che voi non è che le immaginate tanto, perché stanno ancora sotto la cura, protezione, tutto quanto. Quindi loro, non ascoltando, ha cercato di convincerli e ha trovato in me questa persona che, secondo lui, che avrei potuto convincerli, insomma. Insomma, ha detto: tu sei egiziano come loro, vieni, parla con loro, spieghi a loro che dovevano insegnarsi, dovevano studiare, dovevano imparare, e così spiega anche a loro che cosa li aspetterà fuori quando avranno 18 anni. E io ho detto: va bene, vado. Ho iniziato a parlare con loro, e poi, dopo, una volta finito, sono ritornato da Eraldo. Ho detto: guarda, spiegami questa realtà qui, cosa vuol dire 18 anni, cosa vuol dire casa di prima accoglienza, come funziona tutto. Quindi lui ha iniziato a spiegarmi un po' di cose, a darmi un po' di informazioni. Io ho trovato, è un argomento molto interessante, insomma, secondo me, da raccontare, da far capire sia ai ragazzi che sono ancora partiti, che stanno ancora nel loro paese di origine, sia ai ragazzi che sono già arrivati qui, ma anche alla società in generale. Quindi da questa storia qua, da questo episodio qua, è nata l'idea di fare questo documentario qui. E come l'ho fatto? Ovviamente sì, sono andato, ho cercato di prendere tutte le tappe del percorso che fanno i ragazzi, a partire dalla loro partenza, perché partono, perché lasciano i propri paesi, perché lasciano le proprie famiglie, e poi sono così piccoli, quindi non è una scelta, non è lo stesso percorso, nelle stesse circostanze che fanno gli altri immigrati, quelli classici, insomma, quelli grandi, quelli adulti. Invece qui c'è un caso molto particolare, molto delicato, ed è tutto quanto, tutto il percorso, prima partendo già dalla partenza, poi il viaggio stesso, che è molto molto pericoloso, poi l'arrivo in Italia, l'inserimento nel sistema italiano, poi è la cosa molto importante su cui il film ho voluto, insomma, concentrarmi di più, è il fatto del raggiungimento della età maggiore, insomma, 18 anni. Che cosa troveranno fuori nella società appena finisce tutto il periodo dell'inserimento, insomma, la tutela che hanno da minori. E quindi il film parla in generale su questo fenomeno, ma in particolare sul fatto dell'età maggiore e che cosa troveranno fuori.
7: Grazie. E nel tuo prezioso documentario, Michele Prosperi, portavoce per l'Italia di Save the Children, spiega, sì, che, e qui lo cito: negli ultimi 7 anni sono arrivati più di 40.000 minori stranieri non accompagnati via mare, 1 su 6 dei migranti che stanno arrivando ora sulle coste italiane. 18.000 sono l'anno scorso, più di 1.200 sono ragazzi e nello stesso numero hanno meno di 14 anni. Più di 6.000 risultano irreperibili, cioè si sono allontanati dalle strutture indicate, quindi sono a rischio sfruttamento e possono perdere permesso di soggiorno e finire sulla strada. Ecco, sono dei dati questi allarmanti. E quindi io vorrei chiederti, Mohamed, il ruolo di raccontarci, se vuoi, un po' il ruolo di Save the Children, ma anche delle varie organizzazioni come quelle per cui opera anche Eraldo Andi, no? Il responsabile del centro accoglienza di cui parlavi prima, che operano proprio in questo settore, il settore delle migrazioni, per supportare i minori stranieri che giungono nel nostro paese?
8: Sì, è un ruolo molto molto importante, sia Save the Children, UNICEF e insomma anche le altre strutture che mi hanno, insomma, mi hanno accompagnato nello sviluppo e nella realizzazione dei documentari. Noi diciamo che grazie a Dio che ci sono queste strutture qua, che ci sono persone come loro, come Eraldo, e come Save the Children e come organizzazione anche le altre, perché grazie a loro cercano di salvare quello che si può salvare. Poi come viene citato, come hanno detto insomma gli esperti,

0: quanto, ma anche è gente insomma ordinaria che noi vediamo come guardano questi ragazzi, come li trattano, e anche loro diciamo hanno una responsabilità nel salvare o non questi ragazzi qua, che hanno questa età, questa situazione molto molto delicata. Quindi ripeto, grazie a queste organizzazioni qua si riesce a fare il più possibile per poter salvare più ragazzi possibile, perché veramente è una situazione molto molto delicata, perché questa è un'età molto delicata, si tratta di adolescenti di 18 anni che per legge sì vengono considerati adulti, ma sappiamo tutti che 18 anni, anche i figli italiani anche 18 anni, non è detto che sono del tutto adulti, che sono del tutto indipendenti, avranno sempre bisogno del supporto della famiglia o degli amici. Questi ragazzi purtroppo non ce l'hanno. Ripeto, poi questo film, attenzione, questo film mio non vuole dire sono bravi o non, sono cattivi o buoni, sono benedetti o maledetti. Assolutamente no, io non vorrei entrare in questo discorso qua. Però vorrei sempre mettere sotto luce questa realtà, che si tratta di un'età molto delicata in generale, però la situazione di questi ragazzi è ancora più delicata, quindi ci vuole uno sguardo molto molto particolare per poter capire, non per dire per poter aiutare o partecipare nella soluzione di questo problema qua, ma almeno capire, già capire. E per me è un grande passo avanti.
1: Senti, Mohamed, il documentario segue le storie di tre migranti minorenni, Mustafa e Mohamed, giunti dall'Egitto, e Arabi dalla Tunisia. Ecco, di Mustafa mi ha colpito molto il racconto del suo viaggio in nave. Vuoi condividerlo con noi, dirci qualcosa di più su di lui e sul vostro incontro?
0: Allora, sì, allora perché? Allora, prima di tutto, perché due ragazzi egiziani e uno tunisino? Allora, per due motivi. Il primo motivo, diciamo quello principale, è che parlando dei numeri, insomma, dei minori stranieri non accompagnati che arrivano in Italia, e da tantissimi anni, compreso anche quest'anno, viene l'Egitto numero uno nella lista. Quindi l'Egitto è il paese dove manda più ragazzi, dalla quale escono o partono tanti ragazzi minori non accompagnati. Quindi è il numero più alto, per quello ho messo insomma come ragazzi egiziani, non perché sono egiziano, perché sono egiziano, ma perché veramente il numero più alto dei ragazzi viene proprio dall'Egitto. E poi ovviamente per questione di lingua, parlando direttamente la loro lingua, perché il problema di questi ragazzi in generale è la fiducia, che loro non hanno tanta fiducia con delle persone che vengono da loro a chiedere di raccontare le proprie storie. Hanno avuto sicuramente delle esperienze negative, quindi non erano così fiduciosi, anche con me. Quindi infatti io sono passato più di 3-4 mesi prima di accendere la telecamera, 3-4 mesi di andare sempre al centro a parlare con i ragazzi anche quando sono usciti. E io mi ricordo benissimo che ho iniziato a accendere la telecamera da quando i ragazzi hanno iniziato a chiamarmi zio, quindi sono diventato anch'io un zio per loro. Quindi da questo momento in poi ho capito che finalmente sono riuscito ad acquisire la loro fiducia, mi sono sentito zio sul serio, non soltanto per le riprese, perché loro avevano bisogno di sentire una figura insomma familiare. Sì. Allora, ecco perché, questa è la prima domanda, perché questi ragazzi vengono dall'Egitto e dalla Tunisia? Il viaggio al mare, sì, il viaggio al mare l'ha fatto Mustafa, ma l'ha fatto anche Mohammed, l'altro ragazzo egiziano. Però non è stato raccontato da Mohammed, perché era stato raccontato nel film, è stato raccontato abbastanza da Mustafa, però e diciamo si tratta dello stesso, non è la stessa barca, quindi non è la stessa barca che purtroppo ha avuto questo episodio molto drammatico, ma è un viaggio molto simile, quindi non meno drammatico del viaggio di Mustafa, però diciamo quasi tutti i ragazzi usano questo

0: troppo mezzo, insomma, per venire qua, e quasi tutti affrontano queste pericole qua. Che c'è più fortunato che riesce ad arrivare magari dopo 2 o 3 giorni senza grossi problemi, e quello meno fortunato che affronta tante difficoltà, ma diciamo la morte è sempre in agguato per tutti quanti. E questo è il motivo per cui ho raccontato la storia di questa, ma è la stessa storia per tutti quanti, non soltanto tutti i ragazzi, ma in generale tutti quanti, tutti i ragazzi che hanno la loro, le loro circostanze, le loro età, affrontano quasi tutto lo stesso viaggio.
1: E Arabi parla della sua Tunisia, invece mi è rimasta impressa questa frase. Lui dice: per i giovani non ci sono diritti veri se non hai qualcuno, una spalla su cui contare, non vai avanti, è una lotta continua. C'è chi si abitua e accetta di vivere così, altri invece vogliono partire, e poi ci sono quelli che si arrendono e smettono di sperare. Io ho deciso di partire, per questo sono venuto in Italia, era una decisione che avevo preso da piccolo e non me ne pento. Vuoi approfondire e raccontarci più da vicino la sua storia, come l'hai conosciuta?
0: Sì, allora, Arabi è un ragazzo che viene dalla Tunisia, e anche qui lui racconta la sua esperienza personale, insomma la sua storia, perché proprio com'è la situazione in Tunisia, quali sono i motivi che le hanno spinto a lasciare il proprio paese per venire qua. Ma ripeto, la situazione in Tunisia è identica e alla situazione in Egitto e anche agli altri paesi, quindi questo, diciamo, il motivo, diciamo, più la vita sociale, economica, le opportunità di lavoro, o il motivo principale che spinge questi ragazzi a prendere queste decisioni. La storia di Arabi, sì, che lui dice: in Tunisia non ci sono più, non c'è più futuro per i giovani, non c'è considerazione proprio dei giovani, e quindi anche se studiano, come ha detto lui, anche se studiano, anche se si diplomano, tutto quanto, questo non vuol dire che avranno futuro. Attenzione, magari sì, un italiano che ascolta questo discorso qua dirà: sì, tranquillo, ma forse anche qui da noi non è la stessa cosa. Quindi dice: in Italia o in Occidente, o qualche paese insomma in Occidente, non è detto che tutti i giovani avranno un futuro così di rosa, insomma un futuro brillantissimo. Sì, questo pure è vero, anche qui ci sono le difficoltà, però credetemi ragazzi, dalla parte nostra ci sono veri, veri, veri problemi. Quindi aveva ragione il ragazzo di dire: qui i giovani non hanno valore e quindi non hanno futuro. Questa è la realtà sul serio in Tunisia e in Egitto e anche altri paesi simili. E questo era un motivo che ha spinto il ragazzo a prendere una decisione. Poi, come aveva detto lui, di fronte a questa situazione qua c'è chi accetta, perché la decisione di lasciare il proprio paese, la propria famiglia e la propria realtà, insomma lasciare il comfort zone, che tra virgolette chiamiamo comfort zone, però la decisione di lasciare tutto quanto e andare a cercare un'altra realtà completamente nuova non è facile, quindi non tanti la prendono, quindi tanti preferiscono rimanere, dicono: va bene, rimaniamo qui e vediamo che cosa troveremo nel futuro, forse si migliora la questione, non si sa, però purtroppo ancora non si migliora, quindi diciamo possiamo chiamarle così, passivi, quindi dicono: rimaniamo qui, vediamo che cosa succederà, meglio che dell'ignoto, insomma meglio di un altro posto che non conosciamo, che cosa c'è, che cosa ci aspetterà, se forse migliore di questo nostro posto o ancora più pericoloso, più difficile, più scomodo. Non tutti prendono la decisione, e qualcun altro possiamo chiamarlo più coraggioso, ma più forse avventuroso o rischioso, questo passo che prendono di lasciare tutto quanto e andare a cercare un'altra realtà. Arabi, quel suo ragazzo, questo giovane, era uno di questi. Ha detto: no, io qua non posso aspettare che si migliori la questione, perché pare che non si migliori adesso, quindi ha preso la decisione di lasciare tutto quanto e andare altrove per trovare un'altra soluzione. E ha fatto questo passo, lui ha deciso di partire ed è venuto qui in Italia. E ha trovato la situazione migliore, peggiore, questo è una cosa del tutto relativa, quindi magari qualcuno dice era meglio che lui rimane lì, altro dice no, ha fatto bene, insomma, partire, almeno prova, vede, forse si migliora la situazione. Però lui è uno che ha fatto questo passo, diciamo, gli ha detto no, non accetto, non aspetto, vado e provo e vedo che cosa mi aspetterà lì, vediamo che cosa c'è. Questa è la storia, ecco, di Arabi. Sì, sì, sì.
1: Esatto. E poi c'è la storia di Mohamed. Lui dice, no? Se un amico mi dicesse di venire in Italia, gli direi di non venire. Meglio vivere con la propria famiglia e fare un lavoro dignitoso piuttosto che vivere nell'umiliazione, no? Questo lo dice Mohamed. Senti, vuoi dirci qualcosa, raccontarci qualcosa di più su di lui e la sua storia, anche come l'ha incontrato, come è stato parlargli?
2: Scusate, sì. Abbiamo ancora però solo 5 minuti, questo volevo segnalarvi.
1: Grazie, sì. Andrea.
0: Sì, allora sì, velocemente, Mohamed è un ragazzo che diciamo che rappresenta il carattere quello più fragile, secondo me, rispetto agli altri ragazzi. Quindi lui di fronte alle difficoltà magari non riesce a sopportare, non riesce ad affrontarla veramente con tantissimo coraggio come gli altri ragazzi. Però per carità, lui ha affrontato delle difficoltà, non è che la sua situazione è molto, molto comoda. Ecco, lui da quello che ha visto, lui consiglia ai ragazzi, perché alla fine ovviamente ho chiesto ai ragazzi, ma tornando indietro nel tempo, che cosa faresti adesso? Ognuno ha dato una risposta diversa. La risposta di Mohamed era questa, di consigliare ai suoi amici, se ha un amico che gli chiedesse di voler venire qua, il suo consiglio è di non farlo, di rimanere proprio nel suo paese e cerca di trovare qualsiasi lavoro nel suo paese che sia dignitoso, molto dignitoso, meno dignitoso, però almeno secondo lui molto meglio della situazione qua. Quindi il suo consiglio è ai suoi amici di non venire qua, perché secondo lui la situazione qua non è come aspettava, è una situazione qua difficile da sopportare. E quindi lui ha dato questo consiglio agli altri di non venire, insomma, di rimanere lì, di cercare qualsiasi soluzione, di avere più pazienza, più coraggio, di sopportare, cercare di migliorare la propria situazione lì. Alla fine è sempre meglio che venire qui a trovare altre difficoltà, secondo lui insopportabili.
1: Eraldo Andi alla fine dice: i ragazzi non sono numeri ma persone con la propria storia e cultura, e spesso, anche se sono cresciuti prima del tempo rispetto ai coetanei europei, si sentono in una situazione di smarrimento, dove non sanno se andare avanti o indietro. Ecco, infatti alla fine noi scopriamo che proprio uno dei ragazzi compare, quindi non so, Mohamed, se vuoi parlarci dei ragazzi che si perdono, che non si trovano più e che rischiano di cadere in una rete criminale.
2: In due minuti e mezzo.
0: Due minuti e mezzo, purtroppo sì. Questa frase di Eraldo, insomma, io l'ho scelta qui perché racchiude tutto quanto, tutto il racconto, in una frase, quello che aveva detto lui. E la strada sbagliata sta proprio lì in agguato, insomma, che aspetta questi ragazzi qua perché sono più vulnerabili. E lì il rischio, ripeto, come è stato detto nel film, il 90% purtroppo viene perso. Perché purtroppo questa è la situazione. Questi ragazzi sì, non sono numeri, ed è anche questo uno dei miei, diciamo, uno dei miei obiettivi per fare questo lavoro qua, di non considerare questi ragazzi numeri. Giustamente sono numeri, perché noi diciamo sono arrivati 18.000, sono salvati 1.000, l'abbiamo persi 17.000, però alla fine cerchiamo di riconoscere che ci sono anche storie dietro a questi numeri. Non consideriamo soltanto numeri. Questo, diciamo, è il motivo per cui ho fatto questo lavoro, il motivo per cui Eraldo lavora, il motivo per cui tutte le altre organizzazioni coinvolti lavorano. Quindi non considerare questi ragazzi come numeri, ma come storie. Ognuno ha la propria storia e la propria cultura. E questa è la cosa più importante. Già questo per me è tanto. Già questo per me, riconoscere che non sono numeri ma sono storie, è già tantissimo per me.
2: Allora, grazie a Mohamed Kenawi per aver partecipato nuovamente a Eccellenze Afrodiscendenti, grazie come sempre a Marilena Delli Umoza e appuntamento alla prossima puntata di questa importante trasmissione.
0: Grazie mille, grazie a tutti.
3: Grazie ad Andrea Billao, la sua Fortezza Italia. Adesso diamo il microfono a Michele Lembo che ci legge le prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola. Buon ascolto.
4: Un saluto agli ascoltatori, eccoci all'appuntamento per vedere insieme le prime pagine dei quotidiani di mercoledì 10 giugno, in regia Lorenzo Bruschi, in studio Michele Lembo. Trovate sostanzialmente due argomenti su queste prime pagine, la vicenda che riguarda l'apertura di un'inchiesta avviata dalla Procura di Roma, che è ai primi passi, ricordiamolo, e quindi tutto da dimostrare, la questione che riguarda il ponte sullo Stretto. Diversi quotidiani mettono l'accento su questa inchiesta, ci sono tre indagati, corruzione sotto il ponte, indagati amici del governo, questo è il titolo del Fatto, su cui poi il direttore Marco Travaglio torna sulla vicenda Minetti, di cui vi diremo tra poco. L'altra notizia è quella che è stata soprannominata il risico bancario, che appunto occupa ampio spazio naturalmente sul Sole 24 Ore. Banche, il risico accende i titoli in borsa, Unicredit vola al 54% di Commerzbank, e poi nell'approfondimento per capire bene di che cosa si tratta. Anche sul Giorno, Intesa MPS, borsa record, Messina stringe la presa, l'operazione è in corso, Intesa non teme contro Europa, Milano Finanza, forse il quotidiano più utile dal punto di vista di chi non conosce bene i meccanismi delle banche, della finanza, può essere il Foglio, con l'editoriale del direttore Claudio Cerasa. Da questo titolo: avete una banca, l'eterogenesi dei fini sulle banche di Meloni and Company, che su MPS osservano con gioia il gran ritorno delle cooperative rosse. E da giorni, da quando si parla di questa vicenda, che si cerca di capire anche un contesto politico, se c'è, se non c'è e qual è l'esito, qui tra l'altro Cerasa ritorna anche sulla famosa vicenda del 2005 durante il governo Berlusconi, Unipol, il ruolo di Unipol, la famosissima dichiarazione di Piero Fassino. Abbiamo una banca, avete una banca, adesso scrive il Foglio, leggete questo editoriale per cercare di capire appunto il contesto, che non è un contesto appunto che ha diciamo un esito politico, ma appunto si parla di eterogenesi dei fini. Per quello che riguarda gli altri argomenti, ecco, sulla questione che riguarda la giornata di mercoledì, c'è stata questa discussione in commissione Covid nelle ore precedenti, e la reazione dell'allora Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il giornale dà molto spazio a questo: Conte ci minaccia ma non spiega, l'ex Premier replica al giornale, da oggi querelo perché non chiarisce il meccanismo sugli appalti Covid e i suoi legami con Di Donna. E poi parliamo anche un attimo in apertura di questo spazio in cui diamo una prima occhiata ai quotidiani della giornata, parliamo un attimo di giustizia, perché sul giornale appunto ci sono diverse questioni che ci riportano sul tema, su cui poi ci soffermeremo con il dubbio. Sulla inchiesta relativa al ponte sullo Stretto, qui si scrive: toghe senza freni vogliono fermare il ponte sullo Stretto, tre indagati, l'ipotesi dei PM, corruzione alla Corte dei Conti per il via libera, Salvini che dice vado avanti. In basso, appunto, la prospettiva sembra molto diversa, e perché qui la notizia riguarda un altro scenario: due arresti a Milano, traffico di clandestini e quel legame con i Propalla, la pista porta ad Annon, trafficanti di trafficanti che si arricchiscono sulla pelle dei migranti sono fitte le cronache, ma l'ordinanza di custodia mostra la connessione diretta tra racket e l'immigrazione. Quindi qua diciamo a questa fase c'è appunto l'affermazione che c'è una connessione diretta. Poi vedremo all'interno del quotidiano Il Giornale come si articola questo ragionamento, ma appunto ancora una volta l'approccio ai temi di giustizia, come vedete, è molto diverso anche sulla stessa prima pagina di un solo quotidiano. Per capire poi però anche la questione della discussione che c'è per la prospettiva che ancora c'è davanti per il governo, per diciamo l'ultimo anno abbondante ancora, prendete Il Dubbio, perché qui c'è un approfondimento: divorzio sulla giustizia, adesso Forza Italia rompe pure con Nordio, e di questa questione si è parlato anche nei giorni scorsi. Vediamo come la riassume Il Dubbio: lite sulla riforma della responsabilità civile chiesta dagli azzurri, il ministro snobba le vittime dei PM, questo è un virgolettato. Poi scrive Enrico Novi: c'è uno scarto nelle dichiarazioni che dice tutto e fa capire perché Forza Italia andrà alle prossime politiche con un suo programma sulla giustizia, un programma diverso se non agli antipodi rispetto a Fratelli d'Italia. Carlo Nordio, ministro guardasigilli, inevitabilmente vincolato da un dovere di lealtà alla Presidente del Consiglio, quindi seppur indirettamente a Fratelli d'Italia, spiega in mattinata al Forum PA perché non c'è neppure bisogno di vedersi al vertice sulla giustizia, che lui stesso avrebbe ospitato a Via Renun alle 15 di ieri, ma che nella serata di lunedì era stato poi annullato. Pure senza fare riferimento esplicito al messaggio di revoca della riunione che aveva indirizzato al capogruppo di centrodestra, il ministro è stato chiarissimo. Poi credo che vengano riportate le dichiarazioni di Nordio relativamente anche alla sua personale opinione sulla questione della responsabilità civile dei magistrati. Per quello che riguarda invece l'inchiesta sul ponte sullo stretto, il manifesto acqua passata con il rendering, cioè col montaggio, si diceva una volta, del ponte sullo stretto, e quindi che qui poi all'interno tutti gli approfondimenti. Invece per la vicenda Minetti, gara di solidarietà, dice Marco Travaglio, questo è il titolo del suo editoriale, ma poi fa un elenco di tutte le accuse che sono state rivolte al suo quotidiano in questi giorni relativamente alla questione e alla posizione che ha avuto il Fatto Quotidiano in merito alla concessione della grazia e alla credibilità della testimone. Sulla questione della credibilità della testimone, che è stata evocata, ricorderete, nei giorni scorsi, torna anche Libero con una foto di Marco Travaglio. Il tramite di Graciela, che era appunto questa testimone che avrebbe raccontato, poi ritrattando, di aver visto cose inenarrabili nella residenza di Minetti e del compagno, Simone Di Meo ne scrive: chi c'è dietro la super testimone? La causa americana da 220 milioni di euro intentata dal gruppo Cipriani contro il Fatto Quotidiano e la RAI ha un protagonista laterale che rischia di diventare centrale nella ricostruzione di queste convulse settimane. Non parliamo di Giuseppe Cipriani, né del ministro Nordio, né di Nicole Minetti, ma di Edoardo Preve, giornalista uruguaiano con una trentennale storia di scoop, contestati e veleni a mezzo stampa. Il suo nome compare nel racconto costruito intorno a Graciela Torres, che è appunto l'ex collaboratrice della residenza uruguaiana di Cipriani, che in un primo momento aveva accusato l'imprenditore veneziano Laminetti di organizzare feste a base di sesso e droga con la partecipazione addirittura di ragazze minorenni. È proprio la donna a evocare Preve quando capisce che la richiesta di anonimato nell'intervista al quotidiano diretto da Travaglio non è stata accolta. Edoardo mi ha detto che il ministro dell'interno, NDR, manderà qualcuno a proteggermi, citazione. Si sfoga Graciela con il giornalista italiano che l'ha contattata. Ma ho ancora paura. Poi l'articolo prosegue all'interno, vedete, c'è uno sviluppo da questo punto di vista, vedremo se proseguirà nei giorni prossimi. Che cosa c'è di comprensibile per quello che riguarda questa vicenda sul ponte sullo stretto? Prendiamola Avvenire. 3 indagati per aver tentato di condizionare il giudizio di fattibilità della Corte dei Conti, a scriverlo appunto l'Avvenire. Inchiesta su un imprenditore, un avvocato, un ex giudice, i magistrati contabili contro la riforma, ne scrive Vincenzo Spagnolo. I cantieri non sono ancora iniziati, ma sul ponte sullo stretto si allungano le ombre di una presunta rete corruttiva. La Procura di Roma ha indagato per le ipotesi di corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio un avvocato, già commissario della Lega in Calabria, un imprenditore e l'ex vicepresidente della Corte dei Conti, al quale i due avrebbero promesso vantaggi dopo il pensionamento in cambio di notizie riservate. E quindi questa è la questione. Vedremo se appunto poi all'interno del quotidiano ci saranno altri particolari. Vi mandiamo fin d'ora la rassegna stampa completa di Radio Radicale. Il Secolo d'Italia dà una lettura molto orientata, come sempre. Gufi sullo stretto, 3 indagati per il ponte, opposizione scatenata, la di Ciucci, vado avanti, il progetto va avanti. Luigi Albano, autore dell'articolo, l'inchiesta avviata dalla Procura è solo ai primi passi, non esistono condanne, non sono state accertate responsabilità, ma i gufi hanno già iniziato a volteggiare sullo stretto e sul progetto del ponte sullo stretto. L'inchiesta aperta dalla Procura di Roma, che vede indagati l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, Vincenzo Virgilio e Giacomo Francesco Saccomanno, per l'ipotesi di corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio legati all'iter di approvazione del progetto, è bastata infatti a scatenare l'ennesima offensiva politica contro l'infrastruttura, simbolo del governo Meloni. E guidare l'assalto, il leader del Movimento 5 Stelle, eccetera. Qui vengono anche riportate le dichiarazioni dei protagonisti dello scenario politico italiano, in particolare anche di quelli dell'opposizione. Un'altra notizia la trovate sul Giorno, un'altra notizia che probabilmente all'interno dei quotidiani verrà approfondita, è l'uomo della Luna, notizia davvero bella. Luca Parmitano sarà nella missione di Artemis 2, primo astronauta europeo per aprire la strada allo sbarco sul suolo lunare. Dibattito invece all'interno del centrodestra, per questo avete la possibilità di leggere Libero in prima pagina, prove di nuova Lega. No di Salvini al progetto delle due leghe, ma sì all'idea di Zaia in campo per dare più autonomia al partito al nord. Ci sarà anche un congresso. Fabio Bruni ne scrive poi a pagina 3. L'Unità invece scrive: Marina, abbiamo un problema con la foto di Vannacci. E il tema Vannacci poi anche questa giornata probabilmente sarà evocato a più riprese. Tornando invece sulla giustizia, ho dimenticato di segnalarvi La Verità, e qui anche qui c'è un può essere di interesse appunto approfondire le diverse angolazioni che trovate su uno stesso quotidiano. La legge non sembra uguale per tutti, si legge sopra il titolo. La vita di la vita di un delinquente vale 4 volte quelle di una vittima. Qui si fa il conto dei risarcimenti. Ai due fratelli di un tabaccaio ammazzato in casa di un ladro albanese 90.000 euro, invece ai parenti, numerosi parenti, due rapinatori uccisi dal gioielliere Roggero, ben 780.000 euro. Giustizia è questa. E poi la critica invece sul ponte, inchieste e proteste, giudici e dem pronti a tutto pur di fermare ponte nucleare, però la critica c'è sempre naturalmente alla giustizia. Più in basso invece un'altra notizia: 6 archiviazioni, il processo a Berlusconi mafioso e il KO dei magistrati. Anche qui c'è critica alla magistratura. Come vedete, i punti di vista, i punti poi di attacco, come dire, cioè i temi in cui si critica la questione della giustizia sono diversi. Invece a centropagina, che qui si spinge l'acceleratore sulla questione, diciamo che riguarda quella che in Russia viene chiamata la propaganda gay, illustrazioni erotiche al gay pride per i bimbi, articolo di Mario Giordano. Se volete approfondire questa questione, che viene spinta anche in Italia, prendete La Verità. Che altro dirvi? Ben-Gvir, prima di chiudere, il ministro israeliano, che nella giornata di mercoledì ha attaccato l'Italia, dice: l'Italia è diventato il paese delle ciabatte, dell'infradito, per appunto le accuse che gli sono state rivolte. Ma appunto su tutto questo vi rimandiamo fin d'ora all'appuntamento che potete seguire a partire dalle 7.35 circa da Radio Radicale, con Stampa Regime, la rassegna stampa completa di Radio Radicale. In studio questa settimana c'è Flavia Fratello, ma restate con noi perché i programmi di Radio Radicale proseguono.
3: Grazie a Michele Lembo che ci ha letto le prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola. Vi ricordo, alle 7.35 in studio per Stampa e Regime ci sarà Flavia Fratello, ma adesso è il momento di ascoltare David Carretta e la sua rassegna stampa internazionale. Buon ascolto.
5: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, mercoledì 10 giugno, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretti. In apertura oggi ci occuperemo delle elezioni in Armenia, una sconfitta per Vladimir Putin che dimostra, secondo un editoriale pubblicato ieri dal Financial Times, l'incredibile crollo dell'influenza della Russia dopo che Putin ha lanciato la sua guerra di aggressione contro l'Ucraina. Crollo di influenza che non riguarda solo l'Armenia, ma più in generale le relazioni della Russia con il resto del mondo. Torneremo poi sulla guerra di Trump in Iran, l'impotenza di Trump di fronte alla trappola iraniana, il titolo dell'editoriale di oggi di Le Monde. Vedremo anche un commento dal Wall Street Journal, sempre più critico, del presidente americano. Israele combatte mentre Trump parla, gli Stati Uniti esigono più moderazione da un alleato che dalla Repubblica Islamica, sottolinea il Wall Street Journal, che ci porterà, se avremo tempo, a un commento pubblicato ieri da Le Figaro, firmato da uno dei suoi opinionisti, Renaud Girard. Ucraina, Iran, Libano, tre guerre controproducenti. Prima di scatenare una guerra che non è imposta dalla necessità, meglio rifletterci, rifletterci due volte, scrive tra l'altro Girard. Partiamo però dall'Armenia, editoriale del Financial Times di ieri: l'incredibile crollo dell'influenza della Russia di Putin, il titolo. L'Armenia è solo l'ultimo paese che lascia l'orbita di Mosca, scrive il quotidiano della City. La vittoria decisiva per il leader filo-occidentale dell'Armenia, Nikol Pashinyan, alle elezioni di domenica, rappresenta l'ennesimo segnale del declino dell'influenza globale della Russia da quando Vladimir Putin ha avviato la disastrosa invasione su larga scala dell'Ucraina. Il voto è stato il più importante per l'Armenia dalla sua indipendenza dall'Unione Sovietica nel 1991. È stato un plebiscito a favore del processo di pace con l'Azerbaigian e del progetto di Pashinyan di legami più stretti con Europa e Stati Uniti, senza rompere del tutto con Mosca. Per favorire l'opposizione filorussa e garantire la fedeltà dell'Armenia, il Cremlino aveva bloccato le importazioni di prodotti armeni, aveva minacciato un intervento militare stile Ucraina e aveva impiegato le solite tecniche di disinformazione, ma non è servito a nulla. La guerra di conquista folle di Putin in Ucraina avrebbe dovuto restituire alla Russia lo status di grande potenza imperiale. E invece l'influenza globale di Mosca è in declino ovunque. Putin ha trasformato i presunti fratelli ucraini in nemici irriducibili. ha perso regimi amici o compiacenti in Siria e Venezuela, e Cuba potrebbe essere la prossima. I mercenari russi sono in ritirata in Mali, gli scambi commerciali tra i paesi dell'Asia centrale e la Russia sono aumentati, ma i governi dell'Asia centrale cercano di diversificare i legami diplomatici. La cosiddetta partnership senza limiti con la Cina in realtà è una relazione di dipendenza sempre più grande, con la Russia in posizione subalterna. Il controllo della Russia sull'Armenia, suo satellite nel Caucaso meridionale, è stato spezzato da due sconfitte militari subite dall'Armenia contro l'Azerbaigian per il territorio conteso del Nagorno-Karabakh. Nella seconda sconfitta, nel 2023, le forze azere hanno occupato l'intera enclave, costringendo all'esodo i suoi 100.000 abitanti armeni, cosa che di fatto ha messo fine al conflitto. La Russia non è intervenuta in nessuna delle due occasioni, malgrado i suoi impegni di sicurezza nei confronti dell'Armenia. Gli elettori armeni non hanno perdonato Mosca per questo tradimento. Il conflitto decennale, quello del Nagorno-Karabakh, scrive poi il Financial Times, aveva intrappolato l'Armenia in una relazione di dipendenza da Mosca, con un dominio dell'elite cleptocratica filorussa. Ora che questo conflitto è finito, il paese può intraprendere una strada meno corrotta e più democratica. A suo merito, Pashinyan sta cercando di trasformare quella sconfitta molto amara in un'opportunità, perseguendo la pace con l'Azerbaigian, riconoscendone l'integrità territoriale e aprendo confini e commercio anche con la Turchia. Domenica gli armeni hanno approvato la politica di Pashinyan. Certo, ci sono ancora pericoli all'orizzonte. Mosca potrebbe cercare di riportare l'Armenia sotto la sua influenza. Pashinyan non ha una maggioranza parlamentare abbastanza ampia per avviare un cambiamento costituzionale tramite referendum. L'Azerbaigian insiste affinché l'Armenia elimini il Nagorno-Karabakh dalla Costituzione. Gli Stati Uniti e l'Unione Europea dovrebbero cercare di convincere Baku a ritirare questa precondizione per la normalizzazione, o almeno posticiparla, e dovrebbero fare anche pressione sull'Azerbaigian e sulla Turchia affinché aprano i confini e i flussi commerciali per mostrare agli armeni alcuni dei benefici della pace. Mosca potrebbe comunque rendere la vita difficile. Il suo tentativo di interferire nelle elezioni armene è arrivato tardi, è stato poco incisivo. Forse la Russia è troppo impegnata con la guerra in Ucraina o sta tenendo delle risorse da parte. La Russia potrebbe imporre un embargo commerciale totale o aumentare il prezzo del gas. Ha ancora una base militare in Armenia e controlla le ferrovie del paese. La regressione della Georgia verso un regime oppressivo a partito unico dal 2024 a oggi deve servire da monito. Ma, secondo il Financial Times, questo rende ancora più importante il fatto che gli Stati Uniti e l'Unione Europea rimangano pienamente impegnati in Armenia. L'amministrazione Trump ha contribuito all'accordo di pace tra Armenia e Azerbaigian lo scorso anno ed è la garante di un corridoio di trasporto nella regione che potrebbe aumentare l'interdipendenza economica e la prosperità. Nel frattempo l'Unione Europea dovrebbe procedere con la liberalizzazione dei visti per gli armeni e promuovere legami commerciali e investimenti. L'Armenia è uno dei pochi casi in cui Europa e America sono allineate per il meglio, così tra l'altro il Financial Times. Veniamo alla guerra di Trump in Iran, tema che ovviamente rimane sempre d'attualità. Le Monde oggi vi dedica il suo editoriale dal titolo «L'impotenza di Trump di fronte alla trappola iraniana». La guerra scatenata dagli Stati Uniti e da Israele contro l'Iran è entrata nel suo quarto mese e il costo non fa che aumentare per Donald Trump. Non si tratta più solo del bilancio di una campagna di bombardamenti massicci che non solo non ha piegato il regime di Teheran, peraltro già ampiamente screditato, ma gli ha offerto una nuova leva con il blocco dello stretto di Hormuz, cosa che era prevedibile. Ora è la credibilità della parola del presidente americano a essere minata dal corso di questa guerra, che è sfuggita di mano al suo iniziatore. Gli scambi di missili tra il regime iraniano e lo Stato ebraico il 7 e l'8 giugno, nonostante gli avvertimenti di Trump, hanno mostrato i limiti di Washington, incapace di uscire dal pantano in cui Trump si è volontariamente cacciato. Finora Trump aveva come mantra la pace attraverso la forza, ma la forza si sta rivelando incapace di produrre la pace. La dimostrazione era già stata fornita dal fallimento di Trump nel riuscire a ottenere rapidamente la fine della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina. Il tappeto rosso steso a Vladimir Putin ad Anchorage in Alaska nell'agosto 2025 non ha prodotto alcun risultato. Questa impotenza americana ha però assunto una nuova dimensione con l'attacco all'Iran del 28 febbraio, che non era giustificato da alcuna urgenza per la sicurezza degli Stati Uniti. Il 3 giugno Washington ha poi annunciato il cessate il fuoco in Libano, che è stato ancora più inutile di quello che aveva annunciato a novembre 2024. La scommessa degli Stati Uniti si basava sull'esclusione dei sostenitori libanesi dell'Iran, cioè Hezbollah, e questa scommessa è stata persa. Hezbollah ha mostrato la capacità di nuocere, malgrado le decapitazioni ripetute da parte di Israele dei suoi vertici politici e militari. Incapace di piegare i suoi nemici, Trump è altrettanto impotente con i suoi alleati, in particolare il premier israeliano Benjamin Netanyahu. L'evoluzione recente del conflitto con l'Iran alimenta infatti la frustrazione del primo ministro israeliano. La tendenza ben nota di Trump a stancarsi di un dossier paralizzato è considerata in Israele, sia dal governo sia dall'opposizione, come la garanzia di una sconfitta strategica. Risultato, secondo Le Monde, lo stallo in Iran offre a Trump solo la prospettiva di un accordo che sarebbe agli antipodi degli obiettivi di guerra iniziali. Questo accordo permetterebbe la sopravvivenza del regime in Iran e del suo programma balistico, lasciando irrisolte le domande su ciò che rimane di un programma nucleare che Trump aveva frettolosamente presentato come annientato dopo la breve guerra dei 12 giorni del giugno 2025. Le scadenze elettorali israeliane spingono Netanyahu a una spirale di guerra. Le elezioni di midterm che attendono Trump a novembre implicano scelte politiche diametralmente opposte. Trump può ancora opporre, dire che l'Iran è durata molto poco rispetto a pantani come il Vietnam, l'Afghanistan o l'Iraq, ma l'Iran sta minando seriamente le basi del secondo mandato Trump, così la vede Le Monde. Il Wall Street Journal, in un editoriale di ieri, sottolineava sin dal titolo che mentre Israele si batte contro la Repubblica Islamica, Trump parla. Con il paradosso, se così si può dire, che gli Stati Uniti esigono più moderazione da un alleato che dall'Iran. Alla fine è il paradosso, che però così non è con Trump, che condiziona in qualche modo il conflitto ucraino e i rapporti con l'Europa. Ma ad ogni modo, scrive il Journal, l'attacco missilistico dell'Iran contro Israele del fine settimana è stato l'ennesimo atto di guerra durante il cessate il fuoco, e cioè un altro tentativo di imporre da parte della Repubblica Islamica una nuova realtà strategica ai suoi vicini. Questa volta però gli israeliani non hanno accettato scuse per il regime iraniano. Dopo che l'Iran ha lanciato 11 missili balistici contro Israele domenica, Netanyahu ha contrattaccato con attacchi aerei. Israele ha colpito le difese aeree iraniane ricostituite, siti missilistici e un grande complesso petrolchimico. Trump si era apparentemente opposto a una risposta israeliana, malgrado il fatto che i raid di Israele rafforzino la diplomazia americana. Questi raid aprono la strada a un'azione militare nel caso in cui Teheran neghi a Trump l'accordo che sta cercando. Il problema è che, secondo il Wall Street Journal, e la cosa non deve essere piaciuta a Trump se l'ha letta, La risposta di Trump lo fa apparire sempre più come Joe Biden. Trump ha definito gli attacchi dell'Iran come una sciocchezza, come niente di grave, una semplice ritorsione. E l'Iran ha interpretato l'inazione americana come un permesso di intensificare gli attacchi, non solo contro Israele, ma anche contro i paesi del Golfo. La logica di Trump di concedere agli iraniani un diritto di risposta se Israele attacca Hezbollah in Libano, di fatto è un veto alla difesa di Israele. E nessun leader israeliano può accettare una cosa del genere, anche se si tratta degli Stati Uniti. Netanyahu probabilmente ha fatto presente tutto questo a Trump durante la loro telefonata di domenica, ma Trump ha insistito dicendo «Bibi, stai attento, tra poco rimarrai da solo». Tutto questo, secondo il Journal, crea l'impressione di una spaccatura tra Stati Uniti e Israele. Trump è determinato a preservare i negoziati con l'Iran, insiste che daranno frutti da un momento all'altro, ma la realtà è che non è così. Il regime non intende raggiungere un accordo che soddisfi gli obiettivi americani e di conseguenza Trump ha bisogno di un'alternativa, e presto. La guerra ha superato i 100 giorni, lo stretto di Hormuz è ancora chiuso, il regime è anche riuscito a cavarsela con attacchi ripetuti, prolungando i negoziati e ricostruendo il suo arsenale militare. Nelle ultime settimane la posizione di forza americana è venuta meno. Ora Trump può imporre al regime un ultimatum e autorizzare Israele a colpire, oppure può continuare a frenare Israele nella speranza che l'Iran gli offra una via d'uscita dalla guerra tra qualche giorno, cioè tra qualche altro giorno, il che significa qualche altro giorno in più, conclude con un'ironia amara il Wall Street Journal, che però ha sostenuto questa guerra, i suoi obiettivi iniziali, e forse sarebbe ora di fare una valutazione più complessiva. Per chiudere vi segnaliamo il commento di Renaud Girard pubblicato ieri da Le Figaro: Ucraina, Iran, Libano, tre guerre controproducenti. Prima di scatenare una guerra che non è imposta dalla necessità, meglio pensarci, e meglio ancora pensarci due volte, perché non c'è nulla di più imprevedibile dello svolgimento e delle conseguenze di una guerra. Ecco ciò che dicono ad alta voce o nel segreto dei loro pensieri i testimoni delle nostre guerre contemporanee, Ucraina, Iran, Libano, ai leader che le hanno scatenate. E ciò che tutti gli europei, russi compresi, dicono a Vladimir Putin, e ciò che tutti i paesi del Golfo dicono a Donald Trump, e ciò che tutti i popoli del Levante dicono a Benjamin Netanyahu. Perché oggi è chiaro che l'invasione terrestre dell'Ucraina scatenata dalla Russia nel febbraio 2022, così come l'attacco navale aereo contro l'Iran lanciato dagli Stati Uniti nel febbraio 2026 e l'invasione del Libano meridionale da parte dell'esercito israeliano nel marzo sempre di quest'anno, non raggiungeranno gli obiettivi politici per cui queste guerre erano state intraprese. Sono tre guerre controproducenti. Poi Renaud Girard approfondisce ciascuno di questi conflitti e la direzione che hanno imboccato, opposta a quella auspicata dagli iniziatori. Nelle relazioni internazionali di oggi, il potere militare di uno Stato può dare peso alla sua diplomazia, ma la guerra dovrebbe essere intrapresa solo come ultima risorsa, perché la storia sta dimostrando che si esce dalla deterrenza solo a proprio svantaggio. Così Le Figaro, ci fermiamo per oggi. Da David Carretta, una buona giornata con Radio Radicale.
3: Grazie a David Carretta, la sua rassegna stampa internazionale. Fra qualche istante Lorenzo Randi e la rassegna di geopolitica. Vi ricordo alle 7:10 in diretta Spazio Transnazionale a cura come sempre di Francesco De Leo, e alle 7:35 Flavia Fratello per Stampa e Regime sarà nei nostri studi. Ma adesso andiamo ad ascoltare Lorenzo Randi, rassegna di geopolitica.
6: La rassegna di geopolitica di mercoledì 10 giugno 2026. Oggi parliamo dei nuovi dazi di Trump. La prima segnalazione di oggi è un articolo intitolato «L'amministrazione Trump propone dazi del 10% su Canada, Messico e Unione Europea a causa del lavoro forzato. La fonte è il sito americano politico.com, articolo pubblicato il 2 giugno scorso. L'amministrazione Trump vuole reintrodurre una tariffa del 10% sui principali partner commerciali, tra cui l'Unione Europea e il Canada, applicando al contempo un'aliquota più elevata ad altri paesi, adducendo preoccupazioni in merito al lavoro forzato. L'Ufficio dei rappresentanti per il commercio degli Stati Uniti, acronimo USTR, ha formulato tali proposte nell'ambito di un rapporto pubblicato martedì scorso, contenente i risultati della sua indagine su 60 partner commerciali per la loro incapacità di imporre e far rispettare leggi che vietino la produzione di merci con il lavoro forzato. Si tratta di una delle più grandi indagini commerciali avviate dall'amministrazione all'inizio della primavera, nel tentativo di ripristinare i dazi globali imposti dal presidente Trump, annullati dalla Corte Suprema a febbraio. Aperte virgolette, l'incapacità dei nostri più importanti partner commerciali di affrontare il problema dell'importazione di merci prodotte con il lavoro forzato è inaccettabile. Questo crea una situazione in cui i lavoratori americani sono costretti a competere a livello globale in condizioni di disparità. Non tollereremo più questa ingiustizia, ha scritto il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti, Jameson Greer. L'indagine del USTR, condotta ai sensi della sezione 301 del Trade Act del 1974, ha rilevato che 6 paesi non sono riusciti ad applicare efficacemente le leggi esistenti che vietano merci prodotte con il lavoro forzato. Questi paesi sono Canada, Ecuador, Unione Europea, Indonesia, Messico e Pakistan. E il rapporto raccomanda un dazio del 10%. L'indagine dello USTR ha anche raccomandato lo stesso obbligo per altri 9 paesi che si sono impegnati ad affrontare il problema del lavoro forzato attraverso accordi commerciali firmati con gli Stati Uniti. I risultati giungono in un momento critico per le relazioni commerciali con l'Unione Europea, con il Parlamento Europeo che a fine mese voterà per ridurre i dazi doganali sui prodotti statunitensi, nell'ambito di un accordo raggiunto lo scorso luglio. Questi dazi rappresentano anche una sorta di tregua per Canada e Messico, nel contesto dei negoziati sull'accordo Stati Uniti-Messico-Canada, acronimo USMCA, il patto commerciale nordamericano che dovrà essere sottoposto a una revisione obbligatoria quest'anno. Sia il Canada che il Messico hanno dovuto adottare disposizioni volte a eliminare il lavoro forzato nell'ambito dell'accordo USMCA iniziale, firmato da Trump durante il suo primo mandato. Gli altri 44 paesi indagati dallo USTR dovranno affrontare un'aliquota tariffaria del 12,5%. Inclusi importanti partner commerciali come Giappone e Corea del Sud. Oltre all'indagine sul lavoro forzato, l'USTR sta indagando anche su 15 paesi per eccesso di capacità produttive, tra cui Bangladesh, Cambogia, Cina, Unione Europea, Indonesia, Giappone, Malesia, Messico, Norvegia, Singapore, Corea del Sud, Svizzera, Taiwan, Thailandia e Vietnam. Questo è l'articolo intitolato L'amministrazione Trump propone dazi del 10%. La fonte è il sito politico.com, articolo pubblicato il 2 giugno scorso. Seconda segnalazione di oggi, articolo intitolato Trump inizia a ricostruire il suo muro tariffario citando il lavoro forzato. La fonte è Bloomberg, articolo pubblicato il 3 giugno scorso. Gli Stati Uniti stanno proponendo nuove tariffe di almeno il 10% sulle importazioni provenienti da 60 partner commerciali, nella mossa più importante del presidente Trump per ricostruire il suo muro protezionistico, da quando i suoi precedenti dazi sono stati annullati dalla Corte Suprema, a seguito di un'indagine sulle modalità con cui i partner commerciali gestiscono le merci presumibilmente prodotte con il lavoro forzato, era applicata una tariffa del 10% sulle importazioni provenienti da Canada, Messico, Unione Europea, Taiwan e Regno Unito, tra gli altri paesi. Secondo quanto dichiarato ieri dall'Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, acronimo USTR, i prodotti provenienti da altre importanti economie, tra cui Cina, India, Giappone, Corea del Sud, Brasile e Svizzera, sarebbero soggetti a un'imposta del 12,5%. L'USTR ha dichiarato di applicare l'aliquota ridotta alle merci provenienti da economie che vietano l'importazione di lavoro forzato o si sono impegnate a farlo, mentre quelle che non sono riuscite a imporre e far rispettare efficacemente tali divieti hanno ricevuto un'aliquota più elevata. Pechino ha negato le accuse e criticato la mossa di Trump. L'Unione Europea ha definito la mossa ingiustificata e ha aggiunto che il blocco europeo rispetterà i termini del suo accordo commerciale con gli Stati Uniti. Questa mossa rappresenta un importante passo nella strategia di Trump, volta a ripristinare dazi doganali imposti durante il suo primo anno di mandato, prima che venissero dichiarati incostituzionali. I dazi raccomandati sono il risultato di indagini inviate in base a una diversa disposizione di legge, nota come sezione 301 del Trade Act del 1974. Un'altra comprende una riduzione della capacità produttiva in eccesso dei partner commerciali degli Stati Uniti, i cui risultati potrebbero essere pubblicati a breve. Gli analisti commerciali ipotizzano che eventuali dazi futuri derivanti da tale indagine possano essere cumulati con quelli proposti nell'ambito dell'indagine sul lavoro forzato. Le imposte arrivano in un momento cruciale per l'economia globale, con i mercati finanziari già in tensione a causa della guerra con l'Iran. Ciò ha alimentato nuovi timori di inflazione. Secondo le associazioni di categoria americane, le nuove tariffe comportano maggiore complessità e costi aggiuntivi. L'USTR ha indicato se le economie coinvolte avessero omesso di imporre un divieto di importazione di lavoro forzato o di applicarlo efficacemente. Citando la legge Fair Think Victims Protection Act del 2005, l'USTR ha segnalato 34 prodotti, in particolare in alcuni paesi, realizzati con materie prime prodotte con lavoro forzato. Tra questi figurano il cotone utilizzato per l'abbigliamento, i minerali critici per i prodotti per il solare e il fotovoltaico, il pesce utilizzato per la produzione di olio e farina di pesce e i frutti di palma utilizzati per l'olio di palma. Questa mossa metterà alla prova la tolleranza dei principali partner commerciali degli Stati Uniti, che finora si sono in gran parte astenuti da reggere i tassi di Trump, preferendo negoziare accordi per ridurre le tasse sulle importazioni e garantire l'accesso al mercato. Questo è l'articolo intitolato «Trump inizia a ricostruire il suo muro tariffario». La fonte è Bloomberg, Articolo pubblicato il 3 giugno scorso. Terza e ultima segnalazione di oggi, analisi intitolata Tariffe illegali, terzo round. L'autore dell'analisi è l'economista americano Paul Krugman, analisi pubblicata il 4 giugno scorso. Ricordate le tariffe doganali? 14 e

Sì. Trump ha violato decine di solenni accordi stipulati dagli Stati Uniti con altre nazioni, compresi i nostri più stretti alleati. Il giorno della liberazione di Trump ha quindi segnato la fine dello Stato di diritto in patria. Addio separazione di poteri, benvenuto sistema monarchico in cui il presidente fa ciò che vuole, e ha segnato la trasformazione degli Stati Uniti in uno Stato canaglia che disprezza i suoi ex alleati e di cui non ci si può fidare per il rispetto delle promesse. E la Corte Suprema, dopo aver tergiversato per molti mesi, alla fine, seppur a malincuore, ha stabilito che i dazi illegali erano effettivamente illegali e che dovranno essere rimborsati. Ma i funzionari dell'amministrazione Trump hanno mantenuto in vigore molte delle tariffe doganali, ricorrendo a un'altra legge poco conosciuta per far fronte alle emergenze della bilancia dei pagamenti, sebbene anche in questo caso non vi fosse alcuna emergenza di questo tipo. Probabilmente anche questa invocazione della sezione 122 verrà dichiarata illegale prima o poi. Ma in ogni caso la legge prevede un limite di tempo di 150 giorni per tali tariffe. Quindi i sostenitori di Trump hanno bisogno di un altro stratagemma. Ieri è arrivata sotto forma di nuovi dazi ai sensi della sezione 301 su 60 partner commerciali, tra cui Unione Europea e Giappone. La sezione 301 si intitola Esenzione dalle pratiche commerciali sleali. Ma quali sono dunque le pratiche sleali che, secondo i sostenitori di Trump, sarebbero in atto in tutto il mondo? La risposta è che l'amministrazione Trump accusa altri paesi di non aver imposto e fatto rispettare efficacemente il divieto di importazione di merci prodotte con lavoro forzato. Prestate attenzione alla formulazione. Non stanno accusando l'Unione Europea in sé di impiegare lavoro forzato. No, l'accusa è che l'Unione Europea non stia facendo abbastanza per impedire ai paesi che impiegano lavoro forzato di vendere i propri prodotti in Europa. Tutti capiscono che la presunta giustificazione di questi dazi è una menzogna. Non c'è assolutamente alcun motivo per credere che l'Unione Europea sia meno attenta degli Stati Uniti nell'opporsi all'uso del lavoro forzato. Questa non è altro che una giustificazione palesemente falsa per continuare a violare sia la legge americana che gli accordi internazionali. Allora, perché Trump continua a usare sotterfugi legali e menzogne per imporre dazi doganali? Perché Trump non chiede semplicemente al Congresso di imporre i dazi attraverso una normale legge? Così facendo, però, si scontrerebbe con tre problemi. Primo, il Congresso potrebbe opporsi. Secondo, come minimo, un tentativo di approvare una legge richiederebbe delle audizioni, nelle quali la debolezza delle argomentazioni dell'amministrazione diventerebbe evidente. Terzo, uno dei motivi per cui Trump ama i dazi è che può emanare decreti a suo piacimento e dover rispettare la Costituzione rovinerebbe le sue fantasie di onnipotenza. Ed eccoci di nuovo qui, con un'altra serie di dazi che probabilmente saranno dichiarati illegali tra qualche mese. Perché Trump non fa semplicemente un passo indietro? Dopotutto, i dazi non stanno raggiungendo gli obiettivi dichiarati. Le tariffe sono anche profondamente impopolari e la stragrande maggioranza degli americani ritiene, a ragione, che abbiano fatto aumentare i prezzi. Ma per Trump fare marcia indietro sui dazi equivalrebbe ad ammettere la sconfitta. Questa è l'analisi intitolata Tariffe illegali, terzo round. L'autore dell'analisi è l'economista Paul Krugman,

0: Analisi pubblicato il 4 giugno scorso. Termina qui la rassegna di geopolitica di mercoledì 10 giugno 2026. Un saluto da Lorenzo Randi.
1: 7.10 di mercoledì 10 giugno 2026, siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale, buongiorno e bentrovati da Francesco Dello e Piero Scaldaferri in regia, il momento di spazio transnazionale, come sempre con noi Giampiero Gramaglia, buongiorno Giampiero.
2: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
1: Parto dal Financial Times che ricostruisce quanto sta avvenendo in Medio Oriente. Stati Uniti e Iran si scambiano attacchi dopo l'abbattimento di un elicottero americano. Teheran afferma di aver preso di mira strutture militari americane in Giordania e nel Bahrain in seguito all'ultima raffa di attacchi. Questa mattina presto, questa è la notizia, gli Stati Uniti e l'Iran si sono scontrati a colpi di fuoco in seguito all'abbattimento di un elicottero americano nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi nei pressi della via navigabile strategica, mentre la Repubblica Islamica ha reagito con attacchi nella regione contro Giordania e Bahrain. Gli ultimi scontri, scrive il Financial Times, hanno messo nuovamente alla prova il fragile cessate il fuoco tra le due parti e sono avvenuti poche ore dopo che Donald Trump aveva promesso di rispondere all'abbattimento dell'elicottero Apache che stava pattugliando la via navigabile contesa. Il comando centrale USA, che sovrintende alle operazioni militari americane in Medio Oriente, ha dichiarato di aver completato attacchi di autodifesa contro l'Iran, colpendo sistemi di difesa aerea, stazioni di controllo a terra e siti radar di sorveglianza. L'operazione è stata una risposta proporzionata ai recenti attacchi contro le forze statunitensi e le navi commerciali internazionali in transito nelle acque regionali, ha affermato. Invece le guardie rivoluzionarie iraniane, i Pasdaran, hanno dichiarato che le forze navali del paese hanno effettuato un attacco con droni contro la quinta flotta della Marina degli Stati Uniti in Bahrain e hanno colpito una base aerea statunitense in Giordania, questo con missili a combustibile solido a lungo raggio in risposta all'atto malizioso, scritto tra virgolette, di Washington. Le guardie hanno anche dichiarato che gli attacchi hanno preso di mira e distrutto gli hangar che ospitavano i caccia F-35 in una base aerea militare statunitense e in un centro di comando e controllo ad Azraq in Giordania. Le guardie hanno minacciato che sono in arrivo risposte ancora più pesanti qualora lo scontro a fuoco dovesse continuare. Hanno poi aggiunto che gli attacchi statunitensi hanno colpito diverse località nelle isole di Yask, Sirik e Keshm, danneggiando infrastrutture di telecomunicazioni e idriche. Un funzionario USA ha invece negato che una base in Giordania sia stata colpita, ma ha affermato che Bahrain e Kuwait sono stati presi di mira da molteplici missili e droni provenienti dall'Iran, cosa che l'Iran non ha confermato. Ovviamente se ci saranno altre evoluzioni, altri aggiornamenti ve li daremo in questo spazio. Dunque Araghchi, questa è una novità, il ministro degli esteri iraniano ha sentito poco fa al telefono i suoi omologhi di Turchia e Arabia Saudita, lo riporta una nota del Ministero degli Esteri iraniano. Vediamo il China Daily. Xi e Kim si impegnano a portare avanti l'amicizia, i leader si impegnano a preservare i luoghi commemorativi dedicati ai martiri e a promuovere programmi educativi rivolti ai giovani. Si parla della visita di Xi Jinping in Corea del Nord. Times of India, l'Iran colpisce 21 basi statunitensi, la Giordania abbatte 5 missili lanciati da Teheran. Vediamo i quotidiani ucraini, il Kyiv Independent, il Parlamento ucraino registra progressi contrastanti sui disegni di legge richiesti da Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale, mentre il Kyiv Post, come l'Europa può contrastare la strategia russa dei droni smarriti, tra virgolette. Zelensky ha avvertito che la Russia potrebbe sfruttare gli incidenti transfrontalieri causati appunto dai droni per dividere l'Europa e indebolire il sostegno a Kiev. La TASS riporta una frase di Vance: il raggiungimento di un accordo tra Stati Uniti e Iran potrebbe richiedere mesi. Il vicepresidente degli Stati Uniti non ha escluso che questo accordo possa essere però raggiunto nella prossima settimana. Si occupa di Irlanda, il Guardian, a Belfast scoppiano disordini dopo le proteste per un'aggressione con coltello, una folla tra cui persone con maschere e cappucci ha dato fuoco a veicoli e proprietà in seguito agli appelli alla manifestazione lanciati da esponenti dell'estrema destra. Manifestanti anti-immigrazione hanno dato fuoco a un autobus durante questi disordini. Vediamo Le Monde, Trump decide di colpire l'Iran per preservare la propria credibilità. Martedì sera l'esercito americano ha condotto un'azione proporzionata risposta attacco che aveva battuto un elicottero Apache. si occupa della visita di Prevost in Spagna, il paese, ciò che non cambia mai, indipendentemente da chi sia il Papa. La Chiesa spagnola è ancora lontana dall'autosufficienza finanziaria, nonostante l'accordo stipulato 47 anni fa tra Stato e Santa Sede, che ne prevedeva l'autonomia economica, l'istituzione cattolica continua a dipendere dallo Stato. La stampa mediorientale ripete sostanzialmente le ricostruzioni che vi abbiamo fatto dal Jerusalem Post. Segnalo solo due analisi. Jerusalem Post: perché la guerra che avrebbe dovuto essere finita non è ancora finita. Il presidente Trump sta cercando di mantenere in vita i negoziati. L'Iran ha dimostrato di poter ancora infliggere un prezzo da pagare. Israele cerca di preservare la deterrenza senza perdere il quadro diplomatico offerto da Washington. Invece Arab News si chiede per quanto tempo ancora potrà resistere il regime iraniano. Le previsioni sul crollo del regime si sono placate, dato che Teheran sta assorbendo gli shock militari e economici senza perdere il controllo. Giampiero Gramaglia. Giampiero, non ti sentiamo. Non sentiamo Giampiero Gramaglia.
2: Scusa.
1: Giampiero, ci senti?
2: Lo scambio, sì, scusate, lo scambio di attacchi tra USA e Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano ad opera di un drone iraniano è il titolo dominante, del resto lo abbiamo già sentito su media di mezzo mondo, sui principali media statunitensi questa mattina. Però ieri è stata anche l'ennesima giornata di primarie in vista del voto di midterm del 3 novembre, dalla South Carolina al Nevada, dal Maine alla California alla Florida. La corsa più interessante era quella per il Senato in Maine, dove il chiacchieratissimo allevatore di ostriche Graham Platner sarà il candidato democratico contro la veterana senatrice repubblicana Susan Collins, una non trumpiana. La corsa è considerata cruciale per la riconquista o meno del Senato da parte dei democratici e Platner non appare un candidato molto solido, preso di mira da accuse di comportamenti sessualmente non corretti. Aprono con questo tema politico e il Washington Post, però i risultati delle primarie sono ovunque. Ma veniamo alla guerra, sentiremo dei titoli un po' ripetitivi. La CNN titola: l'Iran lancia attacchi contro obiettivi statunitensi, basi in Bahrain e in Giordania, dopo che gli Stati Uniti avevano condotto e dichiarato conclusi attacchi contro obiettivi militari iraniani in risposta all'abbattimento di un elicottero Apache. In un articolo a corredo, la CNN dà rilievo alle previsioni del Programma Alimentare Mondiale, un'agenzia dell'ONU che ha sede a Roma, secondo cui gli effetti del conflitto rischiano di ridurre alla fame milioni di persone nel mondo. Axios scrive in apertura: USA e Iran si scambiano colpi dopo l'abbattimento di un elicottero. La serie di episodi fa seguito a dichiarazioni ottimistiche del presidente Trump, secondo il quale un accordo tra USA e Iran era possibile entro oggi. Ma dopo la notizia dell'abbattimento dell'elicottero, lo stesso Trump aveva detto che gli Stati Uniti avrebbero risposto. Il New York Times apre con il botta e risposta: gli Stati Uniti lanciano attacchi sull'Iran, Teheran dichiara attacchi alla flotta USA che ha una base, alla quinta flotta USA che ha una base in Bahrain. Lo scambio dopo che Trump dice che gli iraniani hanno abbattuto un elicottero Apache nei pressi dello stretto di Hormuz. Nell'azione non vi sono state vittime e un drone marino della US Navy ha recuperato l'equipaggio dell'Apache, una novità assoluta per gli Stati Uniti e anche forse per le forze armate di tutto il mondo. Il New York Times dà anche spazio a quello che definisce un brusco cambiamento di rotta di Trump sulla Cina, ora vista come una potenza di pari livello. Il riscaldamento delle relazioni di Trump con il presidente cinese Xi Jinping, un leader che lui ammira, crea ansietà a Washington e attraverso l'Asia, ovviamente in particolare a Taiwan. Considerazioni sviluppate dopo la visita in Cina di Trump il mese scorso, dove il magnate presidente è stato accolto con grandi manifestazioni d'onore esteriore e ben poche concessioni politico-economiche. Infine, il Wall Street Journal titola: gli Stati Uniti lanciano attacchi contro l'Iran in risposta all'abbattimento di un elicottero Apache. cacciabombardieri hanno usato proiettili di precisione per colpire siti radar iraniani e stazioni di controllo a terra in un attacco durato diverse ore, secondo lo US Central Command, responsabile delle operazioni dell'area. E con questo ti restituisco la linea.
1: Grazie Giampiero, a domattina 7:20 siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale, domani cominciano i campionati mondiali di calcio che ospitano, che sono la massima competizione calcistica per nazionali, ospitano tre paesi, gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico. Noi ne parliamo con Leo Goretti, esperto di politica estera e diplomazia dello sport, associato ed impresso la Rome Business School. Bentornato a Radio Radicale, Leo.
3: Grazie Francesco, buongiorno.
1: Allora, Financial Times di oggi: l'America sta rimodellando il calcio a sua immagine, una valanga di dollari ha reso gli Stati Uniti una delle principali potenze di questo sport. Durante la finale dei mondiali del prossimo mese nel New Jersey, scrive il quotidiano britannico, i tifosi di tutto il mondo potranno godersi uno spettacolo nell'intervallo con Madonna, Shakira, la band K-pop BTS. L'esibizione vedrà anche la partecipazione dei personaggi di Sesame Street e dei Muppets in quello che il presidente della FIFA Infantino ha promesso sarà una celebrazione del calcio, dell'unità e dell'umanità condivisa. Il ricco programma, scrive il Financial Times, ha alimentato le speculazioni sul fatto che la FIFA potrebbe dover allungare la pausa di 15 minuti tipica dell'intervallo per far posto a quello che invece è uno spettacolo tipicamente americano copiato direttamente dal Super Bowl. Mentre la Coppa del Mondo porterà lo sfarzo in stile americano alle partite, aumentando il fascino di questo sport del paese, il denaro e l'acume imprenditoriale degli USA stanno già facendo sentire la loro presenza in Europa. Hanno acquistato diversi club e secondo i dati del CS Sport Intelligence gli americani possiedono 117, pensate, club europei. Ti chiedo se questo soft power americano riuscirà a trasformare anche questo sport.
3: Io penso che il tema principale di questa Coppa del Mondo sia, anche dal punto di vista della FIFA, se si riuscirà a fare il salto di qualità definitivo sul mercato americano. Ci ricordiamo la Coppa del Mondo del 94, all'epoca il calcio negli Stati Uniti, il soccer era ancora uno stadio decisamente embrionale, non esisteva praticamente un campionato di calcio. Oggi le cose sono cambiate, il calcio in America è uno degli sport più seguiti dopo però il basket, dopo il football e il baseball. L'intento è quello di andare ancora oltre, quindi il focus secondo me è primariamente sul mercato americano. Dopodiché alcuni cambiamenti ci sono già stati e se guardiamo la FIFA possiamo vedere un po' lo stile di leadership, diciamo, estremamente assertivo e spregiudicato di Infantino, che se vogliamo ricorda un po' quello del presidente degli Stati Uniti, e poi anche alcune specifiche iniziative, peraltro abbastanza criticate, come la scelta di introdurre un modello di pricing dinamico per i biglietti. Cioè i biglietti non hanno un prezzo fisso, il prezzo varia a seconda della domanda che c'è sul mercato, il che ha portato a delle quotazioni esorbitanti per la finale, molto criticate dai tifosi più appassionati e poco abituati a questo modello.
1: Perquisizioni, metal detector e cani antidroga, l'Uzbekistan di Cannavaro accolto così ai mondiali statunitensi. Questo è un titolo di un giornale sportivo. Il Guardian invece di oggi: caos sui visti per i mondiali del 2026, dall'arbitro Omar Artan ai funzionari iraniani. Chi ne è colpito? La FIFA si è trovata con il proprio torneo direttamente coinvolta nelle aggressive restrizioni alle frontiere imposte dalla seconda amministrazione Trump. Cosa sta accadendo, Leo, e chi decide cosa tra FIFA e paesi ospitanti? In questo caso, ripetiamo, sono tre: Stati Uniti, Messico e Canada.
3: Beh, diciamo che sull'ingresso all'interno dei paesi decidono ovviamente le autorità competenti e quindi i ministeri dei tre paesi. Sicuramente gli Stati Uniti hanno dimostrato, l'amministrazione Trump, di non voler più di tanto rilassare il proprio approccio molto rigido sull'immigrazione e sugli ingressi nel paese, neanche in occasione della Coppa del Mondo. E ci sono dei casi, come quelli che hai citato, piuttosto evidenti. Penso soprattutto all'arbitro Omar Artan, che sarebbe stato il primo arbitro somalo nella storia della Coppa del Mondo, che è arrivato a Miami, è stato fermato dalla polizia di frontiera, interrogato per 11 ore, pare su, anche per quel che riguarda i suoi punti, il suo punto di vista sulla situazione politica interna nel paese e sul gruppo militante islamista Al-Shabaab, e quindi poi è stato rispedito a casa. Ora, il punto è che chiaramente, diciamo, questo tipo di comportamenti sicuramente suscitano delle preoccupazioni rispetto all'opinione pubblica internazionale, e mi sembrano suggerire, se mi permetti, che comunque il focus, soprattutto negli Stati Uniti, anche nei confronti di questo grande evento globale che porterà grande attenzione verso il paese, rimanga un focus sulla politica interna, quindi mostrare i muscoli, far vedere di non aver ammorbidito la propria linea. Perché citavo il caso dell'arbitro somalo, ricordiamoci che pochi mesi fa il presidente Trump aveva rilasciato delle dichiarazioni infauste proprio sugli immigrati somali, definendoli, mi perdonino gli ascoltatori, ma questa è l'espressione testuale, spazzatura. Quindi ci rendiamo conto che non far entrare un arbitro di quel paese in un'occasione così importante manda di nuovo un segnale politico di fermezza, che però rispetto al resto del mondo suscita non pochi interrogativi su fino a dove ci si voglia spingere.
1: Senti, ci sono ancora, insomma, si attendono ancora delle novità, degli sviluppi riguardo ad alcuni dei visti, no, per i funzionari iraniani, un paese, le notizie di queste ore ce lo dimostrano, con cui uno dei paesi appunto ospitanti è in questo momento in guerra. Che precedenti ci sono un po' nella storia dello sport in merito appunto a paesi belligeranti, partecipanti a competizioni sportive?
3: Oggettivamente il fatto che l'Iran possa partecipare a questa Coppa del Mondo, nonostante ci sia una guerra più o meno in corso, con appunto momenti di stop, di ripresa, una situazione di grande incertezza, rappresenta un evento piuttosto eccezionale, soprattutto se si pensa che il paese ospitante è il paese, in questo caso, aggressore, che appunto ha lanciato l'attacco all'Iran a fine febbraio. Infantino ovviamente ha voluto sottolineare il fatto che in questo modo la Coppa del Mondo contribuirebbe a superare le barriere, a favorire il dialogo e così via. Certamente la situazione è molto insolita e ci sono anche dei vincoli, no, per la nazionale iraniana piuttosto stringenti. Dovranno entrare saranno alloggiati in Messico, a Tijuana, pur giocando tutti e tre i match negli Stati Uniti, entreranno negli Stati Uniti, in realtà alcuni dicono il giorno stesso, ma pare che possano entrare il giorno prima o addirittura due giorni prima e poi rientrare in Messico, una situazione di grande incertezza e tensione. Non dimentichiamo che la più grande comunità di iraniani americani si trova proprio in California, a Los Angeles. Sarà tutto da vedere quali saranno, diciamo, anche le reazioni dei tifosi a questa situazione. Da un lato sicuramente non è una comunità particolarmente vicina alla Repubblica Islamica, d'altra parte sappiamo anche che i sondaggi ci dicono che, anche perché molti hanno ancora familiari e parenti in Iran, sono tendenzialmente fermamente contrari all'intervento americano in Iran, quindi vedremo quali saranno gli sviluppi.
1: Benissimo, io ringrazio davvero Leo Goretti per essere stato con noi, esperto di politica estera, diplomazia dello sport e presso la Rome Business School Associated Dean. Davvero grazie, buon proseguimento di giornata, Leo.
3: Grazie, buona giornata a tutti.
1: Allora, abbiamo uno sviluppo riguardo appunto l'Iran. L'Iran, che ha affermato che gli attacchi americani hanno violato la carta ONU in una nota del Ministero degli Esteri, sostiene che gli stati del Golfo hanno la responsabilità legale e morale di fermare gli attacchi USA lanciati contro l'Iran dal proprio territorio. È avvertito che non esiterà, e questo è importante, a esercitare il suo diritto intrinseco all'autodifesa. Direi che comunque già lo sta ampiamente esercitando. Noi abbiamo terminato, io ringrazio Piero Scaldaferri, regia, accanto a me Roberta Iannuzzi. Buongiorno Roberta.
4: Buongiorno Francesco, grazie a Francesco De Leo e ai suoi ospiti. Adesso andiamo ad ascoltare, prima di Stampa a regime con Flavia Fratello, la nota settimanale di Walter Vecellio, direttore di Proposta Radicale.
5: Buongiorno. Si dice che le buone intenzioni sono il pavimento delle strade dell'inferno. Non buone, ma ottime erano le intenzioni del ministro della giustizia Carlo Nordio. Responsabilità civile dei magistrati, riforma della custodia cautelare, separazione delle carriere dal giudice e del pubblico ministero, riduzione del potere delle correnti. Un programma di ammirevole coerenza liberale, riformatrice, radicale. E 3 anni e mezzo dopo, un bilancio. Il referendum sulla separazione delle carriere, anche per clamorosi e inescusabili errori del Ministero e della maggioranza, bocciato dal popolo italiano. E su tutto il resto, silenzio, indifferenza, inerzia colpevole. E intanto accade che la Federazione Nazionale Sicurezza CISL denuncia sovraffollamento e carenza di organici nelle carceri del Lazio. A Roma i casi più critici, a Rebibbia e Regina Coeli, sono stipati oltre 3.000 detenuti, 700 più del consentito. Nel carcere di Verona un caso di tubercolosi e un detenuto morto di cancro in cella confermano che la situazione sanitaria ha superato ogni limite di accettabilità e umanità. A Venezia una familiare di un detenuto denuncia una situazione ormai fuori controllo. Sappiamo che sono in prigione, conosciamo il sovraffollamento, ma devono poter stare almeno in ambienti igienici. Alcuni detenuti sono divorati dai parassiti, una proliferazione di cimici e non sarebbe neppure la prima volta. Carcere di Avellino, 600 detenuti, personale sanitario in servizio, 2 infermieri. Quando uno è malato oppure in ferie, rimane uno solo, per 600 reclusi distribuiti su più padiglioni in una struttura che manca anche di acqua corrente nelle ore notturne. Sovraffollamento e salute mentale, i problemi che emergono dallo stato dei penitenziari in Toscana. Per il garante regionale dei detenuti, i suicidi continuano a rappresentare un fenomeno grave e significativo all'interno degli istituti penitenziari. A Siracusa, il garante regionale dei detenuti denuncia un sistema al collasso, zecche nere appese ai tetti, dappertutto in alcuni periodi cadono nei piatti dei detenuti mentre mangiano. Sono solo alcuni frammenti di notizie raccolte in questi primi giorni di giugno. Più in generale, l'Associazione Antigone fa sapere che oltre 6.500 detenuti nel 2025 sono stati sottoposti a trattamenti inumani e degradanti e i loro ricorsi sono stati accolti da un tribunale di sorveglianza. Più di 15 ricorsi al giorno. Il carcere in Italia, dunque, è tecnicamente fuori dalla legalità costituzionale. Aggiungiamo circa 1.000 italiani che ogni anno pagano le conseguenze di detenzioni, che si rivelano ingiuste senza che nessun giudice paghi, nemmeno con freni alla carriera, per gli sbagli commessi. Parlano tanto di giustizia, di difesa della Costituzione, poi nei fatti nulla. Questa è la situazione, questi sono i fatti. A risentirci.
4: Grazie a Walter Vecelio. Nel frattempo sono le 7:33 minuti, oggi mercoledì 10 giugno 2026. Fra un paio di minuti cominceremo con la rassegna stampa, con Stampa e Regime, curata questa settimana da Flavia Fratello. Nel frattempo vi do conto dei lavori della Camera, che inizieranno a partire dalle 10:20. All'ordine del giorno c'è sempre il disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto legge del 30 aprile, il cosiddetto decreto 1 maggio, che contiene disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Poi nel pomeriggio alle 15, come sempre il mercoledì, è previsto il question time, interrogazione a risposta immediata. Invece per quanto riguarda il Senato, è in aula a partire dalle 10 l'IDL sulla detenzione domiciliare dei tossicodipendenti e alcoldipendenti nel testo proposto dalla Commissione. Prevista invece per domani la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 19 giugno. Questo per quanto riguarda invece i lavori del Senato. Dunque sono le 7:34 minuti, io vi ricordo l'appuntamento con il notiziario al termine della rassegna stampa, ma adesso andiamo ad ascoltare Stampa e Regime con Flavia Fratello.
6: Buongiorno agli ascoltatori di Stampa e Regime, che è la rassegna stampa di Radio Radicale. Questa mattina, mercoledì 10 giugno, non c'è praticamente quotidiano che non abbia scelto di dedicare il proprio titolo di apertura alle indagini che riguardano il ponte di Messina. Il ponte della corruzione, questa è la sintesi scelta da Repubblica, inchiesta della Procura di Roma, pressioni per ottenere il via libera ai lavori sullo stretto. Questo è un virgolettato, quello che c'è scritto insomma nell'ordinanza, indagati l'ex corte, l'ex un membro della Corte dei Conti Miele, l'avvocato leghista Saccomanno e il manager Virgilio. Pressione appunto per l'ok al progetto del ponte, la Procura di Roma apre un'inchiesta per corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio. Questa è la notizia declinata in maniera insomma non molto diversa, diciamo, da giornale a giornale, abbiamo visto Repubblica, il ponte della corruzione, la Stampa, corruzione bufera sul ponte, quindi insomma, no? Però ecco, si sottolinea ancora di più, diciamo, la vicinanza, mentre su Repubblica si parlava di questo avvocato leghista Saccomanno, sulla Stampa indagati un avvocato vicino a Salvini, un magistrato e un imprenditore, ma la Lega tira dritto, anche perché poi vedremo che vengono, diciamo così, sottolineate anche alcune prese di distanza da parte di una parte della Lega, che peraltro oggi è interessata da un appuntamento importante che quindi ovviamente andremo a raccontare insomma, vedendo come è stato trattato. Per esempio, ecco qua, Non Libero, ecco, è un quotidiano che non ha come titolo principale quello sul ponte. Il titolo principale è proprio Prove di Nuova Lega, oggi il vertice del Carroccio, no di Salvini al progetto delle due leghe, ma sì all'idea di Zaia in campo per dare più autonomia al partito al nord, e ci sarà anche un congresso. Questo è quello che per l'appunto si scrive su Libero. Però c'è un richiamo, ma ovviamente a questa indagine, così fatto, bomba dei PM contro il ponte, sinistra in festa, quindi seguendo, diciamo, lo schema ormai abituale che hanno questi giornali, come Libero, come La Verità, per cui comunque la notizia viene data girandola con, diciamo così, o un tono revanchista o in cui la sottolineatura politica non può mancare. Interessante l'editoriale del direttore Alessandro Sallusti, che mette insieme, diciamo così, il Mose con il ponte, e sostanzialmente dice insomma che l'esempio del Mose non è bastato, la carica dei no tutto, perché dice anche sul Mose ci furono inchieste, ci furono scoperte, insomma corruzione eccetera eccetera, ma il progetto in sé era un gran progetto, e per fortuna dice che c'è, perché oggi i veneziani ringraziano il Mose per esserci. Quindi la tesi, diciamo così, di Sallusti è che, per carità, appunto la corruzione può esserci, ma il ponte va salvaguardato. Poi comunque semmai lo vedremo un po' meglio. Anche il Corriere della Sera è diciamo un equilibrio leggermente diverso sulla sua prima pagina, perché comunque mette molto in evidenza anche il raid che ci sono stati i raid americani in Iran, contro l'Iran, dopo che è stato abbattuto questo elicottero Apache, ma anche i bombardamenti in Libano, con una foto dove c'è un palazzo a tiro che viene colpito e viene sbriciolato. A centropagina però Ponte, scontro sull'inchiesta, quindi è l'inchiesta che diventa oggetto di scontro più che il ponte stesso, come avevamo visto in altri titoli. E qui invece si sottolinea l'appello dell'opposizione a Meloni perché appunto fermi il progetto. Più o meno, vi dicevo, tanti altri fanno questa scelta. Ecco, il giornale, sulla scia di quello che vi avevo fatto vedere già su Libero, ha questo titolo: vogliono fermare il ponte sullo stretto, tre indagati, l'ipotesi dei PM, corruzione alla Corte dei Conti per il via libera, Salvini vado avanti. Quindi e viene proposta, fra l'altro, al lettore un'intervista all'architetto Massimiliano Fuxas, che dice: un'opera necessaria per l'Italia. Fra l'altro non credo sia stato proprio scelto a caso Fuxas, perché insomma è sempre stato considerato un architetto molto vicino a certo mondo, alla sinistra, per cui ecco, questa è la scelta che viene fatta dal giornale. Il manifesto, acqua passata, corruzione per ottenere il via libera al ponte sullo stretto, la procura di Roma indaga l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti e l'ex amministratore in quota Lega della società concessionaria. È l'ultima tegola sull'opera più insensata, può essere quella definitiva. È chiaro, quindi, l'impostazione invece al contrario del manifesto, proprio opposta, diciamo, a quella che abbiamo visto sia del giornale che di Libero, e a dar man forte, diciamo così, alla prima impressione che ne riceviamo dal titolo, anche l'intervento editoriale di Federico Alagna: più che un progetto, un meccanismo di governo. Ma soprattutto la domanda che lui si pone all'inizio è: sarà stavolta un'indagine che fermerà il ponte sullo stretto? E questo è quello che si augura anche. Per domani è invece l'aspetto, diciamo così, riconducibile alla Lega è fondamentale, per cui il titolo è: scandalo sul ponte, Lega nei guai. Indagato anche l'uomo di Salvini. E vabbè, insomma, questo più o meno è quello che troviamo. Non è molto in evidenza sul Messaggero questa notizia, ma perché in realtà è in corso per il Messaggero questo grande appuntamento su Roma Capitale, questo evento a cui ha partecipato anche il futuro capitale, la nuova Italia, Roma, motore strategico del sistema paese. Ieri c'era un allegato al giornale di articoli su Roma, sulla grandezza di Roma attuale, non solo quella antica, a dir la verità, e oggi più o meno la stessa cosa. Quindi, insomma, il Messaggero è concentrato più su questo oggi. Quindi abbiamo detto, questi sono i titoli e poi ovviamente anche il Fatto Quotidiano, però per un giorno non titola su Minetti, il che non significa che non compaia comunque in prima pagina una ripresa della notizia, ma anche questa la vedremo più avanti. Mette in una specie di fotomontaggio Salvini e questo uomo di Salvini in Calabria, che faceva parte del consiglio d'amministrazione dello stretto di Messina, e il giudice della Corte dei Conti: corruzione sotto il ponte, indagati amici del governo. Questo è il titolo del Fatto Quotidiano. Prima di andare a leggere queste notizie, però, alcune segnalazioni, diciamo così, più legate a questa rubrica, in particolare da L'Unità, dove c'è un bell'articolo di Sergio D'Elia, che si occupa di carcere. Scrive D'Elia: le carceri cadono a pezzi ed è giusto così. Uno si sorprende un po', no? Perché invece, sentite, al carcere di Forni a Salerno la situazione non peggiora di anno in anno, ma di giorno in giorno, con nessuno tocchi caino. C'eravamo stati un anno fa e ci siamo tornati di recente con una nutrita delegazione, dividendoci tra la sezione femminile e quella maschile. Io ho visitato la prima sezione maschile, a media sicurezza. Il carcere viene definito istituto di pena. E già uno dovrebbe interrogarsi. Nel terzo millennio abbiamo ancora luoghi chiamati penitenziari o istituti di pena, o peggio carceri, termine che trae origine dall'aramaico carcar, che vuol dire sotterrare e tumulare. Spesso non ci rendiamo conto del peso delle parole. Quando una parola coincide in modo così crudo con la sua radice etimologica, svelandone la natura profonda, significa che l'oggetto a cui si riferisce è ormai anacronistico e bisogna liberarsene. Quello di Salerno non è un istituto di pena, è un istituto che fa pena. E poi dice ancora D'Elia: chiarisco subito un punto, partendo dalla visione che era di Marco Pannella. Il carcere è un luogo dove vive e lavora una comunità. Pertanto, tutto il male possibile che potrò dire della struttura di Salerno non coinvolge il direttore, gli educatori, l'area sanitaria o gli agenti della polizia penitenziaria. È la struttura a fare pena e del patimento inflitto sono vittime tanti detenuti quanto i detenenti, messi lì dallo Stato a servire un articolo 27 della Costituzione che recita: le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Già il termine rieducazione fa rabbrividire. Chi rieduca chi e soprattutto come? Quel luogo tradisce la sua funzione costituzionale. Poi continua ancora questo lungo articolo a pagina 6 e ragiona Sergio D'Elia dicendo: abbiamo smesso di praticare la tortura quando ci siamo resi conto che era insopportabile sia per i torturati che per i torturatori. Abbiamo abolito la schiavitù quando è diventata intollerabile per gli schiavi come per gli schiavisti. Abbiamo chiuso i manicomi quando sono stati riconosciuti umilianti tanto per i pazzi quanto per gli psichiatri. Lo stesso deve valere per il carcere, luogo strutturalmente contrario al senso di umanità per carcerati e carcerieri. Questo scrive D'Elia, fra l'altro non ne fa riferimento nel suo articolo, ma io ricordo che insomma di aver letto più di una volta e insomma di saperlo anche per questioni legate al lavoro svolto qui, ma non solo, che è talmente tanto vero questo aspetto della sofferenza dei cosiddetti carcerieri che il numero delle persone, degli agenti di polizia di penitenziaria che per esempio si tolgono la vita era decisamente più alto in proporzione rispetto a quello di qualsiasi altro agente di corpi di polizia eccetera eccetera. Il rischio di burnout è molto più alto e la sofferenza appunto proprio psichica di queste persone è molto percentualmente molto molto più alta che in qualsiasi altro corpo. Qualche cosa questo evidentemente vorrà dire. Vi segnalo sempre sulla stessa pagina 6 dell'Unità anche un articolo di Leonardo Fiorentini che riporta il nuovo rapporto dell'Agenzia dell'Unione Europea sulle droghe, che racconta: svela mercati europei sempre più complessi, rapidi nell'adattarsi e caratterizzati da sostanze più potenti, più pure e più imprevedibili. È il risultato, conclude l'Unità, di 60 anni di proibizionismo. E quindi, insomma, direi non proprio benissimo. Ecco. Invece, dalla Verità, dal Manifesto e da Avvenire possiamo trarre qualche notizia sul dibattito in corso sulla legge sul fine vita, di cui agli altri non è che parlino moltissimo, invece in questi giornali qualche cosa troviamo, anche perché la questione, insomma, è abbastanza complicata, visto che, come sapete, c'è stato un dibattito, insomma, è sostanzialmente in stallo. Leggo per esempio da Avvenire l'articolo di Alessia Guerrieri: fine vita, Forza Italia prova a sbloccare lo stallo, gli azzurri presentano 6 proposte senza convincere il PD, Bazzoli dice passo avanti ma i nodi restano. Forza Italia, scrive Alessia Guerrieri, prova a tendere una mano all'opposizione per uscire dallo stallo in cui è finita la legge sul fine vita, nel tentativo di arrivare ad avere un testo approvato dal Parlamento entro fine legislatura. Una mediazione però difficile, viste le reazioni della minoranza che, pur apprezzando il gesto, considerano ancora sul tavolo i nodi del passato. Stretti fra Fratelli d'Italia e le opposizioni, che sono sul piede di guerra dopo il rinvio in commissione, gli azzurri presentano in extremis 3 emendamenti e 3 subemendamenti al testo unificato dei relatori Zanetti e Zullo, con la finalità di trovare un'intesa più ampia possibile sugli aspetti più delicati del provvedimento. A spiegare le ragioni, la Presidente dei Senatori di Forza Italia, Stefania Craxi, per cui il nostro tentativo di mediazione è volto a portare a conclusione l'iter di una legge seria, condivisa, rispettosa di tutte le sensibilità, in primis del mondo cattolico, entro la fine della legislatura. E il primo emendamento precisa che il Servizio Sanitario Nazionale garantisce le cure palliative del dolore e l'assistenza domiciliare continua alle persone in condizioni di grave non autosufficienza, ma puntualizza al tempo stesso che l'assistenza al suicidio non può rientrare nei livelli essenziali di assistenza. Un altro emendamento fa rientrare dalla finestra con dei paletti il medico pubblico, che era esattamente quello che si voleva. L'assistenza può essere resa, si legge nell'emendamento, da un medico ospedaliero o di medicina generale, purché su base volontaria e gratuita, nell'ambito dell'attività libero professionale oppure all'interno delle strutture pubbliche, ma in regime intramenia. Gli strumenti di eventuale supporto all'autosomministrazione, e questa è l'ulteriore precisazione, devono essere reperiti dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Voi sapete che Avvenire non è particolarmente, diciamo così, entusiasta di questo, lo è sicuramente ancora meno la Verità, che si pone, diciamo così, in una posizione insomma, da voce a una parte della maggioranza che non è affatto d'accordo con la legge sul fine vita, in contrasto appunto con un'altra parte che invece è decisamente più a favore, e quindi il tono che possiamo trovare sull'articolo di Carlo Cambi a pagina 9 della Verità è completamente diverso. Modifica la legge sul fine vita, Forza Italia strizza l'occhio al PD, e ovviamente si sottolinea come fra gli emendamenti sia previsto il supporto dei medici ospedalieri alla morte assistita. E questo, vabbè, vi dicevo, anche sul Manifesto se ne parla, quindi per fortuna troviamo una citazione anche sul Manifesto, che io però a perdermi, vorrei sapere com'è possibile. Riesco. Oddio. Anche se, eccolo qua. Ho un tavolo grande, ma riesco a perdermi il giornale lo stesso. Allora, vi dicevo, sul Manifesto, e siamo a pagina 5, invece è Eleonora Martini che ha, diciamo così, toni sicuramente meno pesanti, anzi, di quelli che avevamo trovato sulla Verità. Fine vita, Forza Italia tenta una mediazione e torna ai requisiti della consulta. Torna appunto, e viene giustamente evidenziato questo aspetto, che era poi uno di quelli su cui più si era discusso, cioè torna al Servizio Sanitario Nazionale escluso il suicidio da Elea, introdotta l'obiezione di coscienza. Quindi comunque si cerca di tenere insieme un po' tutti gli aspetti. Questo racconta, vi dicevo, il manifesto. Infine, visto che parliamo di stampa e regime, vi segnalo dall'Unità un altro cambio. Ieri guardavamo la stampa, oggi invece è l'Unità a dare notizia, anche se in realtà è successo l'altro giorno, ma insomma la notizia ci viene data oggi, che in Vaticano, cambio della guardia al vertice del Dicastero per la comunicazione. Maria Alvarado subentrerà da novembre all'uscente Paolo Ruffini. Solo che il titolo è questo: una trampiana a dirigere i media del Vaticano, perché questa collega Maria Alvarado viene dalla destrissima EUTN, che è una un gruppo di testate con televisione eccetera eccetera, Eternal World Television Network, un polo multimediale cattolico distintosi, scrive Fabrizio Mastrofini, per posizioni conservatrici, simpatie nel mondo trampiano e un passato polemico proprio con Papa Francesco e lo stesso Prevost. In realtà chi la conosce sa che non è esattamente una trampiana, anzi è decisamente una forzatura definirla una trampiana. Anzi, lei si era abbastanza distanziata proprio da certe posizioni di questo network. Comunque è lei che è stata nominata dal Papa Leone XIV, e appunto a novembre prendere al posto di Paolo Ruffini. Detto questo, dicevamo del ponte, andiamo a vedere cosa. Intanto un paio di passaggi tecnici per inquadrare, diciamo così, l'inchiesta. Io scelgo di leggere la cronaca di Ivan Cimarusti e Flavia Landolfi sul Sole 24 Ore. Flavia Landolfi ha sempre seguito con molta attenzione le vicende del ponte, e quindi da qui parto. Ponte sullo Stretto, inchiesta per corruzione, pressioni sui giudici. Gli orientamenti dei magistrati. L'andamento della Camera di Consiglio in adunanza plenaria. Dietro le porte chiuse della Corte dei Conti, il giudizio sul ponte sullo Stretto stava maturando e, nell'ipotesi della Procura di Roma, già filtrava verso l'esterno. Risaliva di mano in mano fino all'amministratore delegato della società Stretto di Messina S.p.A., Pietro Ciucci, non indagato. A farlo uscire sarebbe stato un magistrato ai vertici della stessa Corte. In cambio una poltrona, la presidenza dell'antitrust o in subordine quella di una partecipata delle Poste. L'inchiesta dei PM Capitolini è emersa ieri con le perquisizioni eseguite dai carabinieri del ROS. Nelle ipotesi investigative c'è una manovra costruita per condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Quello del 29 ottobre 2025, relatrice Carmela Mirabella, che bocciò la delibera CIPES del 6 agosto con il progetto definitivo. Una ricostruzione preliminare che si carica anche di risvolti politici per il coinvolgimento di esponenti leghisti vicini al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Sotto accusa è finito Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, in quiescenza dal febbraio del 26 e oggi anche presidente della commissione di primo grado per il rilascio delle licenze UEFA alle squadre di calcio. Con lui l'imprenditore Vincenzo Virgilio, responsabile delle relazioni esterne dell'Associazione Accademia Calabria, e Giacomo Francesco Saccomanno, ex responsabile della Lega Salvini Calabria e nel consiglio d'amministrazione della Stretto di Messina fino al 29 aprile, dove era stato designato dalla Regione Calabria. per tutti. L'accusa è corruzione per l'esercizio delle funzioni e per atto contrario ai doveri d'ufficio commesso da pubblico ufficiale, oltre alla rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio. Ad avvicinare Miele, secondo i PM della Procura di Roma, sono Virgilio e Saccomanno. Il bersaglio è il parere che il 29 ottobre la sezione di controllo avrebbe appunto espresso sulla delibera CIPES e che però va in un'altra direzione. La sezione centrale di controllo sugli atti del governo nega il visto e la registrazione alla delibera. È la frenata più dura dopo una serie di passaggi che fanno già presagire un percorso accidentato. Sul piano pratico, il mancato visto sospende l'efficacia della delibera. Senza registrazione non possono partire espropri e procedure operative. E qui Miele, stando all'accusa, comincia a parlare. Aggiornamenti costanti sull'andamento della procedura, gli orientamenti riservati dei colleghi, lo sviluppo dell'adunanza. Poi arriva il no della Corte e lui non si ferma. Esamina la pronuncia e si impegna a confezionare, nell'interesse dello Stretto di Messina, una memoria da recapitare al commercialista della società. Il prezzo ha un nome nelle carte, raccomandazioni. Sponsorizzazioni capaci di spianargli incarichi di peso nella pubblica amministrazione, a dirlo è lui stesso intercettato. In alcune conversazioni Miele illustra espressamente il suo interesse a ricoprire la carica di presidente dell'antitrust in alternativa di una società partecipata come Poste Pay o Poste Italiane, in quanto cariche ben remunerate, a differenza della presidenza dell'autorità garante per la privacy. Questo lo dice sempre lui. Sintetizzano gli investigatori in due conversazioni del 18 e del 21 novembre del 2025. E poi insomma si va avanti, però questa è la parte diciamo così più importante, più interessante. Dopodiché, come vi dicevo, ci sono due fondamentali prese di posizione che si contrappongono. Una l'abbiamo vista sul Manifesto con Federico Alagna, che si augurava che questa volta l'indagine fermerà il ponte sullo Stretto, dice la domanda. Ce la siamo fatta molte altre volte. Adesso il lavoro dei magistrati coinvolge fra gli altri un ex consigliere della Stretto di Messina SPA, la società concessionaria incaricata della progettazione, costruzione e gestione del ponte. Sarà il colpo decisivo, dipenderà certo dagli sviluppi giudiziari, continua il Manifesto, ma dipenderà soprattutto dalla capacità di chi si oppone all'opera di trasformare in argomento politico il quadro che l'inchiesta fa emergere. In altre parole, dall'efficacia con cui nuovi elementi entreranno nel dibattito pubblico e condizioneranno la percezione dell'opera, dei costi e delle opportunità politiche ad essa connesse. Al di là delle eventuali responsabilità penali che l'inchiesta potrà accertare, le ipotesi di reato, le intercettazioni e le ricostruzioni della procura sembrano infatti corroborare, con tutte le cautele del caso, quello che ripete da oltre 25 anni il movimento che si batte contro la costruzione del collegamento stabile fra Sicilia e Calabria, cioè l'esistenza di un blocco sociale che si nutre del ponte, non soltanto della sua eventuale realizzazione, ma anche della sua interminabile progettazione, dei continui rinvii, dei passaggi procedurali che nel tempo alimentano costi, incarichi, compensi, relazioni e interessi. Tra gli altri, di questo blocco fanno parte in forme e ruoli diversi gli attori della governance tecnico-politica dell'opera, progettisti, consulenti, partiti favorevoli alla sua realizzazione, ampi segmenti di categorie professionali e naturalmente la società concessionaria. Senza indulgere ad alcuna forma di giustizialismo, l'indagine della Procura di Roma sembra restituire consistenza a questa lettura, smentendo nei fatti la rappresentazione spesso evocata di una governance orientata esclusivamente all'interesse pubblico per il solo fatto di essere collocata entro strutture pubbliche. E quindi conclude Alagna dicendo che basterebbe appunto, quindi però non basta appunto cancellare l'idea del ponte, tant'è che dice non a caso lo slogan scelto dal movimento per l'ennesimo corteo no ponte, che è stato convocato per il prossimo 8 agosto a Messina, è proprio chiudere la stretto di Messina S.P.A. E mai come in queste ore viene da chiedersi, se non ora, quando? E però, a voler essere proprio, non dico maliziosi, ma proprio malefici, viene da pensare che, anzi, l'inchiesta, se nel caso non fosse chiusa la stretto di Messina S.P.A., non fa che allungare questi tempi, quindi permettere a tutte queste persone che ci campano sopra di continuare ad andare avanti. Ripeto, un paradosso il mio, però comunque quello che è interessante è appunto la posizione del manifesto decisamente schierata contro. Vi dicevo, al contrario, invece su Libero è la tesi di chi dice sì, la corruzione ci può

Però oggi, dice Sallusti, non c'è veneziano che non ringrazi Dio che l'opera sia stata completata e abbia risolto una volta per tutte il problema che ogni due per tre metteva in ginocchio la città e la sua economia. Fa anche l'esempio della Salerno-Reggio Calabria e insomma poi quindi conclude dicendo: il ponte è innocente. La stragrande maggioranza dei calabresi e dei siciliani, certificano i sondaggi, attendono di attraversarlo e liberarsi dalla schiavitù dei traghetti. Migliaia di persone aspettano un posto di lavoro, centinaia di imprese di fatturare. Non possono essere quattro eventuali malandrini, semmai risulteranno tali, a fermare tutto questo. Oh, c'è poi anche chi in assenza di ponte si organizza diversamente. Mi ha fatto molto sorridere una storia che viene raccontata questa mattina sul Mattino di Napoli di un gruppo di 12 insegnanti che vivono a Procida e che però dovevano andare a Ischia per fare gli scrutini ieri. Solo che cosa è successo? È successo che c'è stata un'avaria del traghetto, dell'aliscafo che li doveva portare appunto da Procida a Ischia. Quello successivo li avrebbe fatti arrivare troppo tardi e quindi hanno affittato due gommoni e da soli se ne sono andati all'isola. Questo succede appunto quando hai a che fare con il mare. E vabbè, torniamo al ponte. Quindi posizione appunto molto chiara quella di Sallusti. Ci sono e vengono sottolineate con insomma, una certa attenzione, non viene tralasciato questo aspetto, questi risvolti, diciamo così, politici. Prendo per esempio appunto il Corriere della Sera e subito a pagina 2, oltre alla cronaca di Ilaria Sacchettoni, di questa accusa di corruzione, quindi subito dell'attacco delle opposizioni e a un'intervista a Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra, che è sempre stato contrarissimo, ha presentato 6 esposti alla magistratura. C'è l'articolo molto più in evidenza di Marco Cremonesi su appunto quello che viene definito il caso del legale vicino a Salvini. Nella Lega c'è chi prende le distanze, ma dice ancora Cremonesi, per il partito l'inchiesta resta una vendetta dopo il referendum. Operazione chirurgica. Cambiano i leghisti che parlano, non il giudizio sull'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo stretto per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio. Se il nome più clamoroso coinvolto è quello dell'ex presidente aggiunto della Corte, Tommaso Miele, nella Lega fa ovviamente molto più rumore quello dell'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno. Ma attenzione, a mano, scrive Cremonesi, che ci si allontana dalla base del partito, quella dei parlamentari semplici e senza particolari galloni, crescono le cautele e di molto. E si sente ragionare sul fatto che ormai Saccomanno con noi non c'entrava più praticamente nulla. Insomma, una presa di distanza abbastanza netta, con qualcuno che arriva a definirlo un lobbista. Peraltro, dalla Lega non è stata espressa alcuna nota di solidarietà nei confronti del professionista, ma il problema è vistoso. Saccomanno, 71 anni, che è stato sottoposto a una perquisizione, sequestro di materiale informatico, è un ex componente del consiglio d'amministrazione della società Ponte sullo Stretto e quella chiamata a pilotare la realizzazione della grande opera, che è il sogno perseguito con assoluta determinazione da Matteo Salvini. Ma nella società Saccomanno c'era certamente, in quanto noto professionista di Reggio dal curriculum imponente, stimato rotariano, generalmente considerato persona assolutamente per bene, autore di pubblicazioni, eccetera, eccetera, ma allo stesso tempo l'avvocato è stato anche l'uomo di assoluta fiducia del segretario leghista, al punto da essere stato il suo plenipotenziario in Calabria. Insomma, non difficile prenderne proprio completamente le distanze, come fa per l'appunto notare il Corriere della Sera. Mentre la Stampa, ma anche la Repubblica,

La Stampa con un articolo di Marcello Sorgi, Repubblica con un articolo di Annalisa Cozzocrea, sono più attenti, diciamo così, alla questione della Corte, dei conti e dei controlli. Sorgi, con un'interpretazione decisamente maliziosa, toghe contabili, ombre sulla riforma, scrive. E dice: finalmente si è capito perché nelle stesse settimane in cui partiva la campagna per il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, il governo si impegnò con tutte le sue forze per far approvare la riforma della Corte dei Conti, scrive Marcello Sorgi, che dice: tanto da farne appunto la legge numero 1 del 2026 e chiudere in Parlamento la partita cominciata a fine ottobre con il pronunciamento dei magistrati contabili contro le procedure adottate per il ponte sullo Stretto. La traccia che mancava è emersa ieri dal comunicato della Procura romana, che ha inquisito 3 persone, fra cui appunto lo stesso ex presidente aggiunto della Corte, Miele, per corruzione. Il tentativo, poi racconta insomma di questo tentativo di Miele di agire, eccetera, eccetera. E invece dice: è andata in porto, grazie alla solida maggioranza di cui dispone il governo, la riforma che ha tagliato le unghie ai magistrati contabili, con l'obiettivo ufficiale di facilitare il percorso delle opere pubbliche, rallentato da norme burocratiche sempre più inestricabili, ma anche dai severi controlli della Corte dei Conti. Una magistratura eminentemente tecnica, dato che deve districarsi fra le cifre e le leggi che spesso si intersecano, con il risultato di bloccare i lavori per anni e anni. E quindi qui questo ci vede Sorgi. Questa cosa del depotenziamento la troviamo ben spiegata sulla Stampa, sempre in un'intervista che Francesco Grignetti fa a Giuseppe Busia, che è il presidente dell'ANAC, l'autorità dell'anticorruzione, e che dice appunto: troppi decreti sono un rischio, per l'opera serviva una gara, perché sapete che è stata ripresa quella vecchia. E poi parla anche dell'abolizione dell'abuso d'ufficio, e dice: l'abolizione dell'abuso d'ufficio e il ridimensionamento del traffico di influenze illecite ha indebolito le garanzie. Vi dicevo anche su Repubblica, sì, insomma, il tono è molto simile. In questo caso ne scrive Cozzocrea: quell'insofferenza ai poteri di controllo. E scrive Cozzocrea che il governo Meloni abbia una sorta di allergia agli enti regolatori e di controllo si è capito fin dai suoi primi passi. È stato evidente nel rapporto con la Corte dei Conti, sfidata apertamente fino a toglierle con legge ordinaria poteri che le affida la stessa Costituzione. Nella gestione della RAI, che non ha un presidente perché la maggioranza non è riuscita a imporre chi voleva lei, con buona pace della funzione di garanzia che quella figura avrebbe dovuto assicurare. Fa questo esempio, ma poi continua parlando appunto anche lei degli attacchi scomposti all'autorità anticorruzione guidata da Busia, reo di aver cercato di arginare l'indebolimento dei presidi di controllo quando si tratta appunto di appalti e opere pubbliche, eccetera, eccetera, eccetera. Ma si riferisce anche, e poi ci ritorneremo un po' meglio, a quello che sta succedendo intorno alla questione risico, il cosiddetto risico bancario, quindi MPS intesa banco, perché come sapete sostanzialmente manca la Consob, e quindi non è proprio, diciamo, una cosina da poco, e giustamente Cozzocrea lo fa rilevare. Vi dicevo, al contrario, ci sono invece, l'avevamo visto sul giornale, era completamente diverso il tono anche del titolo del giornale, che se la prende direttamente con i giudici, vogliono fermare il ponte sullo Stretto, e intanto non è nelle prime pagine l'articolo, ma dobbiamo andare a pagina 4 e 5.
devo dire, è costruita anche in modo molto efficace queste due pagine, con una bellissima foto del rendering del ponte, celebrato appunto con una campata centrale di 3,3 km, sarebbe il ponte sospeso più lungo del mondo, eccetera, eccetera, eccetera. Vogliono fermare il ponte, ancora qui sotto la testata Ludovica Bullian racconta la cronaca, ma come vi dicevo viene poi intervistato da Oara Borselli Massimiliano Fuxas, che viene presentato come ovviamente l'architetto per eccellenza che in realtà è, vanta progettazioni, costruzioni in tutto il mondo, ha lavorato dalla Francia alla Cina al Giappone, è considerato uomo di sinistra e probabilmente lo è, sì, ma soprattutto uomo che dice sempre quello che pensa senza farsi travolgere dall'ideologia. E che cosa ne pensa l'architetto? Dice, le dico solo che per la prima volta il ponte sullo stretto lo progettarono i romani, pensavano a un ponte di legno che si sorreggesse su una fila di barche. Poi fu Garibaldi a dire che fosse necessario farlo, quindi non è certo un'idea improvvisata, perché è necessario, perché il ponte nasce per collegare, quindi insomma assolutamente, assolutamente d'accordo. Come vi dicevo, tutta questa vicenda ha toccato, l'abbiamo visto, non proprio tangenzialmente la Lega, mettiamola così, della Lega si parla oggi, si parla sui giornali, perché c'è appunto questo appuntamento importante, e perché si parla ancora anche di Vannacci. Quindi adesso noi facciamo, diciamo così, una piccola, bene, anche poi tanto piccola, digressione, andiamo a vedere che cosa si dice della Lega. Andiamo un po' a vedere le questioni legate alla politica, poi ritorniamo un attimo sulle questioni, invece sull'altro tema, diciamo, presente sulle prime pagine, e cioè quello della guerra dell'Iran, in Iran e in Libano, ma ci arriviamo fra un attimo. Lega, allora vi dicevo, allora sul Corriere dobbiamo andare tra pagina 16 e pagina 17, quindi non proprio la primissima foliazione, ma Marco Cremonesi, che forse è uno dei maggiori esperti della Lega, non può non essere letto oggi. Cosa scrive Cremonesi? Le due leghe, leggo tante fantasie. Matteo Salvini rassicura con queste tre parole, inoltratissime via WhatsApp, nel giro di pochi minuti i suoi sostenitori nel partito. Per i suoi un respiro di sollievo, dopodiché tutti giurano come un solo uomo che oggi non succederà niente. Qualcuno si spinge a dire che Zai accetterà la vice segreteria della Lega. E allora urge riepilogo. Il consiglio leghista di oggi non è uno dei tanti, avrebbe potuto essere quello in cui si parla del cambiamento di pelle della Lega richiesto da Luca Zaia sul modello del doppio partito tedesco CDU-CSU, con una modifica allo statuto da approvarsi con un congresso non elettivo, insomma il braccio di ferro fra Salvini e Zaia, possibile vice segretario di una Lega nordista. Ma la riunione del federale, convocata per le 11 e strizzata però da un consiglio dei ministri a mezzogiorno, resta tutta da vedere, anche se è possibile che il consiglio dei ministri slitti di qualche tempo. E così sulla carta sembra ci sia solo il tempo di parlare di bilancio e magari per l'intervento di Salvini, ma con ogni evidenza la questione non è chiusa. Di certo c'è un testo, una bozza di modifiche allo statuto leghista, ci ha lavorato Roberto Calderoli, ma l'unica cosa che in diversi ripetono è che nel contesto italiano, con la legge elettorale italiana, il doppio partito alla tedesca non è possibile. Ma un riferimento alla macro regione del nord nel testo è contenuto, però non è affatto detto che la bozza oggi sia diffusa. Al momento è solo una base per far partire il lavoro. Lavoro, dice Salvini, già cominciato, tant'è che nelle prossime settimane sistemeremo quello che va sistemato. Poi ci sono, continua l'articolo, Cremonesi parla dei sostenitori di Zaia, per cui dice per i sostenitori di Zaia oggi però è il giorno invece in cui inizia la sfida.
per i salviniani non succederà assolutamente nulla, almeno oggi, e quindi si punta alla distrazione. Ieri, con la corale riprovazione nel partito e fuori per l'immagine di Salvini bruciata dai collettivi studenteschi. E c'è anche il controspin sulla vicenda Zaia, a cui sarebbe stato offerto tutto, dal Parlamento europeo all'indicazione a sindaco di Venezia, alla vice segreteria del partito, ma lui ha risposto no a tutto. Ma nessuno se lo nasconde, la partita non è un'amichevole. Luca Zaia non ha alcuna intenzione di avallare un'operazione gattopardesca e le politiche del 27 sono uno spettro vero, con la Lega che perde qualche decimale a ogni sondaggio e il generale che fu leghista che invece vola nei sondaggi. Quindi, ovviamente è Vannacci, ci arriviamo fra un attimo, però visto che si è parlato di Venezia, del municipio di Venezia, non posso non segnalarvi anche l'intervista impaginata accanto al Corriere, pagina 17, al presidente del Senato Ignazio La Russa, intervistato da Paola Di Caro, che parla delle candidature per Milano. Milano, chiedo scusa, è l'ora di decidere. Troviamo il nome giusto e non si perda altro tempo. E La Russa dice che apprezza Lupi e annuncia che farà la prima mossa, dice: inviterò a pranzo persone che dal territorio sanno dare pareri, l'indicazione deve arrivare da Milano. E quindi insomma questo è La Russa. Vi dicevo anche sulla Corriere della sulla Repubblica c'è molta attenzione per quello che potrebbe avvenire appunto nella Lega. Anche qui la foliazione è abbastanza avanti, però sono ben due le pagine, 20 e 21, con tanto di grafica per aree di influenza, quindi intorno a Matteo Salvini ruotano persone come Claudio Borghi, Durigon, Silvia Sardone, Armando Siri, mentre invece nella sfera di influenza troviamo Fugatti, Massimiliano Romeo, Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga, insomma, quindi è molto ben organizzato per chi vuole provare a orientarsi. Il racconto di Lorenzo De Cicco sulla Repubblica è invece di una resa dei conti nella Lega, con Zaia che appunto chiede questo congresso straordinario e il muro di Salvini nel federale, con Salvini che dice: basta lamentarsi, chi non vuole restare vada pure. Però anche Repubblica dice che il tema della modifica dello statuto potrebbe essere affrontato nel ritrovo di luglio a Treviso. Insomma, comunque è da tenere d'occhio, ecco, indubbiamente da tenere d'occhio. Ancora di più, come vi dicevo, su Libero, che l'apertura, proprio il titolo più importante è proprio questo: prove di nuova Lega, oggi il vertice del Carroccio, e Fabio Rubini che racconta di questo incarico a Zaia e parla appunto delle prove di Nuova Lega. Si sottolinea il no di Salvini al doppio partito, ma appunto sì all'idea di un ruolo di primo piano per l'ex governatore, per dare più autonomia al movimento del Nord. E vedremo però come, perché per ora Zaia sembra aver rifiutato tutto. Questo è quello che succede oggi nella Lega. Invece sabato si muove Vannacci. Sabato si muove Vannacci e eccolo qua, è in prima pagina sull'Unità. Vannacci che sfida il veto di Forza Italia, e David Romoli scrive: Marina, abbiamo un problema, sale e fa male, Vannacci spacca la destra, l'ex generale cresce nei sondaggi a scapito della Lega e dei Fratelli d'Italia. Può essere l'ago della bilancia alle prossime urne, ma Forza Italia non vuole imbarcarlo. In realtà, e qui appunto si annuncia che sabato e domenica
All'Auditorium della Conciliazione di Roma si svolgerà la prima costituente del partito di Vannacci. L'atto ufficiale di nascita fioccano inchieste e interviste sdegnate, il cui solo esito è dimostrare che Vannacci è quanto di più vicino a un moderno fascista ci sia oggi in Italia. E però, dice Romoli, di solito operazioni del genere finiscono per spingere alla grande l'oggetto di tanta esecrazione. E in realtà di una spinta il generale ha bisogno. Perché, dice, dalla fondazione di Futuro Nazionale a oggi i sondaggi crescono, ma di poco. Futuro Nazionale era al 4% all'inizio di febbraio, veleggiava intorno al 4,5% oggi. È vero che Vannacci vanta una crescita degli iscritti, a suo dire, da record, dai 2005 dell'8 febbraio ai 94.000 dichiarati 2 giorni fa, ma si tratta di cifre prive di riscontro oggettivo. E se è vero che il generale è quarto per numero di follower sui social, con 1 milione di seguaci, è anche vero che resta sideralmente distante dai primi 3 leader, nell'ordine Meloni, Salvini e Conte, che rispettivamente ne hanno 12, 10 e 8 milioni. Questo leggiamo sull'Unità. In realtà sul giornale viene riproposto il sondaggista noto, il quale sondaggista noto già qualche giorno fa aveva scritto che secondo lui Vannacci non portava via i voti alla Lega. Addirittura aveva sostenuto che li portasse via soprattutto al Movimento 5 Stelle, diciamo così, prima maniera, e oggi ribadisce questa analisi. Dice a destra ruba pochi voti, dice, i dati raccontano che, dice, il partito di Vannacci non sembra esercitare un'attrazione sugli elettori dei partiti tradizionali della coalizione di governo. Circa il 90% di coloro che oggi dichiarano di voler votare il nuovo soggetto politico non provengono da Fratelli d'Italia, Lega o Forza Italia. E chi sono? Dice, il primo segmento di questi potenziali elettori è composto da cittadini che nel tempo hanno espresso posizioni riconducibili alla destra, ma che non hanno mai trovato una piena rappresentanza nei partiti del centrodestra ufficiali. È un elettorato critico, eccetera, eccetera. E poi, dice, fra questi anche una quota di ex elettori del Movimento 5 Stelle dell'epoca di Beppe Grillo, attratti allora da una proposta antisistema e oggi alla ricerca di un'offerta politica percepita come alternativa agli schieramenti consolidati. La cosa buffa è che, e lo racconta il Dubbio, vi dicevo, la cosa buffa è che in realtà il partito che Vannacci va a costruire, secondo quello che racconta Paolo Delgado, invece sarà per molti versi, dice, sarà una struttura, perché lui ha letto il regolamento, dice, indica che la struttura del nascituro partito dice, colpisce l'intenzione di dar vita appunto a un partito molto strutturato e regolamentato puntigliosamente, quanto di più distante dalla caoticità movimentista, ad esempio, del primo Movimento 5 Stelle. Il paragone con il movimento è meno peregrino, sostiene anche Delgado, di quanto possa apparire a prima vista, perché con tutte le ovvie differenze, il movimento di Grillo e Casaleggio ieri e il partito che mira a costruire il generale oggi hanno in comune 2 elementi importanti: il monopolio della rappresentanza antisistema, al quale oggi non può aspirare nessun'altra forza politica, e il peso di un frontman come ai tempi il comico e oggi il generale, senza il quale non sarebbe esistito il movimento e non esisterebbe Futuro Nazionale. Quindi comunque, in qualche modo, forse avvallando, diciamo così, le valutazioni fatte da Noto. Non posso non citarvi in questa veloce carrellata, perché appunto poi vedremo sabato e domenica che cosa succederà, anche l'intervento di Veneziani sulla Verità, che si rammarica e dice: ci vorrebbe un Vannacci a sinistra,
Non lo dico per seminare panico e zizzania in quel corpo decomposto che va sotto il nome di Campo Largo, unito solo dall'antimelonismo, figuriamoci. E non lo dico perché quel cartello è sottoposto a uno stress serpeggiante che attraversa pure le viscere del fronte meloniano. La tentazione di convergere al centro, di alleare le forze centriste di ambo gli schieramenti, di riproporre la solita alternativa al sistema bipolare che in Italia, non trovando ormai da lungo tempo forza elettorale, ripiega poi sull'invocazione dei tecnici sotto la vigilanza europea. Sì, perché quel centro che genera sospiri in alcune fasce importanti del nostro paese, con alti patrocini istituzionali, ha un solo piccolo eterno problema: da solo non ce la fa, arriva al 10, forse al 15%, se riesce a imbroccarle tutte al 20, ma sempre meno degli altri due poli pur scassati che rappresentano in modo grottesco la protesi della destra e la protesi della sinistra. Però dice, perché ci vorrebbe un vannacci a sinistra che getti un sasso nello stagno parallelo e rianimi il paesaggio smorto e stantio. Poi vabbè, continua, questo perché dice sostanzialmente, dice Schlein, Conte e Salis non incarnano istanze sociali né rivoluzionarie, quindi ci vuole un vannacci che rinnovi lo spirito. Era stata paragonata come, diciamo così, possibilità di destabilizzare il centrosinistra a Vannacci Pina Picerno, che si era peraltro anche molto risentita di questo paragone fatto da Luca Telese, tanto da chiamare anche in trasmissione, ma appunto Picerno c'è. Picerno c'è, e appunto, però in realtà quello che sta facendo lei non è detto che rappresenti quello che sta facendo Vannacci alla destra. E perché non è detto? Perché in realtà, nonostante abbiamo letto finora, insomma, di difficoltà, soprattutto da parte di Forza Italia, come segnalava l'Unità, a inglobare Vannacci nel centrodestra, quella strada non è chiusa. Al contrario, invece, si sta delineando molto di più il progetto di Pina Picerno, che invece è proprio fuori dal Campo Largo, e come scrive il Riformista, eccoci qua, che sta molto spingendo questa iniziativa di Picerno. Siamo al secondo atto del riformismo. Il 15 giugno al Teatro Parenti, questa è la prima pagina del Riformista, Sergio Scalpelli scrive: il 15 giugno al Teatro Parenti di Milano gli europeisti chiamano a raccolta chi crede ancora che l'Europa sia una patria e non un vincolo. Lo scrivo da promotore dell'iniziativa e proprio per questo senza l'agio della terzietà. Il disagio che vogliamo nominare riguarda tutti i componenti moderati del centrodestra, i riformisti del Partito Democratico, l'ambisce l'area liberale che rifiuta il bipopulismo di destra e sinistra e l'inquietudine di chi sa di non avere più una casa. Il Partito Democratico, ormai subordinato all'agenda politica di Conte e Alleanza Verdi e Sinistra, ha smesso di rappresentare la sua componente riformatrice se non come zavorra da gestire, e sull'altro versante la galassia moderata, che pure abita la maggioranza, si scopre afona ogni volta che il sovranismo detta i tempi. E quindi ecco questo intervento, e dice qui sta al punto che il progetto lanciato da Pina Picerno costringe finalmente a nominare, e che l'appuntamento milanese vuole tradurre in un luogo fisico, in volti che si guardano, quindi non l'ennesimo cespuglio centrista di quelli che nascono per pesare in una trattativa e muoiono il giorno dopo averla persa, ma la forma di una cultura politica che esiste, produce classe dirigente, amministra città e regioni e resta priva di una rappresentanza nazionale che ne raccolga la voce. La cultura che ha nell'Europa non un'etichetta, ma la propria misura. L'idea che la sovranità nel mondo dei blocchi continentali o è condivisa o non è,
Senza quel domicilio ogni riformista è un ospite tollerato a tempo. E quindi c'è questo appuntamento per il prossimo 15 di giugno. Ritorno sul dubbio, perché ecco qua, sul dubbio Davide Allegranti scrive ancora rispetto appunto alla fuoriuscita di Picerno, ma dia Picerno eccetera, quello che Schlein non dice ma tutti sanno, e si riferisce, diciamo così, all'ipocrisia, così la definisce, di chi appunto dice gli addii diluiti dei riformisti, qualsiasi cosa voglio dire oggi questa parola, che anzitutto è un sottinteso, gli altri sono dei non riformisti, sono stati accolti dalla segretaria del PD con sollievo camuffato da sobrio dispiacere. Marianna Madia se ne va, dispiace, dice Elly Schlein, che però aggiunge: il PD è un partito plurale in cui la linea politica la decide la segretaria, cioè la sottoscritta. Pina Picerno se ne va, dispiace, ripete Schlein, che di nuovo aggiunge: il PD è un partito plurale in cui la linea politica la decide la segretaria, cioè la sottoscritta. Salutava sempre, si dispiaceva sempre. Nessuno caccia nessuno, il mobbing segue linee precise, si aspetta che l'indesiderato se ne vada per fatti propri, nella convinzione, peraltro non sbagliata al momento, che fuori dal PD non vi sia salvezza. Insomma, extra ecclesiam nulla salus, verrebbe da dire. Non è ovviamente un caso che sempre sullo stesso giornale sia intervistato Walter Verini, che fa questo appello: il Partito Democratico o è riformista oppure non è, e dico no alle primarie. In questo caso l'intervista è di Giacomo Puletti, e per l'appunto c'è questo appello accorato di Verini, che a proposito di Picerno dice: sono dispiaciuto perché Pina è una combattente e ha creduto fin da subito nel PD, ma uscire è sbagliato, si può ancora lottare da dentro. Questo dice Verini. Altra intervista sicuramente di peso è quella che invece troviamo sul Corriere della Sera, dove parla Bettini. Quindi quando parla Bettini bisogna sempre stare molto attenti. Tra noi e la destra è un corpo a corpo, Eddi o Conte servono più punte. E poi, a proposito di Picerno, dice: è evidente l'incompatibilità con Picerno, quindi non c'è neanche il dispiace, ma c'è qui proprio. L'intervista è di Maria Teresa Meli, e si va ancora, parte ancora dai dati delle ultime amministrative. Lui dice qual è la realtà, e Bettini ammette che la realtà è di euforia e di sconforto. Dice: sono entrambi sbagliati questi due sentimenti, è una sorta di sindrome bipolare, non un pensiero pastoso che assorbe e rilancia. La realtà è che noi abbiamo fatto come progressisti solo un pezzo di strada e dobbiamo completare il percorso. Poi appunto, venendo a Picerno, provoca Meli e dice: ma non è che il vostro partito sta diventando una grande alleanza verde e sinistra? E lui risponde: rispetto a VS è una sinistra che combatte e arricchisce, c'entra poco con la storia del PD e la sua funzione nazionale. L'uscita di Pino a Picerno è il risultato di un lunghissimo travaglio, l'incompatibilità era ormai evidente. Il pluralismo non è un dissenso pubblico radicale e continuo, piuttosto è argomentare le proprie posizioni, riconoscendo che c'è una maggioranza ed evitando di procurare danni. A me interessa comunque non spezzare i fili, mantenere il dialogo con gli amici e i compagni che hanno lasciato il PD. È decisivo che restino nel campo composito dei progressisti. Come andrà a finire tale questione è dirimente per comprendere meglio le vere intenzioni della loro scelta. Però sembra di aver capito che da lì invece se ne vogliono andare.
E vabbè, e questo è Bettini che poi risponde anche a questa domanda sull'Ucraina, dice il centrosinistra non la pensa univocamente su molti temi, si sta dividendo anche sull'entrata dell'Ucraina nell'Unione Europea, lì Bettini risponde, in prospettiva vedo questa possibilità con favore. Ma il processo sarà inevitabilmente lungo, di anni, l'Ucraina non corrisponde ai criteri fondamentali per entrare nell'Unione, sventola la questione oggi per motivi propagandistici, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, allunga la questione Bettini. Invece, visto che abbiamo nominato per un momento ancora i risultati elettorali, il Foglio, in modo abbastanza, insomma, una certa malizia, diciamo, ma neanche troppo, poi, a proposito, no, del è finito in pareggio del 3-3, oggi sulla prima pagina scrive, qui è Merlo, dice: Schlein esulta, ma il nuovo sindaco di Agrigento è un ex Novax amico di Vibba. Roma, Elly Schlein ha commentato i risultati delle elezioni comunali elencando i capoluoghi conquistati dal campo largo. Belle vittorie ad Agrigento, dove governavano loro, a Chieti e a Trani. Basta però non guardare troppo da vicino chi ha vinto. Ad Agrigento, per esempio, ha vinto Michele Sodano, candidato di Controcorrente, movimento fondato un anno fa dalla ex Iena Ismaele Lavardera, sulla base di un metodo politico che consiste nel mettere la telecamera in faccia al potente e sperare che inciampi. Sodano è un novax, da deputato grillino nel 21 votò contro le misure di contenimento del Covid e fu poi espulso dal Movimento 5 Stelle perché rifiutò di votare la fiducia a Mario Draghi, poiché è anche uno che ha studiato alla Bocconi, a quei tempi citava Orwell, la libertà è schiavitù, e poi continua e segue. Questa cosa del Covid dobbiamo assolutamente riprenderla, non perché dobbiamo parlare dei Novax, ma perché c'è una storia che io ieri non vi ho detto, mi dispiace ma non l'ho proprio fatta a tempo, e che oggi viene ripresa con una certa determinazione, perché allora cosa sta succedendo? Sta succedendo che in audizione nella commissione Covid sono emerse cose, insomma, un po' particolari. Scrive, per esempio, prendo apposta dal Riformista, diciamo un po' più neutro rispetto poi a quelli che sono in campo. Scrive Aldo Torchiaro sul Riformista: consulenze lautamente retribuite a collaboratori dello studio ALPA per la verifica della documentazione necessaria alle commesse della struttura commissariale durante l'emergenza Covid. Lo studio ALPA è quello dove lavorava Conte. È quanto emerge dalla testimonianza di un imprenditore ascoltato dalla commissione parlamentare d'inchiesta. Sul piano giudiziario l'indagine non ha individuato al momento ipotesi di reato, ma sul terreno politico resta accesissimo il confronto sulla gestione dell'emergenza sanitaria durante il governo Conte. Marco Spadaccioli, dipendente della Adaltis SRL, ha fornito alcuni chiarimenti sul ruolo dell'avvocato Luca Di Donna, professionista che all'epoca condivideva lo stesso studio legale dell'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Al centro della vicenda figura una consulenza del valore complessivo di 454.000 euro. A fronte di cosa? Dice: possono essere stati corrisposti esclusivamente per l'attività di verifica dei documenti prima del loro caricamento e credo per la lettera predisposta quando i pagamenti non arrivavano. Non riesco a individuare altre attività oltre queste, dice Marco Spadaccioli, rispondendo alle domande di Alice Buonguerrieri, deputata e capogruppo di Fratelli d'Italia, nella commissione, in merito alle parcelle liquidate allo studio legale.
la questione riguarda le forniture dei kit destinati all'emergenza Covid nella fase iniziale della pandemia e, secondo Fratelli d'Italia, apre nuovi interrogativi sui rapporti fra alcuni professionisti e il sistema delle commesse pubbliche gestite durante l'emergenza. Lo scontro si è ulteriormente inasprito dopo una nota diffusa dai parlamentari di Fratelli d'Italia componenti della Commissione Covid, nota che così recita: Giuseppe Conte, non perdo occasione per parlare della pandemia e della Commissione Covid, tuttavia non lo fa nell'unica sede in cui dovrebbe farlo per chiarire le gravi circostanze emerse, ossia nella Commissione stessa. Questo dicono i parlamentari meloniani. Questa è una parte, diciamo così, della vicenda che ha portato quindi Conte a non prenderla bene per niente, soprattutto quei riferimenti all'ufficio legale, a queste parcelle, per cui prima pagina del giornale, titolo proprio quello di taglio centrale, è Conte ci minaccia ma non spiega. L'ex premier replica al giornale, da oggi querela, però non chiarisce il meccanismo sugli appalti Covid e i suoi legami con Di Donna. E si parla appunto sul giornale di giro d'affari milionario. Stessa, diciamo, cosa, si accenna anche sul Tempo ecco qua l'insuccesso dalla testa a Conte. Ora Giuseppi passa alle minacce, e anche su Libero, ovvero sui giornali del gruppo Angelucci, che sono quelli che eventualmente verrebbero, diciamo così, interessati da questa denuncia. Ecco qua, su Libero infatti è proprio a centro pagina, anche qui molto molto in evidenza, con foto di Conte col ditino alzato, inchiesta Covid, Conte si indigna ma a parti invertite agiterebbe le manette, e ne scrive Pietro Senaldi. Sfugge tutto questo, cioè non è che sfugge, però insomma il vero giornale che aveva fatto del Covid il suo cavallo di battaglia era La Verità, quindi ovviamente non è che ignora questa cosa, ci mancherebbe. È una strisciolina in alto sulla prima pagina, Conte spieghi quegli strani affari sulla pandemia, e però insomma non sono loro, ecco, gli altri giornali quelli minacciati di denunce, vabbè, comunque. No, invece rimangono fuori alcune questioni che non possiamo assolutamente ignorare. Allora, prima di tutto, vi dicevo, la questione Consob, andiamo a vedere a proposito di soldi, risarcimenti e tutto il resto, dopo vediamo anche Minetti, però prima Consob, perché abbiamo parlato tanto di banche in questi giorni, ma per l'appunto c'è, diciamo così, un vero elefante nella stanza. Ne scrive Vittorio Malagutti su Domani, sulla prima pagina del Domani: un governo sconsiderato, la Consob è ancora acefala nonostante il risico su Monte dei Paschi. Parte dalla notizia che la Borsa di Milano ha fatto il bis dopo il boom di lunedì, un nuovo filotto di rialzi ieri ha spostato miliardi verso i titoli coinvolti, anche solo indirettamente nel nuovo round della partita di potere per il controllo del sistema bancario, e poi sciorina un po' di cifre. E poi continua a pagina 11, ecco qua. Continua a pagina 11, dice: erano anni che sul listino milanese non si vedeva tanto ottimismo, sparso a piene mani su un gruppo ristretto di aziende. Il momento è delicato, il mercato è in attesa di notizie che potranno influenzare la partita in corso, per esempio quale sarà la reazione del Banco BPM, che è l'altro pretendente alle nozze con Monte dei Paschi, ora che è stato messo all'angolo dall'offerta di Intesa. E insomma, poi qui elenca tutta la serie di domande, dice: l'incertezza è grande, si moltiplicano le indiscrezioni ed è l'ideale per chi volesse approfittare di informazioni riservate con una scommessa a rischio zero. Come dire che è necessaria la massima attenzione da parte delle autorità di controllo sul mercato per individuare eventuali casi di insider trading. Questo in teoria,
perché in pratica succede che proprio in queste settimane decisive per le sorti del sistema finanziario la Consob è senza presidente. L'8 marzo scorso è terminato il mandato di Paolo Savona e da allora la maggioranza di governo non è stata in grado di trovare un sostituto. La candidatura del leghista Federico Freni, sottosegretario all'economia, è caduta dopo settimane di stallo per l'opposizione alla nomina da parte di Forza Italia. Lo stesso Freni, a metà maggio, ha deciso di chiamarsi fuori spiegando di non voler creare problemi al governo. Ma a quasi un mese di distanza la Consob funziona ancora a ranghi ridotti, con 4 commissari in carica su 5, guidata in regime di reggenza da Chiara Mosca. Il lavoro prosegue, ma la Commissione non appare certo nella situazione migliore per affrontare una fase così delicata, scrive fra l'altro Vittorio Malagutti. Non ha assolutamente torto. Fra l'altro, ecco, se vi interessa capire quale sarà, cioè che cosa può succedere adesso e come seguire ancora questa vicenda del risico bancario, non avete che da aprire il Sole 24 Ore, andare subito lì a pagina 2 e leggere l'articolo di Enrico Miele, Intesa San Paolo, tabella di marcia in 12 mesi per il maxi acquisto di Monte dei Paschi. A fine giugno il gruppo Intesa San Paolo depositerà il documento dell'offerta pubblica di acquisto e scambio. A settembre ci sarà l'assemblea straordinaria dei soci, il 10 di settembre, che deve varare l'aumento di capitale. E deve questa proposta, dice, deve ottenere le autorizzazioni antitrust e poi anche la regola delle sovvenzioni esterne, eccetera, eccetera. La cessione dell'entità giuridica bancaria, quindi con il marchio Monte dei Paschi, è prevista, se tutto va come vorrebbe Intesa, ovviamente, per la seconda metà del 2027. Quindi queste sono le tappe. Però bisogna vedere per l'appunto se per caso non entra nella partita Unicredit, che in questo momento è impegnata su altri fronti, ma potrebbe assolutamente entrare in partita anche Unicredit. Fra l'altro si comincia finalmente dopo qualche giorno a ragionare appunto anche di quali possono essere i vantaggi per i piccoli azionisti, i consumatori. Ieri c'è stato un intervento del cardinale Zuppi, che è il presidente della CEI, proprio in borsa, mette in evidenza Avvenire, la finanza per le persone non sia solo speculazione, l'etica non è a intermittenza o a convenienza, ha detto Zuppi nella sala della borsa italiana. Non a caso queste sue parole sono poi appoggiate da un editoriale di Marco Ferrando, sempre su Avvenire: investire sullo sviluppo, la finanza e il dovere di rischiare, perché appunto poi bisogna capire chi guadagna e chi ci guadagna davvero. E non posso quindi non segnalarvi anche l'articolo, anche questo parecchio malizioso, di Claudio Cerasa sul Foglio, che nota come dice l'eterogenesi dei fini sulle banche di Meloni & Co, che su MPS, quindi Montepaschi, osservano con gioia il gran ritorno delle cooperative rosse, perché sapete che nella proposta di Intesa c'è anche Unipol e quindi quanto di più vicino alle cooperative, essendo Unipol appunto cooperativa, ci possa essere. Ora, l'Unipol di oggi non è forse l'Unipol di una volta, sicuramente non è l'Unipol dell'epoca di Fassino, quando che si chiedeva se il PD avesse una banca, però ecco, è sempre l'Unipol, e quindi questa è la notazione fatta da Claudio Cerasa. Mi ero segnata anche e poi ecco, e l'altro tema che invece viene affrontato di più da Repubblica ha a che vedere con la natura della banca del Monte dei Paschi, perché
c'è, e ne scrive questa volta di nuovo Francesco Manacorda, che sta seguendo questa vicenda parecchio, perché abbiamo visto ieri, no, che il Monte dei Paschi, il di Siena, non era più presente nei comunicati. Insomma, scrive Manacorda, pagina 12 della Repubblica, la beffa dopo la rivincita, Siena senza più il monte e la paura dell'irrilevanza. La rivincita è rispetto agli anni in cui appunto il banco, il Monte dei Paschi stava andando malissimo, era stato commissariato praticamente, se non lo prendeva lo Stato e non lo risanava era un disastro, Adesso che tutti la vogliono, tutti la cercano, tutti la vogliono, e però viene cancellato il nome di Siena. Quindi parla la sindaca di Siena, Nicoletta Fabio, dice: sarà una lunga estate, farò di tutto perché il nome di Siena non venga cancellato. E vabbè. Invece, ultimi minuti li devo dedicare ancora, diciamo, cioè, cronaca estera, ma non solo. Allora, parto. Ritorno sul giornale, perché il giornale ha anche, continua anche in questo caso, una serie di inchieste. Oggi presenta al proprio lettore una storia che arriva da Milano, traffico di clandestini e quel legame coi Propal. La pista porta ad Annun. Di trafficanti che si arricchiscono sulla pelle dei migranti sono fitte le cronache, ma l'ordinanza di custodia mostra la connessione diretta tra racket dell'immigrazione e organizzazioni filo-palestinesi. È oggettivamente una novità poco raccontata su altri quotidiani. L'articolo sul giornale è di Luca Fazzo, che racconta di questa inchiesta appunto a Milano, che vede coinvolti due egiziani, l'azienda edile e la facciata dell'impegno, e però uno di questi dice: il combattente per Gaza tra immigrazione illegale, Annun e la fratellanza. Il principale indagato è un fan di Hamas, così lo definisce il giornale, Giulia Sorrentino, e vicino ai militanti accusati di terrorismo dai PM milanesi. E il sistema era insomma di quelli abbastanza squallidi, scrive infatti Fazzo, l'ordinanza appunto di custodia emessa dal giudice preliminare milanese Emanuela Castellabate ed eseguita ieri mette in luce un fenomeno rimasto sotto traccia, la connessione diretta tra racket dell'immigrazione e organizzazioni filo palestinesi. A venire arrestati, su richiesta del pubblico ministero, Alessandro Gobbis, sono uomini legati a doppio filo ai circoli arabi di prima fila, in prima fila nelle manifestazioni contro Israele, e sostenitori di Hamas. La fratellanza verso i corregionali non impediva alla cricca, finita sotto inchiesta, di sfruttarne cinicamente il bisogno in un futuro migliore. L'indagine condotta dalla Digos milanese nasce dai servizi di osservazione rinforzati sulle attività in Italia della fratellanza musulmana. Dai servizi di intercettazione è emerso che appunto uno dei soggetti più noti della fratellanza, il 40enne egiziano Hamed Megahed, aveva creato a Milano col socio Mohamed Faragalla una struttura dedicata esclusivamente a sfruttare gli spazi offerti dal decreto flussi per far arrivare e regolarizzare in Italia decine di clandestini provenienti quasi esclusivamente dai paesi arabi, simulando assunzioni fasulle presso un'azienda edile che fungeva da facciata. E subito dopo appunto aver, tra l'altro, essersi fatti dare i soldi, dice, le pratiche gli dicevano di licenziarsi a queste persone, quindi appunto con pratiche del tutto fasulle. L'altra cosa che vi volevo segnalare, perché ecco, per esempio La Stampa gli dà molto rilievo, altri giornali diciamo un po' meno, è una vera e propria rivolta che c'è stata questa notte a Belfast, ne scrive Marco Varvello sulla Stampa. La rivolta di Belfast, perché è girato un video, ed è successo, cioè non è solo il video, di un uomo sudanese che ha accoltellato e ha ridotto in fin di vita un ragazzo irlandese, un uomo,
e sono scoppiati tutta una serie di incidenti, auto in fiamme, strade bloccate. E dice Varvello che la protesta sta contagiando Londra, dice anche che la polizia ha cercato di sminuire il più possibile, di tenere bassissima questa cosa, ma non c'è riuscita perché dal video era abbastanza evidente quello che stava succedendo. E quindi ecco qua, negozi bruciati, assalto ai veicoli delle forze dell'ordine, e anche in questo caso la situazione che si sta sinceramente molto molto complicando. Per quello che invece riguarda la guerra vera e propria, bisogna andare a prendere le due cose più importanti, le prendiamo diciamo così dal Corriere della Sera. Corriere della Sera che ha intanto anche perché vi dicevo sostanzialmente praticamente ha diviso in due parti la sua prima pagina e è molto attento a quello che ancora quello che succede all'estero. Da pagina 4 in avanti si racconta di questo raid dell'aereo, ma soprattutto si parla insomma di quello che sta succedendo, è qualcosa di più di un incidente diplomatico, diciamo. Ben-Gvir, il ministro che definisce il nostro il paese delle ciabatte, insomma, ma ecco, a me mi aveva colpito un'intervista, perché il Corriere ne sta mettendo molte in pagina in questi giorni. È un lavoro importante quello che sta facendo. In questo caso ha un ex ufficiale dell'intelligence americana, che adesso è un analista esperto di Medio Oriente, si chiama Michael Pregent, e dice a Marta Serafini: il Libano deve liberarsi dal gioco di Hezbollah, altrimenti non ritroverà la sua indipendenza. E quindi ancora una volta, insomma, si sollecita il Libano, che pure è stato preso e bombardato, e in particolare a tiro ci sono stati diversi morti, almeno 8 per i bombardamenti israeliani. Invece, per quello che riguarda la guerra in Ucraina, oggi ne scrive Giuliano Ferrara sul Foglio, dicendo che sostenendo che l'escalation era la soluzione. Quanto tempo, quanto terreno, quanta pace si è persa per la velleità di fare la guerra di difesa con un braccio legato dietro la schiena, il coraggio della bandiera bianca, una fesseria, sostenere l'Ucraina che colpisce in Russia. Ce l'ha Ferrara con la politica che è stata messa in atto fino a poco tempo fa, per cui si davano le armi all'Ucraina, ma le si diceva: tu però non puoi colpire la Russia, e quindi era un modo appunto per combattere con il braccio legato. Dice ora che invece l'Ucraina può colpire la Russia e quindi stiamo assistendo all'escalation, forse possiamo arrivare appunto a ipotizzare una soluzione. Vedremo quale, perché c'è un deputato polacco intervistato, non mi ricordo più se era sulla Repubblica o sul Corriere, adesso questo me l'ero segnato, poi però l'ho cancellato, insomma, perché non facevo tempo a segnarlo e quindi non lo so più dove era, che diceva è inutile parlare di colloqui, bisogna arrivare a vincere, ma forse era anche questo sul Corriere, il che ovviamente dà voce a quelli che era proprio sul Corriere. Roman Ghirti, avvocato, deputato dell'ala destra del partito di Tusk in Polonia, dice: i colloqui sono inutili, per la pace aspettiamo il collasso della Russia. E quindi dando, diciamo così, corpo a chi dice: ecco, vedete, non volete trattare. Mi devo fermare qui, assolutamente, non vi ho detto niente della Minetti, ma non c'è molto da dire in realtà. C'è un divertentissimo bieba, ma proprio carino oggi, di Vitiello. Quello facciamo a tempo a leggerlo, dai, questo facciamo a tempo a leggerlo. Scrive Guido Vitiello: non mi perdo una puntata di Graciela.
la telenovela uruguayana che va in onda ogni mattina sul Fatto, un po' come le mie nonne agli albori di Rete 4 non si scollavano da Anche i ricchi piangono o La schiava Isaura. Ma non è questa l'unica replica degli anni Ottanta. Leggendo la frase con cui l'annunciatrice Peter Gomez ha introdotto la nuova puntata, tutti i racconti di Graciela e relativi riscontri, prima del dietro fronte, ho capito che il quarantennale incesto mediatico-giudiziario ha generato una prole affetta da vistose malattie ereditarie. La parola chiave è riscontri. Se ne discuteva moltissimo quando il processo penale cominciò a fare i conti con le insidie del pentitismo. Il magistrato Elvio Fassone, in un convegno torinese del 1986, mise in guardia da certi falsi riscontri che la prassi giudiziaria stava imprudentemente accreditando. Alcuni di essi, che il racconto del pentito fosse analitico, dettagliato, coerente, non dicevano nulla della verità dei fatti riferiti. Erano

0: nella tenuta, due autisti che confermano segmenti del racconto. Uno screenshot in cui Graciela stessa dice a un terzo di essere stata molestata e che diventa, per il fatto, un riscontro documentale delle molestie. Ad Arretta Fassone sono tutti casi di scuola del falso riscontro e sono i frutti malformati di decenni di promiscuità fra due casati, quello dei PM e quello dei giornalisti. Altro classico tema da telenovela. Va bene, mi fermo qui ci vediamo e ci sentiamo domani. Basta. Buona giornata.
1: Radio Radicale 97 minuti, grazie a Flavia Fratello che ha curato l'edizione odierna di Stampa e Regime. È il momento della prima edizione del nostro notiziario. Federico Punzi in studio, Piero Scaldaferri in regia. Vediamo subito i temi di questa prima edizione del nostro notiziario. La Fondazione Marco Pannella presenta il progetto Marco Pannella ANSA Stories, un archivio digitale che raccoglie e rende consultabili oltre 22.000 dispacci dell'agenzia ANSA dedicati a Marco Pannella nell'arco di 41 anni. E poi la mobilitazione del Partito Radicale sul tema della responsabilità civile dei magistrati, il 21esimo pacchetto di sanzioni europee alla Russia, la fragile tregua tra Iran e Israele, la politica estera italiana, il tema Ucraina, la guerra del Golfo, le conseguenze sui prezzi dell'energia, il decreto lavoro, le offerte per MPS, il ricordo della figura di Pannella all'ultima riunione del MED9, questi i principali temi del nostro notiziario del mattino che chiuderemo con la pillola di ADAPT. E come dicevamo, nel decennale della scomparsa di Marco Pannella, la Fondazione Marco Pannella presenta il progetto Marco Pannella ANSA Stories, che è un archivio digitale che raccoglie e rende consultabili oltre 22.000 dispacci dell'agenzia ANSA dedicati a Marco Pannella nell'arco di 41 anni, dal 1975 al 2016. Il progetto rappresenta un'esperienza innovativa di valorizzazione della memoria politica e civile italiana, coniugando il rigore delle fonti primarie giornalistiche con le potenzialità offerte dall'intelligenza artificiale. L'archivio consente infatti di esplorare, analizzare e ricostruire il pensiero, le iniziative e le battaglie di Marco Pannella attraverso il patrimonio informativo dell'Agenzia di Stampa Nazionale. Oggi pomeriggio la presentazione alle 17.30 nella sede del Partito Radicale in Veditore Argentina 76. Modererà la direttrice di Radio Radicale Giovanna Areanda, interverranno il direttore dell'ANSA Luigi Conto, Lucia Bonfreschi, professoressa di storia contemporanea all'Università di Roma 3, Marco Cerrone, consulente digitale e tech management presso il centro di Web Learning dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, giornalista Vittorio Pezzuto, Claudio Martelli, già vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Monsignor Vincenzo Paglia, arcivescovo, già presidente della Pontificia Accademia per la Vita, e Maurizio Turco, presidente della Fondazione Marco Pannella e segretario del Partito Radicale, Irene Testa, tesoriera del Partito Radicale, e interverrà anche il ministro degli affari esteri, vice premier Antonio Tajani. Ma di questa iniziativa parliamo ora con il direttore dell'ANSA, Luigi Conto, in collegamento. Buongiorno direttore.
2: Buongiorno a tutti, eccoci qui.
1: Allora, ci dica appunto come nasce questa iniziativa e qual è il suo valore, il suo potenziale.
2: Nasce da un'idea della fondazione che alla quale abbiamo volentieri aderito. Naturalmente l'archivio dell'ANSA è un patrimonio collettivo, come ha più volte ricordato il Presidente della Repubblica. Dal 1945 ad oggi tutto quello che ha scritto l'ANSA è archiviato. L'ANSA è stata la prima agenzia del mondo a creare un archivio elettronico nel 1974, quindi veramente tantissimi anni fa. E quindi questo archivio consente di navigare nelle parole di Marco Pannella, che è stato un grande cliente dell'agenzia, sia da lettore sia da dichiaratore. L'avete detto voi, 22.000 take, come si chiamano in gergo i nostri lanci di agenzia, è una grande potenzialità, perché con l'intelligenza artificiale naturalmente le ricerche e la consultazione diventano velocissime, molto molto facili da fare, e si possono trovare particolarità, curiosità, ma anche elementi di ricerca vera e propria politica molto interessanti. Noi siamo contenti di mettere a disposizione

0: gestione di una fondazione questo patrimonio che altrimenti è chiuso. Naturalmente noi stiamo facendo grandi lavori, grandi progetti sull'intelligenza artificiale applicata ai nostri archivi, e questo è un piccolo spicchio che però appunto fa vedere una grande potenzialità di ricerca, di rinnovamento e di ritrovamento di personaggi così importanti della vita politica italiana.
1: Grazie, grazie direttore, grazie a Luigi Conto. E allora appuntamento oggi pomeriggio alle 17.30 nella sede del Partito Radicale in via Tirrenia Argentina 76 per la presentazione appunto di questo progetto della Fondazione Marco Pannella e dell'ANSA, Marco Pannella ANSA Stories. E come sapete il Partito Radicale ha nei giorni scorsi lanciato una mobilitazione sul fronte della riforma della giustizia, con particolare riferimento alla questione della responsabilità civile dei magistrati. Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha dichiarato nei giorni scorsi alla festa dell'innovazione del Foglio a Venezia che la responsabilità civile dei magistrati, ultimamente proposta anche dal capogruppo di Forza Italia alla Camera Enrico Costa, sarebbe un provvedimento inutile. Colpire il magistrato sul portafoglio non ha nessuna deterrenza, non ha nessuna efficacia sanzionatoria, perché sono tutti assicurati. Roberta Iannuzzi ne ha parlato con il professor Claudio Martinelli, docente di diritto pubblico comparato all'Università di Milano Bicocca, che si era schierato per il sì al referendum, che condivide l'analisi del ministro sull'inefficacia pratica, ma ricorda che la questione ha a che fare con un principio del costituzionalismo classico: a qualunque potere deve corrispondere una responsabilità. Sentiamo.
2: Da una parte è vero quello che dice Nordio, e cioè che sarebbe stato, no, previsto dal referendum, molto più importante agire sul binario, sul pedale, lo chiami come vuole, della responsabilità disciplinare, che è e quindi agire, diciamo, sulle carriere dei magistrati per far valere una maggiore responsabilità dei magistrati. Questo è assolutamente vero, ed è assolutamente vero che è la responsabilità civile è, sul piano concreto, è molto meno efficace, perché è facilmente attutibile o aggirabile attraverso il sistema delle assicurazioni, cui appunto nelle dichiarazioni del ministro Nordio si faceva riferimento. Però è altrettanto vero che questo è un tema che ha a che vedere con un principio del costituzionalismo che va al di là sia delle contingenze politiche, sia dell'efficacia giuridica concreta dell'istituto e del rimedio. Ed è il tema, grandissimo tema, del rapporto tra potere e responsabilità. Io ho l'impressione che nel dibattito pubblico italiano da molto tempo ci sia un qualche cosa sotto traccia, ma che è entrato nella mentalità di molti. E cioè che i poteri che debbano essere chiamati a essere responsabili siano i poteri di indirizzo politico, mentre i poteri di garanzia in realtà siano appunto il cavaliere sul cavallo bianco che comunque fa del bene. Ecco, questa cosa di fondo, che non trova corrispondenza nella realtà e non trova corrispondenza nelle teorie del costituzionalismo classico, è sbagliata, perché il costituzionalismo ritiene che a qualunque potere debba corrispondere una responsabilità. Allora, è chiaro che questo è un tema delicato su cui vanno trovati degli equilibri legislativi. Quelli trovati negli ultimi 35 anni sono soddisfacenti? Ci sono almeno due interventi legislativi che si sono succeduti nel corso del tempo dopo quel famoso referendum dell'87. Ecco, anche qui l'analisi della realtà mi pare che ci dica di no. E quindi questo tema, almeno in astratto, è tuttora aperto e tuttora, mi permette di dire, sanguinante. Quindi io penso che forze politiche che non abbiano, non soltanto nella contingenza, ma nel proprio DNA, l'idea di stare sempre attenti alle opportunità politiche contingenti, tipo come è nella tradizione radicale, farebbero benissimo a continuare a tenerla alta questa bandiera. Ripeto, a prescindere dalle, diciamo, concrete ricadute giuridiche specifiche, perché c'è qualche cosa di più alto, c'è il rispetto di un principio del costituzionalismo classico.
1: E così, professor Martinelli al microfono di Roberta Iannuzzi. E ora ci colleghiamo con il nostro corrispondente da Bruxelles, David Carretta, per parlare del 21esimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea alla Russia che è stato presentato proprio ieri dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Buongiorno David.
3: Sì, buongiorno a voi. La Commissione ieri ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia e l'obiettivo sembra essere quello di accelerare la crisi dell'economia in Russia per spingere Vladimir Putin a accettare un cessate il fuoco in Ucraina. Le nostre sanzioni stanno funzionando, stanno indebolendo le basi economiche dello sforzo bellico della Russia, ha detto Ursula von der Leyen. Mattoncino dopo mattoncino stiamo sgretolando le fondamenta dell'economia di guerra della Russia, ha spiegato l'alto rappresentante Kaya Kallas. Von der Leyen ha fatto anche il bilancio dei risultati dei 20 pacchetti di sanzioni adottate finora. L'inflazione si avvicina al 6%, i tassi di interesse sono al 14,5%, le tasse aumentano, la crescita sta rallentando bruscamente. Il messaggio sembra indirizzato soprattutto alle élite russe che, secondo alcune indiscrezioni, sembrano essere divise sul proseguimento della guerra di Putin in Ucraina. Quali sono le principali misure? Innanzitutto l'urgenza per l'Unione Europea è quella di sospendere il meccanismo di aggiustamento del tetto al prezzo del petrolio russo. Perché? Perché questo meccanismo di aggiustamento era stato pensato per ridurre il prezzo, non per aumentarlo, e la guerra in Iran e le sue conseguenze sui mercati energetici produrrebbero l'effetto opposto. Attualmente il tetto al prezzo del petrolio, oltre il quale gli operatori europei non possono fornire servizi, assicurazioni per il trasporto del greggio russo, attualmente questo tetto è fissato a $45, con il meccanismo di aggiustamento salirebbe a circa $65 al barile. La Commissione propone di congelarlo a $45 fino a gennaio 2027. La riduzione delle entrate dagli idrocarburi rimane una priorità, altre 30 navi della flotta ombra dovrebbero essere inserite nella lista nera dell'Unione Europea, al totale 662. Ci saranno anche restrizioni alla vendita alla Russia di navi che trasportano gas e metano. Tuttavia su questo pacchetto, diciamo, idrocarburi rischia di esserci l'opposizione di alcuni paesi. Grecia e Malta, per esempio, hanno messo il veto a un'altra proposta che von der Leyen aveva presentato a febbraio, cioè il bando totale del trasporto via mare del petrolio russo. Poi ci saranno sanzioni finanziarie per colpire banche, ma anche piattaforme di criptovalute, non solo in Russia, ma anche in alcuni paesi in cui vengono eluse le sanzioni dell'Unione Europea: Cina, Turchia, Kirghizistan, Kazakistan, Emirati Arabi Uniti e India. Von der Leyen ha parlato di restrizioni alle esportazioni di metallo e leghe impiegate nei settori aerospaziale e della difesa. Anche qui c'è però da sottolineare un fatto: recentemente in Irlanda è scoppiato uno scandalo per l'allumina che viene esportata da una fabbrica a Anginish, di proprietà del gigante russo Rusal. Questa allumina viene usata in Russia per produrre alluminio, che poi viene usato per produrre armi che sono utilizzate sul fronte in Ucraina o nei missili, nei droni. Diversi deputati hanno chiesto di sanzionare questa fabbrica, il governo irlandese è contrario e ieri Kaya Kallas era a Dublino proprio per fare pressioni in questo senso, ha detto: nessun prodotto europeo deve finire in droni e missili che uccidono civili ucraini. Altra novità, la Commissione propone un embargo sull'importazione di alcuni prodotti della pesca in Russia, in particolare il merluzzo, ma la misura simbolica più significativa, o meglio, la misura più simbolica e significativa annunciata ieri da von der Leyen è il divieto di ingresso nell'Unione Europea per i combattenti e gli ex combattenti russi in Ucraina. Questa sanzione era stata proposta dall'Estonia già in marzo a causa dei rischi di sicurezza. Centinaia di migliaia di soldati dell'esercito di Putin liberi di circolare in Europa grazie ai visti Schengen. La scorsa settimana 11 paesi guidati dalla Svezia hanno chiesto alla Commissione di limitare i visti turistici ai russi, parlando anche dei combattenti, ex combattenti in Ucraina. I visti sono aumentati in particolare in 4 paesi, Francia, Italia, Spagna e Grecia, e questo pone un altro problema di sicurezza oltre che di equità in qualche modo morale. I russi che vengono a fare vacanze nei resort europei mentre gli ucraini sono sotto le bombe. Von der Leyen ha detto questo: per la prima volta proponiamo di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a chiunque abbia prestato servizio nelle forze armate russe dall'inizio della guerra. L'Europa resterà off limits per chiunque abbia partecipato all'invasione dell'Ucraina. Tutto questo pacchetto però deve trovare un accordo all'unanimità dei 27 stati membri. Questa volta dovrebbe essere più facile perché l'Ungheria non è più guidata da Viktor Orban, ma da Peter Magyar. Però, come dire, il diavolo è nei dettagli e spesso questi pacchetti di sanzioni sono stati annacquati durante il processo di adozione degli stati membri, a prescindere dai veti di Viktor Orban, cioè annacquati da altri paesi. Un'ultima segnalazione sull'attualità europea: ieri la Commissione ha preso una decisione importante nel settore della concorrenza e del digitale, ha ordinato a Meta di ripristinare entro 5 giorni l'accesso gratuito e libero a WhatsApp per gli assistenti di intelligenze artificiali concorrenti. È in corso un'indagine per abuso di posizione dominante da parte di Meta su questa questione dell'accesso delle chat di intelligenza artificiale a WhatsApp. È una misura radicale che però mostra una certa determinazione da parte della Commissione, malgrado i pericoli di uno scontro con l'amministrazione Trump. Questo è il quadro, se non hai domande ti restituisco la linea.
1: Grazie a David Carretta. E ora il Medio Oriente nella notte, scambio di raid tra Stati Uniti e Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache americano di ieri. La reazione è americana, il Pentagono ha parlato di attacchi di autodifesa mirati a difese aeree, radar e basi navali iraniane nello stretto di Hormuz, dove era stato appunto poche ore prima abbattuto un elicottero americano, salvi i due piloti. Teheran in risposta ha lanciato missili e droni contro alcune basi americane nella regione. L'Iran ha chiesto ai paesi del Golfo di impedire agli Stati Uniti e Israele di usare il loro territorio per attaccarlo. Raid da una parte e dall'altra comunque piuttosto limitati, arrivano comunque segnali di continuità dei negoziati, mentre anche la tregua tra Iran e Israele naturalmente è una tregua fragile. Ne parliamo in diretta dalla Turchia con Mariano Giustino. Buongiorno Mariano.
4: Buongiorno a voi. In risposta agli attacchi statunitensi, la Repubblica Islamica ha attaccato obiettivi in Bahrain, in Kuwait e in Giordania. Un alto funzionario statunitense ha dichiarato a Fox News: 20 obiettivi all'interno dell'Iran sono stati attaccati, da Beirut a Bab el Mandeb. L'Iran mette alla prova una nuova strategia di deterrenza. Teheran considera il suo ultimo scontro con Israele, un momento cruciale e la prova che qualsiasi attacco contro i suoi alleati regionali può scatenare una rappresaglia diretta e immediata. Ma vediamo bene come realmente stanno le cose al di là delle dichiarazioni, di una retorica propagandistica di Trump che, se presa sul serio, ci rischia di portarci fuori strada. La Repubblica Islamica presenta lo scambio militare di questa settimana con Israele come qualcosa di ben più di una semplice rappresaglia limitata. Secondo Teheran, il confronto ha segnato l'emergere di una nuova realtà regionale in cui gli attacchi contro gli alleati dell'Iran, in particolare in Libano, possono innescare un'azione militare iraniana diretta. La campagna di comunicazione che ha fatto seguito all'escalation del 7-8 giugno è stata straordinariamente coerente. Dai comandanti militari di alto livello ai giornali, alle emittenti televisive affiliate allo Stato iraniano e quello dei Pasdaran, le dichiarazioni convergono su un unico tema: le regole di ingaggio sono cambiate. Lo scambio aereo è iniziato dopo che gli attacchi israeliani hanno preso di mira i sobborghi meridionali di Beirut, una roccaforte di Hezbollah. L'Iran ha risposto con attacchi missilistici contro obiettivi israeliani. I primi attacchi diretti iraniani contro Israele dal cessato il fuoco di aprile, seguito al più ampio confronto tra Iran e Israele. Successivamente Israele ha poi bombardato obiettivi iraniani, tra cui le installazioni radar e un impianto petrolchimico nel sud-ovest, provocando ulteriori attacchi missilistici iraniani. Tuttavia il significato che Teheran attribuisce all'episodio, che va ben oltre la dimensione militare, è questo. Quello che è importante da tenere presente e che spesso non viene messo in evidenza è che negli ambienti politici e mediatici iraniani i funzionari sostengono che lo scontro abbia stabilito quella che molti hanno definito una nuova equazione nella sicurezza regionale, un'equazione che collega direttamente la strategia di deterrenza dell'Iran alla sicurezza del cosiddetto asse della resistenza. L'emittente statale iraniana ha sostenuto che l'Iran ha ribaltato quello che il presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf aveva definito un cessate il fuoco esistente sulla carta, solo sulla carta, ma ripetutamente violato nella pratica. Ha dichiarato che Teheran aveva definito una nuova via di deterrenza, mentre i giornali della linea dura hanno osservato che le regole di combattimento erano cambiate radicalmente. Al centro di questa narrazione c'è l'affermazione che Teheran sia riuscita a imporre una nuova linea rossa. Gli attacchi contro le aree del Libano controllate da Hezbollah non possono essere considerati un teatro di guerra separato e isolato dal coinvolgimento diretto dell'Iran. Tale concetto è stato espresso in modo particolarmente chiaro dall'agenzia di stampa iraniana del Club dei Giovani Giornalisti dei Pasdaran, la Young International Club, la quale ha sostenuto che la recente operazione mirata a dimostrare che la sicurezza del fronte della resistenza è inseparabile dalla sicurezza nazionale iraniana. In altre parole, Teheran sta segnalando che futuri attacchi contro alleati chiave potrebbero provocare una rappresaglia diretta da parte dell'Iran, anche quando quest'ultimo non è l'obiettivo primario. Tale posizione rappresenta un'importante evoluzione nella comunicazione strategica dell'Iran. Per anni l'Iran si era affidato in larga misura a una rete di partner regionali, tra cui Hezbollah in Libano, gruppi armati in Iraq, Houthi in Yemen e fazioni palestinesi, per promuovere la sua agenda della rivoluzione islamica e anti-israeliana e per proiettare la propria influenza mantenendo al contempo un certo grado di distacco dai conflitti diretti. Sebbene Teheran abbia spesso fornito supporto e coordinamento, in genere ha cercato di collegare apertamente la propria risposta militare ad attacchi contro i suoi partner. La retorica più recente suggerisce una maggiore propensione a sfumare tale distinzione. L'Iran ha descritto gli attacchi non semplicemente come una rappresaglia per gli attacchi al Libano, ma come una dimostrazione della volontà di Teheran di difendere attivamente la più ampia rete di alleanze che ha coltivato nel corso dei decenni. Questa narrazione è strettamente legata anche a un secondo obiettivo che ha la Repubblica Islamica: proiettare un'immagine di ripresa e fiducia dopo mesi di conflitto, e lo fa grazie a questo cessate il fuoco, a questa finzione di accordo che sta portando avanti contro gli Stati Uniti, che serve alla Repubblica Islamica essenzialmente per guadagnare tempo per la sua, appunto, strategia. Dall'inizio delle ostilità regionali in seguito agli attacchi di Hamas contro Israele nell'ottobre del 2023, l'Iran e i suoi alleati hanno subito significative battute d'arresto militari. Hezbollah, infatti, come sapete, ha dovuto affrontare un durissimo ridimensionamento da parte di Israele. L'Iran ha dovuto sopportare due guerre sul proprio territorio nell'arco di 9 mesi. In tale contesto il governo sembra desideroso di presentare l'ultimo scontro, quello appunto di questi giorni, come prova della sua capacità di plasmare gli eventi dopo aver plasmato quelli dello stretto di Hormuz, anziché limitarsi a reagire ad essi. Ed ora anche lo stretto di Bab el Mandeb rischia di diventare un altro Hormuz. Badate bene, tali affermazioni reggano meno a un esame approfondito e meno importante del messaggio più ampio che intendono trasmettere invece i Pasdaran. Teheran vuole che l'opinione pubblica nazionale, regionale e internazionale crede di aver riconquistato l'iniziativa strategica. L'emergere dello Yemen come elemento di spicco della narrazione è particolarmente degno di nota. Ma basta guardare e leggere le dichiarazioni, anche quelle di lunedì, di Ismail Kani, che è il comandante delle forze Quds, del corpo dei guardiani della rivoluzione islamica, che ha elogiato il lancio di un missile dallo Yemen verso Israele, definendolo una prova di intelligenza e di coordinamento del fronte della resistenza. Se necessario, ha detto Kani, anche altri si faranno avanti, ha avvertito aggiungendo che le azioni israeliane e americane provocheranno una risposta da parte di un fronte di resistenza unito. Queste dichiarazioni facevano eco a una precedente affermazione in cui Kani aveva immaginato una cintura di sicurezza della resistenza che si estendesse appunto dallo stretto di Hormuz a Bab al Mandeb e dal Golfo Persico al Mar Rosso. Anziché considerare quindi Libano, Yemen, Iraq e il Golfo come arene separate, i funzionari israeliani li descrivono sempre più spesso come componenti di un unico campo di battaglia strategica. Questo è il punto. Poi ci sta la parte finta del poliziotto buono, del presunto da Masoud Pezeshkian, il presidente dell'Iran, che spinge per la diplomazia. Infine, sul fronte interno iraniano, la condizione in cui vive la popolazione è terribile. La Repubblica Islamica ha giustiziato 3 prigionieri, tra cui 2 uomini del Beluchistan, a Mashhad e Isfahan, mentre 8 prigionieri politici curdi rischiano sempre più l'esecuzione a causa della repressione in Iran. Almeno 80 prigionieri sono stati giustiziati nelle carceri iraniane nel solo mese di maggio, molti dei quali prigionieri politici, e preoccupano molto le difficoltà alimentari in cui versa la popolazione. Si registra una grave carenza di cibo, anche di quello essenziale, si registra una grave riduzione del valore nutrizionale che è precipitato sotto la soglia della sopravvivenza, alto costo del cibo, anche quello con i nutrienti essenziali alla salute umana, dipingono un quadro di graduale regressione delle famiglie nella piramide dei bisogni umani. I cittadini affermano che le loro tavole si sono ridotte al livello di sopravvivenza, la qualità, la varietà e il valore nutrizionale non sono più importanti nei loro carrelli di spesa. Dopo una breve sospensione del blocco di internet, in cui le famiglie iraniane, i commercianti e gli imprenditori hanno potuto respirare un po', la rete ora è di nuovo chiusa a causa della ripresa delle manifestazioni in diverse università iraniane. Ci aggiorneremo. Per il momento è tutto. La linea è Roma.
1: Grazie a Mariano Giustino. Le missioni estere dei nostri militari, il dispositivo nazionale prevede l'impiego di circa 7.500 militari, con un contingente massimo che può arrivare a 12.000 unità, 37 navali e 147 aerei. Si tratta di uno sforzo significativo e concreto, così Il ministro della difesa Guido Crosetto, ieri alle commissioni riunite esteri di difesa di Camera e Senato, dove è intervenuto anche il ministro degli esteri Antonio Tajani. Lanfranco Palazzolo si è soffermato sulla politica estera del nostro paese, sul tema Ucraina, col deputato di Fratelli d'Italia Stefano Maullu.
5: No, le cose non accadono mai per caso. Io credo che l'appoggio all'Ucraina in termini politici e quindi solidarietà, non semplicemente politica, sia stato totale da parte del governo. Peraltro scontentando magari anche qualche partner rispetto a delle posizioni che erano considerate troppo filo-Ucraina. Ma è stato giusto farlo, è stato doveroso perché era un paese aggredito e noi crediamo che invece non si possa consentire a chi che sia di violare le regole internazionali che ci siamo dati. Penso che l'Ucraina per noi sia una straordinaria opportunità, lo è per le nostre imprese, lo è ovviamente anche per coloro che in questo momento hanno definito un formato 3 al quale l'Italia guarda certamente con attenzione, ma per noi vale una regola, vale la regola di nessun soldato se non in un contesto di pace, vale la regola che occorre lavorare per la pace. Qualche volta c'è un atteggiamento diciamo più spostato in termini di contrapposizione da parte degli altri, noi invece siamo per soluzioni che portino a quel punto di caduta il più velocemente possibile, anche per un motivo. Voi tutti ricorderete, noi tutti ricorderemo il fenomeno dei reduci dopo la Prima Guerra Mondiale. Ed è un fenomeno, quello del reducismo, che ha contrassegnato anche i momenti politici del nostro paese. Immaginiamo cosa accadrà nel momento in cui ci sarà il cessate il fuoco, quando si consoliderà un processo di pace. Quante decine, centinaia di migliaia di persone che hanno vissuto quell'esperienza bellica, traumatizzante sotto punti di vista, avranno la necessità di essere ricondotti in un contesto di vita normale. Io credo che anche a quello occorrerà pensare.
1: E così Stefano Maullu. Sentiamo ora Lanfranco Palazzolo con Piero Fassino del PD, vicepresidente della Commissione Difesa della Camera, sulle audizioni dei due ministri sul tema appunto delle missioni.
6: I ministri Tajani e Crosetto hanno riferito nel quadro impegno italiano nelle missioni. La discussione sui nodi di politica estera sarà fatta molto di più giovedì mattina, quando la Presidente del Consiglio riferirà al Parlamento del prossimo Consiglio europeo. L'audizione ha confermato l'impegno italiano, ovviamente, in quelle situazioni critiche, in quei teatri di guerra che richiedono uno sforzo internazionale di pacificazione. Segnalo che l'Italia è presente in questi teatri complessivamente con 1.800, con 18.000 uomini, che è uno sforzo particolare e che ci vede come tra i principali paesi contributori alle missioni di pacificazione e di peacekeeping. Naturalmente bisogna sapere che ciascuna di queste situazioni è caratterizzata da una criticità. Allora quello su cui bisogna insistere è che, oltre che essere presenti con gli strumenti militari, bisogna da un lato accompagnare questi strumenti anche con sul fronte umanitario della cooperazione civile, perché non c'è sviluppo senza sicurezza, ma difficilmente c'è sicurezza senza sviluppo. E quindi il sostegno alla cooperazione del nostro paese in questi teatri, che accompagnando alla presenza militare anche la presenza delle missioni di cooperazione, è fondamentale. E l'altro nodo che non può essere ignorato è che ogni volta che noi interveniamo in un'area bisogna sempre non dimenticare che c'è poi un tema cruciale, che è il rispetto dei diritti umani. Il caso più clamoroso è quello della Tunisia, dove noi oggi sosteniamo una politica di cooperazione con quel paese che è guidato in modo autocratico e autoritario, con la violazione di fondamentali diritti umani. Allora, il problema che si pone è come tenere insieme sicurezza, sviluppo e diritti umani, e credo che l'Italia sia il paese che forse più di altri deve avere questa sensibilità.
1: La guerra nel Golfo ha provocato un rialzo dei prezzi dell'energia nei paesi dell'Eurozona, un aumento dell'inflazione oltre il 3%, uno shock geopolitico che colpisce con forza il continente europeo a causa della sua alta dipendenza dai carburanti fossili. Per far fronte al caro energia, l'Italia ha chiesto e ottenuto dalla Commissione europea margini di flessibilità dal patto di stabilità. Allo stesso tempo il governo ha prorogato i tagli sulle accise di benzina e gasolio, sebbene in misura ridotta rispetto ai primi interventi. Il professor Paolo Guerrieri, docente di economia a Sciences Po a Parigi, nel corso della rubrica Il Mondo a Pezzi, ha illustrato il significato della concessione di flessibilità al nostro paese, al microfono di Ada Pagliarulo.
7: non c'è stata nessuna concessione all'Italia di nuovi fondi europei, non c'è stata nessuna deroga aggiuntiva rispetto a quella che avevamo già, che era appunto, per quanto riguarda le spese militari, di poter spendere l'1,5% del PIL in aggiunta, senza che questo, anche qui, non venga conteggiato nel deficit, perché il deficit pubblico rifletterà quello che spenderemo, non venga conteggiato ai fini di quello che è il vero parametro che la Commissione poi monitora, che è la cosiddetta spesa netta, cioè quella che noi abbiamo concordato nel programma di aggiustamento pluriennale. Noi come prima possiamo usare questo 1,5% in più senza che questo significhi deviare dal nostro percorso per quanto riguarda le spese per la difesa, solo che all'interno di questo 1,5 potremo usare lo 0,3% dentro questo 1,5 per queste possibilità di spese per l'energia, 0,3 per quest'anno, 0,3 per il prossimo anno o l'anno successivo, in totale non più dello 0,6% nei tre anni. Il tetto massimo che potremo raggiungere è uno cumulato di 0,6, quindi sono 14 miliardi complessivi nel triennio. Quindi c'è stato concesso una flessibilità fiscale dentro questo 1,5, massimo questi 14 miliardi da spendere nel triennio. Ma per che cosa? Perché questo poi è il punto fondamentale. Non che ci è stato consegnato questi 14 miliardi e dire fate voi. No, la Commissione ha messo esplicitamente dei paletti, perché si possono spendere per misure che rafforzino quella che si chiama la resilienza del sistema energetico italiano. Quindi soprattutto la transizione verde, cioè dai combustibili fossili a fonti energetiche, le rinnovabili, il nucleare, per dire, cioè tutto quello che deve riguardare forme di alimentazione dell'energia che non producano emissioni, ma non per quanto riguarda continuare ad esempio coi sussidi generalizzati, tagli indiscriminati alle accise. Perché da questo punto di vista questi sostegni vengono giudicati dannosi, perché in qualche maniera premiano anche chi non ha bisogno e soprattutto non solo non riducono la dipendenza dai combustibili fossili, ma paradossalmente la incentivano. Quindi il problema del taglio delle accise è certamente popolare, però è pericoloso perché costa molto e aiuta poco se non per niente.
1: Il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto lavoro tra le proteste delle opposizioni. Da Franco Palazzolo ha sentito il presidente della Commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto, di Fratelli d'Italia.
8: È andata un po' come lei ha ricordato, nel senso che diciamo che l'ambito parlamentare, come lei sa, si lamenta sempre ad esempio di qualche ritardo rispetto a riformulazioni, ritardo a qualche parere, però devo dire che alla fine, anche seppur voglio dire condito da un certo tipo di nervosismo virtuoso, intendo, gli uffici hanno lavorato bene, hanno dato praticamente tutte le risposte che ci aspettavamo e abbiamo fatto quello che fondamentalmente fa un presidente di commissione, ovvero far approdare nelle tempistiche giuste il provvedimento del salario giusto, a me piace interpretarlo così, direttamente all'Aula, dove fra qualche ora voteremo la fiducia. Sono stati presentati molti emendamenti, più di qualche emendamento molto qualificato è passato fondamentalmente, quindi è stato accettato sia dalla maggioranza sia dal governo. Ci sono degli spunti, diciamo, di assoluto rilievo. Questo è uno degli ennesimi decreti primo maggio che questo governo va ad affrontare. Questa volta si parla di salari, affidando, come voi sapete, insomma, tutto quello che riguarda la definizione di salario e la politica deve cercare di mettere in questo caso le parti sociali nelle migliori delle condizioni per poterlo fare, affinché evidentemente tramite accordi in alcuni ambiti, non in tutti, perché molto attiene oggi alla contrattazione collettiva che copre circa il 96-97% voglio dire di tutti i lavoratori nel nostro paese, ma dare la possibilità alle parti sociali di rinnovare, migliorare, soprattutto in termini di salario, e laddove possibile, grazie anche ai 2 miliardi inseriti in legge di stabilità rispetto allo scorso anno, tentare di rinnovare in modo virtuoso esattamente i contratti. Purtroppo ci sono contratti che non vengono rinnovati da 7, 8, 10 anni.
1: E veniamo ora all'operazione di Intesa San Paolo su Monte dei Paschi di Siena. Salgono i titoli delle banche coinvolte in attesa delle prossime mosse. Piazza Affari vola sopra i 51.000 punti, un record da marzo del 2000. Lanfranco Palazzolo ha intervistato il presidente della Commissione Finanze della Camera, Marco Osnato, sui possibili scenari futuri.
9: Io per adesso voglio dire, penso che sia stata un'offerta sicuramente ben strutturata e un'offerta che rappresenta anche una prospettiva di sistema, se poi si concretizzerà, così come anche l'offerta meno dettagliata ovviamente di BPM poteva essere una buona alternativa sulla costruzione di un terzo polo. Quella di Intesa sicuramente è più ampia, perché appunto rafforza il player più importante bancario italiano, che è proprio Intesa, creerebbe tramite B per un terzo polo e quindi sicuramente ha questo, diciamo, plus ulteriore. Poi io non credo che spetti alla politica né tifare né valutare, la valutazione fanno il mercato, noi spetta di regolare il mercato e di organizzare le autorità di vigilanza nel modo migliore. Mi sembra che in questo caso, insomma, comunque quelle che sono le necessità che vogliamo che la politica sottopone al mondo del credito, al mondo finanziario, sono quelle di tutelare appunto un sistema bancario che si è rafforzato con le crisi dell'inizio del 2000 e di rafforzare insomma la possibilità che il risparmio degli italiani venga valorizzato il più possibile e orientato verso l'economia reale italiana, tutelare la presenza degli sportelli territoriali il più possibile e anche ovviamente quelle delle realtà occupazionali. Mi sembra che in tutto questo, in tutte e due le offerte, ci sia in modo molto più importante, in quella più ampia evidentemente, quindi credo che questo sia un po' quello che noi ci aspettiamo.
1: Se da una parte l'obiettivo appare quello di creare un terzo polo bancario, dall'altra la vera posta in gioco sembra essere il controllo di Generali. Sentiamo il professor Mario Baldassarri, economista, presidente del Centro Studi Economia Reale, nella sua rubrica Capire per Conoscere, condotta da Sonia Martina.
10: Da una parte c'è l'obiettivo di molti o di qualcuno di costruire un terzo polo bancario in Italia, quindi Unicredit, Banca Intesa e questo terzo polo. E questo terzo polo proverebbe dalla fusione tra Banca Popolare di Milano e Monte dei Paschi di Siena. Ecco, intanto va detto che questo terzo polo sarebbe comunque più piccolo della metà rispetto a Banca Intesa, cioè la fusione BPM Montepaschi porterebbe a costruire un polo importante, ma che varrebbe la metà circa del polo di Banca Intesa. E dall'altro lato la vera partita, come tutti sanno, è attraverso queste operazioni il controllo di Generali. E dall'altra parte Banca Intesa rilancia proponendo un'offerta di scambio, e cioè un'incorporazione nell'ambito del gruppo Intesa del Monte dei Paschi, con una proposta allettante per gli azionisti di Monte dei Paschi, cioè valutando le quote di Monte dei Paschi circa il 12% in più della loro quotazione attuale. Ecco, in tutto questo giro però bisogna chiarire, non c'è passaggio di soldi sostanzialmente. La vera partita in questo caso, di questa Coppa Italia, è in realtà il controllo di Generali, perché attraverso Generali Lì si giocherebbe la partita di Coppa dei Campioni. Da non dimenticare che nonostante tutto, ancora oggi dentro Monte Paschi di Siena c'è
11: il MEF,
10: del tesoro italiano, sì, cioè sì, del governo italiano.
11: Del 4,9, esatto.
10: Esatto.
11: L'OPAS lanciata da Intesa non annulla la mossa del Banco BPM.
10: Non annulla, ma si contrappone, nel senso che...
11: Ma o una o l'altra, oppure...
10: Beh, io credo o l'una o l'altra, nel senso che gli azionisti del Monte dei Paschi, compreso il governo attraverso la quota del MEF, del Ministero dell'Economia, devono valutare se è più conveniente per loro la fusione con BPM o l'incorporazione nel gruppo Intesa San Paolo. E questa valutazione è chiaro che non può essere fatta così con i conti della serva, ma dal punto di vista strategico. Un terzo polo in Italia potrebbe essere interessante, però ripeto, sarebbe di una dimensione importante,
11: ma
10: certamente sarebbe veramente terzo polo, meno della metà del polo di Intesa. E dall'altra parte però bisogna vedere le strategie di sviluppo, ripeto ancora, attraverso l'eventuale controllo di Generali.
1: Intanto Unicredit in Germania sta tentando la scalata a Commerzbank. Sullo stato del nostro sistema bancario, Lanfranco Palazzolo ha sentito il senatore di Forza Italia Pier Antonio Zanettin, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario.
12: C'è un grande movimento dei nostri big player del settore bancario, e questo dimostra la vitalità, la forza del nostro sistema degli istituti di credito, che è uscito rafforzato dalla crisi e oggi è fra i più solidi in Europa, e va anche messo in evidenza il percorso di risanamento, di valorizzazione di Montepaschi, che è stato portato avanti soprattutto in questi anni da parte del governo di centrodestra, e credo che sia indubbiamente un successo questo dal punto di vista finanziario. E io sono liberale liberista, come lei ben sa, quindi tendenzialmente credo che la politica debba creare l'ecosistema, poi debba essere il mercato a definire le sorti di queste operazioni. Da un punto di vista generale possiamo dire che è un po' prematuro fare il tifo per una cordata piuttosto che l'altra. Stiamo a vedere, le audizioni che svolgeremo in Commissione Banche ci consentiranno di fare dei ragionamenti più precisi. L'importante è che ci sia vitalità nel nostro sistema, le banche si rafforzino, soprattutto i big player si rafforzino per diventare protagonisti anche in Europa, e perché non avere solo banche piccole non va bene, e dobbiamo confrontarci come si con dei sistemi che sono quelli ormai cinese o quello statunitense, che sono degli, in questo momento, gli antagonisti dell'Europa, e quindi il rafforzamento. Poi non va dimenticato che però ci deve rimanere in piedi anche un tessuto di banche medio-piccole di prossimità vicino al territorio. Penso alle banche di credito cooperativo, penso alle banche popolari, che sono quelle anche più vicine, soprattutto alla piccola e media impresa e anche alla microimpresa, che è poi il tessuto connettivo su cui si sviluppa l'economia italiana.
1: E sugli scenari che appunto si vanno delineando, sentiamo ora l'analisi di Fabrizio Ravoni, giornalista esperto di economia e finanza, al microfono di Gabriele Rossi.
13: Sta succedendo quello che Giulio Amato tantissimi anni fa ha definito la foresta incrostata, la foresta delle banche italiane che erano tutte ferme. E quindi invece si stanno muovendo, e si stanno muovendo molto bene, nel senso anche troppo, secondo me. Si sta muovendo lo fatto che Monte Paschi di Siena è stata risanata dallo Stato, e adesso è diventata un boccone interessante. Ci sono poi, come diceva Nenni, la politica cammina sulle gambe degli uomini, ma qui anche l'economia cammina sulle gambe degli uomini, quindi ci sono delle incrostazioni personali che possono anche condizionare lo sviluppo di tutta la vicenda, vale a dire sto parlando senza uscire dai termini del mistero, l'interpretazione tra Lovaglio, l'amministratore del Monte Paschi e il Caltagirone, quindi il principale attivista del Monte Paschi, che avrebbe preferito una soluzione diversa, e quindi è una situazione in estremo movimento, perché nella sostanza, quando la Germania sostanzialmente ancora coperta da mille paludamenti espressivi ha accettato, o meglio l'Unione Europea e quindi la BCE, ha accettato operazioni cross border, vuol dire operazioni tra l'Unione e Commerzbank, quindi operazioni tra italiani e tedeschi, a quel punto ha dato implicitamente via all'operazione cross border credita Grigol IPM. Nel momento in cui questo è stato percepito, si è scatenata l'operazione, la lettera di PM su Monte Paschi, la OPS, un'intesa su Monte Paschi. Ed è stato tutto avviato dall'operazione Commerzbank Unicredit.
1: Così Fabrizio Ravoni, appunto al microfono di Gabriele Rossi. Cambiamo argomento. Nel corso dell'ultima riunione del MED9, i paesi del Mediterraneo, è stata ricordata la figura di Marco Pannella. Lanfranco Palazzolo se l'ho fatto raccontare dal deputato di Più Europa Benedetto Della Vedova, che era presente.
14: Era qualche giorno fa, appunto, alla riunione della parlamentare del MED9, come diceva, i paesi europei che si affacciano sul Mediterraneo, voluta dal Presidente della Commissione Esteri del Parlamento Croato, eravamo a Spalato, diciamo è la prima edizione della interparlamentare del MED9, la prima volta che si unì la dimensione parlamentare, quindi si riuniscono le dimensioni governative. Ed è stato in quell'occasione il Presidente della Commissione Esteri del Parlamento croato, peraltro italianofono, conservatore italianofono, ma insomma un personaggio di rilievo della politica croata, in uno scambio nella plenaria, diciamo, uno scambio che abbiamo avuto anche piuttosto vivace su altri temi, immigrazione, eccetera, e a un certo punto ha ripreso la parola, probabilmente avendo visto nelle note la mia Wikipedia, la mia provenienza, ha tenuto di fronte alle delegazioni degli altri paesi, quindi nella plenaria, a fare un ricordo molto sentito e riconoscente di Marco Pannella e dei radicali, legando questa riconoscenza al ricordo di quell'iniziativa di cui gli ascoltatori che hanno qualche anno in più come me di Radio Radicale forse ricordano, credo fosse erano nei primi anni 90, quando Marco Pannella, insieme ricordo a Lorenzo Strip-Rivers, forse Lucio Bertè, anche.
15: C'era anche Dino Marafiotti, credo, di Radio Radicale.
14: Sicuramente c'era lui. Indossando la divisa croata, andò a Vukovar, dentro le trincee dei soldati croati che erano sottoposti al fuoco serbo, al cannoneggiamento. Era il tempo in cui Marco Pannella diceva dobbiamo far entrare la Jugoslavia, non si parlava ancora di ex Jugoslavia, la Jugoslavia nell'Unione Europea, poi la storia sì che si sta procedendo a pezzi, adesso siamo ai Balcani occidentali, la ex Jugoslavia sono i Balcani occidentali. E comunque lui ha sottolineato questo aspetto in una fase fondativa dell'autonomia e dell'indipendenza croata, contestata dai serbi in quel tempo, e legava quell'episodio a un sentimento, come dicevo, di grande riconoscenza nei confronti di Pannella e dei radicali che avevano individuato.
1: Sì, Benedetto Della Vedova, un sguardo all'andamento della Borsa di Milano che in questo momento è ancora sopra i 50.000 punti e guadagna oggi nella prima ora di contrattazione lo 0,94% in questo momento. In chiusura del nostro notiziario del mattino, la pillola di Adapt a cura di Valeria Manieri.
16: Eccoci all'appuntamento con la pillola di Adapt, c'è in collegamento con noi Francesco Nespoli, ricercatore Adapt, buongiorno.
17: Buongiorno.
16: Parliamo dell'industria dell'automotive in Europa, ma non solo, parliamo in particolare di Stellantis e ovviamente di alleanze, innovazioni, soprattutto per quanto riguarda il grande tema delle auto elettriche. Si parla da alcuni giorni di appunto alleanze con i cinesi. Appunto, dacci qualche aggiornamento, insomma, per mappare come si sta muovendo il colosso dell'auto, già FCA, già Fiat, ma ormai, insomma, molto lontano da noi.
17: Sì. Allora, l'ipotesi che dei grandi produttori automobilistici cinesi possano entrare negli stabilimenti italiani di Stellantis è ormai abbastanza concreta. Al centro del dibattito ci sono perlomeno gli stabilimenti di Cassino, di Mirafiori e anche di Pomigliano. E il dibattito è esploso attorno alle indiscrezioni secondo cui Stellantis starebbe appunto valutando accordi con alcuni gruppi. In realtà Stellantis ha già degli accordi in corso, perché per esempio controlla il 21% di Leapmotor e ha anche siglato degli accordi con Dongfeng in Cina per realizzare alcuni modelli per i mercati. Però per anni bisogna dire che quest'idea è stata guardata con una certa diffidenza. E quando nel 2024, luglio 2024, il presidente di Federmeccanica, allora era Federico Visentin, sostenne in un'intervista al Corriere della Sera l'opportunità per il paese Italia di aprire la collaborazione con gli asiatici, sembrava appunto una provocazione. Invece oggi queste ipotesi trovano un riscontro, anche un'accoglienza persino da parte dei sindacati, anche dei più critici. Per esempio il segretario della CGIL Piemonte, Giorgio Eraudo, ha sostenuto che l'eventuale ingresso di un produttore asiatico sarebbe auspicabile, anche se non dovrebbe riguardare per lui lo stabilimento di Cassino, che è quello per il quale è stato ipotizzato questo scenario, ma lo stabilimento di Mirafiori. La posizione della FIM CISL è lievemente diversa, ma non diametralmente opposta. Per il segretario generale Uliano la priorità resterebbe Cassino, ma comunque l'idea di un carmaker cinese è interessante, purché non riguardi la cessione dello stabilimento, ma sia una collaborazione industriale per volumi produttivi, occupazione e quindi prospettive per il futuro. Ora, dietro questa apertura verso la Cina c'è soprattutto la questione dell'elettrico. Il tema
16: anche
17: qual è?
16: Perché, diciamo, il tema è valutare le alternative, diciamo, no? Che non è che siano moltissime.
17: Esatto, non sono moltissime, soprattutto non sono moltissime in uno scenario come quello europeo, dove lo stop al motore termico ha prodotto un paradosso, che è stato quello secondo cui i gruppi si sono concentrati sullo sviluppo dell'elettrico su quei modelli che però permettevano una certa resa economica, mentre le piccole urbane, le utilitarie ecologiche prodotte in Europa sono diventate una rarità. E dunque questa opportunità della collaborazione con i cinesi potrebbe aprire un mercato nuovo. Questa è l'idea del piano che è stato presentato poi anche da Filosa, da Cappellano, quindi dalla dirigenza di Stellantis, è stato presentato alla stampa italiana e anche agli investitori, promettendo che non ci saranno tagli. Anche se qui bisogna dire che i sindacati hanno reagito con una certa diffidenza, e anche il Mimit ha insomma, avanzato non dubbi, ma comunque ha tenuto a convocare un tavolo per conoscere i dettagli di questo piano, che al momento è ancora abbastanza, dai contorni abbastanza vaghi. Qual è la conclusione che possiamo trarne? La conclusione è che se in passato l'idea di una collaborazione con la Cina appunto era un'ipotesi lontana, in questo momento ci siamo abbastanza vicini. La questione della transizione elettrica si unisce dunque alla questione della competizione in mercati globali. Certo è che la priorità oggi sembra quella di evitare la desertificazione produttiva e quindi mantenere attivi gli stabilimenti, purché sia sostanzialmente, perché come dicevi le opportunità paiono non essere molte.
16: Grazie ancora Francesco Nespoli per essere stato con noi, ricordo ricercatore Adapt, buona settimana e buon lavoro.
1: Così la pillola di Adapt, adesso torniamo sui temi della politica.

0: marcia evidente con il governo Meloni proprio rispetto a un approccio di integrazione globale dei vari sistemi di proiezione dell'Italia all'estero. Lo si è fatto dal punto di vista politico e sul tema degli aiuti, che sono un aspetto importantissimo della penetrazione di tutti i paesi attraverso il piano Mattei, che va proprio in quella direzione, e lo si fa con interventi puntuali dove le nostre capacità di peacekeeping sono particolarmente apprezzate, e quindi siamo in tutti i teatri di guerra dove ci sono missioni congiunte. Teatri di guerra che ovviamente per noi significa una proiezione alla pacificazione di quei contesti, ma credo che questo sia uno degli aspetti che ci vengono riconosciuti, direi universalmente, e sui quali diciamo che il contesto dei paesi occidentali, NATO o Europa, in termini, come dire, di segmento di operatività, apprezza molto dall'Italia, e quindi l'Italia viene coinvolta. Ma io credo che sia un ragionamento diciamo ambivalente: da un lato la necessità di essere presenti e anche di capitalizzare, perché la domanda va in quel senso, e poi soprattutto ci sono teatri, mi viene in mente il Niger, di cui abbiamo discusso in Commissione Esteri la scorsa settimana, o la Somalia, che per noi sono delle missioni indispensabili. Sono indispensabili perché riguardano in particolare la nostra sicurezza, sia sul fronte dei migranti, sia sul fronte irregolari naturalmente, e sia sul fronte dei traffici commerciali. Questo vuol dire anticipare anche le situazioni. Tante polemiche sono state rispetto ad esempio alla Siria, quando la nostra ambasciata era l'unica ambasciata aperta di un paese occidentale. Poi abbiamo visto che anche in quell'occasione il paese e il governo avevano visto giusto.
1: Allora, vuole dire qualcosa sul fatto che, insomma, adesso siamo alle prese con un conflitto tra Russia e Ucraina, e che in qualche modo l'Italia è rimasta fuori in quello che viene chiamato il formato E3. Allora, questo significa che la politica estera italiana conta poco, oppure è stato un caso?
0: No, le cose non accadono mai per caso. Io credo che l'appoggio all'Ucraina in termini politici, e quindi solidarietà, non semplicemente politica, sia stato totale da parte del governo, peraltro scontentando magari anche qualche partner rispetto a delle posizioni che erano considerate troppo filo-Ucraina. Ma è stato giusto farlo, è stato doveroso, perché era un paese aggredito, e noi crediamo che invece non si possa consentire a chi che sia di violare le regole internazionali che ci siamo dati. Penso che l'Ucraina per noi sia una straordinaria opportunità, lo è per le nostre imprese, lo è ovviamente anche per coloro che in questo momento hanno definito un formato 3, al quale l'Italia guarda certamente con attenzione, ma per noi vale una regola, vale la regola che nessun soldato, se non in un contesto di pace, vale la regola che occorre lavorare per la pace. Qualche volta c'è un atteggiamento, diciamo, più spostato in termini di contrapposizione da parte degli altri. Noi invece siamo per soluzioni che portino a quel punto di caduta il più velocemente possibile, anche per un motivo. Voi tutti ricorderete, noi tutti ricorderemo il fenomeno dei reduci dopo la Prima Guerra Mondiale, ed è un fenomeno, quello del reducismo, che ha contrassegnato anche i momenti politici del nostro paese. Immaginiamo cosa accadrà nel momento in cui ci sarà il cessate il fuoco, quando si consoliderà un processo di pace. Quante decine, centinaia di migliaia di persone che hanno vissuto quell'esperienza bellica traumatizzante sotto punti di vista avranno la necessità di essere ricondotti in un contesto di vita normale. Io credo che anche a quello occorrerà pensare.
1: Tajani ha detto nel corso del suo intervento che non è in vista un processo di immediata mediazione per la pace tra Russia e Ucraina, e che il mediatore comunque deve sceglierlo l'Unione Europea.
0: Io credo che ci sia molto di più di ciò che noi non leggiamo, una narrazione che entrambi i paesi fanno per tenere, come dire, viva la propria identità, da un lato di paese che è stato aggredito, e quindi identità nazionale forte da parte ucraina, dall'altro una narrazione totalmente diversa da parte russa. Quindi tutto ciò che appare in superficie sono narrazioni che tendono a consolidare le due realtà. Peraltro con una dimensione ancor più forte in termini di identità, se vogliamo, di guerra da parte russa, e questo credo che serva anche a consolidare il tema della natura stessa di quel regime, ma della natura stessa del popolo russo. E quindi io penso che quello che si fa al di là della superficie, come un iceberg, quello che vediamo è una parte infinitesimale rispetto a ciò che accade in profondità.

0: sia molto più intenso di quanto noi non possiamo immaginare.
1: Qualcuno chiede maggiore durezza nei confronti di Israele per l'affare Ben-Gvir dopo l'avvio dell'indagine della Procura della Repubblica di Roma sulla flottiglia.
0: Ma le azioni di Ben-Gvir si qualificano da sole, sono assolutamente indegne di un ministro di uno Stato democratico, sono indegne la dichiarazione rispetto all'Italia, è indegno un comportamento che dequalifica in maniera importante il governo Netanyahu, non certamente Israele, che io amo ricordare sempre, l'unico Stato democratico in quel contesto ricco di teocrazie e di dittature. E io credo anche che da questo punto di vista Ben-Gvir sta diventando più un problema che un'opportunità per il governo Netanyahu, per lo stesso Netanyahu. Così come noi condanniamo, ovviamente, senza se e senza ma, questa escalation che Israele continua a proporre al di là del fiume Litani, che era la linea di confine attraverso cui non si doveva andare oltre. Ecco, io credo che tutto questo non faccia gli interessi di Israele, non li faccia nel medio ma neanche nel lungo periodo. Probabilmente è una parte di consenso effimero che serve al governo per stare in piedi, passatemi la brutalizzazione, ma non aiuta certamente il paese.
1: Grazie come sempre a Stefano
0: Grazie
1: Maullo di Fratelli d'Italia.
2: Radio Radicale 10:13 minuti, tra qualche minuto alle 10:20 la seduta della Camera, la seduta che vedrà all'ordine del giorno le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Dalle 12 la chiama per appello nominale dei deputati appunto per il voto di fiducia, alle 15 poi lo svolgimento delle interrogazioni e risposta immediata, il question time. Noi naturalmente ci collegheremo alle 10:20 per seguire in diretta le dichiarazioni di voto sulla fiducia al decreto lavoro. Intanto, dalle agenzie di stampa, il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, inviato al Capo di Stato Maggiore della Marina Militare in occasione della festa della Marina Militare. Le donne e gli uomini della Marina sono un presidio prezioso a garanzia dell'indipendenza del Paese, la loro opera autorevole nell'azione dell'Italia a tutela della pace e della cooperazione internazionale in un contesto gravato da conflitti e tensioni a partire dal Mediterraneo, in cui la tutela delle infrastrutture energetiche e digitali, la sicurezza e la libertà delle rotte assumono un rilievo sempre maggiore. Dice appunto in questo messaggio il Presidente della Repubblica. Prezioso, sottolinea ancora, il contributo sul terreno della sicurezza, della navigazione, del soccorso in mare, della tutela dell'ambiente marino garantito dal Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera. L'evoluzione degli equilibri globali richiede capacità di analisi, innovazione, preparazione in costante aggiornamento. La Marina Militare affronta queste sfide con impegno e lungimiranza. Nel messaggio Mattarella rivolge anche un pensiero commosso ai marinai caduti nell'adempimento del dovere, che con il loro sacrificio hanno testimoniato dedizione alla patria, fedeltà e valori costituzionali nell'omaggio alla bandiera della Forza Armata, che ne testimonia il valore. Così il presidente Mattarella. Nella notte, 326 droni lanciati dalle forze ucraine contro 19 regioni della Russia, compresa quella di Mosca, ma anche la penisola occupata di Crimea e il Mar Nero, lo ha reso noto il Ministero della Difesa russo, affermando che tutti i velivoli sono stati intercettati. Così appunto il Ministero degli Esteri russo, mentre le autorità ucraine denunciano 32 bombardamenti nelle ultime 24 ore nelle località della regione di Donetsk, che hanno causato la morte di 3 civili e ferimento di altre 7 persone. Questo appunto in Ucraina, mentre la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, invita le parti in Medio Oriente a tornare alla diplomazia. Nel Nella notte uno scambio di raid, appunto, seguito tra Stati Uniti e Iran, seguito all'abbattimento ieri sui cieli dello stretto di Hormuz di un elicottero americano, e nella notte, appunto, si sono susseguiti i raid da una parte e dall'altra, con il Pentagono che ha parlato di attacchi di autodifesa mirati a difese aeree, radar e basi navali iraniane nella regione, appunto, dello stretto di Hormuz. Teheran ha risposto lanciando missili e droni contro alcune basi americane nella regione, missili e droni intercettati dalle difese aeree. L'Iran ha chiesto ai paesi del Golfo di impedire a Stati Uniti e Israele di usare il loro territorio per condurre attacchi contro il paese. Da Washington e Teheran arrivano comunque segnali di continuità nei negoziati, appunto, non dovrebbero interrompersi, mentre ministro degli esteri Antonio Tajani a Radio 1 parla di una situazione complicata, di una tregua che non è vicinissima. Ha detto: speriamo bene, speriamo che alla fine il buonsenso prevalga. Anche l'appello della Cina è importante per l'Iran, noi ci associamo a tutti gli appelli per far sì che si possa arrivare ad un cessato il fuoco, e poi perché poi permetta soprattutto di garantire la libertà di navigazione dello stretto di Hormuz, che è un tema fondamentale per la nostra economia, ha detto Tajani. Mentre appunto la situazione sembra ora essersi stabilizzata, altre dichiarazioni. Il ministro degli esteri iraniano ha sentito i suoi omologhi turco e saudita sugli sviluppi nella regione, mentre assicura l'Iran si riserva il diritto di rispondere agli attacchi americani, ha detto il ministro degli esteri iraniano Rashki. Il prezzo del petrolio, i prezzi in Asia tornano a scendere, allontanandosi però dai minimi della sessione precedente. Il Brent giù del 2%, intorno ai $91, il WTI a $88 al barile, dopo che Washington ha reso noto di aver portato a termine i suoi attacchi di autodifesa contro l'Iran, e quindi, appunto, si tornerebbe al cessate il fuoco tra le due parti dopo questa risposta. Ma vediamo che sta iniziando la seduta della Camera dei Deputati, quindi noi intanto apriamo lo spazio dei programmi in convenzione e ricordiamo l'ordine del giorno di dichiarazione di voto sulla fiducia posta dal governo al decreto sulla legge di conversione del decreto lavoro.
3: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: Era ancora qualche istante, sta appunto per iniziare la seduta della Camera, all'ordine del giorno le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione del decreto lavoro. Intanto arrivano i dati dell'Istat sulla produzione industriale ad aprile. Un aumento dello 0,5% rispetto a marzo, su base annua l'indice generale aumenta dell'1,3%, lo indica appunto l'Istat, ma appunto è iniziata la seduta della Camera.
4: Lettura del processo verbale della seduta precedente. Prego, onorevole.
5: Processo verbale della seduta del 9 giugno 2026, presidenza Ascani. La seduta comincia alle 10.05 con l'approvazione del processo verbale della seduta del 5 giugno 2026. La Presidente dà conto delle missioni, intervengono per richiamo al regolamento i deputati Alfonso Colucci, Ciani e la Salandra, e sull'ordine dei lavori i deputati Scotto, Alifano, e la Presidente rende precisazioni. Si passa alla discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione numero 2911A, nelle quali intervengono la relatrice Nisini, i deputati Aiello, Coppo, Scotto e Zanella. Chiusa la discussione, in assenza di repliche, dopo una sospensione dalle 11.50 alle 12.23, il ministro Ciriani pone la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti e subemendamenti degli articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge di conversione nel testo della Commissione, comprensivo dell'errata corrige. La Presidente comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo relativamente al seguito dell'iter del disegno di legge di conversione numero 2911A. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Casu, Alifano, Zaratti. La Presidente rende precisazioni. Interviene a fine seduta la deputata Marianna Ricciardi. La seduta termina alle 12.38 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 10 giugno 2026.
4: Grazie, onorevole Giachetti. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Aspetta un attimo qua. Qui c'è scassato. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 96, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato al resoconto stenografico della seduta in corso. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge numero 2911A, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 aprile 2026 numero 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto al caporalato digitale. Ricordo che nella seduta di ieri il Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge in esame nel testo della Commissione, comprensivo dell'errata corrige. Poiché nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Passiamo adesso alle dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia dei rappresentanti dei gruppi e delle componenti politiche del gruppo misto. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Boff. Prego.
6: Presidente, onorevoli colleghi, Futuro Nazionale starà sempre dalla parte di chi produce, di chi lavora, di chi si spacca la schiena. Sempre dalla parte delle tutele salariali e previdenziali, perché sono le fondamenta di uno Stato civile. Lo Stato però non deve creare divisioni, contrapposizioni ideologiche, lo Stato deve creare l'equilibrio fra le imprese.
7: Gianangelo Boff, Gruppo Misto Futuro Nazionale Vannacci.
6: Internazionale sono un tutt'uno nella competizione con i mercati esteri, con il mercato cinese che ahimè incombe. E molto spesso noi in quest'Aula citiamo il caporalato che va condannato, è giusto che sia condannato, condanniamo i trattamenti che non sono adeguati ed è giusto che vengano condannati, ma mai una volta ho sentito citare quegli imprenditori, quelle imprese che in realtà applicano incentivi, bonus e condizioni per i loro lavoratori che vanno ben oltre quelli che sono i contratti collettivi nazionali. E di questo dobbiamo ogni tanto ricordarlo, che ci sono imprese che hanno a cuore i loro lavoratori, hanno a cuore i loro collaboratori e sono un tutt'uno impresa e lavoratori. Ricordiamoci che c'è anche questa parte del paese, non citiamo solo quando le cose non funzionano. Importante è quello che introduce questo decreto è il fatto che ci sia ad esempio un monitoraggio di quelle che sono le condizioni contrattuali, in modo che vi sia una banca dati nazionale che consente al Paese, allo Stato, di adeguare quelle che sono le politiche anche sulle retribuzioni. All'articolo 7, ad esempio, noi andiamo a valorizzare quelle che sono le contrattazioni collettive, perché ovviamente ogni lavoro, ogni settore, ogni materia ha una sua specificità ed è giusto che vi siano i contratti collettivi ad andare a disciplinare quelli che devono essere le condizioni. Le condizioni che molto spesso noi non troviamo perché magari in alcuni settori non c'è quel contratto specifico. Allora anche qui questo decreto interviene andando a individuare quello che è il contratto che ha la maggior similitudine rispetto al contratto alla tipologia di lavoro che viene svolto. All'articolo 11 però andiamo a individuare quelli che sono i furbetti, cioè chi ad esempio viene trovato a violare quelle che sono le condizioni o a girare quelle che sono le condizioni, si vanno a applicare quelle sanzioni che prevedono l'esonero da bonus, l'esonero da incentivi, l'esonero da benefici sulle contribuzioni, e quindi anche qui diciamo c'è una tutela da parte del lavoratore che l'azienda rispetti quelle che sono le regole. I punti che noi riteniamo importanti sono ad esempio il fatto che non vi possano essere accordi pirata magari con sigle sindacali minori a ribasso rispetto a quelli che sono i contratti, e quindi in questo caso, come già avevo detto in premessa, non si applicano quei contratti ma si aprono con i contratti più simili a quelli che sono quel settore, e questo noi lo apprezziamo di questo provvedimento. Come ho detto, chi perde, chi non applica il contratto perde i benefici. La trasparenza nei cedolini, che nei cedolini sia chiaramente indicato quel tipo di trattamento economico, a che contratto fa capo e di cosa si tratta. Abbiamo anche finalmente una tutela per l'annoso problema che c'è in Italia dei contratti scaduti. Molte volte contratti scaduti, l'abbiamo visto anche con questo governo, ci siamo trovati anche nella pubblica amministrazione con contratti che spesso erano scaduti da tantissimi anni e mai rinnovati. In questo caso, con questo provvedimento, e questo è quello che apprezziamo come futuro nazionale di questo provvedimento anche, è che nel caso di contratti scaduti oltre i 12 mesi si ha applichi un'indicizzazione Istat al 30%, il 30% dell'indicizzazione Istat, di modo che questi lavoratori, queste persone non si debbano sentire abbandonate dallo Stato. Manca, ahimè, un importo minimo orario in questo provvedimento. Noi non individuiamo un trattamento minimo orario che noi ci auspichiamo, perché noi riteniamo che la dignità di una persona abbia un valore, e quindi noi crediamo nella crescita, noi crediamo nella professionalità, crediamo nel fatto che uno debba crescere professionalmente, ma crediamo anche che il valore del lavoro di una persona debba avere un valore minimo sotto il quale non si può andare e non si deve andare. Al posto del costo orario minimo, noi individuiamo un sistema di calcolo che poi si chiama TEC, e che individua il fatto che si possa, all'interno di quel costo orario minimo possono essere contabilizzati premi, bonus, eccetera. Ahimè, secondo noi questo sistema di calcolo potrebbe tranquillamente poi andare a finire nell'aggirare quello che è in realtà il costo minimo che un lavoratore dovrebbe, il valore minimo per cui un lavoratore dovrebbe lavorare. L'adeguamento Istat, che come prima ho citato noi lo vediamo in modo positivo per i contratti scaduti, ahimè però lo si rimanda sempre a dopo, perché in realtà entra in vigore non dal 2026, non entra in vigore subito, ma decorre in realtà solo dal 2027. Ciò fa rimanere fermi i contratti, blocca i contratti che potrebbero magari essere rinnovati in quest'anno e posticipa tutto al 2027. Vedete, non è solo una questione di lisciare il pelo ai nostri lavoratori dicendo che i salari in Italia sono bassi, lo dicono i dati. I dati dicono che negli ultimi 30 anni i nostri salari in Italia sono rimasti fermi. Siamo sotto la media europea, il 45% meno della Germania, il 18% meno della Francia. Abbiamo 600.000 infortuni sul lavoro in Italia e oltre 1.000 decessi all'anno. Vedete, l'aumento del PIL del nostro paese può essere sì dovuto alla produttività, ma ahimè noi non teniamo mai conto di quello che è il mercato interno, il consumo interno. Per dire, se noi riusciamo a esportare, perché abbiamo capito che ormai i prodotti a basso valore aggiunto arrivano non dall'Italia ma arrivano da altri paesi, ma se noi nel nostro paese produciamo prodotti a alto valore aggiunto, l'aumento delle retribuzioni dei nostri lavoratori innesca anche un aumento di consumi, un aumento della possibilità di spesa dei nostri lavoratori e quindi di conseguenza un aumento del mercato interno. Il mercato interno è quel mercato sicuro, quel mercato che viene speso in Italia, non viene speso altrove. Quindi l'interesse è anche un interesse economico per il nostro paese, quello di andare nella direzione di aumentare la possibilità di acquisto dei nostri cittadini. E poi vorrei concludermi con dire una cosa. Vedete, noi contrapponiamo i lavoratori ai datori di lavoro, ma in realtà ci dimentichiamo sempre di un terzo socio che c'è all'interno di questa compagine, perché in realtà per il datore di lavoro il problema non è il costo del lavoratore e per il lavoratore non è il problema dello stipendio che gli dà il datore di lavoro. Il vero problema è di quanto costa lo Stato al lavoratore e anche al datore di lavoro. Quindi lavoriamo sul cuneo fiscale, perché in realtà il socio di maggioranza in questa cosa è lo Stato, che in realtà lucra su lavoratori e imprese, e noi abbiamo bisogno invece di avere lavoratori che guadagnino di più e imprese che possono essere più efficienti e lavorare meglio. Per questo noi con Futuro Nazionale e Roberto Vannacci siamo favorevoli a questo provvedimento, ma sicuramente vogliamo che ci siano una maggiore spinta per il benessere dei lavoratori e per l'efficienza delle nostre imprese. Grazie.
8: Grazie onorevole Boff. Deputata Cavo, prego.
9: Grazie Presidente, Sottosegretario e colleghi, intervengo per annunciare con convinzione il voto favorevole alla fiducia chiesta dal Governo sul disegno di legge in materia di salario giusto, incentivi all'occupazione e di contrasto al caporalato digitale. È un provvedimento questo che contiene una precisa idea di società, una precisa idea di sviluppo e soprattutto una precisa idea del rapporto tra Stato, impresa e lavoratore. Per questa ragione il voto di fiducia che il nostro gruppo esprime oggi non è soltanto il sostegno a singole misure che giudichiamo utili ed efficaci, è l'adesione a una visione complessiva che considera il lavoro il principale strumento
7: non moderati mai e centro popolare
9: personale di emancipazione sociale e di sviluppo economico. Troppo spesso negli ultimi anni il dibattito pubblico si è diviso tra chi prometteva assistenza e chi chiedeva crescita. Noi riteniamo che questa contrapposizione sia sbagliata. Non esiste una vera giustizia sociale senza lavoro, non esiste dignità senza lavoro e non esiste crescita duratura senza occupazione e non esiste occupazione stabile senza imprese che abbiano la forza di investire, assumere e competere. Questo decreto prova a tenere insieme tutti questi elementi. Lo fa affrontando alcuni aspetti, quelli più delicati del mercato del lavoro. La qualità delle retribuzioni, il sostegno alle assunzioni, la lotta al dumping contrattuale, il contrasto alle nuove forme di sfruttamento e la valorizzazione della contrattazione collettiva. È un intervento organico che parte da un principio molto semplice: il lavoro deve essere pagato in modo giusto e deve essere stabile. Ma perché questo accada servono strumenti, regole, incentivi e controlli. Ed è esattamente il sistema che questo decreto disegna. Il primo capitolo riguarda gli incentivi all'occupazione. In un momento storico in cui il mercato del lavoro continua a registrare segnali positivi ma presenta ancora fragilità evidenti per alcune categorie, il Governo sceglie di concentrare le risorse su chi incontra maggiori difficoltà nell'accesso al lavoro. Penso alle donne, ai giovani, ai lavoratori delle aree più fragili del Mezzogiorno. Non si tratta però di misure assistenziali, si tratta di strumenti che favoriscono l'incontro tra domande e offerta di lavoro e di incentivi che premiano chi assume, ovvero di politiche attive del lavoro. Il pacchetto di misure contributive è mirato e selettivo. Si introduce un bonus donne per le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate o molto svantaggiate, con un esonero totale fino a 12 o 24 mesi e tetto mensile di 650 euro, che sale a 800 euro per le regioni ZES. Una risposta concreta a un problema che continua a caratterizzare il nostro paese, il divario occupazionale femminile. Si prevede il bonus giovani per under 35 non dirigenziali, con esonero fino a 500 euro mensili, 650 per le zone ZES. L'obiettivo che condividiamo è affrontare una delle criticità storiche dell'Italia, quella difficoltà che troppo spesso accompagna il passaggio dalla formazione al lavoro stabile. Poi si estende il sostegno alle assunzioni nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno da parte delle piccole imprese fino a 10 dipendenti per lavoratori over 35 disoccupati da almeno 24 mesi. Un altro aspetto è giusto ricordare ovviamente i provvedimenti mirati che questo provvedimento porta. Un altro aspetto importante riguarda la trasformazione dei contratti a termine. Anche qui emerge una differenza di approccio. C'è chi pensa che la stabilità occupazionale si imponga con decreto o si ottenga con decreto. Noi riteniamo che invece si ottenga creando convenienza economica alla stabilizzazione. Questo decreto premia le imprese che trasformano rapporti precari in rapporti stabili. Viene incentivata la stabilizzazione di contratti a termine, instaurati entro il 30 aprile del 2026, in tempo indeterminato, tra il 1 agosto e il 31 dicembre 2026, sempre per under 35 mai occupati stabilmente prima. Si premia così chi investe sul capitale umano, chi guarda a lungo periodo, perché la qualità del lavoro non si misura soltanto dal livello di retribuzione, si misura anche dalla possibilità di costruire progetti di vita, di accendere un mutuo, di formare una famiglia, di guardare al futuro con fiducia. Ci sono poi le misure di sostegno alla natalità e alla conciliazione tra lavoro e famiglia, misure che a noi moderati stanno molto a cuore. Sul tema della conciliazione abbiamo chiesto, ottenuto provvedimenti importanti in questa legislatura, pensiamo ai mesi aggiuntivi dei congedi parentali, e condividiamo il principio di questa misura, che è quello che la crisi demografica non può essere affrontata soltanto attraverso trasferimenti economici. Occorre costruire un sistema che permetta davvero alle persone di conciliare lavoro e famiglia, e l'articolo che introduce un esonero contributivo fino all'1% e nel limite di 50.000 euro annui per le piccole e medie imprese che ottengono la certificazione, la UNI PDR 192, in materia di conciliazione vita-lavoro e sostegno alla genitorialità, è ovviamente l'articolo cruciale da questo punto di vista. Si tratta di una misura di valore civile, oltre che economico, perché premia chi investe davvero nella natalità e nella conciliazione, contribuendo a contrastare così la crisi demografica con strumenti concreti e misurabili. Tutte queste agevolazioni sono subordinate all'incremento occupazionale netto, al rispetto del trattamento economico complessivo definito dalla contrattazione collettiva, a clausole di salvaguardia. Non è assistenzialismo, lo ripetiamo, è investimento selettivo nella qualità del lavoro. E ora arriviamo al cuore del provvedimento, il salario giusto, un termine che noi moderati ha sempre utilizzato, contrapponendolo alle richieste di salario minimo, e che ora troviamo scritto e declinato in questo provvedimento e che quindi non possiamo che sostenere. Qui emerge una differenza culturale profonda tra la nostra impostazione, quella ovviamente di tutto il centrodestra, e quella del cosiddetto campo largo, perché da parte dell'opposizione si continua a parlare di salario minimo, noi appunto parliamo di salario giusto, e sono due visioni completamente diverse. La sinistra propone una soglia fissata dalla politica, noi difendiamo il ruolo della contrattazione. La sinistra pensa che un numero scritto in una legge possa risolvere il problema delle basse retribuzioni, noi sappiamo che la realtà è molto più complessa, perché esistono settori diversi, professionalità diverse, condizioni produttive diverse, e perché il sistema italiano ha costruito negli anni una rete di contratti collettivi che rappresenta uno strumento di tutela molto più avanzato rispetto a una semplice soglia oraria. La nostra Costituzione non parla di salario minimo, parla di retribuzione proporzionata e sufficiente, parla di dignità del lavoro, parla di giustizia retributiva, ed è esattamente questo il concetto di salario giusto che condividiamo e che questo decreto valorizza. Noi non vogliamo abbassare la contrattazione collettiva a livello di un minimo legale, vogliamo rafforzarla, perché la contrattazione è il luogo nel quale si valorizzano competenze, professionalità e produttività, e perché la contrattazione è anche il principale argine contro il dumping contrattuale. La verità è che il salario minimo è diventato per la sinistra uno slogan identitario, ma i problemi del lavoro non si risolvono con gli slogan, si risolvono facendo crescere l'economia, la produttività, l'occupazione, i salari reali, ed è ciò che questo governo, anche con questo decreto, sta facendo. L'articolo 7, lo cito perché è appunto il cuore del provvedimento, definisce il salario giusto come il trattamento economico complessivo adeguato alla quantità e qualità della prestazione. Individua nella contrattazione collettiva nazionale stipulata dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative il benchmark essenziale, in attuazione appunto dell'articolo 36 della Costituzione. Per i settori non coperti si rinvia al contratto collettivo nazionale di lavoro maggiormente connesso all'attività effettivamente esercitata. Si introduce un'infrastruttura di monitoraggio e trasparenza, interoperabilità delle banche dati pubbliche, codice alfanumerico unico del contratto nazionale del lavoro, obbligatorio nelle comunicazioni e dei prospetti paga, potenziamento del ruolo del CNEL e un rapporto nazionale annuale sulle retribuzioni, un archivio integrato dei contratti aziendali e territoriali. C'è un altro capitolo importante che il provvedimento affronta per la prima volta ed è quello del lavoro intermediato dalle piattaforme digitali. Vengono introdotti criteri sostanziali, vengono precisate per precisare la presunzione di lavoro subordinato in questo contesto appunto di intermediato dalle piattaforme digitali. Si disciplina il settore in modo da evitare il sommerso, da evitare il caporalato, si danno garanzie anche e soprattutto ai rider. Non si tratta di demonizzare l'innovazione digitale, ma di regolamentarla affinché non diventi uno strumento appunto di sfruttamento, una risposta moderna e responsabile a un fenomeno che la legislazione precedente aveva lasciato in una pericolosa zona grigia. In questi anni il governo Meloni, mi avvia alla conclusione, ha dimostrato che è possibile coniugare crescita economica, tutela sociale, valorizzazione del lavoro, agito, lo ricordiamo, anche e molto sul cuneo fiscale. I risultati occupazionali registrati dall'Italia non sono frutto del caso, sono risultato di una politica chiara, una linea che mette al centro il lavoro vero, il lavoro delle imprese, dei dipendenti, degli artigiani, dei professionisti, dei giovani che cercano un'opportunità e delle donne che chiedono condizioni migliori per partecipare pienamente al mercato del lavoro. Questo decreto si inserisce in questa strategia, per queste ragioni ribadisco il voto favorevole alla questione di fiducia posta da parte del gruppo di Noi Moderati. Grazie.
8: Grazie deputata Cavo. Onorevole Mari.
10: Grazie Presidente, ringrazio innanzitutto la collega Cavo per la
7: Alleanza Verdi e Sinistra
10: argomentazioni che l'hanno portata a sostenere questo provvedimento. Le opposizioni hanno anche presentato pregiudiziale di incostituzionalità, puntualmente respinta, ma questo provvedimento a mio avviso non è solo incostituzionale per le ragioni che abbiamo già espresso, non è incostituzionale perché in violazione, in contrasto, in difformità con la lettera della Carta. Bene, questo decreto è qualcosa di più, è anticostituzionale, che è una cosa un pochettino diversa. Tra l'altro celebriamo tutti, anche la maggioranza, in questi giorni, in pompa magna l'anniversario del 2 giugno, l'avvio della fase costituente e poi con il primo provvedimento che arriva si viola il prodotto finito di quel lavoro costituente come se niente fosse. Bene, questo provvedimento appunto è in netta contrapposizione con la Carta Costituzionale perché prova ad amputarla, la taglia, la legge in parte, ne pregiudica diciamo così il senso, soprattutto il senso programmatico. Dove? A cominciare, abbiamo sentito dalla collega Cavo, ma ancora di più dalle parole della Premier che presenta questo provvedimento dicendo, contrapponendo il salario giusto al salario minimo. Cioè il salario giusto, la retribuzione adeguata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al salario minimo, cioè quello sufficiente a garantire una vita libera e dignitosa. Qui c'è un po' il tentativo di contrattaccare rispetto all'iniziativa delle opposizioni, di difendersi anche da quel lavoro che noi abbiamo svolto in questi anni sul tema del salario minimo, ma produce un effetto contrario. Dimostra che senza salario minimo non si va da nessuna parte. Non è, guardate, una questione ideologica, non è una categoria dello spirito, è una questione molto concreta che riguarda interessi concreti di questo Paese. E questo è il punto. L'idea di contrapporre una retribuzione adeguata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, cioè il salario giusto. A proposito di qualità del lavoro, fate una norma di poche parole, di un solo rigo. Stesso lavoro, stesso contratto, stessa retribuzione, la votiamo immediatamente. Questa è la qualità del lavoro, la quantità e la qualità del lavoro. Stessa retribuzione sullo stesso luogo di lavoro perché c'è lo stesso contratto. E quindi è tutta una mistificazione quella di cui parliamo. E quindi contrapporre questo a quella sufficiente a condurre una vita libera e dignitosa, il salario minimo. Perché voi, tra l'altro, l'articolo 36 lo leggete fino a un certo punto, si ferma la parola lavoro, mettete il punto, e invece non è così. Dice, lo ripeto per l'ennesima volta, il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, ma non finisce qui. La parte successiva è in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. C'è, sta scritto, non c'è il punto, continua, perché il 36 è un capolavoro. È un capolavoro dal punto di vista politico, culturale, perché rende concreta la previsione dell'articolo 3 della Costituzione. È un capolavoro linguistico, perché quella locuzione avverbiale messa con il valore rafforzativo, per chi si occupa di linguistica, messa di proposito dopo la congiunzione è, non tiene soltanto quindi appunto assieme i due concetti, ma addirittura condiziona tutto al secondo concetto e lo considera imprescindibile il secondo concetto. Quel comunque, che non è stato scritto comunque nella stesura finale, è stato scritto in ogni caso, significa esplicitamente e inequivocabilmente che un salario, anche se giusto, non può esimersi dall'essere sufficiente. Questo è scritto nella Costituzione della Repubblica Italiana. E poi un capolavoro dal punto di vista del diritto. È una norma immediatamente precettiva, è una salvaguardia assoluta, come si dice, grazie alla quale oggi sono in amministrazione controllate imprese che sfruttavano decine di migliaia di lavoratori grazie alla applicazione di contratti da fame. Ecco, questo dicono le sentenze della magistratura, che sono tra l'altro il vero obiettivo di questa legge. Voi volete instillare l'idea che un salario possa essere giusto senza essere minimo, o addirittura che un salario minimo possa non essere giusto, agitando questa fesseria che il salario minimo spingerebbe le retribuzioni verso il basso. Ma giusto è minimo per la nostra Costituzione. Non sono separabili. Voi, scusatemi il richiamo, forse l'abuso dell'Evangelo, ma voi volete separare ciò che la Costituzione ha unito. Questa che stiamo facendo, ahimè o per fortuna, è la stessa discussione fatta nel maggio del 47 e poi conclusasi a dicembre, esattamente 79 anni fa, è identica. Tutta questa discussione fu fatta in relazione all'articolo 32, che poi nella numerazione finale divenne il 36. Si parlò di affidare all'esclusiva competenza del sindacato? No, fu scartata. Si discusse se esplicitare la via legislativa? No, fu scartata. Fu un dibattito intenso, molte furono le proposte. Si parlò di salario minimo? Non fu espunto affatto, non fu scritto. Ma il salario minimo c'è, con la formulazione finale, perché quello è esattamente lo spirito dell'emendamento sul salario minimo. Consapevolmente i costituenti affermarono l'idea della retribuzione come strumento di regolazione del mercato. Voi non è che non lo sapete, voi lo sapete benissimo, voi siete i nipoti di quelli che 80 anni fa in parte erano fuori da queste aree, in parte erano dentro, liberali di destra, e che provarono in tutti i modi a scriverla in un altro modo, la Costituzione, e a scrivere in un altro modo l'articolo 36, ma non ci riuscirono. E non ci riuscirono perché, come è sempre avvenuto in quel lavoro, nei lavori della Costituente, prevalse l'unione di culture politiche. Nessun articolo è stato scritto con una sola mano. Anche in questo caso fu così. C'era in quel testo finale il pensiero di Togliatti, quindi dei comunisti, che era in prima sottocommissione e fece un lavoro straordinario, del socialista Ghidini, che fece il paio con quello di giganti della politica come Dossetti e La Pira, esponenti del cattolicesimo democratico, a discapito in verità dell'emendamento Fanfani, che era blando e comunque fu archiviato. E questo, insomma, colleghe e colleghi, un po' il cemento culturale che ha prodotto l'articolo 36 della Costituzione nella sua forma definitiva, che è, lo ricordo, un diritto soggettivo perfetto e irrinunciabile, come confermato dalla Corte Costituzionale fin dalle sentenze del 1963. Quindi sono oltre 60 anni che la nostra giurisprudenza, il nostro diritto, ha accertato questa cosa. 80 anni fa, in questo luogo, capirono che il salario non doveva essere solo giusto, ma giusto e comunque sufficiente. Voi, 80 anni dopo, provate a stravolgere il senso dell'articolo 36 della Costituzione. Tutto questo in un paese dove il problema è proprio la distanza in alcuni settori tra la retribuzione contrattuale, a volte anche di contratti leader, lo sappiamo tutti, e i salari sufficienti a vivere dignitosamente. Sembra che i costituenti l'abbiano scritto per il 2026 questo articolo, siamo proprio nani sulle spalle di giganti. Lo ha detto anche il presidente di Confindustria, Orsini, che c'è una questione salariale e che gli imprenditori non possono affrontarla da soli, quindi gli imprenditori delle parti sociali. Forse, giusto, accogliamo il suggerimento, ma insomma, visto che le prime 10 imprese iscritte a Confindustria negli ultimi 20 anni hanno decuplicato i profitti, dovremmo cominciare, come dire, da qualche parte. Quindi c'è una sola possibilità, spostare nella direzione opposta, dalle rendite e dai profitti verso i salari. Quindi la questione, ahimè, anche se è stata affrontata maldestramente nel provvedimento, non sono solo i contratti pirata, ma più in generale la possibilità per le retribuzioni, nello spirito costituzionale che dobbiamo riprendere, di adeguare le retribuzioni al costo della vita. Quello è il punto. Anche Orsini, anche il presidente di Confindustria, dice infatti che neanche i migliori contratti bastano a sostenere le retribuzioni. Se lo dice lui, perché dobbiamo dire un'altra cosa. Non è solo, quindi, una grande questione da affrontare, ma una grande questione da affrontare con un piglio costituzionale, quello che è l'interesse generale del Paese, il contrario dello spirito anticostituzionale che state utilizzando voi. Se dovreste approvarla con la forza dei numeri, questa porcheria, dovete anche sapere che durerà poco, perché noi le cancelleremo tutte le vostre leggi che stravolgono la Costituzione, le cambieremo tutte le norme contro la Costituzione e contro le lavoratrici e i lavoratori che state approvando. Non ne lasceremo in vita neanche una, altro che fiducia.
8: Grazie onorevole Mari. Onorevole D'Alessio, prego.
11: Grazie Presidente, ovviamente voteremo contro questa richiesta di voto di fiducia posta dal Governo. E ci sono, per la verità, materie che in assoluto e soprattutto in alcuni momenti storici dovrebbero diventare il campo di confronto.
7: Antonio D'Alessio, Azione per Renew Europe.
11: Per generare provvedimenti quanto più possibile condivisi, quanto più possibile frutto di sinergie, di sintesi, di compartecipazione al momento legislativo. Del resto la storia ce lo insegna, l'intervento del collega che mi ha preceduto lo ha sottolineato, perché nasce il discorso costituzionale nel mondo del lavoro sul tema del lavoro. Nasce come frutto anche di politiche differenti, di matrici differenti, di sensibilità differenti che devono però creare una casa dentro la quale dobbiamo vivere tutti e deve vivere a proprio agio il Paese. E allora quello che è il tema del salario, così come la tutela dei lavoratori, la dignità, le garanzie, la sicurezza, la regolarità dei percorsi aziendali che si riflettono ovviamente sulla vita dei lavoratori, devono essere un campo sul quale ci si confronta. Invece proprio su questo tema, che peraltro era stato caratterizzato da una iniziativa di tutte le opposizioni congiunte, opposizioni che sono molto variegate, divise su tantissimi temi, in contrapposizione tra loro, pur di diventare un interlocutore unico, avevano trovato la strada per confrontarsi sul salario minimo, una strada unica, lavorando sia sotto il profilo politico sia sotto il profilo tecnico della proposta, per garantire appunto l'esistenza libera e dignitosa, perché questa è una norma immediatamente precettiva e non soltanto programmatica. Quindi ci si era posti come interlocutore unico, il governo invece parte con un provvedimento che di fatto non raccoglie le istanze profonde del Paese sul tema lavoro, in particolare su quello del salario minimo. Preciso sin da ora che questo atteggiamento del governo non condizionerà il nostro giudizio sul provvedimento, che noi riteniamo non soddisfacente, ma davanti al quale non avremo giudizi preconcetti. Quindi faremo le nostre valutazioni nelle sedi proprie. È un provvedimento che non risolve il problema, non soddisfacente, ma che noi valuteremo, ripeto, più tardi, perché questa è la sede del voto di fiducia, senza preconcetti ideologici. Qui invece discutiamo di che cosa? Di un'ennesima questione di fiducia, tanto posta tanto per blindare un dibattito, tanto per evitare che il provvedimento possa essere migliorato, tanto per non aprire un confronto, un dialogo, una fase di interlocuzione parlamentare che sia un'interlocuzione parlamentare vera. E invece il record delle questioni di fiducia poste viene oggi rinforzato e scala vette difficilmente raggiungibili, un po' come un atleta che fa un record, poi lo migliora ancora, e tutti ci rendiamo conto che sarà difficile battere questo record anche in un lasso di tempo lungo. Abbiamo più volte ricordato con quanta determinazione l'attuale Presidente del Governo, la Meloni, con la sua incisività abbia espresso lamentele, doglianze per il fatto che sostanzialmente si abusasse non soltanto della decretazione di urgenza, ma anche dello strumento che oggi abbiamo davanti agli occhi, cioè la questione di fiducia. E lo ha fatto sempre con la sua incisività, la sua capacità comunicativa, con la quale, attraverso la quale ha sempre mortificato, giustamente, il governo di turno, che abusava, a suo dire, e ne aveva tutta ragione per sostenerlo, dello strumento della fiducia. Che significa questo? Significa che a volte è molto facile protestare, contestare, fare opposizione, ben più difficile invece quando c'è da guidare il governo del Paese, soprattutto su tematiche delicate e importanti come quella del lavoro. Ovviamente è un percorso, questo del ricorso continuo alla fiducia, che non si può contestare da un punto di vista tecnico, perché è inattaccabile, ma sotto il profilo formale bene, ma sotto il profilo ovviamente politico diventa deprecabile quando le richieste di fiducia continua raggiungono vette che, come dicevamo, diventano inarrivabili e trasformano in un automatismo quella che dovrebbe essere un'eccezione, cioè l'urgenza dovrebbe caratterizzare la questione di fiducia, l'indifferibilità, la precarietà di un contesto. Vedete, peraltro, questo continuo ricorso alla fiducia blocca, lo sappiamo bene, i lavori della Camera per 24 ore. Ora è vero che abbiamo lavorato in giunta per la modifica al regolamento e dalla prossima legislatura avremo la eliminazione di questo stop per 24 ore. Però al momento l'esistenza di questa norma, che verrà sì eliminata ma che oggi è ancora in vigore, ci deve far riflettere anche sul senso. Perché fu introdotta questa norma delle 24 ore? Per una serie di ragioni. Secondo me la più importante però era quella che una questione di fiducia posta poche volte durante una legislatura, in momenti eccezionali, di contesto particolari, ne faceva discendere il legislatore la necessità di riflettere per 24 ore, di riflettere per offrire uno spazio al singolo parlamentare, ma anche ai gruppi parlamentari, ai partiti, se accordare o meno la fiducia. E quindi 24 ore di riflessione se quell'argomento così importante, in un contesto così delicato, che aveva spinto il governo a chiedere la fiducia, fosse da accordare quella fiducia stessa o meno. E invece noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo trasformato questa ipotesi così eccezionale, e che doveva essere residuale anche nei numeri, così straordinaria, l'abbiamo trasformata nel contesto odierno in un percorso burocratizzato, meccanico, che rispetta le forme ma che nella sostanza vanifica l'autorevolezza del Parlamento intero, mortifica la funzione delle Camere, mortifica il ruolo delle opposizioni che dovrebbero sforzarsi di fare proposte, di contrapporsi a una proposta che viene portata in aula per cercare anche di migliorare un provvedimento, ma lo ripeto per l'ennesima volta, mortifica anche e soprattutto il ruolo della maggioranza, che viene tagliata fuori dai processi decisionali, dai processi di costruzione di un provvedimento, perché c'è il pacchetto fiducia. Questo significa che si mortifica il lavoro del Parlamento e che attraverso la fiducia evidentemente si copre anche un po' quella che è la conflittualità interna alla stessa maggioranza. Mettiamo la fiducia e andiamo avanti. Si azzera l'attività di chi in quest'Aula rappresenta il Paese, rappresenta i cittadini e deve esercitare un ruolo e una funzione prevista dalla Costituzione. Il nostro voto sulla fiducia naturalmente sarà contrario. Grazie.
8: Grazie onorevole D'Alessio. Onorevole Tucci, prego.
12: Grazie Presidente. Presidente, oggi il Governo viene a chiedere l'ennesima fiducia, non so neanche più a che numero siamo, visto che ogni settimana battono il loro record di fiducia richieste, e lo viene a chiedere su quello che è un decreto che...
7: Del Movimento 5 Stelle.
12: Il cosiddetto decreto lavoro, che loro hanno ribattezzato con la parola salario giusto. Ecco Presidente, sarebbe anche un decreto abbastanza importante da non comprimere il dibattito parlamentare, però ormai a questo ci siamo abituati. Dicevo, questo governo viene a chiedere la fiducia su questo decreto, su cui a mio parere ha forse toccato il punto più basso dell'intera legislatura. Perché ha toccato il punto più basso dell'intera legislatura? Intanto perché è ripartita la truffa semantica di questo governo, è una cosa che fanno standard settimanalmente su ogni decreto. Su questo decreto si inventano il termine salario giusto. La domanda che pongo e che mi viene è: giusto sì, ma per chi? Perché da quello che è emerso rispetto al dibattito in commissione, da quello che è emerso rispetto al decreto definitivo che è approdato oggi in aula, tutto è tranne che un salario giusto per i lavoratori. Siccome questo decreto doveva essere a favore dei lavoratori, sto salario giusto non si capisce da dove esce fuori. Perché come nasce il decreto, Presidente? Il decreto nasce con una logica. La logica è: da oggi in poi le aziende che vogliono avere accesso agli incentivi statali per assumere lavoratori devono applicare il cosiddetto salario giusto. Il salario giusto verrà determinato dalle organizzazioni comparativamente più dai contratti delle organizzazioni comparativamente più rappresentative, e chi applicherà il contratto di queste organizzazioni avrà diritto a ottenere gli incentivi. Questa è la logica con cui nasce questo decreto. Ma dicevo delle truffe semantiche. Partiamo dalle vostre dichiarazioni. La Presidente Meloni si è affrettata a dire due cose. In conferenza stampa, quando ha annunciato il decreto, ha detto: con questo decreto stanziamo 1 miliardo fresco. Quindi ci si fa credere che si è trovato 1 miliardo, magari fresco, appena stampato, di fabbrica, nuovo di zecca, e lo stanziamo a favore dei lavoratori. E qui parte la prima truffa, perché non è in realtà 1 miliardo fresco, ma in realtà il governo ha sottratto ben 1,8 miliardi. Perché? Perché nel mille proroghe erano stati stanziati, per rinnovare dei vecchi bonus, 2 miliardi e 700 milioni. Cosa fa il governo? Prende di questi 2 miliardi e 700 milioni, non 1 miliardo, ma 934 milioni, e li inserisce in questo decreto. Quindi non avete stanziato 1 miliardo fresco, semmai 934 milioni, ma ne avete sottratti ai lavoratori 1,8 miliardi, in particolare alla quota riservata alle donne. Questa è la prima truffa. Secondo passaggio. La Presidente del Consiglio ha detto: niente incentivi pubblici a chi sottopaga i lavoratori. Una frase bella, importante, che tutti avremmo sottoscritto. E qui parte la seconda truffa. niente incentivi, perché il decreto nasce con, dicevamo, con i contratti sottoscritti alle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Cioè, in un primo momento avete chiuso a tutte le organizzazioni sindacali presenti su scala nazionale, dicendo soltanto i comparativamente più rappresentativi potranno sottoscrivere questo tipo di contratti. E quindi avevate fatto di fatto una legge sulla rappresentanza sindacale senza fare una legge sulla rappresentanza sindacale. Mi vengono in mente quei meme che girano sui social: fammi una legge sulla rappresentanza sindacale senza farmi una legge sulla rappresentanza sindacale. Questo avete fatto voi. Ecco, cosa è successo poi? È successo che, rendendovi conto dell'errore, siete corsi ai ripari. Com'è che siete corsi ai ripari? Avete introdotto il TEC, avete legiferato sul TEC, ci può anche stare, ma l'avete fatto in modo così allargato che avete messo dentro tutti. Cioè, in un primo momento avevate chiuso le porte a tutte le organizzazioni sindacali, introducendo questi requisiti del TEC avete aperto a tutte le organizzazioni sindacali, anche quelle micro-localistiche che di solito

0: è una parte che è composta da queste voci accessorie, diciamo così. Il paradosso che si viene a creare con questa legge, con questo emendamento che avete presentato, poi lo volevate ritirare, poi l'avete modificato, alla fine l'avete inserito, che create lavoratori di serie A e di serie B, perché lo stesso lavoratore, gli stessi lavoratori nello stesso settore da domani potranno trovarsi due contratti sottoscritti in maniera diversa, dove uno percepirà 15 euro, di cui 10 euro di salario e 5 di voci accessorie, l'altro percepirà sempre 15 euro, ma 10 euro di voci accessorie e 5 di salario. Ora voi mi dovete dire come fa una persona da domani mattina che si ritrova in questo limbo ad andare a fare la spesa, a pagare le bollette, a pagare il mutuo, a pagare l'affitto, cosa gli dice? Dice non c'ho i soldi però c'ho la previdenza complementare, pago con quella. Non c'ho i soldi però c'ho, che so, la divisa d'ordinanza che mi passa l'azienda, perché anche quella può rientrare nel TEC e così pagherà le sue voci, pagherà i suoi i costi giornalieri, settimanali e mensili che tutti i cittadini devono pagare tutti i giorni della loro vita. Questo è quello che volete fare e questo è quello che avete creato con questo salario giusto. E quindi torno alla domanda, giusto sì, ma per chi questo salario? Perché è importante, sono importanti queste voci. La verità, Presidente, qual è? Che questo governo avrebbe dovuto avere il coraggio di fare una legge sulla rappresentanza sindacale, perché in questo Paese il problema della rappresentanza sindacale esiste. Non hanno avuto il coraggio di farlo perché ci sono organizzazioni nazionali che hanno il loro peso e devono essere legittimate, ma si devono contare con criteri di trasparenza, e volevano bypassare questa loro mancanza di coraggio con questo decreto che nulla ha fatto se non creare ulteriori problemi, come nella vostra migliore tradizione, quando provate a risolvere un problema in realtà ne create altri due. Questa è la storia. E allora, Presidente, proprio per tutte queste ragioni, noi a questa fiducia voteremo contro questo decreto, voteremo contro questo governo fatto di propaganda, voteremo contro un modo di fare che noi combattiamo, perché questo è il governo degli annunci, questo è il governo della propaganda. Voi avete fatto testualmente il gioco delle tre carte, anche con la storia del miliardo. Il miliardo c'è, il miliardo non c'è. Sembra la storia dei carri armati di Mussolini, per dirvi una frase che magari vi è più consona. Più facile annunciare qualcosa che facciamo, la prendiamo da una parte, la spostiamo all'altra, poi la prendiamo da una parte e la spostiamo all'altra ancora, e così fate. Ogni giorno stanziate miliardi freschi, ma è sempre quello il miliardo che state stanziando. E allora, dicevo, voteremo contro questo decreto, voteremo contro questo governo, voteremo contro questa fiducia e voteremo contro questo modo di fare. E aggiungo pure, e mi rivolgo qui ai lavoratori, agli imprenditori che ci seguono da casa e che subiscono quotidianamente i soprusi da parte degli imprenditori che si sentono tutelati da questo modo di fare, si sentono tutelati da questo governo. E dico loro, non disperate, non rinunciate a combattere, perché ancora un anno e li manderemo a casa, ancora un anno e ci sarà un governo che cancellerà tutte queste porcate, ancora un anno e ci sarà un governo che si occuperà finalmente dei problemi dei cittadini, che metterà ai primi punti del proprio programma di governo il salario minimo, perché quello sì risolverà una serie di problemi dei lavoratori. Il salario minimo, quello che voi combattete, che esiste in 22 paesi d'Europa su 26, siamo sempre fra gli ultimi grazie a voi. Questa è la storia e questo è quello che noi andremo a fare. Grazie.
1: Grazie onorevole Tucci. Onorevole Battilocchio, prego.
2: Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del governo, Forza Italia rinnova oggi con convinzione il proprio sostegno a questo esecutivo, non per una semplice scelta di schieramento, ma per un preciso dovere di responsabilità verso i cittadini, le imprese e le famiglie italiane.
3: Un dovere. Alessandro Battilocchio, Forza Italia.
2: Oggi nel voto favorevole alla conversione in legge di un decreto che porta una data simbolica, il 1° maggio, la festa del lavoro, e che del lavoro fa il proprio centro di gravità. Oggi non stiamo

0: Stiamo semplicemente esprimendo un voto su un decreto, stiamo scegliendo una direzione politica chiara, una direzione che distingue chi crede nella crescita da chi ha costruito consenso sull'assistenza. Questo provvedimento non è un esercizio retorico, è il risultato di una visione coerente. Quella di un centrodestra che non mente ai lavoratori, che non li illude con promesse di moneta facile, ma che costruisce le condizioni perché il lavoro ci sia, sia stabile, sia dignitoso e sia equamente retribuito. Con l'assegno di inclusione abbiamo stabilito un principio che per noi è sacrosanto. Lo Stato concentra le proprie risorse sui veri fragili, anziani, disabili, minori, chi non può davvero lavorare, mentre chi può attivarsi deve farlo, sostenuto da strumenti che premiano l'impegno e non l'inazione. Non è cinismo, è rispetto per chi paga le tasse, è rispetto per chi vuole lavorare, è rispetto per la dignità della persona, perché la dignità non si acquista con un sussidio, si conquista con il lavoro. Questo decreto è figlio di quella stessa filosofia. Non incentiva l'assistenza passiva, ma offre un meccanismo che stimola l'occupazione stabile, premia l'impresa che assume e mette risorse reali in tasca ai lavoratori attraverso la riduzione del cuneo contributivo, l'opposto esatto della stagione populista che ci ha preceduto. Vengo al primo grande cardine di questo provvedimento, il salario giusto. E lo faccio con una premessa netta, perché in questo Parlamento c'è chi continua a confondere due concetti radicalmente diversi. Il salario minimo legale è uno slogan, il salario giusto è una soluzione. L'opposizione è tornata in quest'Aula con la proposta di una soglia legale uniforme fissata dal legislatore ed applicata indistintamente a tutti i settori, a tutte le aziende, a tutte le realtà territoriali. Una risposta semplice a un problema complesso. E proprio per questo sbagliata. Pensare che una cifra astratta, calata dall'alto, possa risolvere il problema dei bassi salari significa non conoscere la struttura produttiva italiana oppure, peggio, fingere di non conoscerla per raccogliere facili consensi. Il nostro sistema di relazione industriale, costruito in decenni di contrattazione collettiva, garantisce tutele ben più articolate e avanzate di qualsiasi soglia minima fissata per legge. I contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sono un patrimonio civile che questo Paese ha costruito nel tempo e che va valorizzato e non scavalcato. Con il decreto che stiamo convertendo definiamo il salario giusto come il trattamento economico complessivo previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento. Non un numero sparato nel vuoto, un parametro ancorato alla realtà settoriale, alla produttività, alla specificità dell'impresa e alla qualità effettiva della prestazione. Un salario che vale davvero perché è il risultato di una negoziazione vera tra le parti. E in più, attenzione perché questo è un punto qualificante, il trattamento economico complessivo è stato definito in sede referente con precisione, include la retribuzione diretta, quella indiretta, quella differita, le indennità fisse e il welfare contrattuale garantito a tutti. Nessun gioco di parole, nessuna vaghezza, chiarezza normativa al servizio dei lavoratori. Questa è la differenza tra una visione liberale e una visione dirigista. Noi puntiamo a creare le condizioni perché i salari aumentino davvero, non a illudere i lavoratori con promesse facili. E per contrastare i contratti pirata, che rappresentano una vergogna del mercato del lavoro italiano, introduciamo un meccanismo chiaro. I contratti diversi da quelli firmati dalle organizzazioni più rappresentative non possono prevedere trattamenti inferiori. Fine dei dumping retributivi, fine dello sfruttamento mascherato da flessibilità. La lotta allo sfruttamento si fa con la buona contrattazione, non con i decreti uniformi che livellano verso il basso. Al contempo rafforziamo il CNEL per il rapporto annuale sulle retribuzioni, costruiamo un archivio integrato dei contratti e introduciamo un sistema di monitoraggio interoperabile tra INPS e Istat. Trasparenza, controllo ed efficacia sono formule che il salario minimo legale non avrebbe mai potuto prevedere e garantire. Un secondo cardine è il pacchetto di incentivi all'occupazione, il cui principio è quello che Forza Italia sostiene da sempre: più assumi, meno paghi. Non si genera occupazione con i sussidi, ma riducendo il costo del lavoro a carico di chi rischia il proprio capitale e apre un'azienda. Quando lo Stato interviene, lo deve fare per moltiplicare le opportunità, non per sostituirsi all'economia. Deve fidarsi di chi investe, poiché non c'è alcuna contraddizione tra la tutela dei lavoratori e il sostegno alle imprese. Senza imprese non c'è lavoro, senza crescita non ci sono salari. E le misure introdotte parlano chiaro. Il terzo cardine è la tutela dei lavoratori delle piattaforme digitali, cosiddetti riders. Anche qui la scelta di metodo è politicamente rilevante. C'è chi in quest'Aula voleva risolvere il problema con un colpo di spugna, inquadrare tutti i rider come lavoratori subordinati to cure, eliminare ogni forma di flessibilità, ignorare che il mercato del lavoro del XXI secolo non è uguale a quello del Novecento, un approccio appunto novecentesco applicato a una realtà del tutto nuova. Non funziona così. La nostra risposta è più seria, più rispettosa della complessità. Introduciamo criteri sostanziali per la qualificazione del rapporto. Ciò che conta sono le modalità concrete di svolgimento della prestazione, non l'etichetta che le parti le appiccicano sopra. E poi colpiamo il caporalato digitale, quella forma moderna e invisibile di intermediazione illecita che si nasconde dietro gli algoritmi, con strumenti concreti. Divieto di cessione delle credenziali, un solo account per codice fiscale, autenticazione con identità digitale, libro unico del lavoro con annotazione di consegne e compensi, formazione obbligatoria sulla sicurezza attraverso la piattaforma specifica. Colleghe e colleghi, questo decreto tiene insieme questi elementi: tutela, crescita, responsabilità, segnando una distanza netta da chi ha strutturato la propria identità sul populismo economico. Noi non crediamo in uno Stato che distribuisce reddito senza creare ricchezza. Crediamo in uno Stato che crea le condizioni perché la ricchezza si produca e si distribuisca attraverso il lavoro. E allora, colleghi, il voto di oggi è un voto di chiarezza tra chi vuole continuare a promettere senza costruire e chi invece sceglie di governare la realtà. Questo provvedimento non è, tra l'altro, un'iniziativa isolata, ma si inserisce in un disegno organico più ampio che in questi anni ha visto il taglio del cuneo fiscale, l'introduzione della patente a crediti nei cantieri per la sicurezza, il contrasto al lavoro sommerso e il bonus mamma. Oggi facciamo un ulteriore passo nella giusta direzione. Meno ideologia, più realtà. Meno slogan, più responsabilità. Meno assistenzialismo, più lavoro vero. Grazie.
1: Grazie onorevole Battilocchio. Onorevole Caparfi, prego.
2: Grazie Presidente, rappresentante del Governo, colleghi. Rinnoviamo nuovamente la fiducia a questo Governo perché riteniamo che anche
3: Virginio Caparfi della Lega
2: e la maggioranza abbiano dato le risposte che il Paese attende. Questo decreto è l'ulteriore tassello di un mosaico che viene raccontato e certificato dall'Istat nel numero record di occupati, nel numero record di donne occupate, nel numero di contratti a termine in diminuzione a favore di contratti stabili in aumento. E vedete, le cifre sono importanti. Qualcuno prima ha dato i numeri più che le cifre, mentre invece le cifre sono importanti e testimoniano quanto fatto finora. Sappiamo però onestamente e chiaramente che il mercato del lavoro è un mercato estremamente dinamico e in continua evoluzione e che non può essere descritto solo dalle cifre, seppur importanti, e che non può ritenersi risolto, non sarà mai risolto, ma dovrà essere sempre accompagnato da chi vede nella legge lo strumento per segnare un perimetro nel quale le parti datoriali, le parti sociali, i lavoratori si muovono, uno strumento per creare i presupposti per far muovere le dinamiche economiche, senza forzature, senza ideologismi, senza feticci da campagna elettorale da sbandierare. Oggi più che mai dobbiamo avere la forza di accompagnare e guidare certe dinamiche e non semplicisticamente opporre soluzioni facili e non risolutive. Il decreto che poi andremo a convertire si fonda principalmente su tre aspetti: la stabilità, il salario giusto e le garanzie per il lavoro digitale. E il decreto stanzia una cifra non finta, come ho sentito dire prima, di quasi 1 miliardo di euro e interviene con 4 strumenti. L'esonero contributivo totale per l'assunzione di donne in condizioni di svantaggio, l'esonero per i giovani under 35, l'esonero dedicato alle microimprese nel mezzogiorno, l'incentivo alla stabilizzazione dei contratti a termine attivati nella prima parte dell'anno. Ed è il caso di sottolineare come si tratti di un beneficio condizionato a un incremento occupazionale netto. A differenza di quelle stagioni in cui si pagava la gente per stare a casa, noi stiamo non parlando di un bonus, ma di misure incentivanti che non concedono la sostituzione di un lavoratore, ma concedono la creazione di un nuovo posto di lavoro. E a questo si aggiunge un esonero contributivo per le aziende certificate nell'adozione di misure a sostegno della natalità e delle esigenze di cura. A ribadire il fatto che la crisi demografica si combatte e passa anche dall'organizzazione del lavoro. E infine, in sede referente, è stato introdotto anche il superamento, anzi l'imposizione di un limite di 12 mesi alla durata complessiva dei tirocini extracurriculari, perché c'era un brutto vezzo per cui molti giovani erano costretti a più e più tirocini, rimanendo sempre nella precarietà più assoluta. E il pilastro più importante, più centrale, è quello del cosiddetto salario giusto, che si richiama invece proprio all'articolo 36 della Costituzione e non lo viola minimamente. Il meccanismo è chiaro: nel settore privato nessun lavoratore potrà essere pagato meno di quanto prevedono i contratti collettivi nazionali firmati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, e il riferimento non è più al contratto collettivo più conveniente al datore di lavoro, ma a quello corrispondente all'attività principale effettivamente svolta, tenuto conto della natura giuridica proprio dell'impresa. E la novità tra le più importanti è quella del comma 4 bis, che pone il trattamento economico complessivo al centro del meccanismo di comparazione tra contratti collettivi. Tutte le voci retributive fisse, continuative, le mensilità aggiuntive, le indennità fisse, il welfare contrattuale riconosciuto alla generalità dei dipendenti vanno a comporre il trattamento economico complessivo, e restano evidentemente escluse le voci discrezionali e variabili riconosciute ai singoli. Una definizione che chiude gli spazi di ambiguità e rende la norma verificabile. E questa impostazione, vale la pena ricordarlo, è alternativa al salario minimo orario su cui le opposizioni si battono e che ormai riecheggia come un capriccio ideologico più che come una scelta responsabile. Però almeno diamo atto alle opposizioni che in questa legislatura, non quando erano al governo, perché di salario minimo non ne hanno mai parlato quando erano al governo, però in questa legislatura hanno sempre coerentemente battuto su questo tasto. Stupisce un po' chi si sveglia stamattina e si scopre favorevole al salario minimo, nonostante poi dica di essere favorevole a un decreto che va nella direzione opposta del salario minimo. Quel modo opportunistico di sicuro non è qualcosa che ha a che fare con la dignità che è stata richiamata, che è una parola seria invece. La terza parte è la lotta al caporalato digitale, che è un argomento sicuramente nuovo, ma che vede alcune distorsioni che crediamo vadano combattute. Prima fra tutte la qualificazione del rapporto di lavoro, che, come diceva il collega che mi ha preceduto, non può essere risolto con un colpo di spugna, intendendo tutti come lavoratori subordinati, ma che deve essere trattato quale rapporto subordinato quando emergono fatti, appunto, che indicano direzione e controllo anche esercitati tramite l'algoritmo. E poi c'è l'aspetto della trasparenza algoritmica. Le piattaforme sono obbligate a rendere chiare e comprensibili ai lavoratori i criteri con cui vengono assegnati incarichi e compensi. E poi c'è il terzo aspetto, quello che combatte il fenomeno del multi-accounting, che ha generato sacche di lavoro nero e che, a dir la verità, le stesse piattaforme digitali hanno provato a contrastare anche con il riconoscimento facciale nel momento dell'autenticazione, ma è uno strumento che poi non ha superato il valico del garante per la protezione dei dati personali. Oggi con questo decreto introduciamo l'utilizzo dello SPID, del CIE o comunque di un account che può fornire la piattaforma digitale che sia univoco su quel codice fiscale. E quindi queste norme anticipano di netto quella che è la direttiva europea 2831 che pone il termine a dicembre 2026. Quindi possiamo dire che l'Italia non arriva in ritardo ma arriva prima. Oggi votiamo questa fiducia a un governo e su un decreto, ma in realtà stiamo votando la fiducia a un percorso, a una direzione di marcia che ha tenuto questo governo e, come dicevo all'inizio, quei numeri lo certificano. Ad aprile 2026 abbiamo raggiunto 24.337.000 lavoratori, l'occupazione al 63,1, il tasso di disoccupazione è sceso al 5,1. Sono dati che non vogliamo commentare con l'entusiasmo di parte, ma che si leggono e si prendono seriamente. Abbiamo costruito in questi anni quello che possiamo definire il pavimento dell'occupazione, ma ora dobbiamo alzarne il soffitto. Il salario giusto non è uno slogan, è la condizione perché quei lavoratori, quei 24 milioni, possano prosperare con dignità, stabilità in un paese che non si chiude a riccio di fronte alle sfide, ma sa coglierle, governarle senza subirle. Il calo dei dipendenti a termine, quasi 64.000 lo scorso anno, e la crescita dei dipendenti permanenti dicono che la direzione è giusta. Il decreto che stiamo convertendo accelera esattamente su questo binario. Meno precarietà, più stabilità, più qualità. Per tutto questo voteremo favorevolmente alla questione di fiducia.
1: Grazie onorevole Caparvi. Onorevole Scotto, prego.
4: Grazie signor Presidente. 119 fiducie
3: del Partito Democratico
4: al mese. Questo è l'unico record che questo governo può rivendicare. Le aggiungo una cosa: questo ricorso continuo alle fiducie è figlio della paura, è figlio delle divisioni. Parlate del governo più longevo della storia, ma è anche il governo più diviso della storia. E come si è visto anche nell'andamento di questo provvedimento, chi è al governo è stato l'intralcio principale al lavoro del Parlamento, determinando confusione, determinando continui cambi di posizione, determinando un'irritazione diffusa da parte delle parti sociali. Vede, la fiducia non è nuova, è un ricorso, diciamo, abbastanza permanente, purtroppo, nel corso degli ultimi anni. Però farlo su una legge che tocca i diritti di chi lavora è doppiamente grave, perché svuota le Camere dalla potestà legislativa su materie delicatissime che riguardano le condizioni materiali di vita delle persone, ma soprattutto perché entra a gamba tesa nell'autonomia e nella libertà delle parti sociali nella contrattazione. Le cito alcune date e alcune frasi. 2006, governo Prodi. Fiducia è una scelta oligarchica, questa è la frase. 2015, governo Renzi, fiducia, errore drammatico. 2017, Gentiloni, una vergogna. 2021, governo Conte, una mortificazione del Parlamento, una deriva antidemocratica, la democrazia è un'altra cosa. Queste frasi non sono state pronunciate da un passante, sono le dichiarazioni dell'attuale Presidente del Consiglio. Che vuol dire? Forse una domanda ingenua? Se è vero che la democrazia è un'altra cosa, signora Presidente del Consiglio, precisamente cosa è la democrazia per lei? Chi è la vera Giorgia Meloni? La paladina dell'autonomia del Parlamento o la principale protagonista di un continuo abuso di potere sulle Camere? Mi faccia citare un grande dirigente sindacale, un estremo difensore delle istituzioni democratiche, scomparso appena 5 anni fa, Guglielmo Epifani. Segretario generale della CGIL, un paese che non guarda i giovani è un paese che si chiude, che ha paura, che non investe nel proprio futuro. La vostra maggioranza, il vostro governo è fatto da imprenditori della paura. E lo dico con contezza, perché se guardiamo tutto l'andamento dei vostri provvedimenti, le giovani generazioni non ci sono mai. Alle ragazze e ai ragazzi di questo paese avete detto che la loro è una vita di scarto, che la precarietà è una condizione permanente e anche in questo provvedimento allargate le maglie del lavoro somministrato e continuate a dire no al salario minimo. In cambio gli date chili e chili di decreti sicurezza, ovvero di repressione. Gli state dicendo statevene a casa, non occupatevi di politica e della vostra condizione materiale. Per fortuna se ne sono ricordati il 22 e 23 marzo nel referendum costituzionale, dicendovi che la Costituzione va difesa sempre ed è l'ultima riserva di unità di questo Paese. È un airbag che ci ripara da tutte le avventure autocratiche nelle quali la destra in Europa sta portandoci. Vede, si può dire tante cose, ma la qualità di una legge si giudica dalla qualità del suo percorso. E qui il giudizio è drastico, definitivo, inequivocabile. A partire da questa operazione confusa e pericolosa che avete fatto sul TEC, dove quello che era uscito dalla porta lo fate rientrare dalla finestra. Voi state spalancando la strada ai contratti pirata. Quando inserite l'elemento del welfare dentro la definizione del salario giusto, state dicendo, signori venite, fate quello che volete del salario dei lavoratori. Ma lei lo sa benissimo, signor Presidente, non si può definire un salario giusto senza aver definito un salario minimo. E il salario minimo in questo Paese resta il grande punto interrogativo di questa legislatura. Vedo che qualcuno si è svegliato finalmente. Futuro Nazionale parla di salario minimo oggi. Benissimo. Peccato che in 4 anni non vi abbiamo mai visti combattere insieme a noi per farlo il salario minimo. Più che futuro sembrate passato nazionale. In ogni caso, non c'è problema. Il salario minimo tornerà presto in quest'Aula perché abbiamo raccolto centinaia di migliaia di firme e lo calendarizzeremo. Vi aspettiamo lì, caro generale, e capiremo se fa sul serio o se intende di nuovo remigrare verso i lidi sicuri di questo centrodestra. Vedete, questa proposta che voi fate, questo decreto vuoto, questa scatola inutile, questa presa abusiva del 1° maggio, Lasciatelo in pace il primo maggio. Il primo maggio è un giorno di conquista di diritti. In questa legge non c'è un diritto in più e non aumentano i salari. Ci sono diritti in meno. Pensate a cosa significa per un ragazzo che lavora nel sistema museale di Biella e ha un contratto regolare di lavoro vivere con 5,78 euro lordi l'ora e dover fare tre lavori. Quando gli vado a parlare del TEC, del salario giusto, del cosiddetto sedicente decreto primo maggio, mi prende per un marziano. E poi andiamo sulle cose concrete. Abbiamo pianto qualche giorno fa una tragedia, l'ennesima del caporalato. Il segno evidente che il caporalato è un pezzo del sistema produttivo di questo paese, di quella filiera. 4 morti, 3 afghani e un pakistano, trucidati dai loro caporali. Perché? Perché chiedevano lo stipendio e il caporale gli diceva: lo stipendio non te lo do, vai a vivere in una baracca. E allora parliamoci chiaro, signor Presidente. Questo governo deve rispondere al Parlamento, ma innanzitutto alla coscienza democratica di questo Paese. Avevate 200 milioni presi dal PNRR, strappati con le unghie e con i denti in Europa, per riparare lo scandalo dei ghetti nei quali sono i braccianti di questo Paese. Non avete speso dopo 10 anni nemmeno il 10%. Chiedete scusa! Non siete soltanto cinici, non siete soltanto portatori di altri interessi rispetto al lavoro. Da questo tipo di decreto si gonfieranno solo le tasche dei soliti noti, che hanno aumentato i profitti nel corso degli ultimi 4 anni e non hanno redistribuito nulla sul salario. E quando si tratta di rinnovi contrattuali vengono sempre a bussare alla porta dello Stato, mai che mettessero un euro. Avete invece prodotto scelte inefficaci. Penso da ultimo, e concludo, signor Presidente, la vicenda drammatica delle delocalizzazioni di Electrolux. So di incrociare la sensibilità diffusa, ma qui, anche nelle proposte che sono arrivate in extrema ratio all'interno di questa Commissione, non c'è niente. Non c'è una norma che dica: se tu delocalizzi e hai avuto soldi pubblici, li restituisci e quei soldi li rimetti nel circuito economico in quel territorio per riassumere quei lavoratori licenziati. E questa la sfida, su questo terreno saremo sempre in campo, su questo terreno il Partito Democratico nega ancora una volta la fiducia a un governo che non mette al centro i diritti di chi lavora.
1: Grazie onorevole Scotto. Deputata Schifone, prego.
5: Grazie Presidente, Governo, colleghi. Il lavoro è nell'orizzonte permanente di questo esecutivo sin dal suo insediamento, di questa maggioranza, di Fratelli d'Italia segnatamente. È un punto qualificante della nostra agenda politica, della nostra agenda programmatica. È una priorità che abbiamo sempre...
3: Fratelli d'Italia.
5: E che non abbiamo mai tradito. Abbiamo voluto dare concretezza e significare quel dettato costituzionale che troppe volte è rimasto solo sulla carta. L'articolo 1 si dice: l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, e noi ci abbiamo creduto davvero. E i numeri ci hanno dato ragione, ci stanno dando ragione. Istat, fonte autorevole, parametri, statistiche, indicatori che non sono né di destra né di sinistra, ma che tratteggiano una realtà, L'ultimo report, il più recente, ci dice che dal 2022, da quando questo governo si è insediato, abbiamo assistito ad un trend continuo e costante di un record occupazionale sensazionale, oltre 1.200.000 posti di lavoro, un tasso di occupazione ai massimi, il tasso di disoccupazione, di inattività ai minimi da quando esistono le serie storiche, record occupazionale giovanile, femminile e dei cittadini del Mezzogiorno. E allora, Presidente, questo provvedimento è stato ribattezzato decreto primo maggio perché il governo ha scelto di celebrare la festa dei lavoratori ogni anno varando un provvedimento che si occupasse della materia in maniera concreta. Nel 2023 l'imponente taglio del cuneo contributivo, nel 2024 gli incentivi declinati dal DL coesione, nel 2025 il focus era salute e sicurezza dei lavoratori e quest'anno ci siamo dedicati al lavoro di qualità, al salario di qualità, alla buona contrattazione. E quasi 1 miliardo è stato stanziato in incentivi, in esonero contributivo per giovani, donne e cittadini della ZES unica del Mezzogiorno, con una sola condizione, che però non ammette alcuna deroga. Quegli incentivi sono accessibili solo ed esclusivamente a chi applica il salario giusto. Soldi pubblici a chi sottopaga, a chi fa contratti pirata, a chi mette in atto il dumping contrattuale. Non se ne possono dare, è una scelta di campo netta, noi il denaro pubblico lo vogliamo dare solo a chi fa della buona occupazione. Ed il salario giusto è la nostra ricetta, è la ricetta per combattere una stagnazione salariale che certo non è nata con il governo Meloni, purtroppo è stratificata nel tempo. Cioè la portiamo indietro da anni, se non da decenni, ma noi abbiamo voluto dare una risposta concreta ad una legittima necessità di retribuzione adeguata, allineandoci naturalmente all'articolo 36 della Costituzione. Ma un salario equo non è dato da un numero, un salario equo non può essere assegnato per via legale dalla tariffa oraria. Gli antichi avrebbero detto non est quantum sed quomodo, ed è proprio così. Noi diciamo no al salario minimo e diciamo sì al salario giusto. E il salario giusto infatti fa riferimento al TEC. Che cos'è? È il trattamento economico complessivo. È l'insieme degli elementi che concorrono a formarlo, quel contratto. Non solo i minimi tabellari, ma anche tutta un'altra serie di elementi. Penso al TFR, penso alla 14ª, penso alla 13ª, alle ferie, ai permessi, perché sono tutti dei componenti che sono fondamentali paletti per le tutele, per le garanzie, per non consentire mai di comprimere i diritti. E la via maestra è la contrattazione collettiva. L'equazione tra lavoro povero e salario minimo non regge, perché i working poor non sono dati dalla retribuzione oraria bassa, i working poor vengono dalla scarsa, dalla precaria, dalla disomogenea intensità lavorativa. I working poor sono il lavoro occasionale, sono i lavoratori che sono part-time irregolari, sono coloro che fanno false collaborazioni, sono tutti i lavori non standard che vanno a sfuggire dalla contrattazione, indulgono verso il lavoro nero, comprimono i salari medi verso il basso. Di questo stiamo parlando. Noi lo abbiamo sempre detto. Poi arriva la regione Puglia, una regione governata dal centrosinistra, una legge sul salario minimo approvata, attuata e anche rivendicata come un grande modello nazionale. Ebbene, i lavoratori del portierato delle sedi regionali della Puglia si sono ritrovati con la paga oraria di 9 euro, sì, ma con la retribuzione completamente dimezzata, da 40 ore a 25 ore, da una paga dignitosa a 700 euro al mese. Non lo dico io, lo dice la CGIL, che ha chiesto di sospendere il bando, lo dicono i lavoratori che sono sul piede di guerra. E allora il governatore De Caro dice sì, abbiamo fatto un errore, correggeremo. Bene, ne prendiamo atto, lo prendiamo in parola. Ma c'è qualcosa che non si può correggere ed è la certificazione del fallimento del salario minimo. Loro l'hanno sperimentata, loro l'hanno portata, l'hanno provata ed hanno fallito. E noi lo avevamo già detto, perché la contrattazione collettiva funziona e funziona molto meglio di un salario minimo legale. Funziona perché si basa sulla fiducia tra le parti, perché si basa su una conoscenza delle professionalità, del territorio, si basa sulla capacità di adattamento che le imprese hanno nelle dinamiche salariali, nelle relazioni industriali, sindacali. È proprio questo. E per noi il parametro di riferimento per definire appunto il salario giusto è il contratto collettivo nazionale, quello che viene dato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. E sono proprio queste quelle che hanno accolto con plauso, con grande soddisfazione e approvazione questa impostazione scelta dal governo. Abbiamo avuto l'UGL, la CISL, la UIL, passando per Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, solo una, la solita, la CGIL, ci ha detto che invece il governo andava a stanziare solo per le imprese, una lettura particolarmente creativa, bisogna riconoscerlo. Noi eravamo rimasti al fatto che le imprese che assumono generano reddito per i dipendenti, ma forse questo dettaglio magro a Landini è sfuggito. Forse è il tentativo di tornare ad una vecchia e logora logica di modello conflittuale. Noi non siamo d'accordo, noi speravamo di non vedere più questi giorni, questi momenti e questi tentativi, perché voglio essere molto chiara, per noi le aziende non sono luoghi di conflitto, per noi sono dei centri dove si lavora per il bene comune e quindi né assistenzialismo di Stato, lo abbiamo già superato, né conflittualismo, noi siamo per il buon senso, noi crediamo che lo Stato debba investire per creare le opportunità di sviluppo, di crescita, di competitività, di produttività. Lo Stato non genera ricchezza, lo Stato sostiene, lo Stato infonde fiducia, lo Stato sostiene quello che abbiamo identificato essere l'unico incubatore di ricchezza, che è il tessuto produttivo e i suoi lavoratori. Nel primo decreto del primo maggio abbiamo detto da quest'Aula che la strada era tracciata, che eravamo sicuri fosse quella giusta. Oggi possiamo affermare che quella direzione non è stata tradita, che è stata confermata, che è stata rafforzata e che è stata attuata. Grazie Presidente.
1: Grazie Deputata Schifone. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia, poiché secondo quanto comunicato nella seduta di venerdì 5 giugno la votazione per appello nominale avrà luogo a partire dalle ore 12. Sospendo quindi la seduta fino a quell'ora. La seduta è sospesa e riprenderà alle 12.
6: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
7: Radio Radicale 11:51 minuti, sono concluse le dichiarazioni di voto alla Camera sulla questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale, e si tratta appunto del decreto lavoro, e come avete sentito La chiama per appello nominale dei deputati per il voto di fiducia si terrà a partire dalle 12. Intanto diamo un'occhiata alle agenzie di stampa. Il messaggio, l'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'Assemblea di Confcommercio in corso a Roma, citando i dati sul contrasto alle attività commerciali apri e chiudi, il messaggio che vogliamo lanciare è che questa non è la Repubblica delle banane, ha detto Meloni, si rispettano le regole perché senza regole non c'è mercato e non c'è crescita. Questo su, appunto, citando i dati sul contrasto alle attività commerciali apri e chiudi, ovvero chi apre un'attività la chiude dopo pochi mesi senza pagare mai le tasse per poi riaprire poco dopo sotto altro nome. Ne abbiamo chiuse 24.000, sono attività spesso gestite da immigrati, magari entrati illegalmente, che si mettono pure a fare concorrenza sleale. Non si può fare e stiamo anche su questo rispondendo, ha detto appunto Giorgia Meloni a Confcommercio. Poi anche altri temi toccati nel suo intervento, il tema del fisco: non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più per ridurre il carico fiscale sul ceto medio, ha detto, altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad avere patrimonio dopo decenni di sacrifici, ha detto Giorgia Meloni, ancora appunto parlando alla assemblea di Confcommercio, ma altri temi appunto sono stati affrontati. Abbiamo un'emergenza che si chiama giovani generazioni, si chiama offrire migliori e maggiori opportunità e ribaltare l'emergenza demografica che diventa uno dei nostri più grandi problemi economici, perché è sì una questione di dare continuità alla nostra storia, alla nostra civiltà, alla nostra identità, ma è anche un tema di tenuta dello Stato sociale se non invertiamo i dati demografici. Appunto così Meloni a Confcommercio, e appunto sul piano casa ha detto Meloni: possiamo non solo garantire una casa a un prezzo giusto, ma anche provare a rigenerare le nostre città e rendere gli spazi più accoglienti in misura Duomo, una sfida economica ma anche identitaria e culturale, proviamo a riappropriarci di quello che siamo, ha detto ancora a Giorgia Meloni appunto intervenendo all'assemblea di Confcommercio. Ancora anche il tema della intelligenza artificiale, ha detto Meloni che ha ringraziato Papa Leone XIV per le sue importanti riflessioni su questo tema, ha detto che bisogna trovare un equilibrio tra appunto l'uso della questa tecnologia dell'intelligenza artificiale e le regole. Ha detto Giorgia Meloni, e appunto questo più o meno gli interventi, i temi toccati in questo intervento a Confcommercio, le imprese appunto del settore del commercio che Giorgia Meloni ha ringraziato come fonte di ricchezza e coesione per l'Italia. La ricchezza, ha ricordato Giorgia Meloni, non viene dai governi ma dalla contributo di imprese e lavoratori dal basso, i negozi, le vostre attività rappresentano quel tessuto che tiene vivo il nostro territorio, i nostri borghi, le nostre città, anche le più piccole, presidio di sicurezza, socialità, comunità, è qualcosa che nessuna piattaforma online potrà mai sostituire, ha detto Giorgia Meloni appunto a Confcommercio. E ancora dalle agenzie di stampa vediamo invece qualcosa relativo alla situazione in in Medio Oriente, l'Iran, e il portavoce del Ministero degli Esteri in un videomessaggio continua, diciamo, ad avvertire: ci difendiamo con forza e determinazione ovunque sia necessario, le nostre forze armate risponderanno al nemico con forza e determinazione, la diplomazia e il campo di battaglia non sono questioni separate, insieme servono come strumenti per salvaguardare gli interessi nazionali e la sicurezza del dell'Iran, così appunto il regime di Teheran. Mentre sulla questione del Libano, intervistato a Rai Radio 1 il ministro degli esteri italiani, Hezbollah è un'organizzazione terroristica che di fatto prende ordini da Teheran, è una delle cause insieme ad Hamas di ciò che sta accadendo in Medio Oriente, non vuole che si faccia la pace in Libano perché pretendono che tutto sia collegato all'accordo tra Israele e Iran e Stati Uniti, che però questo è inaccettabile, ha detto Tajani. Chiediamo che Hezbollah venga disarmato, siamo pronti a fare ancora di più per formare l'esercito legittimo del Libano, perché toccherà poi il presidente Aoun, nel quale noi ci riconosciamo, che sosteniamo, intervenire per disarmare Hezbollah con il sostegno di tutti gli organismi internazionali. Così il vice premier e ministro degli esteri Tajani, appunto, sulle questioni medio orientali, in particolare il Libano. E vediamo ora un'occhiata all'andamento della borsa. Come sapete, poi in questi giorni, alla luce anche dell'offerta di Banca Intesa San Paolo per MPS, ha ridotto i suoi guadagni di apertura l'indice FTSE MIB, è ora poco sopra la parità, a 50.309 punti base. Questo è l'andamento della Borsa di Milano in questo momento. Mentre ancora l'intervento di Giorgia Meloni a Confcommercio, gli interventi sui carburanti: non abbiamo smesso di sostenere l'acquisto del carburante per l'autotrasporto, sia in via ordinaria sia reagendo all'aumento dei prezzi causato dalla crisi dello stretto di Hormuz, ha detto Meloni. Se vogliamo contenere l'effetto inflazionistico della crisi energetica sui cittadini e allo stesso tempo salvare un settore che fa muovere e vivere la nazione, come un'altra crisi e quella del Covid ci ha ampiamente dimostrato, non bisogna avere paura di fare quello che è giusto fare, ha detto Giorgia Meloni, appunto, in tema di carburanti, di prezzi di carburanti e interventi del governo sulle accise. Così anche ancora a Giorgia Meloni: abbiamo vissuto in questi 4 anni, ma mi sembra trascorsa a eternità, però se penso a quello che ancora vorremmo fare ragiono come se avessimo appena iniziato. Ma sta riprendendo la seduta della Camera, quindi andiamo in diretta con i programmi in convenzione.
6: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
7: E stanno riprendendo appunto i lavori della Camera. Alle 12 è prevista la chiama per appello nominale dei deputati per il voto sulla fiducia posta dal governo sul disegno di legge di conversione del decreto lavoro, decreto recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Appunto, ancora qualche istante dovrebbe riprendere la seduta della Camera, mentre sta ancora parlando Giorgia Meloni all'assemblea di Confindustria. Vogliamo essere portatori di una politica che si fida della responsabilità dei corpi intermedi e che chiede un'alleanza ai corpi intermedi per risolvere i problemi. Nessuno può risolverli da solo, ha sottolineato la Premier, chiedendo anche il contributo delle associazioni di categoria per portare avanti le politiche del governo a sostegno della crescita, così appunto ancora Giorgia Meloni. Ancora dalle agenzie di stampa, mentre attendiamo che riprenda la seduta della Camera con la chiama per il voto di fiducia, eccoci.
8: Per appello nominale sull'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto legge in esame nel testo della Commissione, comprensivo dell'errata corrige sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Ricordo che l'estrazione a sorte del nome del deputato dal quale la chiama avrà inizio è stata già effettuata dalla Presidenza nella seduta di ieri. La chiama avrà dunque inizio dal deputato Molinari. Invito i deputati segretari a procedere alla prima chiama. Prego, onorevole Giachetti.
9: Cortellazzo. Lupi. Barelli, Battistoni, Cirielli, De Maria, Fornaro, Grimaldi, Lo Perfido, Mollicone, Rotelli, Molinari, Mollicone, Molteni, Boldrini, Frassinetti, Montaruli, Montemagni, Maullu, Nevi, Morassut.
7: Radio Radicale in diretta ai lavori della Camera, stiamo seguendo la chiama per appello nominale dei deputati per il voto di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione del decreto lavoro.
9: Morrone, Mulè, Mura, Nisini, Nordio, Carloni, Onori, Orfini, Orrico, Orsini, Osnato, Ottaviani, Padovani. Pagano.
7: Radio Radicale 12:07 minuti, ci fermiamo con l'ascolto della chiama per appello nominale dei deputati per il voto di fiducia posto dal governo sul disegno di legge di conversione del decreto lavoro e tra poco torniamo in diretta con i programmi di Radio Radicale.
6: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
7: Mentre prosegue il voto sulla questione di fiducia alla Camera, andiamo ad ascoltare la cerimonia di chiusura dell'anno di studi 2025-2026 della Scuola di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, una cerimonia presieduta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti con la prolusione del professor Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale.
10: Prende la parola il giudice emerito della Corte Costituzionale, professore Sabino.

Se un nostro vicino di casa fa troppo rumore con il tosaerba, noi ci possiamo difendere facendo rispettare gli standard di rumorosità dei tosaerba che sono definiti dall'Unione Europea. Quando facciamo il bagno, dobbiamo sapere al mare che la qualità dell'acqua di balneazione è determinata da standard europei determinati dall'Unione. Quando ci sediamo a tavola per mangiare, la sicurezza alimentare è assicurata da un'autorità dell'Unione Europea che tra l'altro ha sede in Italia. Abbiamo 70 anni di esperienza dell'Unione Europea e abbiamo sperimentato solo un evento, l'uscita del Regno Unito. Gli Stati Uniti, dopo 70 anni, sperimentarono una guerra, quella di secessione, che fece morire il 2% della popolazione americana. Quindi, come dire, un lato della medaglia è che l'Unione Europea è un grande successo, specialmente se lo paragoniamo con gli Stati Uniti d'America, con cui normalmente ci paragoniamo perché abbiamo quel termine unione da tutte e due le parti. Però poi ci sono anche gli aspetti critici. E gli aspetti critici cominciano da una cosa. L'Unione Europea fa poco, ma fa fare. È l'espressione che adoperò Jean Monnet, uno dei fondatori dell'Unione Europea, cioè delega ad altri soggetti, specialmente agli Stati. E si è preoccupata troppo della competizione tra le imprese all'interno dell'Unione Europea e troppo poco della competitività del sistema europeo rispetto ad altri sistemi. Il caso dei 34 gruppi di reti mobili esistenti in Europa contro i tre soltanto negli Stati Uniti d'America. E registra degli squilibri. C'ha una moneta, una politica monetaria unitaria, ma non ha una politica economica interamente unitaria, federalizzata, devoluta al livello europeo, ha solo l'inizio di una politica economica comune e non ha una politica fiscale comune. Infine l'Unione Europea è molto intergovernativa e incontro tra volontà dei fondatori piuttosto che comunitaria, cioè determinazione di volontà da parte dell'Unione stessa. Questo è il quadro sintetico che vi posso presentare e mi propongo adesso di svolgere queste brevissime riflessioni articolate in tre punti. Il primo, vorrei dirvi qual è la situazione attuale, qual è la congiuntura nella quale si trova oggi l'Unione Europea. Il secondo, spiegare quali sono i successi e le ragioni del successo dell'Unione Europea. E il terzo, qual è, a mio modo di vedere, il punto critico, uno soltanto, più importante che ci troviamo ad attraversare oggi in Europa. Il primo punto, qual è la situazione attuale? Noi viviamo una svolta, questo è molto chiaro, c'è un nuovo ordine nel mondo e la cosa più importante è che sono in crisi le tradizionali relazioni con gli Stati Uniti d'America. Abbiamo stabilito rapporti nuovi col Mercosur e con l'India, molto opportunamente. La Banca Centrale Europea ha allargato i prestiti in euro a tutti i paesi del mondo e quindi favorisce accordi commerciali dei paesi dell'Unione Europea con questi altri paesi. Sta tentando di fare un'esemplificazione perché il costo dei vincoli burocratici è stato calcolato in 600 milioni di euro per anno. Ha introdotto sta introducendo un 28esimo regime legale che permetta di superare la molteplicità dei regimi legali interni. Sta discutendo sulla introduzione stabile di un debito comune, cerca di fare delle cooperazioni rafforzate. Ma principalmente il momento di svolta attuale è costituito dal superamento della contrapposizione tra interesse nazionale e interesse sovranazionale. Pensateci bene, i due paesi che in qualche modo negli ultimi anni hanno trovato motivi di insoddisfazione

soddisfazione rispetto alle politiche europee. Mi riferisco alla Polonia e al regime di Orbán. Avrebbero potuto fare a meno della politica agricola comunitaria che dava ampi sussidi alle agricolture di quei paesi. Quindi la somma degli interessi nazionali è superiore ai vincoli che sono determinati dall'appartenenza all'Unione Europea, perché si pagano volentieri dei costi se i benefici sono maggiori, i benefici che derivano dall'Unione Europea. Quindi siamo in una fase di passaggio molto delicata, in cui è difficile dire quale sia la distinzione tra interesse nazionale e interesse sovranazionale, perché qualche volta l'interesse nazionale si realizza proprio partecipando all'organismo sovranazionale che stabilisce dei limiti all'azione di ciascuno Stato nazionale. Ecco, questo è un punto chiave. Ora, i successi e quali sono le ragioni del successo? Ora, credo che tutti sappiano che l'Unione Europea è stato il frutto di un'elite molto ristretta. Possiamo dire che tre nomi: Alcide De Gasperi, Robert Schuman e Konrad Adenauer. E, tra l'altro, vi può interessare che io vi ricordi che quando si incontravano parlavano tedesco, cioè la lingua del paese che era stato vinto, perché Konrad Adenauer era tedesco, perché Alcide De Gasperi era nato parte di un altro stato ed era stato addirittura parlamentare nell'impero austro-ungarico, e perché Robert Schuman era di origine lorenese, cioè di quella zona della Francia nella quale ci sono stati il dominio tedesco e francese. Ora, pensateci bene. Quella cosa costruita da queste tre persone oggi sta sulle prime pagine dei giornali di tutti i paesi europei. Questo vuol dire che l'Unione Europea, da un fatto di élite, è diventato un fatto che riguarda quello che oggi chiamiamo uno spazio pubblico europeo, che riguarda l'opinione pubblica di tutti i paesi dell'Unione Europea. E questo è certamente uno delle grandi ragioni di successo. L'altro è che, come ho appena ricordato, noi non abbiamo avuto guerre. 60 milioni di persone sono morte nelle due guerre mondiali. Anzi, molti storici dicono che in realtà non vi sono state due guerre mondiali, ma vi sono state una guerra mondiale che ha coperto tutti gli anni che vanno dal 1914 al 1945. 76 milioni i feriti. Vuol dire che un paese grande quanto l'Italia è scomparso in quegli anni, in quel mezzo secolo. È seguito un altro mezzo secolo senza guerre. E questo, se vediamo le cose in una prospettiva storica, voi capite bene che è una ragione di successo. L'Unione Europea nasce con sei paesi: Belgio, Francia, Germania occidentale, Italia, Lussemburgo, Olanda, è oggi composta di 27 stati e i Balcani sono pronti a entrare e c'è una continua discussione su altre integrazioni di cui avrete letto sui giornali. Quindi, un altro momento di successo è costituito dalla sua forza aggregatrice, cioè ci sono tanti paesi che vogliono far parte, che vogliono entrare. Non vi dimenticate, per esempio, che la Turchia aveva già iniziato tutta la procedura per entrare, era stata sottoposta a tutte le valutazioni per sapere se era rispettato quello che viene chiamato nel gergo comunitario l'acquis communautaire, un'espressione francese che vuol dire se ti sei preparato per gli esami che ti vengono fatti poi dall'Unione Europea per sapere se rispetti le regole del diritto, dell'economia e così via. La velocità con cui tutto questo è successo. Se voi vedete la storia degli stati nel mondo, gli stati si sono formati in secoli.
la Francia, l'Inghilterra, la Spagna, la stessa Russia hanno impiegato secoli a costituirsi come entità pubblica, come potere pubblico. L'Unione Europea in pochi decenni è riuscita a diventare un potere pubblico, con una progressione di competenze che è una cosa veramente notevole. Comincia col carbone e l'acciaio, 51-52, l'energia atomica e il mercato nel 57, poi la fusione delle diverse comunità nel periodo 67-68. A un certo punto quello che era nato come comunità economica europea ha dovuto perdere l'aggettivo economica. Perché? Perché aveva ampliato le sue funzioni a settori così lontani dall'economia che era una contraddizione ad ecto che a continuarla a chiamare economica, perché non era più soltanto economica. Per poi arrivare agli sviluppi del 93, dal 93 al 2009, con l'economia, la giustizia, gli affari interni, la politica estera, la sicurezza. Si è ampliata la base di legittimazione, perché stiamo parlando di un grande potere pubblico e questo potere pubblico deve allargare la sua base di legittimazione. 58 l'Assemblea parlamentare europea costituita da parlamentari nazionali, 62 il Parlamento europeo, 79 l'elezione diretta dei parlamentari europei. E poi i valori condivisi, ve ne potrei fare un lungo elenco, ma vi voglio raccontare quello che mi è stato raccontato da un mio collega americano che un giorno faceva lezione a Harvard e stava facendo nel suo corso, stava sviluppando un'idea, come dire, un'analisi comparativa tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea. E si alza uno studente e gli dice: ma insomma, questa Unione Europea quant'è indietro rispetto agli Stati Uniti? Lui, che aveva anche piacere di stupire i suoi allievi, disse: 24 dei 50 stati della federazione di cui facciamo parte, gli Stati Uniti d'America, ammettono la pena di morte, e anche se spesso non esercitano questo potere, uccidono delle persone legalmente, quindi mettono a morte delle persone legalmente. Dell'Unione Europea non solo, come dire, riconosce il diritto alla vita, ma non si potrebbe far parte dell'Unione Europea in base agli statuti dell'Unione Europea se si ammettesse la pena di morte. Domanda: dato che il valore della vita è il maggiore valore, prima della libertà, della democrazia e del diritto d'associazione, del diritto di riunione e così via, il diritto del rispetto della vita, siamo più uniti noi o più unita l'Unione Europea? Rimasero stupiti gli allievi di quel professore, perché si resero conto che ci sono dei valori che probabilmente erano più forti e univano di più da quell'altra parte. E però l'Unione Europea non ha una lingua sola, ne ha 24. Non ha una capitale, perché c'è Bruxelles, c'è Strasburgo, c'è Lussemburgo, c'è la sede della Banca Centrale Europea, Francoforte. E poi ci sono 30 agenzie che sono distribuite in tutti i paesi europei. Ha una struttura composita, non è una struttura unitaria. Siamo abituati a un potere pubblico organizzato come una piramide, diciamo, oppure come una rete. No, l'Unione Europea non rientra né nell'uno né nell'altro modello. E l'Unione Europea ha un centro composito, un mercato comune, un'unione, i paesi di Schengen, poi c'è l'Eurozona, poi c'è l'unione bancaria, poi c'è la cooperazione strutturata permanente. Quindi, per così dire, è una e plurima, c'è un'Europa e diverse Europe. C'è un'Europa che unisce i popoli, i rappresentanti dei popoli, il Parlamento. C'è un'Europa che unisce i governi, il Consiglio, e che quindi è intergovernativa. E poi c'è un'Europa di quella che viene chiamata la comitologia nel gergo dell'Unione Europea, che unisce le pubbliche amministrazioni.
E tuttavia l'Unione Europea ha una forza aggregativa che in qualche modo è superiore agli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti hanno raggiunto il numero di 39 stati dopo un secolo e hanno impiegato 170 anni per aggregare i 50 stati odierni che sono raccolti nell'Unione Europea. L'Unione Europea è iniziata con 6 stati in 7 diverse tappe, in poco più di 70 anni di evoluzione è riuscita a raccogliere 27 paesi. E la comparazione tra Unione e Stati Uniti d'America in termini dimensionali colpisce. L'Unione ha 450 milioni di abitanti, gli Stati Uniti 347 milioni di abitanti, ma la prima ha 4 milioni di chilometri quadrati e la seconda più del doppio di estensione. Quindi l'Unione Europea è molto più densa in termini di popolazione e l'Unione Europea ha un prodotto interno lordo, badate, a parità di potere di acquisto, di 28 mila miliardi di dollari, mentre gli Stati Uniti d'America hanno un prodotto interno lordo di 29 mila miliardi di dollari e l'Unione Europea è il più grande esportatore e importatore al mondo di beni e di servizi. Quindi voi vedete che noi abbiamo molti motivi per essere soddisfatti di quello che è stato creato. C'è però un però. E voglio passare a questo e poi terminare. Il però è costituito dal fatto che questo gigante di cui vi ho parlato, che è certamente un gigante regolatorio, è un nano finanziario. E questo squilibrio tra il gigante regolatorio e il nano finanziario è oggi il principale problema. Prendiamo le misure del nano e prendiamo le misure del gigante. L'Unione Europea dispone di un bilancio che è pari a circa l'1% del reddito nazionale europeo, lordo, mentre i bilanci pubblici degli Stati membri equivalgono grosso modo a qualcosa come 45-55% del rispettivo PIL. Il bilancio dell'Unione vale circa il 2% della spesa pubblica complessiva europea e il restante 98% è gestito dai bilanci nazionali e subnazionali. Per parlare proprio dell'Italia, la spesa pubblica italiana è oltre 7 volte superiore a quella dell'Unione Europea in senso stretto, mentre la popolazione italiana è circa un ottavo di quella di tutti i paesi, vedete lo squilibrio, di tutti i paesi dell'Unione Europea e il prodotto interno lordo italiano è un nono di quello dei paesi dell'Unione. Quindi possiamo dire tranquillamente che abbiamo certamente uno squilibrio in termini, insomma, tanto per fare delle cifre, qui adesso mi potrebbe correggere il ministro Giorgetti, il bilancio italiano è di 1.100 qualcosa miliardi. Forse me la cavo. Vabbè, quello lo sappiamo, c'è l'elenco Istat da calcolare. Bene, se voi prendete il quadro finanziario pluriennale che regola l'Unione Europea, lo dividete per 7, sapete, la cifra è 285 di miliardi. Quindi noi stiamo parlando di un'entità che in realtà ha dimensioni finanziarie che, diciamo, arrotondando, è di un quarto dello Stato italiano, che però è a quelle proporzioni più ridotte che vi ho detto rispetto all'Unione Europea. Quindi c'è certamente un grosso squilibrio. Ora, questo squilibrio produce dei paradossi, delle contraddizioni, perché l'Unione Europea condiziona fortemente i bilanci nazionali, ma a sua volta ha un bilancio che è qualcosa, possiamo dire, di molto più limitato, quasi irrisibile rispetto al bilancio dell'Unione Europea. E tutti sanno forse che negli Stati Uniti, quando non erano ancora uniti, cioè 1760, e quando le colonie inglesi cominciarono a protestare nei confronti dell'Inghilterra per raggiungere l'indipendenza, adoperarono un'espressione che era
no taxation without representation. Cioè non mi puoi porre delle imposte se io non ho la possibilità di farmi rappresentare nel Parlamento che stabilisce le imposte. E probabilmente tutti sanno che questa affermazione è stata poi invertita: no representation without taxation. Noi siamo in quel campo lì, cioè abbiamo una rappresentanza, però questa rappresentanza ha dei limiti nell'attività impositiva. E questo certamente crea un paradosso. Perché? Ma perché gli stati moderni hanno diverse possibilità di agire. Hanno la possibilità di regolare, di disciplinare l'azione della comunità, della società, ma hanno anche un altro potere enorme che si chiama in inglese the power of the purse, il potere della borsa. E il potere della borsa consiste di tre cose: un potere estrattivo, impositivo, ti tolgo dei soldi; un potere allocativo, con questi soldi io sviluppo il mezzogiorno; oppure un potere redistributivo, che vi posso dire, utilizzo questi soldi per dare la cosiddetta pensione sociale. Quelle persone non hanno mai contribuito nel corso della loro attività lavorativa, però a carico della fiscalità generale prendono delle risorse perché vengono riconosciute in una condizione di povertà, di bisogno, e lo Stato italiano vuole assicurare il principio che Beveridge chiamava la libertà dal bisogno, no? Quindi assicurando alcuni beni fondamentali, quale la salute, l'istruzione, il lavoro e la protezione sociale, e la pensione fa parte della protezione sociale. E quindi manca questa possibilità di azione all'Unione Europea. E quindi, come dire, il problema che oggi si pone è quello, che è il problema maggiore, che chiaramente non fa dormire il ministro Giorgetti, non so se è vero questa mia affermazione, ma che noi dobbiamo oggi assicurare come, a parità di pressione fiscale, perché la pressione fiscale è già piuttosto alta in tutti i paesi europei, a parità di pressione fiscale possa avvenire quella redistribuzione delle entrate che consentano all'Unione Europea di svolgere quella funzione che ho detto prima, estrattiva, allocativa e distributiva, che manca all'Unione Europea. Cioè qualcosa di molto complesso che comporta un arretramento dello Stato e nello stesso tempo un rafforzamento dell'Unione Europea, perché è nell'interesse nazionale che si sviluppi un organismo sovranazionale, senza del quale la nostra voce non sarebbe ascoltata, perché siamo in un mondo, quanti siamo? 8 miliardi e passa, e ci sono stati che hanno 1.400.000.000 di abitanti, e ci sono stati che allargano il loro potere attraverso le cosiddette big tech, che sono nate solo in uno Stato, ma che in realtà sono una potenza mondiale. Il più grande potere che vi sia al mondo, e non è pubblico, è privato, è l'insieme di 8-10 soggetti economici. Ecco, io penso che questo sia il maggiore problema odierno dell'Unione Europea, di ridurre la simmetria tra questo gigante regolatorio e nanofinanziario, e assicurare quello che noi assicuriamo quando andiamo in bicicletta. Non so se voi sapete, l'Unione Europea è stata sempre paragonata a una bicicletta. Che succede quando non pedaliamo più dalla bicicletta? Cadiamo dalla bicicletta. Quindi se vogliamo andare in bicicletta dobbiamo continuare a pedalare. E allora buona pedalata, Unione Europea.

0: Prende la parola il Ministro dell'Economia e delle Finanze, onorevole Giancarlo Giorgetti.
1: Il Comandante Generale, professor Sabino Cassese, colleghi parlamentari, il Comandante della Scuola che ci ospita, le autorità tutti presenti e un particolare saluto, consentitemi di rivolgerlo ai discenti, al corpo docente e al personale di questa prestigiosa scuola. Ed è un piacere per me presenziare un evento come quello odierno e che è particolarmente significativo per questo istituto e per i frequentatori del corso superiore che oggi concludono ufficialmente il loro percorso di alta specializzazione. Ho ascoltato con attenzione la prolusione del professor Cassese e le sue considerazioni sui successi e le crisi dell'Unione Europea mi offrono lo spunto per alcune brevi riflessioni che in questo mio indirizzo di saluto vorrei condividere con voi alla luce delle tensioni sempre più forti e difficili da interpretare che stanno mettendo a dura prova il nostro continente. L'Europa vive di crisi, è una citazione riportata in un saggio del professor Cassese, Potere e Territori, dell'allora ministro delle finanze tedesco Helmut Schmidt, il quale già nel 1974 sosteneva che le crisi, in fin dei conti, contribuiscono allo sviluppo, sono un'esortazione a prendere decisioni. Due anni più tardi, nel 1976, uno dei padri fondatori dell'Unione Europea e primo presidente della CECA, Jean Monnet, nelle sue memoirs, scriveva che l'Europa sarebbe stata costituita attraverso sempre nuove crisi e che sarebbe stata la somma delle loro soluzioni. La storia economica, in effetti, ci insegna che le fasi di crisi sono generalmente seguite da periodi di rilancio, che dai frangenti difficili possono nascere opportunità. Però, e dobbiamo tenerlo bene a mente, se le crisi e i fattori di instabilità sono persistenti, possono sfociare anche in fallimenti e generare problemi cronici. Di qui l'esigenza di risposte concrete e tempestive, soprattutto in un'epoca come quella che stiamo vivendo, caratterizzata da conflitti bellici ai confini dell'Europa e in Europa, e in altre strategiche del pianeta come il Medio Oriente. Guerre commerciali e tecnologiche, shock energetici che incidono sulla vita quotidiana dei cittadini, famiglie e imprese. Sono tutti fattori critici che in questi anni si sono susseguiti uno dietro l'altro e che non sembrano essere tempeste passeggere, ma appaiono piuttosto come vere e proprie zavorre che rischiano di soffocare la competitività delle nostre imprese e di mettere in serio pericolo il benessere delle nostre comunità. Non è tempo di esitare e occorre un cambio di passo in Europa. Ma occorre prima di tutto che la politica torni a svolgere un ruolo centrale, quello che le spetta. Potrei dire, professor Cassese, che qui non è un problema di taxation, ma un problema di representation. Non possono essere solo le regole proprie dei mercati dell'economia a vincolare e a orientare le scelte della politica e delle istituzioni democratiche. Riprendere la centralità significa invertire questa rotta. La politica non può più abdicare al suo ruolo fondamentale di salvaguardia dei diritti collettivi e dell'equità sociale, e dunque è essa, la politica, a dover stabilire la cornice etica e sociale per assumere decisioni. L'economia genera progresso ed efficienza, ma solo la politica può orientare quel progresso e quell'efficienza verso la stabilità e l'equità sociale. A tal fine è fondamentale saper leggere la complessità del momento, comprendere le esigenze e le istanze delle persone, delle imprese, e poi affrontare i problemi con il coraggio del gesto giusto, senza ideologia di sorta, mostrando capacità di adattamento e flessibilità nelle risposte delle crisi. In questo senso è da accogliere con favore la decisione della Commissione europea di concedere maggiore flessibilità di bilancio richiesta dall'Italia per rispondere alla crisi energetica. Una decisione giunta grazie a un lavoro intenso, serio, riservato, che abbiamo condotto con Bruxelles e con i ministri delle finanze europei, miei colleghi, frutto anche della riconosciuta responsabilità di questo governo nella gestione della finanza pubblica. D'altronde, La politica è l'arte del possibile, come sosteneva Bismarck, dove il possibile va inteso non come limite, ma piuttosto come orizzonte aperto. E nel contesto europeo attuale il possibile è stato troppo spesso interpretato come un limite sottoposto a veti e rigidi vincoli di bilancio. Di fronte a momenti di crisi straordinari, l'arte del possibile diventa la capacità di immaginare soluzioni che ieri sembravano non percorribili, trasformando la necessità in pragmatismo per trovare risposte tempestive e concrete, sempre ispirate però da responsabilità e serietà. L'Europa oggi è percepita come una costruzione di trattati, vincoli e regolamenti, ma quando la burocrazia e le procedure diventano più importanti dell'obiettivo stesso, si rischia di perdere di vista il fine ultimo, il benessere della nostra società. E il valore di una scelta politica si misura sull'impatto concreto che ha sulla vita delle persone, sulla coesione sociale, sulla capacità di far arrivare le soluzioni direttamente ai cittadini e alle imprese, riducendo così la distanza tra Bruxelles e la realtà quotidiana. Sono sfide complesse quelle che attendono l'Europa, troppo complesse per essere affrontate con vecchi schemi e con le regole non più attuali che vanno evidentemente ridiscusse per renderle maggiormente aderenti ai nostri tempi. Non siamo destinati al fallimento, ma il risultato dipenderà dalla capacità di passare da un'Europa che gestisce l'emergenza a un'Europa in grado di governare il cambiamento, per trasformare le crisi in opportunità e definire così il nostro futuro. E a proposito di futuro, e anche attraverso il fondamentale e qualificato contributo della Scuola di Polizia Economico-Finanziaria che il Corpo costruisce il suo avvenire, attraverso quella che prima il Comandante Generale ha definito una formazione continua nei vari ambiti della variegata missione istituzionale, strumento strategico per un'azione di servizio sempre coerente con le esigenze del Paese, reattiva rispetto agli scenari attuali e futuri. A riguardo vorrei rinnovare il mio vivo plauso al Comandante della Scuola, ai suoi ufficiali e al personale che vi presta servizio per la qualificata e ampia offerta didattico-formativa che ha garantito in questo impegnativo anno di studi arricchito da seminari e iniziative anche di respiro internazionale di altissimo profilo. Un plauso che estendo ai suoi docenti, tra i più affermati esponenti del mondo accademico, scientifico e professionale, per quanto hanno saputo trasmettere del loro sapere ai numerosi discenti. Infine, complimenti vivissimi agli 8 frequentatori del 53° corso superiore, a cui a breve consegneremo l'ambito diploma di merito e la preziosa spilla raffigurante la Minerva, che da oggi porteranno sulle loro uniformi con l'orgoglio e la fierezza che merita, per aver affrontato con successo un concorso molto selettivo e per l'impegno che è stato loro richiesto durante la frequenza del percorso biennale di alta specializzazione. I vostri familiari, a cui rivolgo un saluto cordiale, qui presenti per esservi vicini in questo momento significativo della vostra carriera, sono orgogliosi di voi, così come lo sono il vostro ministro e i vostri comandanti. Tutti noi contiamo su di voi che rappresentate l'eccellenza della futura classe dirigente del Corpo. L'augurio che voglio rivolgervi è quello di essere dei comandanti esemplari e trascinatori, capaci di stimolare la passione dei vostri collaboratori, come auspicato nel suo intervento dal comandante della scuola. Fieri dei traguardi che oggi avete raggiunto e pronti a onorare l'impegno che avete assunto per servire il Corpo da protagonisti nelle complesse sfide che attendono una prestigiosa istituzione come la Guardia di Finanza, a cui rinnovo la riconoscenza del Governo mia personale per la fondamentale azione di servizio nell'interesse del Paese e della comunità. Auguri e buon lavoro. E con questi auspici dichiaro ufficialmente chiuso l'anno di studi 2025-26 della Scuola di Polizia Economico-Finanziaria. Grazie.

0: Radio Radicale 12:43 minuti, questa è la cerimonia di chiusura dell'anno di studi 2025-2026 della Scuola di Economia Finanziaria che si è tenuta a Roma nella giornata di ieri. Abbiamo sentito gli interventi, la prolusione del professor Cassese e l'intervento conclusivo del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giorgetti, mentre è ancora in corso la chiama dei deputati alla Camera per il voto di fiducia posto dal governo sul disegno di legge di conversione del decreto lavoro, il decreto che reca disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Nel frattempo dalle agenzie di stampa altri aggiornamenti che arrivano appunto dalle questa mattina. E innanzitutto vogliamo rendere conto dei dati e dell'Istat sulla produzione industriale diffusi proprio questa mattina. Ad aprile un aumento dello 0,5% rispetto a marzo, su base annua al netto degli effetti di calendario l'indice generale è aumentato dell'1,3%, è quanto appunto indica l'Istat, sottolineando che si registra per il terzo mese consecutivo un aumento congiunturale a trainare la dinamica positiva dei beni intermedi di quelli strumentali, mentre variazioni negative si osservano per l'energia e meno 2,7% annuo e i beni di consumo meno 4,1% annuo, così l'Istat. Mentre la produzione di autoveicoli avanza su base annua, ad aprile è cresciuta del 44,7% rispetto allo stesso mese del 2025, anno particolarmente negativo per il settore, registra invece una variazione nulla rispetto a marzo, questo la produzione appunto di autoveicoli. Le parole della Presidente Meloni a Confcommercio, l'assemblea appunto dell'associazione di categoria delle imprese del settore del commercio, e questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, come ricordava il Presidente Sangalli, non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane, non c'è crescita, ha detto la Presidente del Consiglio, sottolineando le misure varate dal governo contro le cosiddette attività apri e chiudi. Non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più per ridurre il carico fiscale sul ceto medio. Poi è giunto Meloni, altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad avere patrimonio dopo decenni di sacrifici. Noi abbiamo un'emergenza che si chiama giovani generazioni, la capacità di offrire maggiori e ulteriori opportunità alle energie migliori che abbiamo, e dall'altra parte la necessità di ribaltare l'emergenza demografica, uno dei più grandi problemi economici del paese. Meloni ha poi definito Confcommercio una delle colonne del sistema Italia, uno dei motori più identitari e dinamici dell'economia della nostra nazione, una forza che nasce dal basso, ha detto Giorgia Meloni appunto parlando di all'assemblea annuale, all'assemblea di Confcommercio. Poco fa un testo diffuso dalla CEI, documento che fa proprio le indicazioni del Sinodo, nelle comunità cristiane serve una maggiore corresponsabilità tra sacerdoti e laici, e si apre inoltre la possibilità di nuovi ministeri battesimali affidabili a donne e uomini, alla guida in equipe, e a una revisione delle commissioni episcopali con l'ingresso di non vescovi trasformate in commissioni ecclesiali. Andrà ripensato il servizio di guida delle comunità cristiane, si legge nel testo, a fronte di forme di esercizio delle autorità ancora monocratiche e clericali, e con la necessità di garantire la presenza delle donne in ruoli di autorità e di guida. Così è appunto il testo della CEI, la comunità Sulla politica estera invece vediamo qualche aggiornamento sull'Ucraina. Intanto le parole del presidente Zelensky: in meno di 3 giorni i russi hanno utilizzato quasi 530 droni e 2 missili guidati lanciati dall'aria contro l'Ucraina, ha detto Zelensky su X. 11 nostre regioni colpite. La Russia ha aggiunto alla lista delle sue nuove vittorie una nave porta container battente bandiera panamense, aziende agricole, infrastrutture ferroviarie energetiche e soprattutto edifici residenziali. Decine di persone sono rimaste ferite, ha denunciato appunto il leader ucraino, che però ha anche detto continuiamo a colpire ad applicare sanzioni ucraine a lungo raggio contro le strutture militari russe e l'industria petrolifera. In particolare, la scorsa notte i missili Flamingo ucraini hanno colpito uno stabilimento militare a Seboksari, che rifornisce l'esercito occupante di componenti per droni e missili. Ringrazio le forze armate dell'Ucraina per la loro precisione, ha detto appunto Zelensky. Mentre gli ultimi sviluppi invece sull'Iran ha parlato il presidente iraniano Pezeshkian: la guerra non è certamente nell'interesse dell'Iran, ma se il nemico cerca di usare la forza, le minacce, di ledere la dignità e il territorio dell'Iran, non ci arrenderemo mai, né faremo passi indietro. Il nemico non deve nutrire simili speranze, ha detto Peseschia. Non è possibile costringere un paese alla resa con aerei e bombe, sebbene i nemici non siano riusciti a costringere Gaza con le sue piccole dimensioni alla resa negli ultimi 3 anni, non potranno certamente costringere l'Iran alla resa, ha sottolineato appunto il presidente iraniano Pezeshkian. Nella notte lo scambio di raid tra Stati Uniti e Iran, appunto in conseguenza dell'abbattimento di un elicottero americano ieri sullo stretto di Hormuz, il fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran. Gli Stati Uniti appunto hanno dichiarato attacchi di autodifesa in risposta all'abbattimento di un elicottero, colpiti i basi navali, sistemi radar e artiglieria, secondo Washington, secondo il Pentagono. Teheran ha lanciato invece missili e droni contro basi americane in Medio Oriente, senza però che si siano registrati danni. I missili e i droni sarebbero stati tutti intercettati, secondo quanto riferiscono fonti americane, e non si registrano appunto danni o feriti. Mentre il Ministero degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti ha condannato fermamente gli attacchi definiti terroristici della Repubblica Islamica contro Bahrain, Kuwait e Giordania. In una dichiarazione ufficiale si sottolinea che Abu Dhabi sosterrà qualsiasi azione volta a mantenere la sicurezza e la stabilità di questi paesi. Abu Dhabi inoltre ha ribadito appunto la sua piena solidarietà a Bahrain, Kuwait e Giordania per la rappresaglia appunto iraniana contro questi paesi, anche se appunto pare non abbia causato danni o vittime. Intanto le borse in Europa girano in calo dopo i guadagni di inizio mattinata, con i timori per l'attesa inflazione americana. Le borse europee appunto appesantite dai timori per gli investimenti sull'intelligenza artificiale, mentre in attesa dei dati sull'inflazione negli Stati Uniti permane l'incertezza anche per quanto riguarda ovviamente le tensioni geopolitiche, con lo stallo tra Stati Uniti e Iran e la chiusura e il blocco dello stretto di Hormuz. In negativo Londra e Francoforte meno 0,5%, Madrid meno 0,2%, Parigi meno 0,1%, e la borsa italiana a meno 0,18% in questo momento. Il petrolio poco mosso, il WTI, il petrolio americano a $88 al barile, il Brent a 91, spread tra BTP e Bund a 76 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,82%, quello tedesco al 3,06%. Queste le principali indicazioni che arrivano dalle borse, mentre sono in crescita, rileva all'Agenzia delle Entrate, le compravendite immobiliari nel primo trimestre più 4,4%, nel primo trimestre 2026 appunto quasi 180.000 immobili residenziali scambiati, crescita che interessa tutte le aree del paese con incrementi più marcati nel nord-ovest e nel sud più 5%. Torna inoltre a salire la quota di acquisti assistiti da mutuo ipotecario, 47,8% del totale, mentre il capitale finanziato supera gli 11 miliardi di euro. In aumento anche la quota delle agevolazioni prima casa usufruite, che sfiora il 73%, comunica appunto sempre l'Agenzia delle Entrate la situazione del mercato immobiliare. Ancora dalle agenzie di stampa, in corso il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, all'esame del Consiglio dei Ministri anche norme sull'intelligenza artificiale, la normativa nazionale, adeguamento della normativa nazionale a disposizione dei nuovi regolamenti europei, e poi anche la riforma, l'adeguamento del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, e questo all'esame del Consiglio dei Ministri. E riguardo, intanto vediamo che si è conclusa la seconda chiama alla Camera dei Deputati per quanto riguarda la votazione della questione di fiducia posta dal governo sul decreto lavoro. Vediamo se riusciamo a farvi sentire la programmazione del risultato. Ancora gli ultimi nomi dei deputati chiamati, vediamo appunto, attendiamo un attimo per vedere se appunto riusciamo a darvi la proclamazione.
1: Presente in aula, pertanto
2: Donzelli.
1: No. Ah, ce n'è ancora? Donzelli. Ah, sì, proprio Donzelli. Sul filo di lana, proprio sul filo di lana. Un attimo che ti chiamiamo.
3: Ma con comodo, non vogliamo metterti in difficoltà. Donzelli! Pensa se te sbagliavi e dicevi no.
1: Allora, ribadisco, se c'è qualcun altro che intende votare, non mi sembra? Guardate bene, a questo punto c'è qualcun altro? No, e allora dichiaro chiusa la votazione. Andiamo a comunicare l'esito della votazione. Presenti 276, votanti 271, hanno votato sì 165, la Camera approva. Si intendono così precluse tutte le proposte emendative presentate. Allora, Avverto che, consistendo il disegno di legge di un solo articolo, non si procederà alla votazione dell'articolo unico, ma, dopo l'esame degli ordini del giorno, si procederà direttamente alla votazione finale a norma dell'articolo 87,5 del regolamento. E dunque passiamo agli ordini del giorno. Ricordo che, secondo quanto comunicato nella seduta di venerdì 5 giugno, prima della sospensione antimeridiana della seduta, avrà luogo unicamente la fase dell'espressione del parere del Governo sugli ordini del giorno presentati, mentre le votazioni avranno luogo a partire dalle ore 16:45. Avverto che è in distribuzione la versione corretta dell'ordine del giorno Conte numero 22. Ha chiesto di intervenire la rappresentante del Governo. Prego, sottosegretaria Bellucci.
2: Grazie Presidente, crediamo mezz'ora di tempo per poi portare i pareri degli ordini del giorno.
4: Visto che sarà deciso di chiudere all'una e mezza, se tutti sono d'accordo li daremo all'una e mezza, va bene per tutti?
1: Che ora è? All'una, sì. Allora, colleghi, grazie sottosegretario. Grazie. Allora, intanto, colleghi, dato che si era stabilito di chiudere alle 13:30, ma abbiamo il governo che ci chiede di mezz'ora, quindi alle 13:30 riprenderemo per i pareri. Se nessuno, se siete tutti d'accordo, il parere ovviamente li acquisiremo alle 13:30 fino al termine dei pareri medesimi. Vuole intervenire Giachetti? Prego.
0: Roberto Giachetti, Italia Viva, al Centro Renew Europe.
5: La presentazione degli ordini del giorno a questo provvedimento.
1: Le 14 di ieri, gli ordini del giorno?
5: Sì.
1: 14 di
5: quindi
1: ieri.
5: Le 14 di ieri, e quindi noi abbiamo il governo che oggi alle ore 13 ci chiede mezz'ora per vedere gli ordini del giorno che scadevano ieri alle 14. E questo per voi è normale in base alla riforma del regolamento che abbiamo fatto, per cui noi siamo obbligati a presentare gli ordini del giorno? Prima si presentavano fino al momento del voto. Ed è l'ennesima volta che intervengo e vorrei sapere se è diventata la norma che il governo viola il regolamento che abbiamo approvato facendo come gli pare, avendo 24 ore a disposizione per guardare 80 ordini del giorno, di cui non so quanti di maggioranza. Ma quest'Aula, almeno qualcuno della maggioranza, non dico gli attributi, usiamo gli attributi per dire al governo che non può fare come se stesse a casa sua e che ci vuole il rispetto anche degli altri, perché se io sono obbligato a presentare l'ordine del giorno entro ieri alle 12, il governo deve venire qui con i pareri oggi e non chiedere mezz'ora, perché se no io le potrei dire perché allora dobbiamo perdere mezz'ora adesso, scarichiamo e andiamo alle 14:45.
1: Grazie onorevole Giachetti, per amore di verità dico le 24 ore, però ovviamente c'è una parte istruttoria che deve fare la Camera prima ancora. No, per amore di verità, poi è chiaro che io mi rimetto. Aspetti, vuole intervenire.
6: Il tema è che la responsabilità del fatto che il governo non
1: No, no, ci mancherebbe. No, ci mancherebbe. No, ci mancherebbe. Allora, onorevole Scotto, immagino sul medesimo argomento.
7: Questo ritardo ingiustificabile è l'autobiografia di questo provvedimento. La viceministra seduta lì ha seguito i lavori del provvedimento che si sono articolati in più e più giorni. Il governo aveva promesso più volte di fare le riformulazioni degli emendamenti dei relatori, di dare dei pareri agli emendamenti delle opposizioni, ha perso sistematicamente tempo, perché la verità è che il centrodestra è diviso su questo provvedimento, è attraversato da fratture molteplici. Dopo che lo avrete approvato, vedrete gli effetti del caos normativo che è stato introdotto, per cui non mi meraviglio affatto che neanche i pareri sugli ordini del giorno sono in grado di dare nei tempi dovuti dal regolamento, 24 ore. Ha ragione l'onorevole Giachetti, ci troviamo di fronte a una finzione, a una pantomima, ma anche all'ennesima dimostrazione di uno sprezzo profondo nei confronti del lavoro del Parlamento, nei confronti del lavoro delle opposizioni, ma anche dei colleghi della maggioranza, che sono stati trattati come se fossero degli osservatori, come se fossero dei passanti. Hanno calpestato la dignità della Commissione Lavoro, hanno calpestato la dignità del Parlamento, si sono dimostrati per l'ennesima volta incompetenti. Vede, signor Presidente, di fronte a questo provvedimento, come altri, il problema è il governo. L'intralcio al buon andamento dei lavori è il governo. Il fattore di ulteriore confusione e appesantimento del lavoro di questa Camera è il governo. Prima ne prendono atto e se ne vanno, meglio è.
8: Grazie, onorevole Scotto. Medesimo argomento, onorevole Quartini. Prego.
9: Sì, grazie Presidente. È impossibile non associarci a...
0: Movimento 5 Stelle.
9: L'onorevole Giachetti e l'onorevole Scotto hanno voluto precisare. Diciamo, questo decreto nasce in maniera assolutamente indisponente nei confronti della Commissione per tutto il percorso che è stato adottato da parte della maggioranza e in ultimo si riesce addirittura anche a non rispettare i tempi della presentazione degli ordini del giorno. È chiaro che qui si va a ledere in maniera significativa la dignità stessa di questo Parlamento, si va a ledere in maniera forte la capacità delle commissioni di poter esprimere il proprio parere. Guardi, Presidente, non è la prima volta. Da quando è stato adottato il regolamento sono almeno 6-7, a mia memoria, le volte che il governo prende ulteriore tempo nonostante la scadenza per la presentazione degli ordini del giorno sia 24 ore prima. Io credo che sia assolutamente intollerabile, ma oltre che essere intollerabile ci dice in maniera plastica quanto questo governo sia in realtà assolutamente inaffidabile, inattendibile, completamente non adeguato in termini di equilibrio a rispondere alla dignità di questa Assemblea. Quindi questa protesta è assolutamente legittima dal nostro punto di vista e riteniamo che non sia accettabile questo ritardo. Grazie.
8: Grazie onorevole Quartini. Io a questo punto però vorrei sapere se siete d'accordo o meno, altrimenti noi spostiamo al pomeriggio ovviamente il...
4: Se non ci sono obiezioni andiamo all'una e mezza.
8: Quindi se non vi sono obiezioni, io non ho capito se avete obiezioni o meno, perdonatemi ma devo saperlo. Sì, stigmatizzazione, ok. Quindi stigmatizzazione sicuramente lo mettiamo agli atti, però rimaniamo alle 13.30 quindi. Okay. E quindi nel frattempo facciamo gli interventi che invece erano previsti a seguire. E quindi vuole intervenire sull'ordine dei lavori l'onorevole Santillo. Prego.
10: Grazie Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per richiedere un'informativa urgente della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per i fatti che emergono dall'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo Stretto. Stiamo parlando di indagati al momento per corruzione, per rivelazione del segreto d'ufficio, addirittura cercando di interferire nel rilascio del parere di legalità da parte di legittimità da parte del CIPES sul ponte sullo Stretto. È una questione gravissima. Adesso le spiego anche perché chiederemo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Innanzitutto ricordiamo che stiamo parlando di una spesa di 13 miliardi e mezzo che agli italiani dovrebbero servire per tutt'altra cosa, come potenziare le infrastrutture del Sud ma anche di tutto il resto d'Italia. Presidente, ma la cosa ancora più grave è che qui in questa indagine sono interessati il numero 2 della Corte dei Conti, è interessato un consigliere all'epoca del Consiglio di Amministrazione della Società dello Stretto di Messina S.p.A. ed è interessato un'impresa di costruzioni, cioè qui c'è una connivenza, sembra essere. E la questione è questa, Presidente, ma se dopo l'ennesima bocciatura, cioè ricordiamo un po', questo ponte sullo Stretto la stessa Unione Europea ha detto che non è cosa, addirittura il Ministro della Difesa è andato a invocare l'utilizzo per guerra, insomma per difesa del territorio italiano. La Corte dei Conti ha detto che quello non è un progetto. La Corte dei Conti ha fatto tutta una serie di rilievi che mancano delle fattibilità ambientali, tecniche ed economiche, per cui assolutamente se l'è sentita poi di avvalorare la delibera di approvazione da parte del CIPES. L'autorità di regolazione dei trasporti ha posto 11 osservazioni sul ponte sullo stretto, che sanno di bocciatura del progetto, perché dice giustamente: ci devono viaggiare merci e passeggeri, vi siete posti il problema di quanto devono pagare? Ci sono arrivati dopo e ci sono arrivati tardi. Ma non finisce qui.

0: che il male a fare cerca di entrare. A noi questo non lo possiamo consentire. Oggi io voglio chiedere una cosa, ma se volessi richiamare, anzi chiamare qui per un'informativa urgente i vari ministri interessati dal ponte sullo Stretto, io chi dovrei chiamare? Dovrei chiamare, non lo so, il ministro all'ambiente, perché c'è un impatto sull'ambiente addirittura con un pilone di un ponte su una faglia attiva che sicuramente crollerà. Dovrei chiamare Salvini per l'ennesima volta per dire perché si è incaponiti in un'opera infrastrutturalmente inutile, perché serve soltanto a fare 13 miliardi e mezzo di salti nel 2050, perché sta cosa non si farà. Dovrei chiamare forse il Ministro dell'Economia e delle Finanze per giustificare dove trova questi soldi. Dovrei chiamare il Ministro di Grazia e Giustizia, perché ci sono dei rilievi anche giudiziari. Presidente, io penso che Salvini oggi sia come quel bambino che gioca con un pallone e che non lo vuole dare più a nessuno, che quel pallone sta rompendo un po' troppi vetri. A questo punto noi dobbiamo chiamare in quest'aula mamma Meloni, perché ci deve venire a dire perché lei è stata finora silente, perché non fa niente per togliere quel pallone a quel bambino. Basta, basta con i capricci di Salvini. Stavolta la Meloni ne deve rispondere prima persona a lei. Venga urgentemente.
1: Grazie onorevole Santillo. Sul medesimo argomento abbiamo prima l'onorevole Grimaldi e poi la deputata Serracchiani, quindi onorevole Grimaldi, prego.
2: Alleanza Verdi e Sinistra.
3: Presidente, colleghe e colleghi, chiediamo che Giorgia Meloni venga qua in aula, ma lo diciamo con tutto il garantismo del caso. I fatti che stanno emergendo da questa inchiesta sono gravissimi, e lo dico per i colleghi che nelle scorse ore hanno iniziato delle invettive contro le opposizioni, non possono essere in nessun modo derubricati a conflitto politico. Parliamo di corruzione, pressioni sulla Corte dei Conti, fughe di notizie riservate, promesse di incarichi per spingere l'approvazione di un progetto che il Paese non vuole e il Paese, tra l'altro, non può permettersi. E guardate, il punto non è che tra gli indagati ci sono esponenti come l'ex commissario della Lega in Calabria, come Giacomo Saccomanno, uomo di fiducia del ministro Salvini. Il punto non è neanche, diciamo, gli intrecci che conosciamo tutti, anzi molti ieri si sono detti ah, che strano, no? Ve ne accorgete oggi. Il punto è chiedersi chi governa davvero questo Paese. E chiedersi se è il governo o la politica che ha scelto tutto questo, perché sembra che tutta questa vicenda sia nata per forzare un'idea già scritta, una promessa appunto, e noi lo diciamo da anni e lo diciamo con la stessa convinzione di sempre. La nostra opposizione a questo progetto, al ponte faraonico, non nasce certo oggi. È una battaglia vecchia come questo cantiere, forse il ponte più pazzo del mondo, ecco, un'opera costosa come le piramidi e, fateci dire, inutili come tante idee, ahimè, del ministro Salvini. Ecco, la verità è che noi in questi anni abbiamo depositato decine di interrogazioni, abbiamo fatto question time, abbiamo chiesto come fosse possibile riesumare una società morta, una gara d'appalto fatta decenni, in spregio a qualsiasi regola della pubblica amministrazione. L'abbiamo fatto perché ci rendiamo conto, in un paese che non fa investimenti, non ci fossero quelli del PNRR, praticamente abbiamo azzerato qualsiasi investimento sulle infrastrutture, sul trasporto pubblico. Ecco, e in tutto questo noi parliamo di 14 miliardi di euro di denaro pubblico, 14 miliardi sottratti di fatto al Mezzogiorno. Il Mezzogiorno continua a essere vissuto da questo governo come fosse una quinta verde, una scenografia di un paese che non c'è. Ecco, lo chiediamo qua, vediamo che c'è un governo che continua a pretendere di andare avanti contro tutto e tutti, è un po' infastidito, no, dall'opera ovviamente delle opposizioni che chiedono spiegazioni, un po' infastidito da qualsiasi ente terzo o qualsiasi, diciamo, soggetto, e l'abbiamo visto nel referendum quanta sofferenza c'è nei confronti della magistratura. Ecco, diciamo così, a noi piacerebbe vedere Giorgia Meloni qua in aula per parlare una volta del ponte sullo Stretto, del fatto perché mettiamo la gran parte delle nostre risorse su un progetto

0: fatto che nessuno chiede, che non è il Sud in qualche modo a invocare, fatto tra l'altro spesso anche contro il giudizio delle regioni e degli enti locali. Ecco, io lo dico così. Certo, non vogliamo la presenza di Giorgia Meloni per discutere di questa nuova inchiesta, ma ve lo restituiamo come discussione pubblica. Ci avete chiesto di aiutarvi nello scostamento. Avete detto che in qualche modo su queste vicende tutto il Paese dovrebbe essere unito. Noi siamo disponibili. Facciamo lo scostamento. Siamo disponibili a ritornare anche a luglio, ad agosto. Togliamo 14 miliardi dal nostro bilancio e stralciamo il ponte sullo stretto oggi. Possiamo farne tante di quelle risorse. La prima potrebbe proprio essere quella di restituire la dignità al sud del paese, che merita di correre, insieme al Mediterraneo, verso un'idea diversa di quello che potrebbe essere il nostro paese. Grazie.
1: Grazie onorevole Grimaldi. E sul medesimo argomento la deputata Serracchiani. Prego.
2: Partito Democratico.
3: Grazie Presidente. Anche da parte del Partito Democratico ci associamo alla richiesta fatta dal Movimento 5 Stelle di chiedere un'informativa urgente della Presidente del Consiglio sulla vicenda di cui abbiamo appreso dalla stampa, e cioè un'indagine tra l'altro per fatti che, se accertati, naturalmente sono estremamente gravi. Parliamo di corruzione e di rivelazione di segreto d'ufficio, che insomma ogni tanto è capitato da quelle parti che accadesse. E credo francamente che sia non soltanto un fatto grave da accertare, compete alla magistratura di accertare, ma noi oggi non possiamo non avere un giudizio sull'opera e sul modo con cui a quest'opera è stata data centralità da questo governo. Anche perché sembra che sia stato in qualche modo costruito un contesto nel quale si potesse agire, come ha detto la Presidente del Consiglio quando si è presentata per la prima volta alla Camera, cioè che bisognava tenere liberi da lacci e lacciuoli coloro che operano e che fanno intrapresa. Riteniamo francamente che aver costruito questo contesto nel quale l'abolizione dell'abuso d'ufficio, la revisione di altri reati importanti come quello delle interferenze e il fatto di aver riformato in modo, devo dire, frettoloso ma anche molto profondo la Corte dei Conti, e quindi oggi noi sappiamo, e c'è un'indagine e c'è ovviamente un lavoro fatto dalla Corte dei Conti, ma domani cosa accadrà con la riforma che ha gerarchizzato la Corte dei Conti, che ha rivisto profondamente il potere della magistratura contabile, che in qualche modo ha svicolato da quei controlli e da quei monitoraggi che sono assolutamente necessari nell'interesse dei cittadini, perché qui stiamo parlando di denaro pubblico, e sul denaro pubblico credo che sia interesse di tutti avere chiarezza, trasparenza e buona utilizzo di quel denaro. Bene, su questa vicenda quindi noi chiediamo che venga fatta chiarezza, chiediamo che venga quindi con urgenza la Presidente del Consiglio a riferire su questa vicenda, e chiediamo anche che si riveda la posizione del Governo sulla riforma della Corte dei Conti, perché la riforma della Corte dei Conti è un segnale pericoloso che si associa ad altri segnali pericolosi. Pensiamo ad esempio alla riforma dei contratti d'appalto, agli appalti a cascata, a quello che è stato fatto per cercare di liberare quei lacci e lacciuoli. Ma c'è un modo sano per farlo e c'è un modo meno sano per farlo, inducendo chi vuole approfittarsi della situazione di approfittarsene fino in fondo e di approfittarsi in particolare delle risorse pubbliche. Noi crediamo che quel ponte abbia, per tutti i motivi che negli anni sono stati detti, non da ultimo da colleghi che se ne sono occupati direttamente, problemi di merito su cui una riflessione va assolutamente fatta, perché il progetto non sta in piedi. Ma qui ci sono temi anche legati al metodo con cui l'opera si sta portando avanti, e quindi il fatto che ci sia un intervento della magistratura, che ci sia stata una precedente intervento della magistratura contabile che ha avvisato delle criticità rispetto a quell'opera, credo che dovrebbero indurre il Governo a fare un passo indietro, e soprattutto la Presidente del Consiglio deve venirci a dire quanto quest'opera è già costata agli italiani, e se quelle decisioni che sono già state prese oggi anche nella costruzione della società che in questo momento guida la realizzazione dell'opera, se anche quello ha comportato costi e quei costi come sono stati giustificati, e soprattutto, l'hanno detto anche i colleghi, dire agli italiani che forse è arrivato il momento di sbloccare quei 13 miliardi e di utilizzarli per fini che agli italiani servono e non per avere un simbolo, un totem, qualcosa che alla fine di questa legislatura povera di risultati dica che almeno c'è il ponte sullo stretto.
1: Grazie deputata Serracchiani. Su altro argomento l'onorevole Fratoianni, prego.
2: Sì, grazie signor Presidente. Per chiedere un'informativa al Ministro degli Esteri Antonio Tajani sulla situazione di due nostri connazionali, Domenico Centrone e Dina Alberizia, sono ormai detenuti da 18 giorni, dal 24 maggio di quest'anno nelle prigioni
4: Alleanza Verdi e Sinistra
2: Libia di Bengasi, controllata dal generale Haftar. Notoriamente col generale Haftar abbiamo molti buoni rapporti e frequenti scambi di doni. Ho posto questa questione al Ministro degli Esteri anche ieri in occasione delle comunicazioni alle Commissioni riunite Difesa ed Esteri di Camera e Senato sulle missioni internazionali. Il Ministro ha assicurato un impegno, voglio dirlo, questo mio intervento non ha in nessun modo l'obiettivo di alimentare una polemica col Governo, è invece un intervento che ha l'obiettivo di continuare a tenere accesa la luce su una situazione francamente molto preoccupante. Noi continuiamo a ricevere in queste ore, in questi giorni, richieste, telefonate di parenti, di amici di questi due attivisti, di questa attivista che sono rinchiusi perché colpevoli di solidarietà. Abbiamo visto quello che è successo agli attivisti e le attiviste della Global Subud Flottiglia, rapiti in acque internazionali ancora una volta dall'esercito israeliano. In questo caso è accaduto a terra, perché questa flottiglia di terra cercava contemporaneamente alla flottiglia di mare di portare aiuti alla popolazione stremata di Gaza. Io credo che quello che è successo è inaccettabile e che sia necessario mettere in campo tutto il peso politico, diplomatico del nostro Paese, anche e soprattutto nei rapporti con un Paese, la Libia, per quanto la Libia possa essere definita un unico Paese, vista la situazione che vede in uno scontro permanente la Tripolitania da un lato e la Libia controllata da Haftar dall'altro, visto che i nostri rapporti con quel Paese sono rapporti particolarmente rilevanti. E poi sulla natura di questi rapporti potremmo discutere molto a lungo, noi ne abbiamo discusso molte volte, per esempio per le vergognose scelte di cooperazione sulla cosiddetta politica di controllo dei flussi migratori, in realtà sulle scelte che ci hanno resi complici dei lager libici, dei respingimenti, delle violazioni del diritto internazionale, ma di questo discuteremo quando arriverà la partita del rinnovo delle missioni. Ci interessa oggi, ripeto, che la luce su questa vicenda resti accesa e mi auguro che tutte le forze politiche, tutto il Parlamento, oltre al Governo, facciano tutto quello che è possibile, alzando l'intensità dell'iniziativa, perché queste due persone siano al più presto liberate, restituite all'affetto dei loro cari e perché si chiuda questa ennesima vergognosa pagina di violazione dei diritti e del diritto internazionale.
1: Grazie onorevole Fratoianni. Medesimo argomento l'onorevole Lomuti.
5: Grazie Presidente. Il Movimento 5 Stelle si associa alla richiesta di AWS di informativa del Ministro Tajani sugli 11 attivisti della Global Subul Land Convoy detenuti in Libia senza accuse chiare. Fra queste 11 persone, fra questi 11 attivisti ci sono anche due
4: del Movimento 5 Stelle,
5: Domenico Centrone e Dina Alberizia, che oggi sono ingiustamente detenuti in Libia senza alcuna accusa formale. Ma di che cosa possono essere accusati? Due cittadini italiani, uno di professione, il professore universitario presso l'Università di Bari, e l'altra è un'ex educatrice del comune di Torino. Il fatto è che la loro colpa è che hanno preso parte a quella spedizione umanitaria senza precedenti e nella quale, Presidente, lasciatecelo dire, c'è la parte migliore della nostra società. E vengono oggi ingiustamente detenuti presso un carcere senza una prigione segreta, gestita dallo Stato al di fuori di ogni sistema legale e giudiziario ufficiale. Questo a noi preoccupa molto. Ora, Presidente, è vero che Bengasi e Tripoli c'è una grande differenza. Con Tripoli c'è un rapporto più privilegiato, ma anche con lo Stato e il governo della Cirenaica, al quale fa capo generale Haftar, noi abbiamo dei contatti, abbiamo comunque delle comunicazioni, ma soprattutto, Presidente, in questi giorni noi abbiamo siglato degli accordi commerciali di altro genere con l'Egitto e altri paesi arabi che sono i principali sponsor del generale Haftar. Allora chiediamo anche al Ministro di interagire, di fare pressione verso questi governi affinché interagiscano e a loro volta facciano pressione per la liberazione dei nostri cittadini. E ieri ci doveva essere una udienza nella quale il procuratore libico dovrà avere un primo contatto ufficiale, ma è stata senza preavviso disertata. E le ultime notizie che abbiamo sono soltanto di alcuni giorni fa, dove i nostri attivisti detenuti denunciano violenze psicologiche, e le notizie, quelle che arrivano, sono frammentate. Ad esempio, Presidente, non sappiamo se è stata prestata a loro l'assistenza medica. E dal governo italiano quindi chiediamo che si faccia il possibile e anche di più per quelli che possiamo definire ostaggi, veri e propri ostaggi politici, perché non esiste ad oggi nessuna imputazione, nessuna violazione nei loro, nessuna stima di violazione nei loro confronti. Pertanto, Presidente, ci uniamo con forza a questa richiesta, chiediamo che il Ministro Taviani venga qui in aula e venga a riferire sullo stato in cui si trovano i nostri detenuti e su quello che sta facendo il governo per riportarli al più presto a casa. Grazie, Presidente.
1: Grazie, onorevole Muti. Medesimo argomento, onorevole Scotto.
6: Presidente, avvertiamo anche noi un'enorme preoccupazione rispetto al destino dei connazionali
4: del Partito Democratico
6: Alberizia e Domenico Centrone. Le notizie arrivano troppo centellinate, non è chiaro esattamente quale sia la loro condizione. Sono detenuti ormai da settimane in un carcere libico e i riflettori via via si sono spenti. Erano parte di un convoglio via terra della Global Sumud Flottiglia, la cui unica colpa era provare a entrare a Gaza e portare aiuti umanitari. Vede, non è questo il momento delle polemiche. Stiamo tutti collaborando con il governo per una soluzione rapida. Ma quella missione segnala un problema che è sempre più forte. Il ministro Tajani sostiene che l'Italia in 2 anni e mezzo è riuscita a far arrivare 2.300 tonnellate di cibo nella striscia di Gaza attraverso il programma Food for Gaza. E se ne vanta persino. Peccato che il fabbisogno quotidiano, non per banchettare, ma per sopravvivere, sia 6 volte tanto. Vede, c'è un'insufficienza che non è legata soltanto al nostro paese, è legata alla stragrande maggioranza dei paesi occidentali di pressione verso il governo israeliano nel momento in cui ancora oggi la fame viene utilizzata come arma di guerra. E allora, massima disponibilità a collaborare perché questi cittadini tornino rapidamente a casa. Occorre che vengano rapidamente liberati, occorre che le loro condizioni di salute siano decenti, dignitose, ma c'è un nodo da cui nessuno può sfuggire. La solidarietà non si può criminalizzare. La solidarietà è la cifra di un grande paese come l'Italia. Purtroppo in questi anni questo elemento sembra essere stato abbandonato.
1: Grazie onorevole Scotto. Adesso passiamo la parola alla deputata Bongherini in ordine al richiamo al regolamento. Prego.
7: Grazie Presidente. Intervengo sul regolamento articolo 140 e seguenti per chiedere un'interpretazione autentica regolamentare dopo aver letto sui giornali le dichiarazioni dell'onorevole Conte. Lui sul giornale dice di volersi farsi audire dalla commissione d'inchiesta Covid, ma si è fatto nominare commissario della commissione perché lui sa che sussiste un impedimento ad audire i commissari di commissione d'inchiesta. E allora Fratelli d'Italia vuole chiarire il punto, Presidente, una volta per tutte per l'andamento dei lavori di Commissione, con il suo aiuto, perché per esempio per Fratelli d'Italia non esiste alcun impedimento a che Conte si dimetta dalla Commissione Covid, si faccia udire e poi rientri in Commissione Covid. E allora ci chiediamo perché non lo fa. Noi lo stiamo attendendo in Commissione per audirlo, perché così potrà ad esempio chiarire fra le tante cose perché Alpa, il professor Alpa, chiedeva proprio al professor Di Donna quello che dice Conte con cui non aveva mai avuto rapporti, perché chiedeva proprio a lui di aiutare Conte a riorganizzare il partito. Ce lo venga a riferire. Perché vede, Presidente, questa questione è legata ad altra questione che è già a sue mani, perché fra le tante lettere che riceverà dovrebbe esserle arrivata una lettera a firma dei gruppi di minoranza in commissione Covid per chiedere le dimissioni del Presidente Lisei e per chiedere addirittura lo scioglimento della commissione d'inchiesta Covid. Perché secondo quanto narrano i colleghi di sinistra, la Commissione avrebbe delegato illecitamente attività di escussione di persone informate sui fatti ai magistrati e agli ufficiali della Guardia di Finanza della Commissione. Attività, lo diciamo subito con chiarezza, che le commissioni di inchiesta fanno normalmente. E le dirò di più. Attività che è stata autorizzata dall'Ufficio di Presidenza e che è stata approvata all'unanimità da tutti i gruppi parlamentari, compreso PD e Movimento 5 Stelle, che hanno anche tentato ad un certo punto di dirci che non avevano compreso che cosa avevano approvato. Adesso la cosa non ci stupisce, Presidente, ma tant'è, l'attività delegata è regolare. E allora lei si chiederà, ma e perché allora hanno scritto la Presidenza su questo? Glielo spiego io. Perché la sinistra aveva necessità di creare una cortina di fumogeno per oscurare quello che poteva emergere probabilmente proprio dall'audizione in Commissione Covid. Ovvero, Presidente, che un'azienda ha pagato 500.000 di euro, pari al 10% delle commesse affidate dalla struttura commissariale di Domenico Arcuri, nominato da Giuseppe Conte, all'avvocato De Luca e all'avvocato Di Donna. Lo ricordiamo, il collega dell'allora Premier Conte, che spendendo il nome di Conte riceveva presso lo studio Alpa imprenditori a cui chiedeva percentuali milionarie sulle commesse affidate dalla struttura commissariale di Domenico Arcuri. E guardi, Presidente, chi si è rifiutato di pagare queste percentuali milionarie è venuto in commissione a riferire che non solo non ha ricevuto commesse, ma ha subito controlli, sequestri e annullamenti di ordini già concordati. E chi invece li ha pagate, questo imprenditore, guarda caso, sarà sicuramente una coincidenza, o forse no, le ha ricevute quelle commesse dalla struttura commissariale di Domenico Arcuri. Sono fatti gravi, Presidente, su cui noi continueremo ad indagare, perché gli italiani devono sapere come sono stati spesi i loro soldi mentre erano rinchiusi in casa. E guardi, Presidente, Conte annuncia querele per tutti. E allora, suo tramite, Presidente, dico e rispondo a Conte che trovo molto singolare che voglia denunciare tutti coloro che ricercano verità, ma che non abbia ancora denunciato chi ha speso il suo nome su queste gravi vicende, a sua insaputa, così come ha riferito Conte. E sempre suo tramite, Presidente, dico a Conte che noi non accettiamo lezioni di coraggio da chi parla di gestione della pandemia su tutti i palcoscenici, ma non ha avuto ancora il coraggio di venire a riferire sulla sua gestione nella commissione d'inchiesta Covid.
1: Concluda.
7: E dico ancora, Presidente, sempre suo tramite, che se ci sarà modo di vederci in tribunale, noi non abbiamo nulla da nascondere. E lei, Presidente Conte?
1: Grazie. Grazie, deputata Bonguerrieri. Prima di passare la parola al collega, ovviamente io prendo atto del suo intervento e riferisco al Presidente della Camera. E allora, onorevole Colucci, immagino su richiamo al regolamento. Prego.
8: Grazie Presidente, anch'io intervengo sul richiamo al regolamento perché davvero questa commissione Covid ormai è completamente delegittimata ed è vero, abbiamo scritto una lettera a noi delle opposizioni, ai presidenti di Camera e Senato per denunciare le gravi irregolarità che avvengono continuamente, costantemente in questa commissione nella quale si assiste a parlamentari che si scudano con la propria immunità parlamentare per esercitare una forma di pressione nei confronti di privati cittadini che vengono ad audire, ad essere auditi, e vediamo una sproporzione continua, urla, minacce, un presidente di commissione che addirittura stacca materialmente il microfono. 5 cittadini italiani sono stati auditi in un commissariato di polizia da soggetti che non sono autorizzati secondo la legge, soggetti che non sono parlamentari, sono consulenti nominati da Fratelli d'Italia, dal presidente Lisei, il quale non ha mai perso la sua casacca di esponente di Fratelli d'Italia e non esercita le funzioni di garanzie di terzietà che qualsiasi presidente di qualsiasi commissione dovrebbe rigorosamente avere nei termini del regolamento. Noi non abbiamo paura di nulla, noi non abbiamo nulla da nascondere.
1: Colleghi, per favore, no, Aiello, la richiamo all'ordine, non si può permettere, lei si ritorni al suo posto, non si può permettere. Collega Quartini, basta.
8: Presidente,
1: per favore. Onorevole Padovani, per favore. Per favore.
9: Proseguiamo nell'intervento. Non ha la voce.
1: Ma, per favore.
8: I principi della Costituzione dovrebbero sapere come vengono spesi i soldi della commissione Covid, con un impiego di personale, di materiale, con un impiego di tempo e di soldi. Presidente, le evidenze dei lavori della commissione Covid fanno emergere il disperato tentativo di Fratelli d'Italia di torcere, di storpiare la verità per perseguire un inconsistente teorema accusatorio con finalità politiche, un teorema che è smentito nelle aule giudiziarie, è smentito dalla verità. Presidente,
1: sospendiamo la seduta è sospesa, grazie, la seduta è sospesa. Per favore, liberate le tribune.
10: Sono le 13.38, improvvisa sospensione dei lavori della Camera dei Deputati per una protesta del Movimento 5 Stelle. Soprattutto gli animi sono surriscaldati sulla questione dei lavori della Commissione che fa luce appunto su quanto accaduto durante l'emergenza Covid. Lavori sono stati sospesi per, pensiamo, qualche minuto. Adesso intanto usciamo dai programmi in convenzione.
11: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
10: Ancora tornati in diretta, saremo pronti a restituire la linea Montecitorio ove riprendessero i lavori che poi dovevano avere una programmata sospensione per permettere poi il question time delle 15 che vedrà all'opera i ministri Piantedosi, Pichetto Fratin, Mazzi e Abodi. Saremo a vedere. Tanto vi proponiamo, parliamo quindi di questioni di flessibilità per far fronte al caro energia, vi proponiamo un'intervista di Lanfranco Palazzolo a Riccardo Zucconi di Fratelli d'Italia proprio sulla risposta della Commissione Europea alle richieste del governo italiano.
12: Radio Radicale, siamo con Riccardo Zucconi di Fratelli d'Italia, che è un esperto di questioni energetiche, per parlare con lui della decisione dell'Unione Europea di dare 14 milioni di sgravi sulle rinnovabili, 14 miliardi, scusi, ho introdotto l'euro pesante, i 14 miliardi di sgravi appunto sulle rinnovabili, che è stato considerato da parte della Meloni e di Giorgetti un successo. Io ieri ho fatto due domande a un esponente dell'opposizione e al presidente di una fondazione.
13: È lui che gli ha detto milioni, è quello dell'opposizione.
12: No, sono io che sono ignorante, penso basso, sono io che sono ignorante. E loro mi hanno detto che devono dire? E alla fine chiedevano di più, chiedevano 100, hanno ottenuto 10. Io volevo chiedere se lei vede il bicchiere mezzo vuoto.
13: No, io lo vedo bello pieno, ma per due motivi. Prima di tutto perché è qualcosa che l'Italia comunque ha ottenuto, e quindi è il riconoscimento del fatto che ci sono paesi in Europa, e non soltanto l'Italia, che sono in estrema difficoltà dal punto di vista dell'energia. Questo è il primo dato importante. Il secondo dato, che forse non si legge bene ma c'è, è quello che l'Europa ha detto: investite in impianti, cioè questi 14 miliardi non devono servire per mettere dei bonus passeggeri, ma devono essere qualcosa di strutturale. E questo è un indirizzo che secondo me va sposato assolutamente. Cioè, il governo Meloni ha investito 40 miliardi da quanto esiste, per calmierare, per abbassare le bollette, per proteggere le industrie e le famiglie. È una cosa sacrosanta, ma purtroppo tutti noi capiamo benissimo che stiamo curando i sintomi e non la malattia. Noi dobbiamo cominciare a curare la malattia, ed ecco perché stamattina siamo stati impegnati a approvare il disegno di legge che reintroduce...
10: Chiediamo scusa a Lanfranco Palazzolo e Riccardo Zucconi, torniamo in diretta alla Camera dei Deputati, i programmi in convenzione.
11: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio
0: Noi
11: Radicale, organo della lista.
0: Non abbiamo paura di nulla, che sia chiaro, rinunciate alla vostra immunità.
10: Parlando Colucci del Movimento 5 Stelle.
0: Dei tribunali a chiarire la verità, perché questa commissione Covid è completamente delegittimata, è un'offesa alle istituzioni, alla Repubblica Italiana. Voi state offendendo i cittadini che vi pagano lo stipendio. Voi avete paura di Giuseppe Conte, voi avete paura del Movimento 5 Stelle, per questo agite così, per bassi obiettivi di propaganda politica che mettete a carico degli italiani, delle loro tasche. Allora, Presidente, io qui concludo questo intervento. Noi chiediamo la rimozione del Presidente Lisei perché è inadatto. Noi chiediamo la riconduzione di questa Commissione all'interno di un perimetro di legittimità parlamentare. Noi non abbiamo paura di nulla, e finisco dicendo verità, verità, verità,
1: grazie,
0: verità.
1: Grazie, verità. Grazie. Adesso diamo la parola all'onorevole Girelli. Medesimo argomento, ovviamente. Prego.
14: Sì, grazie. Grazie Presidente, anch'io ovviamente mi riferisco al regolamento e mi permetterà di uscire un po' dal perimetro stretto, visto che fin dal
10: del Partito Democratico
14: su questo tema non si è rispettato il perimetro stesso. Però Presidente, vorrei fare un richiamo di questo genere. Io credo che quando si scrive al Presidente della Camera e del Senato per chiedere chiarezza, precisando alcuni aspetti di estrema gravità, dovrebbero essere i Presidenti di Camera e Senato che rispondono a chi scrive. Trovo del tutto inaccettabile che ogni volta che si pone una questione sulla questione Covid ci sia chi in quest'Aula vuole rispondere accusando, con il chiaro fine di comunicare all'esterno, far diventare megafono di opportunità politica quelli che sono temi nemmeno politici di merito, ma istituzionali di particolare serietà. Ed allora io la invito a sollecitare i presidenti di Camera e Senato a rispondere nel merito, perché quanto in quelle lettere è scritto è davvero grave. È lesivo del Parlamento, dell'autorità del Parlamento, del ruolo del Parlamento e del ruolo delle commissioni. E soprattutto denuncia un modo di affrontare un tema tanto delicato come quello che ha rappresentato il Covid nel nostro Paese in maniera raffazzonata, strumentale, in cui si chiede e si denunciano situazioni spesso e volentieri smentite dalla magistratura stessa nello svolgimento delle loro indagini e magari si omette di fare chiarimenti. Faccio anch'io un'allusione, senza dire che è così, semplicemente chiedendomi se è così, se molti di questi auditi che denunciano siano anche finanziatori di partiti all'interno di questo Parlamento, gli stessi che magari usano toni e lanciano accuse molto generiche, come è stato fatto anche questa mattina. Però il tema è questo, Presidente. Noi ora dobbiamo decidere cosa vogliamo fare. Perché o si riporta civiltà all'interno dei lavori istituzionali, oppure tutti siamo legittimati a chiedere chiarezza, a sollecitare temi. Noi siamo sempre stati molto corretti nel rispetto del dettato della Commissione, per esempio evitando di sollevare il tema delle regioni, perché se si vuole parlare di scandali parliamo di Regione Lombardia, parliamo di camici, parliamo di mascherine, parliamo di soldi pubblici buttati all'aria per conto di incapacità politica, che avevano dei precisi connotati politici. E potremmo citare un elenco lunghissimo da questo punto di vista. Non l'abbiamo mai fatto, non costringeteci a farlo, sollevando anche nei consigli regionali questi scandali. E poi vedremo chi ha qualcosa da giustificare e spiegare in questo Paese. Perché è davvero intollerabile che chi ha le maggiori colpe tutte le volte si alzi e pretendi di dettare regole e fare i maestrini e le maestrine a tutti gli altri. Io chiedo davvero il rispetto di questo punto, da questo punto di vista, e che si smetta di trasformare quest'Aula nella cabina di risonanza della Commissione, altrimenti non ci sono le condizioni per continuare a lavorare in quella Commissione, ma nemmeno di rispettare quest'Aula nella sua integrità, nella sua autorevolezza che dovrebbe sempre avere. E forse chi ha l'autorevolezza del voto, la rappresentanza della maggioranza, dovrebbe sentire ancora di più di noi della minoranza. Io sono veramente stanco di vedere una maggioranza che si comporta come la peggiora delle minoranze.
1: Grazie onorevole Girelli. È opportuno segnalare che l'organismo bilaterale della Commissione è bicamerale, quindi a Presidenza Senato. So che il Presidente Fontana è in contatto col Presidente La Russa in ordine alla vicenda che lei ha sollevato. E dunque, credo che sono terminati gli interventi che erano già stati previsti e quindi credo che anche la Vice Ministra, il Governo sia pronto per poter dare seguito agli ordini del giorno e quindi riprendiamo la discussione del disegno di legge 2911A e quindi invito la rappresentante del Governo a esprimere i pareri sugli ordini del giorno. Se mi date il carteggio cortesemente, se la Vice Ministra concorda, io glieli chiamo così lei mi dà il parere. Grazie.
15: Grazie Presidente.
1: Allora, uno Somauro.
15: Contrario.
1: Come l'ho detto? Contrario. Ce la miseria. Primo proprio. No. Lo so, ma così si sdrammatizza pure un po', eh. Perdonate. Allora, due Ciani.
15: Contrario.
1: Tre Piccolotti.
15: Espunte le premesse, accolto come raccomandazione.
1: Abbia pazienza, raccomandazione, previa riformulazione. 4 Fratoianni.
15: Contrario.
1: 5 Grimaldi.
15: Contrario.
1: 6 Zanella.
15: Espunte le premesse, accolto come raccomandazione.
1: Quindi, riff. 7 Dori.
15: Contrario.
1: 8 Mari.
15: Contrario.
1: 9 Borrelli.
15: Espunte le premesse, accolto come raccomandazione.
1: 10 Zaratti.
15: Contrario.
1: 11 Bonelli.
15: Espunte le premesse, favorevole all'impegno se riformulato come segue: a promuovere ulteriori iniziative in coerenza col provvedimento in esame, anche di carattere normativo, che prevedono l'introduzione di un contributo per la formazione e l'avviamento al lavoro per giovani in cerca di prima occupazione e per lavoratori inoccupati da ricollocare nel mercato del lavoro.
1: 12 Ghirra.
15: Contrario.
1: 13 Marino.
15: Espunte le premesse, accolto come raccomandazione.
1: 14 Bonafè.
15: Espunte le premesse, favorevole all'impegno se riformulato come segue: impegna il Governo a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di prevedere ulteriori iniziative volte a sostenere il comparto moda.
1: 15 Fossi.
15: Contrario.
1: 16 Battilocchio.
15: Favorevole.
1: 17 Nisini.
15: Favorevole all'impegno se riformulato come segue: a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative anche di carattere normativo volte a fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore orafo.
1: 18 Giaccone.
15: Espunte le premesse, favorevole all'impegno riformulato come segue: a provvedere all'adozione del decreto di cui al comma 5 dell'articolo 4 dell'allegato 1.01 del decreto legislativo 31 marzo 2023 numero 36, nel rispetto dell'articolo 7 del presente decreto.
1: 19 Zurzolo.
15: Favorevole.
1: 20 Onori.
15: Espunte le premesse, accolte come raccomandazioni. Accolto come raccomandazioni.
1: Sì. Aspetti. 21 Manzi.
15: Espunte le premesse, favorevole all'impegno se riformulato come segue: a valorizzare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, le esperienze professionali e personale di ricerca presso l'Istat, anche valutando la possibilità di individuare percorsi di stabilizzazione nel solco di quanto già fatto dall'istituto.
1: 22 Conte.
15: Contrario.
1: 23 Bruno.
15: Espunte le premesse, favorevole all'impegno se riformulato come segue: impegna il Governo a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare ulteriori iniziative volte a garantire il rispetto dei parametri retributivi definiti dalla contrattazione collettiva nazionale con riferimento al settore audiovisivo italiano.
1: 24 Orrico.
15: Espunte le premesse, favorevole all'impegno se riformato come segue: impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a prorogare i contratti a tempo determinato nel rispetto delle disposizioni euro-unitarie.
1: 25 Carmina.
15: Espunte le premesse, favorevole all'impegno, premettendo quanto segue: a valutare l'opportunità nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e della normativa europea.
1: 26 Raffa.
15: Espunte le premesse, favorevole all'impegno, premettendo le seguenti parole: a valutare l'opportunità nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e della normativa europea.
1: 27 Perantoni.
15: Espunte le premesse, favorevole all'impegno, premettendo le seguenti parole: a valutare l'opportunità nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e della normativa europea.
1: 28 Aiello.
15: Espunte le premesse, favorevole all'impegno, premettendo le seguenti parole: a valutare l'opportunità nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e della normativa europea di...
1: 29 Pavanelli.
15: Espunte le premesse, favorevole all'impegno.
1: 30 Ilaria Fontana.
15: Espunte le premesse, favorevole all'impegno se riformulato come segue: a continuare ad accompagnare le misure recate dal capo 1 del provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori interventi volti all'inserimento stabile dei giovani nel mercato del lavoro, con particolare attenzione al fenomeno dei NEET.
1: 31 Morfino.
15: Espunte le premesse, accolto come raccomandazione.
1: Un attimo solo. 32 Sportiello.
15: Espunte le premesse, accolto come raccomandazione.
1: 33 Appendino.
15: Espunte le premesse, accolto come raccomandazione.
1: 34 Cherchi.
15: Espunte le premesse, accolto come raccomandazione.
1: 35 Barzotti.
15: Contrario.
1: 36 Dell'Olio.
15: Espunte le premesse, favorevole all'impegno se riformulato come segue: a valutare l'opportunità di incrementare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, le politiche di sostegno alla genitorialità e alla conciliazione tra vita familiare e attività lavorativa.
1: 37 Giuliano.
15: Contrario.
1: 38 Ferrara.
15: Contrario.
1: 39 Alfonso Colucci.
15: Contrario.
1: 40 Alifano.
15: Contrario.
1: 41 Quartini.
15: Contrario.
1: 42 Caso.
15: Contrario.
1: 43 Riccardo Ricciardi.
15: Espunte le premesse, favorevole all'impero in essere formulato come segue. In relazione alle finalità del provvedimento in esame, ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con il rafforzamento del sistema dei controlli contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo, incrementando nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica le risorse destinate all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai nuclei specializzati delle forze dell'ordine e agli organismi di vigilanza competitivi, ad adottare ulteriori iniziative di rafforzamento degli strumenti di contrasto al lavoro povero e al caporalato.
1: 44, caro tenuto.
15: Contrario.
1: 45, Pellegrini.
15: Espunte le premesse, favorevole all'impegno, si è riformulato come segue. Impegno il Governo a valutare l'opportunità nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di accompagnare le misure legate al provvedimento in esame con ogni iniziativa utile finalizzata all'implementazione dell'azione del commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura anche al fine di contrastare ogni forma di intermediazione illecita.
1: 46, L'Abbate.
15: Contrario.
1: 47, Marianna Ricciardi.
15: Espunte le premesse, accolto come raccomandazione.
1: 48, Tucci.
15: Espunte le premesse, accolto come raccomandazione.
1: 49, Auriemma.
15: Contrario.
1: 50, Lomuti.
15: Contrario.
1: 51, Ascari.
15: Espunte le premesse, accolto come raccomandazione.
1: 52, Amato.
15: Contrario.
1: 53, Viggiano.
15: Contrario.
1: 54, Laus.
15: Contrario.
1: 55, Ghio.
15: Espunte le premesse, accolto come raccomandazione.
1: 56, Sarracino.
15: Contrario.
1: 57, Guerra.
15: Contrario.
1: 58, Casu.
15: Espunte le premesse, accolto come raccomandazione.
1: 59, Scotto.
15: Espunte le premesse, favorevole all'impegno, si è riformulato ad accompagnare le misure recate dall'articolo 15 del decreto legge in esame con l'adozione per quanto di competenza di ogni iniziativa utile per il contrasto al caporalato nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
1: 60, Scarpa.
15: Contrario.
1: 61, Stumpo.
15: Contrario.
1: 62, Ferrari.
15: Contrario.
1: 63, Roggiani.
15: Contrario.
1: 64, Fornaro.
15: Contrario.
1: 65, Furfaro.
15: Espunte le premesse, accolto come raccomandazione.
1: 66, Centemero.
15: Favorevole.
1: 67, Gribaudo.
15: Espunte le premesse, accolto come raccomandazione.
1: 68, Giovine.
15: Favorevole.
1: 69, Boschi.
15: Contrario.
1: 70, Madia.
15: Contrario.
1: 71, Del Barba.
15: Contrario.
1: 72, Bonifazi.
15: Espunte le premesse, favorevole all'impegno, si è riformulato come segue. A valutare l'opportunità nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di accompagnare le misure di incentivo dell'occupazione giovanile stabili di quell'articolo 2 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte all'introduzione sperimentale di un meccanismo di riduzione del prelievo a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, IRPEF, parametrato all'età anagrafica e strutturato in modo progressivo in funzione dell'età delle fasce più giovani dei contribuenti secondo il modello nella Start Tax.
1: 73, Rizzetto.
15: Favorevole.
1: 74, Tassinari.
15: Favorevole.
1: 75, Dattis.
15: Favorevole.
1: 76, Tenerini.
15: Favorevole.
1: 77, Casasco.
15: Favorevole.
1: Grazie Vice Ministra. A questo punto sospendiamo l'esame del provvedimento che riprenderà per la fase della votazione degli ordini del giorno a partire dalle ore 16:45. Aspetti un attimo, abbiamo allora una richiesta di ordine dei lavori dell'onorevole Borrelli. Prego.
16: Grazie Presidente.
10: Di Alleanza Verdi Sinistra.
16: In queste ore abbiamo letto sulla stampa che il ministro Urso ha convocato un tavolo con le compagnie di assicurazione per il tema del caro polizze. Voglio ricordare che AVS, sostenuta dalla minoranza in Parlamento, ha presentato una proposta di legge, due ordini del giorno, una serie infinita di emendamenti e ogni tipo di proposta al governo per arrivare alla tariffa unica nei confronti della vergogna del caro polizze che esiste nel nostro Paese, in particolare nelle regioni e alcuni territori del Mezzogiorno e delle isole. Ebbene, qualche giorno fa il Ministro ha detto che la sua attività, question time pubblico, sarebbe stato quello di fare moral suasion, adesso scopriamo che invece avrebbe un piano, poiché AWS sta per presentare un'altra proposta di legge sempre per combattere questa vergogna. Chiediamo che il ministro venga in aula a riferirci quali sono queste novità di cui sta parlando, ma che non si trovano sostanziate in una proposta concreta. E vorrei leggere all'Aula la risposta delle compagnie di assicurazione che per ora si sentono fortissime e intoccabili. Hanno risposto al Ministro che loro operano perfettamente in un regime di concorrenza e libero mercato. Voglio ricordare a tutti che non è così, perché le tariffe RC, cioè l'assicurazione dell'auto e dei mezzi, è obbligatoria. Non è facoltativa per i cittadini, è che molto spesso abbiamo assistito a vere e proprie operazioni di cartello, che molto spesso cittadini che non hanno mai commesso un sinistro vengono all'improvviso cacciati via da una compagnia di assicurazione perché senza ragione si trovano a dover fare l'assicurazione con un'altra che gli triplica o quadruplica i costi. Noi abbiamo chiesto una cosa e conclude la continuiamo a chiedere. Chi non commette sinistri, quindi non imbroglioni, truffatori, li dobbiamo combattere, ma è più facile aumentare agli onesti che combattere i disonesti. Quindi noi vogliamo e continuiamo a chiedere al Ministro di farci sapere cosa vuole fare per dare giustizia ai cittadini, in particolare del Mezzogiorno, ma anche di altre regioni come la Toscana, e come ci possiamo arrivare alla tariffa unica per chi non commette sinistri.
1: Grazie onorevole Borrelli, a questo punto sono terminati. Alifano sul medesimo argomento? Prego.
17: Per associarci alla richiesta formulata dal collega Borrelli e che venga per l'appunto il ministro Urso in aula a dare maggiore chiarezza su un tema che credo che sia di interesse collettivo, è molto importante e che riguarda soprattutto le regioni del Mezzogiorno che patiscono oramai da decenni una sperequazione delle tariffe RC auto in rapporto alle altre regioni del nostro paese. E per l'appunto ecco una battaglia che si porta avanti ed è stata portata avanti anche dal Movimento 5 Stelle. Chi non ha mai commesso sinistri e purtroppo risiede in una regione del Mezzogiorno o in un'area del Mezzogiorno si trova a dover pagare dei premi irragionevoli e questa è una iniquità che va assolutamente sanata a parer mio, Presidente. Quindi questo è il momento per fare chiarezza e non continuare in questi rapporti connotati da opacità nei confronti delle compagnie assicuratrici. Grazie.
1: Grazie deputata Alifano, mi pare che nessun altro intenda intervenire e quindi sospendo la seduta che riprenderà alle ore 15 per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, rammentando a tutti che alle ore 16:15 avrà luogo la commemorazione dell'onorevole Giovanni Cervetti. La seduta è sospesa.
18: Radio Radicale, sono le 14:02 minuti e con questo si conclude la diretta da Montecitorio. Restate in ascolto di Radio Radicale, tra poco il notiziario.
11: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
18: Radio Radicale, sono le 14:02 con Lorenzo Bruschi in regia, Gabriele Rossi in studio insieme a Andrea Billavi. Iniziamo il notiziario con la lunga pagina estera iniziamo dalla questione Iran. Un team di mediatori del Qatar è arrivato a Teheran questa mattina con l'obiettivo di finalizzare l'accordo tra Iran e Stati Uniti e porre fine al conflitto. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Reuters, citando una fonte ufficiale a conoscenza dei dettagli. Secondo il funzionario rimasto nell'anonimato, i negoziatori si sono diretti nella capitale iraniana dopo aver tenuto consultazioni con gli Stati Uniti. Ma intanto ci sono dichiarazioni sia del presidente americano Trump, che dice l'esercito dell'Iran è un disastro totale e completo, gran parte di esso come la marina e l'aeronautica non esiste nemmeno più, sono stati completamente sconfitti, l'Iran è solo parole e niente azione, il bullo del Medio Oriente è morto. Così scrive il presidente statunitense Donald Trump su Truth. Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora dovranno pagarne il prezzo, ha concluso Trump. La prosecuzione dei negoziati tra l'Iran e gli Stati Uniti sarà riesaminata alla luce dei recenti sviluppi, lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghei, riferendosi agli attacchi aerei statunitensi delle ultime ore. Alla luce di questi sviluppi dobbiamo esaminare la situazione, il processo diplomatico non si svolge nel vuoto e per farlo progredire è necessario un minimo di spazio per poter svolgere il lavoro in modo efficace. Un intervento terrestre in Iran provocherebbe un'ulteriore escalation delle tensioni con conseguenze irreparabili, lo ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Nonostante il processo negoziale in corso, la situazione rimane al momento estremamente instabile. Qualsiasi operazione di terra significherebbe un'ulteriore escalation della tensione con conseguenze letteralmente irreparabili, non solo per ciascuna delle parti coinvolte, ma anche senza dubbio per la sicurezza regionale e globale. La Cina si è detta profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente e ha esortato a non intensificare le ostilità dopo gli attacchi di Washington contro l'Iran in seguito all'abbattimento di un elicottero statunitense. Le varie parti interessate dovrebbero mantenere la calma, esercitare moderazione, smettere di intensificare il conflitto e di aggravare la situazione e adottare misure concrete per allentare e raffreddare le tensioni, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Lin Yan. E apprezzamento dal nostro ministro degli esteri di queste parole. La situazione è molto complicata e non è ancora vicinissima la tregua tra americani, iraniani e israeliani. Speriamo che alla fine il buonsenso prevalga. Anche l'appello della Cina è importante per l'Iran e noi ci associamo a tutti gli appelli per far sì che si possa arrivare a un cessate il fuoco che poi permetta di garantire la libertà di navigazione a Hormuz. Questo è il tema fondamentale per la nostra economia, così il ministro degli esteri Antonio Tajani. Intanto delle esplosioni sono state udite sull'isola di Keshm, nello stretto di Hormuz, e quanto riporta l'agenzia di stampa iraniana MER, citando fonti locali, sebbene la natura esatta delle esplosioni non sia ancora stata determinata, data la loro intensità, la causa potrebbe trovarsi a una distanza relativamente considerevole dalla città, oppure essere correlata a movimenti nello stretto di Hormuz. Circa 20.000 persone a Sirik, città portuale del sud dell'Iran, sono rimaste senza acqua potabile in seguito ai raid aerei statunitensi su due bacini idrici, secondo quanto riportato oggi dalla televisione di Stato iraniana. L'agenzia britannica per la sicurezza marittima UNPO ha segnalato un ferito e due dispersi tra l'equipaggio di una petroliera il cui locale macchina ha preso fuoco vicino allo stretto di Hormuz. L'incidente è avvenuto a 20 miglia nautiche dalla costa di Soar nel sultanato dell'Oman e le autorità locali stanno evacuando la nave. La causa dell'incendio è sconosciuta. La Repubblica Islamica prende di mira deliberatamente i civili con missili e droni. A denunciarlo il Comando Generale delle Forze di Difesa del Bahrain, affermando che il governo iraniano ha continuato il suo approccio ostile e ha preso di mira deliberatamente i civili del paese con missili e droni. Il Ministero degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti ha condannato fermamente gli attacchi terroristici della Repubblica Islamica contro Bahrain, Kuwait e Giordania. In una dichiarazione ufficiale ha sottolineato che Abu Dhabi sosterrà qualsiasi azione volta a mantenere la sicurezza e la stabilità di questi paesi. Questa mattina ho parlato con il principe ereditario Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah per esprimere la piena solidarietà dell'Europa al Kuwait a seguito degli ultimi attacchi sferrati dall'Iran e dai suoi alleati. La diplomazia è l'unica via per garantire sicurezza e stabilità in Medio Oriente. L'Unione Europea esorta tutte le parti a continuare a impegnarsi sul fronte diplomatico. Così il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. L'Egitto ha condannato gli attacchi notturni della Repubblica Islamica contro Giordania, Bahrain e Kuwait, definendoli una chiara violazione della sovranità e dell'integrità territoriale di questi paesi. La dichiarazione del Ministero degli Esteri egiziano afferma che gli attacchi rappresentano una pericolosa escalation che potrebbe minacciare la sicurezza e la stabilità della regione. Il presidente della Corte Suprema della provincia del Nord Khorasan, in Iran, ha dichiarato di aver sequestrato i beni di 47 individui collegati a reti ostili e coinvolti nelle proteste contro la sicurezza del paese. A seguito di attività di intelligence e provvedimenti giudiziari, sono stati avviati 14 procedimenti contro individui che hanno collaborato con il nemico in vari modi e sono stati emessi i necessari ordini per identificare e sequestrare i loro beni. E a proposito della repressione interna in Iran, assumere in ogni sede bilaterale e multilaterale una posizione di ferma contrarietà alla guerra in Iran e in difesa del pieno rispetto del diritto internazionale e a sostenere ogni iniziativa utile e urgente volta a fermare le azioni militari in corso in Medio Oriente, promuovendo con determinazione un cessate il fuoco immediato e sostenendo con fermezza la via negoziale per pervenire a una soluzione politica e duratura della guerra nel pieno rispetto del diritto internazionale umanitario. E quanto si legge nella risoluzione del PD in vista delle comunicazioni della Premier Giorgia Meloni sul prossimo Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, che si terranno domani. La risoluzione impegna

prodotti finiti commercializzati via mare. Lo ha rilevato il presidente di UNEM Gianni Murano nella relazione all'Assemblea annuale, evidenziando che vi è un deficit di offerta in un contesto in cui le possibilità di compensazioni sono limitate. In quella zona è complicato da mesi. Ho sentito Trump che ha parlato della reazione americana come il minimo che si potesse fare di fronte a un'azione di questo tipo. Vuol dire che è aperto a continuare il dialogo di pace. Speriamo continui, perché sono troppe settimane che le volontà che esprimono le due parti non si concretizzano. Penso sia giunto il momento, sia da parte di una delle due parti in causa, sia da parte del resto del mondo, di arrivare a una conclusione. Noi siamo pronti a fare il lavoro successivo allo scoppio della pace, che è quello di far riprendere completamente il passaggio per Hormuz. Lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto. Andiamo al Libano. È di 10 morti il bilancio dei bombardamenti israeliani su Tahrir Debba e Deir Onun al-Nahr nel distretto di Tiro, nel sud del Libano. E i media libanesi hanno riferito anche di 2 morti in un attacco israeliano su Sidone, sempre nel sud del Libano. E le forze armate israeliane hanno emesso nuovi avvisi di evacuazione per gli abitanti dei villaggi nella zona di Nabatieh Sidone. Con un post su X, il portavoce dell'IDF in arabo, Avishai Adre, ha esortato i residenti rispettivamente nel governatorato di Nabatieh e in quello del sud ad allontanarsi di almeno 1 chilometro dalle loro case verso terreni aperti. Intanto la Turchia si schiera al fianco del Libano e della Siria nel confronto con Israele. Non chiuderemo un occhio di fronte ad alcun attacco contro i nostri fratelli, ha detto il presidente turco Erdogan, che ha aggiunto: voglio dire che tutti lo sappiano una volta per tutte, Siria e Libano sono due stati indipendenti, tuttavia si trovano anche nella geografia dell'amore e della fratellanza con la Turchia. E ha aggiunto: gli attacchi di Israele in Siria e Libano hanno raggiunto un punto tale da minacciare anche la Turchia. Erdogan ha aggiunto di vedere iniziative maligne guidate da Israele anche nel Mediterraneo, e nessuno dovrebbe avventurarsi in quella zona. Netanyahu replica Erdogan, il primo ministro israeliano ammonisce che i suoi attacchi, cioè sulle parole di Erdogan, dice: Erdogan, che commette un genocidio contro i curdi, sostiene l'organizzazione terroristica Hamas, opprime il suo stesso popolo e imprigiona gli oppositori politici. Questo è l'ultimo che può predicare la moralità allo Stato di Israele. Il ministro degli esteri Tajani, questa volta su Ben-Gvir, le colonie, dice: la sospensione dell'accordo dell'Unione Europea con Israele non mi pare che sia un tema all'ordine del giorno del Consiglio Affari Esteri. Stiamo aspettando invece una proposta della Commissione Europea per intervenire con il blocco delle importazioni dei prodotti delle colonie. Quello è un altro tema e noi siamo disposti a esaminare la proposta della Commissione. Vedremo, e poi se la troveremo adeguata ci schiereremo a favore. Per adesso però vogliamo che vengano inflitte le sanzioni a Ben-Gvir. Cerchiamo di superare l'ostacolo di qualche paese che si oppone. Ora veniamo alla questione della flottiglia. Verrà trasmessa nei prossimi giorni dalla Procura di Roma una rogatoria al Ministero della Giustizia israeliano nell'ambito dell'indagine sul caso flottiglia, che coinvolge anche il Ministro della Sicurezza Nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir. Nel procedimento si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Nell'incartamento gli inquirenti chiedono di conoscere la catena di comando con riferimento a tutte le fasi dell'abbordaggio, alla gestione della struttura creata nel porto di Ashdod, alla detenzione degli attivisti e le normative in base alle quali sono intervenuti. Per quanto riguarda la catena di comando, i PM di Piazzale Clodio effettueranno valutazione anche all'esito dell'indagine delegata ai carabinieri del ROS, che hanno raccolto anche le testimonianze degli attivisti italiani coinvolti nelle missioni. Agli atti anche il video girato da Ashdod, dove si vede Ben-Gvir mentre pronuncia parole di scherno verso i partecipanti alla missione. E intanto i deputati del Partito Democratico al Parlamento Europeo, prima firmataria Giorgia Tramacere, hanno inviato una lettera al vicepresidente del Consiglio Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani per chiedere il massimo impegno delle istituzioni italiane a tutela dei cittadini italiani attualmente trattenuti a Bengasi in Libia nell'ambito della missione umanitaria internazionale Global Summit Convoy. Al centro dell'appello la situazione dei volontari Domenico Centrone e Dina Alberizia, cittadini pugliesi che dal 24 maggio si trovano in Libia.

0: agli altri partecipanti della missione, nata con l'obiettivo di portare sostegno e aiuti alla popolazione civile palestinese. Nella lettera, gli eurodeputati esprimono forte preoccupazione per il protrarsi della vicenda e sottolineano come dietro il caso vi siano persone, famiglie e comunità che vivono settimane di apprensione e incertezza. Domenico Centrione e Dina Alberizia rappresentano quei valori di solidarietà, cooperazione e umanità che costituiscono il patrimonio migliore dell'Italia e dell'Europa. Pur riconoscendo e apprezzando il lavoro svolto sinora dalla Farnesina e dal Consolato Generale d'Italia a Bengasi, i firmatari chiedono che venga mantenuta alta l'attenzione diplomatica e che siano attivati tutti i canali utili per garantire la tutela dei volontari, il costante contatto con le famiglie e una rapida soluzione della vicenda che consenta il loro rientro in sicurezza. Adesso affrontiamo il capitolo Ucraina. In meno di 3 giorni i russi hanno utilizzato quasi 530 droni e 2 missili lanciati dall'aria contro l'Ucraina. Questo ha detto oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Dall'inizio della settimana 11 delle nostre regioni sono state colpite. In meno di 3 giorni i russi hanno utilizzato appunto quasi 530 droni e 2 missili guidati lanciati dall'aria. La Russia ha aggiunto alla lista delle sue nuove vittorie, tra virgolette, una nave portacontainer battente bandiera Panamensa, aziende agricole, infrastrutture ferroviarie ed energetiche e soprattutto edifici residenziali. Decine di persone sono rimaste ferite. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov dice: gli ambasciatori di Gran Bretagna, Francia e Germania saranno ricevuti al Ministero degli Esteri russo su loro richiesta dopo che i 3 paesi europei hanno deciso di prendere l'iniziativa per negoziare con la Russia in merito al conflitto in Ucraina. Gli ambasciatori hanno chiesto un incontro con il mio vice al Ministero, ci incontreremo con loro, li ascolteremo, è semplicemente interessante vedere come queste persone esporranno qualcosa che potrebbe ispirare idee costruttive. Il ministro degli esteri italiani dice: ieri ho parlato a lungo con il mio collega polacco Sikorski e abbiamo convenuto di organizzare un vertice E5 sull'Ucraina nelle prossime settimane, perché nel formato E5 sono rappresentate anche l'Europa orientale e l'Europa meridionale, quindi è un formato più completo rispetto ad altri formati come il formato E3 che esiste da tempo, ma non è una novità che si riunisce questo formato. Il Consiglio Nord Atlantico, il principale organo politico che riunisce i rappresentanti degli Stati NATO, discuterà oggi dei recenti incidenti relativi ai droni sul fianco orientale e della sicurezza dell'area del Mar Nero. L'impegno della NATO a difendere ogni centimetro del territorio alleato richiede che ci adattiamo costantemente a un panorama della sicurezza in continua evoluzione. Come conseguenza diretta della guerra in corso della Russia contro l'Ucraina, abbiamo registrato un aumento degli incidenti che coinvolgono droni lungo il nostro fianco orientale, sia nello spazio aereo sia in mare. La NATO sta lavorando a stretto contatto con i paesi alleati per garantire che questa sfida continui a essere affrontata in modo efficiente ed efficace. La Commissione europea ha proposto di includere il patriarca di Mosca e di tutte le Russie, Kirill, e il presidente della Federazione Internazionale degli Scacchi, Arkady Dvorkic, nel 21esimo pacchetto di sanzioni. La Bulgaria non invierà più armi all'Ucraina, lo ha dichiarato in serata il ministro della difesa Dimitar Stoyanov, presentando le priorità del suo dicastero. Il dibattito in Italia sull'Ucraina: in prospettiva vedo la possibilità dell'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea con favore, ma il processo sarà inevitabilmente lungo, di anni. L'Ucraina non corrisponde a criteri fondamentali per entrare nell'Unione Europea. Sventolare la questione oggi per motivi propagandistici rischia di non aiutare l'esito positivo. Così Goffredo Bettini, dirigente nazionale del PD e direttore di Rinascita, si esprime sulle prospettive dell'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Gli risponde Simona Malpezzi, senatrice del PD, che dice: la risoluzione del PD ribadisce con forza il pieno sostegno all'Ucraina e soprattutto il suo necessario ingresso nell'Unione Europea. Noi riteniamo l'allargamento a Kiev una scelta decisiva.
1: E passiamo ora alla politica italiana. Come abbiamo ascoltato questa mattina, la Camera, con 165 voti favorevoli, ha rinnovato la fiducia al governo sul decreto contenente le disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Dopo il via libera della Camera, il testo sarà trasmesso al Senato per la seconda lettura. Deve essere convertito in legge entro il 29 giugno. Diverse, naturalmente, le reazioni politiche di maggioranza e opposizione. L'onorevole Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia, in fase di dichiarazione di voto, ha dichiarato: con questo testo difendiamo il salario giusto legato alla contrattazione collettiva, gli slogan del salario minimo portati avanti dalla sinistra, e applichiamo il principio più assumi meno paghi attraverso il bonus per giovani, donne e ZES. Introduciamo inoltre tutele concrete contro il caporalato digitale nel economy. Mentre dall'opposizione il capogruppo del Partito Democratico in Commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto, è intervenuto in aula dicendo: con 119 fiducia è questo l'unico record che il governo può rivendicare ed è il figlio della paura. Il governo più longevo della storia è anche il più diviso, ma mettere la fiducia su una legge che tocca i diritti di chi lavora è doppiamente grave, perché svuota le Camere dalla potestà legislativa su materie delicatissime che riguardano le condizioni materiali di vita delle persone ed entra a gamba tesa nell'autonomia e nella libertà delle parti sociali e nella contrattazione. Nel frattempo si è concluso la riunione del Consiglio dei Ministri di questa mattina, approvati due decreti legislativi sull'intelligenza artificiale in adeguamento alle normative europee, all'ordine del giorno anche un altro decreto legislativo sull'adeguamento del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e delle disposizioni in materia di mercati dei capitali e di società di capitali. Un altro decreto legislativo riguarda invece integrazioni e correttivi in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise, nonché di materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione. Passiamo ora invece alla situazione bancaria italiana e arrivano dichiarazioni di questa mattina da Tajani, che dice: io credo che quello che sta accadendo nel mondo bancario dimostri la vitalità del nostro sistema finanziario. Con Unicredit, che è presente in Germania, con tutte queste iniziative, tutte queste offerte dimostrano che si è conclusa una crisi che aveva un po' afflitto il nostro sistema creditizio. Vuol dire che le cose procedono nella giusta direzione. Se si va verso un grande polo, vuol dire che il mercato sta trionfando e noi siamo grandi sostenitori del mercato. Io non credo che la politica debba decidere, io ho la mia banca, la politica deve favorire la crescita del mercato, deve favorire la crescita dell'economia, dare buone regole e far rispettare le regole. E proprio sulla questione della situazione bancaria italiana, proprio questa situazione sta catturando l'attenzione anche della stampa internazionale e sta provocando un rialzo in borsa per questi titoli bancari. Roberta Iannuzzi ne ha parlato con Maria Rosa Marchesano, ascoltiamo.
2: Radio Radicale, siamo in collegamento con Maria Rosaria Marchesano, giornalista del Foglio, si occupa di economia e finanza e autrice di un libro sul fallimento del Banco di Napoli che si intitola Miracolo Bad Bank. Buongiorno Maria Rosaria, ben trovata.
3: Buongiorno a voi, ben ritrovati.
2: Allora, parliamo con te di quanto avvenuto questa settimana. Lunedì Intesa San Paolo ha lanciato un'offerta sulla totalità di Monte dei Paschi di Siena, che dalla scalata dell'anno scorso controlla Mediobanca, una mossa che ridisegna gli equilibri del sistema bancario italiano e arriva poco dopo una proposta di aggregazione presentata a Siena da Banco BPM. Allora, degli intrecci di questa operazione parliamo con te e ricordiamo anche le interviste precedenti, qui abbiamo ricostruito questi cambiamenti nel cosiddetto risico bancario. Partiamo da come l'offerta di Intesa su MPS cambia questo assetto.
3: Allora, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti alla possibile nascita del terzo polo bancario italiano, cioè un'aggregazione tra Banco BPM e Montepaschi. Ma questa mossa d'Intesa, che ha fatto in collaborazione con Unipol, ha scompaginato tutto il disegno, un disegno che sembrava anche ben impostato e gradito al MEPS di Giancarlo Giorgetti. MPS e Banco BPM avevano già avviato colloqui informali, diciamo, per unirsi, e BPM domenica scorsa a ora di pranzo, ha inviato una proposta di fusione a MPS. Mm. Ok? Qualcuno dice anche che aveva accelerato i tempi proprio perché aveva migliorato l'arrivo della mossa del Blitz di Intesa San Paolo. Mm. Comunque ha fatto questa proposta. Dopo poche ore Intesa San Paolo ha convocato d'urgenza un CDA straordinario per proporre invece una vera offerta pubblica di azioni e scambio, su MPS, quindi non una fusione alla pari, un'idea di fusione comunque tra due soggetti alla pari che sono BPM e MPS, ma Intesa che si compra proprio MPS con l'aiuto di Unipol, ovviamente lo fa perché è interessata soprattutto a Mediobanca, che come sappiamo è stata scalata da MPS.
2: Chiaro. Qual è stato il ruolo, accennato al ruolo del ministro, qual è stato il ruolo della politica in questa mossa? Si è parlato anche di una presenza ingombrante francese che non è piaciuta a Palazzo Chigi.
3: Allora sì, in effetti la politica anche questa volta ha avuto probabilmente un ruolo. Nella maggioranza di governo non tutti la pensano allo stesso modo. Se il MES ha sempre guardato con favore a una fusione tra Montepaschi e Banco BPM, è possibile però che la presenza della francese, della banca francese Crédit Agricole nel capitale di BPM abbia in qualche modo scoraggiato i sostenitori di questa fusione con MPS, perché se MPS e Banco BPM si fondono secondo appunto questo disegno originale di terzo polo, comunque la banca francese risulterebbe il primo azionista, il che dal mio punto di vista non ha proprio nessun tipo di problema, ma per un governo comunque sovranista, attento, sensibile a questi equilibri, questo ha un senso, probabilmente non è visto così bene, e tieni conto che questo nuovo gruppo che nascerebbe tra MPS e Banco BPM avrebbe sempre in pancia la partecipazione del 13% in Generali, che è sempre il gioiello della corona del sistema finanziario italiano. Quindi, considerato tutto questo, la soluzione Intesa Unipol, che è tutta invece italiana, ha trovato poi alla fine, anche nelle interlocuzioni col governo, terreno fertile, soprattutto negli ambienti più vicini alla Premier.
2: Mm. Esiste a questo punto la possibilità di contromosse di Unicredit, di Banco BPM su MPS rispetto a questa offerta di Intesa?
3: Ma guarda, direi che è difficile. Unicredit in questo momento è molto impegnata sul fronte tedesco, dove ha raggiunto una partecipazione diretta in Commerzbank già del 37% e con altri strumenti, che ha acquistato, derivati e cose varie, è arrivata già al 50%. L'offerta si chiude il 16 giugno e c'è ancora la possibilità che Unicredit salga ancora nel capitale della seconda terza banca tedesca. Insomma, è molto impegnato su quel fronte. Per BPM fare un'offerta su MPS vera, come l'ha fatta Intesa, sarebbe molto impegnativo dal punto di vista finanziario. Piuttosto, quello su cui alcuni scommettono è una seconda mossa di Unicredit su Banco BPM, che l'anno scorso aveva tentato di comprare e si era beccato il Golden Power. Unicredit comunque, dopo questa operazione che sta facendo Intesa con MPS, se va in porto, vedrà ridursi il suo spazio in Italia, quindi se reagisse sarebbe anche comprensibile, e dove può reagire? È difficile che reagisca su MPS stessa. Se lo farà forse su BPM.
2: su BPM. Per quanto riguarda Monte dei Paschi, come sarà la Monte Paschi del futuro?
3: Se va in porto, questa operazione di intesa di Unipol sarà un aggregato che poi sarà fuso con Viper, che è l'altra banca controllata da Unipol. E quello che è stato già detto, che il nuovo gruppo che nascerebbe appunto dalla fusione tra Viper e Monte Paschi, che sarebbero controllati appunto sempre da Unipol, che è la holding, no, che sta in cima, sarà tolto il marchio, cioè il marchio sarà modificato, non si chiamerà più Monte Paschi di Siena, ma solo Monte Paschi, sarà tolto Siena. E su questo già c'è una bella ribellione, no, a livello locale, c'è anche tutto un fermento, un subbuglio, perché chiaramente certo. È una cancellazione di un'identità storica.
2: È chiaro. Quanto a Mediobanca, cosa accadrà?
3: Se va in porto questa offerta in Intesa San Paolo, sarà integrata completamente in Intesa San Paolo, ponendo fine alla diatriba storica tra Finanza Laica, da sempre incarnata da Mediobanca, e Finanza Cattolica, da sempre incarnata da, diciamo, dalla vecchia Comit e poi da oggi da Intesa San Paolo, perché ovviamente finendo tutto sotto il cappello di Intesa San Paolo finisce anche un po' questa diciamo divisione storica sullo spirito, diciamo, della finanza, no? È tutta una cosa molto milanese, molto identitaria milanese. Però a Milano la finanza è sempre stata, diciamo, rappresentata da due grandi poli, quello di Mediobanca e di Intesa. Adesso ovviamente questo finirebbe, perché finisce tutto sotto il cappello di Intesa.
2: Quindi, volendo interpretare, diciamo, congiuntamente questi sviluppi più recenti, possiamo dire che è un ritorno della centralità milanese nel potere finanziario?
3: O almeno un tentativo di farlo, perché chiaramente, come abbiamo capito tutti, con la fata di MPS a Mediobanca c'è stato un tentativo di portare il centro del potere finanziario più verso Roma, no? Con una forte influenza della politica. Ora si è scatenata una dinamica per ristabilire uno status quo, magari con un nuovo assetto, però Milano credo che voglia tornare a restare super centrale negli equilibri finanziari e bancari.
2: Chiarissimo, grazie davvero a Maria Rosaria Marchesano, buon lavoro e ci risentiamo presto.
3: Grazie a voi e ci risentiremo presto. Grazie, arrivederci.
1: E questa era l'intervista di Roberta Iannuzzi. Proseguiamo con il nostro notiziario. Si è tenuta questa mattina alla Camera dei Deputati il Consiglio federale della Lega, convocato dal segretario Matteo Salvini. Presenti anche i ministri Giorgetti, Valditara e Calderoli, ma anche il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, il presidente della regione Friuli, Fedriga, della regione Lombardia, Attilio Fontana, oltre ai capigruppi di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. Sabato invece si terrà a Roma l'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci, che Radio Radicale seguirà. Lanfranco Palazzolo ne ha parlato con il deputato della Lega Stefano Candiani.
4: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Stefano Candiani della Lega per parlare di questo market che stanno facendo quelli di Futuro Nazionale.
5: Sì, giusto, market.
4: Questo market, sì, perché insomma abbiamo visto che ci sono fuoriusciti da Forza Italia, dalla Lega, una situazione un po' sorprendente, perché insomma è un fenomeno un po', una diaspora market, possiamo dirlo, nel senso che... Allora io le volevo chiedere che cosa sta succedendo e se secondo lei è la somma che fa poi il totale dei voti, la somma dei parlamentari che fa il totale dei voti.
5: Un chilo d'oro e un chilo di ferro non sono la stessa cosa, questa è una premessa. Poi è evidente cosa sta succedendo, si avvicina alla fine della legislatura e c'è chi magari fa i conti sulla propria possibilità di ricandidatura e sulle ragioni per le quali magari si è messo in politica. C'è chi lo fa per ideale, c'è chi lo fa perché la gente sollecita, come nell'esperienza che ho fatto io, un cambiamento e non ti chiede niente se non il cambiamento, quindi ti dà una grande spinta morale. C'è chi lo fa perché non ha altro da fare nella vita per avere qualche magari anche ritorno economico. Poi è sempre l'elettore alla fine che giudica. Di sicuro si nota una certa incoerenza, quantomeno in alcune posizioni, di dichiarazioni che nei mesi passati, addirittura penso al caso di chi è passato dalla Lega in Forza Italia, nei mesi passati dicendo che la Lega si è spostata troppo a destra, adesso improvvisamente vanno addirittura nelle braccia di chi si professa erede di una destra estrema. È coerenza, questione di coerenza. Qualcuno magari è tornato a casa e qualcuno oggettivamente è confuso, perché, ripeto, chi ha militato nella Lega e lo ha fatto facendo professione proprio di fede rispetto all'autonomismo, al federalismo, all'indipendentismo, e oggi si sposta armi e bagagli con motivazioni più o meno risibili in chi professa sostanzialmente il centralismo più centrale, ecco, deve spiegare questa incoerenza. Dopodiché, per l'amor di Dio, ciascuno è grande e vaccinato abbastanza, faccia le proprie scelte. Poi la democrazia è fatta anche di questi aspetti, la gente valuta quando si va a votare.
4: È comunque una situazione salutare, nel senso, forse è meglio liberarsi oggi di qualcuno sul quale poi non si può fare affidamento, non si potrà fare affidamento.
5: Beh, è un'affermazione maliziosa, ma ci sta.
4: Questo cambierà qualcosa nella vostra linea politica? Io insomma ricordo quando Romeo è diventato segretario della Lega Lombarda, lui diceva dobbiamo tornare a parlare del nord. Allora, c'è questa considerazione tra di voi? Come dovrà essere attuata? Ci dovrà essere un ingresso di Zaia nella vice segreteria? E come dovrà essere strutturata la vostra azione politica, se ammesso che abbia bisogno di correttivi?
5: No, beh, allora, premesso che per la Lega, come la conosco io, la Lega si basa sui programmi e le persone sono strumento per attuare i programmi, non il contrario, sono i programmi piegati al consenso della persona. E quindi il fatto che ci sia magari un innesto piuttosto che altre scelte che può fare il segretario federale, piuttosto che il direttivo federale, il consiglio federale, tante altre formule, sento parlare anche di congresso, cose del genere, cioè si passa però attraverso il confronto e dalla definizione di una linea che le persone poi attuano. La Lega è sempre stata forte perché è legata ai territori, quindi il fatto che ci sia un richiamo al dare voce ai territori ed esprimerli, che sia il nord, perché la questione settentrionale esiste, che sia il sud, perché un sud che si rimette a fare il sud del Piagnisteo con meccanismo 5 stelle, reddito di cittadinanza, non fa bene al paese, non fa bene neanche al sud per il suo futuro. Quindi che ci sia un richiamo all'identità territoriale e all'espressione dell'identità territoriale intesa proprio nei termini della Lega, questo mi sembra solo salutare.
4: Lei ha visto delle indicazioni dal voto amministrativo che la fa pensare che questo voto, ammesso dove si siano presentate le liste di Futuro Nazionale,
5: cioè il voto delle amministrative è legato ai miei territori. Cioè, qualcuno ha cercato anche di speculare su quella cattiva gestione di Vigevano, dove lì c'è stato veramente un cortocircuito nell'identità politica e nella proposta politica, perché io sono stato segretario provinciale ai tempi, prima di presentare delle liste si fanno tutte le valutazioni politiche del caso, non può essere che una cosa accada senza che ci sia una valutazione. Se questo accade vuol dire che il sistema organizzativo lì necessita, come poi è stato, di un commissariamento per un reset.
4: Allora, siamo preoccupati, ma fino a un certo punto.
5: Preoccupati, sono preoccupatissimo, perché c'è una guerra che ci sta facendo innalzare i prezzi e il costo della vita in maniera esorbitante, c'è una guerra in Ucraina che non si chiude, insomma, tutte queste cose preoccupano oggettivamente. Poi è evidente che ci si avventura verso la fine di una legislatura in queste condizioni e bisogna dare al paese la certezza di non cadere nelle braccia degli ultimi banditori o venditori di padelle.
4: Grazie all'onorevole Stefano Candiani della Lega.
1: E ora parliamo della proposta di legge sull'utilizzo dei social da parte dei minorenni presentata dalla deputata d'Italia Viva Marianna Madia. Sempre Lanfranco Palazzolo l'ha intervistata per noi.
4: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Marianna Madia di Italia Viva per parlare con lei della proposta di legge che ha presentato qui a Montecitorio in Commissione Trasporti ma Telecomunicazioni, quella della competenza, sui social. Ce n'è un'analoga in un altro ramo del Parlamento presentata da una parlamentare di Fratelli Italia, Lavinia Mennoni, che cerca di regolare il rapporto tra i social e i minorenni. Allora noi dobbiamo domandarci, visto episodi di violenza inaudita che sono accaduti anche in Italia, tipo, non so, faccio l'esempio delle dirette social, chi può utilizzare, in che termini può utilizzare i social e a quale pericolosità si presta l'utilizzo dei social da parte dei minori. Allora ci spiega che cosa ha fatto e che percorso sta attraversando.
6: Ma intanto le premesse, perché tutti gli esperti, la Società Italiana di Pediatria e Neuropsichiatri Infantili ci dicono oggi, tra l'altro non solo in Italia ma nel mondo, ci dicono oggi che un uso prematuro e incontrollato dei social ha degli effetti negativi sulla salute fisica e mentale dei bambini e dei preadolescenti. Il professor Stefano Vicari, che è primario di neuropsichiatria infantile all'ospedale Bambino Gesù di Roma, dice sempre l'aumento esponenziale di casi di neuropsichiatria infantile non inizia con il Covid prosegue, inizia con il crollo del costo dello smartphone che diventa il regalo della prima comunione, quindi che arriva nelle mani di bambini di 9-10 anni. Siccome questo è quello che ci dicono gli esperti, noi abbiamo pensato, quando dico noi, dico con Lavinia Mennoni, quindi in modo assolutamente trasversale, ma come componenti della Commissione Infanzia e Adolescenza, abbiamo pensato di fare una proposta per introdurre per legge un'età minima per stare sui social network. Insisto sul per legge perché oggi il paradosso è che le piattaforme ti dicono guarda che sotto 13 è meglio che non ci stai, ma poi se tu dici di avere più di 13 non vanno a controllare, è chiaro che una legge è un'altra cosa, tanto che oggi ci stanno provando 9 stati membri nell'Unione Europea. Macron chiama questo il movimento europeo, cioè dice i valori europei ci impongono di mettere la salute dei bambini prima di interessi economici di grandi piattaforme, e io penso appunto che l'Italia ha tutte le carte in regola per stare in questo movimento a testa alta, perché il Parlamento italiano è partito prima del Parlamento francese. La cosa che è secondo me importante da dire è che noi abbiamo già avuto mesi di interlocuzione con la Commissione europea, perché questo è un tema concorrente visto che le piattaforme sono globali. Abbiamo dunque su questa proposta trasversale l'ok della Commissione europea, non ci sono costi economici, quindi ci sono tutte le condizioni, con 2 ore di lavoro in Senato, dico in Senato perché è andata più avanti che qua alla Camera, di approvarla, ma da ottobre si è bloccato tutto.
4: Allora, chi è che ha bloccato tutto? Per quale ragione? E soprattutto perché in Italia il tema viene affrontato solo quando si verificano episodi clamorosi, che abbiamo visto dei pestaggi fatti da minorelli attraverso una diretta social. Allora, perché c'è stato questo stop, secondo lei?
6: Allora, io perché c'è stato lo stop non lo so, lo stop è stato evidente perché non sono mai arrivati i pareri dei ministeri in commissione, questo determina nella nostra forma di governo il blocco di una proposta di legge in commissione. È uscita a ottobre un'indiscrezione nella quale si diceva che la Premier Meloni in Consiglio dei Ministri aveva detto di rallentare e bloccare questa proposta, ma io recentemente ho voluto, anche dopo l'enciclica del Papa che tratta proprio di questi temi, parlare con la Presidente Meloni, che mi ha detto che non ha intenzione di bloccare questo lavoro parlamentare. Capiremo presto se alle parole seguono i fatti, perché diciamo, se arrivano i pareri in commissione, certo, la Meloni ha detto la verità, altrimenti
4: allora,
6: no.
4: Lei ha interpretato questa cosa come il tentativo da parte del governo di appropriarsi del tema e di comunque di prendere, diciamo, il testimone dell'iniziativa che avete portato avanti?
6: Io, se il governo si appropria del tema, sono solo contenta. Il problema è che, oltre a appropriarsene, deve approvare qualcosa. perché mi pare che ci sono esponenti di governo che se ne appropriano a parole. La Lega presenta una proposta su questi temi a settimana quasi, ma poi non quagliano, ne approvassero una. Io dico, la nostra ha le migliori condizioni per essere approvata perché ha già l'ok della Commissione europea, cioè è già stata notificata a Bruxelles, c'è un tempo tecnico che deve decorrere e
4: quindi già, è conforme all'ordinamento europeo.
6: Avanti, è conforme all'ordinamento europeo, è trasversale, è già avanti in commissione. Insomma, per me, io penso alla salute dei bambini. Se il governo se ne vuole appropriare, che se ne appropri, ma che approvi una norma. La cosa che mi darebbe un grande dolore è che l'Italia, che è partita prima, rimanga ultima nell'Unione Europea, perché appunto oggi ci sono 9 stati membri, probabilmente la Francia avrà la legge a settembre, insomma. Penso che non vada bene che noi non facciamo nulla.
4: La sua proposta di legge si occupa anche delle norme che riguardano i chatbot, su come i minori devono approcciarsi a questo sistema, perché sappiamo che è fonte di, insomma, sì, di suicidi.
6: Dunque, questo è un tema enorme. La nostra proposta si limita per modo di dire, perché dalle opposizioni delle piattaforme che ci sono, capisco che non è un tema da poco, però si limita a introdurre per legge un'età minima per i social network. Ma quello che lei dice è un altro tema fondamentale. Insomma, noi dobbiamo, riconoscendo le grandi opportunità che l'accelerazione tecnologica dà, io addirittura sarei per mettere nella Costituzione il diritto a internet tra i diritti fondamentali, ma proprio perché riconosco le grandi potenzialità che ha internet, penso che le istituzioni debbano difendere chi sta in questi luoghi, che non sono luoghi fisici, sono luoghi digitali, ma hanno a tutti gli effetti dei rischi e delle possibili derive come ce li hanno i luoghi fisici.
4: Ultima questione, due questioni. Allora, la competenza è della Presidenza del Consiglio, il Dipartimento per la Digitalizzazione, oppure c'è un ministero che si occupa di questo? E poi le volevo chiedere quanto è forte la pressione delle lobby dei big tech.
6: Allora, il ministero formalmente capofila in commissione è il MIMIT. Però è chiaro che c'è, secondo me, una diversi ministeri che hanno trasversalmente competenza sul tema, però il capofila, cioè, si dice sempre così in commissione, è Adolfo Urso. E devo dire che noi con quel ministero, nell'interlocuzione con Bruxelles, che è avvenuta nella sede del ministero, abbiamo avuto un'ottima interlocuzione, salvo poi essersi bloccato tutto, come le dicevo, a ottobre scorso.
4: E le lobby,
6: allora, c'è sempre una ragione per non farlo. Sono queste le lobby? Forse sì. C'è questo benaltrismo per cui il problema è talmente grande che non basta una legge, e allora non facciamo proprio la legge. Questo tendono a dire le piattaforme. Io penso il contrario, che proprio perché il problema è enorme e certamente non basta una legge, partiamo dalla legge e poi facciamo tutto il resto.
4: Grazie all'onorevole Marianna Madia di Italia Viva, con la quale abbiamo parlato della proposta di legge sui social, che ci auguriamo possa ripartire, e grazie per questa iniziativa.
6: Grazie a lei.
1: Chiudiamo il nostro notiziario con il ricordo del 9 giugno del 1937, giorno in cui ci fu l'uccisione dei fratelli Nello e Carlo Rosselli. Ascoltiamo l'intervista di Lanfranco Palazzolo a Valdo Spini.
4: Radio Radicale, siamo con Valdo Spini, che è presidente delle fondazioni politico-culturali. Non so se questa è la dizione giusta, adesso mi correggerà se vuole, perché vogliamo parlare dell'anniversario dell'assassinio di Giacomo Matteotti. Sono 101 anni. 102, sì, 1924. E questo si incrocia anche con un altro fatto della resistenza, quello dell'assassinio dei fratelli Rosselli, avvenuto il 9 giugno del 1937, quindi l'anno prossimo si faranno 90 anni.
7: Esatto.
4: Allora, come lo avete ricordato, come lo ha ricordato, immagino che lei sia andato sul Lungotevere, dove la banda di Tumini fermò e uccise Matteotti.
7: Sì, sono stato a Lungotevere e ho preso la parola proprio anche per ricordare questo accostamento di anniversari. Tra l'altro Rosselli commemorò Matteotti nel decennale della sua morte nell'esilio di Parigi, siamo quindi nel 1934, con un bellissimo scritto, Matteotti, eroe tutto prosa, che coglieva questa essenza di Matteotti, che non solo era un brillante oratore, un importante politico, ma un paziente costruttore di cooperative, di leghe sindacali, e poi anche quando era segretario del PSU non disdegnava di andarsi a attaccare i manifesti da solo. E da questo punto di vista un esempio di dedizione alla politica fino all'estremo sacrificio. Ieri abbiamo ricordato Rosselli allo spazio della Fondazione Circolo Rosselli, perché un antico compagno di Carlo Rosselli, lo scultore cremonese Coppetti, aveva fatto un busto in bronzo di Rosselli e sua figlia Silvia ha voluto donarlo alla Fondazione. È stato un momento veramente bello, perché tra l'altro a caldo dopo la morte di Rosselli questo scultore Coppetti aveva coniato una medaglia commemorativa e per questo al suo ritorno in Italia era stato subito assegnato al domicilio coatto del regime fascista. Ma vogliamo tornare a Matteotti. Se qualcuno pensava di archiviare il problema Matteotti col ricordo del centenario, si è sbagliato, perché più si studia la figura di Matteotti più la si approfondisce, più si scoprono tanti caratteri di interesse e anche di insospettata modernità. Pensiamo al suo pensiero tributario, pensiamo alla sua tesi di laurea sulla recidiva, pensiamo certamente al tema della pace, che oggi è così importante e così significativo. In questo senso l'accostamento fra Rosselli e Matteotti, il socialismo democratico e il socialismo liberale, mi permetta di dire, sarebbe molto importante e venisse ancora più conosciuto. Perché oggi ci siamo trovati di fronte a una società di profonde disuguaglianze. Ora direi che l'essenza del socialismo liberale è riconoscere l'iniziativa privata, premiare il merito, ma anche dotare la società di quelle leggi controbilancianti che impediscono alle disuguaglianze di diventare insopportabili e di bloccare il funzionamento della società stessa. Ecco, in questa volontà di contemperare due aspetti, socialismo e democrazia, socialismo e libertà, socialismo e solidarietà, vedo l'insieme, diciamo, di questo ricordo e lo vedo soprattutto proiettato sui giovani. Lei mi ha chiesto cosa facevo. Ieri alle 6:30 sono andato a un liceo artistico, al liceo Dante Alberti di Firenze, a commemorare Rosselli. E le assicuro che nei giovani c'era molto interesse e molto consenso. E da questo punto di vista, questa è la cosa più importante, lasciare questa eredità ai giovani.
4: Io le volevo chiedere questo. Ho letto recentemente un memoriale della Sarfatti che è uscito in questi giorni, colpa mia, che io ho trovato molto sincero, dove lei diceva che Mussolini in qualche modo non era a conoscenza della missione punitiva nei confronti di Matteotti. La Sarfatti tra l'altro cita degli episodi non proprio edificanti per Mussolini, come il fatto che lui voleva chiudere la sessione del 3 gennaio del 25 per arrestare tutti gli esponenti dell'opposizione. Allora, io le volevo chiedere che credito dà questa cosa.
7: Ma questa è una vecchia tesi che Mussolini afferma anche pochi giorni prima della fine della Repubblica di Salò.
4: L'aveva scritto nel suo testamento politico, no?
7: Mi hanno gettato questo cadavere fra i piedi e avrei voluto invece una pacificazione, una conciliazione. La tesi non regge da questo punto di vista, che la cellula di Dumini non erano dei fascisti sciolti, era una cellula stipendiata dal partito.
4: Tant'è vero che partito dal Popolo d'Italia?
7: Il partito finanziava non il Popolo d'Italia, loro dipendevano da un altro giornale, mi viene in mente ora, e tant'è vero che ci va di mezzo il segretario amministrativo del partito fascista, Giovanni Marinelli, proprio per la traccia dei soldi che viene lasciata. Quindi sia per l'importanza della vicenda, cioè che dei fascisti si potessero permettere di fare una cosa così importante come il rapimento e l'uccisione di Matteotti senza che il vertice ne fosse informato, sia soprattutto per questo legame organico fra la CECA, si chiamava così questa organizzazione terroristica preparata da Dumini, e il vertice del regime. Tant'è vero che quando Dumini poi riporta la macchina, la famosa Lancia con cui aveva rapito Matteotti, dove la va a mettere? Al Viminale. E il Viminale in quel momento non era solo la sede del Ministero dell'Interno, ma anche la sede della Presidenza del Consiglio. Quindi se lei cerca la pistola fumante, cioè a dire l'ordine scritto di Mussolini di uccidere Matteotti, non lo trova. Ma il contesto mi sembra evidente.
4: Senta,
7: quanto alla Sarfatti è stata una vicenda tragica, perché la Sarfatti poi, Mussolini la lascia, la Sarfatti viene estromessa a favore di Claretta Petacci, Mussolini la lascia uscire dall'Italia perché non fosse colpita dalle leggi razziali, ma perché era ebrea.
4: Sì, lo so.
7: Ma se vogliamo la Sarfatti ha avuto, a seconda dei casi, il merito e il demerito di sgrezzare Mussolini, cioè a suo tempo di avvicinarlo al mondo della cultura e di renderlo qualcosa di diverso da un piccolo avventuriero, diciamo, romagnolo.
4: Sì. Le dispiace che... Dunque, si parla sempre tanto di Matteotti, è stato dedicato lo scranno qui a Montecitorio, l'anno scorso hanno chiamato un attore per recitare il suo intervento parlamentare del 30 maggio, però il 10 giugno, io l'ho notato, non si ricorda Matteotti qua dentro in aula, l'è successo l'anno scorso, è successo quest'anno. Lo stesso infortunio capitò a Pertini nel 1974, che quando era Presidente della Camera non lo ricordò. È meglio ricordare le cose in aula?
7: Intanto io voglio ricordare che in un periodo difficilissimo, ma anzi se lo ricorderà anche lei, col Covid, abbiamo, grazie a una petizione delle associazioni, delle fondazioni culturali, abbiamo ottenuto a suo tempo, ed eravamo all'epoca nel 2022, l'intitolazione di una sala a Matteotti, quella che si entra dal via del Giardino Teodoli, diciamo,
4: sì,
7: la camera. E tra l'altro ci sono le foto del momento, tutti con le mascherine perché eravamo in pieno Covid, quindi diciamo l'attenzione, per esempio in quell'occasione c'era stata più di 60 fondazioni culturali, io a quell'epoca ero il presidente dell'associazione delle istituzioni culturali, ora sono il presidente onorario oltre che il presidente della fondazione Circo del Rosselli. Ci fu una mobilitazione di fondazioni, più di 60, che chiesero l'intitolazione di una sala che non c'era. E quindi è strano che in fondo Matteotti ha dovuto farsi un po' strada, via via nel tempo. Lei la domanda diretta che mi ha fatto è: ma sarebbe il caso di ricordarlo alla Camera? Sì, per l'importanza del discorso sì, perché il discorso del 30 maggio di Giacomo Matteotti è veramente, diciamo così, la celebrazione e la forza dell'istituto parlamentare.
4: Scusi, visto che abbiamo parlato dei fratelli Rosselli, io le volevo chiedere, secondo lei, oltre alle responsabilità, insomma, di Diciano nel suo assassinio, ritiene che i fratelli Rosselli siano stati uccisi anche perché parecchi ex fuoriusciti sono stati pagati dal regime fascista per vendersi?
7: Indubbiamente i Rosselli erano contornati da spie, questo è evidente, anzi poi c'era anche un carattere.
4: Ma nel fuoriuscitismo, secondo lei, c'erano delle spie?
7: Quello si sa, è la famosa spia del regime, no? Denunciata da Ernesto Rossi, questo si sa. Però nel caso dell'assassinio dei Rosselli credo che abbia giocato soprattutto il fatto che Rosselli aveva organizzato una colonna italiana per accorrere alla difesa della Repubblica Spagnola e si era instaurato nel regime anche la preoccupazione che Rosselli, che era di derivazione mazziniana, quindi c'era una derivazione risorgimentale, magari non si mettesse in testa di fare una spedizione tipo Pisacane, Fratelli Bandiera. Ecco, in questo senso lo si volle stroncare. La Cagulla agì su un mandato dei servizi segreti del governo italiano. A quell'epoca i servizi segreti, il SIM, Servizio Informazioni Militari, dipendeva dal Ministero degli Esteri
4: e quindi
7: da Galeazzo Ciano. È stato celebrato un processo a Perugia negli anni 50, avvocato di parte civile Piero Calamandrei, in cui ci fu una, nei confronti degli ufficiali del SIM, ci fu un'assoluzione per insufficienza di prove che grida vendetta al cielo, perché la sentenza addirittura dice che loro erano convinti di essere stati complici, ma forse era rimasto un legittimo dubbio che anche qualcun altro avesse concorso, e con questo venivano assolti per insufficienza di prove. No, è una pagina veramente oscura, e c'è anche un elemento di crudeltà. I Rosselli lasciano la madre, lasciano due vedove e sette figli, 4 e 3. e che poi tra l'altro dovranno allontanarsi via via, prima in Svizzera, poi in Gran Bretagna, poi quando sembra che la Gran Bretagna stia per essere invasa da Hitler, negli Stati Uniti. Insomma, sono stati uccisi, ma anche i parenti che sono rimasti hanno avuto le loro sofferenze.
4: Bene, io la ringrazio per questo Grazie. Bel ricordo che ha fatto di Giacomo Matteotti e dei fratelli Rosselli, che nei giorni in cui si ricorda il loro assassinio e nel giorno in cui anche Mussolini ha fatto il più grosso errore della sua vita con la dichiarazione di guerra. Grazie a Baldo Spini.
7: Grazie veramente a Radio Radicale che ci dà sempre ospitalità.
1: Questa è l'intervista a Baldo Spini. Noi tra poco andremo alla Camera per il Question Time, ma in attesa che inizi diamo alcune notizie ulteriori. Torniamo sul CDM perché ci sono dichiarazioni di Piantedosi che ha detto: oggi approviamo un provvedimento che disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine. L'obiettivo: a disposizione delle forze di polizia la funzionalità più avanzata al fine di migliorare l'efficienza delle loro attività. Sta per iniziare però la seduta e andiamo con i programmi in convenzione.
8: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
9: Un rigoroso rispetto dei tempi, anche considerata la diretta televisiva in corso. La prima interrogazione all'ordine del giorno è la numero 3-2718, presentata dai deputati Boschi ed altri, che ha ad oggetto iniziative per la prevenzione e il contrasto del caporalato, anche con riguardo al superamento della situazione di degrado degli alloggi. Il deputato Faraone ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui ha cofirmatario per un minuto. Prego, onorevole.
10: Grazie, Presidente. Signor Ministro,
11: Italia Viva.
10: Purtroppo non è un vecchio retaggio in questo Paese, ma è assolutamente attualità. Nell'agricoltura, nel settore delle costruzioni, della logistica, della moda, è sempre più diffuso e si può contare, i caporali possono contare su un esercito di ricattabili, perché ci sono migranti in attesa di permesso di soggiorno, migranti a cui è scaduto il permesso di soggiorno, aspettano il rinnovo, entrati con un contratto di lavoro ma sostanzialmente non ce l'hanno più un minuto dopo perché c'è qualcuno pronto a non rinnovarglielo o a costruirlo in maniera fittizia. I casi accadono a Mendolara come a Milano, dove il consolato americano è stato messo su da indiani che erano lavoratori in nero, entrati in contratto regolare. Noi chiediamo al governo cosa sta facendo per applicare la legge 199 del 2016.
9: Grazie, onorevole. Il ministro dell'Interno, Matteo Pentedosi, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego, ministro.
12: Grazie, Presidente. In questa tragica vicenda il primo pensiero di cordoglio va alle vittime e ai loro familiari. E tuttavia costituisce un dato importante che desidero sottolineare, che a poche ore dei fatti le forze di polizia abbiano raccolto gli elementi di prova necessari per ricostruirne la dinamica e identificare i presunti autori ed assicurarli alla giustizia. La natura complessa del lavoro agricolo, che incrocia diversi ambiti di intervento, richiede una strategia integrata che stiamo attuando con i colleghi Ministro del Lavoro e Ministro dell'Agricoltura, che va dalla gestione degli ingressi dei cittadini stranieri in Italia per il lavoro stagionale, alla programmazione dei flussi, dalla tutela delle condizioni di lavoro all'efficientamento dei controlli ispettivi. Su quest'ultimo aspetto ricordo che dal 2022 ad oggi sono state effettuate 1.895 denunce e 346 arresti per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ossia per condotte di caporalato. Il rafforzamento dei controlli è una delle priorità del Governo, tanto che sono stati fatti investimenti che hanno permesso l'incremento del corpo ispettivo, passato dalle 3.983 unità del 2022 alle attuali 4.366. Questo è frutto dell'assunzione durante il nostro governo di 1.396 operatori appartenenti ai vari corpi ispettivi, e nel triennio 2026-2028 è prevista l'assunzione di ulteriori 300 unità e 150 militari dell'Arma dei Carabinieri per la tutela del lavoro. Ciò ha contribuito in maniera determinante a raggiungere nel 2025 il numero di oltre 157.000 ispezioni avviate a fronte delle 100.000 nel 2022. Sono numeri mai raggiunti in passato, ma soprattutto grazie all'impegno del nostro governo le sanzioni conseguenti sono praticamente raddoppiate rispetto ad un decennio fa. E di questa mattina la notizia che a Crotone è stata effettuata dalla Polizia di Stato una maxi operazione che ha portato alla denuncia per caporalato di 69 imprenditori, all'identificazione di 52 lavoratori in nero, con il controllo di oltre 200 aziende e sanzioni per 850.000 euro. Inoltre è imminente l'avvio di un'attività di vigilanza straordinaria su tutto il territorio nazionale nel quadro delle attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di sfruttamento del lavoro. Ma il gravissimo delitto di Amendolara dimostra anche una volta di più l'importanza di un saldo controllo dell'immigrazione quale condizione preliminare ed indispensabile per garantire che le esigenze del mercato del lavoro si realizzino nel rispetto e non a scapito della legalità, della sicurezza e dei diritti fondamentali dei lavoratori. E su questo voglio annotare che i presunti autori sono entrati in Italia dal confine orientale nel 2018 e nel 2022, cioè prima che l'attuale governo operasse la sospensione della libera circolazione di Schengen al confine orientale con la Slovenia, in considerazione della situazione internazionale. Il metodo seguito da questo governo è più controlli sul rispetto dei diritti dei lavoratori, più lotta ai trafficanti di esseri umani e più controllo alle frontiere. Continueremo a investire su queste priorità. Grazie.
9: Grazie Ministro. Facoltà di replicare il deputato Faraone per 2 minuti. Prego onorevole.
10: Ma io rimango allibito, Presidente, come quasi tutte le volte che interviene il Ministro Piantedosi, perché ci fornisce dati sempre costruiti, non si sa su che cosa, perché io ho visto i dati dell'Ispettorato del Lavoro, quindi non una cellula comunista, e l'Ispettorato del Lavoro dice che i lavoratori tutelati tramite controlli specifici sul caporalato sono passati dai 3.208 del 2023 ai 1.226 del 2024 agli 895 del 2025. Per cui lei qua parla di unità aggiuntive, o stanno a dormire queste unità aggiuntive che dovrebbero fare i controlli, oppure non è vero che ci stanno queste unità aggiuntive. Poi parla di strategia integrata, ma la strategia integrata, Presidente, che cosa presuppone? Che ci sono 200 milioni di risorse previste sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per accoglienza e sistemi abitativi per coloro che poi sono vittime del caporalato perché ricattabili, che non sono spese, anzi, mi correggo, ne sono stati spesi soltanto 25 milioni per 11 progetti. Quindi bella strategia integrata, signor Ministro. Io credo che questo governo non conosce la legge 199 approvata nel 2016 dal governo Renzi, che prevede una serie di azioni che non state portando avanti, perché molto spesso ce la prendiamo col caporale intermediario, ma ci sta il caporale imprenditore che sfrutta quell'intermediario, che a sua volta paga 3 euro, 2 euro, non paga proprio come accadeva a Amendolara i lavoratori, gli dà vitto e alloggio in maniera vergognosa, così per dire che glielo dà, e su quello costruisce la sua fortuna. Bisogna agire con determinazione. Invece per voi questa legge non esiste, i fondi del PNRR non li utilizzate, i controlli non li fate, per cui non riusciremo mai a uscircene da queste tragedie fin quando c'è un governo che non fa alcun investimento su questo settore.
9: Grazie onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2719, presentata dal deputato Maggi, che ha ad oggetto iniziative in materia di flussi migratori. Il deputato Maggi ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per 1 minuto. Prego, onorevole.
12: La ringrazio, Presidente.
11: Europa.
12: Il fatto terribile di Amendolara con 3 persone, 3 lavoratori arsi vivi e un quarto gravemente ferito è la cima di un iceberg, la punta di un iceberg del lavoro sommerso e di uno sfruttamento brutale che in Italia riguarda 2.600.000 persone, il 13% della forza lavoro irregolare. Non è un fatto che riguarda solamente il sud d'Italia, perché riguarda in modo strutturale settori come la ristorazione, come la moda, l'abbigliamento, l'edilizia, non solo l'agricoltura. Uno dei modi con cui si crea un esercito di persone vulnerabili perché irregolari è il cattivo funzionamento della legge Bossi-Fini. Noi vogliamo sapere dal governo cosa intenda fare dopo che numerose volte esponenti del suo governo, la stessa Presidente Meloni, si erano impegnati nel cambiarla, ma non lo hanno fatto. La legge è ancora qui con i suoi effetti terribili.
9: Grazie onorevole. Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego.
12: Grazie Presidente. Io non posso non evidenziare subito che la critica mossa alla legge Bossi-Fini, qualsiasi giudizio se ne voglia dare, non ha alcun rilievo rispetto ai tragici accadimenti di Amendolara. E infatti tutti i cittadini stranieri coinvolti erano in possesso di un titolo di soggiorno che consentiva loro di prestare comunque un'attività lavorativa regolare. Tanto premesso, voglio ribadire che la linea del Governo in materia di politiche migratorie si muove sin dal suo insediamento su un doppio binario. Da un lato la lotta al vergognoso traffico dei migranti e all'immigrazione illegale e dall'altro la promozione di canali di immigrazione legale. Siamo intervenuti in materia di ingresso regolare in Italia dei lavoratori stranieri per correggere le storture esistenti ed evitare il rischio di elusione delle norme, mettendo a punto un'articolata serie di misure di semplificazione e di accelerazione delle procedure.

0: di settore mirati percorsi formativi nei paesi di origine e di transito. In questa materia, più in generale, il Governo ha introdotto altresì importanti innovazioni, vale a dire programmazione pluriennale degli ingressi, ampliamento dei settori economici interessati ai flussi d'ingresso, semplificazioni procedurali per il perfezionamento del contratto di lavoro e per il rafforzamento dei controlli. Per contrastare inoltre l'odioso fenomeno del caporalato, ricordo che con le risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 il Ministero dell'Interno ha finanziato diverse iniziative per un importo complessivo di circa 6.650.000 euro. Grazie.
1: Grazie Ministro. Facoltà di replicare il deputato Maggi per 2 minuti. Prego onorevole.
2: È anche abbastanza sconcertante vedere che il Ministro, che in questo momento rappresenta l'intero governo nella sua collegialità, finga di non vedere il problema che vogliamo porre, che è un problema anche qui strutturale della nostra economia e dell'illegalità che la riguarda in modo strutturale. Il fatto che ci siano nel nostro paese centinaia di migliaia di persone che vivono prigioniere in una condizione di irregolarità e che, Ministro, neanche qualora un datore di lavoro volesse assumerle regolarmente, potrebbe farlo. A causa di questa legge, si chiama legge Bossi-Fini, e Fini, uno di coloro che diede il nome alla legge, ha detto più volte che andrebbe cambiata. L'ha detto la Presidente del Consiglio Meloni, l'ha detto il Sottosegretario Mantovano, l'ha detto il Ministro Lollobrigida. Perché non si fa? È una legge che non funziona, i dati parlano chiaro. Nel 2025 su 181.450 quote del decreto flussi, solamente 14.000 sono stati i permessi di soggiorno richiesti, cioè meno del 10% strutturalmente degli ingressi regolari si trasformano in un permesso di soggiorno e in un contratto di lavoro. Queste persone non scompaiono, non si volatilizzano, restano qui. Evidentemente fa comodo a molti che ci siano persone irregolari e per questo sfruttabili. Dietro queste leggi che fanno la faccia feroce si nasconde la convenienza nel continuare a sfruttare queste persone. Ve ne dovete assumere la responsabilità. Si può fare rapidamente trovando strumenti, ad esempio come lo sponsor, che diano la responsabilità a qualcuno qualora non si concretizzino i contratti di lavoro.
1: Grazie, onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2720, presentata dai deputati Baldino ed altri, che ad oggetto iniziative volte a modificare la disciplina dei flussi migratori al fine di creare canali di ingresso efficaci, controllati e sicuri. Il deputato Tucci ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario per 1 minuto. Prego, onorevole.
3: Movimento 5 Stelle.
4: Grazie, Presidente. Ministro, il plurimicidio dei fatti dei giovani da Mendolara bruciati vivi solo per aver chiesto di essere pagati, purtroppo rappresenta solo la punta dell'iceberg di quelli che sono i fallimenti di questo governo. Mi permetta, Ministro, di dirle che, anche se non citato, una delle cose che andrebbe immediatamente introdotta è il salario minimo, perché proprio quei 4 giovani erano pagati 5 euro all'ora lordi. Quindi il salario minimo è uno di quei fattori determinanti che serve. Il secondo punto importante è il cosiddetto sistema flussi. Su quel sistema si è dimostrato ancora una volta il vostro fallimento, perché, come diceva poco fa anche il collega, i numeri dicono che nel 2024 solo su 146.000 ingressi solo 24.000 hanno fatto richieste di permessi di soggiorno, il 16%, e nel 2025, a fronte di 180.000 ingressi, i permessi sono scesi a 14.000, solo il 7%. Per questo motivo vi chiediamo di rivedere il sistema flussi per scongiurare che migliaia di stranieri restano privi di permesso di soggiorno, aumentando il rischio sicurezza in questo Paese.
1: Grazie, onorevole. Il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego, Ministro.
0: Grazie, Presidente. Poiché l'argomento dell'atto di sindacato ispettivo riprende il tema del decreto flussi dei precedenti quesiti, che ho già sviluppato appunto nelle precedenti risposte e che qui richiamo, io mi concentro a ribadire alcuni aspetti salienti. Per quanto riguarda gli ingressi, il Governo ha perfezionato e potenziato il metodo della programmazione mediante il decreto flussi dopo anni di stasi e meccanica reiterazione del numero degli ingressi praticati dai governi precedenti. Inoltre abbiamo facilitato l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, dando così più flessibilità al sistema degli ingressi per meglio corrispondere alle esigenze del mercato del lavoro e favorire iniziative di collaborazione più a lungo termine con i paesi di origine dei flussi. oltre a

0: Introdurre semplificazioni procedurali per il perfezionamento dei contratti di lavoro del lavoratore straniero ammesso, abbiamo previsto un sistema di controlli anche preventivi per evitare abusi, illeciti e altre forme di illegalità connesse all'ingresso in Italia per motivi di lavoro. Quindi, in parallelo all'ampliamento dei flussi in ingresso, siamo intervenuti con decisione per combattere l'immigrazione irregolare. Siamo convinti che proseguire su queste linee di azione, unitamente all'aumento degli organici delle forze dell'ordine e al potenziamento degli ispettori, cosa che non era stata fatta dai governi precedenti, conduca ad una progressiva riduzione dei contesti nei quali prosperano sfruttatori senza scrupoli di lavoratori in condizioni di particolare vulnerabilità, oltre che scafisti e trafficanti di esseri umani. Ricordo infine che il governo Meloni ha reintrodotto nel 2024 il reato di somministrazione illecita di manodopera, che era stato depenalizzato nel 2016. Questo ad ulteriore dimostrazione della concreta e costante attenzione di questo esecutivo nei confronti dei diritti e della dignità dei lavoratori e della legalità sui luoghi di lavoro. Grazie.
1: Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare il deputato Aiello per 2 minuti. Prego onorevole.
2: Grazie Presidente. Signor Ministro, la sua risposta è semplicemente...
3: Movimento 5 Stelle.
2: È la solita burocratica alzata di spalle davanti a una carneficina. Sentire questo governo parlare di più controlli dopo che 4 ragazzi sono stati sigillati in un pulmino e arsi vivi ad Amendolara non è solo tardivo, suona drammaticamente ipocrita. La barbarie non nasce dal nulla. Nasce dove lo Stato si gira dall'altra parte. Nasce dove i tavoli ministeriali si convocano col contagocce e i fondi del PNRR per cancellare i ghetti della vergogna vengono lasciati a marcire nei cassetti. I dati dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni dicono che il 74% delle vittime di sfruttamento estremo in Italia ha un regolare permesso di soggiorno. Isma e Fasal, 19enni massacrati nel rogo di Amendolara, erano richiedenti asilo regolari. Fuggiti dall'inferno della rotta balcanica, lo Stato italiano li ha prima lasciati al gelo in mezzo a una strada e poi parcheggiati in centri prefettizi fatiscenti senza un briciolo di dignità. La verità è che la prima fabbrica di schiavi in questo paese la gestite voi dalle stanze del Viminale. Tra il 2024 e il 2025 le vostre prefetture hanno buttato in mezzo alla strada 50.000 rifugiati. Zero tutele, zero inserimento, zero diritti. Li avete regalati voi su un piatto d'argento ai clan della piana di Sibari per raccogliere fragole e pomodori a 2 euro l'ora. I dati ufficiali della programmazione degli interessi dimostrano il fallimento totale dei vostri decreti flussi. Carta straccia che produce solo invisibile disperazione, mentre la politica locale fa passerelle e kermesse agricole vantandosi di finanziamenti a pioggia per le aziende, le proposte di legge del Movimento 5 Stelle per punire i capolari e premiare gli imprenditori onesti vengono scientificamente bocciate e messe nei cassetti. Signor Ministro, il Movimento 5 Stelle non vi chiede piccoli aggiustamenti, vi chiediamo una svolta radicale. Serve un controllo territoriale diffuso insieme ai sindacati, serve la cancellazione della Bossi Fini, serve l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro. Chi si arricchisce sulla pelle dei lavoratori deve pagare con la galera. E in una Repubblica Democratica fondata sul lavoro, la schiavitù va sradicata ora. Finché difenderete questo modello escludente, la firma del Ministero dell'Interno rimarrà impressa sul fuoco che ha ucciso quei ragazzi e noi non saremo mai complici del vostro silenzio.
1: Grazie, onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3.2721, presentata dai deputati Iezzi ed altri, che ad oggetto ulteriori iniziative per il rafforzamento degli organici delle forze di polizia. Il deputato Iezzi ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per 1 minuto. Prego, onorevole.
4: Sì, grazie Presidente.
3: Della Liga.
4: Da quando lei è arrivato al Viminale ha investito sulle forze dell'ordine in termini di risorse, di attenzione e di sostegno agli agenti. Penso per esempio a 2 provvedimenti fortemente voluti dalla Lega che lei ha sostenuto con determinazione, il taser che portano sicurezza sia agli agenti che ai cittadini e alla tutela legale che sana un vulnus durato fin troppo. Per quanto riguarda l'organico, lei ha dovuto recuperare i tagli fatti con la mannaia da parte del Partito Democratico dalla riforma Madia in poi e ha portato ad assumere 42.500 operatori di polizia più altri 30.000 in divenire. Ecco, ci chiediamo, visto che purtroppo la criminalità non va in ferie, quali altri provvedimenti in questa direzione vorrà prendere.
1: Grazie, onorevole. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego.
0: Grazie Presidente, per questo Governo le confermo che è stato prioritario aumentare le forze dell'ordine in strada quantitativamente e qualitativamente, nonché sul piano della visibilità, e a questo scopo abbiamo assunto, da quando siamo in carica, lo diceva lei, 42.500 operatori delle forze di polizia, e a tale cifra si aggiungeranno circa 27.000 nuovi ingressi programmati entro il 2027. Sono assunzioni con le quali stiamo fronteggiando l'ingente numero di pensionamenti che era largamente noto e totalmente trascurato da chi ci aveva preceduto, e come ricordato, proprio per proseguire su questa strada, con il recente decreto legge numero 23 del 2026 abbiamo semplificato le procedure di accesso ai ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo della Polizia Penitenziaria, rendendo ancora più rapide le prossime assunzioni. Il rafforzamento degli organici a sua volta è parte integrante di una strategia più ampia che stiamo operando in tutto il Paese, che vale a dire più risorse, più tutele e stipendi più alti alle forze di polizia, più investimenti nelle nuove tecnologie per progetti di sicurezza urbana su tutto il territorio nazionale, un più efficace contrasto a ogni forma di eversione e terrorismo, più arresti, sequestri, confische di beni alla criminalità organizzata. L'esatto contrario di quel che avveniva negli anni passati, quando la sicurezza era considerata in modo miope un mero fattore di costo e veniva sottoposta a tagli indiscriminati, con l'effetto di ridurre non solo gli organici agli investimenti, ma anche i risultati operativi. È stato un grave errore a cui adesso tocca a noi rimediare. I risultati però iniziano a vedersi. Nel 2025 i delitti sono calati complessivamente del 2% rispetto al 2024, ma se consideriamo i delitti di maggiore allarme sociale, i numeri restituiscono risultati ancora più positivi: meno 15% degli omicidi volontari, meno 6% dei furti, meno 4% delle rapine. E quanto all'immigrazione irregolare, il primo dato riguarda la riduzione degli arrivi. Quest'anno ad oggi abbiamo un meno 77% rispetto al 2023 e un meno 52% rispetto al 2025. Inoltre, a fronte di meno ingressi, registriamo un aumento dei rimpatri. Da quando ci siamo insediati, il numero totale dei rimpatri è cresciuto di oltre il 40%, e in questi primi mesi dell'anno il dato è ancora in crescita di più del 30% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ma soprattutto è cresciuto il rapporto percentuale tra immigrati irregolari sbarcati e immigrati irregolari rimpatriati. Siamo passati dal 3% del 2023 al 10% dell'anno scorso e addirittura al 31% di questo inizio anno. Pertanto, alla luce di questi elementi e dei dati che ho riferito, la sola conclusione possibile che le posso rassegnare per quanto mi riguarda è che il Governo proseguirà con determinazione la strada intrapresa per garantire legalità e sicurezza ai cittadini. Grazie.
1: Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare la deputata Bordonali per 2 minuti. Prego, onorevole.
3: Grazie Presidente e grazie Ministro. Io partirei dalle sue ultime parole. Lei continuerà a intervenire per garantire sicurezza e legalità nel nostro Paese, e la Lega, che ha fatto della sicurezza e della legalità il primo punto del proprio programma, continuerà a starle a fianco, a sollecitarla anche talvolta nella realizzazione di alcuni interventi, ma noi le staremo a fianco, perché anche per noi è prioritario. Mi fa piacere tutto l'elenco dei risultati che sono stati raggiunti con questa legislatura fino ad oggi, risultati importanti: aumento delle forze dell'ordine, del numero delle forze dell'ordine, aumento delle assunzioni che sono state più rapide, più numerose, l'aumento degli stipendi, perché diciamolo, finalmente i nostri uomini e donne delle forze dell'ordine sono stati riconosciuti anche dal punto di vista economico, giustamente quello che ne aveva riconosciuto, delitti sono calati, i rimpatri sono aumentati e gli arrivi sono diminuiti. Quindi una serie di risultati importanti che sono stati raggiunti grazie a tutti i provvedimenti che sono stati messi in campo. Purtroppo la novella da parte di questo emiciclo della sinistra è diversa. Spacciano i numeri in modo difforme a quello che è la realtà. La realtà diversa, i numeri lo certificano, c'è una determinata percezione anche tra la gente, quindi la nostra necessità di intervento oggi è continuare a incrementare questi numeri per far sì che oltre ai numeri reali e concreti, alla realtà come oggi, anche la percezione raggiunga quello che è la realtà. Grazie Ministro e noi saremo al suo fianco.
1: Grazie Onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2722 presentata dai deputati Bignami ed altri che ad oggetto iniziative di competenza volte a garantire trasparenza nella raccolta dei fondi umanitari per la popolazione palestinese da parte di reti associative. La deputata Montaruli ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria per un minuto. Prego onorevole.
5: Presidente
6: di Fratelli d'Italia.
5: Il governo Meloni ha intentato una guerra senza sosta al terrorismo anche di matrice islamica ed è per questo che non nulla va lasciato di intentato. E in particolare Fratelli d'Italia pretende chiarezza, chiarezza sulla rete di rapporti che collega personaggi che hanno vissuto, che vivono in Italia e che li collegherebbe a organizzazioni di tipo terroristico come Hamas. C'è già un'inchiesta aperta rispetto a questa rete di rapporti, ma quello che noi interessa è se i soldi raccolti qui in Italia con l'intento dichiarato della beneficenza siano andati in realtà a finanziare organizzazioni assassine di popolazioni inermi, organizzazioni terroristiche come quella di Hamas. Chiediamo a questo governo il massimo impegno in tal senso.
1: Grazie onorevole. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego.
0: Grazie Presidente, io sono già intervenuto proprio in quest'Aula nei mesi scorsi sul tema dell'operatività in Italia di soggetti legati all'organizzazione terroristica di Hamas e più in generale dei rapporti non sempre trasparenti tra associazioni impegnate ad aiutare la popolazione di Gaza ed elementi più o meno direttamente e strettamente collegati ad Hamas. Peraltro è proprio di oggi la notizia dell'arresto a Milano di 2 cittadini egiziani ritenuti esponenti della fratellanza musulmana in Italia che, come noto, ha stretti legami con Hamas. I 2 stranieri da una parte erano noti attivisti filo-palestinesi e dall'altra risultano indagati per aver avviato un fiorente e lucroso sfruttamento di cittadini stranieri simulando false assunzioni in cambio di cospicue somme di denaro. Come Ministro dell'Interno, tenuto conto delle indagini tuttora in corso, non posso che ribadire che si dovrà attendere la conclusione per valutare l'intera vicenda e le sue implicazioni complessive, ma già ora è possibile trarre alcuni spunti di riflessione. In sostanza si ripropone il problema di verificare la liceità di associazioni che dietro il paravento della causa palestinese di fatto perseguono fini illeciti e persino terroristici. È un dato su cui richiamo l'attenzione soprattutto di chi in alcune occasioni ha manifestato vicinanza critica e puramente ideologica a personaggi coinvolti nelle indagini, sottovalutando, magari in buona fede, l'opacità di soggetti che si muovono in un'area nella quale la linea di separazione tra intenti apprezzabili e propositi meno limpidi non è affatto chiara. Per il resto evidenzio ancora una volta l'eccellente qualità dei nostri apparati investigativi ed intelligence nel campo della prevenzione antiterrorismo. Faccio riferimento a competenze solide di grande professionalità e al lavoro sinergico tra le varie componenti del sistema che trova la sua punta di diamante nell'attività del Centro Analisi Strategica Antiterrorismo. Un altro elemento decisivo è data dalla cooperazione internazionale di polizia e giudiziaria, sia bilaterale che multilaterale, con organismi come Interpol, sia come Europol e Eurojust. E grazie a queste professionalità dall'inizio del governo abbiamo espulso 250 cittadini stranieri considerati pericolosi per la sicurezza nazionale. E concludo osservando che la sicurezza nazionale è un bene da preservare con l'aiuto di tutte le forze politiche e sociali, nella consapevolezza che si tratti di una precondizione per garantire la libertà di tutti i cittadini. È una strada, le assicuro, che continueremo a perseguire mantenendo sempre alta l'attenzione. Grazie.
1: Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare la deputata Chelani per 2 minuti. Prego onorevole.
7: Presidente, grazie.
6: Di Fratelli d'Italia.
7: Ci dichiariamo ampiamente soddisfatti della sua risposta, ma non solo della sua risposta in quest'Aula, anche della risposta che il Governo, per il tramite del suo Dicastero, sta dando a queste faccende. Il dato che lei ha riferito, 250 soggetti radicalizzati espulsi dall'inizio della legislatura, dà la misura plastica dell'impegno che si sta mettendo su questo tema. Tuttavia, Ministro, noi non possiamo non sottolineare la nostra preoccupazione per questa vicenda, una vicenda che le sinistre e i loro megafoni mediatici stanno colpevolmente e volontariamente, Ministro, minimizzando. Fatta una rara eccezione, l'inchiesta pregevole del quotidiano Il Tempo, che fa emergere uno spaccato veramente inquietanti. Fiumi di denaro, milioni di euro raccolti con la scusa della solidarietà al popolo palestinese, finiti verosimilmente nelle casse di Hamas. E perché le sinistre minimizzano, Ministro? Minimizzano perché i soggetti, e ricordo Mohammed Hannoun, attualmente in carcere per terrorismo, ecco, questo soggetto ha stretto loro la mano. È stato invitato dai 5 Stelle alla Camera, è stato coccolato, la deputata Ascari è andata a passeggio con questo soggetto per tutto il Medio Oriente e infine delegazioni del Movimento 5 Stelle, del Partito Democratico, si sono imbarcati a fare i turisti della solidarietà sulle flottiglie che sono finanziate, e fa male la verità, Presidente, sono finanziate da sostenitori e fiancheggiatori dei terroristi. Ecco, è un atteggiamento che nella migliore delle ipotesi, come diceva lei, Ministro, nella migliore delle ipotesi è irresponsabile. Concludo, oggi ho sentito dire, con riferimento alle flottiglie, che non si può criminalizzare la solidarietà. Ecco, l'inchiesta Domino, con il coinvolgimento di Hannoun, con il coinvolgimento di Hijazi, con il coinvolgimento di Abu Rami, sta rivelando che la finta solidarietà si è fatta criminale.
1: Grazie, onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2723, presentata dai deputati Squeri ed altri, che ha ad oggetto tempi d'avvio delle procedure di attuazione del regime di aiuti, cosiddetto FER-X definitivo, nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima. Il deputato Squeri ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Prego, onorevole.
6: Sì, grazie.
8: Di Forza Italia.
6: Noi chiediamo al governo, visto che c'è la bella notizia che la Commissione europea ha dato il via libera per impiegare 23 miliardi a supporto dell'incremento delle fonti rinnovabili, il cosiddetto piano FER-X, e dunque chiediamo al governo i tempi di avvio di questa procedura e anche l'impatto che avrà questo tipo di intervento rispetto agli obiettivi del piano integrato energia e clima al 2030. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Frattin, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego, ministro.
9: Grazie, grazie Presidente. Un grazie ai colleghi interroganti. Come noto, la decisione della Commissione europea dell'8 giugno 2026 ha approvato in via definitiva il meccanismo FER-X, consentendo l'avvio della sua attuazione. Il decreto è in fase di trasmissione agli organi di controllo per la registrazione ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Parallelamente, il Ministero sta già predisponendo i decreti direttoriali necessari per rendere operativa la misura e consentire l'apertura dei primi bandi, auspicabilmente in tempi brevi. Io auguro nell'autunno il primo, con una temporalità di un paio di finestre all'anno. Sotto il profilo degli impianti, il FER-X prevede la realizzazione di una nuova capacità complessiva pari a 37,15 gigawatt da fonti rinnovabili. Di questa capacità, 10 gigawatt riguarda impianti di piccola taglia, fino a 1 megawatt, che accederanno quindi direttamente al meccanismo, mentre 27,15 sono destinati a impianti di maggiore dimensione che saranno selezionati tramite procedure competitive. La misura, come indicato dall'onorevole interrogante, si inserisce in un contesto già caratterizzato da una crescita significativa delle rinnovabili, che nell'ultimo triennio ha registrato un installo superiore ai 20 gigawatt, anzi siamo oltre i 22 con i dati ultimi. Arrivando a fine 2025 a una capacità complessiva di 43,5 gigawatt di fotovoltaico e 13,3 gigawatt di eolico. Nel complesso, il FER-X definitivo garantisce una continuità al meccanismo transitorio concluso nel 2025 e rappresenta al momento il più importante strumento di incentivazione delle FER per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030. La contrattualizzazione dell'energia mediante contratti per differenza assicurerà per quantità di energia sempre maggiori un disaccoppiamento di fatto del prezzo del gas e un beneficio in termini di alleggerimento della componente ASOS nelle bollette nei casi di prezzi dell'energia elevati. Questo nuovo meccanismo si inserisce nel percorso pragmatico e realistico adottato dal Governo sin dal suo insediamento e rafforzare l'indipendenza energetica del Paese, ridurre progressivamente il ricorso al gas e contenere sia il livello sia la volatilità dei prezzi dell'energia, e rappresenta soprattutto l'ennesima smentita alla presunta opposizione rinnovabile veicolata da chi delle rinnovabili parla solo per slogan, peraltro criticando un governo che ha aumentato di oltre il 30%. Faccio presente, concludendo, che le ultime aste hanno raggiunto valori sia per il fotovoltaico che per l'eolico di circa la metà del prezzo del PUN, e questo permette addirittura nelle prime aste, cioè, si auspica che ci saranno delle entrate e non una maggior spesa. Quindi i 23 miliardi spalmati possono dare un risultato molto molto anche più alto di 23. Grazie.
1: Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare il deputato Squeri per 2 minuti. Prego onorevole.
6: Grazie signor Ministro, devo dire che la sua risposta conferma quello che noi sapevamo già, ma è importante che anche i cittadini lo sappiano, cioè della massima attenzione che questo governo dà alla implementazione delle fonti rinnovabili, che come sappiamo nel processo di decarbonizzazione è fondamentale, e chi ci dice che siamo contro per esempio agevolare l'entrata dell'energia nucleare che abbiamo settimana scorsa approvato in questo ramo del Parlamento è proprio l'esatto contrario. Noi sappiamo che le fonti rinnovabili in un processo di decarbonizzazione devono essere aiutate dall'energia nucleare, certo non da domani ma nel corso dei prossimi decenni. E io prendo spunto e rilancio quello che lei ha già detto, cioè a chi dice che questo governo è contro le fonti rinnovabili, noi rispondiamo non con le chiacchiere ma con i numeri. Questo governo nei suoi 3 anni di azione ha installato quasi, se consideriamo i primi mesi del 2026, il 40% dell'installato complessivo rispetto ai 20 anni precedenti, per cui davvero questa campagna disinformatrice che l'opposizione non perde l'occasione di fare nei confronti dei cittadini è veramente da censurare, e invece dobbiamo ribadire la visione lucida che questo governo ha, confermando l'intenzione di decarbonizzare il sistema energetico non certo da domani, perché solamente i bambini pensano che da domani si possa fare, ma con passo per passo mettere insieme tutte le azioni necessarie per farlo. Grazie.
1: Grazie onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2724 presentata dai deputati Lupi ed altri, che ha ad oggetto iniziative per la riduzione strutturale del costo delle bollette energetiche per le famiglie e le imprese. Il deputato Romano ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario per 1 minuto. Prego onorevole.
8: Noi moderati.
10: Presidente, signor Ministro, l'Italia registra ormai da lungo tempo un alto costo dell'energia e con conseguenti ricadute sull'alto costo delle bollette. Noi riteniamo che l'autoproduzione sia un meccanismo capillare e che riesce ad abbattere il costo delle bollette, e quindi abbiamo salutato anche con favore l'autorizzazione dell'Unione Europea allo scostamento dello 0,3 e lo 0,6 in 2 anni per gli investimenti green. Ecco, gli investimenti green verso l'autoproduzione possono di fatto abbattere il costo delle bollette.
1: Grazie onorevole. Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Frattin, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego.
9: Grazie Presidente, grazie agli interroganti. In relazione ai quesiti posti dagli onorevoli interroganti, evidenzio come tutte le iniziative poste in essere dal Governo per ridurre il costo delle bollette energetiche si sviluppano lungo 2 direttrici principali: interventi immediati di contenimento dei costi e misure strutturali orientate alla transizione energetica. Sul piano degli interventi a breve termine, l'ultimo decreto legge bolletta ha introdotto misure significative a favore di famiglie ed imprese, tra queste il potenziamento del bonus sociale e la riduzione degli oneri per le utenze non domestiche nel triennio 26-28. Parallelamente, sono stati previsti interventi per la riduzione strutturale della componente ASOS delle bollette e la sterilizzazione di alcuni costi legati alla produzione termoelettrica. Lo sviluppo e il rafforzamento dei contratti di lungo termine contribuiranno inoltre a ridurre la volatilità dei prezzi e a garantire maggiore certezza nei costi di approvvigionamento. Nel settore gas si è intervenuti per ridurre il differenziale di prezzo PSV-TTF, che è il prezzo nazionale, TTF è il prezzo del mercato olandese, rafforzare la gas release e l'approvvigionamento di biometano per il settore hard-to-abate. In quest'ottica si collocano anche gli strumenti di sostegno agli investimenti rinnovabili, tra cui i meccanismi citati anche precedentemente, meccanismo dei FER-X e le semplificazioni autorizzative, che favoriscono la realizzazione di nuovi impianti e il rafforzamento delle infrastrutture energetiche. In relazione al rifinanziamento delle misure citate dall'interrogante, verrà valutata nell'ambito verrà presa in considerazione sia nell'ambito della revisione del PNR la possibilità di stanziamenti e in ogni caso, anche con le valutazioni di bilancio nazionale, la possibilità di utilizzo di strumenti complementari al fine di garantire la copertura completa e la continuità degli investimenti. Grazie.
1: Grazie Ministro. Facoltà di replicare il deputato Romano per 2 minuti. Prego, onorevole.
8: Noi moderati.
11: La risposta ci soddisfa anche se riteniamo di dover dare un suggerimento al Governo, perché se è vero come è vero che il sistema di autoproduzione, quindi di autoconsumo, abbatte il costo delle bollette, qualcuno direbbe ma ci vogliono i tempi affinché attraverso bandi si possano finanziare dei progetti per fare in modo che questi entrino in funzione, per fare in modo che questi possano abbassare il costo delle bollette stesse. Bene, noi abbiamo suggerito al Governo, anche attraverso questa interrogazione, il rifinanziamento di bandi in essere, perché ci sono tante piccole e medie imprese che non risultano essere in graduatoria perché nel novembre scorso l'Unione Europea ha rimodulato i fondi del PNRR e ad esempio un bando FSR2 di Invitalia Italia è sceso da 320 milioni a 155 milioni. Basterebbe nuovamente ripristinare questo fondo per consentire ad ulteriori 713 piccole e medie imprese di avere questi fondi e attaccare immediatamente la spina delle rinnovabili, così che potrebbero comportare queste un abbattimento serio, concreto, reale, immediato del costo delle bollette.
1: Grazie, onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2725 presentata dai deputati Bonelli ed altri, che ha ad oggetto iniziative di competenza per il rispetto della normativa europea sulla tutela della biodiversità, degli habitat e dell'avifauna selvatica. Il deputato Bonelli ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per 1 minuto. Prego, onorevole.
8: Alleanza Verdi Sinistra.
12: Grazie, Presidente. Signor Ministro, lei sa che la destra che governa questo Paese, al Senato della Repubblica, sta tentando di modificare la legge 157 che disciplina l'attività venatoria. Ma lo sto facendo in un modo barbaro, inaccettabile, pensando di far cacciare nelle aree protette, nelle spiagge. Addirittura cacciare specie protette è inaccettabile, tipo l'oca selvatica, lo stambecco. Non so che cosa vi hanno fatto di così tanto male lo stambecco. Becco e l'oca selvatico, diminuendo i poteri dell'ISPRA. Io le chiedo, in virtù del fatto che l'Unione Europea vi ha comunicato, e ha comunicato a lei, signor Ministro, che queste norme sono in violazione delle direttive europee, lei che cosa intende fare per rispettare le direttive europee?
1: Grazie, onorevole. Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Frattin, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego, Ministro.
9: Grazie, Presidente. Grazie agli interroganti. In relazione al quesito posto all'onorevole interrogante, si precisa che la comunicazione della Commissione europea in relazione al testo del disegno di legge sulla tutela della fauna selvatica, attualmente in discussione in Senato, contiene delle osservazioni preventive su disposizioni ancora in corso di esame parlamentare, che non sono da intendersi come una declaratoria di incompatibilità unionale di norme vigenti. Sono valutazioni interlocutorie su un testo non ancora approvato e per le quali non sussiste alcun tipo di omissione informativa. Inoltre, non sussiste un autonomo obbligo di trasmissione al Parlamento di un'interlocuzione tecnica riferita a disposizioni non ancora definitive. Tali osservazioni saranno comunque valutate nelle sedi competenti, anche attraverso il confronto con le altre amministrazioni interessate, al fine di assicurare la coerenza del testo finale con la disciplina eurounitaria. Ad ogni buon conto, le osservazioni formulate dalla Commissione si concentrano in particolare sull'estensione della caccia nelle aziende agrituristiche venatorie oltre la stagione venatoria e l'eventualità che l'attività riguardi gli esemplari di fauna selvatica presenti in loco durante i periodi sensibili, la possibilità di estendere i periodi di caccia oltre i limiti oggi previsti, la possibilità di usare dispositivi ottici o opteoelettrici elettronici per la caccia selettiva degli ungulati, la modifica della disciplina sui richiami vivi. Su tale aspetto è in corso un'interlocuzione tra MASE e MASAF al fine di fornire una risposta a quanto evidenziato dai servizi della Commissione. Inoltre, in ragione dell'iter legislativo in corso, sono in fase di valutazione degli approfondimenti tecnici sulle formulazioni del testo e degli emendamenti, anche allo scopo di tener conto, ove necessario, dei profili di attenzione evidenziati, senza tuttavia pregiudicare l'autonomia del Parlamento, cui spetta la valutazione e la definizione finale del testo normativo.
1: Grazie Ministro. Facoltà di replicare il deputato Bonelli per 2 minuti. Prego Onorevole.
8: Siamo moderati.
12: Mi sarei aspettato che lei mi avesse risposto come Ministro dell'Ambiente, ovvero colui che in nome del popolo italiano, in nome dell'interesse pubblico, tutela la biodiversità, il patrimonio faunistico del nostro Paese, e invece non ha fatto questo, ha abdicato la sua funzione ad altri. Però vede, questa è una lettera molto chiara, è una lettera che dice attenzione, non potete fare questo perché state violando le direttive europee. Ma lei mi spiega, signor Ministro, in cuor suo, ma perché dovete andare a far cacciare dentro i parchi? Perché dovete far cacciare sulle spiagge e sul demanio marittimo del nostro Paese? Perché dovete far cacciare l'oca selvatica, lo stambecco, aree protette? Perché dovete consentire alla lobby dei cacciatori di dover sparare a tutto ciò che si muove nei nostri boschi? Tutto ciò che si muove si deve sparare. Ma per quale ragione lei non esercita la sua funzione di Ministro dell'Ambiente e della tutela della biodiversità? Eserciti questa funzione. Non possiamo essere ostaggio di una lobby. Noi lo dobbiamo ai giovani, alla stragrande maggioranza degli italiani che la caccia non la vogliono, al futuro delle generazioni che verranno. E allora la eserciti questa funzione, chieda delle modifiche, fermi una legge che è veramente un abominio da questo punto di vista. E ripeto, eserciti la sua funzione di Ministro a tutela della biodiversità, lo faccia in nome dell'interesse pubblico, non in nome della lobby dei cacciatori che squalerebbero tutto ciò che si muove. Questo è francamente inaccettabile.
1: Grazie Onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2726, presentata dai deputati Ruffino ed altri, che ha ad oggetto iniziative in materia di esame nazionale per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica. La deputata Ruffino ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per 1 minuto. Prego, onorevole.
13: Grazie, signora.
8: Di azione.
13: Pochi mesi fa il contestatissimo esame nazionale per guide turistiche, 12.000 partecipanti effettivi, 230 ammessi all'orale. Il nuovo bando 2026 è già stato travolto dalle polemiche. Sono quindi a chiedere quali iniziative si intendano assumere per verificare l'impianto complessivo, con particolare riferimento all'accessibilità della procedura, alla congruità dei tempi di preparazione concessi, alla carenza dei criteri, alla tutela delle pari opportunità per le candidate in gravidanza e in allattamento. Grazie.
1: Grazie onorevole. Il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego ministro.
14: Grazie signor Presidente. Questo è il primo governo che considera le guide quali figure chiave del sistema turismo. L'Italia detiene il primato mondiale per numero di siti patrimonio UNESCO e vanta un'eredità storico-artistica che merita di essere valorizzata da tecnici competenti e certificati. Non possiamo permetterci narrazioni improvvisate. Centrando la riforma della professione di guida turistica prevista nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR, con la legge numero 190 del 2023 è stata profondamente innovata la disciplina di tale professione che, superando il precedente sistema basato su esami regionali, per la prima volta ha introdotto un sistema statale di abilitazione nazionale. A fronte dei crescenti flussi turistici, gli operatori del settore e le associazioni confederate hanno lamentato una seria carenza di guide turistiche certificate, segnalandola in diversi incontri al Ministero, via mail e con molteplici appelli pubblici. In un'intervista a Rai News le guide evidenziano che la domanda internazionale di turismo esperienziale continua ad aumentare, ma la crescita è frenata dalla carenza di guide turistiche abilitate. Siamo intervenuti sia per trovare una soluzione ad un problema che si trascina da più di 10 anni, sia per contrastare il dilagante fenomeno dell'esercizio abusivo della professione presso i più importanti luoghi della cultura. L'abusivismo non rappresenta soltanto una forma di concorrenza sleale nei confronti di chi opera nel rispetto delle regole. Può incidere sulla qualità dell'esperienza turistica, sulla trasparenza dei servizi offerti e sulla capacità di raccontare in modo corretto il valore dei nostri territori. A seguito dell'ultimo bando c'è stato un aumento della percentuale dei partecipanti all'esame in rapporto al numero degli iscritti. Questo testimonia da un lato la grande esigenza del comparto e dall'altro che i candidati, forti dell'esperienza maturata con il primo test nazionale, sono arrivati maggiormente preparati. Concludo rispondendo sul punto. Per l'organizzazione e la realizzazione delle prove di esame di abilitazione alla professione, il Ministero si è avvalso di Formez Pubblica Amministrazione, nata nel 1963. Ente che affianca le amministrazioni pubbliche nei processi di modernizzazione dello Stato e nella gestione di procedure selettive. I test si svolgono nel rispetto delle normative vigenti, in conformità all'accessibilità, alla congruità dei tempi di preparazione concessi, alla distribuzione territoriale delle sedi, alla chiarezza dei programmi e alla coerenza dei criteri valutativi. Le nostre priorità sono puntuali: certificare il maggior numero di professionisti qualificati, tutelare le guide abilitate, contrastare l'abusivismo e offrire ai turisti un servizio all'altezza dello straordinario patrimonio culturale italiano. Grazie.
1: Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare la deputata Ruffino per 2 minuti. Prego, onorevole.
7: Grazie signora Presidente. Azione. Ministro, mi spiace, primo governo certamente, ma narrazioni improvvisate. La prima volta dopo 10 anni di un esame, ma ciò non autorizza assolutamente il superamento della logica che è stata avviata in questa prova. Direi che si è superato ogni limite di rispetto verso i professionisti che sono stati esclusi, archeologi, storici d'arte, ricercatori. Si scarica sui candidati il peso dei ritardi e delle inefficienze amministrative. È vero, ha ragione. Per oltre 10 anni l'Italia non è riuscita a bandire un nuovo concorso, un nuovo bando, un nuovo esame abilitante. Nel gennaio 2025 viene pubblicato il primo bando nazionale destinato a colmare questa storica carenza di guide specializzate, 30.000 iscrizioni. Nel 2026 si è chiuso il 19 maggio il bando, il giorno successivo è stato pubblicato il programma d'esame, la prova scritta è stata fissata il 5 giugno, 15 giorni. Io non credo assolutamente che questa sia la modalità di gestire un'operazione così delicata per un governo che ha in mente di valorizzare il turismo. Su questo purtroppo ci sono numeri certi, non ne ha parlato, ma è inconfutabile quello che le sto dicendo. Non si chiedono esami facili nella maniera più assoluta, ma sostenibili e coerenti col lavoro delle guide turistiche. È stato richiesto un tavolo pubblico, non è stato concesso e non sono state rispettate tra l'altro le pari opportunità, perché c'è stata l'assoluta mancanza di tutela per le donne in gravidanza o in fase di allattamento. Quindi in un paese in cui la natalità occupa il dibattito pubblico, il governo è stato forse il primo a non rispettare questo aspetto. E così devo dire che questo concorso e questa prova è stata una caporetto per il governo e non potete neppure addurre il tema delle risorse, perché queste c'erano, ma forse è mancata la sensibilità e l'attenzione e anche la capacità tecnico-politica di gestire un esame nazionale che, se ben gestito, oggi colmerebbe la carenza delle guide e forse porrebbe anche fine a tutto l'abusivismo. Così non è e vedremo che cosa succede nei 15 giorni di tempo che avete dato a questi ragazzi e a questi professionisti. Grazie.
1: Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 3.2727, presentata dai deputati Berruto ed altri, che ha ad oggetto chiarimenti in merito all'istituzione e all'attività della Commissione di riforma della giustizia sportiva. Il deputato Andrea Rossi ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario per un minuto. Prego, onorevole.
8: Del Partito Democratico.
15: Presidente, Ministro, le poniamo come gruppo una domanda che ritengo sia abbastanza semplice, che nasce da due elementi fattuali. L'elezione della Federazione Italiana Sport Equestri nel settembre 2024 ha confermato Marco Di Paola come presidente. Queste elezioni sono state oggetto di contestazioni, esposti accertamenti che, pur conclusi con una richiesta di archiviazione sul piano penale, hanno comunque istituito un quadro che la stessa Procura di Roma ha definito escamotaggi utilizzati per ottenere la conferma della nomina, un quadro oggettivamente opaco e per nulla rassicurante e che lascia alquanto perplessi. A ciò, ed è il secondo elemento, si aggiungono gli elementi emersi recentemente in un'inchiesta giornalistica relativa alla Commissione per la riforma della giustizia sportiva, coordinata dallo stesso Di Paola, che è descritta da atti ufficiali del CONI come istituita d'intesa con il Ministero. Ecco, per questo noi non intendiamo mettere in discussione l'autonomia dell'ordinamento sportivo, che va rispettata e tutelata, però chiediamo con chiarezza su quale sia stato il reale ruolo del Ministero dell'istituzione e nelle attività di questa Commissione e per quali ragioni il Governo ritenga non corrispondente ai fatti la ricostruzione emersa appunto nelle ultime settimane. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Bodi, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego, Ministro.
16: Grazie, Presidente. Ringrazio gli onorevoli interroganti che mi consentono di aggiornare il Parlamento sul processo di rinnovamento della giustizia sportiva che auspichiamo possa restituirci un sistema più efficiente, intelligibile e rispondente alle norme, ai principi e ai valori sportivi a tutela di tutti i soggetti che a vario titolo ne fanno parte. Il CONI, in un clima di collaborazione istituzionale, nel luglio del 2025 ha invitato l'autorità politica delegata in materia di sport a partecipare ai lavori di un tavolo tecnico sulla giustizia sportiva attraverso l'indicazione di professionisti esperti della materia in oggetto, con l'obiettivo di migliorare ed efficientare il sistema, aumentandone la credibilità e la trasparenza, l'indipendenza e la terzietà, per rafforzarne la reputazione nel rispetto del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo. Di questa commissione, formata da 7 membri di nomina CONI-CIP e 6 di nomina governativa, hanno fatto parte professori universitari, giuristi, dirigenti ministeriali e rappresentanti del mondo sportivo, un gruppo eterogeneo che ha unito competenze ed esperienze qualificate nel settore. In tale contesto, preciso che l'avvocato Marco Di Paola, designato dalla componente sportiva, ha partecipato ai lavori di questa prima commissione, istituita presso il CONI, nel ruolo di coordinatore indicato dal medesimo ente in qualità di vicepresidente, nonostante, sottolineo nonostante, avesse auspicato con separata nota un supplemento di riflessione circa il ruolo e l'opportunità che i presidenti federali indicati dalla componente sportiva partecipassero alle attività del tavolo tecnico. Questa commissione ha peraltro terminato i suoi lavori a febbraio 2026, producendo un'ampia documentazione istruttoria che è stata oggetto di studio e analisi. All'esito di tale attività è stato creato un gruppo di lavoro, questo sì congiunto e più ristretto, al quale non ha partecipato alcun presidente federale, ma composto da 5 giuristi e professionisti di chiara fama, che ha elaborato un primo impianto di riforma relativa alla Procura Generale dello Sport e le procure federali, che dagli elementi acquisiti dal CONI sarà presentato la prossima settimana ai presidenti federali per essere auspicabilmente approvato dalla Giunta e dal Consiglio Nazionale del CONI entro il mese corrente. Sempre da elementi acquisiti dal CONI, relativamente ai fatti indicati nelle premesse dell'atto di sindacato, rappresento che gli esiti dell'Assemblea elettiva della Federazione Italiana Sport Equestri, che si è tenuta il 9 settembre 2024 e visto Marco Di Paola confermato in qualità di presidente per il 3° mandato consecutivo, non hanno costituito oggetto di specifica impugnazione dinanzi agli organi della giustizia sportiva e neppure il CONI è stato formalmente investito della vicenda, ancorché i fatti avessero avuto rilievo giornalistico. L'esposto dei signori Campese e Bartalucci sulle presunte irregolarità nelle procedure di voto relative alla summenzionata assemblea è stato indirizzato direttamente alla Procura della Repubblica di Roma, che ha effettuato le attività di indagine che si sono chiuse con il provvedimento di archiviazione citato nell'atto, peraltro contenente elementi da ritenersi rilevanti in ambito sportivo. Non appena ricevuto l'esposto in data 3 giugno scorso, il Presidente del CONI ha provveduto a informare immediatamente la Procura Generale dello Sport, operante presso il CONI stesso, per il seguito di competenza, che si è attivata senza indugio iscrivendo il procedimento nell'apposito registro e indicando il Vice Procuratore Generale dello Sport. Di tale procedimento sarà mia cura dare puntuale aggiornamento al Parlamento. Quindi, ricapitolando su questo specifico punto, la nomina dell'avvocato Di Paola come coordinatore della Commissione è stata indicata dal CONI, in quanto la Commissione
1: devo
16: è stata
1: chiederle di concludere, ministro.
16: Del CONI e ha operato presso il CONI. Sto terminando, grazie Presidente. Pur avendo manifestato perplessità sulla presenza di presidenti federali in quella fase, ho preferito privilegiare l'obiettivo di attivare il processo di riforma. Ho partecipato alla prima riunione invitato dal Presidente Buonfiglio, specificando sarebbe stata la prima e l'ultima mia presenza al tavolo, augurando buon lavoro e ribadendo l'importanza dell'attivazione del processo di riforma. E tutto ciò premesso, quanto all'avvio dell'indagine conoscitiva in settima commissione, l'onorevole Berruto ricorderà che ho dato la mia ampia disponibilità in ultimo durante la seduta della commissione lo scorso 15 ottobre, dichiarandomi favorevole ad ampliare la discussione sulla giustizia sportiva anche mediante l'avvio di una indagine conoscitiva. E la ringrazio.
1: Grazie, ministro. Ha facoltà di replicare il deputato Berruto per 2 minuti. Prego, onorevole.
17: Grazie signora Presidente. Ministro Bodi,
8: il Partito Democratico
17: in questo governo, lei è il ministro con la più grande distanza tra quello che dice e quello che fa. Da mesi parla di riforma della giustizia sportiva e poi accetta che a coordinare la commissione che dovrebbe farlo sia Marco Di Paola, sulla cui vicenda elettorale un procuratore ha segnalato possibili brogli. Ma il problema non è una persona, è un sistema che lei continua a osservare come uno spettatore, non come il ministro per lo sport. Un sistema in cui la politica occupa lo sport mentre racconta di volerlo liberale. 7 parlamentari o sottosegretari che presiedono federazioni, enti di promozione sportiva, leghe, club, che ricevono denaro pubblico. Da chi? Da Sport e Salute, società pubblica al 100%, con un CDA nel quale ricompare una sua nomina che richiama una persona radiata da un ente di promozione sportiva. Non giudico le vicende personali, giudico le scelte politiche. Davvero in tutta Italia non c'era nessuno senza questo scheletro nell'armadio? Davvero questo è il segnale che lei vuole dare allo sport italiano? Dovevate portare lo sport nelle scuole e nelle periferie, invece rincorrete poltrone e grandi eventi guardate dalle tribune VIP del Foro Italico o dell'Olimpico. Parliamo del progetto Illumina, 32 milioni di euro per 100 playground da fare entro il 2025, uno realizzato in 3 anni? O l'operazione Sestante, smantellare sedi CONI e regalare disagi e incertezze ai dipendenti per risparmiare? Per poter spendere dove, ministro? In assunzioni o consulenze di amici di partito? La verità è che avete costruito un sistema nel quale controllori e controllati stanno dalla stessa parte del tavolo, esattamente come nella giustizia sportiva, diventata una clava da brandire contro gli avversari sul campo o sulle poltrone. Da un anno è chiusa nei vostri cassetti la mia richiesta di indagine parlamentare sul tema. Che fine ha fatto? Perché è nata però la commissione congiunta CONI e Ministero coordinata da Marco Di Paolo? E lei anche adesso si difende dicendo non l'ho nominato io, ma lei è parte di quel tavolo, ministro, non è un passante, non è l'avventore del bar sport. Guardi, potete nominare anche Dracula all'Avis per la vostra sete di potere, il problema è che i canini li affondate nel collo di dirigenti, volontari, allenatori che ogni sera aprono una palestra. Loro tengono in piedi lo sport italiano, non grazie a voi, ma malgrado voi. Ministro Bodi, sono passati quasi 4 anni, basta dichiarazioni, faccia il ministro.
1: Grazie, onorevole. È così esaurito lo svolgimento dell'interrogazione a risposta immediata. Sospendiamo a questo punto la seduta, che riprenderà alle ore 16:15 a partire dalla commemorazione di Gianni Cervetti. La seduta è sospesa.
8: Sono le 16:03 minuti, seduta sospesa, avete sentito dalla voce della Presidente di turno Anna Ascani. Alle 16:15 ci ricollegheremo con Montecitorio per la commemorazione di Gianni Cervetti. Usciamo dunque dai programmi in convenzione.
18: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
8: 16:04, a proposito del question time, ci sono sulle agenzie le dichiarazioni dei ministri che sono intervenuti. Riguardo l'ambiente c'è una dichiarazione del ministro Pichetto Fratin: la decisione della Commissione europea dell'8 giugno 2026 ha approvato in via definitiva il meccanismo FER-X, consentendo la sua attuazione. Sotto il profilo degli impatti, il FER-X prevede la realizzazione di nuove capacità complessive pari a 37,15 gigawatt di fonti rinnovabili. Di questa capacità, 10 gigawatt riguardano impianti di piccola taglia, la misura si inserisce in un contesto già caratterizzato da una crescita significativa di energie rinnovabili. Sempre nel corso del question time, Pichetto Fratin ha anche parlato della questione delle misure per attenuare l'aumento delle bollette, appunto, per il caro energia. E così ha dichiarato Pichetto Fratin: stiamo tentando di ridurre progressivamente il ricorso al gas, di contenere sia la volatilità dei prezzi dell'energia. Tutto questo, ricorda il Ministro, rappresenta l'ennesima smentita alla presunta opposizione alle rinnovabili veicolata da chi, appunto, parla solo per slogan, così Pichetto Fratin. E a proposito di far fronte al caro energia, c'è stata la decisione della Commissione europea di andare incontro alle richieste del governo italiano di flessibilità proprio per far fronte a questi rincari. Vi riproponiamo l'intervista di Lanfranco Palazzolo al deputato di Fratelli d'Italia Riccardo Zucconi.
19: Radio Radicale, siamo con Riccardo Zucconi di Fratelli d'Italia, che è un esperto di questioni energetiche, per parlare con lui della decisione dell'Unione Europea di dare 14 milioni di sgravi sulle rinnovabili, 14 miliardi, scusi, ho introdotto l'euro pesante, i 14 miliardi di sgravi sulle rinnovabili, che è stato considerato da parte della Meloni e di Giorgetti un successo. Io ieri ho fatto due domande a un esponente dell'opposizione e al presidente di una fondazione.
20: È lui che gli ha detto milioni, è quello dell'opposizione.
19: Sono io che sono ignorante, penso basso, sono io che sono ignorante. E loro mi hanno detto che devono dire, e alla fine chiedevano di più, chiedevano 100, hanno ottenuto 10. Io volevo chiedere se lei vede il bicchiere mezzo vuoto.
20: No, io lo vedo bello pieno, ma per due motivi. Prima di tutto perché è qualcosa che l'Italia comunque ha ottenuto, e quindi è un riconoscimento del fatto che ci sono paesi in Europa, e non soltanto l'Italia, che sono in estrema difficoltà dal punto di vista dell'energia. Questo è il primo dato importante. Il secondo dato, che forse non si legge bene, ma c'è, è quello che l'Europa ha detto: investite in impianti, cioè questi 14 miliardi non devono servire per mettere dei bonus passeggeri, ma devono essere qualcosa di strutturale. E questo è un indirizzo che secondo me va sposato assolutamente. Cioè, il governo Meloni ha investito 40 miliardi da quanto esiste per calmierare, per abbassare le bollette, per proteggere le industrie e le famiglie. È una cosa sacrosanta, ma purtroppo tutti noi capiamo benissimo che stiamo curando i sintomi e non la malattia. Noi dobbiamo cominciare a curare la malattia, ed ecco perché stamattina siamo stati impegnati a approvare il disegno di legge che reintroduce la possibilità di fare impianti nucleari in Italia. Devo dire che il governo Meloni era già intervenuto anche in un altro modo, cioè facendo la battaglia sugli ETS. ETS sono quelle tasse che vengono messe sulle emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera a seguito di produzioni varie. È una tassa molto importante che pesa sul costo dell'energia per minimo il 30%. Allora, se questa battaglia della Meloni andrà in porto, è molto difficile, noi sospenderemo gli ETS per il periodo che ci serve a risolvere delle crisi geopolitiche che stanno mettendoci in crisi. Anche questa è una cosa estremamente importante e seria, e con l'occasione ricordo che col nucleare non ci sono emissioni di CO2 nell'atmosfera.
19: Allora, qualcuno ha interpretato questa decisione dell'Unione Europea come una parziale sconfessione dell'operato del governo sul PNRR. Io le volevo chiedere che valutazioni dà di questa critica che è stata fatta.
20: Ma io credo che prima col ministro Fitto, ma ancora col ministro Foti, noi abbiamo raggiunto i massimi obiettivi possibili per quanto riguarda il PNRR. Voglio sempre ricordare che parte del PNRR è in conto interessi, diciamo, cioè dobbiamo poi ripagarlo questa cosa, però è stato un intervento importante. Mi pare che il governo abbia raggiunto tutti gli obiettivi possibili e immaginabili, tra l'altro con una rimodulazione parziale del PNRR si è andata a sostenere ancora di più la realizzazione delle comunità energetiche, che sono la forma migliore che possono avere imprese, enti locali, famiglie, per abbassare direttamente il costo da soli della propria energia, perché andando a produrre dell'energia a basso costo e consumandola non passano da tutto il circuito che poi aggrava i costi di tante accise o tasse che esistono da sempre ma che aggravano il costo dell'energia elettrica.
19: La procedura di infrazione resta?
20: La procedura di infrazione purtroppo resta. Io credo che in una contingenza come quella che abbiamo avuto ora, partendo già da un debito e da un rapporto PIL deficit che non è mai stato buono,
19: partavamo dal 9,9%.
20: Esatto, non solo, ma la procedura di infrazione purtroppo dobbiamo dire che siamo cattiva, buona compagnia, a seconda di come si vede, perché ci sono paesi che storicamente

0: impresso a tante
1: Sì,
0: persone,
1: sì.
0: quando il sottosegretario Guerra venne in commissione bilancio e disse: se non fate la riforma del catasto, Draghi si dimette, se lo ricorderà.
1: Sì, allora, la riforma del catasto è una cosa
0: La Meloni non si
1: importante
0: dimette
1: e
0: per
1: che
0: questo.
1: secondo me va fatta. Il problema è quello di avere, questa è la mia opinione personale, perché io sono esperto in energia, questo è un altro tema, ma è un tema che io ho affrontato e addirittura mi era stata proposta una modalità applicativa per la riforma molto tecnica che io ho passato poi a chi di dovere. Io credo che ci voglia un meccanismo di gradualità però. Cioè, noi dobbiamo riformare il catasto e andare a catastare tutte le strutture esistenti nel paese, dando una gradualità di applicazione in maniera tale che non si aggravi ulteriormente una tassazione sui cittadini, sulle cose, perché credo che sia una tassazione che abbia già raggiunto e forse oltrepassato il limite, quello sulla casa.
0: Quindi lei oggi sorride per le scelte dell'Unione Europea?
1: Io sorrido per le scelte europee, ma soprattutto sorrido perché mi sto rendendo conto che con la lettera, con le interlocuzioni, con la propria credibilità, Giorgia Meloni sta incidendo comunque su processi che sono importanti. Ora, si scherzava prima sui 14 milioni. 14 milioni non sono una cifra. Ricordo che le nostre leggi di bilancio quotano
0: Il doppio,
1: il
0: poco dopo il
1: doppio, ma non di
0: doppio.
1: più. Quindi
0: Ecco.
1: pensate a cosa vuol dire
0: Una
1: questo.
0: mezza manovra,
1: Una mezza
0: ecco.
1: manovra finanziaria. Insomma, mi fa piacere che siamo ascoltati. Sì, ascoltati.
0: Va bene, grazie, grazie come sempre a Riccardo Zucconi, Fratelli d'Italia.
1: Prego.
2: L'intervista è ad Lanfranco Palazzolo, siamo in attesa di ricollegarci con la Camera dei Deputati alle 16:15, quindi tra un paio di minuti, per seguire la commemorazione in aula di Gianni Cerbetti. Diamo spazio a delle dichiarazioni del Ministro dell'Interno Piantedosi, nel corso di una conferenza stampa convocata a Palazzo Chigi per illustrare il contenuto del decreto legislativo che disciplina l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze di polizia. Non c'è nessun grande fratello generalizzato perché è vietato l'utilizzo di banche dati biometriche create con raccolta massiva e generalizzata, quindi non mirata, di dati dal web, così Piantedosi. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ha sottolineato, può avvenire in tempo reale solo in casi eccezionali ed ex ante la commissione di reati, soltanto quando c'è il pericolo di minacce gravi e specifiche come con finalità di terrorismo, in presenza di altri reati di particolare allarme sociale, oppure ancora quando c'è necessità per la ricerca di persone scomparse o vittime di tratta, sequestro di persone o sfruttamento sessuale. Le procedure saranno particolarmente stringenti, ha dichiarato il Ministro dell'Interno. Il confronto avviene solo con banche dati di riferimento, serve una richiesta del questore, quindi dell'autorità di pubblica sicurezza, che poi va indirizzata al Procuratore della Repubblica e quindi poi una necessaria autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, ha chiarito il responsabile del Viminale. Sono previsti meccanismi di valutazione di impatto sui diritti fondamentali prima dell'uso. L'uso dell'intelligenza artificiale esposta alla commissione di reati riguarda soprattutto invece i sistemi di videosorveglianza, di riconoscimento facciale e di utilizzo dei dati biometrici, ha spiegato. Anche qui sono previste numerose garanzie, ad esempio l'obbligo di conservare per solo 7 giorni i dati biometrici raccolti per creare la base di riferimento. È inoltre vietato prendere decisioni che incidono negativamente sulla persona basandosi solo sul risultato del riconoscimento facciale, così come è vietata qualsiasi forma di identificazione biometrica generalizzata e non mirata, quindi scollegata da uno specifico reato dopo procedimento penale. Queste le rassicurazioni del Ministro dell'Interno nel corso della conferenza stampa, ripetiamo, che ha illustrato il contenuto del decreto legislativo che disciplina l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte della polizia e se ne parlerà, vedremo anche il dibattito suscitato da questa novità, da questa iniziativa. Ancora riguardo dichiarazione del ministro Piantedosi, stavolta nel corso del Question Time si è parlato del fenomeno del caporalato, soprattutto dopo quanto accaduto in Calabria. Nel contrasto al fenomeno del caporalato, ha dichiarato Piantedosi in aula, il rafforzamento dei controlli è una delle priorità.

0: del governo, tanto che sono stati fatti investimenti che hanno permesso l'incremento del corpo ispettivo passato da 3.983 unità dal 2022 alle attuali 4.366, frutto dell'assunzione durante il nostro governo di 1.396 ispettori, ha dichiarato Piantedosi, che poi ha parlato delle critiche mosse alla legge Bossi-Fini. Qualsiasi giudizio se ne voglia dare non ha alcun rilievo rispetto ai tragici accadimenti di Amendolara. Infatti tutti i cittadini stranieri coinvolti erano in possesso di un titolo di soggiorno che consentiva loro di prestare comunque un'attività lavorativa regolare, ha dichiarato rispondendo al question time, appunto a un'interrogazione sui migranti. Per quanto riguarda gli arrivi, non ci fermiamo, ma torniamo ai programmi in convenzione alla Camera dei Deputati.
1: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: E che sarà pubblicato nell'allegato A, resoconto stenografico della seduta in corso. Colleghe e colleghi, lo scorso 7 maggio si è spento all'età di 92 anni Gianni Cervetti, deputato nella 10ª e 11ª legislatura ed europarlamentare dal 1984 al 1989. Nato a Milano il 12 settembre 1933 da una famiglia antifascista, si iscrive giovanissimo alla sezione Gramsci del Partito Comunista. Dopo la maturità classica, frequenta la facoltà di medicina, ma nel 1956 accetta la proposta del partito di recarsi a Mosca, nell'ambito di un percorso di formazione politica che lo vedrà diventare uno dei più importanti e apprezzati dirigenti del partito. Nella capitale dell'allora Unione Sovietica si laurea in scienze economiche e commerciali. Sempre a Mosca conosce Franca Canuti, che sposerà nel 1958. Nel 1961, terminata la parentesi moscovita, ritorna in una Milano al centro del boom economico e qui, dopo l'attività sindacale nella CGIL, diventa nel 1969 segretario provinciale del PC. Sono anni molto difficili sul piano dell'ordine pubblico e solo qualche mese prima della strage neofascista di Piazza Fontana, Cervetti è tra i promotori del Comitato Antifascista per la Difesa dell'Ordine Repubblicano, iniziativa in cui sa coinvolgere tutte le realtà politiche, sindacali, associative e culturali che si riconoscono nei medesimi ideali antifascisti e nella Costituzione. Dal 1970 al 1975 è consigliere comunale nella sua città, mostrando una non comune capacità politica che gli dischiude le porte della segreteria nazionale del partito, nella quale assume l'incarico di responsabile dell'organizzazione. Il 13 settembre 1976 la relazione davanti al Comitato Centrale del Partito non passa certamente inosservata, anche per l'enunciazione del fortunato slogan «Partito di governo e di lotta» da lui stesso coniato. Arriva poi il momento di mettere a frutto i rapporti intessuti nel periodo trascorso in Unione Sovietica e su diretta indicazione del segretario Berlinguer gli viene affidata la delicata missione di emancipare il Partito Comunista dalla tutela finanziaria del PQUS, di chiudere con l'oro di Mosca, per citare il titolo di un suo noto libro pubblicato nel 1993. Nel 1979 torna in Lombardia come segretario e consigliere regionale dal 1980 al 1984. All'interno del partito si colloca nell'area di riformisti, con Giorgio Napolitano, con il quale condivide l'obiettivo di condurre il partito nell'alveo della socialdemocrazia europea. Con Napolitano stringe un sodalizio culturale e politico che li accompagnerà per decenni. Nel 1984 viene eletto deputato dell'Europarlamento e negli anni trascorsi al Parlamento europeo svolge il compito di presidente del gruppo Comunisti e Apparentati. Entra quindi per la prima volta alla Camera dei Deputati nel 1987, membro delle commissioni Affari Esteri e Difesa. Nel 1989 sostiene la svolta della Bolognina di Achille Occhetto, che lo chiama come ministro della Difesa nel suo governo Ombra, costituito sul modello dello Shadow Cabinet inglese. Collezionista di libri rari e appassionato di musica classica, interessi che sa declinare impegnandosi in prima persona presso diverse istituzioni culturali del suo territorio, l'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi e l'Associazione Culturale Italia-Russia Lombardia, delle quali assume la presidenza, e l'Università Statale di Milano, di cui viene nominato consigliere di amministrazione in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La consegna dell'Ambrogino d'Oro da parte del Comune di Milano nel 2021 rappresenta il giusto ringraziamento della città al suo intenso impegno politico e culturale. Nel 2016 pubblica una sorta di autobiografia, Compagno del secolo scorso, una storia politica, in cui si cimenta anche in un'analisi attenta e critica della storia del PC. Con la scomparsa di Gianni Cervetti perdiamo un protagonista della sinistra italiana, un politico raffinato e colto, una figura di grande equilibrio e senso istituzionale. Ai familiari e agli amici voglio rinnovare il sentimento di cordoglio mio e della Camera dei Deputati. Invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio.

0: chiesto di intervenire la deputata Quartapelle Procopio. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
1: Del Partito Democratico.
2: Milanese, comunista, sindacalista, deputato, parlamentare europeo, bibliofilo, cultore di archeologia, grande appassionato di musica, Gianni Cervetti è stato però soprattutto un dirigente comunista, nell'epoca in cui guidare le organizzazioni di massa richiedeva persone che si votassero a quel compito, con sapienza ed equilibrio. Nacque a Milano nel 1933 in una famiglia di estrazione popolare che gestiva un'osteria vicino a Corso Magenta, in via Rasori. Da quel mondo, da quell'esperienza in cui si lavorava 363 giorni e mezzo all'anno, perché l'osteria chiudeva il giorno di Ferragosto e la sera della Vigilia, quel mondo popolato da proletari e sottoproletari derivò curiosità per le esperienze umane e un anelito solidaristico che a 16 anni sfociò nell'impegno e nell'iscrizione al Partito Comunista Italiano. Si formò come dirigente comunista in Unione Sovietica all'indomani della svolta di Khrushchev. Raccontò spesso il momento in cui nell'ufficio quadri della Federazione Milanese del PC comprese che la sua vita sarebbe cambiata. Il partito, nella persona di Lampredi, gli chiese di interrompere gli studi di medicina e trasferirsi a Mosca, senza poter tornare in Italia per 4 anni né rivelare la propria destinazione se non ai familiari più stretti. In questi particolari si legge la storia di un partito che aveva la pretesa di determinare la vita dei suoi dirigenti e che nutriva nella segretezza e nella solennità il legame con Mosca. Pur riconoscendone errori e ritardi, Cervetti continuò sempre a definirsi, con ironia e con misura, un compagno del secolo scorso, consapevole che la sua esperienza appartenesse a un tempo diverso dal presente. Tornato da Mosca nel 61, divenne segretario della Federazione Milanese del PC nel 69 e guidò quell'organizzazione fino al 75. Per affrontare la tensione lacerante di quegli anni, creò il Comitato Antifascista per la Difesa dell'Ordine Repubblicano, un'iniziativa unitaria che, coinvolgendo tutti i partiti antifascisti ed escludendo le forze eversive, riuscì a evitare che gli estremismi del dopo Piazza Fontana facessero deragliare Milano e quindi l'Italia. Fu il suo principale risultato milanese e anche quello di cui giustamente era più orgoglioso. E fu anche su quello che si costruì poi l'esperienza delle giunte di sinistra a Milano, nell'area metropolitana, un'esperienza riformatrice che ha segnato l'area e la politica di quel territorio. La sua è stata una lezione di un uomo di partito che non era un uomo di parte e che lavorò sempre per rafforzare le istituzioni prima della sua parte politica. Nel 75 venne chiamato a Roma da Berlinguer per ricoprire l'incarico di responsabile dell'organizzazione nazionale del PC, affidandogli anche il compito di chiudere il finanziamento proveniente da Mosca. Nel 93, nel pieno di Mani Pulite, ruppe un tabù, raccontando in un libro il sistema dei finanziamenti esteri al PC e anche alla DC e il ricorso diffuso a forme di finanziamento che definì aggiuntive, dunque di fatto illecite. Lo fece per contribuire a un necessario chiarimento sulle responsabilità politiche e per contribuire al processo che lui riteneva inevitabile di risanamento della politica italiana. Lo fece con grande costo, credo, perché in quegli anni il suo rapporto con il partito di cui faceva parte era attraversato da molte amarezze. Penso che scrisse quel libro animato da quel costante sacrificio di sé, nutrito nella sua formazione, intendendo che la verità lì contenuta fosse a tutela della comunità e della storia di cui era stato parte. Negli ultimi 30 anni della sua vita, dopo la piena assoluzione nel processo che lo aveva coinvolto, ha presieduto l'amatissima Orchestra Sinfonica Verdi, Corrente, l'ISEC di Sesto San Giovanni, l'Addus Club e tutta una serie di altre istituzioni culturali. Soprattutto ha continuato il dialogo politico con gli amici di una vita, in particolare con Emanuele Macaluso e con Giorgio Napolitano, al quale non ha mai fatto mancare sostegno e consigli durante gli anni della Presidenza della Repubblica. Con loro, già dalla fine degli anni Ottanta, aveva abbracciato pienamente la visione politica e gli obiettivi del socialismo europeo. La sua è stata una vita lunga, quasi un secolo, completata dal legame profondo con Franchina, da cui è nato il figlio Andrea e a cui si sono aggiunte le nipoti Elena e Elisa. Come ha scritto Paolo Franchi, è stata una vita vissuta dentro e alla guida di quella comunità vasta e complessa che era il PC. Nella sua autobiografia ha voluto inserire una citazione di Gramsci, che penso sia il modo migliore per concludere il suo ricordo. Una generazione che deprime la generazione precedente, che non riesce a vederne la grandezza e il significato necessario, non può che essere meschina e senza fiducia in sé. Una generazione vitale e forte che si propone invece di affermarsi tende a sopravvalutare la generazione precedente perché la propria energia le dà la sicurezza che andrà anche più oltre. È con questo spirito che concludo il suo ricordo e spero che il confronto con il suo lascito ci dia la lucidità e le energie necessarie per affrontare il presente.
0: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Mascaretti, ne ha facoltà. Prego, onorevole.
3: Grazie Presidente.
1: I Fratelli d'Italia.
3: Per rendere omaggio alla memoria dell'onorevole Gianni Cervetti, una figura che ha attraversato con autorevolezza, competenza e passione civile alcuni dei passaggi più significativi della storia repubblicana del nostro Paese. La sua figura è stata importante non soltanto per la città di Milano, la sua città di nascita, alla quale è sempre rimasto profondamente legato, ma anche per la politica nazionale. Con Gianni Cervetti se ne va infatti uno dei protagonisti di quella generazione che ha contribuito a promuovere una visione della politica fondata sul confronto e sul rispetto delle istituzioni e sul servizio alla collettività. Nato a Milano nel 1933, Cervetti ha vissuto da protagonista le grandi trasformazioni del secondo Novecento. Parlamentare nazionale, parlamentare europeo, dirigente politico, amministratore locale e uomo di cultura, ha saputo interpretare ciascuno di questi ruoli con rigore e serietà. Tra i meriti di Gianni Cervetti vi fu anche quello di aver contribuito, in anni complessi attraversati dalle tensioni della Guerra Fredda, a rafforzare l'autonomia della sinistra italiana dall'Unione Sovietica. La sua convinzione che il partito dovesse rispondere esclusivamente ai cittadini e non ai interessi esterni trova espressione nella scelta coraggiosa per quei tempi di interrompere la dipendenza dei finanziamenti sovietici. Una decisione che testimonia il valore di Cervetti come uomo delle istituzioni. Ed è proprio ciò che vogliamo ricordare, l'uomo delle istituzioni. Un uomo che ha sempre considerato la politica come, non come esercizio di potere, ma come responsabilità verso la comunità. Gianni Cervetti apparteneva a quella tradizione civile che attribuisce alla memoria storica un valore fondamentale. Non a caso il suo lungo impegno all'interno dell'Istituto per la Storia dell'Età Contemporanea di Sesto San Giovanni ha rappresentato uno dei capitoli più significativi della sua attività pubblica. Come Presidente e successivamente come Presidente dell'Emerito Emerito dell'ISEC ha contribuito a valorizzare il patrimonio documentale e culturale custodito dall'Istituto, promuovendo la ricerca storica. Per Cervetti la storia non era un semplice esercizio accademico, era uno strumento per comprendere il presente e ragionare sul futuro. Era la consapevolezza che una comunità perde se quando smarrisce il ricordo delle proprie radici. Ma accanto all'impegno politico e culturale vi era anche una sua profonda attenzione per il mondo dell'arte e della musica. La sua lunga esperienza alla guida della Fondazione dell'Orchestra Sinfonica di Milano testimonia il suo impegno per la cultura come elemento fondamentale della vita della città. Come Presidente dell'Orchestra Sinfonica di Milano dal 2008 al 2019 ha accompagnato un'importante fase di crescita dell'istituzione mettendo a servizio della comunità musicale la sua esperienza, la sua capacità di visione e il suo senso di responsabilità. Chi ha avuto modo di collaborare con lui ne ricorda la straordinaria preparazione, la lucidità del giudizio e quella rara capacità di trasformare ogni dialogo in un'occasione di approfondimento e di crescita. Oggi ricordiamo quanto ha fatto nella sua Milano e nelle istituzioni che ha servito con dedizione e rivolgiamo le nostre condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che gli sono stati vicini. All'onorevole Gianni Cervetti va oggi il nostro omaggio più sincero e il nostro ricordo come uomo delle istituzioni e della cultura.
0: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Iezzi. Ne ha facoltà. Prego.
1: Lega.
4: Sì, grazie Presidente. Con la scomparsa di Gianni Cervetti, Milano viene privata di una figura che ha attraversato tutta la Prima Repubblica e le fasi più importanti della nostra città e della Repubblica Italiana. Figura di spicco sia nel Partito Comunista Italiano, tant'è che ha ricoperto tutta la filiera di cariche interne, sia a livello istituzionale, dove ha ricoperto ruoli che vanno dal territorio, quindi dal consigliere comunale fino ai vertici del paese. Riformista, come si diceva un tempo, migliorista, è stato tra i primi a comprendere la necessità di rendere autonomo il Partito Comunista Italiano dal CUS per quanto riguarda in riferimento ai finanziamenti in arrivo dall'URSS, il famoso oro di Mosca, sia politicamente sposando la stagione dell'eurocomunismo fino ad arrivare a un sostegno alla svolta della Bolognina. Cervetti fu un uomo del dialogo con il mondo del lavoro, lavoro, ovviamente vista la, diciamo, la sua storia di uomo di sinistra, sia però con le imprese e con il mondo delle professioni, e uomo soprattutto anche di cultura, diventato tra le altre cose presidente della Fondazione dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, che è uno dei principali istituti, enti culturali del nostro paese. Tutti i motivi che hanno poi portato la città di Milano a consegnargli l'Ambrogino d'Oro nel 2021, segno di riconoscimento della città nei suoi confronti. Come Lega noi esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia, alla comunità politica a cui è appartenuto e, mi permetto di dire, anche alla città di Milano, che perde una figura di primissimo piano nella sua storia.
0: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Sala. Ne ha facoltà. Prego.
5: Signora Presidente, onorevole
1: Forza Italia
5: e colleghi, quando scompare una personalità che ha attraversato così tanti decenni della storia repubblicana, il rischio è quello di limitarsi all'elenco degli incarichi ricoperti. Eppure la figura di Gianni Cervetti merita qualcosa di più. Nato a Milano nel 1933, Cervetti è stato protagonista di una stagione politica che coincide con una parte importante della storia italiana del Novecento, dalla ricostruzione del dopoguerra agli anni più difficili della nostra democrazia, fino ai grandi cambiamenti che hanno accompagnato la fine delle ideologie del secolo scorso. Molti lo ricordano nel ruolo che ebbe accanto a Enrico Berlinguer in una fase cruciale di vita del PC. Una fase nel quale maturò la convinzione che l'autonomia della politica italiana dovesse prevalere su ogni forma di dipendenza esterna. Fu una scelta non semplice, che richiese coraggio e senso dello Stato. E proprio per questo rappresenta ancora oggi una testimonianza significativa per chiunque creda nella piena sovranità della democrazia italiana. Cervetti fu anche un uomo profondamente legato alla sua terra. Milano e la Lombardia non furono soltanto il luogo delle sue origini, ma il contesto nel quale costruì gran parte del proprio impegno civile e politico. Negli anni difficili segnati dal terrorismo e dalla strategia della tensione, contribuì, insieme a tanti altri protagonisti di quella stagione, alla difesa delle istituzioni democratiche e dei valori costituzionali. Vi è poi un aspetto meno noto, ma altrettanto importante. Terminata la stagione della politica attiva, Gianni Cervetti continuò a servire la comunità attraverso la cultura. Dalla Fondazione ISEC alla Fondazione Orchestra Verdi, fino alle numerose iniziative dedicate alla memoria storica e alla diffusione del sapere, dimostrò come l'impegno pubblico possa assumere forme diverse ma mantenere la stessa dignità e la stessa utilità sociale. In tempi nei quali il confronto politico appare spesso rapido e superficiale, la sua biografia ci ricorda una generazione di dirigenti che studiava, si formava, leggeva, coltivava interessi culturali profondi e considerava la politica una missione prima ancora che una professione. Le nostre idee erano diverse e spesso contrapposte, ma nelle istituzioni della Repubblica il rispetto per la persona e per il percorso umano viene prima delle divisioni politiche. Per questo oggi Forza Italia si unisce al cordoglio della famiglia, degli amici e di quanti ne hanno condiviso il cammino politico e civile. Alla sua memoria va il nostro rispettoso omaggio.
0: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Quartini. Ne ha facoltà, prego.
1: Movimento 5 Stelle.
6: Ricordare Giovanni Cervetti, uomo di lotta e di governo, significa anche fare i conti con una parte fondamentale del pensiero democratico del nostro Paese. Cervetti è stato a pieno titolo un riformista, anche nel tormento in cui le categorie di riformismo e appartenenza si scontrarono fino a ridefinire l'identità stessa del Partito Comunista Italiano. Riformista sì, ma in un'accezione profonda e non meramente tattica. Per il compagno del secolo scorso, riformare significava soprattutto trasformare le rivendicazioni in diritti esigibili. C'è comunque un passaggio nella sua biografia politica che merita di essere letto con particolare nettezza. Per Gianni Cervetti l'uscita dall'influenza sovietica voluta da Berlinguer fu una scelta non solo necessaria ma del tutto positiva e liberatoria. Rappresentò un presupposto civile e morale perché la sinistra italiana potesse finalmente dirsi responsabile del proprio destino. Lo strappo da Mosca divenne una premessa irrinunciabile per un riformismo credibile. Detto questo, sarebbe storicamente impreciso appiattire la sua figura esclusivamente sull'ala riformista del PC, soprattutto se per ala riformista si intende una certa inclinazione a fare del riformismo una piattaforma di governabilità, talvolta pronta a smarrire le ragioni profonde del conflitto sociale. Cervetti, pur protagonista dello strappo dall'URSS, mantenne sempre un tratto di rigore che lo portava a diffidare di chi, in nome del realismo, rischiava di normalizzare completamente la sinistra dentro le compatibilità del capitalismo. Il suo riformismo non era accomodante, era un riformismo di lotta, se così si può dire, che rompeva con l'Unione Sovietica non per abbandonare ogni orizzonte di trasformazione, ma per fondarlo su basi finalmente democratiche e non più eterodirette. In questo senso Cervetti fu fino in fondo un uomo del PC, anche nella sua fase più lacerante. La sua eredità sta forse proprio qui, nell'aver mostrato che si poteva archiviare per sempre il socialismo di modello sovietico e farlo con convinzione, senza nostalgie, senza per questo rassegnarsi ad un riformismo addomesticato, senza anima, puramente tecnocratico. Una lezione che in tempi di nuove subalternità e di nuovi conformismi sarebbe utile rileggere.
0: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Ruffino. Ne ha facoltà. Prego.
1: Di Azione.
7: Grazie, signora Presidente. Nel ricordare oggi Gianni Cervetti, credo sia importante andare oltre alle appartenenze politiche che hanno segnato la sua lunga vita pubblica. Ciò che oggi merita di essere ricordato, a mio parere, in quest'Aula è soprattutto la sua capacità di misurarsi con la realtà senza rinunciare ai propri valori. La politica italiana del Novecento è stata attraversata da grandi passioni, ideali, da divisioni profonde e da appartenenze fortissime. Cervetti visse quella stagione da protagonista. Ebbe anche il coraggio, quando la storia lo richiese, di interrogarsi, di mettere in discussione schemi consolidati, di contribuire a nuovi percorsi. E questo non è un merito comune. Molti restano fedeli alle proprie convinzioni. Più difficile è restare fedeli alla verità dei fatti quando essa ci obbliga a cambiare prospettiva. In questo caso la sua vicenda parla anche a chi non ha condiviso la sua cultura politica, perché ci ricorda la credibilità di un dirigente pubblico che non si misura soltanto nella coerenza verso il proprio schieramento, ma nella capacità di servire le istituzioni democratiche e l'interesse generale del Paese. In un tempo in cui il dibattito pubblico è spesso dominato dall'immediatezza, dalla ricerca del consenso, dalla semplificazione, la figura di Gianni Cervetti richiama invece il valore dello studio, della competenza, della memoria storica. Richiama l'idea che la politica debba essere innanzitutto responsabilità. Responsabilità verso i cittadini, verso le istituzioni e verso le generazioni future. Per questo il suo ricordo appartiene non soltanto alla comunità politica nella quale ha militato, ma all'intera Repubblica, alla sua famiglia, ai suoi amici, a quanti hanno condiviso con lui un tratto di cammino umano e politico. La comunità di Azione rivolge il pensiero e la vicinanza. Grazie.
0: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Grimaldi. Ne ha facoltà, prego.
1: Alleanza Verdi Sinistra.
8: Grazie Presidente. È stato uno storico dirigente del PC, Gianni Cervetti, deputato, europarlamentare, ovviamente celebre, come hanno detto in tanti, per una mossa politica, aver guidato su mandato del segretario Berlinguer il complesso processo di allontanamento dal partito dell'Unione Sovietica. Ma anche di aver progettato, descritto il cosiddetto eurocomunismo. Era l'idea di uno sviluppo in senso riformista, democratico della dottrina marxista. Ma diciamo, c'è anche l'uomo che ha guidato dal 75 al 79 l'organizzazione del Partito Comunista. C'è una cosa imponente: quel partito nel 76 contava quasi 1.800.000 iscritti, era votato da oltre 12 milioni di persone, il 34,4%. Delineò la strategia del partito dopo quelle elezioni: credete fermamente nel compromesso storico, nella capacità del PC di assumersi responsabilità di governo pur restandone appunto esterno. Ma restò sempre impegnato a organizzare la spinta trasformativa del partito, di lotta e di governo. Ecco un'espressione celebre che nacque in quel contesto storico. Nel 1989, come hanno detto in tanti, Cervetti appoggiò con convinzione la svolta della Bolognina. Poi nacque il Partito Democratico della Sinistra. La sua stagione politica si chiuse con la fine della Prima Repubblica, non gli fu risparmiata l'amarezza di essere coinvolto in quell'inchiesta di Mani Pulite, uscendone completamente assolto. Visse quel momento duro con equilibrio e serenità, come era suo costume. Era una cultura politica, la sua, mendoliano, migliorista, che per molti versi ogni tanto sembra distante, eppure a quel tempo la discussione era alta. Cervetti era autorevole, sapiente e colto. Nel libro L'oro di Mosca nel 93 raccontò quanto la sudditanza dell'Unione Sovietica avesse inciso nella storia del partito. A fianco di Giorgio Napolitano si batté con convinzione per portare il PC nell'alveo appunto del socialismo europeo. Cercò il rapporto col Partito Socialista Italiano, con mitezza e con correttezza condusse quella battaglia politica all'interno del partito, perché Cervetti appunto era un comunista e divenne comunista innanzitutto da antifascista. Lo dico dal banco di Gramsci, dietro abbiamo l'onorevole Matteotti, che proprio oggi fu ucciso. In un'intervista all'Unità raccontò che nel 1945 aveva solo 12 anni e vide ammazzare Eugenio Curiel. Curiel era un partigiano, capo del fronte della gioventù per l'indipendenza nazionale e per la libertà. Cervetti giocava con altri ragazzini in via Rasoli, dove abitava, vide Curiel correre lì e venne colpito da un gruppo di fascisti con raffiche di mitra. Non aveva ancora 16 anni quando andò alla sezione del PC di quartiere a iscriversi. Era un tempo in cui l'impegno politico era una scelta esistenziale e profonda, profondamente pensato, concluso. E questa attitudine che ha fatto grande Gianni Cervetti, quello sforzo intellettuale come messa a disposizione di un'organizzazione. Ecco, proprio per questo, significa capacità di compiere scelte trasformative, epocali, e questa è la cultura, e questo rigore, questa autorevolezza, questa consapevolezza dei fini che vorremmo celebrare. Grazie.
0: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Alessandro Colucci, ne ha facoltà, prego.
1: Noi moderati.
9: Presidente, Gianni Cervetti è stato l'ultimo esponente di rilievo del Partito Comunista Italiano che ha iniziato la sua carriera politica a Milano. Un suo amico di quegli anni, Sergio Soave, ricorda che fu Cervetti, allora segretario cittadino, a proporre l'organizzazione di una presenza popolare massiccia ai funerali delle vittime per l'esplosione di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969. Gli contestarono che il partito non è un'impresa di onoranze funebri, ma prevarse la sua proposta, che sfidava anche la proibizione di manifestazioni di massa emessa dalla questura. Quell'evento segnò la reazione democratica alla strategia della tensione ed è uno solo dei tanti esempi della sua vita che dimostrano la sua sensibilità umana, civile e sociale e la sua intelligenza politica. Cervetti negli anni 70 fu sostenitore di un rapporto paritario con la Democrazia Cristiana, posizione che anticipava la strategia del compromesso storico. Durante la segreteria di Enrico Berlinguer assunse incarichi di altissimo livello nel Partito Comunista Italiano. Fu responsabile dell'organizzazione nella segreteria nazionale del partito fino al 1979. In quel periodo dovette occuparsi anche di rendere autonomo il PC dal finanziamento sovietico e lo fece anche capitalizzando le sue conoscenze con i funzionari russi, che risalevano a quando si era laureato a Mosca in economia negli anni del disgelo di Nikita Khrushchev, esperienza che segnò profondamente la sua formazione politica. Raccontò tutto nel libro L'oro di Mosca e in un'intervista per i suoi 90 anni disse che era la svolta per non subire più l'influenza sovietica nella politica del PC. La riunione decisiva avvenne verso la fine del 1975, riporto testualmente dal libro. Eravamo in tre, Chiaromonte, Berlinguer ed io. Ci trovammo in segreto alla camera per stare lontani d'orecchie indiscrete. Proposi di chiudere quei rubinetti. Condivise anche la posizione di Berlinguer sulla NATO, perché disse era giusto prendere le distanze dall'URSS e dall'innovazione brezhneviana. Io ero a Mosca e con il segretario del partito quando deflagrò lo strappo dopo l'intervista di Pansa al Corriere, quella in cui Berlinguer disse che si sentiva più sicuro sotto l'ombrello della NATO. Parlò al congresso del Partito Comunista Sovietico e nella sala si alzò un brusio. Uscimmo insieme e è giusto così, gli dissi. Berlinguer aveva ragione. Quando nel 1980 Berlinguer abbandonò il compromesso storico per porre la questione morale, si aprì la fase migliorata di Cervetti, che appoggiò da segretario regionale lombardo del PC le posizioni di Giorgio Napolitano, col quale collaborò per tutti gli anni successivi e del quale fu sinceramente amico. Era uno di quei riformisti che si batterono, forse senza grande successo, per portare il PC nell'alveo del socialismo europeo. Ormai libero da ogni carica politica, lo ricordo anche impegnato ad aiutare l'amico Emanuele Macaluso in un singolare connubio lombardo-siciliano nell'avventura del giornale riformista. Oltre alla serietà umana di Gianni Cervetti, colpiva la grande cultura, amava la musica classica, ha festeggiato il 90° compleanno con un concerto all'Auditorium Mahler e ovviamente ha voluto impegnarsi per la sua promozione, facendo il presidente dell'Orchestra Sinfonica di Milano dal 2008 al 2019. Insomma, era un uomo appassionato con un forte senso critico anche nei confronti del suo partito e guidato da un forte senso di responsabilità. Politico realista e perciò aperto e uomo di dialogo. Disse infatti che in politica i mai più non servono a nulla. Presidente, ai familiari e agli amici rinnovo il senso di cordoglio mio del gruppo parlamentare di Noi Moderati. Grazie Gianni.
0: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Giachetti. Ne ha facoltà. Prego.
1: Italia Viva.
10: Grazie Presidente. Non ripeterò la quantità di incarichi di rilievo che Giovanni Cervetti ebbe nel Partito Comunista o nelle nostre istituzioni, lo ha ricordato bene lei nel suo intervento, lo hanno ricordato tutti i colleghi che mi hanno preceduto. Forse è l'occasione per provare a fare una riflessione, signor Presidente, sull'inevitabile scomparsa di una classe politica italiana che per ragioni anagrafiche purtroppo non è possibile fermare, e pensiamo che nel giro di una manciata d'anni ci hanno lasciato il presidente Napolitano, Emanuele Macaluso, ci ha lasciato De Mita, ci ha lasciato Pomicino, ci ha lasciato Gargani, e mano a mano una classe dirigente che ha fatto dell'Italia sicuramente non solo il proprio impegno personale, ma anche il valore del riscatto di una nazione, mano a mano ci stanno lasciando, e credo che queste commemorazioni dovrebbero, come dire, in qualche modo farci riflettere sulla importanza anche di tenere un comportamento e una responsabilità in politica importanti. Di Giovanni Cervetti sulle pagine del Foglio si è scritto che è stato uno degli ultimi testimoni di una sinistra che pensava alla politica come gravitas, come disciplina, come senso dello Stato, raccontando ovviamente il suo legame con Giorgio Napolitano, per la cui elezione a Presidente della Repubblica aveva pianto, e di quella appartenenza alla tradizione migliorista, definizione coniata da Pietro Ingao, che sia lui che l'ex presidente Napolitano non amavano tanto, perché veniva usata in termini spregiativi, tanto che all'inizio entrambi avevano cercato di combatterla, ma poi era entrata nel gergo comune e diceva Cervetti: io ad un certo punto mi sono rassegnato, ma Giorgio non credo gliel'abbia perdonata. Uomo di grandissima cultura, come fautore e sostenitore, anche in questo caso sono tanti i ruoli ricoperti dal presidente, come è stato ricordato, della Fondazione dell'Istituto per la Storia dell'Età Contemporanea. Negli ultimi anni aveva continuato a seguire, ad intervenire nel dibattito pubblico con lucidità senza eguali e spesso anche con giudizi taglienti sull'attuale classe politica italiana, sui fatti dei nostri giorni paragonati a quelli del suo tempo, distanti e diversi per mille ragioni, ma eguagliabili anche quando apparentemente simili. senza risparmiare opinioni anche su una certa informazione e un giornalismo involgariti e decaduti fino a livello, virgolette, di lingua latrina. Giovanni Cervetti è stato tutto questo, un politico serio, un uomo colto, un testimone altissimo ed un protagonista della storia del nostro Paese. Al figlio Andrea e ai suoi familiari va l'abbraccio dei deputati di Italia Viva. Grazie.
0: Grazie, onorevole. Grazie, colleghe e colleghi, per i vostri interventi. Ancora un saluto agli amici e ai familiari. Riprendiamo il seguito della discussione del disegno di legge numero 2911A. Riprendiamo l'esame degli ordini del giorno. Ricordo che prima della sospensione antimeridiana della seduta, la rappresentante del Governo ha espresso il parere sugli ordini del giorno presentati. Passiamo dunque ai voti. Ordine del giorno 1 su Maoro, parere contrario. Se nessuno chiede di intervenire, lo pongo in votazione. La votazione è aperta. Colleghi, aspetto, vedo che vi state. Qui è arrivato il collega Giachetti.
1: Radio Radicale in diretta dalla Camera dei Deputati, si vota sugli ordini del giorno riguardo appunto al decreto che parla di materia di salario giusto e incentivi all'occupazione.
0: Colleghi, sì, vi vedo, magari affrettatevi che il collega Faraone vuole che chiuda, io sono sensibile alle richieste del collega Faraone, quindi... certo collega, però lei non sta votando, io glielo dico...
1: Alla presidenza Anna Scani.
0: Colleghi, affrettatevi a raggiungere i posti che... Ah, beh, lì c'è una fila di chilometri. Credo che ci vorrà un po', colleghi, che state votando, perché molti vostri colleghi e colleghe stanno prendendo la tessera. E quindi dobbiamo aspettare. Ah, intanto la collega Morfino ha un problema col sistema di voto, quindi se un tecnico può raggiungerla, c'è un... e anche Ascari, abbiamo Rizzetto. Morfino, Ascari e Rizzetto, qua tre problemi tecnici, qualcos'altro che sta succedendo? No, a posto. Oggi il sistema è in difficoltà, ci sono diversi colleghi che non riescono a votare, adesso arrivano, colleghe. Ah, la Scari c'è riuscita, collega Morfino. Poi anche la collega Russo non riesce a votare. Rizzetto ha votato, collega, ok, quindi la collega Russo e la collega Morfino. Russo ce l'ha fatta, Morfino ancora no.
1: Radio Radicale, sono le 16:56 minuti, alla Camera dei Deputati si stanno per iniziare le votazioni sugli ordini del giorno.
0: Ok, perfetto. Allora abbiamo Iaria,
1: il decreto salario giusto,
0: Santillo del Barba e di qua basta.

0: Giappone, Canoppo, Sardegna Destra, Pensoni e Lazzarini.
1: Gli ordini del giorno, ricordiamo, sono 76.
2: Collega Farone, sta votando? Sì. Pellicini, miele e poi chiudiamo forse. Cooper lo indica, la collega Evi? Ok. Ha votato. Adesso io aspetto la collega Auriemma e poi direi che chiudiamo. Che ci siamo. Tanto abbiamo tanti ordini del giorno, colleghi, immagino non facciate la gara a chi vota di più. Collega Auriemma, cosa fa? Fa finta di inserire la tessera in attesa che arrivino gli altri? No, non funziona veramente. Mandiamo qualcuno ad aiutare la collega Auriemma. Che...
1: ancora qualche accorgimento tecnico prima dell'inizio della prima della votazione sul primo ordine del giorno.
2: Dicevo, al record,
1: sono oltre 70
2: del voto, non so,
1: abbiamo seguito la commemorazione Gianni Cervetti prima ancora,
2: votazione chiusa,
1: question time,
2: favorevoli 102 contrari 139, la Camera respinge, due Ciani parere contrario, lo pongo in... chiede di intervenire, prego collega Ciani. Chiede di intervenire o no? Sì, aveva alzato il microfono, ok, prego.
3: Volevo capire se il collega Scott intendeva intervenire lui.
1: No, Partito Democratico.
3: Ordine del giorno e pregherei i colleghi di maggioranza di ascoltarne l'argomento perché pone un tema che non conoscevo, che mi è stato posto, cioè quello della partecipazione alla vita politica delle persone iscritte nelle liste di collocamento mirato, che chiaramente, essendo iscritte alle liste di collocamento mirato, hanno un limite reddituale per essere iscritti in queste liste, e accade che quando una persona iscritta alle liste di collocamento speciale, quindi che rientra in alcune categorie, è eletto in enti locali, quindi magari anche in piccoli comuni dove...
2: Scusi collega Ciani, colleghi... Dobbiamo restare in silenzio perché altrimenti non si riesce neanche a sentire la voce del collega Ciani in questo caos. Ormai ci siamo seduti, abbiamo fatto il primo voto, adesso ascoltiamoci. Aspetti, collega Ciani, le do io la parola. Riusciamo a fare silenzio? Bella domanda. Bene, prego collega Ciani.
3: Presidente, no, parlavo delle persone iscritte nelle liste di collocamento mirate che quando decidono di candidarsi a cariche elettive negli enti locali, magari in piccoli comuni, dove partecipano in questo modo alla vita politica, civile, elettiva delle loro comunità, può accadere che i gettoni di presenza legati alla loro elezione facciano superare la soglia reddituale e li facciano uscire dalle liste di collocamento mirate. E questo mi appare un'ingiustizia perché evidentemente negli enti locali, nelle istituzioni, nei piccoli comuni non è certo un luogo in cui far politica arricchisce chi la fa. E provoca il fatto che tu però sei escluso da una possibilità di raggiungere un lavoro. E quindi mi sembrava abbastanza un ordine del giorno di buonsenso, che al limite se sbagliava qualche punto si poteva rivedere, invece ci ritroviamo un parere negativo. Mi dispiace, mi colpisce, lascio ai colleghi, all'Aula, al Governo questo tema, perché io ritengo che sia un tema da affrontare per evitare che questo precluda a una parte della nostra, dei nostri concittadini la scelta di voler far politica e di venir meno a un diritto che ha ricevuto. Grazie.
2: Grazie onorevole. Ordine del giorno 2 Ciani, parere contrario. La votazione è aperta. Squeri e Scotto. Scotto ha votato. Squeri ha votato. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favore di 109, contrari 140. La Camera respinge. 3 Piccolotti. Accolto come raccomandazione, se riformulato va bene? Sì? Ok. 4 Fratoianni, parere contrario. Chiede di intervenire. Prego, onorevole.
4: Grazie Presidente.
1: Alleanza Verdi Sinistra.
4: Mi stupisco che il parere sia contrario, perché questo ordine del giorno pone una grande questione nel Paese che però sembra sfuggire ai più, certamente alla maggioranza e al governo. Su questo non c'è dubbio, visto che continuate a raccontare il paese dei balocchi, insomma, appare che tutto va bene, come era il detto, i ristoranti sono pieni, i supermercati anche, però le famiglie italiane continuano a faticare, questa è la realtà, ce lo dicono i dati. Faticano perché, come ci ha ricordato ancora oggi un buon ultimo, ma non per rilevanza, l'Ufficio parlamentare di bilancio, i salari reali in questo Paese stanno lì, inchiodati al palo, hanno perso 8 punti di potere d'acquisto negli ultimi anni e non ce la fanno a recuperarlo, il loro potere d'acquisto. Perché non ce la fanno? Perché anche quando hanno un piccolo incremento, quell'incremento è inferiore all'inflazione reale. E ogni volta che l'inflazione reale cresce, in questi anni ha continuato a crescere, a correre, gli stipendi perdono un po' della loro capacità di rispondere ai bisogni delle persone in carne ed ossa. Qual è il risultato? Un impoverimento generale. Allora, o questo nodo lo affrontiamo una volta per tutte, facendo i conti innanzitutto con un dato di realtà. Le scelte che ormai molti decenni fa portarono ad abolire quel meccanismo di aggancio automatico degli stipendi all'inflazione hanno fallito. Avevano promesso magnifiche sorti e progressive, ma il fallimento è conclamato e è ancor più conclamato perché il nostro paese in Europa è l'unico paese in Europa nel quale questo dato è così clamorosamente evidente. Allora, con questo ordine del giorno noi facciamo una proposta semplice. Proponiamo che le misure che accompagneranno questo decreto, le prossime misure, i decreti attuativi e in generale le politiche legate alla contrattazione lavorino per ricostruire meccanismi di aggancio automatico degli stipendi all'inflazione. Ci sono alcuni contratti collettivi nazionali che, seppur in misura parziale, con una serie di specifiche, penso al contratto dei metalmeccanici, già lo fanno e non a caso quelle categorie per forza contrattuale, certamente, ma anche per queste caratteristiche inserite nei loro contratti, vivono una condizione certamente migliore rispetto alla generalità dei lavoratori e delle lavoratrici. La maggioranza però soffre. E badate, non stiamo discutendo dei lavoratori, delle lavoratrici povere cosiddette, quelle per le quali avevamo ipotizzato e proposto come opposizioni unite il salario minimo, ma avete detto di no anche a quello perché ci avete regalato il salario giusto, che però non ha niente a che fare con i bisogni del Paese. Dunque non mi sorprende la vostra risposta, ma resta il problema della vera emergenza del Paese, altro che immigrazione, magari emigrazione, quella sì, dei nostri giovani andrebbe presa in considerazione, i salari, gli stipendi di milioni, milioni di persone, oltre 24 milioni di persone che non ce la fanno più, che ormai non hanno più il problema di arrivare alla fine del mese, ma alla metà del mese. E o si assume questo nodo o non facciamo i conti non solo con la sofferenza sociale, ma perfino con l'economia del Paese, con il bisogno di rilanciare la domanda interna, unico strumento in grado di rispondere anche alle tensioni crescenti sul piano geopolitico, alla guerra dei dazi. È del tutto evidente che bisogna intervenire in questa direzione, ma da parte vostra sempre un muro. Perché un muro? Perché la verità è che a voi, dei lavoratori e delle lavoratrici, non ve ne frega niente, e questo decreto lo conferma, come lo confermano alcuni ordini del giorno che discuteremo oggi e che tentano di far rientrare dalla finestra ciò che faticosamente avevamo fatto uscire dalla porta, come per esempio la vergognosa norma che prevede che se qualcuno, diciamo, è stato assunto in violazione delle norme contrattuali, contratti pirata, eccetera, eccetera, l'indennizzo scatta solo dal momento in cui denuncia. Avete capito che schifezza? L'abbiamo fatta uscire, ma voi l'avete rimessa dentro. Questa è la verità. La verità è che a voi dei lavoratori e delle lavoratrici non ve ne frega niente. Noi lo sappiamo, ma sappiamo anche che questo paese può rialzare la testa e che l'alternativa, quella per cui stiamo lavorando, passa e passerà innanzitutto anche da questo punto. Dare dignità al lavoro, rimetterlo al centro, ai lavoratori e alle lavoratrici, anche e soprattutto attraverso l'incremento dei loro salari reali.
2: Grazie onorevole, ordine del giorno 4 Fratoianni, parere contrario, la votazione aperta. Votato tutti? No, Cararoppo e Prestipino e anche Furfaro. Furfaro ha votato, Prestipino, grazie collega Lai, l'aiutiamo. Ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 8, favorevoli 107, contrari 146. La Camera respinge 5 Grimaldi, parere contrario, chiede di intervenire. Prego.
3: Presidente.
1: Alleanza Verdi Sinistra.
3: È chiaro, visto che per l'ennesima volta il governo sfida le organizzazioni sindacali chiamando questo decreto prima maggio senza mai consultarle, mai. Arriviamo al punto, questo ordine del giorno svela un po' il bluff. Siete contro il salario minimo legale, ci prendete in giro col salario giusto, col TEC addirittura ha fatto una frode provando a mettere un po' tutto, compreso il welfare aziendale, per provare a dare una risposta a un salario che giusto non è. E poi dite di no, come avete appena fatto la proposta a Fratoianni, allo sblocca stipendi che noi abbiamo presentato come Alleanza Verdi Sinistra, perché dite che non si può indicizzare automaticamente appunto i salari di questo paese dando forza alla contrattazione. Peccato che state mentendo a voi stessi, perché prima avete agitato lo spettro della scala mobile, poi vi siete resi conto anche voi che questa vicenda è una vicenda antica come il decreto San Valentino, ma anche recentissima, perché le guerre, Hormuz, hanno mangiato, hanno divorato il potere d'acquisto dei nostri salari. L'hanno fatto ovviamente anche le vostre politiche, no? Avete fatto il cuneo fiscale e poi ve lo siete ripresi con gli interessi, col fiscal drag. Ma arriviamo al punto del vostro bluff, perché voi non avete letto questo decreto, questa è la verità, che è vostro. Voi avete detto che si può indicizzare il salario, ma solo il 30% dell'indicizzazione. Cioè, fateci capire, ci sono un po' di contratti scaduti, sapete che ce ne sono per esempio da inizio anno 29, parliamo di 14,9 mesi di ritardo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che l'inflazione appunto si mangia ancora più salari. E voi cosa dite come risposta? Ah no, ma indicizziamoli del 30% dell'inflazione. Allora questo ordine del giorno vi dice un'altra cosa, sapete cosa dovreste fare? Indicizzarle al 150% dell'inflazione. In che senso? Se tu non rinnovi, se tu hai una rendita dell'attesa, lo Stato ti fa pagare dazio. Tu, datore di lavoro, che ne guadagni, perché ne fai i profitti, perché non sono tutti uguali gli imprenditori italiani, ma secondo voi perché non rinnovano quei contratti? Perché non restituiscono il 100% dell'inflazione? Perché fa comodo avere 15 mesi in cui non la restituisci? E allora che cosa vi diciamo? E devono pagare pegno, devono essere sanzionati, e l'unico modo di sanzionarli non è al 30% dell'inflazione, è al 150%, proprio per far sì che non ci sia più rendita. Insomma, noi vogliamo dare potere in mano ai lavoratori e alle lavoratrici, perché sapete che c'è, che il potere d'acquisto l'hanno perso e continuano a perderlo perché qualcuno non li vuole ridare il giusto. E noi lo diciamo in un modo semplice: basta lavoro povero in un paese ricco. Grazie.
2: Grazie onorevole, ordine del giorno 5 Grimaldi, parere contrario, la votazione aperta. Restiamo ai posti colleghi, altrimenti ogni voto perdiamo un sacco di tempo. Mascaretti, Marchetti ha votato tutti. Bagnasco.

0: 8. La Camera respinge. 8. Mari, parere contrario. Chiede di intervenire. Prego, collega Mari.
1: Grazie Presidente, abbiamo finalmente capito cosa
2: serve. Alleanza Verdi Sinistra.
1: Come diceva il collega Fratoianni, servono a far rientrare dalla finestra quello che è uscito dalla porta. Rassicurerò il collega Zaratti, che più volte si è preoccupato e ha sottolineato l'inefficacia degli ordini del giorno. Ecco, quindi si boccia il nostro ordine del giorno che chiede condizionalità per l'accesso agli incentivi all'occupazione, chiede di prevedere che i benefici siano subordinati all'impegno alla non delocalizzazione delle attività produttive per un periodo ovviamente congruo e in caso di violazione o di significativa riduzione occupazionale sia prevista, ovviamente mi permetto di dire, la restituzione delle somme percepite. Questo in un paese dove quotidianamente assistiamo a chiusure di stabilimenti, a delocalizzazioni di imprese che hanno preso significative risorse pubbliche e scappano con i soldi. Poi, in questi ordini del giorno, che cosa si fa? Due operazioni. Una, ordine del giorno numero 18, in realtà ripropone il tema dell'equivalenza dei contratti, quindi diciamo così, si riaprono totalmente le porte ai contratti privati attraverso l'escamotage della norma sugli appalti, che effettivamente contiene un riferimento all'equivalenza, e quindi nel momento in cui il governo accoglierà questo ordine del giorno noi avremo buttato al vento la discussione che è stata fatta anche in commissione e gli emendamenti che sono stati modificati o ritirati. Infine un altro straordinario ordine del giorno, quello che in realtà riapre le porte alle prescrizioni dei crediti da lavoro, riapre sostanzialmente le porte alla prescrizione dei crediti da lavoro, lo fa con un ordine del giorno, parla dei 5 anni precedenti, limita sì il tutto alle aziende che hanno i requisiti di cui all'articolo 18, ma che sostanzialmente riapre questa partita, una partita che sembrava chiusa dopo i lavori della Commissione, e invece molto probabilmente torneremo a questo scandalo per cui allorquando un giudice, giustamente, come è stato detto, già detto, giudicherà inadeguata una retribuzione per i più svariati motivi, la possibilità per i lavoratori di riavere indietro le somme indebitamente trattenute sarà limitata. Ecco, uno schiaffo in questo caso ai lavoratori, alle organizzazioni sindacali, allo stesso statuto dei lavoratori. Ecco a cosa servono gli ordini del giorno. Grazie.
0: Grazie, onorevole. Ordine del giorno 8, Mari, parere contrario. La votazione è aperta. Tenerini. Pellegrini non riesce a votare? Aiutiamo il collega. No, ha votato. Ha votato. Ha votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 110, contrari 150. La Camera respinge. 9, Borrelli, accolto come raccomandazione, si è riformulato. Va bene, collega? No. Chiede di intervenire.
3: Chiede di intervenire.
0: Prego.
3: Allora, Presidente, il motivo per cui chiediamo di votare è perché il nostro gruppo ha chiesto nell'ordine...
2: Alleanza Verdi Sinistra.
3: ...che già è... diciamo un'indicazione di massima nei confronti del governo ad adottare le opportune iniziative anche normative al fine di, quindi l'abbiamo presa già alla lontana, prenderla ancora più alla lontana significa di fatto non affrontare il tema, e il tema che noi poniamo è quello delle assunzioni under 35, poiché noi proponiamo delle cose concrete al governo, e cioè di estendere la platea dei beneficiari del bonus giovani, includendo anche i giovani in condizioni di precarietà lavorativa, non formalmente disoccupati. Lo diciamo da tempo, le paghe da 700 euro al mese non sono occupazioni. Quando si vuol far passare una cosa del genere come la piena occupazione, per noi è inconcepibile. Poi introdurre criteri stringenti sulla qualità dell'occupazione incentivata, escludendo esplicitamente forme contrattuali che non garantiscano stabilità e adeguati livelli retributivi, con particolare riferimento al part-time involontario. È un ulteriore elemento che noi abbiamo fortemente specificato al governo.

0: rafforzare l'incentivo per le assunzioni nelle regioni della ZES unica attraverso misure integrate che includano investimenti pubblici, sostegno alla formazione e sviluppo di filiere produttive ad alto valore aggiunto. E infine, prorogare e stabilizzare la misura oltre il limite temporale attualmente previsto al fine di favorire una programmazione occupazionale di lungo periodo da parte delle imprese. E ancora, monitorare l'impatto della misura con particolare riferimento agli effetti sui giovani e donne del Mezzogiorno, al fine di prevenire fenomeni di utilizzo distorto degli incentivi e garantire l'effettivo incremento occupazionale netto. È evidente che, utilizzando un termine noto per noi, è il minimo sindacale, quindi discutere e rendere anche ancora meno forte questa richiesta formale che viene fatta con quest'ordine del giorno che ho presentato e che ha presentato il gruppo di AVS, per noi è inaccettabile. Per cui chiediamo che venga messo ai voti, perché per noi il lavoro non è quello da 700 euro al mese, non è il lavoro non ben retribuito, non è il lavoro sfruttato, non sono i part-time involontari, non è lo sfruttamento dei giovani utilizzati molto spesso in modo indegno, ancor di più quando si parla del Mezzogiorno.
1: Grazie onorevole. Ordine del giorno 9, Borrelli, parere contrario, la votazione aperta. L'olio, votato tutti, Marchetti. Ha votato. La votazione chiusa. Astenuti 4, favorevoli 110, contrari 149, la Camera respinge, 10 Zaratti, parere contrario, lo pongo in votazione, la votazione aperta. Votato tutti. La votazione chiusa. Astenuti 4, favorevoli 110, contrari 150, la Camera respinge, 11 Bonelli, favorevole con riformulazione, va bene collega Bonelli? No, lo votiamo. Col parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Ordine del giorno 11, Bonelli. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 109, contrari 149, la Camera respinge, 12 Ghirra, parere contrario, chiede di intervenire. Prego.
2: Grazie Presidente. Signora Vice Ministra, un parere contrario su questo ordine del giorno è davvero incomprensibile, anche perché contraddice le rassicurazioni che ci sono state date dal sottosegretario Durigon durante la risposta a un'interrogazione in commissione sul long care premium, che lei sa bene essere una misura indispensabile per la non autosufficienza e per l'assistenza domiciliare che i dipendenti pubblici attivi finanziano peraltro e che i pensionati finanziano in maniera opzionale, ma che è davvero indispensabile a garantire alle famiglie dei servizi che sono indispensabili. Abbiamo già segnalato lo scorso anno i disservizi che il nuovo bando INPS 2025-2028 ha causato. Il sottosegretario Durigon ci aveva rassicurati appunto dicendo che sarebbero stati introdotti alcuni correttivi e che comunque il governo avrebbe costantemente monitorato per garantire la qualità e la varietà dei servizi. Questo non è avvenuto, tanto che ad agosto dello scorso anno insieme al collega Lai abbiamo presentato una nuova interrogazione che purtroppo non ha avuto risposta, in cui segnalavamo i problemi operativi della piattaforma riguardo alla credita, l'accesso ai dati, la pianificazione, la fattura e le sostituzioni. Chiedevamo la possibilità di un'abilitazione diretta degli enti del terzo settore, una circolare interpretativa sull'applicazione del regime transitorio degli educatori socio-pedagogici e il ripristino delle prestazioni integrative storiche, perché i disservizi che IMSS sta causando al Paese non riguardano solo le famiglie, gli utenti, ma anche lavoratrici e lavoratori che oggi vengono chiamati individualmente con difficoltà anche per quanto riguarda le sostituzioni, ad esempio in caso di ferie e malattia. E questi disservizi sono confermati anche quest'anno, dove sono state segnalate criticità amministrative e informatiche, ritardi significativi nelle l'erogazione dei contributi e ancora il blocco della piattaforma gestione benefici HCP professionisti. Questo comporta appunto un pregiudizio economico e professionale per gli operatori e davvero dei disservizi e le interruzioni nei servizi essenziali per moltissime famiglie. Cosa chiedevamo noi con questo ordine del giorno? Quello che INPS dovrebbe fare a prescindere dalle sollecitazioni del Parlamento, cioè chiediamo di superare i disservizi riscontrati e procedere all'immediato pagamento degli eventuali arretrati per garantire continuità e certezza nell'erogazione dei contributi, chiediamo di risolvere tempestivamente i malfunzionamenti della piattaforma e di prorogare, visti appunto anche questi disservizi che si sono creati, di prorogare i termini amministrativi per i riesami, gli aggiornamenti documentali e le rendicontazioni proprio per garantire quei servizi minimi a chi ne ha diritto. Chiediamo di rafforzare l'infrastruttura digitale dell'INPS e di promuovere un monitoraggio costante, proprio così come ci aveva garantito il sottosegretario Durigon. Quindi, signora viceministra, io le chiedo di rivalutare questo parere e magari di accogliere questo ordine del giorno come raccomandazione, ma l'Onker Premium deve essere ripristinato e i servizi devono essere garantiti alle famiglie, perché sono dei servizi indispensabili che peraltro i lavoratori e le lavoratrici pagano attraverso i propri contributi e il fatto che non abbiano accesso a questi servizi è davvero grave. Grazie.
1: Grazie onorevole. Ordine del giorno 12 Ghirra, parere contrario del governo. La votazione aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 113, contrari 149, la Camera respinge. 13 Marino, accolto come raccomandazione, si è riformulato, quindi non accoglie. Prego.
3: Intervengo, grazie signora Presidente. Ringrazio il Governo, ma considerato il contenuto dell'ordine del giorno non posso accettare una semplice raccomandazione.
4: Il Partito Democratico.
3: Con quest'ordine del giorno intendiamo riportare in quest'Aula la voce di centinaia di lavoratrici e lavoratori siciliani che oggi vivono nell'incertezza, nella precarietà e nella paura di perdere...
1: Sì, collega Marino, ha ragione. Grazie. C'è veramente troppo caos. Aspetti però, riportiamo il silenzio qua. Colleghi, se non ci mettiamo in silenzio non andiamo avanti. Non so cosa volete fare voi, ma... Bene, prego, collega Marino.
3: E nella paura di perdere definitivamente il proprio futuro occupazionale. Stiamo discutendo un decreto che porta un titolo significativo, salario giusto. Un titolo che vorrebbe richiamare i principi condivisibili, perché nessuno dovrebbe lavorare senza ricevere una retribuzione dignitosa e nessuno dovrebbe essere costretto ad accettare condizioni di sfruttamento per poter mantenere se stesso e la propria famiglia. Tuttavia, ancora una volta, questa destra si ferma agli slogan. Se davvero vogliamo parlare di salario giusto, dobbiamo parlare anche di lavoro giusto, di occupazione stabile, di tutela delle produzioni e di interventi concreti nelle tante crisi industriali e occupazionali che attraversano il Paese. Da questo punto di vista il Governo continua a dimostrare una grave insufficienza di iniziativa, soprattutto nei confronti del Mezzogiorno e della Sicilia, dove le vertenze si accumulano senza che vi sia una strategia industriale chiara e senza che si vedano risposte adeguate per i lavoratori. Per questo abbiamo presentato quest'ordine del giorno, che richiama tre vicende emblematiche della provincia di Messina. La prima riguarda gli ex supermercati GCAP. Circa 180 lavoratrici e lavoratori hanno perso il proprio posto di lavoro alla fine del 2025 e attendono ancora certezze sul proprio futuro. Parliamo di famiglie che da diversi mesi vivono una situazione di estrema difficoltà economica e sociale. Eppure, nonostante la gravità della crisi, non abbiamo visto dal Governo l'urgenza e la determinazione che una vicenda di questa portata richiederebbe. La seconda riguarda i dipendenti della Blue Jet, che garantiscono quotidianamente un servizio essenziale per la continuità territoriale tra Sicilia e Calabria. Da questo Da questi i lavoratori denunciano disparità contrattuali e retributive rispetto ad altri dipendenti del gruppo Ferrovie dello Stato. È una contraddizione evidente, signora Presidente, che proprio mentre si discute di salario giusto vi siano lavoratori impiegati in un'attività, in attività analoghe che continuano a subire differenze di trattamento senza che il governo intervenga con decisione. E la terza vicenda è quella dello stabilimento Cargill di Giammoro. L'annuncio della chiusura del sito rappresenta l'ennesimo colpo a un territorio che ha già pagato prezzi altissimi in termini di deindustrializzazione, perdita di posti di lavoro e impoverimento produttivo. Anche in questo caso assistiamo a una gestione tardiva della crisi industriale, senza una vera politica di prevenzione e senza una visione capace di accompagnare la transizione produttiva e salvaguardare l'occupazione. Il punto è esattamente questo. Il lavoro non si difende soltanto intervenendo quando le aziende chiudono, quando le vertenze esplodono. Il lavoro si difende con una politica industriale che questo governo continua a non avere. Si difende con investimenti, con il sostegno alle filiere produttive, con il rafforzamento degli strumenti di riconversione industriale, con il coinvolgimento di parti sociali e con una presenza costante delle istituzioni nazionali sui territori. Per questo chiediamo l'apertura immediata di un tavolo nazionale permanente presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, affinché la crisi occupazionale siciliana non venga affrontata una volta in emergenza, ma all'interno di una strategia complessiva di tutela del lavoro e dello sviluppo. Chiediamo inoltre che il Governo assuma impegni precisi per garantire continuità occupazionale, sostegno al reddito, percorsi di riqualificazione professionale e progetti di reindustrializzazione per i siti coinvolti. Non bastano quindi le dichiarazioni di principio, servono risorse, tempi certi e risultati verificabili. Infine chiediamo che il Parlamento venga costantemente informato sugli sviluppi di queste vertenze, perché il controllo democratico sulle politiche del lavoro non può essere sostituito da annunci o conferenze stampe. Il lavoro è dignità, Presidente. Il salario giusto è una condizione necessaria, ma non sufficiente, perché non c'è salario giusto senza occupazione, non c'è occupazione senza sviluppo e non c'è sviluppo se si continua ad abbandonare interi territori al loro destino. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Ordine del giorno 13, Marino. Parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 117, contrari 151, la Camera respinge. 14, Bonafè, favorevole no, quindi parere contrario, lo pongo in votazione, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 115, contrari 151, la Camera respinge. 15, Fossi, parere contrario, lo pongo in votazione, la votazione è aperta. Cosa no, collega Simiani? Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 11, favorevoli 107, contrari 151, la Camera respinge. 16, Battilocchio, parere favorevole. 17, Nisini, favorevole, se riformulato va bene? Mi fate un cenno dalla Lega? Sì. 18, Giaccone, favorevole, se riformulato? Ah, deve intervenire la Vice Ministra. Prego, sul Giaccone o sul Nisini?
5: Grazie Presidente, sull'ordine del giorno dell'onorevole Nisini.
1: Ah ok, quindi non andava bene, abbiamo inteso male noi. Allora, 17 Nisini.
5: Sì, la ringrazio molto. Volevamo cambiare la riformulazione e quindi dare parere favorevole all'impegno se riformulato come segue, ovvero ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ogni ulteriore urgente iniziativa, anche di carattere normativo, ivi incluso l'avvio di un tavolo istituzionale tra le parti coinvolte per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore orafo. Grazie.
1: Bene, mentre il 18 resta com'era, giusto Vice Ministra?
5: Sì, Presidente.
1: Ok, bene. Allora, 17 Nisini, quindi va bene. E 18 Giaccone, va bene? Sì. 19 Zurzolo è favorevole. 20 Onori, accolto come raccomandazione, se riformulato, va bene. 21 Manzi, favorevole con riformulazione, va bene. 22 Conte, parere contrario, chiede di intervenire, caro tenuto. Prego, onorevole.
4: Movimento 5 Stelle.
6: Allora, Presidente, con quest'ordine del giorno stiamo chiedendo l'approvazione di fatto di quello che centinaia di migliaia di italiani hanno sottoscritto, cioè la richiesta di un salario minimo legale anche nel nostro Paese. Questa è la proposta che serve al Paese. Ce lo chiedono sia i cittadini, ve lo stiamo chiedendo noi, abbiamo provato più volte a portare in aula questo provvedimento e più volte l'avete rimbalzato, come fate d'altra parte dall'inizio della legislatura, con tutte le nostre proposte, pure quelle veramente di buonsenso, veramente quelle che servono ai cittadini, e questo ce lo chiedono addirittura i cittadini. Perché poi come pensate di rispondere alla nostra richiesta di un salario minimo legale con questo salario giusto? Ora, questo salario giusto, io lo voglio dire veramente, è una vergogna. Perché pensate che i cittadini, ci state dicendo che i cittadini vanno a fare la spesa con i voucher, vanno a fare la spesa con... chiedo un poco di silenzio. Con la previdenza complementare, chiedete, cioè, delle cose assurde. Io vi voglio dire solo una cosa. Noi da qua usciremo tra un anno, non so, e voi dovrete fare i conti con questi voti che state, con queste proposte che state portando, perché fanno veramente schifo. Sono una vergogna. Ed è stato vergognoso il modo con cui avete trattato questo provvedimento in commissione, e infatti ci avete costretto a un certo punto ad andarcene. Io mi voglio rivolgere in particolare al governo, che neanche ha letto i nostri emendamenti, li ha bocciati senza un minimo di dare un minimo di dignità a questa istituzione. E un moto di protesta l'abbiamo sentito persino dal presidente della commissione, che a un certo punto effettivamente ha dovuto ammettere che l'andamento dei lavori era sconcertante. Ora, quello che serve veramente per risolvere il problema dei working poor nel nostro Paese è un salario minimo legale, come c'è in gran parte dell'Unione Europea, e non si capisce perché trattate gli italiani come cittadini di serie B. Non si capisce come pensate che devono andare a fare la spesa con i voucher. Andateci voi a pagare la spesa con i voucher. Grazie.
1: Grazie onorevole. La deputata Guerra ha chiesto di intervenire, prego.
7: Grazie Presidente. Sì, anche noi sosteniamo ovviamente
4: nel Partito Democratico.
7: Abbiamo firmato questo ordine del giorno in cui riproponiamo la proposta del salario minimo, anche per sfatare questa idea del salario giusto che vi siete inventati. Non basta definirlo giusto perché un salario sia tale. Voi dite che volete difendere la contrattazione. Bene, noi la vogliamo difendere ancora più di voi, tant'è che sono 3 anni che abbiamo scritto nero su bianco che i contratti di riferimento devono essere quelli dei soggetti comparativamente più rappresentativi. Anche voi ci siete arrivati a scrivere questa cosa in alcune righe di questo provvedimento. Dopo tre anni avete scritto questo principio, ma nelle righe dopo avete scritto beh, va bene anche se è un contratto un po' diverso, purché sia vicino a quello, abbia lo stesso trattamento economico complessivo, che poi, litigandovi fra voi, facendo saltare le commissioni, arrivando proprio all'ultimo momento, avete definito in un modo in cui ci sta dentro tutto. Cioè il vostro contratto di riferimento è un qualsiasi contratto che passi per questa nazione. Sappiamo che ce ne sono a migliaia fatti da associazioni compiacenti. Bene, noi diciamo però e continuiamo a dire che anche i contratti DOC, i contratti di riferimento, quelli siglati da soggetti che hanno diritto a firmarli perché rappresentano davvero i soggetti a cui questi contratti poi si applicheranno, conoscono dei limiti. E il limite è l'articolo 36 della Costituzione, che non possiamo ignorarlo, non basta scriverlo in una riga di questo provvedimento, dimenticandosi che l'articolo 36 non chiede solo una contrattazione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro svolto, ma anche una contrattazione che garantisca dignità e libertà al lavoratore e alla sua famiglia. Questo della sussistenza decorosa manca dal vostro provvedimento ed è solo un salario minimo legale che lo rende possibile. Salario minimo legale non è una cosa tirata fuori da un cappello, è una cosa decisa da una collettività e confermata di anno in anno dal confronto fra le istituzioni e le parti sociali su quello che è un minimo di retribuzione al di sotto delle quali della quale non c'è il rispetto dell'articolo 36 della Costituzione, perché non viene garantita dignità e libertà. Vi fa schifo una cosa del genere? Qual è l'opposizione? L'opposizione che sentiamo sono tutte cose prive di senso. Qualcuno di voi, non devo citare il nome perché lo sapete, dice il salario minimo è una roba...
4: Va avanti alla Camera dei Deputati, le votazioni sugli ordini del giorno sul decreto salario giusto, usciamo dai programmi in convenzione.
8: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
4: Vi riproporremo i lavori più avanti, torniamo quindi a collegarci con la Camera dei Deputati. Adesso diamo spazio a una iniziativa, sempre nel decennale della scomparsa di Marco Pannella, un'iniziativa della Fondazione Marco Pannella, del Partito Radicale e dell'ANSA. L'ANSA è Marco Pannella, leader radicale attraverso l'agenzia. Ci sarà presso la sede del Partito Radicale la presentazione del progetto Marco Pannella ANSA Stories, oltre 22.000 dispacci dell'agenzia in 41 anni di storia, dal 1975 al 2016, tanti gli ospiti, dal direttore dell'ANSA Contu al segretario del Partito Radicale e presidente della Fondazione Pannella Maurizio Turco. Modererà l'incontro Giovanna Reanda. Queste sono alcune delle voci che sentirete. Ci colleghiamo subito con la sede del Partito Radicale.
9: Grazie per essere qui. Siamo nella sede della Fondazione Marco Pannella per la presentazione di questo progetto L'ANSA e Marco Pannella, il leader radicale attraverso l'agenzia. E gli ospiti che appunto adesso in questo momento sono seduti vicino a me sono un po', come dire, gli autori, sono coloro grazie ai quali questo progetto ha preso forma. Quindi intanto ringrazio il direttore dell'ANSA Luigi Conto alla mia destra, ringrazio... Devo alzare di più la voce? Sì. Allora alzerò di più la voce, mi sentite? Dico ringrazio alla mia destra il direttore dell'ANSA Luigi Conto, ringrazio Vittorio Pezzuto che è un collega e penso di essere smentita se dico comunque radicale, da storico no perché sei giovane, ma insomma comunque sicuramente ecco, quindi radicale storico. Ringrazio la professoressa Lucia Bonfreschi, ringrazio anche Marco Cerrone che appunto anche lui è stato diciamo uno degli ideatori di questo progetto. E io se voi siete d'accordo, visto che questo ovviamente ha bisogno di una spiegazione perché non è diciamo una, come dire, un progetto che si può semplicemente raccontare, ha bisogno anche di essere illustrato. Il primo a cui do la parola è Vittorio Pezzuto, perché questa idea originariamente, Vittorio, nasce da te, quindi intanto raccontaci un po' brevemente la genesi e poi diamo la parola a Marco Cerrone che invece ci spiega anche tecnicamente com'è che appunto questa idea ha preso corpo. Vittorio.
10: Sì, grazie a tutti, buonasera. In realtà l'idea è stata piuttosto banale, nasce da una considerazione fattuale incontrovertibile. In questo paese esistono due grandi archivi senza eguali, che sono quello dell'ANSA e quello di Radio Radicale. E mi chiedevo come riuscire a far dialogare entrambi. E forse la figura, ancora una volta, di Marco Pannella ci aiuta in questa impresa. E quindi ho deciso di selezionare, estrapolare, formattare e correggere di qualche refuso che capita sempre, 22.270 take, confidando sulla mia attitudine ossessiva compulsiva. E questo è il risultato, questi take coprono interamente l'attività di Pannella, quello che di Pannella è stato detto, non riguardano il Partito Radicale in quanto tale, perché saremmo andati troppo in là. Credo che quello che presenterà Marco sia un progetto importante. Marco non lo conosco, ma se è bravo la metà del padre Antonio è un fuori classe. Io ho dei riferimenti un po', diciamo, relativi a qualche decennio fa. E, è importante perché restituisce memoria di quello che abbiamo fatto e di quello che siamo stati. Mi vengono in mente due imprese. All'inizio del 1980 il Partito Radicale e Marco Pannella raccolgono su un documento la firma di più di 100 primi Nobel. Non esisteva internet, non esistevano i cellulari. Vi rendete conto di cos'è stato? Ecco, un domani è bene che qualcuno sappia che è esistito un partito e un leader che sono riusciti in questa impresa. E poi il secondo episodio mi è venuto in mente adesso, in questo salone io ho organizzato il mio arresto per spaccio per droga nel 1995 e in questo salone abbiamo deciso tanto. Confido nella soluzione di Monsignor Paglia dopo quella che ho ottenuto da un tribunale della Repubblica. Però insomma di iniziative di questo tipo ne abbiamo fatte tante e Marco Pannella ovviamente è stato l'enzima di tutto questo. Perché è importante il progetto che viene presentato oggi? Perché è un primo step. Cioè immaginate un domani la possibilità di poter interrogare, anche grazie all'intelligenza artificiale, in più lingue un singolo tema relativo a Marco Pannella. Ecco, noi potremmo avere i tech di agenzia dell'ANSA che ci dicono che cosa venne raccontato puntualmente in quel momento. Magari le fotografie anche dell'ANSA, che so che Luigi regalò a Marco negli ultimi tempi, che Marco apprezzò molto. Dobbiamo, da qualche parte sicuramente ci sono, se non ci sono ce ne darei un doppione, ma insomma. E oltre alle foto, anche il video o il file audio di Radio Radicale e poi i documenti che la Fondazione sta digitalizzando alla base di quell'iniziativa. Ecco che intorno a una semplice domanda, chiunque un domani vorrà studiare la storia di questo leader potrà avere tutti quanti i documenti raccolti. Credo che sia un'iniziativa unica, stiamo lavorando per questo e oggi, come dicevo, presentiamo la prima parte che dovrà essere successivamente implementata.
9: Allora, grazie Vittorio. Marco Cerrone, intanto diciamo cerchiamo di rendere semplice quello che magari semplice non è per niente, cercando di anche di spiegare come si potrà utilizzare questa piattaforma e quindi poter realizzare quello che appunto ci stava dicendo Vittorio Pezzuto.
11: Sì, prima di tutto buon pomeriggio a tutte e tutti. Io appunto adesso cercherò di dare corpo e un'immagine a quello che è stato descritto, sostanzialmente andandovi a mostrare quello che è il risultato finale di diversi mesi di lavoro e che sarà poi reso completamente accessibile gratuitamente a partire da il prossimo mese. Sostanzialmente quello che è stato fatto, e qui anche la connessione con l'intelligenza artificiale, è stata quella di cercare di capire come trasformare la materia grezza, i take, i dispacci dell'ANSA, oltre 22.000 dal 1975 al 2016 su Marco Pannella, e dargli appunto un corpo. E quindi attraverso la piattaforma che è stata realizzata anche con il supporto dell'intelligenza artificiale sarà possibile fruire di questo tipo di contenuti, e adesso andrò a mostrare un po' anche in che modo sarà possibile fare tutto questo. Già possiamo vedere che questo archivio integrale di dispacci su e di Marco Pannella conta oltre 9.000 soggetti menzionati all'interno dei dispacci, quindi tutte le persone che hanno incrociato la vita di Marco Pannella, la storia di Marco Pannella, la storia del nostro paese. più di 5.000 organizzazioni pubbliche, private, politiche che sono menzionate in oltre 250 luoghi, non solo afferenti il nostro paese. Uno degli aspetti che però tengo a sottolineare è che nel momento in cui andiamo oggi a operare in un territorio informativo come quello attuale della rivoluzione digitale del nostro tempo, uno degli obiettivi era anche quello di cercare di andare oltre, diciamo, quelli che sono gli utilizzatori, diciamo, usuali degli archivi storici, diciamo, di qualsiasi genere. Ed è per questo che le funzionalità che adesso andrò a mostrare entrando dentro la piattaforma in realtà sono pensate non solo per il mondo della ricerca, dell'accademia, dei professori universitari, degli storici, ma anche cercare di allargare il campo degli utilizzatori, avvicinare nuovi profili, se vogliamo, o quelli ovviamente del mondo del giornalismo e dei media, ma anche cittadini tutti e studenti e scuole di ogni ordine e grado, proprio perché l'archivio si configura come un qualcosa di non statico, dove ovviamente si pone base su un corpus di informazioni di diciamo primaria, perché è da lì che poi nascono tutta una serie di informazioni, e questo è un valore sicuramente aggiunto, perché appunto non è, è la fase prima di avere delle riformulazioni da parte delle testate, dei media e dei giornali, e quindi allargare il pubblico attraverso una piattaforma che sia, se dobbiamo ragionare molto chiaramente su parole chiave, accessibile, navigabile, basata su fonti certe, e dove le risposte dell'intelligenza artificiale, quando vengono effettuate delle domande, a differenza di altre piattaforme, sono tutte unicamente ancorate al corpus degli oltre 22.000 dispacci. Quindi di fatto cerchiamo di contribuire anche in una maniera, se vogliamo, laboratoriale al progetto, per cercare di risolvere uno dei problemi essenziali di oggi, cioè l'intelligenza artificiale che può commettere errori nel fornire delle risposte. Ci sono tantissime fonti, ci sono le cosiddette, termine bruttissimo, allucinazioni, in realtà non c'è nessun tipo di allucinazione, è un errore statistico, ma di fatto tutte le risposte sono ancorate, come vedremo a breve, al sistema di ai dispacci ANSA. Abbiamo immaginato anche due tipi di profili di utilizzatori, cioè ci saranno l'utente generico che può utilizzare liberamente la piattaforma e può fare un certo numero di richieste, però per il mondo accademico, per il mondo della ricerca, abbiamo pensato anche delle funzionalità avanzate che adesso andrò a mostrare. Di fatto, una volta registrati e entrati nella piattaforma, la prima interfaccia, il primo modo di fruire questo archivio è quello più tradizionale. Abbiamo quindi il campo di ricerca per parole chiave, quindi si può cercare una parola che viene ricercata all'interno dei titoli e del testo del dispaccio ANSA, ma è possibile ovviamente anche filtrare per diversi parametri. Ad esempio si può filtrare per luoghi, si può filtrare per persone e ovviamente per date. E una volta, diciamo, selezionato questo sottoinsieme dei dispacci, questa è la forma visiva che ne esce fuori, quindi dove abbiamo il luogo, come potete vedere, la data, il titolo, le persone menzionate, e in futuro stiamo adesso facendo delle operazioni anche di pulizia dei dati, perché su questo l'intelligenza artificiale ha ancora grossi limiti, è un po' un non detto sull'intelligenza artificiale questa, però rispetto a, come dicevo prima, a menzionare anche organizzazioni e tematiche, parole chiave legate ai temi. C'è la possibilità di ovviamente leggere il testo integrale, e c'è anche questa funzionalità che permette di tradurre in tempo reale qualsiasi tipo di dispaccio nelle 24 lingue dell'Unione Europea più alcune altre lingue estere, come il cinese, il russo, l'indiano e così via. E quindi in questo modo gli utenti possono anche accedere in più lingue ai contenuti presenti nell'archivio, e quindi questi sono esempi di traduzione. Un'altra funzionalità che può essere interessante per scopi di ricerca e approfondimento è la possibilità di poter, in maniera individuale, ogni utente può salvare nel proprio spazio, sul proprio profilo, può salvare una raccolta di dispacci, quindi può crearsi una sorta di collezione personale, appunto per motivi di ricerca. In questo caso, una volta aperto il dispaccio ANSA, è possibile creare quello che noi abbiamo chiamato un notebook, come se fosse una piccola agenda personale, dare un nome al notebook e iniziare ad aggiungere i dispacci associando anche delle parole chiave che possono essere utilizzate per scopi di ricerca. A questo punto, nella propria area personale, sarà possibile vedere i propri notebook. Ovviamente qui il criterio è personale, non viene definito a monte da noi e dalla piattaforma, ed è possibile rivedere, leggere i dispacci, aggiungere tag e ricercare all'interno della propria parte di selezione dei dispacci. Un'altra modalità di navigazione, sempre per rispondere a diverse esigenze, è quella di visualizzare i dispacci da un punto di vista più, se vogliamo, statistico, più quantitativo. E quindi, con gli stessi filtri che abbiamo visto prima legati all'archivio, c'è una dashboard, un cruscotto, dove filtrando sempre per gli stessi campi, date, località, persone, un domani organizzazioni, è possibile vedere come cambia la distribuzione nel tempo di questi dispacci. Faccio un esempio: se mettiamo partito radicale, quindi la parola chiave partito radicale, è possibile vedere che dal 75 al 2016 ci sono stati 3.094 dispacci che avevano all'interno o del titolo o del testo la parola esatta partito radicale. Possiamo vedere anche come sono stati distribuiti nel tempo attraverso questo grafico e su quante località è distribuito, avendo poi anche una classifica delle località e o delle persone che sono state citate, co-citate insieme al partito radicale e ai criteri appunto che abbiamo scelto. L'elemento forse che più è, diciamo, però innovativo è ovviamente quello della possibilità, come dicevo in apertura, di interrogare, di dialogare piuttosto, ecco, dialogare con l'archivio, ed è una, diciamo, potenzialità che qualche anno fa sarebbe stata impensabile, soprattutto su una scala così vasta come i 22.000, oltre 22.000 dispacci, dove l'utente può fare delle richieste più complesse rispetto alla tradizionale ricerca per parola chiave, e quindi può iniziare a fare delle richieste su rapporto tra pannella e determinati temi, come la pensava, come si agiva, quali erano le iniziative. Qui nella demo, diciamo, ho ripreso una ricerca abbastanza anche semplice: qual era il rapporto tra Marco Pannella e Leonardo Sciascia. In questo caso però ci tengo a evidenziare la novità, la differenza rispetto a quello che fanno le piattaforme generiche che siamo abituati a utilizzare, come ChatGPT e altri grandi modelli linguistici. Normalmente quel tipo di ricerca va a finire su qualsiasi tipo di fonte. Ci possono essere anche delle fonti non attendibili da cui viene rilevato il contenuto, e noi abbiamo cercato in realtà di aggiungere quanti più elementi possibili proprio per mantenere una coerenza, un'affidabilità, una verificabilità anche della risposta che viene dato, il tutto in una maniera trasparente, cosa che normalmente non avviene perché noi non sappiamo bene i meccanismi che ci sono dietro agli algoritmi e quando riceviamo delle risposte. Quindi la prima cosa che fa il modello che abbiamo realizzato è capire, tra virgolette, la richiesta che è stata fatta. Se avessi scritto qual è il rapporto, banalmente, per fare un esempio semplice, del rapporto Pannella-Sciascia, dietro il sistema inizia a cercare, ok, Pannella-Sciascia, ma quindi è Marco Pannella, Leonardo Sciascia, non mi ha chiesto il periodo, quindi devo prendere tutto il periodo e così via. Quindi rinforza in un certo senso la richiesta, perché sappiamo che ovviamente le risposte dipendono anche da come noi poniamo le domande. Questo ovviamente non vale solo per l'intelligenza artificiale e digitale, riguarda anche il nostro modo, diciamo, di vivere analogico. Quindi questo è un primo passaggio. Poi viene fatta un'estrazione da tutto il corpus che è stato selezionato, quindi si vanno a cercare i nomi esatti, la vicinanza di significato tra la richiesta che è stata fatta e quello che è presente nel database. C'è un ultimo controllo anche di sicurezza, perché i dispacci ANSA a volte non sono solo un take e basta, ma c'è una sequenza, quindi c'è 1, 2, 3, 4. In questo caso, per sicurezza, vengono aggregati anche tutta la catena dei dispacci associati, e l'algoritmo va a fare una sorta di classifica di quelli più pertinenti rispetto alla richiesta che è stata fatta. Il risultato finale è una prima selezione dei massimo 60 dispacci più, diciamo, coerenti e in un certo senso più efficaci per dare la risposta, e poi viene appunto riportata all'utente la risposta finale, con un elemento che anche qui voglio evidenziare. C'è una prima parte della risposta che spiega il ragionamento, tra virgolette, è sbagliato parlare di ragionamento, ma comunque il processo che c'è stato dietro quel meccanismo di restituzione. Ad esempio qui già ci dice il modello, io ne ho trovati 841, poi sono andato a fare quest'altro tipo di operazione e riporta una risposta strutturata, accessibile, qui ovviamente non si vedrà benissimo, però per esempio è divisa in la collaborazione politica e le candidature, stima intellettuale e valori condivisi, le proposte e le iniziative comuni, tutti i pezzi che vedete la risposta traggono origine dai dispacci selezionati. L'elemento ancora più per cercare di contribuire anche noi come Fondazione Marco Pannella a una delle sfide più grandi, che è appunto quella dell'esplicabilità delle risposte dell'intelligenza artificiale, e che alla fine delle risposte citiamo anche sempre quali sono state le principali fonti dalle quali è stata poi rielaborata la risposta. Con la professoressa Bonfreschi in realtà abbiamo fatto diversi test e stiamo ancora anche affinando alcuni meccanismi proprio per migliorare questo sistema e allargare anche il numero di fonti che vengono citate all'interno della risposta. E l'elemento ancora forse più avanzato è la possibilità di andare a vedere laddove l'intelligenza artificiale ci restituisce una risposta tra virgolette, quindi sta citando, l'intelligenza artificiale rielaborerà sempre il contenuto, è generativa, inventa statisticamente delle parole, ma a volte riporta tra virgolette quello che è stato detto. Per favorire questo controllo, questa verifica, abbiamo fatto in modo di evidenziare alla fine di ogni risposta qual è la parte che dovremmo controllare, cioè ad esempio in questo tipo di restituzione io posso andare a vedere qual è stata la fonte che ha permesso di citare esattamente un virgolettato di Sciascia, lo trovo evidenziato e quindi capisco che quella è una parte che fa parte esattamente del dispaccio originale, quindi non c'è stata quella che noi chiamiamo allucinazione. Ci tengo anche a evidenziare un aspetto che può sembrare tecnico, ma ormai tecnico non lo è, e che tutto questo lavoro è stato fatto nel rispetto, nella compliance di tutte quelle che sono le normative attuali, dall'IACT al GDPR e così via. Sarebbe una lista infinita, ci mettere un sacco di minuti per dire solo tutte le normative, però di fatto tutti i modelli di intelligenza, i modelli di intelligenza artificiale utilizzati non sono stati, i contenuti non sono stati utilizzati per la addestramento ovviamente dei modelli di intelligenza artificiale, girano tutti su server europei e garantiscono, diciamo, per come abbiamo strutturato il progetto, dei sistemi alti di sicurezza proprio per evitare intrusioni e diciamo recupero non permesso delle informazioni. Questa è un po' la panoramica, poi se ci sono dubbi, domande, possiamo vedere anche dopo.
9: Allora, la cosa che mi aveva, diciamo, tutta questa spiegazione mi ha molto interessato, anche perché ovviamente col tipo di lavoro che facciamo noi, la questione della fonte è centrale, no? Quindi già l'ANSA lo è per definizione, per antonomasia si potrebbe dire, perché quando ho iniziato a fare questo lavoro, per noi l'ANSA era sinonimo di fonte certa e incontrovertibile, insomma. Adesso la domanda è anche per la professoressa, che è una storica, quindi comunque il valore delle fonti non, insomma, rimane ovviamente centrale, no? Se ci sono delle perplessità rispetto all'intelligenza artificiale, è proprio dove l'intelligenza artificiale va a prendere le sue notizie, quindi l'algoritmo, e poi le rielabora, no? Lo diceva appunto per tutti noi che siamo almeno parlo per me, digiuna, insomma, è chiaro che nell'elaborazione della risposta, tu dicevi, Marco, l'intelligenza artificiale inventa, che non è un po' l'idea dell'inventare che magari abbiamo noi così in maniera artistica. Però c'è un dato che appunto è questo. Ecco, in questo progetto che voi avete sviluppato a seconda delle vostre competenze, professoressa, e poi svilupperà ovviamente quello che pensa sia più utile che noi ascoltiamo, questa questione delle fonti rimane una questione centrale? Sì, no, come?
12: Sì, assolutamente sì. È una questione centrale, è una questione che si lega strettamente al lavoro dello storico, ma non solo dello storico, del giornalista, insomma di chiunque, di qualunque utente, e che credo debba essere assolutamente sottolineata a maggior ragione in una fase in cui la tecnologia diventa sempre più potente. Io volevo appunto provare ad analizzare questo progetto di digitalizzazione ponendomi dal punto di vista appunto dell'utilizzatore, no? Questo è giusto per utilizzare un linguaggio di chi si occupa di digitalizzazione e intelligenza artificiale. Appunto volevo cominciare con un disclaimer, cioè appunto io, Marco è l'inventore del meccanismo di interrogazione del database, io sono l'utente, quindi io ho provato a interrogare questo database dal punto di vista di chi fa ricerca peraltro ancora con un foglio di carta e una penna in mano. Però ecco, io volevo dire che secondo me ci sono delle ragioni molto importanti che sostengono, che sono dietro questo progetto di digitalizzazione dal punto di vista di chi fa ricerca, e ragioni altrettanto importanti di aver digitalizzato dei dispacci di Marco Pannella. E mi spiego. Allora, innanzitutto credo che ci sia una ragione che riguarda l'evoluzione stessa della storia contemporanea, della politica contemporanea, cioè la politica del secondo Novecento, del ventunesimo secolo, è una politica sempre più documentata, sempre più registrata, sempre più trascritta, sempre più mediatizzata, per cui i leader non parlano più solo nei comizi o nelle aule parlamentari, parlano alla radio, alla televisione, nelle conferenze stampa, nei congressi, nei tribunali, no? E la comunicazione politica è diventata quindi una continua produzione di testi, testi orali, testi scritti, testi audiovisivi, testi giornalistici, eccetera, e abbiamo assistito anche ad una moltiplicazione degli attori politici che producono testi. Ora, mi sembra che in questo contesto un database di dispacci di agenzia sia una fonte particolarmente preziosa. Perché? Perché il dispaccio non è il discorso integrale né un commento a posteriori, è una forma di registrazione immediata di quello che accade in politica che permette di orientarsi in questo volume crescente di discorsi prodotti da attori politici. E porta quindi con sé la temporalità della notizia, l'urgenza, la sintesi, l'ordine delle priorità imposto dalla giornata, e proprio per questo serve tantissimo agli utenti, agli storici, per ricostruire non soltanto gli eventi ma la loro visibilità, cioè ci aiutano non solo i dispacci a capire cosa accadde, ma ci aiutano a capire anche quello che diventò notizia. La seconda ragione dell'importanza, secondo me, di questo database e dello strumento dell'intelligenza artificiale una ragione metodologica che però è strettamente connessa a questa ragione politica. Cioè, negli ultimi decenni il mestiere, il lavoro dello storico, e qui torno al problema delle fonti, è cambiato in profondità. È cambiato in profondità non perché sia venuta meno la metodologia classica, no, del mestiere di chi interroga le fonti, cioè la critica e l'interpretazione delle fonti, il confronto tra i documenti, la necessità di ricollocare la fonte all'interno di un contesto storico più ampio e così via. No, il problema è che è mutata la scala quantitativa del materiale disponibile, che si è moltiplicato e che quindi costringe lo storico a confrontarsi con il problema della selezione di fonti all'interno di una quantità di dati talmente abbondante che porta anche a allucinazioni da parte degli storici stessi. E quindi un corpus come questo ha un valore che non si esaurisce appunto nella comodità della consultazione, che certamente c'è, perché è sicuramente avere in forma interrogabile una sequenza molto ampia di dispacci, che consente di ritrovare occorrenze, di seguire l'apparizione, la scomparsa appunto di nomi, di luoghi, di temi, ma che ha, va oltre, cioè il punto interessante è che appunto la forma digitale permette di formulare delle domande che prima sarebbe stato forse impossibile, cioè erano immaginabili ma molto difficili da attuare in pratica, per esempio non solo cosa disse Pannella su un determinato tema, ma con quali alleati o quali avversari veniva associato in quel particolare momento, no? Cioè quando un tema entra stabilmente all'interno del linguaggio pubblico e così via. Ovviamente il database dei dispacci ANSA non elimina la lettura dei documenti, questo lo sottolineo, però sicuramente la prepara. E poi c'è l'uso di un modello di linguistico, no, che lavora su grandi dimensioni, che apre ulteriori possibilità. E qui non deve però essere appunto inteso come un oracolo, cioè sicuramente sono una storica, ma credo che non possa sostituire il ruolo di chi interroga questo database e di chi lo fa attraverso l'LLM. Cioè è un assistente euristico, è uno strumento per formulare delle ipotesi, sì, in alcuni casi per riassumere dei sottoinsiemi di documenti, per confrontare catene di eventi, per individuare delle ricorrenze che poi il ricercatore deve verificare. Cioè il punto non è chiedere alla macchina, no, di dire la verità su Marco Pannella, ma sicuramente questo tipo di fonte, questo tipo di LLM permette delle ricerche immense, cioè permettono di interrogare un corpus immenso. Fin qui appunto il valore di un database di dispacci ANSA. Poi credo che ci sia un valore aggiunto che riguarda appunto il valore dei dispacci di Marco Pannella, cioè il caso di Marco Pannella e dei radicali. Cioè perché è ulteriormente interessante, ulteriormente importante un database di dispacci di Marco Pannella. E anche qui io vedo due ragioni principali. La prima è legata alla cultura politica dei radicali, no? Perché i dispacci di Marco Pannella sono parte della storia di una forza politica che ha attribuito al documento e alla pubblicità delle fonti un valore importantissimo, un valore democratico, e che è particolarmente attenta al valore delle tecnologie proprio da questo punto di vista. Vorrei evitare il tono agiografico, non credo che, cioè non si tratta di dire che i radicali hanno previsto tutto e che ogni intuizione si sia tradotta in successo, però credo che bisogna riconoscere loro un'attenzione particolare verso questi due temi dell'utilizzo delle tecnologie in senso democratico e appunto dell'attenzione alle tecnologie, e che quindi ci sia una continuità nella loro storia, una continuità che parte da Radio Radicale e che forse arriva a questo progetto oggi, no? Cioè Radio Radicale si distinse per una filosofia editoriale che era fondata sulla trasmissione integrale degli eventi politici e istituzionali, le sedute del Parlamento, i congressi di partito, i processi, no? Tutti i momenti centrali della vita pubblica. E era una scelta culturale e politica, ancor prima che tecnica, cioè non sostituire il documento con il commento, ma rendere il documento, in questo caso appunto le sedute parlamentari, i congressi dei partiti, eccetera, direttamente accessibile. Poi ovviamente dietro questa scelta c'era un'idea molto esigente di cittadinanza, no? Da un lato si può deliberare meglio se si può ascoltare o leggere di più, ma dall'altro significa anche che il cittadino si deve informare di più direttamente avendo accesso ai documenti. Questa storia poi passa attraverso Agorà Telematica, è appunto uno dei primi internet service provider italiani che alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, quando la rete non era ancora l'ambiente ordinario della comunicazione politica, immaginare spazi telematici di informazione politica significava anticipare una trasformazione profonda. E poi oggi digitalizzare i dispacci ANSA di Pannella e rendere interrogabili anche attraverso un LLM significa proseguire in forma nuova, mi sembra, una storia lunga di un rapporto tra la politica, il documento e la tecnologia. Certo, con una differenza decisiva di cui dicevamo prima, cioè che oggi la potenza degli strumenti informatici, degli strumenti tecnologici è incomparabilmente maggiore e che quindi incomparabilmente maggiore deve essere la responsabilità metodologica di chi interroga questi strumenti. E poi appunto c'è una seconda ragione del valore della digitalizzazione di spacci di Marco Pannella, che è legata alla figura di Marco Pannella, no? Che ha incarnato la cultura politica dei radicali e che ne è stato il leader, perché Pannella è stato sicuramente un produttore quasi paradigmatico, no? di testi politici, non solo perché scriveva, parlava, interveniva,

0: compensare l'indebolimento dei legami partitici tradizionali, proprio perché la forza dei radicali non proveniva da un apparato territoriale paragonabile a quello dei grandi partiti di massa, derivava invece dalla capacità di utilizzare strumenti diversissimi, dai digiuni ai tribunali, alle campagne internazionali, alle conferenze stampa e così via, come parti di una stessa strategia di pubblicizzazione delle proprie dei propri orientamenti politici. E qui per questo il database di dispacci ANSA acquista un valore particolare, permette lo studio del significato dei messaggi di Marco Pannella, ma anche del significante, cioè di come Marco Pannella diceva le cose, no? Che in realtà aveva, era in sé un significato. E quindi appunto, cioè, sottolineo l'importanza di un database come questo, di un database di dispacci di un leader che aveva fatto della parola lo strumento della politica e della partecipazione alla politica. E poi il database dei dispacci di Marco Pannella permette anche l'incontro di scale temporali diverse, cioè da un lato la temporalità lunga, no, di battaglie che attraversano decenni, dall'altro invece la temporalità breve della notizia d'agenzia. Quindi mi sembra che permetta anche di recuperare il Pannella attore nel tempo. Vado veramente veloce, concludo partendo proprio da un'avvertenza che si ricollegava a quanto dicevamo, cioè l'avvertenza del maneggiare con cura, e poi con un apprezzamento che vuole essere veramente sincero. Allora, l'avvertenza del maneggiare con cura può sembrare un discorso pro domo mea, ma non lo è, e non vorrei essere malinterpretata. E appunto, cioè l'avvertenza è che un modello, un LLM, l'intelligenza artificiale, può aiutare a interrogare un archivio, è uno strumento preziosissimo, però può anche portare a delle scorciatoie seducenti, può suggerire dei nessi dove ci sono solo coincidenze, può appiattire delle differenze cronologiche, può rendere troppo fluida una storia che invece è fatta anche di conflitti, di contraddizioni e così via. Quindi per questo mi piace molto, cioè il valore del progetto sta anche nella sua architettura, che mi piace molto, devo dire, cioè non soltanto mettere i testi dentro la macchina, ma conservare il rapporto tra la risposta e la fonte, no? Cioè tra la sintesi e il documento invece verificabile. E in fondo appunto la cultura radicale dell'archivio, no? Pensiamo appunto alla pratica della registrazione integrale, della conservazione degli atti, della pubblicità delle fonti, penso che possa offrire una lezione anche alla stagione dell'intelligenza artificiale. Cioè l'innovazione è democratica se aumenta la verificabilità e se permette l'accesso diretto alle fonti, no? Cioè, se non produce dipendenza da una risposta opaca che in realtà torna ad essere una forma di intermediazione invisibile. E poi appunto l'apprezzamento, perché trovo che sia un'agenzia di stampa a promuovere o valorizzare un progetto di questo tipo è molto significativo, proprio perché le agenzie producono una parte essenziale della memoria quotidiana del paese, lavorano spesso sullo sfondo, no? Cioè alimentano giornali, radio, televisioni, archivi redazionali, però no, cioè sono scritte nel tempo breve della notizia, ma in realtà sono anche fonti per il tempo lungo della storia, ecco. E quindi digitalizzare circa 22.000 dispacci di Marco Pannella significa, da un lato, valorizzare un leader che ha attraversato la storia repubblicana e che è stato capace di incidere su questioni che ancora oggi noi riteniamo centrali, e dall'altra significa anche valorizzare il patrimonio dell'ANSA, mostrando che l'agenzia è un importantissimo deposito di memoria pubblica. Grazie.
1: Grazie. Grazie.
2: Scusami, un minuto perché mi è venuto in mente il rapporto di Pannella con la tecnologia. Allora, Marco per decenni non ha avuto la televisione in casa, l'ha presa solo in occasione del colpo di Stato di Yeltsin, perché voleva seguire cosa succedeva. Peccato che però da molti anni avesse avuto l'intuizione, avesse fatto realizzare il centro d'ascolto radio-televisivo.

0: comunque un metodo. Non ho la televisione, so che cos'è, la conosco profondamente e voglio che vengano misurati gli spazi politici attribuiti a ciascun partito. Il secondo flash, mi ricordo ancora, sempre in questa stanza, quando all'inizio degli anni 90 Roberto Ciccio-Messere, che stava lì, io ero là in fondo, iniziò a parlarci di quanto si annoiava a Bruxelles durante i weekend. Non c'era niente da fare, la città era morta, e dunque iniziava ad appassionarsi ad un nuovo strumento che si chiamava Internet. Ci parlò per la prima volta di Internet. Marco lo stette ad ascoltare e la sua reazione fu: ma quindi se devo comunicare con Nikolaj Kramov, posso farlo attraverso questo strumento, gli posso trasferire dei documenti, possiamo fare una rete tra compagni. Immediatamente scattava in lui la possibilità di utilizzare a fini politici le nuove tecnologie. Il terzo flash, indimenticabile, in occasione di un suo compleanno, al gruppo parlamentare che all'epoca si chiamava Gruppo Federalista Europeo, decidemmo di regalargli un computer portatile. Lui che era un affezionato utilizzatore della lettera 22 dell'Olivetti. Apprezzò il regalo, lo aprì e disse: ho capito tutto, però il foglio dove si infila? Ecco, questo era Marco con la tecnologia.
1: Grazie Vittorio. Allora, Luigi Conto è il direttore dell'ANSA e certo, insomma, è un po' come questa iniziativa, questo progetto con questa presenza che è appunto Marco Pannella, che, come ci ha appena ricordato Vittorio Pezzuto, non è che proprio ci avesse un rapporto con la tecnologia così smart, e nello stesso tempo era così difficile da sintetizzare, no? Perché insomma Marco, soprattutto quando parlava, e lui fondamentalmente parlava, no? Abbiamo detto tante volte, non è che proprio ci sia degli scritti, no? C'è molto più il parlato, quindi l'archivio di Radio Radicale da questo punto di vista rimane sicuramente una delle fonti principali per conoscere Marco Pannella. La domanda è: nella complessità del riuscire a sintetizzare un personaggio così complesso e così difficile, anche perché lui non è che poi si esprimesse con pensieri semplici, soggetto predicato complemento, era una cosa che non faceva mai.
2: Sì, grazie, intanto grazie per l'invito, grazie di avere avuto questa idea. Allora, se vogliamo partire da questa tua osservazione, Pannella era l'incubo di chi lavorava al politico dell'ANSA come il sottoscritto, nel senso che quando da ragazzo, parliamo di 35 anni fa, 30 anni fa, venivi mandato qui per esempio ad ascoltare Pannella o in transatlantico a cercarlo, facevi il segno della croce. Perché era davvero complesso, soprattutto se eri giovane, se non lo conoscevi, era un personaggio che si faceva molto fatica. La domenica era un ulteriore problema, perché si era da soli e lui chiamava o lo chiamavi e cominciava a parlare al telefono nella cabina di Palazzo Chigi, tu eri lì e lui ti parlava per ore, tu scrivevi e tentavi di fare quello che l'intelligenza artificiale adesso fa in maniera molto più veloce, diciamo, con tantissimi limiti. E, detto questo, ci sono due cose secondo me fondamentali di questo progetto che sono state evocate, che sono la memoria storica e la certezza della fonte. Sono due temi con i quali il giornalismo della fonte, sono due temi fondamentali per il nostro lavoro. Allora, l'ANSA ha iniziato, la prima notizia dell'ANSA del 1 gennaio del 1945, quel giorno, ed era una notizia di un bombardamento alleato su Berlino, quel giorno furono prodotte dall'ANSA 13 notizie in tutto il giorno, oggi sono circa 3.500 in quattro lingue, e queste 13 notizie venivano battute su carta da macchina da scrivere e portate a mano da due omini che lavoravano all'ANSA nelle redazioni dei giornali. Pensate oggi qui di che cosa stiamo parlando, delle quantità, della qualità, della capacità di entrare dentro dei testi e che cos'è, come è cambiato il mondo dell'informazione e di conseguenza come è cambiato tutto il mondo, a cominciare poi dalla politica. E il valore di quello che è stato scritto da tutti i giornalisti dell'ANSA e di quello che è stato fotografato da tutti i fotografi dell'ANSA, anche lì dal 1 gennaio del 1945, è davvero una fonte inesauribile, un patrimonio collettivo, un patrimonio del paese, come ha detto giustamente come Radio Radicale costituisce un grandissimo patrimonio. Noi stiamo facendo dei progetti, naturalmente con l'intelligenza artificiale, proprio perché il nostro archivio ci consente di superare il problema principale che in questo momento l'informazione e il mondo ha con quello che succede online e sui social, cioè la certezza della fonte. Comunque le notizie dell'ANSA contengono degli errori, naturalmente, sicuramente anche tra i tecnici di Pannella, io ricordo alcune volte che mi faceva fare delle rettifiche, ma comunque nell'archivio ci sono anche le rettifiche, c'è anche la notizia successiva che corregge eventualmente l'errore. Quindi è davvero un giacimento, diciamo, di, non voglio dire di verità perché è una parola che mi fa paura, ma sicuramente di cose che sono state scritte da persone che lavorano con un metodo, da giornalisti che hanno sempre lavorato con un metodo, che è un metodo particolare quello dell'ANSA, perché i giornalisti dell'ANSA per statuto, noi nel nostro statuto abbiamo l'obbligo di essere oggettivi e obiettivi e di non farci condizionare da quello che pensiamo. Il nostro direttore storico Sergio Lepri, quando venivi assunto, cosa che ha fatto anche con me, mi ha chiesto conto, io non voglio sapere come la pensa, ma non me lo faccia capire da quello che scrive. Ed è quello che noi continuiamo a fare, cerchiamo di fare tutti i giorni. Lo stesso Lepri nel 1974 era un grandissimo innovatore, ebbe l'intuizione di creare il primo archivio in assoluto in tutte le agenzie del mondo, un archivio telematico che attualmente ancora esiste, si chiama DEA, Documentazione Elettronica ANSA, andando in America all'IBM e chiedendogli di organizzare una piattaforma che potesse restituire e contenere tutti i testi dell'ANSA. Questi dell'IBM ebbero anche molti dubbi, per dire, ma che senso ha questa roba? E lui racconta, ha raccontato in alcune sue memorie, il giorno in cui arrivò questo archivio, erano tre tir che arrivarono da via della dateria, pensate quali sono gli spazi oggi, che furono installati tutti nel piano terra dell'ANSA per poter contenere tutte le notizie che poi sono state archiviate. Quindi un grandissimo patrimonio e un progetto che a me, quando mi è stato subito detto dalla fondazione, ho subito pensato che fosse un'idea molto interessante. Ho avuto qualche difficoltà anche, come dire, a portarla avanti, perché noi siamo molto gelosi naturalmente di questo archivio, che è anche un elemento di resistenza nei confronti di chi, come dire, si prende le nostre notizie senza pagarle, come Google, perché il nostro è un ambiente chiuso. E quindi noi lo vogliamo mantenere chiuso, metterlo poi a disposizione delle università, delle scuole, degli studiosi e forse un giorno anche del pubblico, ma naturalmente non facendolo inquinare da chi oggi, come sappiamo, fa grandissimi ricavi con i contenuti scritti da altri. Quindi io faccio comunque i complimenti, perché è uno spin-off di un progetto che noi stiamo mettendo insieme su tutto il patrimonio dell'ANSA. Stiamo digitalizzando più di 20 milioni di fotografie che sono state scattate nel corso degli anni. Proprio in questi giorni, forse ne avete sentito parlare, a Vicolo Valdina abbiamo inaugurato una mostra su 80 anni dei conquiste femminili, dove tra l'altro c'è tantissimo delle fotografie delle storie del Partito Radicale e dei personaggi che hanno fatto la storia delle conquiste delle donne, proprio grazie all'archivio. Noi attraverso l'archivio, attraverso una collaborazione anche con l'Università di Firenze, abbiamo studiato tutto il percorso di questi 80 anni di riforme e abbiamo collegato testi e foto, è venuta fuori una mostra veramente interessante, veramente particolare, che mi invito a vedere. Quindi complimenti per questa iniziativa. Credo che il tema della memoria e il tema della memoria in politica e nella politica, soprattutto oggi, come è già stato detto, sia fondamentale per restituire alle giovani generazioni quello che è stato un percorso che non può essere dimenticato e che troppo spesso viene lasciato un po' all'improvvisazione e alla mancanza di cultura politica e storica, che in questo paese purtroppo sono abbastanza diffusi. Grazie.
1: Grazie a te. direttore, grazie Luigi Cantu. E mentre invito a prendere posto qui vicino a noi Claudio Martelli, Monsignor Paglia, anche Maurizio Turco e Rene Testa, ringrazio voi per, appunto, per questo primo panel. E diciamo nel ricordare, no, è stato detto l'integralità, no, l'integralità dei documenti. Per cui Radio Radicale è sicuramente, e in questo anche insieme all'ANSA, rappresenta ciò che Marco Pannella voleva proprio che la radio fosse, no? Quindi un metodo che porta oggi le giovani generazioni a chiedere, evidentemente, a poter leggere o ad ascoltare i documenti nella loro forma integrale. Io volevo chiedere a Claudio Martelli, che chiaramente non ha bisogno di presentazioni, intanto come si comunicava nella Prima Repubblica, e Marco Pannella, che appunto è stato appena descritto come un fiume in piena che si attaccava al telefono e teneva i poveri giornalisti ad ascoltarlo, e giornalisti e non solo. Ecco, rispetto alla comunicazione appunto di quegli anni, ma Marco Pannella come veniva guardato? Come un folle? Che ricordi hai?
3: Bella occasione per ricordare un gigante come Marco Pannella, e per entrare un po' più nei suoi meccanismi politici, psicologici. Certamente la cura dell'informazione, della parola, gli era connaturata. Non è qualcosa che ha dovuto, come dire, studiare, non. È nato così, fluviale, torrentizio, bulimico per certi aspetti. Non voleva mai che si separasse pubblico e privato, detestava la parola privato, perché diceva privato di che? Personale, si può dire. E non vedeva distinzione tra il personale e il politico, o la rifuggiva. Certo, magari c'era anche qualche vezzo in questi atteggiamenti, però nel profondo erano sinceri. Aveva un'enorme curiosità, faceva parte della sua bulimia per tanti aspetti, compresi quelli tecnologici, anche se poi lui direttamente non praticava o non ne capiva tutta la portata. È stato già ricordato il ruolo di Ciccio Messere nell'avvicinarlo a Internet, giustamente ricordato. Però non bisogna dimenticare che lui creò una televisione e una radio, quindi a Cipicchia si era consapevole del ruolo, e creò anche gli strumenti di controllo perlomeno degli spazi che la televisione pubblica assegnava ad ogni singolo partito, il che gli consentiva di contestare tante ingiustizie o squilibri. Fu particolarmente attento c'è un aspetto qui abbastanza contraddittorio. Tanto era, come dire, moderno, curioso, attento alle novità, tanto era un po' vecchiotto poi invece nella comunicazione, perché non era asciutto, stringato, icastico, era per l'appunto fluviale, e questo non aiuta, e non lo aiutava, a mio parere almeno, e gliel'ho detto tante volte, ma lui non è che desse retta a chi faceva qualche critica, non era portato. Se dicevi qualcosa che lo interessava, allora quello sì. Ma se la cosa, come dire, non lo interessava o era in contrasto, non dico con i suoi principi, senza scomodare cose troppo grandi, ma con la sua prassi, con le sue abitudini, veniva accantonata. Fin de non recevoir. Faceva finta di non aver sentito, ricevuto il messaggio. Insisto su questo punto perché abbiamo tante volte parlato e lui non ha mai accettato questo mio invito a una maggiore misura, ecco, forse la parola giusta, della sua comunicazione. Parlava notti intere alla radio prima e poi alla televisione, con un'aria anche un po' così, insomma, assonnata in certi momenti. Poi ogni frase che diceva gli suggeriva una divagazione, la divagazione poi poteva durare un'ora, però poi sapeva riprendere il filo e ritornava sull'argomento principale. Tanto era bravo, efficace nei discorsi parlamentari, veniva sempre con un blocchetto con cui c'erano gli appunti, le piccole schede, quelle che poi si chiamavano scalette, e lì affrontava con una certa misura, perché si era in Parlamento, era consapevole, il tempo magari era anche limitato, no? Così invece poi aveva bisogno di spazi infiniti, come quelli appunto della notte, della televisione e della radio, e era anche un po' narciso, diciamocelo, no? Un bel po', e quindi non soltanto parlava in diretta, ma poi registrava e li ridava registrati. Io credo che quando si parla di un grand'uomo non bisogna sottacere fragilità o debolezze, perché si è grandi con le proprie fragilità, le proprie debolezze, non contro o malgrado. Devo essere grato, gratissimo al lavoro che ci avete presentato stamane. Lo sono particolarmente perché qualche anno fa, con un circolo milanese socialista e un circolo torinese, Rosselli, abbiamo digitalizzato tutto l'Avanti e poi l'abbiamo regalato alla Biblioteca del Senato. Ed è una piccola impresa rispetto a quella che avete raccontato qui. E quindi l'apprezzamento è ancora maggiore. Non vedo l'ora di utilizzare questo strumento, poi mi farò spiegare bene come si fa, non l'ho esattamente capito, immagino si debba avere un computer o qualcosa di simile, ma questo ormai ci siamo sprofondati da molto tempo. Io ricordo, non so come è emerso dal lavoro che avete fatto voi e dei comunicati o dispacci, bellissima questa parola, dispacci, dell'ANSA. Io me ne ricordo alcuni di Marco che erano incomprensibili, perché era anche lì fluviale, anche nei dispacci che dovevano essere brevi. Questo non ha mai né inficiato né ridotto la mia ammirazione, però certo una certa tenerezza per questo gigante che dalle 7 del mattino, talvolta anche prima, fino all'alba produceva politica, e quindi si poteva permettere anche qualche intemperanza e qualche incontinenza. Grazie.
1: Grazie. Grazie a Claudio Martelli. Monsignor Paglia, allora, qui insomma, intanto lei sicuramente non è digiuno di intelligenza artificiale, ha anche scritto un libro, quindi intanto, visto che c'è stata la presentazione di questo database, di questo strumento, insomma, intanto le volevamo così chiedere che cosa l'avesse colpita particolarmente. E poi, visto che parliamo di Marco Pannella, insomma, anche il suo personale rapporto con Marco Pannella.
4: Grazie dell'invito. Facciamo bene a ricordare un uomo come Pannella, che lo si può inquadrare in tutti i modi, eccetto che nell'intelligenza artificiale. Pannella è l'opposto. Com'è?
5: No.
4: Detto questo, l'operazione fatta per me, che di origine sono uno storico, è chiaro che l'attenzione alle fonti è quanto di più necessario da fare. Cioè, qualsiasi regolamentazione di archivio è preziosissima. E un punto però a me pare da dover sottolineare. Cioè, l'intelligenza artificiale è cretina per definizione. Perché? Perché computerizza, perché mette insieme i dati, ma solo quelli che il costruttore dell'algoritmo immette. Quindi tutte le risultanze devono essere, come dire, estratte dal tema della verità o no. È un calcolo parziale. Quindi da questo punto di vista una cosa che potrebbe mancare è che i testi di Pannella, come di chiunque altro, sottratti all'emozione, sottratti alle passioni, come dire, che le hanno prodotte, vuol dire impoverirli, come appunto ridurre il cervello a quel 6-7% di struttura raziocinante rispetto al 90% di emozione, di creatività, di inconscio. Oggi noi stiamo di fronte ad un equivoco, a mio avviso, pericolosissimo. E purtroppo l'equivoco è la parola intelligenza applicata a artificiale. È come dire legno di ferro. Che vuol dire? Perché l'intelligenza è propria di questa materia che abbiamo in testa, che la natura ha impiegato milioni di anni per produrla. E questa materia oggi è collegata anche ai miliardi di galassie che non sono slegate dal movimento dei neuroni o di altro. L'epigenetica, per dire una cosa molto semplice, è come se influisce sulle logiche cerebrali. E se uno c'ha il male al di domignolo ragiona diversamente che se non lo avesse. Ecco perché, diciamo, la dimensione aritmetica, che è cruciale ed è importante, e secondo me è preziosissimo poter conservare tutto e anche aiutare le interpretazioni, ma attenzione, c'è un patrimonio interpretativo che spetta agli storici, certo, che non sono computers. Ecco, questo credo sia importante sottolinearlo. Purtroppo viviamo in uno squilibrio, non so quanto facilmente, diciamo, riequilibrabile. Io stesso mi recherò dopodomani a Seattle per parlare con alcuni di questi signori, però c'è nello squilibrio a cui ho accennato, c'è tutto lo squilibrio, come dire, di una concezione verso operazioni algoritmiche senza le altre scienze della vita. C'è l'universitas scienziarum, quindi di tutte le scienze alle quali è deputato il compito di dirci l'umano comune che vogliamo difendere. Ecco, questa universitas scienziarum oggi è la grande assente, che è quella che permise il Rinascimento. L'uomo di Vitruvio è il frutto della poesia, dell'arte, della letteratura, anche della matematica, e come, ma anche dell'etica, della teologia, dell'astrofisica. Ecco, io credo che questo punto dovremmo risottolinearlo. E non a caso alcuni dei grandi scienziati in quell'epoca erano anche grandi artisti. Pensiamo a Leonardo. Io tra i diversi mask e dintorni di artisti ne vedo pochi, come dire, capaci di rastrellare miliardi, molti, però vedo poco questo anelito all'umano, che in Pannella era enorme. Ed io non dimenticherò mai il giudizio che mi diede Papa Francesco quando dovendo lasciare una riunione, stavo con lui, dovendo assentarmi perché mi chiamarono: Marco vorrebbe parlarti che stai in ospedale. Io glielo dissi: mai di corsa, lascia tutto. Marco è un uomo che paga di persona le sue idee. Sono pochissimi a farlo. È un grande. E prima Martelli diceva: io amerei un giorno che si approfondisse il tema del rapporto tra Marco e la fede, ma non tanto la fede cristiana, quando questa dimensione della vita, senza la quale, così lui mi disse, non è possibile il partito radicale come io lo concepisco. E mi aggiunse: l'unico modo perché possa esistere è contraddittorio, spes contra spem, cioè l'impossibile è possibile. Senza questo, lui sentiva che non... E mi chiese di trovarlo. Ecco perché credo che uomini come lui, al di là delle polemiche, qua abbiamo bisticciato diverse volte, e tuttavia ricordo ancora quando lui disse, proprio nei momenti cruciali dell'aborto: io sento una simpatia enorme per i miei peggiori nemici, per il coraggio che hanno di difendere anche la vita. E aggiunse: io pure sono contro, però non voglio l'aborto clandestino perché ammazza. Ora, al di là di questo, però a me pare che sia... è come dire, un utopista, è chiaro che non poteva stare nessun partito. Cioè i partiti sono tutti realisti o poltronisti, non lo so. Lui credeva nella forza potente della parola, del pensiero quindi. E in questo credo sia, e delle visioni pertanto, che è il problema che noi abbiamo oggi. Oggi non c'è visione. Oggi siamo tutti, come dire, sì, diceva Rio Martelli, mi dispiace che non c'è, che Marco è narcisista, figuratevi, certissimo. Però trovatemi un narcisista che quando faceva il digiuno l'ultima volta e dovette smetterlo perché stava con un aneurisma, e lui, superato il pericolo, radunò il partito perché, e alla Bonino che gli disse: la saggezza oggi vuol dire smettere, e lui rispose: i medici si occupano del mio corpo, che è poca cosa rispetto alla grande battaglia che ci aspetta per il bene di tutti. Beh, ragazzi, cioè io sì, magari ci fossero narcisisti così. Cioè il problema che io credo sia da cogliere è con le sue grandi battaglie ideali, e Dio sa se non ce n'è bisogno di fronte ad un mondo che si sta rinchiudendo in se stesso, che si sta polverizzando, che sta perdendo la passione per una prospettiva larga. Io credo che davvero abbiamo bisogno di uomini che abbiano visioni come queste. Pensiamo alle carceri. Io mi ricordo gli ultimi mesi, cioè l'ultimo anno eravamo, non dico che mi telefonava tutte le settimane, ma c'aveva ragione. Aveva ragione. E aveva ragione di scuotere anche la Chiesa su questo. E come? Ma è la battaglia contro la fame nel mondo, ma chi la sta facendo? Continuiamo ad affamare milioni, chi la fa? Ecco perché credo che la battaglia, io ricordo le lunghe conversazioni quando, a proposito di Rugova, il Gandhi dei Balcani, o anche il pacifismo, cioè oggi l'Europa è tutta tesa al riarmo, pensando che moltiplicare le armi significa è possibile la pace. Io vorrei sfidarvi, che cosa diciamo di fronte ai piccoli droni grossi come un circolo, che sono mirati sul mio battito cardiaco, e che un chi che sia, dovunque io so, dovunque sono, può spedirlo e mi arriverà. Ma amici, ma ci rendiamo conto? Le nazioni europee, la Germania con un partito nazista al secondo posto che si riarma, e noi che invece di spendere sulle nuove tecnologie, che sarebbe importantissimo fare, le spendiamo sulle armi, di una cecità inimmaginabile. Ma voi pensate, nessuno ha mai detto nulla che un signore qualsiasi ha inviato intorno al pianeta 7.000 satelliti senza nessuna regola, senza che nessuno gli possa dire nulla. E noi ci inquietiamo sui dazi. Ma che vuol dire i dazi? Qui è possibile che ci distrugga senza che nessuno possa dire nulla. Ecco perché credo che uomini visionari, ecco, ne abbiamo bisogno. Ecco, in questo senso lode all'archivio, non voglio essere dobbiamo essere molto intelligenti nell'interrogarlo, sapendo i limiti di questo, però è utilissimo ovviamente. Quel che a me pare decisivo è che noi si prenda in mano la macchina. Dobbiamo umanizzare la tecnologia, non tecnologizzare l'umano. Questa è la grande sfida che abbiamo davanti. Ma Marco sicuramente ci appoggia.
1: Grazie Monsignore, grazie Monsignor Paglia. E Irene Testa.
5: Grazie, molto brevemente. Intanto grazie a chi ha lavorato dietro questo progetto, a Vittorio Pezzuto innanzitutto per questa raccolta straordinaria, perché io credo, e a Marco Cerrone. Intanto credo sia davvero un dono prezioso, non soltanto per i militanti radicali o per il mondo radicale, ma davvero per studiosi, professori, per insomma chiunque voglia conoscere Marco al di fuori delle cose appunto contenute, come diceva Giovanna, nell'archivio di Radio Radicale. Io che ho lavorato qualche decennio fa nella segreteria di Marco Pannella, insomma ci pensavo in questi giorni a questo progetto e mi rivenivano in mente, diciamo, il rapporto di Marco con le agenzie di stampa. Intanto mi ricordo che avevamo un computer dove si selezionavano agenzie di stampa tutto il giorno, quindi si selezionavano, si pulivano e si mandavano a Marco in qualunque parte del mondo si trovasse, per cui se si trovava in India, potete immaginare, in Cambogia, dei suoi amici dal Dalai Lama, Montagnard, eccetera, queste agenzie andavano stampate, inviate via fax, insomma chiamare in India per cercare di fargliele avere non era proprio una cosa semplice. E lui aveva proprio una dipendenza dalle agenzie di stampa, perché ogni quarto d'ora ci chiedeva le agenzie, aveva tre cose che chiedeva in maniera particolare Marco. La prima era la droga quando voleva sigarette e sigari, la seconda era il caffè doppio, e però immediatamente non le agenzie. Le agenzie non potevano mancare, all'incirca ogni quarto d'ora chiedeva, diciamo, le agenzie di stampa. E mi ricordo che dietro i dispacci poi di agenzie naturalmente c'era tutto un lavoro che veniva prima, che era quello della dettatura dei comunicati stampa, no? Lo diceva prima Martelli, che a volte anche i dispacci non erano semplici da leggere, potete immaginare cosa poteva significare invece scriverglieli questi, perché quando ti andava bene ti dava il foglietto, magari ti rifirava un foglietto con un comunicato stampa e anche a volte delle correzioni con delle righe, e poi magari sopra c'era la frasetta "vive", che voleva intendere che aveva cambiato idea e la frase viveva ancora, insomma, quindi non era proprio semplice. Quando non ti rifilava, diciamo, il foglietto col comunicato stampa, a volte te lo dettava. E anche scrivere, diciamo, sotto dettatura di Marco non era proprio una cosa semplice. Io ricordo che mettevamo il viva voce al telefono e stavamo in tre a scrivere tutti, perché non ci sfuggisse un termine, un aggettivo rispetto ai suoi comunicati stampa. E poi se uscivano, quando usciva il lancio dell'agenzia, se trovava qualcosa, io non ho dettato proprio così questa frase, se no devi chiamare l'ANSA che corregga immediatamente il comunicato stampa, insomma, quindi devo dire, insomma, dietro questi, non solo naturalmente, ma dietro le agenzie, i comunicati stampa, insomma, ci sono state le lotte politiche anche, no, del Partito Radicale, i diritti civili, gli scioperi della fame, intere campagne, interlocuzioni. A volte ricordo che magari tutto il giorno stavamo lì a prendere delle agenzie, dei lanci di agenzie stampa, e lui poi andava in radio a fare il pannella Bordin, passava tutta la trasmissione a parlare magari dell'ultima agenzia che tu avresti pensato poteva essere quella interessante per lui. Invece c'erano insomma dei personaggi che scrivevano in maniera particolare, o qualcosa che l'aveva colpito in maniera particolare. Lui non è che seguiva il sensazionalismo, naturalmente, questo lo sappiamo. E quindi, insomma, io credo davvero che questo lavoro non sia soltanto un'operazione nostalgica, ma un patrimonio importante che non va disperso, che grazie anche al lavoro di Marco sarà appunto disponibile e fruibile per tutti, e credo sia una cosa davvero bellissima. Quindi conservare, ordinare, rendere accessibile questa memoria, ma io credo che questo sia anche un atto politico importante, di questo va dato conto a Maurizio Turco, senza dubbio, che ha voluto questo progetto. Grazie.
1: Grazie Irene Testa. Maurizio.
6: Sì, davvero grazie a Vittorio che ha inventato questa iniziativa e a Marco Cerrone, diciamo, che l'ha completata e valorizzata, alla professoressa Bonfreschi che con molta attenzione e disponibilità l'ha attestata. Diciamo, avevamo anche l'idea che non fosse solo una cosa per Marco, cioè, nel senso che penso che siano molti i leader politici che meriterebbero un'attenzione come noi abbiamo nei confronti di Marco, ma non so se negli altri partiti appunto ci fossero interessi di questo tipo. Oltre a ringraziare per questa attività, ce n'è un'altra che è ancora più, diciamo, nascosta perché non definitivamente matura, ed è quella portata avanti da in primo tempo da Marta Palazzi e poi Michele De Lucia sull'archivio cartaceo, le lettere di Marco degli anni 60. Cioè, c'è un mondo da scoprire. Però sì, è vero, il cartaceo non ti restituisce l'emozione e la creatività, non tanto, perché se vai a leggere l'appello sullo sterminio per fame nel mondo non hai bisogno anche dell'audio o del video, la parola esatto. Quindi ci sono diversi passaggi, cioè, diciamo, il materiale intorno a Marco Pannella è tanto, c'è quello un po' molto freddo, diciamo, dei testi, ma poi ci sono, noi stiamo adesso per digitalizzare 4.000 ore di comizi di Marco Pannella, cioè cose fluviali che però restituiscono quell'umanità di Marco. Lui era capace di concepire iniziative politiche mentre parlava, non le precostituiva, anzi aveva necessità del conforto della critica alle sue idee, cioè la critica lo spingeva a cercare ancora di più. Quando Monsignor Paglia, giustamente, io ho conosciuto Monsignor Paglia, diciamo, 2-3 giorni prima che morisse Marco, in una delle ultime cene, e poi ho parlato con Marco, ho detto: scusa, ma com'è questo rapporto? E mi ha spiegato. No, cioè, Monsignor Paglia, devo dire, ha avuto l'opportunità di potersi confrontare con Marco non essendo né un amico né un avversario politico, quindi su un piano diverso, no? Sì. Tu diresti quello umano, ecco.
4: Esattamente.
6: E quindi è un punto di vista che a me interessa molto, no? Io, diciamo, spesso dico: invitiamo Monsignor Paglia, perché mi interessa, perché ogni volta sento cose nuove. Oggi parlavi dei droni. Marco è stato il primo a criticare l'uso per la prima volta dei droni quando, mi sembra, fu Obama ad utilizzarli, e nel mentre c'era un'altra di quelle campagne che non finiscono mai, che purtroppo non hanno molta audience, quella della conversione delle spese militari in spese civili. No, cioè, voglio dire, ci sono tutta una serie di questioni irrisolte, ma non irrisolvibili, delle questioni irrisolte che facevano parte dell'armamentario di Marco, quando lui diceva: no, noi lottiamo per il possibile, non per il probabile. Cioè, sempre no, andare oltre. Claudio Martelli diceva: è nato così. No, ha detto Marco: è nato così. La sua caratteristica era che era che lui era così e ha vissuto così.
4: Però
6: com'era.
4: Per fortuna.
6: Sì,
4: questo è il punto che devo aggiungere.
6: C'è un piccolo particolare che pochi giorni, in quei giorni lì, gli ultimi giorni di Marco, incontrai Franco Marini. Mi raccontò del loro rapporto e alla fine mi disse: se dovesse nascere un altro così lo ammazzerebbero nella culla. Perché è vero, no? Le considerazioni che tu facevi, no? Marco non aveva un partito se non il suo, quello che lui poteva concepire sulla base della sua onda umana, sì. Sulla base della sua onda umana, e che poi devo dire però è riuscito a raccogliere una serie di individualità molte strane, no, bisogna anche dirlo, molte strane come individualità, cioè delle alterità anche direi antropologiche, che però è riuscito ad utilizzare per delle battaglie politiche che hanno consentito a queste persone una crescita, direi non solo personale, umana, ma anche una crescita rispetto a persone che davvero, specialmente nella vecchia sede, che c'era gente che ci dormiva lì perché non sapeva dove andare a dormire, diciamolo pure, disadattati, che improvvisamente venivano investiti della responsabilità del tavolo, che cambiavano il loro modo di rapportarsi con gli altri. Cioè, se noi andassimo a scavare in quelle che sono state delle piste che Monsignor Paglia ci ha lasciato, noi vedremmo nella dimensione umana di Marco una proiezione di quella che è stata la sua iniziativa politica, e non un divorzio, no, tra l'uomo e la politica. Marco è stato proprio una assoluta convergenza tra la persona e la persona che è riuscita a fare delle proprie idee una ragione di vita. Sì. Perché uno può avere delle idee e dice vabbè, c'ho queste idee, e li restano. Lui è riuscito a farle vivere, e il senso dell'uso del suo corpo, no? Io poi lì ci sono delle cose che hanno a che fare con lo zio Giacinto, no?
4: Sì, esatto.
6: Benedetto Croce, cioè, ci sono tutte delle intersezioni nella vita di Marco che rendono molto complesso poterlo catalogare. Cioè, io penso che non si arriverà mai a non si potrà mai arrivare, e qualsiasi tentativo, no, di conoscerlo meglio va benissimo, ma di poter chiudere ad un certo punto il cerchio della conoscenza su Marco Pannella sarà impossibile. Noi comunque cerchiamo, più che altro, io credo che oggi un radicale, il Partito Radicale, la Fondazione Marco Pannella abbiano il compito non tanto di sfruttare il Pannella che è stato, ma quanto di farlo conoscere. Perché nella conoscenza di Marco, adesso per esempio questa cosa dei droni, che anche noi eravamo un po' smarrito, l'hai sola citata, da come l'hai citata ho capito che Marco ne aveva già parlato, e ce ne aveva parlato in quell'occasione. Quindi ci sono ancora tante cose da scoprire, e abbiamo bisogno dei materiali, della conoscenza e della disponibilità dei materiali. Magari questa roba dei droni la troviamo nell'archivio di Radio Radicale, non so se c'è il comunicato stampa, quindi magari. Anche quello che diceva Vittorio Pezzuto, no? Un po' il lavoro di coniugare, tenere insieme tutti questi vari materiali ci può aiutare in che cosa? Non solo nella conoscenza di Marco, ci può aiutare nel fornire per il futuro ulteriori ragioni di azione di lotta politica. Grazie.
1: Grazie a tutti voi. Una domanda: è già operativo il database?
7: Il mese prossimo.
1: Ok, grazie ancora a tutti.
8: Radio Radicale, sono le 18:19:07 minuti. Abbiamo seguito in diretta dalla sede della Fondazione Marco Pannella, in occasione del decennale della morte, la presentazione del progetto Lanza e Marco Pannella, il leader radicale, attraverso l'agenzia ANSA, 22.000 dispacci dell'agenzia in 41 anni di storia, dal 75 al 2016. Adesso torniamo nei programmi in convenzione.
7: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
8: Ordini del giorno relativi al decreto salario giusto. Adesso sta intervenendo Dario Carotenuto del Movimento 5 Stelle.
9: Famiglie in difficoltà a pagarsi la spesa, perché di questo stiamo parlando, pagare la spesa. E allora io vi dico che noi torneremo presto al governo di questo paese e restituiremo dignità a tutti questi cittadini. Grazie.
10: Grazie onorevole. Ordine del giorno 44, Carotenuto, parere contrario, la votazione aperta. Quartini dice che sottoscrivono tutto il gruppo dei 5 Stelle. Cherchi, Fede, votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 12, favorevoli 99, contrari 139, la Camera respinge. 45 Pellegrini, favorevole con riformulazione. Non va bene, collega? Chiede di intervenire. Prego. A 3 minuti, collega.
9: Sì, grazie. Spiegherò velocemente. La tragedia di Amendolara è l'ultima di una lunga serie di tragedie simili. Noi abbiamo assistito a un omicidio di 4 braccianti, per esempio. Io ricordo quello nella mia provincia nel 2018, nel mese di agosto, morirono a distanza di pochi giorni ben 16 migranti in 2 distinti incidenti stradali, perché erano stipati come bestie in 2 mezzi che appunto subirono un incidente. Non sono tragedie isolate, non sono episodi isolati, ormai fanno parte di un sistema, questo fa parte di un sistema di sfruttamento che si alimenta proprio con la marginalità sociale e con la vulnerabilità di alcuni lavoratori, in questo caso braccianti agricoli, che sono vulnerabili, che vivono spesso in veri e propri ghetti, in baraccopoli, chiamiamoli come vogliamo, il che rende più facile il loro sfruttamento, perché la mancanza, il bisogno di alloggio rende più facile proprio l'assoggettamento di queste persone. E in questi ghetti si assiste a volte a dei fenomeni di quasi schiavitù. Io ho presentato oggi una interrogazione che riguarda una questione che purtroppo è accaduta nella mia provincia, in cui c'è uno scrittore italo-maliano che si chiama Soumaili Diawara, che ha denunciato uno smercio di un medicinale che proverrebbe dall'India, che si chiama Royal 225, che sostanzialmente ha lo scopo di annullare, diciamolo così, la volontà, di rendere sopportabile la fatica di 12-14 ore di lavoro sotto il sole cocente, con paghe di 2 o 2 euro a 50. Questo succede nelle nostre campagne. Il sistema purtroppo agricolo si fonda anche sullo sfruttamento di queste persone. Allora, noi avevamo lasciato con il PNRR 200 milioni proprio per creare alloggi e per togliere dalla schiavitù o dalla quasi schiavitù queste persone, e questo governo di incapaci ne ha spesi, per loro stessa ammissione, con relazione al 31 dicembre del 2025, 24 milioni, 24 su 200. E ora che cosa mi chiede il governo? Cioè, il governo ha bisogno del mio ordine del giorno riformulato per nominare l'ennesimo amichetto o amichetta a commissario, per non fare niente, perché non ha fatto niente in 3 anni e mezzo. Concluda. Avendo 200 milioni da spendere, questi incapaci devono andare a casa.
10: Grazie onorevole. Ordine del giorno 45, Pellegrini, parere contrario, la votazione aperta. Per Antoni sottoscrivo. Votato tutti? No. Bonelli e Pastorino. La votazione è chiusa. Astenuti 2, favorevoli 109, contrari 133, la Camera respinge. 46, l'Abbate, parere contrario, lo pongo in votazione, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 2, favorevoli 108, contrari 125, la Camera respinge. 47, Marianna Ricciardi, accolto come raccomandazione. Non va bene, chiede di intervenire, neanche lo dico, facciamo prima. Prego.
11: Grazie Presidente. Non posso accettare questa riformulazione. Vorrei ricordare a quest'Aula alcune parole che pronunciò Giorgia Meloni
8: del Partito Democratico.
11: Non è vero che gli
8: Movimento 5 Stelle, pardon.
11: Gli italiani non vogliono più fare. È vero che li fanno a condizioni che gli italiani non sono più disposti ad accettare. Perché noi qui abbiamo maturato una civiltà del diritto del lavoro e certi lavori non si fanno a determinate condizioni. E allora si va a farli fare agli immigrati, perché queste persone, essendo disperate, sono disposte a farle ad altre condizioni. Queste parole sono inequivocabili. E allora io vorrei chiedere alla Presidente Meloni perché, se pensava questo, il suo governo...

0: studio conseguiti all'estero. Non è così che si solleva la sanità pubblica. Questa norma è l'ammissione che il governo ha fallito nel rendere attrattivo il servizio sanitario nazionale per medici, infermieri e operatori sociosanitari. E la carenza di personale, la carenza di infermieri, si risolve pagando meglio chi lavora negli ospedali, valorizzando adeguatamente chi ogni giorno tiene sulle sue spalle il servizio sanitario nazionale. Questa scelta non solo è sbagliata e miope, ma anche contraddittoria, l'ennesima giravolta del presidente Meloni. E allora, siccome sosteneva Giorgia Meloni, i lavori che gli italiani non vogliono più fare li fanno fare agli immigrati perché, essendo disperati, sono disposti ad accettare condizioni che gli italiani non sono più disposti ad accettare, allora cosa dobbiamo concludere? Che gli ospedali sono diventati nuovi campi di pomodoro? Voi non volete pagare adeguatamente il personale sanitario, allora cercate manodopera a basso costo che sia disponibile ad accettare queste condizioni contrattuali. E questa è la verità. Noi non la pensiamo così. Noi pensiamo che tutti, medici, infermieri, operatori sociosanitari, italiani e stranieri, quando lavorano in Italia devono essere pagati adeguatamente, valorizzati adeguatamente, tutelati adeguatamente. Non può essere fatto un lavoro, non può essere questo del medico, dell'infermiero, dell'operatore sociosanitario un lavoro per immigrato sottopagato. Questa cosa è inaccettabile. Ed è ancora più inaccettabile se penso che questo governo, che prima criticava il dumping sociale quando si verificava in agricoltura, lo tollera quando si parla della salute delle persone. E non posso neanche considerare, è inconcepibile il fatto che stiamo parlando anche di un riconoscimento di un titolo di studio all'estero, ma chi ci rassicura che le competenze di questi professionisti sono adeguate se non si seguono le procedure ordinarie di riconoscimento del titolo di studio? Chi ci rassicura che non ci saranno barriere linguistiche? Per me questa cosa è inconcepibile e non posso assolutamente accettare questa riformulazione.
1: Grazie onorevole. Riccardo Ricciardi, prego onorevole.
2: Grazie Presidente.
3: Del Movimento 5 Stelle.
2: Questo ordine del giorno che sottoscrivo ci dà modo di parlare del trattamento degli operatori sanitari e di chi lavora in sanità, del trattamento che ricevono in questo paese e del trattamento che hanno ricevuto in questo decreto con un emendamento a firma Lega. Questo emendamento sostanzialmente esclude chi lavora nelle cliniche private dal piccolo adeguamento salariale che questo decreto prevede. Bene, quindi chi beneficerà innanzitutto di questo emendamento della Lega? Un deputato della Lega, che noi non vediamo mai però, che è Antonio Angelucci. Ovvero il deputato che controlla l'80% delle cliniche private nel Lazio, dove dal presidente della regione di Fratelli d'Italia, Rocca, sono state tagliati posti letto pubblici e nel frattempo si fanno ingrassare i profitti delle cliniche di Angelucci stesso. Che lavoro faceva Rocca prima di fare il presidente di regione? Era presidente della Fondazione San Raffaele di chi? Di Angelucci. E quindi non si adegua il salario dei lavoratori di queste cliniche private, però si garantisce da questa fondazione quello che si ritiene evidentemente il salario giusto per Angelucci, che è questo non meglio imprecisato vitalizio di 4,5 milioni che riceve ogni anno dalle fondazioni. E voi direte, ma tutta questa mole di cliniche private almeno genereranno un aumento per le casse dello Stato, per l'erario. E no, perché questa fondazione è controllata da una fiduciaria che paga le tasse in Lussemburgo e tutto il sistema di Angelucci è un sistema di scatole cinesi che va dal Lussemburgo a Londra, alle Isole Vergini Britanniche. Ma allora mi dite con quale faccia si chiede agli imprenditori di pagare le tasse

0: quando un vostro deputato incassa soldi in questa maniera e paga le tasse in Lussemburgo e ciliegina sulla torta, perché qui pare che il conflitto di interesse in Italia ce l'avesse solo Berlusconi, e una volta che Berlusconi non c'è più il conflitto di interesse è sparito. Ma siccome questo paese è infestato dai conflitti di interessi, il suddetto deputato a cui noi abbiamo appunto fatto un regalino con questo emendamento in questo decreto è anche colui il quale controlla i tre giornali sputa schifezze che tutti i giorni fanno della propaganda meschina. E con quale libertà questa specie di giornalisti che continuano a ricevere il finanziamento pubblico da parte dello Stato, altri soldi che diamo a questi personaggi, ma con quale credibilità questi giornalisti al soldo di sto personaggio fanno il loro mestiere, e con quale credibilità la politica parla di sanità, di salari, di imprese, e parlate di salario giusto? E allora, se questo è il vostro concetto di salario giusto, voi non sapete neanche qual è il salario giusto per vivere in un paese dove fare benzina costa in questa maniera, dove andare al supermercato costa in questa maniera. Se per voi questo è il concetto di giusto, e allora siete davvero fuori dal mondo e dentro questi palazzi, e basta. Quindi non avete zero credibilità per parlare di tutte queste cose, zero, ma gli italiani se ne stanno accorgendo, fortunatamente.
1: Grazie, onorevole. Allora, Morfino e Dell'Olio sottoscrivono. Pongo in votazione l'ordine del giorno 47, Marianna Ricciardi, col parere contrario. La votazione aperta.
2: Radio Radicale, siamo in diretta con la Camera dei Deputati. Votazione degli ordini del giorno legati
1: al
2: decreto salario giusto.
1: Astenuti 3, favorevoli 107, contrari 139, la Camera respinge. 48, Tucci, accolto come raccomandazione, se riformulato, no, chiede di intervenire. Prego.
3: Grazie Presidente. Presidente, no, non lo accetto questa riformulazione dell'ordine del giorno, che di fatto accetta solo gli impegni eliminando le premesse, ma è nelle
2: Riccardo Tucci, Movimento 5 Stelle.
3: Giorno fonda la sua importanza. Se si eliminano le premesse, l'ordine del giorno viene snaturato. Inoltre, Presidente, mi sono un po' scocciato, le dico la verità, di queste prese in giro da parte della maggioranza e del governo in particolare, e le spiego il perché. Accettando quest'ordine del giorno, perlomeno gli impegni dell'ordine del giorno, il governo si impegna a evitare che le prestazioni di welfare contrattuale siano incluse nel TEC. Ora la faccio ridere, se ci riesco, o forse piangere, poi decida lei. Perché mi deve spiegare il governo com'è possibile che in commissione ho proposto l'emendamento 7.68 che diceva di sopprimere dal loro emendamento per l'appunto le prestazioni del welfare contrattuale. Ora mi si deve spiegare, se in commissione viene bocciato l'emendamento che chiede di eliminare il welfare dal TEC, con quale presupposto adesso mi approvano l'ordine del giorno? L'ordine del giorno, che lo sappiano tutti, anche chi guarda da fuori, l'ordine del giorno non è uno strumento legislativo, è un impegno al governo. Quindi il governo che cosa fa? In commissione mi boccia l'emendamento, che quello sì è strumento legislativo, poi viene qua e mi prende in giro, dice però ti approvo l'ordine del giorno in cui mi impegno a eliminare il welfare un domani. Ma a chi glielo volete raccontare? A chi glielo volete raccontare? Avete rotto le scatole con questo modo di fare. Non è un modo di lavorare questo qua. E poi andiamo a vedere per quale motivo vengono eliminate le premesse. Che cosa c'è di santo, di così importante in queste benedette premesse che dobbiamo eliminarle? C'è scritto che tale definizione segna un cambiamento sostanziale nell'individuazione del parametro utilizzato per valutare l'adeguatezza della retribuzione. Allora, noi non siamo contrari a definire il tech, ma se tu apri con tutte quelle voci, stai dicendo al mondo, stai dicendo a tutti quanti, apriti domani mattina un sindacato che si chiamerà Riccardo Tucci, con 30 iscritti, ti metti quattro voci di tech e il tuo contratto è equivalente a quelli dei sindacati comparativamente più rappresentativi. È una presa in giro bella e buona, e non potete venire qui oggi a dirmi che approvate l'ordine del giorno dopo che avete bocciato l'emendamento. Avete toccato il ridicolo, avete toccato il punto più basso dell'intera legislatura con questo decreto, e ne siete coscienti tutti, perché le spaccature che avete avuto in commissione su questo decreto non si erano mai viste nel vostro governo, nella vostra maggioranza. Siete tutti coscienti che avete toccato il livello più basso della vostra legislatura, ma gli italiani questo se lo ricorderanno.
1: Grazie onorevole. Ordine del giorno 48 Tucci, parere contrario, la votazione aperta. Piccolotti. Ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 104, contrari 139, la Camera respinge. 49 Auriemma, parere contrario, chiede di intervenire. Prego.
4: Grazie, signora Presidente. Per suo tramite,
2: Movimento 5 Stelle,
4: alla Vice Ministra, se 1093 lavoratori morti nel 2025 sono evidentemente un numero poco, perché non si spiega il parere contrario del governo rispetto ad un impegno sul rafforzare i presidi di sicurezza nei posti di lavoro. La nostra Repubblica si fonda sul lavoro, in Italia però il lavoro uccide ben 3 lavoratori al giorno, e il diniego del governo su un impegno, non stiamo dicendo chissà che cosa, ma un impegno serio a veramente entrare nella questione, visto che non è possibile che in un paese, nel nostro paese, possa morire ogni 8 ore un lavoratore. Questi sono i dati ufficiali. Non oso immaginare le morti di lavoro non ufficiali. Ve ne voglio raccontare una, però. È la prima morte del 2026 di un lavoratore. Si chiama Romeo Spera, era un mio concittadino, un attivista del nostro gruppo del Movimento 5 Stelle. Romeo era un ex percettore del reddito cittadinanza, e a causa appunto dell'eliminazione, della riduzione del reddito cittadinanza di questo governo, Romeo quel giorno è sceso per 25 euro, 25 euro, ed è stato prelevato in un cantiere abusivo e buttato fuori ad un pronto soccorso. Inizialmente si è cercato di camuffare quello che era un evidente incidente sul lavoro, dicendo che era stata una caduta, un incidente con auto. Poi l'autopsia purtroppo ha rivelato che Romeo è caduto da un'impalcatura. Quindi questa storia, che è una delle tante, innanzitutto vi deve far riflettere: quando parlate del reddito di cittadinanza non avete idea sui nostri territori che cosa è servito il reddito di cittadinanza per far dire di no. Romeo diceva no a 45 euro, è stato costretto a dire sì a 25 euro ed è morto per 25 euro ed oggi non ha ancora giustizia. Quindi, prima di dire no a quest'ordine del giorno, io invito la Vice Ministra a rileggerlo, perché noi stiamo chiedendo, perché è evidente che 1093 morti, un aumento degli ultimi anni delle morti, vuol dire che il sistema che esiste non funziona, e il sistema dei subappalti che voi avete incrementato ha aumentato questa tragedia. Perché vi voglio parlare anche di Domenico Faticati, un altro morto di lavoro, mio concittadino, che è morto in uno stabilimento Stellantis, perché era lì grazie ad un subappalto. Quindi questo no è gravissimo, perché appalesa tutta la vostra ipocrisia, e vi state veramente voltando all'altro lato, perché non solo non intervenite, ma tutte le norme che avete fatto in questa legislatura hanno favorito i subappalti, hanno favorito il lavoro nero e hanno favorito che i poveri lavoratori devono dire purtroppo sì in luoghi di lavoro non regolari perché non riescono a mettere il piatto sul tavolo. Grazie.
1: Grazie onorevole, ordine del giorno 49 Auriemma, parere contrario. Scusi. Collega Tucci, lei ha ancora tempo. Aspetti un attimo. Quanto tempo ha il collega Tucci?
5: 4:45.
1: Ah, 4 minuti e 45 secondi. Prego, collega Tucci.
3: 4 minuti ne diciamo di cose.
2: Movimento 5 Stelle.
1: Però insomma ne faccio un po'.
3: Cercherò di usare il necessario, Presidente, non si preoccupi. Presidente, intanto chiedo di sottoscrivere l'ordine del giorno e poi, sempre allineato all'intervento di poco fa, l'ordine del giorno, dicevamo, non è uno strumento legislativo, è uno strumento di impegno. La collega Auriemma, con questo ordine del giorno, impegna il governo a rafforzare gli istituti di controllo per evitare le morti sul lavoro. Noi sappiamo che ogni giorno, ogni santo giorno, ci sono 3 concittadini italiani che escono di casa per andare a lavorare e non tornano più indietro perché sono morti sul lavoro. Allora voi mi dovete dire con quale logica si boccia un ordine del giorno che vi chiede solo di impegnarvi a evitare che ciò accada, perché veramente non c'è né una questione politica, non è né una questione ideologica, non è una cosa di destra, di sinistra, è sicurezza sul lavoro. La sicurezza sul lavoro riguarda tutti, riguarda qualsiasi partito, forza politica, qui rappresentata e anche fuori. È una cosa che riguarda i nostri anche stretti parenti, può succedere a chiunque questa cosa. Allora mi si deve spiegare, Vice Ministro, le chiedo cortesemente qual è la logica di intervenire e rispondermi su quale, per quale motivo bocciate un ordine del giorno che vi dice impegnatevi a evitare che ciò accada, perché veramente non si capisce qual è il senso. Grazie.
1: Grazie, caro tenuto, a un minuto.
6: Sì, Presidente, sarò rapidissimo, solo per dire che questo decreto è stato fatto il 1° maggio e non c'è una sola cosa per i lavoratori, non c'è un euro in più in busta paga, non c'è qualcosa per salvargli la vita visto che ci sono 3 morti al giorno, ci sono solo favori a Angelucci, soldi per l'associazione maestri di strada, che io voglio capire, ma perché in un decreto che c'è di urgente per dare soldi, da dare soldi a questa associazione maestri del lavoro? Ma che cavolo avete fatto con questo decreto? È assurdo, è una presa in giro incredibile. Il 1° maggio voi fate un decreto e non ci mettete un euro in tasca per i lavoratori, non provate a salvare una situazione allucinante che è quella che ci vede con 3 morti sul lavoro al giorno, non fate niente, non risolvete nessun problema. Ed è questo che state facendo dall'inizio della legislatura, voi li create i problemi, non li risolvete. Grazie.
1: Grazie onorevole, ordine del giorno 49 Auriemma, parere contrario del governo, la votazione è aperta, tutto il gruppo 5 Stelle sottoscrive. Grazie collega Quartini. Della Vedova, votato tutti, la votazione è chiusa, astenuti 10, favorevoli 100, contrari 135, la Camera respinge, 50 Lumuti, parere contrario, lo pongo in votazione, se alza una mano collega, non lo so, prego, devo andare a interpretare. E guardi quanti sono in piedi, prego.
7: Ha ragione, chiedo scusa Presidente. Con questo decreto oggi il governo nuovamente prende in giro, forse oggi come non mai, milioni di lavoratori, ma non solo, perché con questo decreto il governo prende in giro anche quella categoria di imprenditori onesti che sono tantissimi, la stragrande maggioranza nel nostro paese, lo fa attraverso il solito raggiro semantico. Chiamare, definire salario giusto questo decreto è qualcosa che effettivamente ci si aspettava, ma che noi come opposizione, dobbiamo dire alla maggioranza, proviamo vergogna per loro, perché questa roba non funziona più. Avremmo voluto discutere anche di questo argomento insieme a tutti gli altri argomenti che sono stati sollevati dal Movimento 5 Stelle e dalle opposizioni, però anche oggi il governo non soltanto viene con il solito raggiro semantico, ma viene con la solita apposizione della fiducia e quindi cade ogni possibilità di discussione di un testo normativo. E allora, parlando di salario giusto, mi verrebbe da chiedere, chiedo a me stesso, ma lo chiedo a tutti i colleghi del Parlamento, se il salario se il nostro salario da parlamentare sia giusto nel momento in cui il governo ogni volta ci ridimensiona e ci mortifica a semplici spingitori di pulsanti. E siccome da questa parte non ci stiamo, non ci sentiamo spingitori di pulsanti, su quest'ordine del giorno voglio richiamarmi alle parole della Presidente Meloni nel momento in cui spettacolarizza questo decreto come una manna dal cielo, lo firma il 1° maggio, e afferma testualmente che chi sottopaga i lavoratori non ha diritto ai benefici. Bene, noi crediamo, e lo dice quest'ordine del giorno, che ci si debba muovere nel solco di un principio che per noi è essenziale, che è quello che si rapporta al sostentamento pubblico, ai benefici pubblici, alla legalità e alla tutela dei lavoratori. Perché se da una parte, rispetto ai benefici pubblici che questo governo promette per incentivare e agevolare il lavoro e il sistema produttivo, noi da questa parte diciamo sì, va bene, l'importante è che questi benefici siano ancorati in maniera rigorosa al rispetto delle regole e soprattutto quelle regole in questo caso che riguardano la tutela dei lavoratori. E allora questo ordine del giorno si muove nel solco del principio della condizionalità di questi benefici alle regole, chiede un rafforzamento dei controlli, chiede la creazione di clausole di esclusione per quegli imprenditori che non rispettano le regole, che alimentano il lavoro sommerso, lo sfruttamento del lavoro, il caporalato, che violano sistematicamente le norme sulla sicurezza. Allora quest'ordine del giorno si richiama a un principio di responsabilità. Chi viola le regole non può ricevere benefici pubblici. Sembra chiaro, sembra semplice, eppure per il governo questo non vale. E nemmeno qui c'è una disponibilità ad assumersi un impegno che vada in tal senso, che amplia il senso delle parole che ha usato Giorgia Meloni per descrivere questa schifezza. E non solo, perché quest'ordine del giorno va incontro anche agli imprenditori, alle aziende oneste, quelle che rispettano la regola. Perché nel momento in cui non c'è controllo, non vengono esclusi gli imprenditori disonesti dai benefici, allora quelli onesti subiscono una sorta di indiretta concorrenza sleale. E infine, Presidente, l'ordine del giorno chiedeva una cosa semplice, giusto per riconsegnare dignità al Parlamento, era quello di poter discutere a posteriori gli effetti degli incentivi, dei benefici, non soltanto da un punto di vista numerico, ma anche dalla qualità del lavoro che ha generato e sotto l'aspetto specifico della tutela dei diritti. Il governo è sordo, io so che queste sono parole al vento e allora, Presidente, non posso non intervenire e non chiedere che se il governo scappa che almeno la maggioranza ci metta la faccia a votare contro quest'ordine del giorno per chiarire qual è la posizione di questa maggioranza rispetto non soltanto ai lavoratori ma anche a milioni di imprenditori. Grazie, Presidente.
1: Grazie, onorevole. Allora, per Antoni che ha 3 minuti e 35, prego. Aspetti che dobbiamo impostarlo, quando il tempo è diverso ci mettiamo un attimo, eccoci, prego.
5: Sì, grazie Presidente. Vede, poc'anzi ricordavo che la Regione
2: Movimento 5 Stelle,
5: con la nostra Alessandra Todd del Movimento 5 Stelle e la nostra assessora al lavoro Desiree Manca, aveva stanziato più di 50 milioni di euro per appunto sostenere il lavoro e per concedere e prevedere dei bonus per consentire, agevolare la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Ma in Regione non abbiamo fatto solamente questo, in Regione avevamo previsto anche il salario minimo, avevamo previsto appunto che per gli appalti regionali non ci potessero essere delle ditte aggiudicatrici che non pagassero almeno 9 euro lordi all'ora i lavoratori, i loro dipendenti e chi prendeva in subappalto a tali lavori. Ora, cosa succede? Succede che oggi, mentre noi discutiamo questo decreto, mentre noi discutiamo un provvedimento che secondo la maggioranza dovrebbe essere un provvedimento per il salario giusto, il governo impugna la legge regionale della Sardegna. È un qualcosa che è veramente incomprensibile, è un qualcosa che palesa qual è l'effettiva natura di questo governo. Non solo con il provvedimento che al nostro esame non tutela i lavoratori e non mette una lira per sostenere il lavoro, ma addirittura impugna le leggi regionali, quelle leggi regionali che invece cercano di tutelare il lavoro e cercano di dare dignità ai lavoratori. Questo è quello che fa questo governo ed è purtroppo quello che noi ci auguriamo, col quale abbiamo a che fare, e ci auguriamo che vada a concludersi al più presto. Grazie.
1: Grazie onorevole. Allora, Tucci ha 3 minuti, ma è il suo ultimo intervento, glielo devo dire. Prego.
3: Presidente, allora cerco di sfruttarli tutti per la sua felicità. Allora, Presidente, in quest'ordine del giorno il collega Lomuti chiede di adottare iniziative volte a prevedere specifiche clausole di esclusione dei benefici pubblici per le imprese destinatarie di provvedimenti definitivi per violazioni particolarmente gravi in materia di sfruttamento del lavoro. Ora, perché vi ho letto questa parte dell'impegno? Perché colgo l'occasione per rileggervi, qualora la Vice Ministra se ne fosse dimenticata, le parole non mie, ma della loro Presidente del Consiglio, ovvero la Presidente Giorgia Meloni, che diceva, quando ha presentato questo decreto, niente incentivi pubblici a chi sottopaga i lavoratori. Quindi, cara Vice Ministra, glielo dico per sua informazione, ha appena smentito la sua Presidente del Consiglio con questo, bocciando quest'ordine del giorno. E le aggiungo, c'è un altro problema, anche qui c'è poco di politico e molto di concreto e di reale, perché vede, quando si parla di imprenditori che sfruttano, imprenditori che in qualche modo hanno sottoposto i lavoratori a vessazioni, non è solo il caporalato quello che, su cui si deve a cui si deve guardare, ma c'è un'altra grave situazione che riguarda tutti i settori di questo Paese. Non c'è un settore specifico in cui emerge questa cosa, in cui primeggia, riguarda tutti, ovvero quella che io considero la più grande umiliazione del lavoratore. Gli imprenditori che si mettono d'accordo e fanno firmare ai propri dipendenti buste paga per 1.000 euro, 1.500 euro e poi puntualmente, appena arriva il bonifico a fine mese, il lavoratore è costretto ad andare a prelevare dei soldini, una bella fetta di quel stipendio, e restituirla in nero all'imprenditore. Ecco, Vice Ministra, quando parliamo di imprenditori che sfruttano, dobbiamo guardare anche queste realtà. Dovreste guardare anche a queste realtà, perché sono realtà che succedono in tutta Italia, in tutti i settori, in tutte le categorie. E ognuno di voi conosce qualcuno. Ognuno di voi ha conosciuto qualcuno che è stato sottoposto a questi abusi ed è lì che bisogna intervenire, ma come sempre vi girate dall'altra parte.
1: Grazie. Onorevole, ordine del giorno 50 Lomuti, parere contrario, la votazione aperta. Sì, se restiamo in aula, colleghi, è più facile, capisco. Votato tutti, la votazione chiusa, astenuti 3, favorevoli 108, contrari 140, la Camera respinge, 51 Ascari, ascolto come sì, insomma non accetta, prego, chiede di intervenire.
8: Grazie Presidente, oggi in Italia lavora poco più di una donna
2: Movimento 5 Stelle,
8: ben al di sotto della media europea. Questo significa che milioni di donne restano fuori dal mercato del lavoro. E quelle che lavorano, troppo spesso lavorano nelle condizioni peggiori, pagate meno rispetto agli uomini, costrette al part-time involontario, incastrate in lavori precari e senza prospettive di carriera. La genitorialità rimane una questione considerata femminile, visto che il lavoro di cura non retribuito resta quasi sempre sulle spalle delle donne e lo Stato costringe loro a scegliere se lavorare o avere una famiglia. Questa disparità economica è anche il terreno in cui si radica la violenza economica. Una donna che guadagna meno o che non lavora è meno libera di andarsene quando subisce violenza. Senza autonomia economica, molte donne non lasciano partner violenti semplicemente perché non possono permetterlo. Non possono permetterselo, non hanno un'alternativa, non sanno come fare per pagare una locazione, non sanno come fare per dar da mangiare ai loro figli. Allora in queste situazioni rimangono in questi circuiti di violenza, di orrore e di sofferenza. Per questo non bastano misure temporanee, bisogna investire in un welfare di prossimità e in una rete di servizi adeguati, dotando tutto il territorio italiano di asili, nido, comunali, accessibili e gratuiti, per consentire alle giovani madri di conciliare lavoro e maternità senza dover rinunciare a uno dei due. È fondamentale equiparare poi i tempi di congedo di paternità e maternità, perché solo una condivisione reale della cura può rendere concreta la parità di genere nella famiglia e nel lavoro. E servono incentivi e tutele specifiche per le donne che rientrano dopo la maternità, per evitare che il rientro sia il punto più fragile della carriera. E poi non basta intervenire solo sul lavoro. La disuguaglianza si costruisce già nei primi anni di vita. Gli uomini dominano ancora i settori legati alle scienze, alla tecnologia, all'ingegneria, perché il divario di genere si radica già nei primi anni di scuola, negli stereotipi che bloccano sul nascere i talenti delle ragazze. Per questo serve un impegno serio a ridurre gli stereotipi di genere fin dai primi banchi di scuola. Educare i bambini e le bambine a esprimere le proprie emozioni, a coltivare i sogni e i talenti senza autocensura, non associare mai il proprio sesso a un ruolo prestabilito. Ed è qui l'importanza, che non si smetterà mai di ripetere, di introdurre appunto fin da subito, dai primi banchi, l'educazione affettiva e sessuale, per fornire quell'alfabeto gentile delle emozioni, per comprendere le emozioni, riconoscerle, gestirle e diventare degli adulti responsabili e annullare fin da subito quegli stereotipi che possono degenerare in comportamenti di intolleranza, di violenza e, nella peggiore delle ipotesi, nel femminicidio. Per questo scardinare gli stereotipi significa liberare le potenzialità delle donne, di cui le nostre comunità si sono private per troppo tempo. Per questo chiediamo investimenti strutturali che non sono una gentile concessione alle donne, ma una questione di giustizia e di diritti fondamentali. La misura della libertà di un paese è la libertà delle sue donne di lavorare, di scegliere di non dipendere. Finché il lavoro femminile resterà precario, sottopagato e invisibile, l'Italia non sarà mai un paese libero.
1: Grazie onorevole. Ordine del giorno 51 Ascari, parere contrario, la votazione è aperta. Di Maggio, Lancellotta, Della Vedova, votato tutti, no, Lancellotta no, ha votato, sottoscrive, Dorso, ok, tutto il gruppo, bene, dei 5 Stelle, la votazione è chiusa, astenuti 3, favorevoli 102, contrari 134, la Camera respinge, 52, Amato, parere contrario, quanto tempo ha? 6 minuti e 40, prego.
2: Movimento 5 Stelle.
9: Grazie Presidente. Presidente, io non posso pretendere che la maggioranza mi ascolti, però posso chiedere tramite lei un po' di silenzio, forse. perché vedo...
1: Collega, se lei ci riesce, io sono felice. Diciamo che è un po' che cerco di riportare il silenzio e oggi non mi riesce, però ci proviamo. Colleghi, riusciamo a fare silenzio per cortesia? Vede, la cortesia aiuta, prego.
9: Presidente, questo ordine del giorno ha un nome e cognome. Si chiama Federico Torre. Perché? Perché Federico Torre era un attore bravo, ma non fortunato, il quale è stato costretto, io dico, a sopravvivere con l'assistenza sociale. Ora, in questo paese, in questa nazione, chi riceve 600 euro di assistenza sociale non può prestare un solo giorno di lavoro. In campo attoriale si lavora fino a 100 anni, fino a che uno ce la fa. Ecco, Federico non l'ha potuto fare. E quello di Federico non era un salario giusto, non era un'assistenza giusta. Io sfido chiunque in quest'Aula a vivere con 600 euro al mese. E con questo nostro ordine del giorno io ho chiesto al Governo di ampliare la possibilità a chi vive con 600 euro al mese di poter arrivare a 1000 lavorando. Quindi dare la possibilità a chi vive di assistenza sociale di poter prestare dei piccoli lavori e magari versarsi dei contributi in modo da poter vivere della propria pensione. Vede, il salario giusto questo Governo lo applica quando gli conviene, lo applica a Sport e Salute per esempio, posso fare i nomi, da 137.000 a 183.000 euro, Befera, Odoardi da 150.000 a 187.000 euro, Rufo da 137.000 a 175.000 euro, Sant'Andrea da 193.000 a 212.000 euro. Chi è Sant'Andrea? Ex commissario della società Impianti Olimpici Invernali. Come ha finito di là è entrato di qua. Allora sarebbe onesto da parte di questa maggioranza riconoscere la possibilità a chi vive al di sotto della linea dell'inferno di provare a sopravvivere in maniera, come dire, degna, in maniera onesta, in maniera pulita. Grazie.
1: Grazie onorevole. Ordine del giorno 52 Amato, parere contrario, la votazione aperta. Di Maggio, Lancellotta, votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 3, favorevoli 99, contrari 137, la Camera respinge. 53, Viggiano, parere contrario, chiede di intervenire. Prego.
10: Grazie mille, Presidente. Spero di riuscire a trovare le parole giuste in pochi minuti per rendere plasticamente evidente l'importanza del tema.
2: Francesca Viggiano, del Partito Democratico.
10: Del giorno e soprattutto per riuscire a dare voce e dignità a tutti quei lavoratori che sono dietro queste parole. C'è la vita vera, ci sono i sacrifici di lavoratrici e lavoratori piegati e sviliti da una forma contrattuale il cui nomen iuris lo rende accettabile solo alle orecchie di chi ha deciso di continuare a tenere gli occhi chiusi dinanzi alla profonda ingiustizia legalizzata a cui continuano ad essere sottoposti. Migliaia di lavoratrici e lavoratori che in determinati periodi dell'anno, pur avendo un contratto di lavoro, rimangono a casa senza salario e non perché non vogliano andare a lavorare, ma perché pur svolgendo servizi fondamentali è veramente difficile. Loro non riescono a lavorare, non percepiscono un salario, io non riesco a parlare in quest'aula. Ripeto, non perché non lo vogliano, ma perché pur svolgendo servizi fondamentali per il nostro Paese, l'organizzazione proprio di quei servizi, degli appalti e dei calendari scolastici, li costringe a subire una sospensione dell'attività che non dipende dalla loro volontà. Potrei parlare di calcio a questo punto, forse almeno...
1: Collega Viggiano, abbia pazienza. Colleghi, non si può andare avanti così, dovete avere la pazienza di stare in silenzio mentre i colleghi parlano, vale per tutti e tutte, c'è veramente un rumore inaccettabile. Prego, collega Viggiano.
10: Grazie Presidente. Parliamo di chi opera nelle scuole, nell'assistenza, nei servizi educativi, nelle pulizie, nella ristorazione, negli appalti pubblici e privati. Parliamo di donne e uomini che consentono alle nostre scuole di funzionare, alle famiglie di essere sostenute, ai nostri figli di essere educati e seguiti nei loro percorsi scolastici e ai servizi pubblici di restare in piedi. Eppure nei periodi di sospensione dell'attività, come proprio questo mese accadrà per le scuole, restano senza salario ed è un paradosso inaccettabile in quanto mantengono formalmente il rapporto di lavoro ma non percepiscono alcuna retribuzione e spesso non possono nemmeno accedere ad altri strumenti di sostegno al reddito. Sono abbastanza occupati per essere esclusi da alcune tutele ma abbastanza abbandonati da restare senza stipendio e questa condizione colpisce proprio chi opera nei settori più fragili in cui anche a fronte di anni di studio e di preparazione o a lavori particolarmente gravosi, gli orari sono ridotti, i salari sono già bassi e la precarietà è una realtà quotidiana. L'aspetto più grave è che questo problema non è sconosciuto a questo governo e a quest'Aula, in quanto già negli scorsi anni questo tema ha trovato un minimo di tutela appunto negli interventi che si sono succeduti, in quanto sono state previste specifiche indennità per i lavoratori in part-time ciclico verticale. Questo Parlamento è già intervenuto perché è evidente l'ingiustizia di lasciare queste persone senza reddito. Dunque il problema non è capire se questa ingiustizia esiste. Esiste ed è stata riconosciuta, ma la domanda politica è perché, dopo aver riconosciuto il problema, ci si rifiuti ancora di risolverlo in maniera strutturale. Ed è proprio questo l'invito che io rivolgo a quest'Aula e a questo Governo. So che il parere è contrario, che probabilmente le mie parole non solo non sono state ascoltate, ma sicuramente non arriveranno dritte al punto. Io vi chiedo di dare dignità a questi lavoratori, quando l'Aula non riesce a dare dignità neanche a noi parlamentari, che continuiamo a parlare come se fosse semplicemente delle figurine che si alzano, fanno i video ad uso e consumo dei social, ma poi alla fine non riusciamo a cambiare nulla perché proprio non c'è volontà da parte di questo governo di ascoltare gli italiani e figuriamoci i parlamentari. Grazie.
1: Grazie onorevole. Ordine del giorno 53 Viggiano, parere contrario, la votazione aperta. Sì, ora funziona di base. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 2, favorevoli 101, contrari 127. La Camera respinge, 54 Laus, parere contrario. Chiede di intervenire, collega, prego.
11: Grazie Presidente. L'oggetto dell'ordine del giorno è finalizzato ad evitare che
2: Mauro Laus, Partito Democratico,
11: d'appalto i lavoratori non vengano penalizzati economicamente. Chi continua a fare lo stesso lavoro non può essere pagato meno perché è cambiato il nome dell'azienda che ha vinto la gara. Chiediamo che nessun lavoratore possa diventare più povero per effetto di una gara d'appalto. Parliamo di migliaia di persone che ogni giorno aprono scuole, assistono anziani, puliscono ospedali, garantiscono servizi essenziali nelle nostre città e nelle nostre amministrazioni. Persone che spesso percepiscono stipendi modesti, costruiti euro dopo euro e sacrificio dopo sacrificio. Eppure accade qualcosa che dovrebbe indignarci tutti. Accade che un lavoratore si presenti al lavoro nello stesso luogo, alla stessa ora, svolgendo le stesse mansioni per lo stesso committente, ma che alla fine trova in busta paga un decremento. Perché? non perché abbia lavorato meno, non perché abbia commesso errori, non perché abbia scelto di cambiare azienda, ma semplicemente perché un appalto è stato aggiudicato ad altra impresa. È una situazione che presenta una evidente contraddizione. Da una parte diciamo di voler tutelare il lavoro, dall'altra accettiamo che il cambio di affidatario possa tradursi in una riduzione del reddito di chi lavora. Come possiamo considerare giusto un sistema nel quale il lavoratore sopporta le conseguenze economiche di decisioni sulle quali non ha avuto alcun potere e alcuna responsabilità? Quel lavoratore ha magari acceso un mutuo, ha sottoscritto un contratto d'affitto, pagato bollette, mantiene i figli come tanti, assiste un genitore anziano, ha costruito la propria vita sulla base di un reddito che riteneva legittimamente acquisito e improvvisamente scopre che una gara pubblica può cancellarne una parte. Noi diciamo che questo non è accettabile, perché la continuità occupazionale da sola non basta. Non basta dire a una persona hai conservato il posto di lavoro se contemporaneamente le si riduce il salario. Il lavoro non è soltanto occupazione, dignità e sicurezza, è possibilità di programmare il futuro e libertà. Vice Ministra, le chiedo gentilmente solo su questo punto un'attenzione e noi per questo chiediamo che nei cambi d'appalto venga garantita la piena conservazione del trattamento economico complessivo percepito dal lavoratore. Non stiamo chiedendo privilegi, non stiamo chiedendo aumenti automatici, stiamo chiedendo che nessuno perda ciò che legittimamente percepisce. Stiamo affermando un principio elementare: se il lavoro resta lo stesso non può diminuire la retribuzione. C'è poi un'altra ragione che riguarda il sistema economico nel suo complesso. Quando si consente di vincere una gara comprimendo il costo del lavoro, si produce una concorrenza malata, si premia chi taglia i salari anziché chi investe nella qualità. Si favorisce chi riduce le tutele anziché chi innova. Si spinge il mercato verso il basso. Noi vogliamo invece una competizione tra imprese fondata sull'efficienza, professionalità, sull'organizzazione e sulla qualità dei servizi, non sulla riduzione delle condizioni economiche dei lavoratori. Per questo chiediamo al Governo di intervenire, perché una Repubblica fondata sul lavoro non può tollerare che un lavoratore diventi più povero senza aver cambiato lavoro, perché nessuna gara pubblica dovrebbe essere vinta sulla pelle di chi lavora e perché la dignità del lavoro deve essere considerato un valore indisponibile, non una variabile dipendente dalle procedure d'appalto. Su questo principio chiediamo a quest'Aula una scelta chiara: da che parte state? Dalla parte di chi vive del proprio lavoro oppure dalla parte di un sistema che considera il salario soltanto un costo da comprimere? Noi scegliamo senza esitazione la prima strada, la strada della giustizia, la strada della dignità, la strada della tutela del lavoro. Nessuno può diventare più povero per una gara d'appalto, nessuno può perdere salario senza aver perso lavoro. Nessuno può essere chiamato a pagare il prezzo di decisioni che non ha mai preso. Questa è la differenza tra considerare il lavoro un costo e considerarlo un diritto. Grazie Presidente.
1: Grazie Onorevole. Ordine del giorno 54 Laus. Parere contrario. La votazione aperta. Votato tutti? No, Provenzano e Furfaro. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 100, contrari 130, la Camera respinge. 55, Ghio non accoglie la raccomandazione e chiede di intervenire. Prego.
12: Grazie Presidente, no, non accolgo la raccomandazione e spiego perché. Perché mentre la maggioranza mentre la maggioranza è impegnata a riscrivere
2: Valentina Ghio, Partito Democratico,
12: a costituire la nuova Porti S.p.A. aggiungendo nuove strutture, nuovi vertici e nuove poltrone, continua ad ignorare chi nei porti lavora davvero. Si interviene quindi ancora una volta sugli assetti di potere, ma non sulle condizioni di lavoro. Si trovano tempo e risorse per ridisegnare catene di comando, ma non si trova la volontà per dare risposte a questioni che i lavoratori pongono da tanto tempo e che, di cui attendono il riconoscimento del diritto. Eppure quello che si chiede con questo ordine del giorno è quello che da quasi 4 anni promettete. Dite che faremo con raccomandazioni, valuteremo l'opportunità di. Però non basta dopo 4 anni una semplice raccomandazione. Chiediamo di riconoscere alcune questioni molto semplici, di definire e di riconoscere come usuranti le principali mansioni portuali operative, lavori svolti di notte, lavori con carichi pesanti, lavori svolti in quota, con qualunque condizioni atmosferiche, con carichi fisici e responsabilità enormi, lavori che consumano il corpo e che non possono essere trattati come una semplice questione burocratica da rinviare. Chiediamo anche per l'ennesima volta di sbloccare immediatamente il fondo di pensionamento anticipato per i lavoratori portuali. Qui sta anche l'aspetto più paradossale di questa storia, perché queste risorse in buona parte esistono già, così come esiste la norma. Sono state versate e accantonate nel corso degli anni da imprese e lavoratori. Sono soldi dei lavoratori e delle imprese, ma quel fondo continua a rimanere bloccato. E quindi di fronte a tutto questo come si fa ad accettare per l'ennesima volta in quasi 4 anni una semplice raccomandazione? È ovvio che diciamo che non basta. Sono 3 anni che ai lavoratori portuali vengono offerte raccomandazioni, rassicurazioni, faremo rinvii. 3 anni di annunci senza risultati. Non si affronta il problema e lo si rimanda al provvedimento successivo. Ma nel frattempo questi lavoratori continuano a fare turni notturni, a sollevare carichi, spesso e purtroppo continuano a farsi male, talvolta molto male. Per questo non ci accontentiamo dell'ennesima formula burocratica. Se il governo ritiene davvero strategici i porti italiani, allora il governo, oltre ad occuparsi delle poltrone, deve iniziare ad occuparsi delle persone. E quindi alle promesse sostituisca le decisioni, perché i lavoratori portuali credo che abbiano già aspettato abbastanza.
13: Grazie deputata Ghio. Pongo in votazione 55 Ghio, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Furfaro che deve votare. Chi altro manca? Alzi la mano. Votazione chiusa. Presenti 228, contrari 124. La Camera respinge. 56 Saracino. Lo pongo in votazione. Parere contrario del governo. La votazione aperta. Votazione chiusa. Presenti 230, contrari 125, la Camera respinge. Colleghi, avverto che secondo le intese intercorse fra i gruppi la sospensione dei lavori dalle ore 20 alle ore 21 prevista dal vigente calendario non avrà luogo, quindi proseguiamo ad libitum. Allora, 57 Guerra, prego.
14: A
13: 3 minuti e 20.
14: Grazie Presidente, ce ne metto anche meno perché voglio solo sottolineare l'assurdità del parere del Governo su questo ordine del giorno. Ora, l'elemento cruciale di questo vostro decreto legge è quello di aver detto che i contratti leader
15: Guerra del Partito Democratico
14: siglati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative. questo emendamento impegna il governo, impegnerebbe il governo ad affrontare il tema della definizione, della misurazione della rappresentanza in accordo con le parti sociali che sappiamo su questo tema stanno facendo un serrato confronto. Quindi semplicemente si dice, avete detto che il contratto leader è quello più rappresentativo, bene, mettiamo scritto nero su bianco a seguito in coerenza con quello che decideranno anche nel loro confronto le parti sociali, che cosa significa più rappresentativo. E voi cosa dite? No, ma scusate, ma non avete il senso del ridicolo.
13: Grazie deputata Guerra. Pongo in votazione 57 Guerra, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 224, contrari 124, la Camera respinge. 58 Casu, accetta la riformulazione ai fini della raccomandazione. No. Ah, ok. Deputata Gribaudo, prego.
15: Grazie Presidente, grazie collega. Non accettiamo la riformulazione perché, come già stato ben detto dalla collega Ghio e da molti prima di me, e prima di noi, questo è un decreto che non cambia la vita dei lavoratori e delle lavoratrici in questo paese, non darà nessun
16: ribaudo del Partito Democratico,
15: migliorerà gli stipendi, che era l'unica cosa che davvero interessava agli italiani e alle italiane. Voi non l'avete fatta e non l'avete fatta per quasi 4 anni, nonostante le nostre proposte anche sul tema dei rider, su cui vorrei dirlo anche ai colleghi. Guardate, qualcuno ha detto in effetti sui rider c'è qualcosa di buono, e dice vedi, il governo Meloni ha fatto qualcosa di buono sui rider. Non è così, è semplicemente un pezzo di recepimento della direttiva europea che il governo era obbligato a recepire. Eppure l'unica cosa che si poteva fare, che poteva fare la differenza, e lo richiedo in quest'Aula, lo richiedo in Commissione da più di 2 anni, è approvare la legge Griseri-Prisco, una legge nata proprio sull'esperienza di un sindacalista scomparso prematuramente, che era stato appunto un rider lui stesso e dalla parte dei riders napoletani, e di Griseri, Paolo Griseri, un grande giornalista italiano scomparso prematuramente, che aveva scritto un articolo, il suo ultimo articolo purtroppo, proprio durante l'alluvione di Bologna, dove richiamava tutti noi, sia chi chiama i lavoratori sulle piattaforme per farsi portare del cibo a casa, e sia quei lavoratori che sono i più esposti durante i periodi, per esempio in quel caso dell'alluvione, ma quando ci sono degli eventi meteo stravolgenti. Che cosa chiediamo in questa legge? Chiediamo con questo ordine del giorno, chiedevamo banalmente una cosa sostenibile, un fondo triennale in cui sosteniamo questi lavoratori nei momenti in cui ci sono degli eventi climatici molto forti che impediscono loro di lavorare o, se lavorano, di essere esposti pesantemente a un rischio di salute e sicurezza. E invece cosa è successo in questo Paese? Che il massimo che si è fatto sono delle delibere, delle giunte regionali per bloccare i servizi. Quindi oltre al danno anche la beffa per questi lavoratori. Parliamo di lavoratori, come noto, che guadagnano molto poco e che magari nel picco delle richieste, rischiando la propria vita, devono rinunciare a intervenire, per fortuna perché almeno si preserva la vita, ma non hanno un sostegno economico. È un'ingiustizia nell'ingiustizia. E mi permetto di aggiungere che non solo costava poco fare questo ragionamento, ma sarebbe stato un provvedimento di buon senso e di civiltà che avrebbe consentito di fare un passo in avanti a tutti, perché guardate, esiste nel panorama del nostro mercato del lavoro, del mondo del lavoro in Italia, dei lavoratori, penso ai metalmeccanici, ma penso anche ai lavoratori edili, che quando ci sono delle situazioni climatiche molto pesanti, giustamente sono sospesi dal proprio servizio lavorativo, ma sono anche sostenuti perché hanno una cassa integrazione, e quindi è giusto riconoscere uno strumento di cassa integrazione sia per i lavoratori subordinati, sono pochi i riders con i contratti subordinati, ma un sostegno anche per i lavoratori autonomi e parasubordinati che sono dei rider. Questo chiedevamo, e noi abbiamo chiesto almeno su questo un impegno al governo di ragionarne, lo chiediamo da 2 anni, ripeto, a questa parte, sulla legge di bilancio, su qualunque decreto, l'abbiamo fatto anche in questo, e non potete chiederci di annullare tutte le premesse facendo finta che il fenomeno del caporalato digitale quasi non esiste e che il fenomeno del lavoro povero che riguarda anche i riders non esiste e chiederci addirittura di considerarla come una valutazione l'opportunità. Non è una valutazione, non possiamo lasciare cadere questa richiesta d'aiuto e di sostegno a chi molto spesso svolge una funzione anche non solo portando del cibo ma anche degli ausili sanitari alle persone che sono in difficoltà. Voi invece state continuando a creare dei ghetti di povertà in cui chi è sempre più esposto alla povertà non viene sostenuto e quindi no, non possiamo accettare, continueremo a batterci per dare più diritti ai lavoratori, soprattutto ai riders.
13: Grazie deputata Gribaudo, pongo in votazione il 58 caso. A caso vuole entrare, intervenire, prego, prego.

0: condizioni che non assicurano loro salute e sicurezza nello svolgimento della prestazione lavorativa, nonché per l'istituzione di un apposito fondo finalizzato a finanziare un'analoga copertura assicurativa. Ora, di fronte a una richiesta di impegno di questo tipo, a nostro avviso non si può fermarsi a una raccomandazione, perlomeno chiediamo al Governo di valutare positivamente l'impegno, di consentire a quest'Aula di non dividersi, almeno non si fa nel decreto che oggi affrontiamo, ma almeno nei prossimi provvedimenti, un tema che non dovrebbe essere divisivo. Quindi prima di procedere alla votazione chiediamo al Governo, se serve più tempo, di accantonarlo, di prendere il tempo necessario, ma di esprimersi su questo impegno politicamente. Non vorremmo doverci dividere anche su una norma di così grande buonsenso e di così grande urgenza.
1: Grazie onorevole Caso. Il tema era proprio la richiesta o meno di accantonamento, se no non potevo interpellare il Governo, che quindi interpello. La Vice Ministra Bellucci ci dice se sulla richiesta di accantonamento concorda o meno. No. E allora lo pongo in votazione e non accetta. Lo pongo in votazione, parere contrario, il 58 caso lo pongo in votazione, parere contrario del Governo. La votazione è contrario, cioè l'ha detto. Sì, perché raccomandazione con e riformulazione ai fini della raccomandazione, e quindi in base al regolamento il parere non accetta l'accantonamento e quindi diventa parere contrario. Ok, quindi pongo in votazione il 58 caso, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Ci siamo colleghi, votazione chiusa, presenti 225, contrari 125, la Camera respinge, 59, Scotto, accetta, dove sta Scotto? Ah, sta lì, accetta la riformulazione? No, prego.
2: Grazie Presidente, brevemente solo per dire che questa blanda riformulazione che è stata fatta a questo ordine del giorno rivela tutta la finzione a cui abbiamo partecipato.
3: Vede, Scotto del Partito Democratico.
2: Ma naturalmente il Governo ha utilizzato gli ordini del giorno surrettiziamente per correggere alcune operazioni che non erano riusciti a fare nel provvedimento. Chi lo ha letto e chi ha seguito i lavori sa benissimo che su due questioni c'è stato lo scontro all'interno della maggioranza e all'interno del Governo. La prima riguardava il tema dell'equivalenza, che rientra dalla finestra attraverso l'ordine del giorno Giaccone, non me ne voglia il collega. E il secondo riguarda la prescrizione rispetto alle sentenze dei giudici sull'articolo 36, che rientra surrettiziamente attraverso, non me ne voglia anche qui il collega, l'ordine del giorno Rizzetto. E allora capiamoci. Abbiamo finito il lavoro con questo decreto o aprirete altre voragini nel rapporto con le parti sociali e con le lavoratrici e i lavoratori di questo Paese? Perché non potete utilizzare il Parlamento come il soprammobile di Palazzo Chigi, ed è quello che è accaduto in questi giorni. Le aggiungo una cosa e concludo. Voi state dicendo, riformulando in maniera blanda questo ordine del giorno, una cosa molto semplice. Sta scritto questo. Dove sono finiti i 200 milioni del PNRR che dovevano andare a risolvere il problema dei ghetti dove vivono i braccianti di questo paese? Voi avete detto si vedrà, non ci avete spiegato per quale motivo avete utilizzato soltanto una parte limitatissima di quei fondi, meno del 10%, che sono messi, diciamo, come dire, lì, ma non c'è stato ancora un mattone che è stato costruito e una baracca che sta

0: abbattuta. Siamo di fronte a un'operazione, mi passi il termine, non voglio essere enfatico, di manipolazione totale della questione della qualità del lavoro di questo Paese, della qualità del salario di questo Paese e della vita di milioni di lavoratori. È un'operazione manipolatoria, una manomissione persino del valore sacro del primo maggio, che è una cosa molto semplice. Parte da un principio: in quel giorno i diritti dei lavoratori contano. Voi avete utilizzato il primo maggio per abbassare i diritti dei lavoratori.
1: Grazie onorevole Scotto. Pongo in votazione il 59 Scotto, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 223, contrari 126, la Camera respinge. 60 Scarpa. Pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Onori, deve votare, un attimo, collega Onori. Sì, ho visto, si attrezzi velocemente. Ha votato? No, da qua non vedo, perciò ha votato, perfetto, votazione chiusa. Presenti 228, contrari 128, la Camera respinge. 61 Stumpo. Pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Caro Tenuto, un attimo di pazienza colleghi, Caro Tenuto sta raggiungendo lo scranno. Ha votato, perfetto, votazione chiusa. Presenti 229, contrari 128, la Camera respinge. 62 Ferrari. Prego, prego deputata.
2: Grazie Presidente, brevemente solo per chiedere alla rappresentante del Governo di valutare una modifica del parere contrario su questo ordine del giorno, perché non vi stiamo chiedendo un impegno oneroso, ma semplicemente la valutazione di valutare l'estensione di quello che oggi è già un diritto alla disconnessione riconosciuto alle lavoratrici e ai lavoratori che stanno in lavoro agile, in smart working, che dal 2017 si vedono riconosciuto questo diritto a tutte le lavoratrici e i lavoratori subordinati, perché oggi quello che il Covid, la pandemia ha accelerato è un processo di tecnologia che invade la vita privata di tutti noi, non distingue più l'orario di lavoro dal momento fuori lavoro, ha portato a una smaterializzazione di tempo e luogo con una specie di colonizzazione della vita privata dei lavoratori e delle lavoratrici subordinate. Oggi a qualsiasi ora del giorno e della notte, ovunque ci si trovi, si può essere raggiunti da mail, messaggi, chiamate e ci si trova a dover giustificare perché non si è risposto. E quindi quello che noi vi chiediamo non è impegnativo qui e ora e non ha oneri economici, ma vi chiede semplicemente di individuare in ulteriori iniziative delle misure volte a disciplinare il diritto alla disconnessione delle lavoratrici e dei lavoratori come diritto a non ricevere comunicazioni dal datore di lavoro o dalla dirigenza in momenti fuori dall'orario di lavoro previsto dal contratto applicato. Tutto qui, mi sembra davvero strano che il governo non voglia andare incontro alla generalità delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti su un diritto che sta già di fatto la norma 22 riconoscendo dal 2017.
1: Grazie deputata Ferrari. Pongo in votazione il 62 Ferrari, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 227, contrari 126. La Camera respinge. 63. Roggiani. Pongo in votazione. Parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Ci siamo, colleghi. Votazione chiusa. Presenti 227, contrari 126. La Camera respinge. 64. Fornaro. Pongo in votazione. Con parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 228, contrari 126. La Camera respinge. 65. Furfaro. Accetta la riformulazione ai fini della raccomandazione? No. Pongo in votazione il 65. Furfaro. Parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 228, contrari 127. La Camera respinge. 66. È favorevole. Il 67, Gribaudo, accetta la riformula. No. Prego, onorevole Caso.
3: Se sottoscrivo l'ordine del giorno Gribaudo e ribadisco che si tratta di un ordine del giorno che chiede al Governo di impegnarsi seriamente per risolvere un tema importante, la carenza di ispettori nei territori.
4: Il caso del Partito Democratico.
3: Tutti i territori del Paese. Il Governo da due anni ci racconta che bandisce concorsi e si mette così in pace la coscienza. Noi sappiamo poi che questi concorsi generano poi anche per la difficoltà a far scorrere le graduatorie di questi concorsi una serie di effetti molto negativi, eppure i lavoratori che riescono a entrare nell'Ispettorato Nazionale del Lavoro ci spiegano le difficoltà che incontrano ogni giorno, che non diminuiscono, le difficoltà a coprire il turnover e in molte regioni concorsi che non arrivano nemmeno a coprire i posti banditi. Si chiede ai lavoratori con alte professionalità e titoli di candidarsi ad essere ispettori, un incarico di grande responsabilità e per certi versi anche rischioso, e nonostante si registri che molti vincitori poi rinunciano all'incarico dopo poco tempo, non vi chiedete perché. Ecco, noi con questo ordine del giorno vi chiediamo un impegno, non potete limitarvi a rivendicare i concorsi che avete banditi. Se poi in molte regioni i posti restano vacanti e gli ispettori continuano a mancare, vi chiediamo quindi di cambiare orientamento su questo impegno e di cambiare rotta su questo provvedimento. Grazie.
1: Grazie onorevole Caso. Pongo in votazione il 67 Gribaudo, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione, no, la Kirchi un attimo. Votazione chiusa, presenti 228, contrari 128, la Camera respinge. Il 68 è favorevole e quindi andiamo oltre. Il 69, Boschi, l'onorevole Giachetti intende intervenire.
5: Grazie, grazie Presidente. Io vorrei usare la sua cortesia per chiedere la cortesia alla Vice Ministro Bellucci di Fratelli d'Italia, al collega Presidente della Commissione Lavoro Rizzetto di Fratelli d'Italia, mi dispiace che non c'è il collega Vinci, mi rivolgo comunque a chi in questo momento ha il ruolo e la responsabilità principale nel gruppo di Fratelli d'Italia, perché signor Presidente vorrei leggere il dispositivo, sto riprendendo fiato perché... mi sono spostato.
1: Tranquillo.
5: Il dispositivo dell'ordine del giorno Boschi.
4: Roberto Giachetti di Italia Viva.
5: Esattezza. In coerenza con le finalità di sostegno all'occupazione stabile, la prego signora Vice Ministro se riesce a seguirmi, perseguite dal provvedimento in esame ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative di carattere normativo necessarie ad estendere all'interno territorio nazionale le misure di semplificazione amministrativa e procedurale introdotte per la ZES unica per il Mezzogiorno, le quali favorirebbero un più rapido ed uniforme avvio delle iniziative economiche. Vorrei, signor Presidente, onorevole Rizzetto e signora Viceministro, leggerle l'agenzia delle 12.47 di oggi relativa all'intervento della Presidente del Consiglio all'Assemblea di Confcommercio, che testualmente dice: il Governo sta lavorando per estendere la ZES a tutto il territorio nazionale, almeno per la semplificazione. Lo ha detto la Presidente Giorgia Meloni alla cosa di Commercio. Meloni ha ricordato che l'ultima legge di bilancio, virgolette, ha garantito stabilità e continuità alla zona economica speciale unica per il Sud, che sta dando ottimi risultati, sottolineando che, virgolette, oggi valutiamo di estendere a tutto il territorio nazionale almeno per la parte di semplificazione che è fondamentale. Vorrei sommessamente, con grandissimo rispetto per la Vice Ministro, per il Presidente della Commissione e per tutti i colleghi di Fratelli d'Italia, sapere sulla base di quale valutazione il Vice Ministro dichiara parere contrario a un dispositivo che è identico alle parole pronunciate questa mattina dalla Presidente del Consiglio. A meno che, come dice una campagna pubblicitaria che ho visto in qualche stazione, quando c'era lei era tutta una grandissima presa in giro. Uso la parola presa in giro perché siamo in quest'Aula, dovrei usare un'altra parola. Io, onorevole Rizzetto, visto che lei è sempre così attivo e dialogico, mi spiegate come fate ad essere contrari al dispositivo che è il testo della dichiarazione che sta sulle agenzie di oggi? Grazie.
1: Grazie, onorevole Giachetti. Mi pare che il governo non vuole intervenire, avevo visto la mano bene, allora. Prego, governo.
2: Grazie, accantoniamo.
1: Ah, perfetto, quindi lo accantoniamo. E passiamo al 70 Madia. Lo pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. 70 Madia, ribadisco. Ci siamo, colleghi, chi deve votare ancora? Bergami, ha votato? Sì, votazione chiusa. Presenti e votanti 223, contrari 127, la Camera respinge. 71 del Barba. Pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 225, contrari 127, la Camera respinge. Il 72 è fa... No, 72 Bonifazi, accetta la riformulazione? No. Dove sta?
6: Non c'è.
1: Ah, sta là, scusate. Mi ero un attimo... È l'età. Non accetta. Prego. Metto in votazione. Pongo in votazione il 72 Bonifazi, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Sapete com'è, l'età ogni tanto me li fa sti scherzi. Ci siamo, colleghi? Votazione chiusa. Presenti 219, contrari 126, la Camera respinge. Passiamo 73 Rizzetto, 74 Tassinari, 75 Datti, 76 Tenerini, 77 Casasco, sono tutti parere favorevole. E quindi? Sì, è l'unico? Allora, abbiamo l'unico accantonato, signori, abbiamo un accantonato che è il 69 Boschi. E quindi chiedo al sottosegretario che cosa ci dice. Prego, sottosegretario. Un attimo di pazienza, colleghi, il sottosegretario prende la parola adesso. Ci siamo?
2: Allora, per quanto riguarda l'ordine del giorno 69, confermiamo che sono espunte le premesse e il parere è favorevole.
1: Aspetti, quindi favorevole previa riformulazione, giusto? escluse le premesse, giusto? Perfetto. Allora io chiedo, onorevole Giachetti, lei accetta la riformulazione del 69? Accetta la riformulazione? Perfetto. E allora è parere favorevole, abbiamo chiuso con gli ordini del giorno e passiamo alla dichiarazione, al voto finale. Ha dunque facoltà di intervenire l'onorevole Furgioele. Prego. Allora, sono io che non lo vedo, non c'è. Non c'è. Va bene.
6: Sospendiamo un minuto per far defluire.
1: Allora, un attimo facciamo defluire i colleghi, un attimo soltanto. Ci prendiamo giusto un minuto per far defluire i colleghi. Ah, ok. Va bene. Allora, colleghi, considerato che adesso si passa dalla fase del voto alla fase delle dichiarazioni di voto finale. Nella capigruppo si era anche detti che in questa fase avremmo sospeso 5 minuti. Consentitemi questi 5 minuti, diciamo, di pit stop. Quindi riprendiamo tra 5 minuti. No, era stato stabilito nella capigruppo che in questi casi 5 minuti. Uno già è passato. Abbiate pazienza, ma non lo stabilisco io.
4: Venti e 36 minuti, Radio Radicale, allora pausa di 5 minuti per i lavori della Camera dei Deputati. Vi ricordiamo che stiamo seguendo in diretta i lavori per il salario giusto e noi fra qualche istante torniamo in diretta.
7: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
4: 20 e 36 minuti, Radio Radicale, pausa di 5 minuti nei lavori della Camera dei Deputati. Vi ricordo che oggi ci sarà seduta serale, comunque senza una reale pausa, a parte questi 5 minuti, quindi noi usiamo questi minuti per andare a vedere le notizie del giorno, le andiamo a vedere in breve, usiamo il sommario dell'Agi che apre con l'Iran, Trump che dice abbattuto a Hormuz un elicottero Apache, i piloti sono illesi ma per necessità risponderemo, no scusate, abbiate pazienza, ho sbagliato il sommario, adesso torniamo a leggere quello odierno, mi sembrava la notizia già conosciuta, andiamo a vedere il sommario della giornata di oggi, quello era il sommario della giornata di ieri ed eccolo qui. E allora ancora l'Iran e Trump che dice Teheran sta perdendo tempo, attaccheremo con durezza e chiarisce l'accordo è fatto, devono solo firmarlo. Galibaf interviene e dice se aggrediti la nostra risposta sarà decisa e quindi sull'Agi scrivono pressing del presidente statunitense per raggiungere un'intesa, dai media dicono scrivono il team del Qatar a Teheran per finalizzare un accordo di pace, gli Stati Uniti rispondono che hanno messo fuori uso una petroliera nel Golfo dell'Oman che stava tentando di trasportare petrolio dall'Iran violando il blocco statunitense. Intanto il Papa è a Barcellona, stasera la messa nella Sagrada Famiglia, Belfast caccia agli immigrati, Londra invia dei rinforzi, l'appello di Starmer, fermatevi, violenze ingiustificate, ancora tensioni Nella capitale nordirlandese guerriglia nella notte dopo che un rifugiato sudanese ha aggredito un residente. Il caso Epstein, Bill Gates dice un errore incontrarlo, non ho mai fatto male a nessuno. L'ex numero uno di Microsoft testimonia al congresso statunitense sui suoi rapporti con il finanziere. Il no del, si torna quindi a questo punto sull'AGI in Italia, il no del presidente del Consiglio Meloni alla patrimoniale, vogliamo tagliare le tasse al ceto medio, non siamo la Repubblica delle banane. La premier all'assemblea annuale della Confcommercio, disonesto sminuire il quadro incoraggiante che i dati macroeconomici ci restituiscono. E poi la RAI, la questione RAI, Giorgetti, il ministro che interviene, dice mai pensato di cedere quote dell'azienda ai privati, e con l'audizione del ministro, questa è l'audizione del ministro in Senato. E allora fra qualche istante torniamo in diretta perché stanno per riprendere i lavori.
7: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
4: Alla presidenza al vicepresidente Costa.
1: Onorevole Giachetti, è come se non l'avessi chiamata, non si dia chiamato.

0: qualche istante di silenzio. Radio Radicale, vi ricordiamo che siamo in diretta con i lavori della Camera dei Deputati dedicate al salario giusto. C'è stata una pausa di 5 minuti e
1: ci
0: vediamo.
1: siamo allora col governo in aula e quindi si consideri chiamato, onorevole Giachetti, prego.
2: Grazie, grazie signor Presidente.
0: Roberto Giachetti del gruppo Italia Viva,
2: I minuti che ho a disposizione si
0: il Centro Renew
2: così quando
0: Europe.
2: se ne usa anche di più, ma questa mia dichiarazione di voto volgerà su tre punti. Il primo punto è quello che c'era in origine di questo decreto, il secondo è quello che è rimasto dopo il Consiglio dei Ministri e il terzo è quello che ci sarebbe dovuto essere a nostro avviso e che invece non c'è. Questo decreto nel suo complesso non ha mai avuto un senso diverso dai tanti che ci avete propinato in questi anni. La propaganda, un pannicello caldo, una risposta dal titolo roboante e dal contenuto scadente. L'unico elemento positivo del provvedimento, così come era entrato nel Consiglio dei Ministri, era la volontà di porre un argine al dumping contrattuale e ai contratti pirata, rivedendo di fatto le posizioni sostenute in questi anni da illustri esponenti della maggioranza e del governo. Sarebbe stato un cambio di direzione importante, anche perché, come sappiamo, negli ultimi 3 anni invece il governo ha cercato in ogni provvedimento di affossare il valore della rappresentanza dei sindacati comparativamente più rappresentativi e delle principali associazioni datoriali, nel tentativo di favorire soggetti più piccoli e meno rappresentativi. Un disegno che sembrava essere stato fermato grazie anche ad una reazione solida e una volta tanto compatta di CGIL, CISL e UIL insieme alle maggiori organizzazioni datoriali. E invece avete fatto immediatamente marcia indietro anche su questo. Incomprensibilmente dal Consiglio dei Ministri è uscito un decreto depurato esattamente della norma sui contratti pirata. Quello che avete chiamato salario giusto finalmente sembrava aver preso una piega corretta con una battaglia, seppur limitata, ai tanti contratti pirata presenti nel nostro Paese, firmati da organizzazioni assai poco rappresentative sia dei datori di lavoro che dei lavoratori. Adesso abbiamo questo decreto che, signor Presidente e signora Vice Ministro, è pieno soltanto di tutto quello che manca per fare un salto di qualità nel mondo del lavoro. Voi pensate davvero che questo lenzuolo bianco, che sa anche un po' di resa, affronti in modo serio e credibile le serissime criticità del mondo del lavoro? Cominciamo col dire che ci sono lavoratori che non trovano una tutela sufficiente nei contratti collettivi, che restano schiacciati tra salari bassi, precarietà e aumento del costo della vita. Questa è la ragione per la quale il salario minimo è una misura necessaria, non certo contro la contrattazione collettiva, ma a suo complemento. La contrattazione resta e deve restare il pilastro del nostro sistema. Nessuno ha mai pensato di sostituirla, ma quando le tutele non arrivano a tutti, lo Stato non può limitarsi a voltarsi dall'altra parte. Negli anni ci siamo sentiti ripetere che non serviva una soglia minima legale perché ci pensavano già i contratti collettivi. Ma se fosse stato davvero così, oggi non avremo un numero crescente di lavoratori poveri. Non avremo persone che lavorano e restano comunque sotto una soglia di dignità economica. Il salario minimo serve esattamente a questo, a fissare un livello sotto il quale nessuno possa essere pagato, una soglia minima di dignità, un argine contro il lavoro povero, contro i contratti pirata e contro quella competizione al ribasso che finisce sempre per penalizzare i lavoratori più deboli. Era una scelta da fare con la mano sinistra, una scelta da fare rapidamente. Del resto in gran parte d'Europa, è già in realtà, 22 paesi europei hanno introdotto forme di salario minimo. Noi abbiamo perso troppo tempo discutendo se intervenire quando avremmo dovuto discutere da subito di come farlo nel modo migliore. E noi personalmente di Italia Viva, signora Ministra, signor Presidente, siamo sempre stati convinti che il modo migliore era quello di non finanziarlo attraverso una nuova tassazione. Ma proprio perché il salario minimo è una misura necessaria, dobbiamo essere chiari, non basta, è il minimo indispensabile. Il salario minimo è un intervento urgente, quasi salvavita per chi oggi è più in difficoltà. Ma il giorno dopo, anzi direi contemporaneamente, bisogna affrontare la questione più grande, il sostegno al ceto medio. Per anni il ceto medio è stato la spina dorsale del paese. Oggi è impoverito dall'inflazione, dalla stagnazione dei salari e dall'incertezza sul futuro. Molte famiglie non si sentono più protette e vedono peggiorare le proprie prospettive. Per questo servono politiche che rafforzino i redditi da lavoro e che contrastino il dumping contrattuale. Significa riconoscere e valorizzare i sindacati maggiormente rappresentativi e impedire che i contratti firmati da soggetti privi di reale rappresentanza vengano utilizzati per abbassare salari e diritti. Ma significa anche ridurre il peso fiscale sul lavoro. In Italia chi lavora paga troppo e questo pesa soprattutto sui giovani. Dobbiamo lasciare più soldi nelle tasche di chi produce reddito, favorendo l'ingresso nel mondo del lavoro e la crescita professionale delle nuove generazioni. Per questo abbiamo proposto misure come la Start Tax, con l'obiettivo di alleggerire la tassazione sul lavoro dei più giovani e contemporaneamente sostenere chi vuole costruirsi un futuro nel nostro Paese. Ecco, signor Presidente, colleghi, questi sono i contenuti con i quali si sarebbe dovuto riempire questo vostro contenitore vuoto. Ma voi proprio non ce la fate, non riuscite ad andare oltre la propaganda e questa è anche la ragione prima per la quale il nostro sarà un voto convintamente contrario. Grazie.
1: Grazie onorevole Giachetti. Onorevole Alessandro Colucci, prego.
3: Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signore e signori del Governo. Annuncio a nome del gruppo di Noi Moderati il voto favorevole al disegno di legge di conversione del decreto relativo al salario più giusto, a noi piace definirlo così, agli incentivi all'occupazione e al contrasto del caporalato digitale. Si tratta di un provvedimento organico, coerente e lungimirante, che il Governo, presieduto dall'onorevole Giorgia Meloni, ha voluto varare con la necessaria urgenza per dare risposte concrete a problemi strutturali del nostro mercato del lavoro, ovvero la precarizzazione crescente, il dumping retributivo e contrattuale, le nuove forme di sfruttamento nel lavoro intermediato da piattaforme digitali e la necessità di sostenere l'occupazione stabile, soprattutto per donne, giovani e territori del Mezzogiorno, insieme al sostegno concreto alle famiglie e alle natalità. Il decreto si fonda su un principio chiaro e costituzionalmente solido: condizionalità e responsabilità. Gli incentivi non sono elargizioni generiche, ma strumenti selettivi che premiano chi crea lavoro stabile, rispettando il trattamento economico più giusto e le regole di trasparenza. Questo impianto integra incentivi economici, presidi di trasparenza e strumenti di vigilanza in piena coerenza con gli articoli 35, 36 e 39 della Costituzione, quindi tutela del lavoro, diritti fondamentali per i lavoratori e la libertà delle organizzazioni sindacali, e con le direttive europee in materia di salari adeguati, trasparenza retributiva e lavoro su piattaforme. E lo fa agendo su tre assi che si tengono insieme. Il primo asse sono gli incentivi all'occupazione, il bonus donne, il bonus giovani, il bonus ZE. Sono misure mirate, selettive, condizionate, non a pioggia, non sprecate, riconosciute solo a chi assume davvero tempo indeterminato, solo dove c'è un incremento occupazionale netto, solo dove il trattamento economico rispetta la contrattazione collettiva. Questo è il modello che Noi Moderati sostiene, incentivi che producono lavoro stabile e non lavoro di carta. Voglio soffermarmi in particolare sul bonus ZES. Quelle regioni del Mezzogiorno che compongono la zona economica speciale sono ancora oggi il cuore di una questione irrisolta della Repubblica. Il divario che si chiude con le parole si chiude con misure che rendono convenienti assumere lì, piccole imprese incluse. L'articolo 3 va esattamente in questa direzione, premiando le aziende fino a 10 dipendenti che assumono lavoratori over 35 disoccupati da 2 anni. Sono persone che rischiano di restare fuori per sempre dal mercato del lavoro. Qui lo Stato dice: ti vediamo e ti includiamo. Analoga attenzione va riconosciuta all'articolo 6, che introduce l'esonero contributivo per le imprese certificate sulla conciliazione vita-lavoro. Nomoderati crede profondamente che la crisi demografica si affronti anche così, non solo con sussidi, ma mettendo le imprese nelle condizioni di essere concretamente luoghi favorevoli alla genitorialità. È un approccio culturale prima ancora che normativo e siamo orgogliosi che sia all'interno di questo decreto. Il secondo asse dei 3 a cui facevo riferimento è il salario più giusto. Qui mi fermo un momento perché questo è il punto che ha alimentato il dibattito più acceso, l'abbiamo sentito quest'oggi. L'opposizione ha gridato all'assenza di un salario minimo legale. Bene, noi abbiamo una posizione chiara e la manteniamo. Il salario minimo per legge, come lo concepisce la sinistra, rischia di diventare un tetto, non un gradino. In paesi europei dove è stato introdotto ha compresso la dinamica contrattuale piuttosto che sostenerla. Il decreto sceglie una strada diversa e a nostro avviso più solida. Valorizza la contrattazione collettiva come strumento costituzionalmente fondato e qui l'articolo 36 della Costituzione è richiamato esplicitamente, non a caso, e la rende il parametro per l'accesso a tutti i benefici. Chi non paga quanto previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro delle organizzazioni comparativamente più rappresentative non accede agli incentivi. È condizionalità intelligente, si preme alla correttezza, si esclude chi elude le regole del gioco. L'articolo 10 invece sui rinnovi contrattuali è una norma di civiltà. I lavoratori non possono restare in attesa per anni mentre i loro salari reali si erodono con l'inflazione. Il meccanismo dell'adeguamento forfettario dell'IPCA dopo 12 mesi di blocco è una soluzione equilibrata che rispetta l'autonomia delle parti sociali ma introduce un meccanismo di garanzia. E poi infine il terzo asse dei 3 a cui facevo riferimento, che è il contrasto al caporalato digitale. Questo è il terreno più nuovo e forse il più importante per il futuro. Le piattaforme digitali hanno creato nuove forme di lavoro che sfuggono alle categorie tradizionali. Rider e lavoratori a chiamata, soggetti coordinati da algoritmi che decidono quando lavorano, quanto guadagnano, se possono continuare a lavorare o vengono esclusi. È una zona grigia che l'ordinamento non poteva continuare a ignorare. Il decreto interviene con strumenti precisi su questo aspetto. La presunzione iuris tantum di subordinazione quando emergono indici di eterodirezione algoritmica. Articolo 12, ad esempio, è una norma che recepisce la migliore giurisprudenza europea e dà finalmente certezza ai lavoratori. La trasparenza algoritmica dell'articolo 14, ovvero il diritto a capire perché un algoritmo ha preso una decisione su di te, il diritto al riesame umano, è tutela della dignità prima ancora che tutela lavoristica. E le misure, infine, dell'articolo 15, sempre su questo asse, su questo pilastro, per i rider, che è identità digitale, divieto di cessione delle credenziali, libro unico del lavoro, formazione obbligatoria, sono misure concrete contro il caporalato digitale, quella forma moderna di sfruttamento che usa le app invece delle piazze, ma produce lo stesso danno. Quindi, signor Presidente, colleghi e colleghe, questo decreto costruisce un meccanismo integrato in cui gli incentivi all'occupazione stabile sono condizionati al rispetto del salario giusto ricavato dalla contrattazione collettiva, mentre la capacità di verifica e prevenzione delle pratiche esclusive è rafforzata attraverso l'interoperabilità delle banche dati e obblighi informativi stringenti. Risponde all'urgenza di tutelare la dignità del lavoro, contrastare la precarizzazione e garantire condizioni di concorrenza leale tra imprese serie. Lo fa con un approccio che unisce rigore e concretezza. Chi rispetta le regole e investe nelle persone viene premiato. Chi elude o sfrutta viene individuato e sanzionato. Noi Moderati, Presidente, sostiene questo decreto perché dà risposte concrete ai lavoratori precari, alle donne escluse dal mercato del lavoro, ai giovani del mezzogiorno senza prospettive e a chi lavora nell'economia delle piattaforme senza protezione. Lo facciamo con la responsabilità di chi governa e con la consapevolezza che governare significa fare scelte. Questa è la nostra scelta, ovvero votare a favore. Grazie.
1: Grazie onorevole Colucci. Onorevole Grimaldi, prego.
4: Grazie Presidente, colleghe e colleghi. Per il quarto anno di seguito sfidate il mondo del lavoro, perché è questo che fate, con un decreto che si chiama Primo Maggio contro il lavoro. Mai una volta, dico mai una volta in quattro anni, prima di decretare avete aperto un confronto con le parti sociali.
0: Già questo... Grimaldi dell'Alleanza Verdi e Sinistra.
4: E continuare a fare, direi così, in psicologia si dice fate i passivi aggressivi e lo fate pure con le parole, salario giusto lo chiamate, ma come vi ha ricordato l'onorevole Mari, senza l'articolo 36 della Costituzione, senza dignità, senza un salario minimo legale, non ci può essere nessun salario giusto. Vi rifiutate di affrontare le cause strutturali della crisi salariale italiana. Eppure i dati Eurostat l'hanno fotografata, 18,6% di cittadini a rischio di povertà, più di 2 punti sopra la media dell'Unione Europea. Un triennio di inflazione, di fatto come un'alta marea, ha eroso il potere d'acquisto dei salari reali. Ma lo chiedo alla sottosegretaria, ai ministri, ma avete capito di cosa parliamo? Vuol dire che anche chi lavora non è più in grado di pagarsi magari delle cure, delle rette, dei beni di prima necessità, affitti e bollette. Basta vedere i nostri social per capire di che cosa parliamo. Parliamo di rinuncia alle cose più importanti della vita, la dico così, come un dopo scuola per un figlio, come un regalo, come una gita. Ecco, voi destinate di nuovo, solo per capirci, 1 miliardo di euro alle imprese sotto forma di incentivi, cioè di fatto sostenete i loro margini, quando già diamo 18 miliardi di euro l'anno a fondo perduto appunto a quelle stesse imprese. Nessuna risorsa diretta, va detto, va ai lavoratori e alle lavoratrici italiani, così come non vale pensionate e pensionati. Sono loro che negli ultimi anni hanno pagato di più la crisi e hanno subito appunto quella vertiginosa perdita del potere d'acquisto. E sono su di loro, ovviamente, che aumenta la pressione fiscale, non sui ricchi che difendete come il cane Dudù. Quante volte vi abbiamo chiesto col sindacato e con tanti lavoratori e lavoratrici di intervenire sul fiscal drag, sul drenaggio fiscale. Ecco, vi siete ripresi con interessi il cosiddetto cuneo fiscale, rapina alla luce del sole, con una mano date e col fisco vi riprendete anche con gli interessi. Avete liquidato la proposta sul salario minimo, bocciato l'emendamento unitario delle posizioni che lo reintroduceva anche in questo provvedimento. Avete rifiutato di lavorare a una misura sulla rappresentanza dei luoghi di lavoro, sulla democrazia nei luoghi di lavoro, una misura che contrasti appunto i contratti pirata che invece voi volete far riemergere. Continuate a mantenere il meccanismo odioso dei cosiddetti subappalti a cascata e restate muti e inermi di fronte allo schiavismo in interi settori, non c'è solo quello dell'agricoltura, mentre i lavoratori bruciano nelle auto appunto dei caporali. Ma che cosa citate Marx a fare? Io vi dico almeno tacete se non l'avete letto, se non l'avete capito. È la Bossi Fini a creare un esercito di riserva che rende tutti più ricattabili, anche gli italiani che pensate di difendere. Voi parlate di remigrazione, ma volete un esercito di schiavi disponibili a tutti per sottrarre diritti a tutti. E con questo decreto create un impianto che indebolirà la contrattazione collettiva, altro che rafforzare rafforzarla. Trasferite risorse alle imprese senza condizionalità sulla qualità del lavoro. Gli incentivi sul costo del lavoro non sono politiche per la dignità del lavoro. Il vostro bonus giovani, tra l'altro, esclude tantissimi intrappolati in lavori discontinui e precari. Il bonus donne segue la stessa logica, incentivi economici senza intervenire sulle cause strutturali della disoccupazione femminile. Avete respinto la proposta appunto sui congedi di genitorialità, quelli paritari, ma su questo non avevamo dubbi. Nulla avete fatto sui servizi carenti, i carichi di cure iniqui, il part-time involontario, il divario salariale, altro che vicenda appunto di genere. I vostri sgravi contributivi non sono selettivi e non sono duraturi, non avranno alcun effetto diretto sull'aumento dei salari. E non avete escluso, soprattutto, come chiedeva Alleanza Verdi-Sinistra, dagli incentivi i datori di lavoro che hanno delocalizzato fuori dall'Europa. Bei patrioti che siete, quelli che hanno ridotto l'occupazione sul territorio nazionale senza giustificati motivi, senza motivi industriali. Di nuovo, i super ricchi che accarezzate come Mimì e Balù, altri animali di cura che voi conoscete bene. Vedremo ancora una volta imprese corsare e beneficiare di soldi pubblici in modo opportunistico. Le misure per il mezzogiorno sono del tutto inadeguate, lo diceva prima Borrelli. Intervenite sulle ZES in modo contraddittorio, rischiando di escludere proprio i giovani più fragili. Non si crea nuova domanda di lavoro qualificato, non si contrasta la appunto migrazione giovanile, che è l'unica di cui dovreste occuparvi. Quella sì è un'emergenza. Ci sono 70.000 ragazzi l'anno, 70.000, non so se avete capito, mezzo milione in questi 10 anni, ma sono passati da 40.000 a 70.000 da quando governate voi, che se ne fuggono all'estero. E sapete la cosa più grave di cosa dicono tutte quelle inchieste? Lo fanno per mancanza di sogni. Cioè, sogni, non hanno prospettiva e per mancanza di salario, di un salario dignitoso di cui non volete occuparvi. E poi soprattutto iniziate con questa anche frode del tech, cioè quella che è pericolosissima perché permette di gonfiare il salario includendo elementi di variabili e accessori, welfare aziendali, super minimi e tutte le vicende individuali di cui vi piace tantissimo parlare. Ecco, quell'emendamento del governo fa rientrare dalla finestra i sindacati minori, quelli usciti dalla porta, ed è un subdito attacco alla contrattazione che scardina il principio di riferimento. E le aziende che garantiscono il tech volete consentire di accedere pure agli incentivi del decreto, una vergogna. Il trattamento economico giusto non dipende quindi da premi o indennità, deve essere appunto, secondo noi, garantito dal salario. Le misure sui rinnovi sono poi una frode. Con i salari reali stagnanti o in calo, i rinnovi contrattuali non tengono il passo con l'inflazione. E il rinnovo automatico dei contratti scaduti da 12 mesi al 50% dell'inflazione non copre il reale, appunto, la reale inflazione. Ma appunto, invece che contrastare di fatto la rendita d'attesa, incentiva i ritardi delle aziende. Ecco, per questo noi abbiamo proposto una percentuale del 150% a decorrere dalla scadenza del contratto. Avrebbe prodotto un'accelerazione vera nei rinnovi. Avete respinto ovviamente questa proposta. La verità è che serve un meccanismo di indicizzazione dei salari al costo della vita, rivalutato ogni anno. Si chiama sblocca stipendi e guardate, sarà una di quelle cose che faremo appena arrivati al governo. Ecco, sul salario richiamate l'articolo 36, senza riferimento alla dignità dell'esistenza, un'omissione grave, una vera rimozione, come vi ricordava Franco Mari, perché senza una soglia minima legale la competizione al ribasso continuerà ad alimentare il lavoro povero. La definizione di salario giusto all'articolo 7 è semplicemente sbagliata. Come si può parlare di quantità e qualità del lavoro cancellando il riferimento costituzionale alla sufficienza della retribuzione? Voi avete fatto sparire con un colpo di spugna il fine ultimo, cioè garantire un'esistenza libera e dignitosa. E dov'è la piena facoltà del giudice di verificare che la retribuzione sia conforme ai principi costituzionali? Parlate di contrattazione collettiva nazionale senza meccanismi di verifica della rappresentatività delle parti stipulanti. Significa legittimare fenomeni di dumping contrattuale e salariale. E quante volte abbiamo denunciato contratti collettivi nazionali sotto i 9 euro? Ed è il problema che non sono contratti pirati, questo lo diciamo ai sindacati, ma lo diciamo a tutte le forze politiche, perché nella debolezza della contrattazione anche anche alcuni contratti collettivi, dei confederali, finiscono per non garantire il salario giusto. Sono i multiservizi e i servizi fiduciari, sono gli esempi più noti. C'è una bella differenza, lo diciamo così per chi non capisce, tra il multiservizi e il contratto della logistica, una differenza di 200-300 euro. È giusto che alcuni lavorino come interinali di notte col multiservizi e altri nello stesso stabilimento, nello stesso posto, nello stesso giorno, interni col contratto della logistica con 300 euro in più? Ecco, sono giusti i part-time involontari? Sono giusti? Ecco, questo è il capitalismo italiano che difendete, la sua rincorsa al ribasso. E infine avete perso l'ennesima occasione anche per regolare la gig economy. Non si rafforzano i poteri ispettivi, non si scalfisce il modello di business delle piattaforme. Ho finito. E intanto i cadaveri di quei rider vengono tirati fuori dalle siepe. Insomma, avete tentato perfino di condonare le imprese condannate dalla magistratura e restituire i soldi dovuti ai lavoratori. Non abbiamo espresso appunto critiche puntuali, voi le avete bocciate. Questo è un decreto truffa, un inganno ai lavoratori e alle lavoratrici. Fa il paio con le dichiarazioni di Orsini. È vero, esiste una crisi salariale. Anche i contratti migliori firmati da Confindustria sono inadeguati per una politica salariale al passo dell'Europa. Gli industriali comincino dai rinnovi inadeguati all'inflazione, comincino a non abusare di contratti precari e part-time, cessi la guerra al salario minimo legale. Lo diciamo con forza, basta lavoro povero in questa Italia piena di ricchi. Grazie.
1: Grazie onorevole Grimaldi. Onorevole Richetti, prego.
5: Grazie Presidente, non è una novità una lettura così diametralmente opposta ai colleghi di maggioranza che dipingono questo come un intervento risolutivo e significativo sul mercato del lavoro e l'opposizione che grida al provvedimento inutile. C'è una dichiarazione della segretaria
0: del Richetti del gruppo di azione,
5: Daniela Fumarola, che dice: il decreto 1 maggio ribadisce l'importanza della buona contrattazione, averla riconosciuta è un valore, bisogna poi continuare perché questo non basta. Ecco, forse in molti casi un approccio di equilibrio è ragionato. Io credo che questo provvedimento manchi davvero di tante, troppe cose. La buona notizia è che vi siete accorti che esiste il lavoro sottopagato ed esiste in tante tali diramazioni e manifestazioni che, se non si comincia ad affrontare questo tema, verremo travolti, soprattutto verrà travolta la più giovane delle generazioni. Ma le buone notizie sono finite con questa, col fatto che vi siete accorti che esiste il lavoro sottopagato, ve ne siete accorti a tal punto che provate a contrastare, secondo me correttamente, i cosiddetti contratti pirata, cioè provate a contrastare quelle forme di impiego che non restituiscono dignità e sufficiente salario al lavoro. Ma allora perché non farlo in maniera organica, complessiva? E torno sul tema del salario minimo, prevedendo tanto contratti maggiormente rappresentativi che danno garanzie di copertura ai lavoratori, come la certezza che sotto una determinata soglia, signori, 9 euro lordi all'ora vuol dire che siamo nell'ordine di un migliaio di euro. Mi spiegate quale lavoro fatto per 8 ore al giorno e tutto il mese vale meno di 1000 euro al mese? Ma è evidente che c'è un tema di dignità del lavoro che si pone non alla destra o alla sinistra, ma si pone nella società italiana e alla politica che deve regolamentare questo aspetto. Guardate, è di oggi la notizia, che io ho recuperato sugli online, il primo effetto dell'intervento della Procura di Milano sarà restituire 850 euro al mese agli operai della Cadel. Questo è il cantiere del nuovo Consolato Generale degli Stati Uniti a Milano. La Procura ha impugnato diversi elementi di irregolarità e con atto giudiziario noi andremo a riconoscere forme di caporalato che sono emerse, lavoratori sottopagati come è emerso, addirittura modalità che, mentre nel contratto ai lavoratori si assicurava l'abitazione, veniva decurtato dal salario ingiustamente l'importo di 500 euro al mese con i quali si pagavano l'affitto allo stesso datore di lavoro. Ma non possiamo anche in questo terreno, come in troppi aspetti, arrivare dopo delle sentenze. È evidente che serviva un intervento organico e che mettesse in sicurezza tutti gli aspetti del lavoro, dalla retribuzione al welfare differito, alla contrattazione decentrata. Il doppio voto, fiducia, dove noi abbiamo come sempre convintamente votato contro da forza di opposizione, e voto di merito, oggi ci consentirà ancora una volta, come facciamo da 4 anni, di dire a questa maggioranza: avete di fronte un'opposizione pronta a dialogare e a lavorare. Io non voterò contro. Il nostro gruppo si asterrà perché non voto contro un provvedimento che contiene l'esonero contributivo per l'assunzione delle donne a tempo indeterminato. Non voto contro. Riconosco che questo tema, addirittura lo riconosce il Fatto Quotidiano, che scrive qualche minuto fa, soprattutto il provvedimento contiene 960 milioni di euro di incentivi alle assunzioni. Allora non vi do l'alibi di dire l'opposizione è contro tutto. Non voto contro l'assunzione delle donne, non voto contro l'assunzione degli under 35, non voto contro la stabilizzazione dei giovani, non voto contro l'assunzione nel mezzogiorno, ma non vi permetto nemmeno di mettere sotto il tappeto i problemi che stanno attraversando in maniera devastante il mondo del lavoro. Alcuni li anticipavo nella discussione che abbiamo fatto prima sul tema dell'ordine del giorno delle opposizioni sul salario minimo. Io credo che ormai troppe ricerche, ma non c'è bisogno delle ricerche, chi ha un figlio, un nipote, un conoscente che ha 30 anni, vive e lavora a Milano e con uno stipendio non si assicura, non affitto, la camera, ma vuol dire che per responsabilità di tutti e senza che questo diventi elemento di accusa tra di noi, è completamente saltato nella entità del salario riconosciuto la possibilità e la capacità di costruire una vita autonoma da parte del lavoratore, che sia donna, uomo, giovane. Ma qui signori c'è un'emergenza che si chiama situazione salariale nel paese. E allora io mi chiedo, senza dirci perché non l'hanno fatto prima, perché non l'avete fatto al governo, ma cosa aspettiamo a impedire, nel momento in cui c'è un contratto di lavoro che si chiama apprendistato, che è la forma di ingresso nel mondo del lavoro, ad impedire stage, tirocini extracurricolari. Colleghi, non basta regolamentarne la durata, perché qualunque forma di impiego, ci sono ragazzi che fanno tirocini extracurricolari, lavorano dalle 8 del mattino alle 10 di sera a 500 euro al mese. E allora evitiamo la propaganda. Queste robe vanno vietate per legge, perché altrimenti noi saremo sempre lì, tra il bivio se ricorrere al giudice che riconosca una forma di impiego subordinato e ordinario da regolamentare e la politica che prova a determinare durate più brevi, impossibilità di rinnovi. Ma io credo che serva radicalità nell'affrontare questi aspetti. Ma perché un ragazzo che ha fatto il tirocinio dentro al percorso universitario deve vederselo riproposto a 500 euro al mese sotto forma di lavoro? O uno stage a 600 euro al mese sotto forma di lavoro? In altri interventi si è posto, lo dico perché il governo, e anche qui io credo che sia legittimo, cioè utilizzare la data del 1° maggio per dire questo governo vuole dare un segnale.

0: quei quattro ragazzi, di quello che rappresenta la ferocia di un sistema di caporalato che coinvolge le mafie, di quello che rappresenta una forma di sfruttamento che porta alla schiavitù, di quello che rappresenta l'umiliazione, il calpestare la dignità delle persone. E allora, se è accaduto che Ullah Ismat Khiemi, Wazem Khan, Amin Fazal Khojani e Safi Yayad siano potuti morire per mano di chi, sfruttandoli, prometteva un lavoro che non si poteva definire tale, beh, allora non possiamo ignorare che in un provvedimento che parla di lavoro questi aspetti ci devono essere. Se noi consideriamo che esistono 3 milioni di lavoratori irregolari, 400.000 vivono situazioni di sfruttamento sotto le condizioni di dignità, che vuol dire a 3 euro, 2 euro, 1 euro e mezzo all'ora. E qui il problema non è la propaganda tra destra e sinistra. Non può continuare ad esistere una legislazione che dice, per regolarizzare queste persone, li rimandi al paese d'origine, li richiami. Allora, tutti questi aspetti, Presidente, che sono quelli che rendono questo provvedimento insufficiente, anche se non completamente sbagliato, il fatto che manchi completamente il settore del commercio. Guardate, io vi invito, fate un incontro tra gli operatori del mondo del commercio e i loro dipendenti, che vivono insieme una condizione di strozzatura da parte dei grandi centri commerciali, che attraversa l'orario di lavoro, l'organizzazione del lavoro, le retribuzioni, e di queste cose non si parla mai. Io comprendo la via tutto sommato larga e diffusa e popolare dei contratti collettivi di lavoro, ma c'è troppo paese e troppi italiani e troppi giovani e troppe donne che conoscono una forma di lavoro parallele e che ancora una volta non riusciamo a regolamentare. Grazie.
1: Grazie onorevole Vichetti. Onorevole Carotenuto, prego.
2: Sì, grazie Presidente. Vede, oggi in quest'Aula si consuma l'ennesimo atto di una commedia che da tempo ha smesso di far ridere e fa piangere invece tanti italiani.
3: Caro tenuto del Movimento 5 Stelle.
2: Un messaggio preciso a questo governo. Io penso che dopo la sconfitta al referendum un primo ministro con senso dell'istituzione avrebbe dovuto portare le sue dimissioni al capo dello Stato, ma voi invece rimanete inchiodati alle vostre poltrone e continuate imperterriti, tra l'altro con le stesse identiche politiche sociali fallimentari e drammatiche, che non fanno altro che alimentare sfiducia, quando non rabbia. Una rabbia che milioni di italiani che sono fuori da questo palazzo non possono che alimentare, guardando a questo ennesimo intollerabile tradimento dell'interesse dei tanti a beneficio di pochi. Qui c'è una vera e propria elite economica e industriale che evidentemente vi manovra come se foste dei burattini. Non siete sovranisti e neanche servitori della patria, semmai siete svenditori della patria a multinazionali estere e fondi finanziari. Siamo a giugno del 2026, a un anno dalla fine di questa legislatura, e quella a cui stiamo assistendo è la messa in scena finale. Il gran finale di un provvedimento che avete avuto persino il coraggio, direi il fegato, l'impudenza di battezzare con un nome altisonante come salario giusto. Ma le parole non costano nulla, si sa, le parole si stampano sui comunicati, si declamano nei video, con le musichette sui social, si sbandierano nei post celebrativi del 1° maggio. E anche questo grida vendetta. In questo provvedimento non c'è uno stanziamento reale, non c'è nessuna risorsa fresca. Infatti non ci dite da dove avete preso questi soldi, ma lo diciamo noi. Sono semplicemente soldi racimolati da altri fondi, risorse che non eravate stati nemmeno in grado di spendere prima e che oggi avete grattato dal fondo del barile. Fondi racimolati solo per permettere alla Presidente del Consiglio di fare l'ennesima conferenza stampa trionfale, rigorosamente senza domande, non sia mai. Ma questi giochi di prestigio contabili, sappiatelo, non avranno nessun effetto sulle buste paga dei lavoratori. Zero. E come ci siamo arrivati a questo testo? Ne vogliamo parlare, vogliamo ricordare come si sono svolti i lavori in commissione, sottosegretario, no, viceministro, chiedo scusa. È stato un percorso che

0: Dire mortificante per questa istituzione è un eufemismo. La Commissione del Lavoro nelle ultime sedute è stata trasformata per l'obbedienza cieca e prona di questa maggioranza ai diktat calati dall'alto di Palazzo Chigi in un vero e proprio simulacro di democrazia. Lo stesso Presidente Rizzetto, che purtroppo non vedo ma ringrazio per la sincerità dimostrata, ha espressamente ammesso tutto il suo imbarazzo in una vicenda che ha fatto emergere le vostre profonde e insanabili divisioni interne. Avete palesato divergenze non solo tra partiti diversi, ma anche tra membri degli stessi partiti, ognuno proteso solo e soltanto a coltivare il proprio piccolo orticello personale, elettorale. Una vergogna veramente incredibile. Tutto questo ha certificato l'assenza totale della guida politica. Il ministro Calderone, di cui abbiamo chiesto la presenza in commissione, ma dove era? Ve lo dico io, era a Ginevra, ci hanno detto che stava lì, una città con il salario minimo a 26 euro l'ora, 26 euro l'ora. Dubito però che sia andata lì per copiare questa misura, più probabile che sia andata a prendere ordini da qualche banchiere svizzero. In ogni caso ha fatto sapere di avere impegni più urgenti dei lavori parlamentari. Evidentemente per lei il Parlamento è inutile, una formalità. E in effetti la sensazione è stata proprio questa. Perché gli emendamenti presentati dall'opposizione, ma mi spingo a dire anche dalla maggioranza, non sono stati neanche letti. E allora abbiamo abbandonato i lavori di quella commissione a un certo punto. L'abbiamo fatto per dignità, per rispetto di questa istituzione e del mandato ricevuto dai cittadini. E ribadisco che siamo certi di aver rappresentato in quel momento anche gli umori e l'imbarazzo di molti membri della maggioranza, increduli di fronte allo sfacelo a cui stavano assistendo. Non potevamo e non dovevamo partecipare alla farsa di un organo parlamentare ridotto a passacarte del governo. Presidente, vede, quando noi torniamo nei nostri territori, io penso alla mia Campania, a Napoli, ma penso anche ai piccoli comuni di tutta Italia, noi viviamo la realtà. Noi camminiamo tra la gente e vediamo un paese dove muoiono più di 3 lavoratori al giorno sul campo, un paese con 5 milioni di lavoratori poveri, persone che timbrano il cartellino ogni mattina e nonostante i sacrifici ordinari non riescono a fare la spesa al 31 del mese. Ma di che cosa si è occupato invece questo decreto primo maggio? Di nulla di tutto questo, di nulla di tutto questo. E io non potrò mai dimenticare che quel mese tolto ai percettori di reddito di cittadinanza per favorire le squadre di calcio di Serie A, che poverine avevano bisogno di un aiuto dello Stato per pagare le tasse. È una vergogna. E allora avete inventato questo specchietto per le allodole chiamato salario giusto, solo e soltanto per contrastare il lavoro straordinario fatto da tutte le opposizioni insieme sul salario minimo legale. Avete voluto colpire la nostra proposta di legge e soprattutto la straordinaria raccolta di firme dei cittadini che ha mobilitato veramente centinaia di migliaia di italiani pronti a pretendere un diritto sacrosanto, quello sancito dall'articolo 36 della Costituzione. E avete risposto con questo testo ingannevole che non dà un solo euro in più in tasca a chi fatica a sopravvivere. Perché? Perché avete condensato tutto su questo trattamento economico complessivo. La riformulazione che avete imposto prevede che nel calcolo del salario rientrino non solo i trattamenti fissi della contrattazione leader, ma anche le prestazioni di welfare contrattuale, i voucher, i buoni sconto, le polizze sanitarie private. Vice Ministro, la informo che il pane al supermercato non si compra con i voucher. Alla cassa del supermercato non si paga con il welfare aziendale, si paga con gli euro nel portafoglio. E allora di che salario giusto state parlando? Qui siamo di fronte a una truffa semantica e alla manomissione dei diritti. Non ci può essere alcuna definizione del trattamento economico complessivo senza una definizione normativa del trattamento economico minimo. E finché non si ha il coraggio di stabilire per legge quali sono i minimi tabellari, la vostra è solo un'operazione di manipolazione. Con i nostri emendamenti chiedevamo 3 cose chiarissime: escludere totalmente il welfare dal calcolo del trattamento economico complessivo, introdurre una soglia minima legale di 9 euro lordi l'ora agganciata al minimale INPS e mettere la parola fine ai contratti pirata. Ma avete bocciato tutto, avete scelto scientemente di lasciare la porta spalancata al dumping salariale. Ma allora torniamo alla domanda: chi fa gioco questo provvedimento? Chi risiede nella lista dei vostri fortunati? Guardiamoli uno per uno. Favorisce l'imprenditore Antonio Angelucci, avete inserito una vergognosa marchetta dell'ultimo minuto a beneficio della sanità privata. Con un vostro emendamento Un emendamento della Lega, avete escluso interamente le strutture sanitarie e sociosanitarie dall'adeguamento automatico degli stipendi all'inflazione. Le cliniche private e le RSA da ora in poi non saranno obbligate a recuperare neanche quel misero 50% dell'inflazione dopo la scadenza di contratto. Favorisce i datori di lavoro disonesti. Non vi è bastato tentare di bloccare la retroattività dei risarcimenti, no. Ora Fratelli d'Italia, con un ordine del giorno firmato dal Presidente Rizzetto, torna alla carica chiedendo che la prescrizione quinquennale dei crediti del lavoro possa decorrere anche in costanza di rapporto. Cioè, praticamente state cercando di annullare totalmente l'efficacia deterrente dell'articolo 36 della Costituzione, che consente a qualche lavoratore sfruttato di recuperare il dovuto. Poi favorisce i manager dei grandi istituti pensionistici e di previdenza privata, perché avete inserito una norma ad hoc di cui non si capisce né l'urgenza né la pertinenza con questo decreto, che consentirà ai membri di consigli di amministrazione e ai vertici di questi enti di mantenere saldamente la propria poltrona pagatissima per altri due mandati pieni, azzerando e ignorando il passato. Cioè, se sono già stati in carica 10-15 anni, si vedono garantiti i loro ruoli per altri 10, il tutto a fronte di milioni di iscritti obbligatori, tra medici, psicologi, geometri, architetti, che sono vessati da obblighi forzati a iscrizione di queste casse professionali e costretti a pagare quote associative minime altissime, a prescindere da quanto riescono effettivamente a fatturare. E che fine ha fatto la sbandierata tutela dei contratti di fronte all'inflazione, quella di cui si è tanto vantato il sottosegretario Durigon? Avevate promesso l'adeguamento automatico dei salari. Ebbene, anche qui casca l'asino della vostra truffa semantica. Vi vantate sonoramente di aver introdotto un adeguamento al 50% della variazione dell'IPCA dopo 9 mesi di stallo contrattuale, ma avete nascosto agli italiani il trucco contabile. Avete calcolato quel 50% escludendo al netto la componente dei beni energetici importati, cioè avete tolto dal calcolo le bollette di luce e gas che hanno devastato i bilanci delle famiglie. Ma di che cosa parliamo? E vogliamo parlare del lavoro tramite piattaforma digitale. Anche qui avete fatto nient'altro che favori alle lobby. Avete tolto parole algoritmo, controllo e dettato di direzione. E di fatto praticamente così il controllo automatizzato viene meno. Ma come volete risolvere il problema di questi nuovi contratti? Questi giovani sono costretti a paghe ridicole, 2 euro a consegna. Ma cosa state facendo? E allora, voi invece di combattere la povertà di chi lavora con questo testo date legittimazione ai contratti pirata e destrutturate l'intero impianto della contrattazione collettiva. Offrite flessibilità selvaggia mascherata da modernità, offrite protezione dei giganti del web, fate regali a Angelucci, lo scudo totale ai datori di lavoro che sfruttano. Noi invece vi chiedevamo solamente una cosa, il salario minimo legale a 9 euro, soldi veri in busta paga, tutele reali per la gig economy e difesa costituzionale del diritto al lavoro. Ma avete usato la forza dei numeri per voltare la faccia agli italiani e tapparci la bocca con l'ennesima fiducia. Il Movimento 5 Stelle esprimerà un voto fermamente contrario a questa fiducia e a questo provvedimento e vi darà battaglia qui dentro e in ogni piazza del paese, perché la dignità del lavoro italiano non si baratta con i vostri infami decreti manifesto.
1: Grazie onorevole Caro Tenuto. Deputata Tenerini, prego.
2: Presidente, colleghi, viceministro, credo che su questo decreto si debba fare prima di tutto una cosa, riportare il dibattito alla serietà, perché sul lavoro è facile fare propaganda, è facile usare parole alte, dignità, salario, giustizia, Costituzione.
3: Tenerini del gruppo di Forza Italia.
2: È facile dire che qualcuno è contro i lavoratori, è facile evocare la piazza, il conflitto, il popolo tradito, ma più difficile entrare nei problemi veri. E i problemi veri del lavoro italiano non sono nati ieri mattina, non sono nati con questo governo e non si risolvono con un manifesto elettorale. Questo decreto non promette miracoli, non vende illusioni, non mette un cartello fuori dal Parlamento con scritto problema risolto. Fa una cosa più seria, costruisce strumenti. Però ora voglio partire da un punto che non riguarda solo il merito, ma il modo in cui quest'aula si parla di lavoro. In commissione e nel dibattito in aula abbiamo ascoltato parole gravi, non solo offensive, parole pericolose. Si può contestare il governo, si può votare contro un decreto, si può fare opposizione dura, ma quando si arriva a dire o anche solo a evocare che i lavoratori ci aspettano fuori, allora si supera un limite, perché le parole in politica non sono mai neutre, possono accendere, possono avvelenare, possono legittimare un clima. E l'Italia ha conosciuto stagioni nelle quali la delegittimazione dell'avversario, l'idea del nemico sociale, il bersaglio politico indicato come nemico del popolo hanno prodotto ferite gravissime, hanno prodotto prodotto odio, hanno prodotto anche morti. Allora attenzione, il lavoro non si difende accendendo micce. Il disagio dei lavoratori non si usa come benzina per incendiare il dibattito pubblico. Chi usa la sofferenza sociale per costruire un bersaglio politico non sta difendendo i lavoratori, li sta usando. E il lavoro merita di più. E la differenza tra noi e l'opposizione è tutta qui. Le opposizioni cercano una parola d'ordine. Noi costruiamo un sistema. Loro dicono salario minimo legale. Noi diciamo salario giusto e contrattazione di qualità. È meno comodo da scrivere su un cartello, ma è molto più utile per governare il lavoro reale. E qui voglio ringraziare il governo e voglio ringraziare in particolare il ministro Calderone, perché con questo decreto viene introdotto un principio fondamentale, il salario giusto. Questo è il cuore politico del provvedimento. Per la prima volta non ci limitiamo a dire che il salario deve essere adeguato. Diamo un criterio concreto, oggettivo, verificabile. Il salario giusto viene agganciato al trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative. Tradotte in modo semplice, se in un settore c'è un contratto serio firmato da chi rappresenta davvero lavoratori e imprese, quel contratto diventa il riferimento, quello è il pavimento. Da lì si sale, sotto non si scende. Questa è la vera svolta, perché noi non abbiamo sempre contestato il salario minimo legale, non perché non ci interessano i salari bassi. Questa è una caricatura comoda, ma falsa, ma perché pensiamo che il salario non possa essere separato dal contratto. Il lavoro non è una riga isolata in una tabella, il contratto collettivo è un sistema, dentro ci sono paghe basse. Paghe base, mensilità, aggiuntive, indennità, welfare, classificazioni, livelli professionali, orari, bilateralità, relazioni industriali. Il salario minimo legale prende una cifra e la agita. Il salario giusto guarda il contratto intero. Questa è la differenza tra uno slogan e una politica del lavoro. E qui rispondo a chi in quest'aula ha detto che questo decreto sarebbe addirittura anticostituzionale, che vorrebbe amputare l'articolo 36 della Costituzione. Eh no, colleghi, questo decreto non amputa l'articolo 36, lo porta dentro la storia italiana del lavoro, perché in Italia la giusta retribuzione non è mai stata costruita nel vuoto, è stata costruita dentro la contrattazione collettiva, dentro l'autonomia delle parti sociali, dentro il pluralismo sindacale, dentro la bilateralità, dentro un sistema di relazioni industriali che è un patrimonio del nostro paese. La Costituzione non è una clava da agitare quando finiscono gli argomenti e l'articolo 36 non è un sottotitolo per un comizio, è un principio serio e proprio perché serio va attuato dentro la realtà italiana, non dentro uno slogan buono per una conferenza stampa. Non si può invocare la Costituzione cancellando la storia concreta con cui l'Italia ha dato corpo a quel principio. Non si può difendere la contrattazione in piazza e poi scavalcarla in Parlamento con una cifra decisa per legge. Non si può dire viva le parti sociali il lunedì e poi sostituirle con lo Stato il martedì. Questo è il cortocircuito delle opposizioni. Ci viene detto, senza salario minimo legale non si va da nessuna parte e il cortocircuito allora è ancora più evidente quando si parla di salario minimo. Allora diciamoci la verità fino in fondo, che cosa facciamo di quei contratti collettivi firmati anche da grandi organizzazioni sindacali che prevedono trattamenti molto bassi in alcuni settori? Penso per esempio alla vigilanza privata. Allora la domanda è semplice, dov'era tutta questa indignazione? Dov'erano le piazze contro quei contratti? Dov'erano i comizi contro chi li aveva firmati? Dov'era la stessa durezza politica che oggi viene usata contro questo governo? E questo non lo dico, guardate bene, per attaccare il sindacato, lo dico per smontare l'ipocrisia di chi finge che la realtà sia semplice solo quando deve attaccare il governo Meloni. Perché se anche grandi organizzazioni sindacali in alcuni settori firmano contratti con retribuzioni basse, allora forse il problema non si risolve con una cifra magica. Forse bisogna guardare alla territorialità, ai margini, alla produttività. Forse bisogna fare esattamente quello che fa questo decreto, prendere la contrattazione sul serio, rafforzarla, renderla verificabile, impedire che venga usata a ribasso. Le opposizioni invece fanno un'operazione più comoda, prendono una cifra, la trasformano in bandiera e tutto quello che non entra nella bandiera diventa nemico dei lavoratori. È una semplificazione rozza e quando si governa il lavoro con semplificazioni rozze non si difendono i lavoratori, si producono danni. Il decreto poi fa una cosa diversa, introduce il salario giusto e lo collega al TEC, il trattamento economico complessivo. E proprio per evitare abusi, il decreto chiarisce che nel TEC non può entrare tutto indistintamente, ma la componente stabili, continuative, generali, esigibili del contratto. Ed è proprio per questo che il decreto definisce il TEC, per evitare sia la furbizia di chi guarda solo la paga base e cancella tutto il resto del contratto, sia la furbizia opposta di chi vorrebbe gonfiare il trattamento economico mettendoci dentro voci non garantite. Il TEC non è il cestino della busta paga dove si butta tutto dentro, è il valore stabile e verificabile del contratto, e questa definizione non aggira la tutela, la rende più seria. Attenzione poi a un altro punto, perché anche qui le opposizioni provano a costruire confusione. Questo decreto vuole colpire i contratti pirata, ma non vuole colpire sindacati minori. Non dice che piccolo significa pirata. Sarebbe sbagliato, ingiusto e contrario alla nostra storia. Il pluralismo sindacale è un valore, ma il pluralismo non può diventare il rifugio del dumping. Noi vogliamo chiudere la strada ai contratti pirata, non alla contrattazione di qualità. Per questo il riferimento sono i contratti delle organizzazioni comparativamente più rappresentative, ma si tiene fermo anche un principio di equilibrio. Se un contratto dimostra in modo serio di garantire un trattamento equivalente o superiore, allora non siamo davanti a un dumping, siamo davanti a pluralismo sano. Questo non significa far uscire i contratti pirata dalla porta e farli rientrare dalla finestra. Significa l'esatto contrario. Significa impedire il dumping senza distruggere il pluralismo sindacale. Significa dire libertà contrattuale sì, ma non libertà di pagare peggio usando contratti deboli. Questo è il punto politico che le opposizioni fanno finta di non capire, perché è più facile accusarci di voler indebolire la contrattazione che ammettere la verità. Noi stiamo rafforzando la contrattazione buona, quella seria, rappresentativa, verificabile, e loro, mentre dicono di difenderla, propongono una legge che rischia di scavalcarla. C'è poi la parte della trasparenza, che è fondamentale. Per questo il decreto rafforza gli strumenti informativi, la tracciabilità, gli archivi, i codici contrattuali, la possibilità di verificare chi applica cosa e quanto paga davvero. È una parte meno appariscente ma decisiva. E poi ci sono gli incentivi. E anche qui bisogna uscire dalla caricatura. Non sono bonus messi in fila come una lista della spesa. Sono strumenti mirati. Abbiamo dati occupazionali importanti che dimostrano il lavoro serio fatto da questo governo e dal Ministero del lavoro, ma sappiamo benissimo che esistono ancora sacche di fragilità: lavoro giovanile, lavoro femminile, mezzogiorno, trasformazione dei contratti a termine e rapporti stabili, conciliazione tra vita e lavoro. E allora lo Stato fa quello che deve fare uno Stato serio: non si sostituisce all'impresa, ma orienta le convenienze. Se assumi giovani, se assumi donne, se stabilizzi, se investi al Sud, se costruisci condizioni migliori di conciliazione, io ti accompagno. Questa non è assistenza, è politica industriale del lavoro, perché il lavoro non lo crea la Gazzetta Ufficiale. Il lavoro nasce quando un'impresa decide di assumere, e una legge intelligente deve rendere più conveniente fare la scelta giusta. Qui sta anche la nostra idea liberale: tutelare il lavoratore messa senza trattare l'impresa come un imputato permanente, perché non esiste tutela del lavoro senza lavoro, e il lavoro nasce dove c'è qualcuno che investe, rischia, assume, produce, tiene un'azienda aperta, paga stipendi e contributo. Questo non significa lasciare il mercato senza regole, significa costruire equilibrio, diritti e impresa, salario e produttività, contratti e sostenibilità, regole e crescita. Poi c'è il tema dei rider e delle piattaforme digitali, c'è il tema del caporalato digitale, che è una forma delle più moderne e più insidiose di sfruttamento. E anche qui la nostra impostazione è chiara: non demonizzare l'innovazione, ma impedire che l'innovazione diventi il mantello dell'invisibilità dello sfruttamento. E allora, colleghi dell'opposizione, qual è la critica vostra? Qual è? Che qui non c'è il salario minimo legale, qui c'è un modello alternativo più serio e più coerente con la storia italiana delle relazioni industriali: salario giusto dentro la contrattazione di qualità. Allora questo decreto fa una cosa importante: costruisce, mette mattoni, un mattone sulla qualità dei contratti, un mattone sul salario giusto, un mattone sulla trasparenza, un mattone sulla responsabilità delle parti sociali, un mattone sull'occupazione stabile, un mattone contro il lavoro povero e contro il caporalato digitale. Per queste ragioni, a nome del gruppo di Forza Italia, dichiaro il voto favorevole a questo provvedimento. Grazie.
1: Grazie deputata Tenerini. Deputata Nisini, prego.
4: Grazie Presidente, colleghi, ringrazio e saluto il Vice Ministro Bellucci. Ringrazio anche i relatori, l'Onorevole Presidente Rizzetto e l'Onorevole Tenerini, che insieme abbiamo seguito tutta la fase in commissione, dalle audizioni poi all'iter degli emendamenti per approdare in aula. Stasera mi sarei immaginata un intervento diverso nel spiegare nel merito quello che contiene questo provvedimento.
3: Nisini, del gruppo della Lega, Salvini Premier.
4: All'ultimo sono stati ristretti e anticipati di una settimana. Però è un provvedimento importante. Le opposizioni, vero, hanno abbandonato la commissione facendo decadere tutti gli emendamenti. Io, più che un segno di protesta, l'ho presa come una superficialità rispetto all'importanza di questo provvedimento, che si basa su tre pilastri: il lavoro stabile, il salario giusto e la lotta al caporalato digitale. Ma visto che non solamente in questi giorni, ma anche dal giorno in cui il provvedimento è stato licenziato dal Consiglio dei Ministri, abbiamo ascoltato, abbiamo letto una serie di dichiarazioni, una sequenza di dichiarazioni da parte delle opposizioni che definirle distorte sarebbe riduttivo. Delle dichiarazioni contraddittorie, imprecise, che non hanno contribuito a far sì che ci fosse un ragionamento politico serio tra maggioranza e opposizione, ma è servito però a una cosa importante: mettere in luce la grande ipocrisia di queste dichiarazioni. E vorrei ringraziare, non lo vedo in aula, il collega di Alleanza Verdi e Sinistra, l'onorevole Mari, commissario della Lavoro, perché stamattina ci ha allietato con una lezione magistrale sull'articolo 36 della Costituzione. Bene, l'ho ascoltato con favore, poi si è perso nei meandri dell'incostituzionalità. Io, Presidente, vorrei ricordare ai colleghi, ma vorrei ricordare prima a me stessa, che incostituzionale non si può dichiarare ciò che semplicemente non piace. C'è un organo che verifica, siamo in uno Stato di diritto, che è un organo che verifica la fattibilità e la costituzionalità. E poi a lui si sono aggiunti tante persone, ma il tema è questo. Io so che dà fastidio perché non è la prima volta che lo dichiaro. Allora, c'è stato nella passata legislatura il governo Conte II. È durato in carica un anno e mezzo e per l'esattezza un anno, 5 mesi e 8 giorni. Al tempo erano depositate in Senato 2 proposte di legge sul salario minimo legale. Una a prima firma 5 Stelle della senatrice, già ministro, Catalfo, e del collega onorevole Laus, che è passata legislatura, era al Senato. 2 proposte di legge. Io che ero in Senato non ho visto un'accelerazione per l'incardinamento in commissione, non ho visto discussioni, ordini del giorno, non ho visto niente sul salario minimo legale, non ho visto neanche la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Quindi quella che oggi vede l'opposizione portare avanti la battaglia della vita, la battaglia identitaria, quando era al governo era una battaglia che non esisteva. E questa, permettetevi collega, io non uso i termini che molto spesso usano i 5 Stelle, vergognatevi, fate schifo, l'ho sentito oggi in quest'aula. Io credo che si tratti semplicemente di ipocrisia, si tratti semplicemente di portare avanti dei temi perché non si sa cosa dire. Il salario giusto non sarà perfetto, però prende una strada nuova, una strada più avanzata, che mette al centro i salari, che mette al centro i lavoratori. E durante la discussione di questi giorni, oltre al tema del salario minimo, che di fatto viene superato dal salario giusto, che prende a riferimento il trattamento economico complessivo, ho sentito parlare di precarietà. Allora, sento parlare di precarietà e di flessibilità come se fossero sinonimi. Allora, precarietà è una cosa, la flessibilità è un'altra. E lo abbiamo visto anche in un ordine del giorno, nell'ordine del giorno 56 a prima firma Sarracino, dove si parla di somministrazione come precarietà. Sono 2 cose diverse. E anche qui l'ipocrisia del Partito Democratico, scusate, che nel Job Act tempo fa ha votato per liberalizzare la somministrazione come uno strumento utile e importante per dare flessibilità al mercato, e oggi che è all'opposizione demonizza la somministrazione parlando di precarietà. Allora, questo governo ha fatto una cosa importante con tanti emendamenti già dall'inizio della legislatura, riportando la somministrazione con delle misure idonee a garantire occupabilità, perché la somministrazione garantisce occupabilità. E l'ultimo emendamento portato avanti da noi relatori, quindi con il collega Rizzetto e la collega Tenerini, serve a garantire l'occupazione di 150.000 posti di lavoro a tempo indeterminato, a tempo indeterminato. E sapete, vorrei parlarvi anch'io di precarietà. La precarietà del decreto dignità, sbandierato dal Movimento 5 Stelle come quel decreto che avrebbe azzerato la precarietà, eppure il decreto dignità cosa ha prodotto? E guardate, non lo dice Tiziana Nisini della Lega, ma ci sono studi che evidenziano i danni, c'erano studi anche ante che definivano il decreto dignità dannoso in termini di occupazione, che avrebbe provocato una riduzione di occupazione di 8.000 unità. Cosa è successo? Non si è dato stabilizzazione, ma si è creata una rotazione, maggior turnover, aumento dei contratti a tempo indeterminato, a breve termine, e quindi decreto dignità, più rotazione, meno stabilizzazione, uguale precarietà. Il decreto dignità ha generato precarietà e noi in questi anni abbiamo lavorato per ridurre i danni provocati da misure che hanno provocato un cortocircuito nel mercato del lavoro, hanno ingessato il mercato del lavoro, abbiamo lavorato per dare flessibilità a un mercato del lavoro, un mercato del lavoro che la cui flessibilità ha portato a un aumento dell'occupazione. Noi siamo arrivati ai massimi storici dell'occupazione con percentuali, le ultime di aprile 2026, con un'occupazione del 53,1, massimi storici, disoccupazione minimi storici. C'è stato un calo importante anche della disoccupazione giovanile, della disoccupazione femminile, ma noi, rispetto a voi che sbandierate i provvedimenti quando li licenziate, che sono provvedimenti che risolvono i problemi, noi sappiamo benissimo che le nostre misure non sono risolutive, perché noi stiamo cercando di risolvere problemi che vanno avanti da decenni. Noi abbiamo intrapreso una strada. Voi avete fatto un problema in questo provvedimento di semantica. Noi abbiamo preso la strada della pragmatica, dei contenuti, della sostanza, consapevoli che tutte le misure che stiamo mettendo in campo sono migliorabili, sono perfettibili e si possono anche modificare. Ma abbiamo dato stabilità al lavoro, perché in questi 4 anni sono aumentati i contratti a tempo indeterminato a scapito di quelli a tempo determinato. Abbiamo iniettato nel mercato del lavoro strumenti di flessibilità, anche i voucher. Abbiamo dato supporto alla somministrazione, favorendo la formazione all'interno della somministrazione, anche dei contratti a tempo determinato. Abbiamo supportato la bilateralità, che è importante, non abbiamo ingessato il mercato. Abbiamo anticipato anche in parte una direttiva europea che scade a dicembre, per dare un segnale importante. La strada è tracciata, noi siamo convinti che non è un punto d'arrivo, ma un percorso giusto che abbiamo intrapreso. E prima di concludere, Presidente, qualcuno ha parlato di spaccature all'interno del centrodestra, ha parlato di criticità, sottolineando come la Lega sia emersa in tanti elementi, in tanti punti riguardanti il decreto. Ma vedete, noi quando si scrive Lega, si legge Lega. Il tema è che quando si scrive PD, si legge CGL. Noi ragioniamo con la nostra testa, portiamo avanti le istanze del territorio, per questo voteremo consapevolmente e convintamente a favore di questo provvedimento. Grazie.
1: Grazie deputata Nisini. Deputata Guerra, prego.
5: Grazie Presidente. Un poco patetico il giochino di governo e maggioranza di dire che loro hanno...
3: Guerra del Partito Democratico.
5: Per sottolineare che loro sono meglio di noi, che chiediamo solo un salario minimo. Patetico perché purtroppo il salario giusto di questo decreto rischia di essere in tanti casi più basso di quello che noi definiamo minimo. giochino, perché la norma che ci fate votare ancora una volta in modo pusillanime con la fiducia è passata attraverso svariate formulazioni e riformulazioni, ma risponde sempre allo stesso obiettivo: non scontentare quei sindacati che siglano contratti finalizzati alla compressione dei salari, contratti pirata. E infatti quei sindacati esultano, applaudono, approvano. La nostra proposta sul salario minimo, ricordatelo sempre, ha due gambe. In primo luogo chiede che a ciascun lavoratore, ciascuna lavoratrice, in qualunque settore lavori, sia riconosciuto un salario non inferiore al trattamento economico complessivo definito dai contratti siglati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative. Il Governo, con un ritardo di ben 3 anni, aveva scritto nel decreto originario una cosa simile, ci eravamo rallegrati, un passo in avanti. Ma poi la mossa furba in commissione, un emendamento che fa confluire nel trattamento economico complessivo una cozzaglia di istituti diversi, la qualunque, compreso il welfare contrattuale e altri imprecisati istituti o indennità aventi valore economico. E questo per pretendere di considerare comunque giusto il salario definito in altri contratti nazionali diversi da quelli più rappresentativi, che danno la stessa somma totale ma con pesi molto diversi delle varie componenti. Ecco il giochino. Se ad esempio il welfare contrattuale, diciamo il cosiddetto carrello della spesa, che è una forma di compenso non salariale, che non riconosce al lavoratore alcuna contribuzione e su cui non si calcola il TFR, pesa 10 su 100 nel contratto rappresentativo e 30 sempre su 100 in quello non rappresentativo, secondo la nuova norma in entrambi i casi il salario è giusto, anche se poi nel secondo caso il datore di lavoro risparmia spese del lavoratore e dello Stato, visto l'esenzione fiscale, e quel lavoratore si troverà con meno pensione e con una liquidazione più bassa. Uno strano concetto di giustizia. Noi avevamo proposto una definizione di trattamento economico complessivo che escludeva le voci non coperte da contribuzione. Avevamo chiesto che il confronto fra contratti rappresentativi e non dovesse essere fatto voce per voce, per evitare facili scappatoie. Ma ci avete detto semplicemente no, senza alcuna discussione, senza alcuna motivazione. La seconda gamba della nostra proposta sul salario minimo dice che anche il salario definito dalla contrattazione più rappresentativa deve rispettare l'articolo 36 della Costituzione, deve cioè essere sufficiente a garantire dignità e libertà al lavoratore. Perché per la nostra Costituzione un lavoratore pagato 2, 3, anche 5 euro all'ora, come sentiamo dire che capita ogni giorno, non è libero, è uno schiavo. Ma come può essere che la contrattazione rappresentativa paghi salari così bassi? Può succedere. Succede ad esempio se il contratto è scaduto da tanti anni e non è mai stato rinnovato, come il contratto delle lavoratrici dell'RSA, scaduto da 14 anni. Può succedere ad esempio se la frammentazione della produzione in tante piccole realtà rende difficile organizzare i lavoratori sindacalmente, come nel caso storico della vigilanza privata. Può succedere se il fiato sul collo delle associazioni pirata che voi coccolate è usato come spauracchio per costringere i sindacati ad accettare condizioni meno eque. Per rispettare l'articolo 36 della Costituzione, secondo noi, è allora indispensabile che il salario tabellare minimo non possa mai andare sotto un livello definito per legge. Un salario che con l'accordo tra istituzioni e parti sociali deve poi essere aggiornato anno per anno quando i contratti non sono rinnovati. Noi lo abbiamo proposto inizialmente con l'idea che entrasse in vigore alla fine del 2024 pari a 9 euro all'ora. Se dovesse entrare in vigore al 1 gennaio 2027 dovrebbe già essere portato a 9,42 euro all'ora solo per tenere conto dell'inflazione stimata dal Governo. Non accettando la nostra proposta, avete già privato i lavoratori meno pagati del nostro Paese di un aumento che dal 2027 ammonterebbe a 922 euro all'anno. Evviva i paladini del salario giusto, quelli che irridono al salario minimo. Ma dentro questo decreto, ingiuriosamente chiamato 1° maggio, ci sono tanti altri frutti avvelenati. Uno bello grosso riguarda il caporalato digitale. Qui avete proceduto come i gamberi, un passo avanti, debole e incerto, col decreto, e 2 passi indietro con gli emendamenti. La direttiva europea da recepire entro il 2 dicembre 26 ha uno scopo principale, impedire che un rapporto di lavoro subordinato sia trattato come lavoro autonomo con tutele molto diverse, inferiori. Già nel decreto vi siete limitati a formule generiche e non avete avuto il coraggio di dire in dettaglio che c'è subordinazione, ad esempio quando l'algoritmo esercita un potere direttivo, quando il lavoratore è sottoposto a un controllo continuativo tramite geolocalizzazione, è sottoposto a meccanismi sanzionatori e premiali che incidono sul suo reddito o a un'assoniazione degli ordini privi di autonomia negoziale effettiva, così si chiama, parlar chiaro. Gli emendamenti della maggioranza hanno però fatto di più, hanno indebolito l'intervento, lo hanno limitato alla sola consegna del food delivery. Caporalato digitale è solo food delivery, ma di che cosa parlate? Eppure continuate a chiamarlo contrasto al caporalato digitale. Hanno persino ridotto le sanzioni per il mancato contrasto ai falsi account, quello che doveva essere, secondo la ministra, il fiore all'occhiello di questa parte del provvedimento. Non è stata invece cambiata la formula pilatesca, salvo prova contraria, che non chiarisce come la direttiva invece chiede che sia la piattaforma a dover dimostrare l'assenza di subordinazione. Si chiama inversione della prova. L'algoritmo decide come e quando assegnare consegne, a quale prezzo, quando sospendere un account, eccetera. È fondamentale che i lavoratori e i loro rappresentanti ne conoscano il funzionamento. Il decreto si limita a denunciare questo diritto, ma non lo rende esigibile e gli emendamenti si sono impegnati a circoscriverne ulteriormente il campo di applicazione. Un altro frutto avvelenato riguarda la nuova norma sui contratti di somministrazione. Questo governo ci ha abituato al suo fare e disfare continuo, molto spesso motivato da una propensione eccessiva a scrivere male le norme sin dall'inizio. Ma in questo caso il ripensamento è particolarmente grave. Si torna indietro rispetto a una decisione che era stata presa nel collegato lavoro 2024 per limitare il ricorso al contratto di somministrazione volto ad aggirare i pur modesti limiti di quantità e durata imposti al contratto a termine. Mossa troppo ardita, vi sarà sembrato. Ecco il ripensamento. I lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'agenzia di somministrazione potranno essere utilizzati dall'utilizzatore finale non più per 24, ma per 36 mesi. E in questi 36 mesi, in palese contrasto con la normativa europea, non vanno calcolati, secondo voi, i periodi precedenti svolti dallo stesso lavoratore presso lo stesso utilizzatore con contratti a termine. Una precarietà, ahimè, senza fine. Non manca poi la sorpresa dell'emendamento dei paladini, dei lavoratori, deputati della Lega, che portano dal 30 al 50% l'aggiornamento all'inflazione che deve essere riconosciuto per i contratti scaduti e non ancora rinnovati. Peccato, peccato che il decreto originario dicesse il 30% dell'IPCA e l'emendamento della Lega, approvato, dica sì il 50%, ma dell'IPCA al netto del prezzo dei beni energetici importati. Ora vi chiedo, qual è stata la componente più dinamica e importante dell'inflazione negli ultimi anni? Proprio quella degli energetici importati, e cioè quella che viene esclusa. Mi fermo qui, indignata, perplessa, angosciata, perché questo è il decreto lavoro, approvato con la fiducia da un governo e da una maggioranza che non vedono evidentemente quello che i giornali ci raccontano tutti i giorni. Tanti, troppi lavoratori e lavoratrici sfruttati, ricattati, costretti a lavorare in condizioni paraschiavistiche, insalubri e non sicure. Mi fermo qui perché ce n'è abbastanza per dichiarare il voto contrario del gruppo del Partito Democratico.
1: Grazie, grazie deputata Guerra. Onorevole Rizzetto, prego.
0: Dunque, grazie Presidente, buonasera colleghi, buonasera al Vice Ministro Maria Teresa Bellucci. La ringraziamo per la sua presenza in Commissione, così come ringraziamo il Sottosegretario Durigon, evidentemente insomma per tutto il lavoro che abbiamo fatto assieme in seno ai lavori di Commissione. Vede, Presidente, quando ho ascoltato, voglio dire, tra discussione generale e dichiarazione di voto finale, i colleghi e soprattutto i colleghi delle opposizioni, ringraziando anche ovviamente le due mie carissime relatrici, onorevole Nisini e onorevole Tenerini, non ho capito a che cosa fondamentalmente afferissero quando hanno detto e citato delle cose che non stanno dentro a questo provvedimento. Nel senso che c'è, vede Presidente, sotto questo e molti altri punti di vista, una demagogia ampia, profonda, poco virtuosa rispetto al fatto che molto probabilmente questo centrodestra con questo decreto primo maggio realizza i sogni del centrosinistra, ovvero coloro che non sono mai riusciti a mettere a terra nulla per il mercato del lavoro. E vede, mi sembra, voglio dire, che ad un certo punto, anche dopo anni di governo di centro-sinistra, di Movimento 5 Stelle, fossero stati non al governo ma sulla luna, ovvero sulla luna, sottosegretario, viceministro, no, ricordo, un illustre sottosegretario del Movimento 5 Stelle che disse che l'uomo non era mai stato sulla luna, quindi era impossibile, è impossibile che, voglio dire, fossero stati sulla luna, ma lo stesso, tra l'altro, dei matrimoni tra specie diverse purché consenzienti, ma d'altra parte chi sono io, Presidente, per non poter sposare il mio ermellino, ad esempio, se consenziente. Però al netto di questo avete dipinto qualcosa che, tornando seri, avete dipinto qualcosa che non c'è. Avete parlato di nessun euro ai lavoratori, avete parlato di
3: Rizzetto di Fratelli d'Italia.
0: Avete parlato di pirateria in tutte le sue forme. Avete continuato a parlare nel 2026 di padroni. I padroni sono quelli che ogni mattina alzano la sala cinesca, che pagano le tasse e che in questo paese creano i veri posti di lavoro e non l'assistenza. Vede, stamattina eravamo tutti assieme a Confcommercio e vado a citare e a riprendere anche le parole del Presidente Sangalli quando ha detto una cosa. Il Presidente Sangalli dice: dobbiamo smetterla di raccontarci peggio di quanto siamo perché non ha senso ed è controproducente. Aggiungo, è un istinto autodistruttivo che vi ha sempre caratterizzato anche sinanco quando eravate al governo. Allora, prima ho sentito la collega Guerra, per suo tramite, parlare di pateticità dei provvedimenti. Vede, collega Guerra, per suo tramite, Presidente, questo centrodestra, noi non prendiamo lezioni sotto questo punto di vista da chi ha votato il decreto dignità, da chi ha votato il Jobs Act, da chi ha votato i licenziamenti collettivi in questo paese. Non prendiamo nessun tipo di lezione da una sinistra di questo tipo, perché voi, vede Presidente, è la stessa sinistra che urla nelle piazze giustamente contro gli esuberi di Electrolux, ma lo fa con la stessa voce di chi decantava le proprietà encomiabili della cosiddetta Via della Seta, che ha aperto, qualora ce ne fosse bisogno all'epoca, unici nel G7, alla dipendenza strategica della Cina. E quindi, voglio dire, sotto questo e molti altri punti di vista non possiamo prendere lezioni. Allora, vede molto chiaramente le risposte di questo governo, di questa maggioranza, quali sono? Vado a citarle. Ad aprile, la produzione industriale cresce per il terzo mese consecutivo, l'occupazione record, 25 milioni di dipendenti, si fa largo l'occupazione giovanile e l'occupazione femminile. E voglio dire, c'è ancora molto da fare sotto questo punto di vista. Questa è una maggioranza che ha approvato, unica nella storia, la celebrazione dell'articolo 46 della Costituzione sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili dell'impresa, mettendo accanto l'elevazione sociale del lavoro con le esigenze di produttività. E poi vado a ricordare quanto ricordato dal Presidente del Consiglio proprio stamani, quando dice che dobbiamo lavorare ancora, colleghi, ed ancora molto rispetto al fatto che prima o poi in questo Paese ci siamo quasi, ma dovremmo lavorarci ancora. Oggi, Vice Ministro, non è ancora così, ma dovremmo arrivarci. Una donna non può scegliere fra un posto di lavoro ed un figlio. Dobbiamo arrivare a quel punto in cui fondamentalmente si possono fare in modo virtuoso entrambe le cose. Stiamo celebrando, sì, e stiamo festeggiando il tema del salario giusto, celebrando tra l'altro ancora una volta la cosiddetta pluralità sindacale, perché parliamo di trattamento economico complessivo. Ora, vedete, colleghi, il trattamento economico complessivo è una cornice che la politica affida alle parti sociali, che andranno a celebrare esattamente tutto questo sulla base, immagino, di un patto interconfederale. E quando qualcuno alza il ditino e ci dice: ma avete messo dentro il welfare nel trattamento economico complessivo. E dico, ci mancherebbe altro non fosse così. Vedete che il welfare aziendale è applicato, sotto questo punto di vista parla di buoni pasto, parla di trasporti, parla di asili nido, parla di permessi, e quando qualcuno dice che questa roba qui è un'accozzaglia, vuol dire che voi siete contro i buoni pasto ai dipendenti, siete contro i trasporti in termini di welfare ai dipendenti, siete contro gli asili nido, questo state dicendo, è un sillogismo pressoché perfetto. La norma sui rider è molto semplice, è banalmente migliorata in commissione, va a ripercorrere quello che anche voi in Europa avete votato, che è la direttiva esattamente da celebrare entro il 2 dicembre di quest'anno, esattamente sui lavori in piattaforma, e anzi diciamo qualcosa in più. E chiaramente andiamo a seguire quello che in seno alla contrattazione collettiva parla, voglio dire, in termini di lavoro subordinato, laddove effettivamente è un lavoro subordinato. Tra l'altro poi anche parlando, voglio dire, in modo improprio e secondo me anche sufficientemente ignorante di caporalato digitale, si scorda banalmente il fatto che da oggi in poi in seno alle piattaforme digitali che andranno a tutelare, anzi andranno a transare un certo tipo di lavoro, ci saranno tutta una serie di, voglio dire, meccanismi automatici e virtuali in questo caso, ma di riconoscimenti, ad esempio il doppio riconoscimento, che andranno fondamentalmente a garantire che quella persona fa esattamente quel lavoro senza i caporali. E poi vedete c'è il tema della cosiddetta equivalenza, ma allora ascoltavo il collega Scotto in discussione generale quando parlava del tema dell'equivalenza, delle due l'una, anche questo potrebbe essere raffigurabile come un sillogismo. Significa che i contratti fondamentalmente che sono equivalenti a contratti maggiormente applicati, contratti leader, se sono equivalenti possono avere le premialità, ma allora delle due l'una, o sono contratti pirata o sono contratti pirata i contratti leader. La sinistra sta dicendo che i contratti di CGIL e CISL e UIL a questo punto sono contratti pirata, abbiate il coraggio di dirlo in modo aperto. E poi vedete, c'erano degli emendamenti in commissione laddove avevamo dato anche, magari pochi, e attenzione ci mancherebbe altro, ma pochi sono stati anche quelli della maggioranza, abbiamo dato, grazie all'aiuto del governo e del ministero, anche una discreta soddisfazione alle opposizioni. Non vi abbiamo visto in commissione purtroppo, e ahimè i vostri emendamenti sono decaduti. Ora vedete, soprattutto rispetto ad alcune parti politiche, si sta tentando di ricostruire una verginità oramai persa. Perché il Presidente Conte ha fatto il Presidente del Consiglio per 3 anni. Ora, Presidente Conte, per suo tramite, Presidente, ma nei suoi 3 anni di governo dov'è il salario minimo? Dove ci sta? Dov'era la settimana corta? Dov'era la patrimoniale? Mettete nel programma la patrimoniale! Volete tassare chi è già tassato? Perché vedete, il tema di questo paese, della sinistra di questo paese, è esattamente quello di bastonare chi produce ricchezza con merito e chi produce posti di lavoro. Lo dico chiaro, Presidente, da questa parte gli unici che devono essere bastonati, secondo noi, sono quei delinquenti caporali che hanno provocato la morte indegna di queste 4 persone. E qui annuncio che da qui a breve partirà un altro, voglio dire, schema in termini di controlli a tappeto. E allora vede, Presidente, io da questo banco, poi tra l'altro, e in questo banco sedeva una persona che adesso vado a citare, c'è un tema interessante, perché vedete, ad un certo punto io ho sentito qualche esponente del gruppo, della componente, adesso non so che cosa sia, Futuro Nazionale, che stamattina diceva e ricordava, noi faremo un accordo con le opposizioni per ottenere il salario minimo a 9 euro. Ora, il tema, vede, è molto semplice, e lo ricordo da un banco che fu, o da uno di questi banchi, però in questa zona, da una persona che quest'anno si compiono i 100 anni dalla sua nascita. Questa persona era Pino Rauti. Ora, Pino Rauti sì, intendeva lo sfondamento a sinistra, ma non intendeva, colleghi di Futuro Nazionale, uno sfondamento così a sinistra o così fatto, perché vedete, da questa parte il centrodestra ha capito bene che una volta applicato il salario minimo legale si va ad abbassare, ad appiattire la tutela dei lavoratori, banalmente perché si rifugge da una contrattazione di qualità per andare al ribasso. ci si arriva con un po' di pazienza, ma ci si arriva.
1: Concluda, concluda per favore.
0: Vede, concludo dicendo che con questo voto,
1: colleghi,
0: con questo voto noi, Presidente, dichiariamo chiaramente da che parte stiamo: dalla parte di chi lavora, dalla parte di chi produce, dalla parte dei giovani che vogliono un lavoro e non vogliono l'assistenza del reddito di cittadinanza.
1: Concluda, concluda per favore.
0: Stiamo dalla parte, concludo, di chi ogni giorno si sveglia,
1: colleghi,
0: e non chiede assistenza ma chiede opportunità. Degli italiani, però attenzione, state fregando gli italiani, perché gli italiani sanno distinguere chiaramente chi difende il lavoro e parla e basta, o chi lo tutela nei fatti. Non basta, vedete colleghi, chiudo, occupare di slogan le piazze per avanzare in un cambiamento. Il cambiamento si fa con il coraggio delle scelte, non con la comodità soltanto delle proteste. Senza timori e senza compromessi.
1: Onorevole,
0: annuncio il voto favorevole del gruppo Fratelli d'Italia.
1: Grazie, grazie. Grazie onorevole Rizzetto. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge numero 2911A, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 aprile 2026 numero 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione, di contrasto del caporalato digitale, comprensivo delle rate a corrige. La votazione è aperta. C'è qualcun altro che deve votare, colleghi? Ha votato? Sì, ha votato. Votazione chiusa. Presenti 212, favorevoli 137. La Camera approva. Rilevate queste cose qua. Avverto che secondo le intese intercorse fra i gruppi, gli argomenti scritti all'ordine del giorno nella partizione pomeridiana della seduta di domani sono rinviati ad altra seduta. Avverto inoltre che nell'allegato al resoconto stenografico della seduta odierna sarà pubblicata l'organizzazione dei tempi per l'esame della mozione in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea. Passiamo adesso agli interventi di fine seduta. La deputata Morfino, prego.
6: Presidente, intervengo per richiamare l'attenzione del Governo su una vicenda che, se confermata, sarebbe di una gravità inaudita e che rischia di gettare un'ombra pesante sulla gestione delle risorse pubbliche e dei fondi europei in Sicilia.
3: Morfino, del Movimento 5 Stelle.
6: Richiesta della Procura europea sull'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, raccontata in questi giorni da diverse testate giornalistiche sia nazionali che siciliane. Un'inchiesta che parla di consulenze, di incarichi esterni e di fondi pubblici che secondo gli investigatori potrebbero essere utilizzati in modo del tutto distante dalla finalità per cui erano stati stanziati. Ma ciò che colpisce maggiormente, Presidente, io non riesco a parlare.
1: Sì, sì. Un attimo ancora, abbia pazienza, deputata, un attimo che...
6: Però...
1: Le ridò il tempo, le ridò il tempo.
7: Falla ricominciare.
1: Sì, sì, abbia pazienza un attimo. Ci siamo quasi.
3: Radio Radicale, ricordiamo che stiamo seguendo in diretta i lavori della Camera dei Deputati. Siamo agli interventi.
1: Prego, onorevole Morfino, se cortesemente, no, chiedo al tecnico di ricominciare il tempo perché giustamente è interrotto.
6: Non ho capito, devo ricominciare da capo? No.
1: Io le do il tempo per fare quello che lei ritiene.
6: Presidente, stavo parlando dell'inchiesta della Procura europea sull'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, che in questi giorni ne hanno parlato diverse testate giornalistiche, sia nazionali che siciliane. Un'inchiesta che parla di consulenze, di incarichi esterni e di fondi pubblici che, secondo gli investigatori, potrebbero essere stati utilizzati in modo del tutto distante dalla finalità per cui erano stati stanziati. Ma ciò che colpisce maggiormente, Presidente, è il quadro che emerge dalle cronache. Amici, parenti, collaboratori politici, una rete di relazioni che sembrerebbe ruotare attorno a enti pubblici che dovrebbero invece rappresentare un presidio di legalità della ricerca e della tutela della salute. Vede, Presidente, mentre i cittadini siciliani attendono visite, esami, servizi sanitari efficienti e risposte concrete, scoprono dalle pagine dei giornali che qualcuno avrebbe trasformato enti pubblici finanziati con soldi dei contribuenti

0: Approfitto, Presidente, chiedendo al Governo di avviare tutte le verifiche necessarie e di accertare se ci troviamo davanti a episodi isolati o all'ennesimo sistema di gestione del potere costruito sulla spalla dei cittadini. I fondi pubblici non sono un bancomat per gli amici degli amici e nemmeno per i parenti, sono risorse dei cittadini e devono servire per curare, a fare ricerca e a migliorare i servizi. Il Governo ha il dovere di intervenire e non può voltarsi dall'altra parte. Grazie Presidente.
1: Grazie deputata Morfino. Deputata Romeo, prego.
2: Sì. Allora, signor Presidente, onorevoli colleghi, anche se soltanto per due minuti, anche se ormai non c'è quasi più nessuno in aula, però davvero questa sera non potevo, da donna del Polesine, la terra di Giacomo Matteotti, non prendere la parola per ricordarlo, perché fin da bambina, ogni 10 giugno, lo faccio anche con particolare emozione, è stato per me un appuntamento con la memoria, una ricorrenza alla quale non si poteva assolutamente mancare.
3: Romeo del Partito Democratico.
2: La sua città natale, e lì si depositavano i garofani e ci si ritrovava un'intera comunità, la comunità socialista, ma anche di tanti cittadini, giovani e donne, che vedevano e che vedono in Matteotti un esempio di coraggio, di libertà, di impegno civile. E oggi non potevo non ricordarlo qui, non avere la responsabilità di ricordarlo, perché oggi a pochi passi da quest'aula venne rapito e poi barbaramente assassinato. Matteotti fu innanzitutto un dirigente socialista, convinto che la libertà, la giustizia sociale e la dignità del lavoro dovessero procedere insieme. Dedicò la sua vita alla difesa dei lavoratori, dei più deboli, di quanti chiedevano diritti, rappresentanza e opportunità, e lo fece come amministratore pubblico attento e rigoroso, sindaco, consigliere comunale, consigliere provinciale. Affrontò con serietà e competenza i problemi concreti della comunità che rappresentava, portando nelle istituzioni locali quell'integrità e quel senso del dovere che avrebbero caratterizzato tutto il suo percorso politico. E infine fu parlamentare, un parlamentare esemplare per rigore, coerenza e senso delle istituzioni. E quando denunciò in quest'aula le violenze che lui ben conosceva, perché le aveva già subite, morali e fisiche, e i brogli che avevano segnalato le elezioni del 1924, sapeva bene a quale rischio andava incontro. Eppure non arretrò, scelse di restare fedele alla verità, alle proprie convinzioni, al mandato ricevuto dai cittadini. A oltre 100 anni di distanza, le sue idee, le sue battaglie, la sua visione del paese, dell'Europa, gli Stati Uniti d'Europa, come li chiamava lui, sono più attuali che mai. La sua eredità ci ricorda che non può esserci libertà senza giustizia sociale, non può esserci democrazia senza verità e non può esserci rappresentanza senza coraggio. E noi oggi, nel ricordarlo, possiamo farlo solamente continuando a difendere con lo stesso rigore e la stessa passione civile i valori nei quali ha creduto e per i quali ha dedicato e anche perso la propria vita.
1: Grazie deputata Romeo. Onorevole Urzi, prego.
4: Grazie Presidente. Era il 3 settembre del 1964 e un giovane, un ragazzo, che era anche un carabiniere, venne freddato davanti alla sua caserma dei carabinieri di Selva dei Molini. Fu ucciso da un fucile Mauser, che più avanti si sarebbe un fucile Mauser residuato della Seconda Guerra Mondiale, della Wehrmacht, che più tardi
3: del gruppo di Fratelli d'Italia,
4: con la banda dei quattro bravi ragazzi della Val Aurina, sì, furono soprannominati così, quattro bravi ragazzi della Val Aurina, spietati omicidi. Ecco, il 2 giugno scorso a Trento è stata consegnata agli eredi, a coloro che rappresentano la memoria morale di questo ragazzo, quindi la compagna di allora e la figlia, il riconoscimento, l'onorificenza del Presidente della Repubblica a vittima del terrorismo, a Vittorio Tiralungo, medaglia d'oro come vittima del terrorismo, 62 anni dopo l'omicidio, Presidente. Ecco, quella stagione di eversione armata per la secessione ha portato con sé una ventina di vittime. E noi sentiamo ancora oggi balorde, ricostruzione, anche di

0: tipo giustificazionista, guerra di liberazione. Allora questa, in quest'aula sacra, Presidente, votata la democrazia, credo che abbiamo tutti il dovere di ribadire come l'infamia di ogni terrorismo rimanga tale per qualunque colore, anche quello secessionista. Oggi la pacificazione si è ricostruita sostanzialmente nell'autonomia, ci tengo a precisarlo, Presidente, costruita nonostante il terrorismo e non grazie al terrorismo come qualcuno ancora sostiene. E al carabiniere Vittorio Tiralongo va tutta la nostra gratitudine, unitamente evidentemente alla resilienza della compagna di allora, Franca, alla figlia Dina, che allora aveva solamente un anno, non poté riabbracciare il padre. C'è anche una commovente storia di corrispondenza, la compagna che scrive al marito, la lettera del marito che parte qualche ora prima della sua uccisione e poi queste lettere rimaste così appese al destino drammatico segnato in quella notte. Oggi la figura del carabiniere Vittorio Tiralongo, Presidente, appartiene a pieno titolo alla memoria sacra della nostra nazione. Era solo un ragazzo, ma per noi e per l'Italia è stato un gigante. Grazie, Presidente.
1: Grazie, onorevole Ursì. Grazie anche per aver ricordato il collega carabiniere. E allora, l'ultimo intervento, la deputata Bacalì. Prego.
2: Grazie, Presidente. Matteo Fantuzzi, poeta amato, garbato, colto, avrebbe compiuto 47 anni il prossimo 23.
3: Bacalì, del Partito Democratico.
2: Originario di Castel San Pietro, residente in Bassa Romagna, dove ha vissuto gran parte della sua vita a Lugo. Era un giovane uomo, gentile, un farmacista, era un militante del PD che ha gestito, coordinato il Partito della Bassa Romagna. Se ne è preso cura, è stato fondatore del portale Universo Poesia. Matteo era tutte queste cose, ma Matteo è e sarà per sempre un poeta civile, una voce che ha tradotto in versi l'impegno sociale, politico. Sono sempre stato affascinato dalla poesia civile e con questa modalità cerco di avvicinarmi alla vita degli altri. Era così quando scriveva ed era così quando era militante, quando si dedicava alla politica. Questa poesia, i suoi lettori lo hanno conosciuto con Kobarid nel 2008, lo hanno conosciuto il grande pubblico, lo ha conosciuto nel 2017 con La stazione di Bologna, un libro edito da Feltrinelli. Allora nel salutarlo, nel ringraziarlo per il suo impegno civile, per l'amore, per la cura, la sua gentilezza e il fatto che mancherà tanto al mondo dei poeti e della poesia italiana contemporanea civile, lo voglio salutare facendo risuonare anche qui parole di quel libro sulla strage di Bologna del 2 giugno 1980 che lui raccontò in versi descrivendone appunto la grande umanità e la grande tragedia. Ora che qui sotto siamo veramente soli, così soli da rimanere assieme come una famiglia vera, io ti cerco e avanzo un poco con il braccio, trovo la tua mano e la accarezzo ancora. Sta in tutto questo un suono, un fremito come fa l'aria che si incastra tra le lamiere e nella pelle asciuga. Siamo nella nostra vita l'ultima cosa apparsa come eravamo stati allora, che prima di conoscerci non c'era il senso nelle cose, nessuna condizione per definire quello che alla fine invece in questo modo è stato. Ciao Matteo.
1: Grazie deputata Bacalì, sono terminati gli interventi di fine seduta e quindi do lettura dell'ordine del giorno della seduta di giovedì 11 giugno 2026, ore 9, comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2026. La seduta è tolta.
3: 22 e 25 minuti, Radio Radicale. Allora, abbiamo seguito fino adesso in diretta i lavori della Camera dei Deputati dedicati all'esame del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto legge 30 aprile 2026 numero 62 recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto ed in tema. Abbiamo seguito in diretta il via libera dato alla Camera al provvedimento con 137 sì, 73 no e 2 astenuti. Fra qualche istante torniamo in diretta.
4: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: 22 e 26 minuti Radio Radicale, e allora noi torniamo in diretta, torniamo con la nostra programmazione dopo i lavori della Camera dei Deputati e andiamo ad ascoltare la trasmissione asiatica, come sempre curata da Valeria Manieri e Francesco Radicioni.
5: Radio Radicale, ben ritrovati all'appuntamento con Asiatica. Chi vi parla, Valeria Manieri, c'è con noi e anche Francesco Radicioni, co-conduttore di questa rubrica e corrispondente dall'Asia per la nostra emittente, in questi giorni ancora a Roma. Ben ritrovato, Francesco.
6: Ciao, buonasera a te Valeria, buonasera a chi ci ascolta.
5: E grazie per
6: ormai
5: essere
6: corrispondente dall'Asia in esilio praticamente.
5: Esatto, esatto. Poi a un certo punto tornerà, ve lo assicuriamo, cioè speriamo insomma. In collegamento con noi, ospite di questa puntata, la ringraziamo, la ritroviamo davvero con grande piacere, Francesca Frassinetti, ricercatrice e docente di storia e istituzioni dell'Asia all'Università di Torino. Ben ritrovata davvero.
7: Grazie, ben ritrovati.
5: Non possiamo che partire, poi come sempre, come siete abituati ad ascoltare, la nostra mezz'ora prenderà anche altre strade, altri viottoli, dal presidente cinese Xi Jinping, che ha appena concluso questa visita importante di 2 giorni in Corea del Nord, 8 e 9 giugno, dove ha incontrato ovviamente il leader nordcoreano Kim Jong-un a Pyongyang per di fatto riaffermare l'influenza di Pechino e stringere un nuovo piano di azione bilaterale. Ci sono stati ovviamente, come sempre, alcuni punti chiave affrontati in questo vertice: rafforzamento legami diplomatici, economici e militari, il contrasto all'asse con la Russia, ha voluto riaffermare Pechino soprattutto il suo ruolo di principale partner salvagente economico di Pyongyang, il riconoscimento nucleare di fatto, di cui si è molto parlato, insomma non c'è stata menzione durante i colloqui da parte di Xi Jinping del concetto di denuclearizzazione, riconoscendo invece implicitamente le esigenze di sovranità e sicurezza del programma nucleare nordcoreano. Questo ovviamente è interessante anche per il periodo che viviamo, visto diciamo la guerra con l'Iran e la posizione statunitense, e poi ovviamente molto altro ancora. I due paesi celebrano il 65esimo anniversario del loro trattato di amicizia, quindi hanno concordato di intensificare ancora di più i propri scambi, i propri rapporti nel settore del commercio, delle tecnologie, dell'agricoltura, del turismo rivoluzionario. Ci sono tanti temi ovviamente per quest'oggi, poi cercheremo di fare anche un salto in Corea del Sud, perché anche lì si muovono altre cose interessanti che in qualche modo sono legate chiaramente a questo incontro. Francesco, da dove partiamo?
6: Ma sì Valeria, come ricordavi, solo una manciata di settimane dopo la visita, anzi le visite a Pechino, prima di Donald Trump, poi di Vladimir Putin, il primo viaggio all'estero di quest'anno di Xi Jinping è stato proprio in Corea del Nord, una scelta interessante. Xi Jinping, il leader della Repubblica Popolare, mancava da Pyongyang da 7 anni e insomma in questa visita, tu lo ricordavi, ci dà anche un po' il termometro di quello che è la Corea del Nord, formalmente l'unico alleato militare della Cina. Tra Pyongyang e Pechino esiste infatti un ormai antichissimo accordo proprio di mutua difesa. Al di là degli elementi di colore, Kim Jong-un è andato direttamente all'aeroporto di Pyongyang ad accogliere Xi Jinping letteralmente con il tappeto rosso. Poi ci sono state grandiose cerimonie sulla piazza, simbolo del potere nordcoreano, cioè piazza Kim Il-sung a Pyongyang. Questa visita però, questa almeno è l'impressione, si inserisce anche in un profondo cambio di paradigma all'interno dei rapporti tra la Cina e la Corea del Nord. Tu lo dicevi in un passaggio nella tua introduzione, e cioè il fattore russo. Perché? Perché l'atteggiamento di Pechino e la politica di Pechino verso la Corea del Nord negli ultimi anni sta cambiando profondamente. L'elemento di novità è stata l'invasione russa su larga scala dell'Ucraina. Quando negli anni precedenti la Cina, ma anche la Russia, votavano a favore delle sanzioni in Consiglio di Sicurezza contro la Corea del Nord, a partire proprio dal 2022 sia la Cina che la Russia hanno iniziato a porre il potere di veto in Consiglio di Sicurezza contro nuove sanzioni. E tutto questo ovviamente ha cambiato lo stesso ruolo in qualche modo del regime nordcoreano sulla scena internazionale, molto più silenzioso, ma forse meno isolato rispetto a qualche anno fa. Francesca, partiamo proprio da questi elementi un po' di quasi di cronaca, insomma. Perché Xi Jinping ha scelto Pyongyang come primo viaggio di quest'anno, e con tutta questa pomposità, insomma?
7: Allora, la domanda che tutti si fanno, anche alla luce della delegazione cinese che ha accompagnato Xi Jinping, una delegazione molto numerosa, di alto profilo, abbiamo visto il braccio destro di Xi, Kai Chi, oppure il diplomatico di lungo corso Wang Yi, accompagnare il leader cinese, e già questo ha posto una domanda, cioè è un segnale che Pechino stia dando maggiore priorità ai legami bilaterali con la Corea del Nord per contrastare l'avvicinamento di Pyongyang alla Russia? E come diceva Valeria, l'aspetto più interessante del vertice non è tanto ciò che si sono detti, se ci atteniamo naturalmente ai resoconti ufficiali, quanto piuttosto quello che non è stato detto, o comunque le discrepanze tra i resoconti pubblicati dagli organi nordcoreani e quelli invece diramati dalla controparte cinese, perché si sono visti delle differenze in merito a ciò che è stato discusso dai due leader. Quindi, come diceva Valeria, nessuno dei due leader ha pronunciato, per quanto ne sappiamo, una parola sulla denuclearizzazione, sull'allentamento delle sanzioni, oppure sullo stato dei rapporti tra la Corea del Nord e Washington. E è interessante anche mettere a confronto l'articolo a firma di Xi Jinping che ha preceduto la visita, perché lunedì sul Rodong Shinmun, ossia sul quotidiano del partito coreano dei lavoratori, appunto è uscito questo articolo in cui Xi ha scritto che i due paesi dovrebbero sostenersi reciprocamente nel perseguire percorsi socialisti adatti alle rispettive circostanze nazionali, e che le relazioni soprattutto si estendono oltre la penisola coreana, e quindi il rapporto bilaterale è stato collocato all'interno di un ordine internazionale più ampio, segnato dalla rivalità tra Stati Uniti e Cina da una parte, e dalla crescente cooperazione tra Pechino, Pyongyang e Mosca. E soprattutto si è detto che le due parti dovrebbero promuovere un sistema multipolare, equo, una globalizzazione economica mutualmente vantaggiosa, e quindi sono mancati molti, anzi tutti i riferimenti alla penisola coreana, che invece erano stati inseriti nell'articolo che aveva preceduto la visita di Xi Jinping a Pyongyang nel 2019. Allora Xi aveva elogiato gli sforzi nordcoreani di perseguire una denuclearizzazione della penisola e anche di perseguire il dialogo con Washington. Quindi tutti quei riferimenti adesso non sono più presenti, e questo ci suggerisce che la Cina in qualche modo stia avvallando tacitamente la pretesa nordcoreana di essere riconosciuta come una potenza nucleare. Ciò non significa che la Cina riconoscerà pubblicamente questo status, ma che probabilmente sarà disposta a mettere la questione da parte.
6: Esatto. E questa però, Francesca, nella politica estera cinese almeno degli ultimi anni, è una grandissima novità. Lo accennavamo anche prima, insomma, Pechino aveva più volte condannato i lanci missilistici, il programma nucleare, era intervenuta in Consiglio di sicurezza, aveva ospitato, eravamo tutti più piccoli, il famigerato Six Party Talks, appunto i colloqui a sei, proprio per la denuclearizzazione, e questo spiegano gli analisti, anche perché appunto Pechino temeva che il programma nucleare della Corea del Nord potesse in qualche modo spingere gli alleati dell'America in Asia a una corsa agli armamenti, a partire dal Giappone, la Corea del Sud, forse, e forse non solo. Perché c'è stato questo cambio?
7: Allora, vediamo come l'obiettivo di una penisola denuclearizzata sia stato sostituito da un'attenzione quasi esclusiva sull'allineamento e soprattutto sulla protezione dei reciproci interessi fondamentali. Spesso parliamo dei core interest in riferimento al Partito Comunista Cinese, e in questa sede entrambi i leader hanno deciso di sostenere pubblicamente o tacitamente, nel caso di Xi, le priorità fondamentali per entrambi, perché se da un lato la Cina ha tacitamente, come dicevo, avallato lo status di potenza nucleare che Kim Jong-un persegue da tanto tempo, dall'altra invece lo stesso Kim ha riconosciuto pubblicamente il principio dell'unica Cina. E questo è importante perché da parte nordcoreana questo sostegno pubblico si inizia a vedere dal 2021, ma lo si inizia a vedere a livello di viceministro degli esteri. Negli ultimi anni, invece, appunto, ai livelli più alti del regime, questo sostegno sta emergendo sempre di più. Naturalmente, questo può avere implicazioni per un eventuale conflitto nello stretto di Taiwan, alla luce ovviamente della presenza e del coinvolgimento nordcoreano attualmente nel conflitto russo-ucraino. Quindi questo maggiore sostegno da parte nordcoreana al principio dell'unica Cina assume, alla luce del conflitto in Ucraina, naturalmente connotati un significato molto più importante e necessario da sottolineare. E questo, diciamo, questo sostegno tacito che è arrivato da Xi Jinping segue vari passi ulteriori che Kim Jong-un ha compiuto nei giorni scorsi in merito al deterrente nucleare, perché il 4 giugno, se non mi sbaglio, quindi pochi giorni prima l'arrivo di Xi Jinping a Pyongyang, i media statali nordcoreani avevano mostrato Kim mentre visitava un nuovo impianto per l'arricchimento dell'uranio, che è stato confermato dal segretario dell'AIEA, e questo sarebbe il terzo impianto di arricchimento dell'uranio costruito dalla Corea del Nord. Quindi tutto questo, diciamo, sostiene l'obiettivo che Kim ha anche presentato all'ultimo congresso del partito di quest'anno, di qualche mese fa, secondo cui la Corea del Nord vuole perseguire l'obiettivo di incrementare la produzione di testate, di sistemi d'arma. Insomma, è una condizione permanente, e in quell'occasione era stato detto che chiunque continui a perseguire la denuclearizzazione o a pretendere la rinuncia da parte di Pyongyang del deterrente nucleare sarà, diciamo, contrastato, in quanto quella rappresenta ancora una volta una politica ostile agli occhi del regime nordcoreano.
6: Tra l'altro c'era in qualche modo un convitato di pietra in questo vertice che si inserisce, lo dicevamo, anche in un miglioramento, forte miglioramento dei legami tra Mosca e Pyongyang. Vladimir Putin era stato nel 2024, nell'estate del 2024 in Corea del Nord, era stato ricevuto anche in quel caso in pompa magna da Kim Jong-un, e i due paesi paesi avevano firmato un accordo, anche in quel caso di mutua difesa, il più forte rafforzamento delle relazioni tra Mosca e Pyongyang fin dagli anni della guerra fredda. E poi Vladimir Putin, Kim Jong-un e Xi Jinping erano stati, diciamo così, un po' i protagonisti della parata militare su piazza Tiananmen a Pechino nel settembre dello scorso anno per celebrare la fine della seconda guerra mondiale nel Pacifico. Come dice qualcuno, la sconfitta del Giappone, in realtà forse sarebbe meglio dire nella seconda guerra mondiale. Anche quelli, insomma, erano stati messaggi importanti. Oggi diversi analisti dicono che la visita di Xi Jinping a Pyongyang servisse in realtà per diluire o per provare a diluire il peso crescente di Mosca sulla Corea del Nord. Ti convince quell'analisi oppure in qualche modo è un legame a tre, comunque è un legame a tre?
7: Allora, io tenderei a vedere questo fronte dei Krink come... quindi Cina, Russia, Corea del Nord e Iran, in realtà non come un blocco coeso, ma sempre basato su interazioni e legami bilaterali. Rapporti bilaterali che comunque si fondano e sono caratterizzati da sospetti, sfiducia reciproca. Abbiamo una sorta di allineamento tattico che però non si basa su una condivisione di valori o appunto su una fiducia reciproca, quanto più sul rancore comune nei confronti degli Stati Uniti e di un ordine globale a trazione americana che questi attori percepiscono come sbilanciato a loro sfavore. Quindi l'occasione delle celebrazioni per l'80° anniversario della vittoria cinese, come dicevi tu, è stato un episodio orchestrato ad arte per lanciare il messaggio per cui questi paesi non sono stati mai così vicini nella storia. Ma da parte di
6: un vertice a tre erano decenni e decenni che non si vedeva.
7: Ma penso che per la Corea del Nord non siano comunque rapporti diciamo che non possono coesistere. La Corea del Nord continua a dipendere innanzitutto per la propria economia dalla Cina. La Cina continua a essere il maggiore partner economico ed è una posizione, un ruolo che Mosca non vuole e non può nell'ambito dello sforzo bellico contro l'Ucraina assumere. Allo stesso tempo l'avvicinamento a Mosca permette a Pyongyang di diversificare la sua politica estera, di in qualche modo controbilanciare questa enorme influenza che la Cina, quantomeno dal punto di vista della leva economica, ancora esercita sul regime nordcoreano. E il fatto di avvicinarsi alla Russia e di ricevere il sostegno da parte di un membro del Consiglio di sicurezza dell'ONU ha permesso alla Corea del Nord, come dicevi nell'introduzione, in qualche modo di uscire da un periodo di isolamento, un isolamento imposto da altri attori attraverso le sanzioni, ma che la Corea del Nord si era anche autoimposta con le misure per prevenire lo scoppio di una pandemia da Covid-19. E adesso piano piano sta uscendo da questi anni di isolamento, sta perseguendo maggiore attivismo sullo scenario internazionale, quindi ad esempio sta diciamo dimostrando un rinnovato interesse nei confronti dei BRICS, sta dimostrando maggiore interesse per altri attori che sostengono il Cremlino, in primis la Bielorussia. Abbiamo visto Lukashenko a marzo di quest'anno recarsi a Pyongyang per la prima volta e in quella visita hanno sottoscritto un trattato di amicizia e cooperazione. Poi la Corea del Nord si è aperta anche ad altri paesi nel sud-est asiatico, Vietnam, Laos, Indonesia.
6: È appena stato il ministro degli esteri di Singapore a Pyongyang, quindi quello esatto. Che di fatto è un quasi alleato dell'America nel sud-est asiatico.
7: Sì. Sì, c'è una fiducia maggiore nel miglioramento della propria posizione internazionale e si è visto anche ad esempio nel modo in cui Kim Yo-jong, la sorella del leader nordcoreano, ha risposto e ha rimandato al mittente gli interessi invece della premier giapponese Takaichi per un vertice tra i due paesi. Un vertice che per la Corea del Nord sarebbe l'ennesimo tentativo da parte di Tokyo di risolvere la questione dei cittadini giapponesi rapiti dalla Corea del Nord negli anni 70 e 80, questione che appunto per la Corea del Nord diciamo, non necessita di essere
5: Non
7: ulteriormente
5: rileva,
7: discussa.
5: intanto.
7: Quindi appunto una Corea del Nord che esce da tutti questi eventi sicuramente rafforzata.
5: Ecco, noi abbiamo pochi minuti per andare, insomma, verso la chiusura e avevamo detto, diciamo, microfoni
6: Io però
5: spenti.
6: forse
5: Prego.
6: un'altra domanda, Valeria.
5: Sì, no, ricordiamo
6: Ancora?
5: solo che abbiamo,
6: Sì.
5: diciamo, l'incursione in Corea del Sud e poi anche i
6: La
5: rapporti più
6: facciamo, la
5: nuovi col
6: facciamo.
5: Giappone. Prego.
6: Però in qualche modo c'è un altro personaggio in questa diplomazia che Francesca ci raccontava della Nord Corea che para al momento agli angoli, e cioè Donald Trump. Ricordiamo, l'inquilino della Casa Bianca aveva fatto due storici vertici, veramente storici, con Kim Jong-un subito prima della pandemia, uno a Singapore, proprio il secondo in Vietnam, il cui obiettivo della Casa Bianca era ancora quello della denuclearizzazione. In quest'ultimo anno e mezzo Donald Trump ha più volte detto, che poteva essere interessato a tornare a incontrare Kim Jong-un, ma Kim Jong-un è interessato a farlo. E altra questione. Mentre gli Stati Uniti fanno pressioni sull'Iran affinché rinunci appunto al programma nucleare, possono permettersi gli Stati Uniti di andare invece in visita o a colloqui con un paese che di fatto l'arma nucleare ce l'ha e non dim ha dimostrato che insomma che la strategia di perseguire l'arma atomica era in qualche modo la migliore polizza sulla vita per il regime, tutt'altro che pazzo.
5: Direi lì quanto conta anche la garanzia di Pechino, cioè rispetto agli Stati Uniti, perché c'è questa grande differenza che evidentemente comunque Pechino viene ritenuto, a torto a ragione, in qualche modo un garante adesso con tutti i sei ma, mentre l'Iran, diciamo, non ha così
7: Certo,
5: chiare
7: e
5: due.
7: infatti sulla scia della crisi in Medio Oriente, Kim Jong-un attraverso affermazioni, ma soprattutto mostrando al mondo nuovi sistemi d'arma e visitando gli impianti di produzione, ha cercato di lanciare il messaggio circa la credibilità del suo deterrente. È probabilmente fiducioso di poter raggiungere il successo nella sua strategia diplomatica a lungo termine, volta a consolidare il suo status di potenza nucleare, anche senza avere bisogno di incontrare nuovamente il presidente americano o di riaprire il dialogo con Seoul. Dal fallimento di Hanoi, Kim è stato molto cauto e si è rifiutato di dialogare con Trump per il resto del primo mandato, ha ignorato l'amministrazione Biden e finora è rimasto più o meno indifferente alle aperture statunitensi della seconda amministrazione Trump. Trump che nel frattempo si trova ad affrontare altre sfide di politica estera e interna e ha manifestato a tratti pessimismo sulla possibilità di raggiungere un accordo, quindi non mi aspetto che sicuramente da parte nordcoreana ci sia interesse o un segnale alla ripresa di quella strada negoziale. Kim Jong-un sta ottenendo dalla Russia in primis tutto ciò che gli Stati Uniti non sono stati in grado, non sono stati disposti di fornire, quindi che interesse avrebbe attualmente a ripercorrere quella strada?
6: Sì, anche perché diciamo così, la foto storica già se l'era portata a casa ed è stata, io ogni volta che la vedo, devo dire, mi continuo a fare impressione a distanza di anni, soprattutto quella di Singapore, devo dire.
5: Abbiamo pochi minuti, andiamo in Corea del Sud e capiamo che cosa sta succedendo ancora. Situazione politica, ovviamente, rapporti ampi, anche come leggere questa visita, questo incontro, anche rispetto agli interessi sudcoreani che comunque hanno provato appunto un avvicinamento, non solo parlavamo del Giappone prima, ma anche in realtà anche verso Pechino. Francesca.
7: Sì, allora, Lee Jae-myung questa settimana è in Europa, a Bruxelles parlerà innanzitutto dei rapporti della cooperazione in ambito di difesa e di sicurezza. Quindi la Corea del Sud ha fatto domanda per poter beneficiare del SAFE, quindi di approfondire i legami di cooperazione di difesa dopo che con Bruxelles aveva firmato nel 2024 un accordo di partnership in ambito di sicurezza e di difesa, perché comunque la Corea del Sud continua a essere a svolgere un ruolo di primo piano nell'ambito dell'approvvigionamento per soprattutto in ambito di difesa per i paesi membri dell'Unione Europea e della NATO del Baltico e soprattutto dell'Europa orientale, quindi la Polonia. La Romania, la Polonia ha assorbito tra il 2022 e il 2024 più della metà delle esportazioni sudcoreane per la difesa. Il problema è che per i paesi terzi esterni al blocco UE è prevista una quota massima del 35% di finanziamento, perché appunto il focus deve essere sulla produttività interna al blocco. Quindi la Corea del Sud sta cercando di perseguire un accordo simile a quello che è stato riconosciuto al Canada. E poi ovviamente farà un passaggio in Italia per incontrare Giorgia Meloni che si era recata a Seul a gennaio di quest'anno per incontrare il presidente Mattarella e Papa Leone e poi parteciperà al G7 in Francia. Quindi le questioni sul tavolo sono sicuramente legate alla necessità per l'Unione Europea di collaborare ulteriormente con la Corea del Sud sull'onda degli stravolgimenti legati all'aggressione russa dell'Ucraina, quando ci si è resi conto, lo si è detto molto spesso, che i due teatri, teatro Euroatlantico e Indo-Pacifico, non possono essere più considerati come separati e che naturalmente la nostra prosperità e la nostra stabilità dipende dalla stabilità e dalla sicurezza in Asia e viceversa. Quindi ci sono ricadute che interessano entrambi.
6: Francesca, ci sono appena state le elezioni locali in Corea del Sud, a praticamente un anno dall'inizio della presidenza di Lee Jae-myung, dopo mesi e mesi di crisi politica innescata dalla decisione del suo predecessore, il conservatore Yoon Suk-yeol, di imporre per la prima volta in 40 anni la legge marziale a Seul. Come sta il Partito Democratico e come sta anche l'opposizione in Corea del Sud? In 2 minuti.
7: Allora, sì, il Partito Democratico ha ottenuto una vittoria parziale, nel senso che ha riconquistato alcuni municipi importanti, ma non è riuscito a scalzare il sindaco conservatore di Seul. Il suo successo può essere attribuito a due fattori, quindi un alto indice di gradimento del presidente. Queste elezioni si sono svolte 12 mesi dopo la vittoria di Lee Jae-myung alle presidenziali e da quel momento Lee Jae-myung si è sempre attestato sul 60% di gradimento. Principalmente perché si è concentrato su politiche, diciamo, centriste, pragmatiche. Dall'altra parte, il Partito Democratico ha beneficiato della confusione e delle difficoltà dell'opposizione. Diciamo che il desiderio di votare contro il PPP ha prevalso sull'insoddisfazione nei confronti dell'amministrazione in carica, perché il PPP, o quantomeno la leadership del partito, è ancora troppo legata all'ex presidente Yoon Suk-yeol. Dopo le presidenziali dello scorso anno, molti commentatori, osservatori, conservatori avevano esortato il PPP a rompere qualsiasi legame con la figura di Yoon Suk-yeol, però i falchi del partito hanno prevalso e hanno scelto come presidente un personaggio che è sempre stato in prima fila nel movimento Yoon Again. Quindi quel movimento volto a riportare Yoon Suk-yeol, nel frattempo deposto, incarcerato e condannato, invece a riportarlo al potere. E l'attuale presidente del PPP ha infatti espulso dal partito il precedente presidente, che nella notte notte successiva all'annuncio della legge marziale di emergenza, aveva invece esortato i membri conservatori dell'Assemblea a votare per la revoca della legge marziale, quindi aveva immediatamente condannato la decisione di Yoon. E quindi vediamo che chi all'interno del fronte conservatore sta cercando di prendere le distanze, quindi perseguire una strada più moderata rispetto all'estremismo dell'attuale leadership, sta avendo successo. Questo è il caso del sindaco di Seul, Oh Seung, che ha vinto il quinto mandato. È uno dei pochissimi politici conservatori rimasti nel partito, che però ha preso le distanze dalla leadership e ha avuto successo anche il precedente presidente del PPP, che ora siede all'Assemblea nazionale come indipendente. E queste due figure pongono degli interrogativi per il fronte conservatore in vista delle elezioni presidenziali del 2028.
6: Anche perché rimane una, diciamo così, una minoranza forse elettorale, ma molto rumorosa, che va nelle piazze, che anche in queste settimane sta accusando di sbrogli elettorali. Diciamo, quello che succede anche nel Partito Conservatore in Corea del Sud rimane estremamente, estremamente interessante. Ci torneremo sicuramente qui dei microfoni di Asiatica, ma credo, Valeria, che dobbiamo chiudere.
5: Sì, il dado è tratto, il tempo è concluso. Io ringrazio davvero la professoressa Francesca Frassinetti per essere stata con noi, Università degli Studi di Torino. Grazie per questa puntata che abbiamo dedicato appunto all'incontro Kim Jong-un in Corea del Nord. Abbiamo fatto una piccola incursione anche per quel che riguarda la situazione in Corea del Sud, come diceva Francesco ci torneremo a breve. Nel frattempo, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane ci saranno anche delle visite importanti anche qui in Italia che seguirà Francesco Radicioni. Intanto per oggi è tutto, buon proseguimento con i nostri programmi, alla prossima settimana.
3: 22:57 minuti e questa era Asiatica, come sempre curata da Valeria Manieri e Francesco Radicioni. Noi torniamo a ringraziare la regia e andiamo ad ascoltare la rubrica Il Medio Oriente visto da Gerusalemme con Fiamma Nirestan a cura di Roberta Iannuzzi.
8: Il Medio Oriente visto da Gerusalemme, siamo in collegamento con Fiamma Nirestan. Buongiorno Fiamma e bentrovata.
9: Eccomi Roberta, buongiorno.
8: Allora Fiamma, sono successe diverse cose in questi giorni, ci siamo sentite anche lunedì a proposito dei nuovi attacchi tra Israele e Iran, dopo ci sono state altre cose che sono successe, proseguono nelle operazioni israeliane in Libano e gli attacchi di Hezbollah. C'è stata anche una sparatoria a nord di Tel Aviv in Israele, si è parlato di un attentato terroristico e poi ci sono anche le questioni europee con la discussione di sanzioni ai ministri israeliani e il ministro Ben-Gvir che è indagato in Italia per i fatti della flottiglia. Allora partiamo dall'Iran, dalla ripresa degli attacchi e anche la sospensione. Il fuoco,
9: allora, diciamo questo: Israele ha combattuto questa volta una guerra di 17 ore, va bene, che viene però dopo altre 4 volte in cui ci sono stati gli scambi di missili, 4 volte, quindi questa era la quinta guerra con l'Iran. Allora diciamo subito che questo rompe uno stereotipo, un tabù molto importante, che era quello per cui questi 1500 chilometri di distanza tra il paese che minaccia Israele di morte da quando è nato, praticamente dal 1979, e Israele non potevano di fatto essere violati, e c'era sempre l'idea che Israele non potesse avventurarsi da quelle parti, troppo lontano, troppo difficile, eccetera. Invece Israele l'ha fatto, e l'ha fatto in diverse circostanze, l'ha fatto sia con l'appoggio degli Stati Uniti che da solo, quindi diciamo così ha cambiato i parametri strategici svariate volte, e queste sono cose di cui senz'altro la leadership iraniana tiene ben conto. Ecco, c'è su questo quindi da dire, diciamo, se vogliamo fare una considerazione di carattere geopolitico complessiva, diciamo, a Gaza abbiamo una situazione in fieri, con Hamas però ridotto molto male, e l'esercito israeliano stanziato finché Hamas non cederà le armi, perché questo è il punto, no? Sul 70% del territorio. Con l'Iran c'è questa situazione di stallo, che per ora non si capisce bene, ora ci ritorno sopra comunque ai termini della questione, come va a finire. E quindi con gli Hezbollah, diciamo così, il fallito tentativo da parte dell'Iran di utilizzarli come una carta completamente nelle loro mani, su cui appunto Israele non poteva inferire. In che senso? Nel senso che l'Iran aveva detto a Trump: se Israele attacca gli Hezbollah, se c'è scontro con gli Hezbollah, loro dicono con Libano, perché gli fa comodo dire con Libano, in realtà è con gli Hezbollah, allora noi non andiamo avanti nella trattativa di pace con te. Ed era per questo che da parte di Trump veniva quella don't, va bene, molto simile ai don't di Biden, quando diceva che non si doveva entrare a Rafa, ecco, e quindi sembrava che Israele, questa era la grande critica anche che proveniva soprattutto dagli abitanti delle cittadine del nord, che come ho spiegato tante volte sono totalmente impossibilitate alla vita di ogni genere, dalle scuole eccetera, ecco, e quindi Israele invece, decidendo poi di rispondere, perché l'Iran appunto si è mosso, in quanto Israele dopo l'ennesima provocazione degli Hezbollah a Dahi aveva colpito un edificio, tenendosi piuttosto bassa, diciamo così, nel bombardamento, però aveva colpito Dahi. Allora l'Iran ha colpito, Trump gli ha detto ora nessuno si muova più, e invece Israele ha colpito di nuovo. Dopodiché che cosa succede? Ecco, e qui di nuovo adesso abbiamo dei punti interrogativi importanti, perché di nuovo c'è il cessate il fuoco. Questo cessate il fuoco poi non ha funzionato per niente, di nuovo, c'è un, diciamo, più che un cessate il fuoco c'è uno stallo, va bene? C'è uno stallo, e l'Iran dice ok, c'è questo stallo in cui ci rimettiamo a discutere, però se Israele tocca gli Hezbollah, e dice di nuovo il Libano naturalmente, e noi ci muoviamo. Allora che cosa significa? Che cosa vuol dire questo punto? La domanda è molto interessante, perché prima di tutto ci sono due tipi di attacchi che gli Hezbollah possono compiere. Uno è quello con i missili e quell'altro è quello con i droni, va bene? Ecco, se i missili vengono obliterati dai sistemi di difesa israeliani Iron Dome prima di entrare sui cieli israeliani, cioè sul territorio di Israele, Israele considera questa una violazione e quindi allora risponde, e quindi si avventura in una risposta agli Hezbollah, oppure lascia perdere? Se la popolazione non viene presa di mira, ma vengono presi di mira i soldati che in questo momento presidiano, come sappiamo, il sud del Libano, e ai giornali piace dire che lo occupano, ma non lo occupano, lo presidiano finché gli Hezbollah, secondo la trattativa e gli accordi di pace, non consegnano le armi, cosa che non ci pensano nemmeno, va bene, a fare, quindi la faccenda è molto complicata. Però ecco, in questa fattispecie, se sparano contro i soldati, anche questa viene considerata una violazione? Le due domande sono due domande pertinenti. Perché? Perché Trump gliele fa di sicuro, e Trump gli dice a Netanyahu: beh, voi state fermi finché non ci sono delle violazioni effettive. Non credo affatto, al contrario di quello di nuovo che si ventila, si dice, si scrive, che Trump ponga dei no generali a Israele, perché sa benissimo che non è nelle possibilità né politiche né strategiche di Israele di alzare le mani, perché nel momento in cui alzasse le mani è la fine politica, è la fine del paese, insomma, quindi questo Trump lo sa, e in fondo lo fa anche capire dalle cose che dice, quando dice beh ora siete pari e patta, quando dice siete pari e patta non muovetevi più, non lo dice soltanto a Israele, lo dice soprattutto all'Iran, lo dice agli Hezbollah. E qui la domanda è del tutto aperta. Al momento non va tanto bene, perché gli Hezbollah stanotte, erano circa le 11:15 grosso modo, hanno di nuovo sparato su Israele, nonostante tutta la situazione, hanno lanciato una volta, hanno sparato soltanto una volta, perché da quando gli iraniani sono entrati in gioco loro lasciano fare al papà, va bene, quindi non c'è. Però invece stanotte si sono rifatti vivi, evidentemente l'Iran gli ha detto voi fate un passetto avanti, vediamo come vanno le cose. Israele non si è fatto aspettare, non è andato a Beirut, però ha risposto naturalmente, e quindi sono scaramucce, ecco, diciamo così verrebbero definiti in qualsiasi manuale di descrizioni di guerra, ma comunque queste scaramucce si sa benissimo che molto rapidamente possono trasformarsi in degli incendi poderosi, quindi si guardano con dei punti interrogativi. Nel frattempo una scaramuccia di più larga, ma sempre contenibile a questa categoria, si è svolta di nuovo a Hormuz, perché gli iraniani avevano tirato giù un elicottero americano, gli americani hanno immediatamente risposto con parecchio bombardamento di qua e di là, insomma hanno colpito di svariate strutture sullo stretto, hanno colpito anche un paio di strutture, quelle dell'acqua, che sono molto, insomma, che sono particolarmente importanti, e subito c'è stata una risposta di Araqchi, che ha detto anche se noi avevamo tutte le Araqchi è diventato molto più duro e molto più importante, cosa che sembrerebbe far vedere che la parte politica in questo momento risponde alla parte militare mettendosi sugli attenti. Alle volte si ha la sensazione che le guardie della rivoluzione non siano gli unici a comandare, ma qui ci sono due elementi che lo fanno pensare. Uno, queste risposte che di Araqchi, che ha detto qui ci mette alla prova la nostra determinazione, ma noi glielo faremo vedere noi, adesso siamo pronti di nuovo agli scontri, non ha ridetto la solita cosa e poi però piegheremo ad un accordo come ci piace a noi. Trump sì, l'ha ridetto, e anche qui sai le cose vanno prese con grano salis, perché di nuovo lui ha detto adesso siamo vicino all'accordo, e soprattutto c'è stata la presa di posizione di Vance, che anche ha avuto un carattere particolarmente severo nei confronti di Israele, quando ha detto noi adesso stiamo andando rapidamente verso l'accordo, lo dice tenendo conto di tutte le solite scadenze americane, fra cui il calcio, l'anniversario, il compleanno e tutto quello che abbiamo già detto tante volte, e ha anche detto anche sulla questione dell'uranio arricchito troveremo una soluzione, non ha detto quale, si parla soprattutto di lungo termine, di una soluzione di lungo termine, non ha più detto annichilimento, distruzione, ha detto di lungo termine. Lo sappiamo che magari Israele potrebbe non essere contenta, ma noi facciamo gli interessi degli Stati Uniti. Vance è la prima volta che viene fuori con una presa di posizione che dice che forse Trump sacrificherebbe sull'altare di un accordo con l'Iran, perché si deve essere molto stufato, insomma, perché non gli funziona con le sue scadenze, ecco, diciamo. È la prima volta che Vance viene fuori in questa maniera. Sai benissimo che Vance e Rubio su questo hanno posizioni molto diverse, bisogna vedere chi conta di più in questo momento nella scacchiera, ma Vance è sempre stato piuttosto tiepido sulla relazione con Israele, anche quando è venuto qui non aveva un atteggiamento particolarmente entusiasta, diciamo così, anche se naturalmente nessuno, ecco, mentre invece però si sa che le strutture militari seguitano ad avere un rapporto intimo, diciamo così, molto, molto stretto. CENTCOM agisce sempre parlando prima con Israele. La situazione quindi è complessa, e io seguito a pensare che alla fine non so bene che cosa consista l'accordo ancora oggi, anche perché vedo che Trump è scivoloso, ecco, rispetto all'idea, alla questione, secondo me quella basilare, della distruzione delle strutture, non delle strutture, della materiale nucleare, non è più così preciso come prima, quando diceva ora lo distruggeremo tutto, verremo in possesso di quella che lui chiamava la polvere nucleare. È un po' che non lo sento dire queste cose, non so però se questo voglia dire niente, non ho la palla di cristallo. Quello che posso dire è che mi sembra però che tuttavia non si possa parlare di una crisi, si può parlare invece di questo, del solito fatto: Israele è circondata. Questo fatto di essere circondata al giorno d'oggi, dopo che i suoi nemici sono stati indeboliti, e dopo che anche ieri l'Iran, per rispondere all'attacco americano, ha bombardato tutti gli altri, ha bombardato persino la Giordania ieri, oltre al Bahrain, agli Emirati, eccetera, come gli piace fare tutte le volte, va bene? Intorno a Israele ormai, contrariamente a quello che era il piano focale e centrale dell'Iran, c'è una corona di stati che sono pronti invece a dare fiducia a Israele, soprattutto ora, dopo che Israele ha dato di nuovo la prova che può attaccare l'Iran anche da sola. Questo è molto importante per tutti questi paesi, nella logica medio orientale. Ecco, in Medio Oriente si agisce così. Si agisce facendo vedere che si ha i muscoli. Ecco, molti commentatori scrissero a suo tempo che i patti di Abramo nacquero dal fatto che Netanyahu andò, parlò al congresso americano contro il programma di Obama, che poi è stato obliterato, sull'accordo con l'Iran, e allora i paesi arabi moderati capirono che gli conveniva stabilire un rapporto positivo con Israele, e quindi nacquero così, poi più avanti con Trump, i patti di Abramo. Ecco, e quindi adesso potrebbe essere così. L'Arabia Saudita è perplessa, la si vede appunto ancora molto in bilico, e io qua, ecco, non sottovaluto affatto, nonostante i venti di modernizzazione che ormai da molto tempo percorrono quel paese, a causa della, diciamo così, anche del coraggio avveniristico di Bin Salman, ecco, tuttavia lì c'è questa radice molto profonda della nascita stessa di un certo tipo di integralismo islamico, su cui in un'altra occasione ci soffermeremo molto volentieri, perché è lì proprio, quello è il paese, quello è il paese dove nasce proprio l'idea di una dominazione mondiale della jihad islamica. È molto difficile, nonostante la modernizzazione radicale, questa caratteristica così ben simboleggiata dalla pietra nera, insomma, è data e da Bin Laden anche, ecco, che è certo, di quelle parti. Ecco, questo, diciamo, grosso modo è la situazione, quindi situazione ora in questo momento in cui si scrutano tutti quanti, si scrutano, perché è chiaro che Israele non lascerà che l'Iran imponga il suo ricatto tramite gli Hezbollah. Gli Hezbollah sanno che se non si muovono come gli richiede l'Iran, sono finiti, sono morti, ecco, e quindi cercheranno di muoversi. Nel contempo a Washington proseguono le trattative. Aoun non mostra grande coraggio, perché insomma però ripete sempre la medesima cosa, se la piglia molto con gli Hezbollah, dicendo appunto, e soprattutto con l'Iran, dicendo che c'è da parte dell'Iran un tentativo di dominazione di un paese sovrano che è il suo, e però poi se la piglia anche con Israele, anche se sa benissimo che Israele invece combatte la sua battaglia, che è la battaglia per liberarsi dalla longa manus dell'Iran stesso. Diciamo che questa è un po' la situazione, ora vedremo nel corso della giornata come procede.
8: Questi diversi fronti di guerra. Invece, venendo alla politica interna israeliana e anche ai rapporti con l'Unione Europea e con l'Italia, si è discusso molto, soprattutto qui, di questa indagine a carico di Ben-Gvir. Mi domando sempre se

0: educato, smodato, eccessivo che lui ha. Poi non mi avventurerei oltre, perché io insomma non lo so, so che i governi molto spesso si appoggiano a delle propaggini che non sono confacenti alla cultura del primo ministro per necessità, perché hanno bisogno di quel voto, soprattutto in un piccolo parlamento come quello israeliano, in cui ci sono 120 seggi, sai, se ne viene a mancare uno sei fritto, ecco, quindi è molto difficile. Ecco, direi piuttosto questo invece, che questo l'investigare Ben-Gvir sulla flottiglia è proprio l'ultima cosa su cui questo avrebbe dovuto essere aperto, perché prima di tutto non è stato affatto illegale fermare la flottiglia, come stabilito da tutti i trattati internazionali che riguardano le acque, perché quando c'è una zona in guerra si può agire quando si scopre l'intenzione di rompere il blocco, quando il blocco è stato dichiarato. Questo però l'ho già spiegato tante volte: Israele aveva un dovere addirittura di fermarli avendo dichiarato il blocco, e le persone della flottiglia invece dichiararono proprio non che volevano andare a portare degli aiuti, che peraltro non lo potevano dire, ma che volevano rompere il blocco.
1: Loro insistono che il blocco era in acque internazionali, che non erano acque di Israele. Questo è il loro punto, diciamo.
0: No, si può fermare in acque internazionali. I giuristi dicono che se è diretto lì, e questa era una dichiarazione evidentissima in zona di guerra, rispetto alla quale c'era il blocco, dove sono lì le puoi fermare. Ecco, detto questo, l'investigazione, come si dice, l'indagine su Ben-Gvir, mentre anche la Francia fa la stessa operazione, e mentre soprattutto per il 18 di questo mese si prepara, mi ero preparata un appunto per dirti, una riunione. Mi piacerebbe tanto che non sparissero i giornali, ma vedo sempre che spariscono anche a voi, no? Quando li leggete,
1: sempre.
0: Un ritaglio è quasi sicuro che scompare. Allora, c'è questo tentativo il 18 e il 19 a Bruxelles, perché si riunisce il Consiglio europeo, che mette insieme tutti i capi di Stato e di governo dei 27 Stati membri, in cui i leader dell'Unione Europea si aspetta che accusino Israele di una lunghissima lista di malcomportamenti, di violazioni della crisi umanitaria di Gaza, delle violazioni del cessate il fuoco in Libano, non quelle degli Hezbollah, soltanto quelle di Israele. E l'Unione Europea chiamerà una cessazione delle ostilità da parte di Israele, non da parte degli Hezbollah. E poi c'è tutta una cosa relativa alla protezione dei palestinesi dalla violenza dei settler, naturalmente senza andare a vedere lo spaventevole numero di tentativi di attacchi terroristici che sono stati portati nella zona C, che è una zona che secondo gli accordi di Oslo è abitata da israeliani, mentre quella è abitata dai palestinesi, quella A e B è mista, e quindi sono tutte cose che e poi c'è la cosa di nuovo della flottiglia all'interno di questo, insomma, alla fine di tutti le fine questa cosa è un tentativo di portare l'Unione Europea a cancellare l'antico rapporto dell'accordo di associazione fra Italia e Israele. Sarebbe un disastro pazzesco, è una cooperazione strategica e economica piena di vantaggi ottimi per tutti quanti, insomma, sia dal punto di vista medico che agricolo che semplicemente di commercio. Ecco, per 16 anni c'è stato un tentativo di cancellare questo rapporto, e questa è una cosa molto dolorosa. Adesso l'utilizzazione del nome di Ben-Gvir, sicuri

0: perché si tratta di un cartello molto popolare che avrà un grande seguito sui social media, eccetera, eccetera. È una cosa che non può altro che riempire una mente che ami l'informazione limpida di punto interrogativo, insomma, di sospetti,
1: certo.
0: Ecco, no?
1: Certo, io mi domando soltanto se, viste anche le ultime dichiarazioni del ministro Ben-Gvir rivolte all'Italia, no? Cioè, ha chiamato il paese delle ciabatte.
0: Ma dopo che l'Italia l'ha chiamato in gioco, Roberta.
1: Assolutamente. Mi domando se alla fine non gli facciano anche gioco queste sanzioni, cioè non lo rendano più popolare di quanto non è in Israele.
0: Io non credo che lui abbia nessuna base di autentica crescita in Israele, perché contrariamente a quello che seguitano a propagandare le tipe tipo Anna Foa, che dice che ormai Israele è popolata da feroci attivisti cattivi, perché questo è proprio scritto nelle interviste che dà, sto citando, e lo stesso, come ormai appunto Israele viene descritta, anche l'ebraismo peraltro, come una terra della vendetta e non dell'autodifesa, della vendetta.
1: È chiaramente generalizzare, però magari c'è effettivamente, come in tanti paesi, anche in Italia, insomma, abbiamo questi estremisti che di fronte agli attacchi a Ben-Gvir, diciamo.
0: Sì. Insomma, non vedo che nessun giornale internazionale si sia messo a indagare Vannacci, non mi sembra, o neppure,
1: ma nel Regno Unito, in Francia, insomma, ci sono un po' dappertutto partiti che sfruttano questa area.
0: A parte che appunto, non so, lui può avere dato segnali di essere un personaggio regolato, maleducato e anche, diciamo così, vuoi usare una parola, vendicativo, usiamo pure questa parola, vendicativo, però non si è mai visto che abbia intenzioni fasciste, non ho mai visto che abbia detto che vuole sovvertire il sistema democratico, cambiare le leggi, non ha questa, comunque senti, onestamente a me Ben-Gvir non ho intenzione di mettermi qui a fare io il processo né in un senso né nell'altro. L'unica cosa che voglio dire è che anche in questo caso, anche nel caso di Ben-Gvir, è un trattamento che viene utilizzato soltanto per Israele, e quindi fra le 3D famose di Sharansky, quella del double standard, il doppio standard nel caso di Ben-Gvir, cioè di mettere sotto processo in un paese che non c'entra nulla un personaggio che resta molto antipatico a tanti, è così. Scusa, invece volevo finire con una notizia che non c'entra nulla e che però di nuovo, ecco, e che riguarda l'uccisione di una bambina di 15 anni e della sua mamma in Afghanistan da parte di un famoso leader talibano. La sto cercando sul giornale, vi volevo dare il nome e il cognome di questi personaggi per dire appunto che purtroppo nel mondo bisognerebbe un pochino occuparsi, ecco, di questi costumi che stridono con qualsiasi, eccolo qua, Taliban murder teenager, uccide una teenager e la madre dopo che ha cercato di rapirla per sposarla. Qui appunto c'è questo costume molto popolare a Gaza e in tutto questo mondo, ecco, di sposare le bambine. Questo qua era uno, fra l'altro, che era già stato sposato due volte, si chiama Mohammadullah, e ha assaltato queste creature uccidendole non prima di avere inferto sul volto della bambina delle ferite. Tre volte era stato già sposato questa persona e poi ha chiesto la mano di questa bambina, e quindi sì, bisogna pensare che nel mondo ci sono tante cause veramente che bisognerebbe difendere per dichiararsi dei veri difensori dei diritti umani, no? Questo a me sembra una cosa fondamentale. Il Partito Radicale l'ha sempre fatto, per la verità, e quindi mi fa piacere di nuovo di sollevare un tema che io so che è caro agli ascoltatori della radio, che a me sta molto molto a cuore, quello delle donne e delle bambine che in certi tipi di culture vengono prima di tutto sempre secondo le leggi di ciascuno di questi paesi ritenute la metà come valore delle parole di un uomo. Rileggevo ieri nelle mie vecchie interviste, mi serviva di guardarle, delle famiglie di donne terroriste che ai tempi della seconda intifada si erano avventurate tutte foderate di bombe con cui si facevano poi saltare per aria, andavano in genere, erano bellissime fanciulle, in genere andavano tutte vestite di bianco con sotto queste cinture esplosive, e la sua sorella diceva che lei amava moltissimo la terrorista, appunto, che la Shahida che si era fatta saltare per aria, e diceva no, noi, io gli chiedevo se erano religiose, sì, diceva molto molto religiose, però noi non andavamo alla moschea perché alla moschea ci vanno gli uomini. E questo anche mi ha fatto molto effetto, pensare appunto addirittura in un ambito persino così estremo, forse queste donne studiando fra di loro e pregando fra di loro erano arrivate a queste spaventose conseguenze, però mi ha fatto effetto di pensare che tutto questo lo hanno maturato persino nella segregazione, senza pensare a questo aspetto che di certo deve averle fatte molto soffrire nel corso della loro vita.
1: Allora ci fermiamo qui per questa settimana, grazie davvero a Fiamma Nieste.
2: Minuti, Radio Radicale, questa era il Medio Oriente visto da Gerusalemme con Fiamma Nieresten a cura di Roberta Iannuzzi. Ora torniamo a parlare del cosiddetto risico bancario con due interviste, una a Fabrizio Ravoni di Gabriele Rossi e poi ancora sul tema Roberta Iannuzzi con la giornalista Maria Rosaria Marchesano.
3: Radio Radicale, con noi il giornalista Fabrizio Ravoni, buonasera.
4: Buonasera a voi.
3: È iniziata una nuova fase del risico bancario. Ieri Banco BPM ha proposto la fusione a Monte dei Paschi e stamattina invece Intesa San Paolo ha risposto con un OPAS da 30 miliardi. Allora, Fabrizio Ravoni, ci può spiegare innanzitutto cosa sta succedendo?
4: Ma sta succedendo quello che Giuliano Amato tantissimi anni fa ha definito la foresta incrostata, la foresta delle banche italiane che erano tutte ferme, e quindi invece si stanno muovendo, e si stanno muovendo molto bene, nel senso anche troppo, secondo me. Si sta muovendo il fatto che Monte Paschi di Siena è stata risanata dallo Stato e adesso è diventata un boccone interessante. Ci sono poi, come diceva Nenni, e la politica cammina sulle gambe degli uomini, ma qui anche l'economia cammina sulle gambe degli uomini, quindi ci sono delle incrostazioni personali che possono anche condizionare lo sviluppo di tutta la vicenda, vale a dire, sto parlando senza uscire dai termini del mistero, l'incrostazione tra Lovaglio, amministratore delegato del Monte Paschi, e Caltagirone, uno dei principali azionisti del Monte Paschi, che avrebbe preferito una soluzione diversa, e quindi è una situazione in estremo movimento. La novità è stata l'offerta di BPM su Monte Paschi. Un'offerta che Messina, amministratore delegato di Intesa, definisce una lettera d'amore, mentre la loro, con un OPAS di scambio a 31 miliardi, appunto con una definizione sia della parte cash sia della parte di scambio, è ampiamente dettagliata. Quindi verosimilmente l'IPM Castagna, amministratore delegato, ha cercato di anticipare, perché un certo genere non la costruisci dal giorno alla notte. E l'obiettivo di fondo qual è? L'obiettivo di fondo è Monte Paschi risanato dallo Stato. È stato risanato dallo Stato, l'ultima quota è stata ceduta per mille polemiche, e lo Stato ancora possiede poco meno del 5%, lo Stato inteso come tesoro, forse certo, ancora poco meno del 5% di Monte Paschi. A questo punto è in corso, mentre ci parliamo, un consiglio di amministrazione del Monte Paschi che deve decidere tra le due opzioni, vale a dire la lettera d'amore, come la definisce Messina, di Banca Popolare di Milano, a unire le due forze, Banca Popolare e Monte Paschi, e l'offerta pubblica di scambio fatta da Intesa. Ci dobbiamo rendere anche conto che BPM vale due terzi di Monte Paschi, cioè quindi è un po' audace e aggressiva l'offerta di BPM, a fronte di una forte italianità di Intesa San Paolo. Perché calcolo la formula di forte italianità? Perché uno dei principali azionisti, anzi il principale azionista di BPM è Crédit Agricole. Crédit Agricole è per definizione francese. Allora, se il governo ha fermato col Golden Power l'offensiva di Unicredit su BPM, perché dice che Unicredit era una banca straniera, tutto da dimostrare, onestamente, difficilmente potrà non fare la stessa cosa su Crédit Agricole, che è stata autorizzata dalla Banca Centrale Europea a salire fino al 29,9% di BPM.
3: Quindi secondo...
4: Stiamo parlando di cose che possono sembrare astratte, in realtà stiamo parlando del risparmio degli italiani. Perché il BPM da una parte, Monte Paschi dall'altra, Generali che Monte Paschi controlla attraverso Mediobanca dall'altra ancora, sono i principali sottoscrittori, compresa l'Intesa San Paolo tra l'altro, dei titoli pubblici. Cioè quando lo Stato, il Tesoro, emette un titolo pubblico, non è che viene sottoscritto da te o da me, viene sottoscritto dalle banche che lo collocano e poi lo rivendono. Ne consegue che quindi queste banche di cui stiamo parlando, BPM, Monte Paschi, Intesa San Paolo, Mediobanca, Generali, eccetera, eccetera, hanno nella loro pancia, non vorrei dire, ma insomma, buona parte del debito pubblico italiano. Ed è qui l'attenzione del governo su un'operazione del genere. Così come il governo bloccò, poi interrompimi se...
3: No, prego, prego.
4: Così come il governo bloccò la scalata di Unicredit verso BPM, proprio in difesa del risparmio degli italiani, così oggi abbiamo un problema che il governo formalmente non si pronuncia, perché al momento oggi alle 14:10 di lunedì non abbiamo ancora idea se il governo si è esposto o meno. Si esporrà? Non credo, perché come dice Tajani, questo è il mercato e lasciamo parlare il mercato, giustamente.
3: Comunque si dice di un possibile incontro di Messina, insomma, con vertici del governo, se ne parla anche Cimbri.
4: Ma guarda, adesso sinceramente Messina e il suo staff sono persone di una grandissima professionalità. Cioè, io non credo assolutamente che questa operazione fosse ignota al governo. Le persone che stanno intorno a Carlo Messina sono persone di una grandissima conoscenza del pianeta romano e quindi è inevitabile che il governo fosse a conoscenza di questa operazione. Specularmente credo che il governo fosse a conoscenza, non fosse altro perché comunque già viene del 5%, di quello che aveva in animo di fare Banca Popolare di Milano. Perché non ci dimentichiamo mai che l'offensiva di Unicredit su Banca Popolare di Milano, quando venne lanciata, fu stoppata anzitempo e anticipando scelte del governo dal ministro dell'economia, il leghista Giancarlo Giorgetti. Allora, considerare Banca Popolare di Milano, considerare Unicredit una banca straniera e quindi alzare sull'offensiva dell'Unicredit su Banca Popolare di Milano il Golden Power, e oggi non alzare la stessa cosa sul Credit Agricole, che potrebbe salire al 30%, mi sembrerebbe un pochino bizzarro, quantomeno.
3: Quindi non vede possibile una situazione in cui appunto venga accettata l'ipotesi di fusione da parte di BPM?
4: Ma ti posso dire che sinceramente, ricordo tu perché sono tanti giornalisti, ti posso dire che sinceramente io credo che alla fine della fiera, ma questo lo sapremo dopo le 17.30 di oggi, il Consiglio di Amministrazione del Monte Paschi preferisca una fusione col Banco Popolare di Milano, BPM, piuttosto che non uno spezzettamento previsto da Intesa San Paolo. Perché qual è il progetto di Intesa San Paolo unico? Perché dobbiamo considerare le due facce.
3: Certo, che sono interessate a parti diverse poi del Monte
4: Paschi. Momenti diversi. E paradossalmente, se lo trasferiamo nel momento politico, l'offensiva Intesa San Paolo Unicol è una specie di compromesso storico, perché Intesa San Paolo per tradizione appartiene a una come dire, funzione politica del centro-destra, della democrazia cristiana in epoche passate, mentre Unicol appartiene a una funzione politica del centro-sinistra, perché nasce dalle COPO, delle cooperative emiliane. Quindi l'offensiva da compromesso storico, benché ben costruita, anzi meglio costruita rispetto a quella di BPM, si potrebbe portare a ragioni che possano assecondare questa soluzione. Non è un caso che, ben coscienti della situazione, oggi stiamo parlando esclusivamente i vertici di Intesa e di Unicol, Cimbri e Messina, mentre BPM tace, certo, almeno al momento a mercati aperti. Il mi consegue che quindi la possibilità che Monte Paschi scelga l'amico, o meglio, Lovaglio, più che Monte Paschi, scelga l'amico di BPM che decise di votare a suo favore al Consiglio, della famosa assemblea che riportò Lovaglio al vertice di Monte Paschi dopo che era stato esonerato dalla nuova maggioranza. Io mi aspetto molte sorprese sull'argomento. E comunque credo che alla fine della fiera il governo si farà sentire nella maniera giusta, cioè nel soft power che riesce a esercitare, con una, diciamo così, soddisfazione comune. E mi traduco, vale a dire Intesa appunto a Mediobanca, e quindi se Lovaglio dovesse accettare lo spezzettamento, mi sembrerebbe inserito, però bisogna vedere che succede oggi. C'è uno spacchettamento di Monte Paschi in cui c'è la parte Mediobanca che va in Intesa, ma la parte Sportelli non va a Biper come prevede Unipol, ma va a Banca Popolare di Milano.
3: Okay.
4: In compenso Unipol guadagna la rete di Banca Insurance che il prossimo anno scade di Monte Paschi con AXA, e quindi Unipol guadagna questa fetta qui. Questa, diciamo, nell'ipotesi dell'impossibile, cioè della fantasia pura. Però vediamo che succede. Ripeto, non abbiamo contezza di cosa decidere il Consiglio di Amministrazione di Monte Paschi.
3: Certo.
4: Se accettare l'offerta di Intesa San Paolo, che è anche una parte cash che non è banale, o se, o meglio, se gli azionisti di Intesa di Monte Paschi accettano lo stesso di PM, che non è, di Intesa, che non è banale, oppure se invece vuol fare il terzo polo bancario autonomo, e quindi creare la secondaria creazione di un polo tra Banca Popolare di Milano e Monte Paschi di Siena.
3: Ecco, visto, come diceva lei prima, che queste sono cose poi concrete che vanno a riguardare le tasche e i risparmi degli italiani, cosa cambierebbe proprio per gli italiani l'accettazione di una di queste due ipotesi? Cioè, qual è la differenza poi reale per chi non si interessa della questione finanziaria di per sé, ma ha magari dei risparmi?
4: Onestamente nessuna.
3: Ok.
4: Gli interessi che danno sui depositi delle banche oggi sono zero. Quindi, lei ed io che abbiamo i soldi in banca, lo stipendio accreditato e quant'altro, non ci cambierebbe assolutamente nulla. Cambierebbe invece la sottoscrizione dei titoli pubblici. Allora, se vogliamo continuare ad avere, a garantire la gestione di un debito pubblico su livelli accettabili, ovviamente questa operazione ha un impatto, ma non è che ha un impatto sul tasso di interesse, ha un impatto su chi sottoscrive il titolo pubblico. Quindi qual è il più italiano, qual è il più agglomerato, più interessato o più Franci a sottoscrivere il debito pubblico italiano? L'eventuale BPM Montepaschi o un'Intesa Montepaschi? Questo è il business. E dopodiché la trascina a scendere per i rami, c'è il problema generale, perché ovviamente anche Generali ha un fortissimo impegno nella sottoscrizione del debito pubblico italiano. Allora, ovviamente più c'è domanda di debito pubblico e più il tasso scende e più lo Stato spende meno. Ma su tutto questo qui c'è un problema di finanza pubblica. Il parametro di finanza pubblica del famoso 3% o del miglioramento del deficit strutturale è al netto della spesa di interessi. Devo dire che tutto questo di cui stiamo parlando, cioè dell'aumento della spesa di interesse o della riduzione della spesa di interesse, che ci comporterebbe una scelta di una partita piuttosto che un'altra, le parti sarebbero uguali, non ha effetti sul deficit strutturale dello Stato italiano, perché il deficit strutturale è calcolato al netto della spesa di interesse. Io mi rendo conto che sto aspettando argomenti a chiaro.
3: No, però sono giusti a trattare anche queste parti qua per capire meglio qual è la situazione reale poi di questo risico.
4: Quindi questo fenomeno bancario ha degli effetti, diciamo così, di impatto strutturale sui conti pubblici minimi. Perché La spesa per interessi è stralciata dal deficit tendenziale ed è calcolata sul deficit strutturale. Spesso e volentieri noi ci incaponiamo sul deficit punto e basta, il famoso 3%. In realtà nei parametri europei ci sono altri parametri. Il problema di fondo dell'Italia che non ha rispettato e che il procedimento del deficit eccessivo non è tanto il deficit strutturale e il deficit nominale, perché non è stata capace di ridurre quel 3,1% al 2,9%. Ma questo è un altro discorso, che sulla vicenda bancaria entra marginalmente, perché comunque sia lo Stato italiano ancora possiede il 4,9% del Monte Paschi. E allora torniamo a bomba. Che ci fa il tesoro con quel 5% del Monte Paschi? Lo vuol cedere in ottava, come è successo l'altra volta con Akros, il 15%, e che è oggetto oggi di un'indagine della magistratura? E questo elemento non è un problema di risico bancario, è un problema che il governo vuole o non vuole intervenire. Io credo che ufficialmente il governo non voglia intervenire e non intervenga. Il problema di fondo è che l'Intesa San Paolo ha decisamente strutture e assetti più efficaci per condizionare quelle che sono l'opinione pubblica, B, anche le scelte del governo. Mentre lo vediamo dalla comunicazione, oggi parlano soltanto Cimbri e Messina, mentre Castagna, Cimbri e Messina vuol dire la componente Intesa Unico, mentre è silente Castagna, che ha fatto la stessa offerta, senza riempirla di cifre, cioè quindi di PM. Quindi il problema, secondo me, come sempre accade, si giocherà sulla comunicazione, su chi è più bravo a comunicare. E qui mi sembra che Intesa e Unipol stiano vincendo 6-0-6-0.
3: Parrebbe di sì, anche appunto da come diceva le dichiarazioni di oggi. E le faccio un'ultima domanda, molto generale, però interessante, se c'è una motivazione. Perché proprio adesso si è tornati su questo campo, su questo risico, che chiamiamo così? Come mai ieri è successo?
4: Perché la Germania ha dato il via libera a un credit su Commerzbank. Perché nella sostanza, quando la Germania sostanzialmente ancora coperta da mille paludamenti espressivi, ha accettato, meglio, l'Unione Europea e quindi la BCE, ha accettato operazioni cross-border, vuol dire operazioni tra Unicredit e Commerzbank, quindi operazioni tra italiani e tedeschi, a quel punto ha dato implicitamente via all'operazione cross-border Credit Agricole BPM. Nel momento in cui questo è stato percepito, si è scatenata l'operazione, la lettera BPM su Monte Paschi, la OPS Intesa su Monte Paschi. Ed è stato tutto avviato dall'operazione Commerzbank Unicredit. In quel momento il mondo finanziario ha capito che le banche possono essere, dire addio, gestite oltre frontiera. Cioè la famosa unione bancaria che manca all'Europa, e sulla quale l'Italia ancora oppure il veto all'ESM e quant'altro, in maniera piuttosto così scioccamente sovranista, dal mio personale punto di vista, in quel momento, in quel segnale, è quello che ha dato il via libera. E guardiamo le date, cioè il via libera, o meglio l'accettazione da parte dell'amministratore delegato di Commerzbank a un'ipotesi di Unicredit, di salire in Unicredit, già oggi al 47% di Commerzbank tra in composizione diretta e derivata, a quel punto ha dato la stura alla possibilità di fare accordi trasfrontalieri, in maniera elegante si chiama cross border. Questo accordo con i trasfrontalieri prevedeva transfrontalieri, il primo sarebbe stata la salita di Credit Agricole in BPM, visto che già c'ha la possibilità, già ha la possibilità di salire da BCE fino al 29,9%. E quindi ovvio che si è innescata questa miccia e che stiamo vedendo, stiamo gestendo, stiamo osservando davanti, ma tutto dipenderà da quello che decide il Consiglio di amministrazione di Montepaschi,
3: certo,
4: di oggi.
3: E quindi anche Intesa San Paolo si è mossa di conseguenza una volta che ha saputo,
4: certo,
3: che questa...
4: Ma certo, a quel punto, a fronte del concetto di operazioni di sistema, che è molto bello di dirlo, l'intesa, a parte che un'operazione del genere non la costruisci in 4 ore, è un'operazione che era già in corso, proprio perché è da 3 giorni che c'era l'autorizzazione informale BCE all'operazione trasborda, e di conseguenza l'intesa si è messa all'opera fin da N giorni, avendo innalzato la situazione, anche perché io ripeto un concetto che ho già esposto prima: l'Intesa San Paolo ha delle antenne istituzionali in Italia e all'estero raffinatissime. Di conseguenza la loro capacità di interpretare, di anticipare quelle che possono essere le decisioni è elevatissima. BPM ce l'ha un po' meno, però essendo oggetto dell'operazione, l'ipotesi che si potesse, una volta ottenuta l'operazione trasborda tra Commerzbank e Unicredit, a quel punto la stessa Credit Agricole ha detto: vabbè, a questo punto ho mano libera, mi butto e vediamo di fare l'operazione con Montepaschi.
3: Grazie a Fabrizio Ravoni per essere stato con noi.
4: Grazie a voi, a prestissimo.
1: Radio Radicale, siamo in collegamento con Maria Rosaria Marchesano, giornalista del Foglio, si occupa di economia e finanza e autrice di un libro sul fallimento del Banco di Napoli che si intitola Miracolo Bad Bank. Buongiorno Maria Rosaria, ben trovata.
5: Buongiorno a voi, ben ritrovati.
1: Allora, parliamo con te di quanto avvenuto questa settimana. Lunedì Intesa San Paolo ha lanciato un'offerta sulla totalità di Monte dei Paschi di Siena che dalla scalata dell'anno scorso controlla Mediobanca, una mossa che ridisegna gli equilibri del sistema bancario italiano e arriva poco dopo una proposta di aggregazione presentata a Siena da Banco BPM. Allora, degli intrecci di questa operazione parliamo con te e ricordiamo anche le interviste precedenti, qui abbiamo ricostruito questi cambiamenti nel cosiddetto risico bancario. Partiamo da come l'offerta di Intesa su MPS cambia questo assetto.
5: Allora, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti alla possibile nascita del terzo polo bancario italiano, cioè un'aggregazione tra Banco BPM e Montepaschi. Ma questa mossa d'Intesa, che ha fatto in collaborazione con Unipol, ha scompaginato tutto il disegno, un disegno che sembrava anche ben impostato e gradito al MEPS di Giancarlo Giorgetti. MPS e Banco BPM avevano già avviato colloqui informali, diciamo, per unirsi, e BPM domenica scorsa, a ora di pranzo, ha inviato una proposta di fusione a MPS. Ok? Qualcuno dice anche che aveva accelerato i tempi proprio perché aveva migliorato l'arrivo della mossa del Blitz di Intesa San Paolo. Comunque ha fatto questa proposta. Dopo poche ore Intesa San Paolo ha convocato d'urgenza un CDA straordinario per proporre invece una vera offerta pubblica di azioni e scambio, diciamo, su MPS, quindi una, non una fusione alla pari, un'idea di fusione comunque tra due soggetti alla pari che sono BPM e MPS, ma intesa che si compra proprio MPS con l'aiuto di Unipol, ovviamente lo fa per chi è interessata soprattutto a Mediobanca, che come sappiamo è stata scalata da MPS.
1: Chiaro. Qual è stato il ruolo, accennato al ruolo del ministro, qual è stato il ruolo della politica in questa mossa? Si è parlato anche di una presenza ingombrante francese che non è piaciuta a Palazzo Chigi.
5: Allora sì, in effetti la politica anche questa volta ha avuto probabilmente un ruolo. Nella maggioranza di governo non tutti la pensano allo stesso modo. Se il MES ha sempre guardato con favore a una fusione tra Montepaschi e Banco BPM, è possibile però che la presenza della francese, della banca francese Crédit Agricole nel capitale di BPM abbia in qualche modo scoraggiato, diciamo, i sostenitori di questa fusione con MPS, perché se MPS e Banco BPM si fondono, secondo appunto questo disegno originale di terzo polo, comunque la banca francese risulterebbe il primo azionista, il che dal mio punto di vista non ha proprio nessun tipo di problema, ma per un governo comunque sovranista, diciamo, attento, sensibile a questi equilibri, questo ha un senso, probabilmente, insomma, non è visto così bene, e tieni conto che questo nuovo gruppo che nascerebbe tra MPS e Banco BPM avrebbe sempre in pancia la partecipazione del 13% in Generali, che è sempre il gioiello della corona del sistema finanziario italiano. Quindi, considerato tutto questo, la soluzione intesa a Unipol, che è tutta invece italiana, ha trovato poi alla fine, anche nelle interlocuzioni col governo, terreno fertile, soprattutto negli ambienti più vicini alla Premier.
1: Esiste a questo punto la possibilità di contromosse di Unicredit, di Banco BPM su MPS rispetto a questa offerta d'intesa?
5: Ma guarda, direi che è difficile. Unicredit in questo momento è molto impegnata sul fronte tedesco, dove ha raggiunto una partecipazione diretta in Commerzbank già del 37% e con altri strumenti, diciamo, che ha acquistato, derivati e cose varie, è arrivata già al 50%. L'offerta si chiude il 16 giugno e c'è ancora la possibilità che Unicredit salga ancora nel capitale della seconda, terza banca tedesca. Insomma, è molto impegnato su quel fronte. Per BPM fare un'offerta su MPS vera, come l'ha fatta Intesa, sarebbe molto impegnativo dal punto di vista finanziario. Piuttosto, quello su cui alcuni scommettono è una seconda mossa di Unicredit su Banco BPM, che l'anno scorso aveva tentato di comprare e si era beccato il Golden Power. Insomma, Unicredit comunque, dopo questa operazione che sta facendo Intesa con MPS, se va in porto, vedrà ridursi il suo spazio in Italia, quindi se reagisse sarebbe anche comprensibile. E dove può reagire? È difficile che reagisca su MPS stessa. Se lo farà, forse su BPM.
1: Su BPM. Per quanto riguarda Monte dei Paschi, come sarà la Monte Paschi del futuro?
5: Se va in porto, questa operazione di Intesa di Unipol sarà un aggregato che poi sarà fuso con Viper, che è l'altra banca controllata da Unipol. E quello che è stato già detto, che il nuovo gruppo che nascerebbe appunto dalla fusione tra Viper e Montepaschi, che sarebbero controllati appunto sempre da Unipol, che è la holding, no, che sta in cima, sarà tolto il marchio, cioè il marchio sarà modificato, non si chiamerà più Monte Paschi di Siena, ma solo Monte Paschi, sarà tolto Siena. E su questo già c'è una bella ribellione, no? A livello locale c'è anche tutto un fermento, un subbuglio, perché chiaramente certo. È una cancellazione di un'identità storica.
1: È chiaro. Quanto a Mediobanca, cosa accadrà?
5: Se va in porto questa offerta in Intesa San Paolo, sarà integrata completamente in Intesa San Paolo, ponendo fine alla diatriba storica tra finanza laica, da sempre incarnata da Mediobanca, e finanza cattolica, da sempre incarnata da, diciamo, dalla vecchia Comit e poi da oggi da Intesa San Paolo, perché ovviamente finendo tutto sotto il cappello di Intesa San Paolo finisce anche un po' questa divisione storica sullo spirito, diciamo, della finanza, no? È tutta una cosa molto milanese, molto identitaria milanese. Però a Milano la finanza è sempre stata, diciamo, rappresentata da due grandi poli, quello di Mediobanca e di Intesa. Adesso ovviamente questo finirebbe, perché finisce tutto sotto il cappello di Intesa.
1: Quindi, volendo interpretare, diciamo, congiuntamente questi sviluppi più recenti, possiamo dire che è un ritorno della centralità milanese nel potere finanziario?
5: O almeno un tentativo di farlo, perché chiaramente, come abbiamo capito tutti, con la fata di MPS a Mediobanca c'è stato un tentativo di portare il centro del potere finanziario più verso Roma, no? Con una forte influenza della politica. Ora si è scatenata una dinamica per ristabilire uno status quo, magari con un nuovo assetto, però Milano credo che voglia tornare a restare super centrale negli equilibri finanziari e bancari.
1: Chiarissimo, grazie davvero a Maria Rosaria Marchesano, buon lavoro e ci risentiamo presto.
5: Grazie a voi e ci risentiremo presto. Grazie, arrivederci.
2: E dunque queste erano le interviste dedicate al cosiddetto risico bancario. Intanto, prima di venire alle prime pagine, vi do una notizia che non troveremo in molti giornali perché hanno chiuso prima. Sono iniziati gli attacchi statunitensi all'Iran, abbiamo iniziato gli attacchi contro diversi target in Iran, questo alle nostre 23:15, e dall'Iran l'ambasciatore iraniano all'ONU chiede che non si raggiunga con la forza un accordo. Staremo naturalmente a vedere e vi daremo in giornata gli aggiornamenti. I quotidiani di questo giovedì 11 giugno, iniziamo da Il Sole 24 Ore, naturalmente vi ricordiamo Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7:35 curata da Flavia Fratello. Vi dicevo, iniziamo dal Sole 24 Ore, vediamo il titolo d'apertura: iperammortamento, via alle domande, si chiude la lunga attesa delle imprese per gli incentivi del nuovo piano Transizione 5.0. Da domani alle 12 sarà possibile presentare le prenotazioni per l'iperammortamento sul portale del gestore dei servizi energetici. Lo prevede il decreto direttoriale della DG Politica Industriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che contiene le istruzioni per la compilazione. Intanto il decreto attuativo con i requisiti per il nuovo iperammortamento ha avuto il via libera dalla Corte dei Conti, se ne occupano Fotina e Belardi. E ancora, per quanto riguarda la finanza pubblica, sempre su Il Sole 24 Ore, l'ufficio di bilancio dice: bene il rigore dei conti, ma con la guerra rischio debito al 140% del PIL. Ce ne parla Gianni Trovati. Le auto aziendali sugli optional, la maggiorazione solo del 5%, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto correttivo della riforma. Ci sono diversi approfondimenti: fringe benefit, forfè, accessori anche sui veicoli già in uso, ce ne parla Stefano Sirocchi. Bonus fiscali, crediti ceduti ai professionisti tassati al 26%, È un articolo firmato da Alessandra Caputo e Giuseppe Latour, e poi il terzo settore, IRAP e ETS con clausola di salvaguardia, Maria Carla De Cesari e Gabriele Sepio ci parlano di questo argomento, e poi le successioni, imposta catastale sul trust in entrata. Questo è il titolo dell'articolo di Angelo Busani. Nel taglio basso, Confindustria, il presidente Orsini che dice missioni miope, parlare di contrattazione politica nell'Unione Europea, se ne occupa Nicoletta Picchio, e poi il summit a Parigi, le imprese del B7, energia e competitività sono le priorità. Nel taglio alto, l'Iran, Trump vicino a ordinare altri attacchi, accordo presi in giro. E ci sono le analisi di Marco Valzani e Ugo Tramballi, come vedete poi la realtà, come dire, ha superato le analisi. Di spalla l'indice Istat, produzione industriale al top da oltre 2 anni, la spinta dell'auto. E poi si parla anche, con un'intervista a Pepe, dei fondi pensione al via il 1 luglio, collaborazione da Covid, ed è un articolo di Giorgio Pogliotti. Vediamo il Foglio. Nel taglio alto, Paola Peduzzi firma un articolo intitolato "Nessuno ascolta gli appelli alla calma nel Regno Unito, che mastica e sputa rabbia". Da Belfast a Southampton, un trattato di non convivenza. La rabbia ha preso il sopravvento, la rabbia giusta, come la chiama Farage e come la chiama il neofascista Tommy Robinson, che in questo momento si trova a Mosca. E poi Paola Peduzzi chiude scrivendo: la rabbia, perché è giusta quanto eccessiva, un equilibrio nella furia non c'è, che diventa il combustibile di una società che rifiuta la convivenza e rifiuta gli appelli alla calma. È tutto rotto. Così nel Regno Unito, pronti per la guerra a singhiozzo, tutto in Medio Oriente è predisposto per un conflitto che si ferma e riparte in una gara lunghissima a chi si stancherà per primo. La scommessa di Teheran sul Golfo e i mezzi americani all'aeroporto di Tel Aviv, se ne occupa Nicole Flammini. E poi i droni, le nostre nuove mascherine, l'esercizio della forza come un virus, attrezzarsi per la dissuasione. Questo è il titolo dell'articolo di Giuliano Ferrara. Vediamo ancora Cerasa, il direttore, che firma un articolo intitolato "Le operette antimoraliste dei mondiali". Vedere la Coppa del Mondo con il Curaçao e senza l'Italia non sarà facile, ma per governare la frustrazione occorre trovare scuse per tifare qualcuno. Guida totalmente non necessaria e de gregoriana ai mondiali in arrivo. Questo è il titolo dell'articolo di Claudio Cerasa. Tanti come sempre gli argomenti, chiese piene, meglio Madrid o Barcellona? In Spagna si litiga su chi è stato più caloroso con il Papa. E poi la Gaza senza flottiglia, le esecuzioni sommarie di Hamas, ma per questi palestinesi nessuno fiata. Così Meotti, e poi c'è l'assedio a Salvini, federale e di urla, e nomine rimandate, Zaia contro Siri, Giorgetti a Salvini che dici devi tornare al Viminale ora. Ce ne parla Caruso. E poi c'è anche uno Schillaci sconfessato e Vannacci dentro o fuori. E nel taglio basso, Nazioni Unite, mitomani italiani, la candidatura fake all'ONU di Arlacchi, a cui crede solo il Fatto, e ce ne parla Luciano Capone. Vediamo il Giornale, diversi i titoli, preparate le bombe, le chat per reclutare i lupi solitari islamici, i 4 passi per agganciare ragazzini e trasformarli in baby jihadisti. l'inchiesta del giornale, se ne occupa Maria Sorbi nelle pagine interne. Intanto l'allarme terrore, altro caso a Modena, espulso dal paese, io come il Cudri, pronto a uccidere, ed è un articolo di Giulia Sorrentino. Meloni, mai la patrimoniale, le sfide del governo, la premier che dice non siamo la Repubblica delle banane, protesta di Coldiretti, giù le mani da grano e olio italiani, ce ne parla Gianmaria De Francesco. Si parla anche di quel che sta avvenendo a Belfast, rivolte in città, Belfast brucia, il Regno Unito ha abdicato alla sua identità. Se ne occupano Cuomo e Giubilei, e poi il doppio errore di chi giustifica l'invasione, questo è il commento firmato da Francesco Maria del Vigo. E poi ancora l'ideologia, follia a Milano, agenti obbligati a seguire corsi LGBT per usare il taser. E l'editoriale, naturalmente, il vero nemico del generale ed è Tommaso Cerno a firmare l'editoriale. La sinistra, scrive il direttore, ci è cascata con tutte le scarpe, anzi sarebbe meglio dire gli scarponi, dopo aver inventato il fenomeno Vannacci, ai tempi ormai preistorici del mondo al contrario, ha messo in scena nel salotto più radical chic della gauche italiana quella che doveva essere la prova che Giorgia Meloni rischia grosso a causa del generale, e invece è stata una caporetto per Lilli. Di fronte al volto più noto del progressismo, un po' stizzito, colei che chiama destra destra chi non vota il PD, si è seduto un uomo che ha fatto capire al paese due cose semplici: Vannacci non ha come avversario né Salvini né la destra di governo, ma considera il nemico da abbattere la sinistra woke e gender. E poi si prosegue. Si parla anche sul giornale del riassetto della Lega, quattro vice per Salvini. Vediamo il Secolo d'Italia, c'è una foto che ritrae la Presidente del Consiglio nel taglio alto, e il titolo dell'editoriale: più patrimoni, meno patrimoniali. Meloni a Confcommercio dice no a nuove tasse, lavoriamo per la ricchezza degli italiani. E se ne occupa Vittorio Giovenale, 10 anni, tanto era passato dall'ultima volta che un presidente del Consiglio aveva partecipato all'assemblea generale di Confcommercio. Giorgia Meloni lo ricorda subito dal palco e trasforma l'appuntamento in una sorta di bilancio politico ed economico della legislatura, ma soprattutto in una risposta a numeri alla mano a chi per anni ha raccontato un'Italia destinata al declino. Questo è il tempo dell'azione ed è anche il tempo dell'Italia, scandisce la Premier all'auditorium. In primo piano, effetto Picerno sul PD, cala verso soglia psicologica del 20%, questo è il titolo dell'articolo di Federica Parbuoni. Piantedosi che dice arrivi irregolari giù del 77% e più 40% di rimpatri. Ce ne parla Eva De Alessandri. E ancora commissione Covid, i verbali smascherano PD, Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Se ne occupa Luciana Delli Colli. Vediamo il Riformista, si fa sul serio, evento europeisti lunedì a Milano, pioggia di adesioni, occhi puntati sul dialogo tra Calenda, Marattin e Picerno, occasione unica per il nuovo centro, sarà la volta buona, si chiedono sul Riformista. Parte della pagina, della prima pagina, è presa dalle foto dei tre politici appena citati, Calenda, Marattin e Picerno. Diversi gli approfondimenti, esteri, tira e molla di Trump sull'intesa, l'Iran deve solo firmare e annuncia altri raid che, come abbiamo visto, sono iniziati da un'ora ormai. Le ragioni di Israele, l'esercito israeliano avanza in Libano contro Hezbollah, Erdogan e Trump vogliono fermare Bibi. E poi Fratelli d'Italia accusa Conte sulle commesse Covid, Bignami dice riferisca in commissione, il caso, il ponte sullo stretto, la Lega tira dritto, il progetto va avanti, Movimento 5 Stelle e PD all'attacco. Enrico Cerchione firma l'articolo La nuova truffa, o l'editoriale La nuova truffa semantica di Albanese. Ve ne leggo solo l'inizio. Da tempo siamo abituati alle uscite di Francesca Albanese, nonostante ricopra ancora il ruolo di special rapporteur dell'ONU sui territori palestinesi occupati, è stata duramente screditata per le sue posizioni, sanzionata pesantemente dagli Stati Uniti e accusata apertamente di antisemitismo.

0: antisemitismus fu coniato nel 1879 dal giornalista e agitatore tedesco Wilhelm Marr nel pamphlet La via verso la vittoria del germanesimo sul giudaismo. Marr fondò anche la Antisemitenliga, il primo movimento politico moderno basato sull'odio anti-ebraico. Non inventò la parola per descrivere un generico pregiudizio contro i popoli semiti, ma per dare una patina pseudo-scientifica all'odio razziale contro gli ebrei, sostituendo il vecchio termine religioso Judenhass. Nel contesto dell'Europa dell'Ottocento il bersaglio esclusivo erano gli ebrei, semitico è una categoria linguistica non razziale. Parte della strategia propagandistica sistematica adottata da Hamas, dai suoi sostenitori occidentali e da figure come Albanese è l'accusa allo specchio, teorizzata dal giurista Kenneth Marcus nel suo studio del 2012. La tecnica consiste nell'attribuire al nemico esattamente i crimini che si stanno commettendo o che si intende commettere, presentando la propria violenza come legittima autodifesa. E poi Enrico Cerchione prosegue. Vediamo Libero, mai una patrimoniale, la promessa di Giorgia. Noi ci fermiamo qui, io vi ricordo ancora Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7:35 a cura di Flavia Fratello. Buon ascolto.
1: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

Buonasera agli ascoltatori, eccoci anche per oggi all'apertura della programmazione notturna di Radio Radicale. Come sempre diamo uno sguardo insieme ai nostri appuntamenti per le prossime ore. Nella apertura di questa programmazione di questa notte vi faremo ascoltare la parte che non vi abbiamo ancora proposto, e naturalmente la parte mancante la potete recuperare facilmente sul nostro sito www.radioradicale.it, la parte della commissione Covid, i lavori dell'8 giugno scorso, di cui si è anche molto parlato nelle scorse ore. In particolare ascolteremo l'esame testimoniale dell'avvocato Nicoletta Spaziani, già ascoltata in sede di attività delegata. Questo è il primo appuntamento di questa notte, poi torneremo su una ricorrenza di cui pure si è parlato molto in questi giorni, cioè il 9 giugno 1937, l'uccisione dei fratelli Rosselli in Normandia, in Francia. Vi faremo ascoltare dal nostro archivio la presentazione del libro Una Fondazione per la Repubblica, l'inventario dell'archivio della Fondazione Fratelli Rosselli 1971-2021 a cura di Chiara Chini. Una presentazione si è svolta a Roma il 12 febbraio scorso, dibattito organizzato dalla Fondazione Circolo Fratelli Rosselli, dalla Fondazione Giacomo Matteotti e dalla Fondazione Giuseppe Emanuele e Vera Modigliani. Questa è la seconda registrazione di questa notte, poi torneremo ai temi di attualità, vi faremo ascoltare la registrazione della conferenza stampa del Consiglio dei Ministri, la conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri di quest'oggi, con gli interventi di Alfredo Mantovano, Matteo Piantedosi, Marina Calderone e Alessio Butti. E poi parleremo di Ungheria e Romania, lo faremo con un'intervista a cura di Roberta Iannuzzi con Stefano Bottoni. Dalle 5:20 poi vi faremo ascoltare la presentazione della relazione annuale della commissione Covip, la commissione di vigilanza sui fondi pensione, e poi dalle 6 passaggio a Sud-Est nell'edizione supplemento a cura di Roberto Spagnoli. Dalle 6:30 vedremo insieme le prime pagine dei quotidiani della giornata con Cristiana Pugliese, e poi dalle 6:45 circa dal punto

0: consueto con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. Dalle 7 Open Police, numeri alla mano, e poi alle 7:10 Spazio Transnazionale di Francesco De Leo, alle 7:30 Post Sovietica di Ada Pagliarulo con Anna Zafesova, e poi come sempre dalle 7:35 circa l'appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, questa settimana a cura di Flavia Fratello. Questi gli appuntamenti di Radio Radicale per le prossime ore, per le prime ore di la mattinata che abbiamo davanti. Ascoltiamo ora la seconda parte dei lavori dell'8 giugno della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica. L'esame testimoniale dell'avvocato Nicoletta Spaziani.
1: Riavverto che dalla seduta odierna verranno redatti e pubblicati il resoconto stenografico e quello sommario, che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione del circuito audiovisivo interno sulla web TV della Camera. Tale trasmissione potrà essere interrotta anche solo temporaneamente dove le circostanze lo richiedono. Inoltre l'audizione potrà essere, ove ne emerga necessità, anche su richiesta del testo in tutto o in parte segretata. In tal caso il resoconto stenografico verrà comunque redatto e conservato in regime di segretezza. La Commissione, nel caso in cui si levarsi in seguito per la declassificazione, sarà chiamata a acquisire previa assenso del testo, ove la secretazione è stata disposta su richiesta del testo medesimo. Prima di cominciare, rammento il testo, che in questa sede ha l'obbligo di dire la verità, e per le audizioni a testimonianza avanti a questa Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366 e 372 del Codice Penale. Ciò premesso, invito il teste a leggere le dichiarazioni di cui all'articolo 497 del Codice Procedura Penale e declinare le proprie generalità. Le devo accendere.
2: Grazie. Prego, grazie. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza.
1: Bene, allora non devo ricordare null'altro, non devo stabilire i tempi, quindi do la parola ai commissari, chi si prenota per le domande. Deputata Buonguerrieri, prego.
3: Grazie Presidente, benvenuto all'avvocato Spaziani Nicoletta. E raccomando anche a lei quello che sono solita raccomandare a tutti i testi che vengono sotto giuramento a riferire circostanze a questa commissione, hanno l'obbligo quindi di dire la verità. Tra l'altro parlo con un avvocato, quindi ci intenderemo sicuramente. E faccio questa raccomandazione. Il tempo non è molto, i fatti invece sono diversi. A domanda precisa, puntuale, chiara, al massimo ci sarà una premessa, ma la domanda tenterò sempre di
2: fare. La premessa però deve essere giusta, Non errata.
3: Tranquillo, collega, si figuri. La premessa è giusta perché tutto quello che premetteremo è agli atti.
2: Ok.
3: E tra l'altro sarà una premessa che non avrà alcun tipo di commento.
2: Se
3: ma
2: se parlano tutti io non sento bene.
3: Ma riferirà
1: sì, prego il silenzio un
2: grazie.
1: Po' di tutto.
3: Ma riferirà soltanto fatti, date, circostanze.
2: Non ho capito, scusi.
3: Riniziamo.
2: Grazie.
3: Grazie Presidente e benvenuta all'avvocato Spaziani. Faccio anche a lei la raccomandazione che normalmente faccio a tutti i testi che vengono sotto giuramento e hanno l'obbligo di dire la verità. Al netto delle premesse che possono sussistere prima di una domanda, con riferimento alle quali citerò soltanto date, atti e documenti presenti agli atti senza alcun commento, la domanda io tenterò di farla precisa, puntuale e succinta. Le chiederei la cortesia, visto che il tempo non è molto e i fatti invece interessanti sono tanti, di usare la stessa cortesia, cioè di provare a dare delle risposte chiare, succinte e spedite. Se non sarà chiaro qualcosa, le riformulerò comunque la domanda.
2: Posso fare prima io una precisazione? Volevo rivolgermi.
3: Purtroppo, avvocato Spaziani non può prendere la parola così, ma è il Presidente a gestire i lavori.
1: Un secondo, fatemi fare il Presidente. Ne deve fare una?
2: Una premessa iniziale prima di iniziare, posso fare una relazione?
1: Una relazione, cioè una premessa,
2: una
1: sì.
2: Una premessa iniziale. Allora, io volevo rivolgermi a tutta la Commissione, però a quanto pare questa mattina siamo dimezzati, questo pomeriggio, perché in tutto ciò sono stata convocata alle 10:30 per essere oggi dalle 14 alle 14, quando ho visto che per gli altri lavori le persone sono state alcune audite alle 10, altre convocate poi alle 14, no, un confronto, io ho aspettato 4 ore lì fuori e va bene così. figli e figliastri. Bene, anch'io sto già tornando, perché io già sono stata udita. E è proprio a questo che vi volevo, senza che fa le facce, onorevole. No? Sto parlando? Bene. Mi voglio rivolgere a tutta la commissione per dire che quello che avete fatto è una vergogna. È una vergogna perché io, quando sono stata citata, ho documentato prontamente un mio legittimo impedimento e, nonostante questo, io sono stata letteralmente perseguitata da voi. Ho ricevuto PEC di ogni tipo, telefonate di ogni tipo, addirittura è stato deliberato l'accompagnamento coattivo di una persona che ha prontamente dimostrato un impedimento legittimo. Io mi sono presentata a SIT, piegata in due dal dolore, con la febbre, con svenimenti e con una dissenteria pazzesca, tanto che ho dovuto... È inutile che lei, onorevole, fa le facce, perché lei sta mettendo... Allora, no. Scusate, stiamo ridendo sulla mia salute. Stiamo ridendo sulla mia salute. Il diritto alla salute è un diritto costituzionalmente garantito. Io sto dicendo che quello che è stato fatto è una vergogna. È una vergogna, perché io sono stata sentita a SIT, nonostante un legittimo impedimento, e sono stata letteralmente perseguitata tutti i giorni, le PEC di sabato notte, di domenica, addirittura sono stata convocata con un'ora di preavviso, un'ora e 12 minuti di preavviso. Avete addirittura mandato i carabinieri a casa mia, nel mio paese, a disturbare mia mamma, che è una donna anziana, e in più, come se non bastasse, mi avete detto che mi volete mandare a casa della gente per farmi ascoltare. Io, che sono una donna e che vivo da sola, volevate mandarmi a casa gente senza nemmeno avere la premura di indicarmi le persone che devono entrare dentro la mia casa. Le SIT si sono svolte che ero circondata da cinque finanzieri e un PM dell'antimafia, piegata in due, nonostante un legittimo impedimento. Che volete mandarmi a casa? Cinque finanzieri e un PM dell'antimafia? Io vivo dentro un buco di casa. Volevamo metterci sul letto? Dove volevamo metterci?
1: Bene, iniziamo.
2: Ho finito, grazie.
1: No, nel merito, ovviamente, tutte le procedure sono state legittime, le abbiamo inviato le PEC, chiaramente è stata cercata e reperita perché non era reperibile, è stata irreperibile.
2: Ho prontamente,
1: no,
2: Presidente,
1: mi perdoni, lei ha parlato, l'ha interrotta qualcuno? Io sono il Presidente, quindi lei parla quando lo dico io, prima di tutto, perché io lo... Lei parla quando lo dico io, non voglio menare, si chiama educazione, quando lei ha parlato, io sono stato silente e l'ho ascoltata, quindi lei... No, il microfono, mi perdoni, ma c'è un Presidente, sono io che do la parola, mi perdoni, non è questione di aggredire nessuno, è questione semplicemente di educazione e di regole parlamentari. Bene. Sono io che do la parola, lei voleva fare delle premesse e le ho fatte fare tranquillamente. Bene. Non l'ho interrotta, l'ho ascoltata, posso dire io adesso? Grazie, perfetto. Può rispondere quando io le darò la parola, ma non è un dibattito questo, mi perdoni, non è un dibattito, è una audizione a testimonianza. Lei ha manifestato delle giuste doglianze dal suo punto di vista, io sono il Presidente, le dico che tutto si è svolto legittimamente, nelle norme e nelle regole. Questo è quello che le dico. Poi non è che ci dobbiamo mettere a discutere, per lei non è così, per me è così, ci sono tutti gli atti che per me lo dimostrano, basta. Chiuso, lei può essere legittimamente doglianza, però non è che ci dobbiamo mettere a discutere adesso. Adesso siamo in audizione a testimonianza. Ritengo che tutte le procedure siano state eseguite correttamente e non le riprenderò dall'inizio, perché sennò ci dobbiamo mettere a guardarle tutte.
2: Posso rispondere? Breve.
1: Brevissimo.
2: Lei ha detto che mi sono state inviate più PEC perché non mi sono resa reperibile, il che è diverso, perché io prontamente, prima della data da voi indicata, ho inviato un legittimo impedimento.
1: Come lei sa, l'impedimento legittimo può essere valutato dal giudice, questo viene anche in tribunale, e se un certificato non reca alcuna diagnosi, come era il primo certificato che lei ha inviato, che non recava alcun tipo di diagnosi, l'impedimento legittimo è il giudice che lo valuta, avviene anche nelle aule penali. Il giudice non è che perché uno scrive qualsiasi cosa è automatico, il giudice ha la potestà di valutare quel legittimo impedimento. valutato il legittimo impedimento, è stata comunque contattata e le è stato chiesto se vuole, visto che non c'era scritto neanche la diagnosi in quel certificato medico,
2: l'estiata.
1: Infatti io non ho detto niente, non è che ho detto che cosa avevo, che cosa non aveva, l'ha spiegato lei tutte le patologie che aveva, io non le ho dette, ma in quel certificato non c'erano scritte e quindi è stata cercata per dirle, guardi, se ha delle difficoltà, veniamo noi, se, visto che non si sente molto bene, anche se non si capisce che cosa. E poi sono state seguite delle procedure. Basta, le sono semplicemente detto questo. Poi dopo, se vuole, ne parliamo anche in separata sede. Ma a mio avviso tutte le procedure di garanzia sono state previste. Poi lei non ha più risposto, è ovvio che la cercano se
2: io
1: uno non
2: io ho sempre risposto.
1: Va bene.
2: Penso che sia agli atti.
1: Lo verificheremo con gli agenti. Mi risulta che non abbia risposto, però...
2: Io ho sempre risposto, ho ricevuto sempre risposte da parte sua, firmate a firma sua, quindi ho ricevuto risposte.
1: Le mail. Però alla mail che le dice deve venire qua alla tal ora, una risposta...
2: Ho sempre risposto.
1: Va bene. Comunque le risposte tanto sono agli atti, quindi non è un problema.
2: Appunto.
1: Molto bene, possiamo partire? Preghe.
3: Sì, Presidente, solo perché resti agli atti, siccome si sta parlando di integerrimi, seri e competenti magistrati e ufficiali della Guardia di Finanza, io a questo punto, visto che si parla anche di impedimento legittimo, me lo sono appuntata, io a questo punto chiedo per conto di Fratelli d'Italia di poter accedere ai rapporti di servizio che immagino siano stati redatti per ogni circostanza e ai certificati al fine di poter valutare la situazione ed eventualmente anche rinviare alle sedi opportune per eventuali provvedimenti, considerato insomma la premessa che l'avvocato Spaziani ha fatto, a questo punto c'è assolutamente curiosità e interesse di approfondire la situazione tramite ovviamente i documenti ufficiali depositati alla commissione, presso la commissione inchiesta. La ringrazio.
2: Perché noi stiamo spendendo 300.000 euro l'anno per sapere se l'avvocato Spaziani sta male oppure no.
1: Mi perdoni, non andiamo bene così.
3: Ma perché è così nervoso, avvocato Spaziani? Non capisco.
1: Non è un...
2: Basta. C'era il suo collega qui fuori che stava cercando le foto del professor Di Donna per fare un post.
3: È in una sede, avvocato Spaziani, dove chiunque viene a dire la verità è ben accetto e deve stare tranquillo. Quindi la invito a tranquillizzarsi. Comunque, rispetto alla vicenda che lei ha narrato, trattandosi di magistrati e ufficiali di Guardia di Finanza, Fratelli d'Italia chiede di poter accedere a tutti i rapporti di servizio ai certificati medici per valutare la situazione per come è stata rappresentata e se del caso anche il rinvio degli atti agli enti competenti per una valutazione maggiormente approfondita. La ringrazio molto per la premessa. Bene, la ringrazio per la premessa, è sempre uno spunto utile. Allora, guardi, le chiedo questo. Lei, avvocato Spaziani, è stata escussa il 27 di maggio del 2020 presso gli uffici del commissariato della Polizia di Stato di Trevi Campomarzio in Roma dal dottor Giuseppe Visone, magistrato della DDA di Napoli, consulente di commissione, tenente colonnello Alessandro Fagnani, luogotenente Provaroni, luogotenente Colasanti, luogotenente Tiberti. E in quella occasione ha rilasciato delle dichiarazioni che sono ovviamente trasfuse in un verbale di sommarie informazioni. Le faccio qualche domanda iniziale per contestualizzare la situazione e i fatti che poi, sui quali poi le farò delle domande, le faremo delle domande. Intanto le chiedo, lei è entrata nello studio legale dell'avvocato Di Donna come praticante nell'ottobre del 2019?
2: Allora, io penso di aver già risposto a sì a tutte queste domande personali. Noi oggi stiamo qui per rispondere sulle problematiche legate al Covid, giusto? Benissimo. Adesso lei mi spiega qual è l'interesse pubblico a sapere per quando io sono entrata dentro lo studio legale del professor Di Donna.
1: Sull'ordine dei lavori?
4: No, ha fatto una richiesta che immagino presupponga la decisione se rispondere oppure no. Immagino che sia dovuto al fatto che lei riceve un incarico dopo 6 mesi che è ancora praticante senza partita IVA e volevamo capire se lei aveva già maturato una lunga esperienza di chissà che tipo durante una preventiva attività presso lo studio di tirocinante, non sappiamo cosa, oppure se i rapporti che maturano e la competenza e l'esperienza che matura inizia dall'ottobre, perché lei converrà con me che, anch'io sono stato praticante come lei, ricevere qualcosa come 93.000 euro per 2 giorni di lavoro, no? Lei ha firmato un contratto in cui si promettono e si impegna il soggetto che abbiamo audito prima a corrispondere alla dottoressa Spaziani 93.000 euro per 2 giorni di lavoro. Collega, neanche Cristiano Ronaldo guadagna tanto per 2 giorni di lavoro, e lei ha firmato il contratto. E allora la domanda è pertinente rispetto al fatto che noi vogliamo sapere se lei entra lì dentro a ottobre, se era già impegnata in precedenti attività, se aveva maturato una competenza amministrativistica, visto che lì lei si impegna a predisporre, caricare, predisporre e preparare gli atti di gara. Allora, volevamo sapere questo. Abbiamo chiarito perché lo riteniamo rilevante, sì o no?
2: Allora, rispondo innanzitutto per... scusi,
1: presidente. Solo per aggiungere a quanto giustamente detto, che stiamo parlando di un appalto della struttura commissariale del Covid, e che questa è materia che rientra nell'ambito del pubblico interesse della Commissione, oltre a quanto ha evidenziato. Cioè non è che stiamo parlando di un... stiamo parlando di un appalto della struttura commissariale di una società, e quindi rientra esattamente in uno dei perimetri che la legge istitutiva della Commissione ci dà. Questo è il tema. Prego.
2: Faccio prima una precisazione a quello che ha detto lei per ultimo. Allora, se adesso qualsiasi società che... rispetto alla quale la struttura commissariale ha acquistato dei prodotti, non mi sembra che questa è stata acquistata, se voi avete letto le carte, penso di sì, lo presumo perlomeno, l'1,4%. Quindi vuol dire che voi avete chiamato tutto il restante 99% perché sono stati acquistati? Ma è inutile che li chiamate, perché non troverete però, comunque nulla. Però, sapete perché? Perché la struttura commissariale in questa cosa non decideva nulla. Scusate, non interrompo, sono qui per rispondere, quindi sto rispondendo. La struttura commissariale non decideva nulla. Io le rispondo, lo sai perché no, questi qua che lei mi sta chiedendo sono fatti privati. Lo sa perché sono fatti privati? Perché nel momento in cui io oggi sono qui, sto giurando, lo giuro, che il professor Di Donna non ha mai chiamato, telefonato, messaggiato, lo sto dicendo io, messaggiato con Conte, Arcuri, qualsiasi altro soggetto istituzionale.
3: Perché sente l'esigenza di difendere Di Donna quando non le è stato richiesto? E scusate, io non petita cosa
2: no,
3: mi ha chiesto.
2: No, cara onorevole, perché mentre ero qui fuori ad aspettare, c'era il suo
3: tanto,
2: collega
3: è venuta qui a rispondere a delle domande,
2: doveva trovare le foto del professor Di Donna per fare un meccanismo. Post. Noi stiamo spendendo 300.000 euro l'anno per fare i post,
3: figura,
2: per
3: no,
2: fare i post su
3: Facebook.
1: Torniamo
3: una bella
1: allora.
3: Figura, avvocato allora, Spaziani,
1: allora,
3: non ce la sta proprio facendo.
1: Allora,
2: nel momento
1: allora,
2: in cui
3: lei è in una commissione parlamentare di inchiesta, allora, sotto giuramento, obbligata a dire la verità
2: giurando.
3: E a rispondere alle domande che i commissari le sottopongono. Non sta facendo una bella figura, okay. Avvocato Spaziani, glielo dico proprio da donna a donna,
1: allora,
3: prima
1: torniamo,
3: che da avvocato
1: per favore, perché
3: o da commissario.
1: Torniamo nell'alveo delle domande. Non faccia commenti sull'attività della Commissione, non è qua sentita per decidere lei cos'è di interesse della Commissione e cosa non è interesse.
2: Sono soldi pubblici.
1: Non deve decidere lei se sono soldi pubblici utilizzati bene o male. Non spetta lei, non è venuta qua, non è al bar ed è venuta qua a commentare. È venuta qua per rispondere a delle domande. Se a una domanda non vuole rispondere, dice a questa domanda non voglio rispondere perché. Punto. Non faccia tutte le volte commenti, perché sennò andiamo avanti fino alle 19 di stasera. E quello che lei dice, i suoi commenti, non valgono niente se non il suo pensiero. Ma non è qua per esprimere un pensiero, è qua per essere sentita a sommarie informazioni. Quindi, alle domande,
2: al COVID.
1: Ma lo decido io, non lo decide
2: COVID.
1: Lei,
2: no,
1: certo, è nella legge istitutiva. Lo decido io se le domande sono ammesse o no, lo decido io che sono il presidente, non lo decide lei. Poi magari io decido male.
2: Però io
1: magari
2: posso dare la risposta che voglio? Cioè io sono qui, devo giurare,
1: sì,
2: devo dare una risposta. Non è che sono un jukebox che mettete la monetina
1: mi guarda,
2: e io do la risposta.
1: Le ho detto fino adesso che se questo è l'atteggiamento è lunga. Le sto dicendo che decido io.
2: Le risposte?
1: No, decido io le domande che possono essere messe. No, lei è libera di rispondere. È libera di rispondere,
2: io stavo rispondendo
1: sì, ma non metta il commento dicendo e commenti quello che domandano i commissari. Primo perché sono commissari e manca di rispetto dei deputati e dei parlamentari. Mai. Seconda cosa, perché sono io che decido ciò che rientra nel perimetro o no. Magari sbagliando, ripeto, magari sbagliando, ma purtroppo quest'onere ce l'ho io e non ce l'ha lei. Quindi cerchiamo di essere puliti nelle domande e nelle risposte. Posso perché così faccia... mi faccia interrompere. Vabbè. Mi faccia finire.
2: Vabbè.
1: Quando ho finito risponderà alla domanda di qualcuno. Non la mia, perché la mia non è una domanda, è un'affermazione. Quindi... punto a capo, riprendiamo da capo, rifaccia la domanda, buon guerrieri, e lei risponda come vuole, voglio rispondere, non voglio rispondere, quello che è.
2: Dall'onorevole buon guerrieri, quindi devo rispondere o devo rispondere l'altro collega?
1: Gliel'ha fatta la deputata buon guerrieri.
2: Se non erro anche l'altro collega.
1: L'altro collega le ha
3: spiegato. Io adesso
1: deputato buon guerrieri.
3: L'escussione la conduco in questo momento io, poi i colleghi faranno tutte le domande
1: io
3: che ritengo.
1: Poi sono io che do la parola, esatto. A chi me la chiede. Deputata
3: ovviamente.
1: Buon guerrieri.
3: Le rifaccio la domanda che il Presidente ha ritenuto attendibile e sulla quale il Presidente Bignami le ha anche dato le giustificazioni e ragioni che lei aveva richiesto. E la domanda è questa. Lei è entrata nello studio legale dell'avvocato di donna come praticante nell'ottobre del 2019?
2: Allora, posso rispondere?
1: Prego.
2: Grazie. Allora, io ribadisco nuovamente che il professor di donna, lo studio, il professor Alpa, chi che sia, non c'entra nulla con la commissione Covid. Sto rispondendo, poi arrivo alla domanda. Posso fare una premessa? O mi dovete dire voi quello che io devo rispondere? Grazie. Nel momento in cui, e lo dico sotto giuramento, quindi poi faccia il post anche su questo, l'ho detto sotto giuramento che non c'entra nulla con
3: Presidente,
2: il Covid.
3: Ma scusi Presidente, cosa vuol dire faccia il post anche su questo? Ma dobbiamo continuare a subire noi commissari dei commenti sgradevoli,
2: ma
3: sgradevoli
2: sa onorevole,
3: e totalmente
2: sotto i suoi post, lei sta determinando odio sociale, sotto i suoi post su Instagram, la gente ci augura la morte. Io da donna ho paura di andare in studio perché ho paura che mi sparano, avvocato, perché sotto i vostri post, sotto i suoi post, lei sta determinando odio sociale.
1: Sospendo la seduta. Riprendiamo i lavori. Riproviamo a rifare la stessa domanda. Lei era...
3: No, prima faccio un'osservazione, Presidente, che occorre lasciare a verbale. Io chiedo il rinvio degli atti già diciamo compiuti in base alle dichiarazioni e l'atteggiamento tenuto dal teste alla procura o comunque agli enti che riterremo per valutare ipotesi di reato, quali ad esempio vilipendio ad un organo costituzionale, quali reticenza sia in riferimento alle dichiarazioni già rese davanti ai consulenti di commissione che in riferimento a queste dichiarazioni non rese davanti alla commissione d'inchiesta, perché a distanza di diversi minuti dall'inizio della commissione, oltre a sentirci dire che di donna è innocente e Arcuri non ha fatto nulla, non siamo riusciti ancora ad ottenere neppure una risposta ad una domanda abbastanza banale fra le altre. Quindi chiedo che la commissione valuti il rinvio degli atti alla procura o ad altri enti competenti per la valutazione della commissione di ipotesi di reato. Adesso, se ritiene, proverei a rifare la prima domanda.
1: No, adesso facciamo la domanda. La valutazione sarà eventualmente della commissione e sarà eventualmente mia. Chiaro che si applicano le regole del 256 sul rifiuto di deporre la falsità di testimonianza. Non siamo neanche partiti, adesso vediamo. È chiaro che se l'atteggiamento continua a essere questo è difficile.
3: E vilipendio, Presidente. Prego. Rispetto a degli organi costituzionali, dei commissari che rappresentano il Parlamento italiano. E le provo a rifare la stessa domanda, vediamo se siamo più fortunati. La domanda è abbastanza semplice, Avvocato Spaziani. Lei è entrata nello studio legale dell'avvocato di donna come praticante nell'ottobre del 2019, per contestualizzare i fatti?
1: Prego.
2: Posso rispondere? Allora, considerato che lo studio del professor Alpa di donna, io, non c'entriamo niente con questa commissione Covid, perché non c'è mai stato alcun contatto né con il Presidente Conte, né con Arcuri, né con qualsiasi altro soggetto istituzionale, io ritengo che questo sia un fatto privato. Perché nel momento in cui sgomberiamo il campo dal fatto che non c'è nessuna relazione, tutto il resto è un fatto privato.
1: Bene, non vuole rispondere.
3: Quindi siccome no, allora
2: Ti ho già risposto a SIT quando sono arrivata.
3: Le faccio una domanda, le faccio allora una domanda omnicomprensiva.
2: È a verbale, comunque ad ottobre 2019, almeno stiamo tranquilli.
3: Considerato quello che ha detto, che
2: ottobre 2019, sì, ma era già SIT nel verbale delle SIT.
1: Non interloquisca. Le ho detto che uno fa la domanda e l'altro risponde.
2: Non
1: si capisce niente,
2: non aggredisco.
1: Non aggredisco nessuno. Non aggredisco nessuno, le sto dicendo che c'è un verbale, uno stenografico, se lei parla mentre parla la deputata, non si capisce che cosa dice lei, che cosa capisce la deputata, per lo stenografico lei parla ma non viene registrato, quindi bisogna parlare prima uno e poi l'altro, che è, ma non sto aggredendo nessuno, sto dicendo semplicemente come sono le cose, glielo dico anche per lei, perché se si sovrappone quello che lei dice non viene stenografato, quindi la prego, così come prego i commissari sempre, come prego lei, prego i commissari sempre, di non sovrapporre le voci. Così si capisce che cosa uno dice anche a verbale. Prego, deputata.
3: Da donna presidente le esprimo grande solidarietà a lei che è uomo, perché questo è uno di quegli esempi classici per cui la donna grida all'arroganza, ma in realtà è proprio la donna che tiene arroganza nei confronti dell'uomo. Ci tengo come donna a dirlo. Vado alla seconda domanda. Dove si trova lo studio legale dell'avvocato di donna presso il quale lei è entrata ad ottobre?
2: Ribadendo sempre che è un fatto privato, ma comunque lo avete. Sì, perché non penso che a tutti gli italiani, vede, però io devo interloquire per forza, perché se gli altri mi parlano mentre io sto rispondendo.
3: Ma non abbiamo parlato, eh? Sì. Anche qui metto a verbale che nessuno ha parlato. Se vuole creare le sembianze di una realtà che non esiste, faccia pure.
2: Posso
3: però
2: rispondere?
3: Siamo commissari e le diciamo che nessuno ha parlato. Nessuno ha parlato. Quindi
2: sto rispondendo.
3: Venga la domanda, collega.
2: Sto rispondendo. Ribadendo, premettendo di nuovo che si tratta di un fatto privato, in ogni caso lo avete detto in tutte le sedi competenti, tutte quante, comunque lo studio del studio del professor di donna si trova a Piazza Benedetto Cairoli di Roma.
3: Numero civico?
2: 6.
3: Lei lavora ancora attualmente lì?
2: Io collaboro professionalmente con il professor di donna.
3: Lei collabora anche con l'avvocato De Luca e l'avvocato Esposito?
2: L'avvocato De Luca e l'avvocato Esposito non sono parte dello studio del professor di donna.
3: Le ho chiesto se collabora. Io da avvocato collaboro con tanti avvocati esterni al mio studio legale.
2: Però stiamo parlando di fatti di 6 anni fa, quindi non ricordo adesso in 6 anni.
3: Io non gliel'ho contestualizzato, avvocato Spaziani.
2: Sei anni fa.
3: Lei collabora con l'avvocato De Luca e l'avvocato Esposito?
2: È successo.
3: Per quali posizioni?
2: Non lo ricordo. Sicuramente è stata fatta una collaborazione relativamente a quello che è stato, per cui sono già stata sentita a SIT il 27 maggio del 2026, non 2020, prima si è sbagliata.
3: 2026 sono le SIT.
2: Mi ha detto 27 maggio
3: poi
2: 2020.
3: Ho parlato del 2020 come contratto di consulenza o lettera di incarico.
2: No, non l'abbiamo detto.
3: Comunque, quindi per queste due commesse lei ha collaborato con...
2: Quali commesse?
3: Per le commesse oggetto delle lettere di incarico del maggio 2020 ed eventualmente anche quelle del dicembre 2020, così sono precisa come lei richiede.
2: Ma
3: lei
2: non abbiamo ancora parlato di nessuna, quindi
3: intanto,
2: se me le può contestualizzare mi può dire il cliente.
3: Intanto le faccio la domanda e poi dopo si tranquillizzi, avvocato.
2: Stiamo parlando di...
3: Io, Presidente,
2: lettere
3: non,
2: del 2020,
3: non riesco, cioè qui continuiamo a fare un confronto. Non è ammesso il confronto, avvocato Spaziani.
2: Bene,
3: si tranquillizzi. A domanda, risposta. Spenga il microfono, perché occorre spegnere il microfono quando lei non deve rispondere. Quando dovrà rispondere, accende il microfono come faccio io e poi lo rispegne. Proviamo a darci delle regole di ingaggio, perché sennò diventa un po' complesso. Vado avanti con le domande e poi entriamo nello specifico. Lei è mai stata indagata o sentita dall'autorità giudiziaria per fatti inerenti il periodo della pandemia? Certo.
2: No.
3: Quindi per la prima volta viene sentita su fatti inerenti la gestione della pandemia dalla commissione inchiesta Covid?
2: Non ritengo di essere un pubblico ufficiale, quindi perché dovevo essere ascoltata per questioni inerenti alla pandemia?
3: Io le ho fatto un'altra domanda, avvocato Spaziani, non renda complesso, perché tanto dobbiamo arrivare fino in fondo, quindi non la renda
2: non
3: complessa.
2: Non ho gestito la pandemia, quindi non potevo essere ascoltata in relazione alla gestione della pandemia.
3: Le rifaccio la domanda, perché la giustifico, perché non l'ha compresa, quindi gliela ripongo. Lei ha appena detto che non è stata né indagata né sentita dall'autorità giudiziaria per questioni, per fatti inerenti alla gestione della pandemia. Le ho chiesto, quindi è stata per la prima volta udita dai consulenti della commissione per fatti inerenti alla gestione della pandemia?
2: Io le ribadisco, non avendo mai gestito una pandemia, non posso essere stata ascoltata.
3: Non ho detto che lei è stata sentita come attore che ha gestito la pandemia. Le sto chiedendo se è stata sentita per la prima volta su fatti che ineriscono la pandemia. Lei il 27 di maggio del 2026,
2: okay,
3: è stata sentita dai consulenti della commissione inchiesta. Su che cosa è stata sentita? Su alcuni fatti che riguardano il periodo della pandemia. Le sto chiedendo, è stata la prima volta che una istituzione l'ha sentita su fatti che riguardano il periodo della pandemia? Non è mai stata sentita prima su fatti che riguardano il periodo della pandemia da autorità giudiziarie diverse rispetto all'istituzione della commissione Covid? Non mi sembra difficile, l'ho già fatta anche ad altri, hanno risposto tranquillamente.
2: Posso rispondere?
3: Sì.
2: Ok, grazie. Penso che voi comunque avete tutto il fascicolo, quindi da lì emerge se sono stata ascoltata. In questo momento non lo ricordo, mi sembra di no, però penso che comunque ci sarà un riscontro nel fascicolo, non mi risulta.
3: Okay. Cioè, si ricorderà se un tribunale, un pubblico ministero, l'autorità giudiziaria l'ha convocata per sottoporle delle domande relative alla gestione del Covid? Cioè
2: io le ripeto che non lo ricordo, ma se è successo sarà sicuramente negli atti che voi avrete.
3: Io lo sto chiedendo a lei, lasci stare gli atti che abbiamo noi.
2: Ma sei sei anni, non stiamo sentendo.
3: Lo ricordo, non è difficile.
2: Cose di più di sei anni fa.
3: Allora, io adesso le sottoporrei il conferimento di incarico da lei sottoscritto, datato 15 maggio del 2020 e sottoscritto da lei con la società Adaltis SRL. In quel periodo, 15 di maggio del 2020, ci risulta che non era avvocato e non aveva ancora aperto partita IVA, lo dico perché risulta agli atti, quindi non è un commento ma un fatto. Ha bisogno di vederlo o gliel'hanno già sottoposto i consulenti di commissione il 27 di maggio e quindi non ha bisogno di vederlo?
2: Io l'ho visto a SIT insieme alla polizia delegata. Comunque, se lo vuole fare rivedere.
3: E chiedo al presidente se ne hanno copia, perché io ne ho solo una che dovrei utilizzare. La stampiamo.
2: Possiamo andare intanto avanti, poi se serve che ho davanti l'atto possiamo...
1: Dobbiamo cercare.
3: Va bene. Allora intanto andiamo avanti, poi se serve allora le presto il mio.
2: Va bene.
3: E chi le ha conferito incarico?
2: Allora, io come ho già detto a SIT, sempre piegata in due con la febbre, giramenti di testa. Come appunto ho già detto a SIT, l'indicazione della sola mia persona è frutto di un'incomprensione. Tanto che infatti con la lettera di accettazione predisposta, mi sembra il giorno dopo, adesso vado a memoria, è stato aggiunto che per l'espletamento dell'incarico mi sarei avvalsa anche del professor avvocato Luca Di Donna e dell'avvocato De Luca e che questi ultimi avrebbero fatturato direttamente alla società. Quindi l'indicazione della sola mia persona è stato frutto di un'incomprensione. Io dovevo coadiuvare il professore in relazione a questa pratica.
3: Su questo, avvocato Spaziani, ci torniamo. Ovviamente l'ho lasciata parlare perché educazione vuole questo, però premettendo che le farò delle domande specifiche su quello che lei ha appena dichiarato, la domanda che le ho posto è un'altra. al netto del disguido o non disguido che lei ha raccontato, io le ho chiesto chi le ha conferito l'incarico, perché abbiamo una lettera d'incarico del 15 maggio sottoscritta da lei e da Adaltis SRL. Quindi la domanda è abbastanza banale e ogni avvocato di fronte ad un conferimento incarico dovrebbe saper rispondere. Chi le ha conferito l'incarico?
5: Come ho già detto a SIT, io ho ricevuto una lettera di incarico dalla società Adaltis, accettata il giorno dopo con la lettera del giorno successivo. Adesso non ricordo i dati, sono passati 6 anni, quindi non ricordo le date.
3: E chi era il cliente che sottoscrive per conto di Adaltis, in rappresentanza di Adaltis?
5: Non lo ricordo, con i nomi sono negata, l'ho già detto anche a SIT.
3: Senta, lei con i nomi è negata, l'ha detto a SIT, infatti insomma ci sono una serie del non so, non ricordo perché è negata, tra l'altro anche con i nomi, ma le chiedo, si ricorderà quantomeno se era un uomo, una donna, biondo, moro, tanto l'avrà, l'ha detto anche a SIT, li ha incontrati più volte, quindi se allora, li ha incontrati le chiedo banalmente il cliente chi era, chi le ha conferito incarico?
5: Posso rispondere?
3: Sì, sì.
5: Io ho partecipato a riunioni aventi ad oggetto problematiche di questa società cliente. Io non posso ricordare né i nomi e né i volti, capisce bene, sono passati 6 anni. Lei ha idea io da 6 anni a questa parte quante persone ho incontrato fuori e dentro lo studio? Onorevole, per lei questa è un'ossessione, il professor Di Donna è un'ossessione, però io ho ben altre ossessioni nella vita. Non le ricordo le persone.
3: Onestamente credo lo sia per lei, considerato che la prima cosa che ha detto è il nome dell'avvocato Di Donna.
5: Certo.
3: Non è la mia, l'ossessione, sa, avvocato Spaziale.
5: No, io ne ho ben più
3: però
5: piacevoli.
3: Però chiudiamo questo confronto che non interessa a nessuno, tantomeno a me, quindi si figuri. Però io le ho chiesto un'altra cosa. Guardi, glielo dico da avvocato, io sono 20 anni ormai che faccio la professione e sarò dotata di grande memoria, però ricordo tutti i miei clienti. Ma me li ricorderei sicuramente se nei primi mesi di pratica io avessi ricevuto una lettera di incarico da 83.000 euro, perché mi sarebbe a me rimasto sicuramente impresso. Quindi io glielo richiedo, poi lei ovviamente è libera di rispondere come vuole. Il cliente ad Altis era un uomo, era una donna? Cioè chi è che le ha conferito questo incarico appena 6 anni fa?
5: Rispondo.
3: Da 93.000 euro.
5: Inizio rispondendo sempre sul fatto della sua premessa, perché innanzitutto non mi sembrò strano per il semplice fatto che, come le ho detto, è stato aggiunto che per l'espletamento dell'incarico io mi sarei avvalso del professor Di Donna e dell'avvocato De Luca. Io da questa società non ho ricevuto alcun pagamento e, come le ripeto, io non ricordo a distanza di più di 6 anni né i nomi né i volti. Sono... Non ricordo, ci sono state tante riunioni, non posso ricordare.
3: Ma scusi, proprio perché ci sono state tante riunioni,
5: con
3: ha avuto
5: persone,
3: più occasioni
5: c'erano
3: di
5: più persone che interloquivano.
3: C'erano
5: più persone che interloquivano per nome della società.
3: Quindi si ricorda che c'erano tante persone, sono state fatte tante riunioni, ma non si ricorda neanche se il cliente è uomo o donna.
5: Non ricordo.
1: Non lo ricordo.
3: Le chiedo questo, lei la provo ad aiutare, lei conosce un certo dottor Marco Spadaccioli?
5: Ho visto il nome nella convocazione che è appesa qui fuori.
3: Quindi non lo conosce?
5: Non ricordo, come le ho già spiegato a SIT, siamo stati 4 ore. Purtroppo sono passati più di 6 anni, per me è impossibile sia ricordare nomi che volti. Nella mente umana dopo 6 anni rimangono impressi gli shock, non rimangono impresse cose normali. Io vedo clienti, faccio l'avvocato, vedo clienti tutti i giorni, a tutte le ore. Adesso ricordarmi fatti risalenti a 6 anni fa per me è impossibile.
3: Lei quindi frequenta spesso i tribunali per la sua attività da legale, visto che ha detto che incontra tantissimi clienti?
5: No. Innanzitutto non ritengo sempre che sia una cosa di interesse pubblico questa, se io vado in tribunale di solito.
3: È una precisazione che viene dalle sue affermazioni, quindi ci
5: non è di interesse pubblico, i cittadini italiani non vogliono sapere se io il giorno vado o no in tribunale, faccio l'avvocato, la risposta.
3: E lei Maronzi lo conosce?
5: Non ricordo, con i nomi sono negata.
3: Senta, ma lei normalmente assume incarichi che prevedono un compenso di decine di migliaia di euro senza conoscere i clienti?
2: io ritengo che sia la mia vita privata, io non devo rispondere.
3: No, guardi, guardi Presidente, mi dia un aiuto. Stiamo parlando del legale rappresentante o comunque titolare dell'azienda ad Altis, che ha sottoscritto con la dottoressa Spaziani una lettera di conferimento incarico per la commessa relativa alla gestione Covid. Ora mi aiuti cortesemente, le chiedo un aiuto a far capire all'avvocato Spaziani che è certamente domanda relativa e inerente a queste questioni. Dopodiché, se lei non vuol rispondere, per carità, noi ne prendiamo atto, ma con tutte le eventuali conseguenze del caso.
1: Prego.
2: Ha fatto la, ha, stava parlando con il presidente, se non
1: sì.
2: erro.
3: Ti faccio la domanda?
1: Sì, mi rifaccio la domanda perché mi parlano in otto e non è semplice gestire allora, tutto quello che sta succedendo. Mentre...
3: Siccome l'avvocato Spaziani ha detto che non ricorda neanche nulla del cliente che ha sottoscritto la lettera di commessa del 15 maggio del 2020 con lei, che riguarda la commessa di forniture kit molecolari ad Altis SRL, gli ho chiesto per tentare di capire il perché di questa risposta, quindi legata a quella risposta, si è solita nella sua professione sottoscrivere mandati o lettere di conferimento incarico con clienti che non conosce.
1: Ha detto che non si ricorda il cliente. Credo che non sia solita.
2: Non ricordo, non ricordo il cliente. Ma non c'è da trovare una spiegazione, allora, non ricordo, non c'è una spiegazione del motivo per cui non ricordo. Se non ricordo una cosa, non ricordo, è inutile andare lì a fare domande.
1: La domanda era una domanda pleonastica. Di solito conosci i clienti con cui sottoscrive i contratti? Sì, credo di sì. Di solito i clienti con cui sottoscrive i contratti li vede di persona, li conosce? Sì, immagino.
3: È una domanda?
2: Non ricordo questo cliente.
1: Va bene, andiamo avanti. Non ricorda questo cliente.
3: Senta, le chiedo questo. Fra i vari non ricordo, non so, è la scarsa memoria che insomma rappresenta anche oggi. Lei durante l'escussione del 27 maggio del 2026 ha testualmente dichiarato: non mi ricordo come avviene la firma dei mandati che mi rilasciano i miei clienti per le cause. Testuali parole, le conferma?
2: Io ribadisco sempre che le mie SIT sono state fatte in una situazione precaria dove io ero piegata in due dal dolore, con dissenteria, febbre alta. Ho dovuto sospendere il verbale più di due volte o due volte se non erro perché dovevo andare in bagno, ho dovuto chiedere acqua e zucchero perché mi stava girando la testa. Premesso sempre questo, ho dichiarato di non ricordare come ho ricevuto questa lettera di incarico. Io ricordo di aver ricevuto la lettera di incarico e che l'indicazione della sola mia persona era frutto di un'incomprensione, tanto che poi con la lettera di accettazione del giorno successivo, sempre mi sembra, è stato aggiunto che per l'espletamento dell'incarico mi sarei avvalsa anche del professor Di Donna e dell'avvocato De Luca.
3: Questo lo ha già detto avvocato Spaziani, però la domanda era un'altra. Lei ha domanda, lei riceve spesso incarichi fiduciari senza incontrare i clienti, quindi non si riferiva esattamente a questa lettera di incarico, ma era una domanda generica. Lei risponde: non mi ricordo come avviene la firma dei mandati che mi rilasciano i miei clienti per le cause. Gliele ho letto testualmente. Immagino confermerà le sue dichiarazioni.
2: Esatto. E io aggiungo, posso? Aggiungo anche che questi sono di nuovo fatti privati, che io non c'entro niente con questa commissione, quindi non devo oggi stare a spiegare a lei o che sia, senza offesa, quello che faccio io nella mia vita privata.
3: Siccome non si tratta di vita privata, anche se lei la rammenta sempre, io chiedo Presidente, considerato che questa affermazione che io ritrovo nero su bianco nel verbale di sommarie informazioni e quindi è una sua dichiarazione resa il 27 di maggio del 2026 ed è una dichiarazione grave da parte di un avvocato, io chiedo il rinvio al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, Presidente, per valutare eventuali provvedimenti del caso su questa dichiarazione.
2: Non ricordo, quindi
5: non c'è alcuna dichiarazione nel fatto di non ricordare.
3: Senta, lei la dichiarazione l'ha resa il 27 di maggio del 2026, è su questa che io chiedo il rinvio degli atti all'ordine di appartenenza.
5: Ho detto la stessa cosa, non ricordo.
3: Come avviene la firma dei mandati che mi rilasciano i miei clienti per le cause. Non sono intenzionata a disquisire con lei sul punto, è una dichiarazione che lei ha fatto. Da avvocato, secondo me è una dichiarazione grave, ma questo è un mio commento. Chiedo banalmente il rinvio degli atti all'ordine di appartenenza. Poi le chiedo questo, l'incarico, parlo ovviamente di quello del 15 maggio del 2020, visto che non è stato conferito di persona, lei ci sa dire come è stato conferito, per mail, in quale altra maniera?
5: Io ho già detto che non lo ricordo, non ho escluso né di persona né per email, ho detto che non lo ricordo, quindi non può mettermi in bocca cose, io ho detto che non ricordo come l'ho ricevuto.
3: Non si ricorda neanche chi ha redatto la lettera di incarico?
5: Io ho ricevuto la lettera di incarico dalla società Adaltis. E io ho firmato la lettera di incarico e la lettera di accettazione, inviata il giorno successivo, con la quale è stato specificato che per l'espletamento dell'incarico mi sarei avvalsa, eccetera. Quello che abbiamo già detto, insomma.
3: Senta, lei facendo sempre riferimento alle dichiarazioni che ha reso ai consulenti di commissione il 27 di maggio del 2026, ha dichiarato testualmente che la predisposizione del contratto fu curata integralmente dalla cliente Adaltis. E poi, questo in risposta alla domanda 13 per essere precisa, e poi in risposta alla domanda 2 ha dichiarato...
5: Ma io non ho il verbale, quindi se me le può leggere,
3: certo,
5: scusi.
3: Domanda 13... Lei risponde a domanda, chi predispose il contratto che la legava professionalmente ad Adaltis? E lei risponde, la predisposizione del contratto fu curata integralmente dal cliente Adaltis. Poi io ebbi a sottoscriverlo unitamente alla lettera di accettazione del 16 maggio 2020, ma questo è un contorno, ci interessa meno. Quindi le ho confermato che sto effettivamente rappresentando le sue dichiarazioni. Poi ad altra domanda, la domanda numero 2, gliela leggo. Lei risponde a domanda, conosce la società Adaltis? Lei risponde, conosco la società Adaltis in quanto sono stata destinataria da parte della predetta società di una lettera di incarico per l'assistenza legale in relazione alla richiesta di offerta pubblica della struttura commissariale per la fornitura di test Covid. E poi afferma, l'indicazione della mia persona nella lettera d'incarico è quello che ha detto fino adesso, è stato un disguido che c'era stato nelle interlocuzioni che il professor Di Donna aveva avuto con il cliente. Lei le conferma queste dichiarazioni, immagino sì, perché le ha anche ripetute già. Ah, io qui, Presidente, sollevo una contestazione al teste, sollevo una contestazione perché agli atti noi abbiamo delle intercettazioni che ci dicono questo. Ci dicono che il 14 di maggio del 2020 l'avvocato De Luca ha inviato all'avvocato Di Donna una bozza di contratto di consulenza che in quel momento era ancora a suo nome, poi è variato l'avvocato De Luca con la dottoressa Spaziani. E risulta, sempre da intercettazioni che abbiamo agli atti, che il 15 maggio del 2020 Napolitano scrive a Di Donna chiedendogli se riesce a mandare a Di Donna il nuovo mandato e l'avvocato Di Donna il 15 maggio del 2020, o chi per lui, indica proprio le generalità della dottoressa Nicoletta Spaziani con domicilio in Roma, via Veturia 100. Quindi agli atti risulta che il conferimento in carico è stato lavorato non da Adaltis ma dall'avvocato De Luca Di Donna, e poi c'entra anche in questi scambi il dottor Napolitano, e poi è stato inviato ad Adaltis, e che i dati della dottoressa Spaziani sono stati trasmessi dall'avvocato Di Donna, quindi non c'è stato alcun disguido. Ora emergono dei fatti che contrastano con quanto ha dichiarato l'avvocato Spaziani. Su questo io chiedo che, faccio solo una notazione, fatta la contestazione. La contestazione è rivolta alla teste, certo, e la considerazione è rivolta a lei, e cioè chiedo alla Commissione di valutare anche sotto questo profilo il rinvio degli atti alla Procura per eventualmente valutare la commissione di ipotesi di reato di falsa testimonianza o reticenza ai sensi del Codice Penale.
1: Sarà in ufficio di presidenza, risponda alla contestazione.
5: Io ho dichiarato e dichiaro tuttora che non ricordo di come ho ricevuto la lettera di incarico. Io ho ricevuto la lettera di incarico dalla società Adaltis e io ebbi solamente a sottoscriverla per accettazione. Qualsiasi cosa che si vuole insinuare su questa cosa, ripeto di nuovo che l'indicazione della mia sola persona è frutto di un'incomprensione, altrimenti non avrebbe avuto senso, non avrebbe avuto senso che nella lettera di accettazione io ho scritto che per l'espletamento dell'incarico mi sarei avvalsa del professor Di Donna e che quest'ultimo avrebbe fatturato direttamente alla società, come poi di base è successo. Io non ho ricevuto alcun pagamento da questa società Adaltis e poi soprattutto non c'è nessuna cosa sottesa a niente, perché ripeto, non avrebbe avuto senso inserire che per l'espletamento dell'incarico io mi sarei avvalsa del professor Di Donna e dell'altro avvocato, non avrei scritto che quest'ultimo avrebbe fatturato direttamente alla società e poi a sua volta quello che poi è successo con bonifici tracciati alla luce del sole. Quindi io non ricordo come però l'ho ricevuto, io ricordo di aver sottoscritto una lettera, l'accettazione, mandata il giorno dopo con questa precisazione.
3: Okay. Ma se era un disguido, avvocato Spaziani, perché l'avvocato Di Donna manda le sue generalità per la composizione del mandato che poi lei ha sottoscritto?
5: Scusi, lei mi sta chiedendo un'interpretazione autentica di messaggi di altri?
3: Ma io le chiedo perché. Nel senso, risulta...
5: mi sta chiedendo di riferire su attività di altri.
3: No, lei ha appena dichiarato che l'indicazione del suo nome in quella lettera di incarico è frutto di un disguido. E quindi io su questo le ho fatto una domanda puntuale. Esiste agli atti documentazione relativa ad intercettazioni riguardo alla quale emerge che il contratto non è stato predisposto dall'Adaltis, o almeno risulterebbe che è stato predisposto dall'avvocato De Luca, poi passato all'avvocato Di Donna, eccetera, eccetera, e che i suoi dati indicati nel mandato non sarebbero frutti, non sarebbero, uso il condizionale, frutto di un disguido, perché è lo stesso avvocato Di Donna a mandarli per la predisposizione di quella lettera di incarico che viene chiamata mandato il 15 di maggio del 2020. Ne ha conoscenza e se sì o no, comunque come se lo spiega? Perché lei ha parlato di un disguido, come se lo spiega?
5: È ovvio che qualcuno alla società ha detto il mio nome, altrimenti non sarei stata destinataria della lettera. È stato un disguido perché il professore aveva chiesto che io fossi aggiunta, fossi inserita in aggiunta a lui. Tanto che poi è ovvio che qualcuno alla società gli ha detto Nicoletta Spaziani, altrimenti non sarei stata destinataria di una lettera di incarico, no? Benissimo. È stato frutto di un disguido perché il professore aveva chiesto che io fossi aggiunta insieme a lui. È un modo, come ho già spiegato a SIT, è un modo anche per far responsabilizzare il giovane collaboratore nella gestione del cliente. L'ho già spiegato anche a SIT.
3: Solo perché resti agli atti, questo messaggio non è che indica di aggiungere la dottoressa Spaziani in aggiunta, però prendo atto di quello che la dottoressa Spaziani ci...
1: valutazione.
3: Esatto, della valutazione della dottoressa Spaziani.
1: Sono atti documentali.
3: Adesso, avvocato Spaziani, io entrerei nel merito del contenuto dell'incarico del 15 maggio del 2020.
5: No, scusi, ricominci perché stavo parlando, scusi.
3: Entrerei nel merito dell'incarico del 15 maggio del 2020 sottoscritto da lei ai tempi praticante dell'avvocato Di Donna e Adaltis. L'incarico è del 15 maggio del 2020 e l'incarico ha ad oggetto la predisposizione e la presentazione di tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara pubblica indetta dalla Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, commissario straordinario dottor Domenico Arcuri, l'11 di maggio 2020 con scadenza 18 maggio 2020. Ho letto l'oggetto della lettera di incarico, quindi predisposizione, presentazione di tutta la documentazione necessaria per la partecipazione a questa che viene definita finita una gara pubblica, ma i tecnicismi ci interessano poco, ci interessa l'oggetto dell'incarico. Quindi abbiamo un incarico del 15 di maggio per una gara pubblica, qui viene definita così, che aveva scadenza il 18 di maggio. La domanda è: quali attività ha eseguito dal 15 di maggio al 18 di maggio per evadere l'incarico oggetto di questa lettera di incarico?
1: Ricorda, prego.
2: Posso rispondere?
1: Certo, prego.
2: Allora, io penso anche questo di aver già risposto a SIT, quindi oggi per l'ennesima volta vengo qui a rispondere sulle stesse domande.

0: in più rispetto a quelli che sono avvenuti, diciamo, fuori dalle mura della Commissione, e anche di consentirle eventualmente di ripetere qua in Commissione, è anche una garanzia in più per il tester. Quindi, prego, perché poi mi ero perso la domanda.
1: L'avvocato Spaziani ce l'ha la domanda, la presento,
2: Quale
1: la
2: attività è
1: devo
2: stata svolta?
1: dal 15 di maggio al
0: Esatto,
1: 18 di
0: quale
1: maggio,
0: tipo
1: sì.
0: di, si ricorda quale tipo di attività avete svolto dalla sottoscrizione del contratto
1: Sottoscrizione del contratto alla
0: al
1: scadenza
0: 18
1: 15
0: maggio.
1: maggio, 18 maggio.
3: Io, come ho appunto già riferito a SIT, voi mi state chiedendo in maniera specifica quale attività è stata svolta un determinato giorno di 6 anni fa. Io ribadisco sempre lo stesso concetto, che sono passati più di 6 anni e io da 6 anni a questa parte ne ho visti tanti di clienti e quindi io non posso ricordarmi tutto. Comunque, quello che ho già detto a SIT, quindi io nello specifico esattamente il 16 maggio, quello che è stato fatto, purtroppo, ahimè, non lo posso ricordare a distanza di 6 anni. Ma io quello che posso certamente dire è che sia stata fornita assistenza legale in relazione alle problematiche connesse alla richiesta di offerta pubblica pubblicata dalla struttura commissariale. La normativa era incerta, anche la procedura e l'esecuzione, era una normativa in deroga, soggetta a continui mutamenti. Quindi l'attività che è stata svolta è stata un'attività di assistenza legale in relazione a queste problematiche. L'avvocato non è la società, l'avvocato non è tenuto, non, anzi non può proprio predisporre documenti interni e tecnici della società, ma può prestare l'attività legale, l'assistenza legale in relazione alle problematiche
0: Sì, ma credo che sia che
3: connesse.
0: fosse questa la domanda. Cioè, prego, deputato Bignami, ora.
4: Per capire perché poc'anzi noi abbiamo sentito il general manager della società aver affermato che sono stati corrisposti 450.000 euro per caricare i documenti e fare una lettera. Chiedo scusa. Abbiamo sentito il general manager della società che le ha conferito l'incarico affermare che sono stati corrisposti 450.000 euro per controllare i documenti e fare una lettera. Ha detto questo. Lei qui ci parla di riunioni, di incontri, di studi, di procedure, di verifiche, di analisi, di consulenze. Lui ha detto caricare i documenti e fare una lettera.
0: Conferma che ci sono state riunioni,
2: Posso
0: incontri.
2: rispondere
0: Certo.
2: io? Ok.
3: Allora, innanzitutto non mi pare che io non ho ricevuto alcun pagamento da questa società e non mi risulta che nemmeno il professore abbia preso questa cifra. Comunque, stiamo parlando di un mercato privato, se non erro. Cioè, quindi l'avvocato fa un prezzo e, la, scusi, e, la, e la, il, la, il cliente decide lui di, arbitrariamente, no? di accettare o meno. Bene, chiarito questo, quindi, e poi ha un importo, 450 euro, 450.000 euro per lei possono sembrare tanti, per alcuni pochi, forse non è abituata alle parcelle degli studi legali romani. Comunque, detto questo, io confermo di nuovo che l'attività è stata svolta, non si è tenuta solamente in quei giorni, ma si è protratta per tanto, un tempo molto consistente, tanto che è indicato anche nel contratto, non avrebbe avuto senso il fatto di inserire che l'attività si svolgeva per più tempo, come infatti poi è successo, perché l'attività poi è stata svolta pure quando Conte non era più Presidente del Consiglio, Arcuri non era più Commissario straordinario. L'attività è stata tanta, è stata consistente, è consistita in, sempre a memoria, perché sono passati sempre 6 anni, quindi per me è impossibile ricordarmi con precisione l'attività svolta più di 6 anni fa, considerato che io faccio questo di mestiere, quindi per me era una pratica come tante altre. È consistita in molte riunioni, lettere, bozze di atti di citazioni, pareri, pareri scritti orali. Non interloquiva solamente una persona per la società, interloquivano più persone. Quindi, se quello che mi ha preceduto ha detto che non ha mai ricevuto questa attività, non ha mai ricevuto pareri e quant'altro, non è un problema mio, né tantomeno di quello del professor Di Donna, poter rispondere di una mancata interlocuzione all'interno della società. Che l'attività è stata svolta.

0: Va bene.
1: Confermo.
0: Deputata Mongueria,
2: le notifico,
0: prego.
2: Avvocato Spaziani, che tutti coloro che vengono chiamati in commissione Covid vengono chiamati a riferire di fatti che risalgono a 6 anni fa, ma ammetto di non aver mai trovato così tanta reticenza o difficoltà nell'ottenere delle risposte, anche perché preciso anche che le persone sanno per cosa vengono convocate, soprattutto dopo essere state sentite una decina di giorni fa dai consulenti di commissione, quindi normalmente si ha anche la possibilità di rispolverare la memoria. Evidentemente lei non ha ritenuto di farlo.
1: Posso risponderle solo su
2: Le chiedo,
1: questo?
2: no,
1: Posso
2: non è una
1: risponderle?
2: domanda.
1: Vabbè, le rispondo
2: Le
1: dopo.
2: chiedo però questo, lei dice che e anche qui valuteremo la remissione degli atti alla procura perché ci sono dichiarazioni assolutamente contrastanti fra lei e il testimone che è venuto prima. Ha detto che ci sono state tante riunioni, tanti atti, tante consulenze. Dove e con chi? Non se lo ricorda.
1: Io ho già specificato che ci sono state tenute tante riunioni. Io ricordo che l'oggetto di queste riunioni erano problematiche inerenti alla società Adaltis. Io adesso non ricordo né nomi né volti. Può essere che non era presente quello, può essere che erano presenti altre persone, può essere che era, magari quando ero presente io non era presente quello di prima e
2: Ma
1: viceversa.
2: quello chi non era presente, quello a
1: Non
2: chi si
1: ricordo il
2: riferisce?
1: nome, quello che mi ha preceduto prima. Sono negata con i nomi.
2: Ah, le chiedo allora solo una cosa. Dove si sono, almeno quello, dove si sono tenute queste riunioni? Quante? Dove?
1: Non lo ricordo. Sono tenute tante riunioni, non lo ricordo.
0: Non lo ricordo. Bene, deputato Bignami.
3: Mi perdoni, trovavo un appunto ma non lo trovo. Chiedo venga messo agli atti il fatto che il dottor Spartaciolli, che sta intervenuto, ha detto chiaramente che sono stati corrisposti 450.000 euro per controllare dei documenti e scrivere una lettera. L'avvocato Spaziani dice che è stato realizzato un compiuto di attività, tra cui ha anche detto pareri orali e scritti. Ce li può fornire questi pareri scritti in formato digitale, con quindi il file?
1: Io non dispongo di questi documenti che comunque sono già stati sequestrati o reperiti dall'autorità
3: Ci può
1: giudiziaria nel
3: chiedere?
1: procedimento a carico del
3: Ok,
1: professore.
3: comprendo che lei non ne disponga. Ci può dire che ne dispone?
1: Ripeto, sono già stati sequestrati o reperiti dall'autorità
3: Io le
1: giudiziaria.
3: chiedo se è possibile avere l'acquisizione, che la Commissione può facilmente disporre, dei file e se gentilmente ci può dire per evitare di dover disporre un accertamento in studio con l'acquisizione tramite una chiavetta USB dei nativi digitali. Prego.
1: Capito la domanda. Deputato
3: Evitare di dover chiedere di acquisire i
0: Bignami chiede
3: file.
0: se può produrre, se lei è in possesso e se può produrre questi pareri scritti.
1: Ho già detto, io non dispongo di questi atti che sono già stati reperiti o sequestrati dall'autorità giudiziaria a procedimento a
3: Visto,
1: carico
3: mi
1: del
3: perdoni,
1: professore.
3: ma visto che questo non è un tribunale e le attività sono diverse, io mi sono permesso di chiedere un'altra cosa. Preso atto del fatto che lei non li ha, lei ha poc'anzi detto che sono stati fatti numerosi pareri orali e scritti. E quindi le ho chiesto, può dirci per favore questi pareri scritti dove sono? E lei ha detto, io non ne
1: Non
3: dispongo.
1: dispongo.
3: Perfetto. Qualche parte saranno stati fatti, non credo che siano stati fatti col calamaio, no? Quindi ci sarà un computer dove sono stati digitati. Le chiedo gentilmente se ci può indicare dove quindi sono reperibili. Lei ci dice, sono state acquisite autorità giudiziaria, ma noi non interessa quello. Noi interessa l'attività giudiziaria, il penale farà il suo corso, noi rispettosamente siamo distinti. Le chiedo, ci può indicare, visto che lì da ottobre del 2019 dove sono detenuti questi file in supporto informatico così da poterli noi acquisire?
1: Io non dispongo di questi atti, quello che so è che sono già stati reperiti e
3: No, le chiedo dove
1: sequestrati da.
3: sono.
1: Voi state parlando con me come se io fossi. Voi l'avete detto voi. Ero una giovane praticante, l'avete detto voi. Io non sono stata l'unica ad occuparsi di questo cliente. Io ero lì per coadiuvare il professore, per imparare il mestiere, che consiste anche nella gestione del cliente, è un modo per far responsabilizzare. Quindi che voi oggi vi venite a chiedere determinati atti, ma se io ero, come dice lei, una giovane praticante, no? Che mi sta a dare pure un po' della scema, come se fossi una cretina che non era capace a fare un mestiere,
3: Non
1: però
3: mi permetterei
1: comunque.
3: mai. Io ho fatto una. Mi
1: Ma al
3: perdoni,
1: di là di questo, non mi importa questo.
3: Presidente, posso? Io ho fatto
0: La
3: una.
0: domanda è la do... Guardi, ma basta.
1: Io
0: Lei non
1: non
0: sa dove
1: sono
0: sono.
1: stata
0: Perfetto.
1: l'unica a gestire questo cliente. Ero.
0: Però no, mi pare
1: Ero.
0: chiaro quello che le sta chiedendo il
1: Io
0: deputato
1: non
0: Bignami.
1: dispongo di
0: E
1: questi atti.
0: questo l'ha già detto. quello che le ha chiesto il deputato Bignami è se lei conosce questi atti, dove sono. Sono nello studio?
3: Immagino di sì.
1: Io immagino che tutto quello che c'è, tutto quello che è stato fatto è stato reperito dall'autorità giudiziaria, quindi penso che voi abbiate il fascicolo dell'autorità giudiziaria
3: diverso,
1: e quindi questo qui è stato tutto già documentato e riscontrato nel procedimento penale poi concluso con l'archiviazione.
3: Sì, io il procedimento penale devo dire lo riguardo con rispetto, ma noi stiamo facendo un'altra attività. E quindi chiedo se è possibile, Presidente, valutare l'acquisizione dei nativi digitali di questi pareri, che se ci sono, sono lì, se non esistono, ovviamente non si trovano, presso l'eventuale studio, anche perché la collega, l'avvocato Spaziani, dice che è stata svolta una copiosa attività. Però l'oggetto del contratto che lei ha sottoscritto per gettazione, fatto salvo quello che lei ha detto in ordine al fatto che è stato un qui pro quo, recita che l'incarico viene conferito per predisporre e presentare tutta la documentazione per la partecipazione alla gara pubblica, non per pareri, per valutazioni. L'atto è del 15 maggio, la gara si chiude il 18 maggio, l'offerta viene presentata, la commessa viene disposta e il materiale viene consegnato. Quindi l'oggetto è predisporre e presentare tutta la documentazione per la partecipazione, non si parla di pareri, incontri, riunioni, verbalizzazioni, atti, documenti, proveritate, atti di citazione e quant'altro, che è un'attività legittima, ulteriore, per il quale immagino che abbiate chiesto altri danari.
1: Ho già detto che non ho ricevuto alcun pagamento a questa società, quindi lei mi sta facendo domande riferite ad altri.
3: No, io forse mi sono spiegato male, mi scuso. Sto dicendo che l'oggetto del contrario che lei ha sottoscritto per accettazione prevede predisposizione e presentazione agli atti di gara. Poi lei ci dice, guardate che è stata fatta tanta altra attività, che però nel contratto non è prevista.
1: Però nel contratto è previsto che l'attività doveva durare anche per un po' più di tempo. Non so se lei sposta l'occhio un po' più sopra o un po' più sotto.
3: No.
1: C'è scritto, viene previsto che dura fino adesso, non ricordo fino a che data, perché stiamo sempre parlando di 6 anni fa. Però comunque non avrebbe avuto senso né inserire quella frase, né tantomeno l'attività svolta. Cioè, ne abbiamo svolta attività, ma poi io ritorno sempre allo stesso punto. Ma saranno fatti privati questi? Cioè, noi il fatto che abbiamo svolto attività.
3: Secondo me no. Però posso fare un'altra domanda? Mi spiega, visto che è l'attività che lei ha svolto, come si prepara una gara pubblica?
1: Quello di cui stiamo parlando adesso non è una gara, era una richiesta di offerta pubblica, era una richiesta di offerta pubblica. Nel momento in cui dopo le società potevano presentare una propria offerta, proporre una propria offerta e non si aggiudicavano nulla, quindi non era una gara, perché potevano solamente essere ritenuti fornitori di prodotti idonei previa valutazione di una virologa, mi sembra dello Spallanzani, che era l'ospedale quello dei primi due cinesi, non ricordo bene, che hanno contratto il Covid a Roma. E quindi poi essere astrattamente scelti dai singoli primari delle singole strutture sanitarie presenti sul territorio. Quindi non era una gara, perché presentavano un'offerta che questa importantissima virologa dello Spallanzani, in base a un allegato tecnico che aveva allegato alla richiesta di offerta pubblica, l'aveva predisposto lei, dove chiedeva determinati dati tecnici, vedeva se coloro che avevano presentato un'offerta avevano dei prodotti compliant con questo allegato tecnico. Quindi non era una gara, non si aggiudicavano nulla.
3: Ok, quindi perché c'è scritto gara pubblica lei non lo sa, immagino, anticipo quello. Perché nel contratto c'è scritto predisposizione e partecipazione alla gara, lei dice ma non era una gara.
1: Io ripeto che non era una
3: gara. A posto.
0: Perfetto.
3: E le chiedo, l'invito a proporre una fase del procedimento amministrativo che è finalizzato all'assegnazione di un'aggiudicazione. Mi può spiegare qual è l'endoprocedimento? Io faccio amministrativo, mi piace potermi confrontare con chi conosce.
1: Bene, allora, io se vuole glielo rispiego di nuovo.
3: No, no, no,
1: no, ma io sono qua apposta, ci mancherebbe. No, non so ancora che voglio dire. Ma non so ancora dire. Lei non sa ancora che voglio dire.
3: No, ma ha detto lo ripeto.
1: No, ho detto lo rispiego.
3: Ma io ho capito.
1: L'ho già spiegato anche a Sit.
3: Sono tonto e quindi mi fa da poche per volte. Lei ha detto un invito a proporre. L'invito a proporre è uno start. Giusto?
1: Posso parlare? Ok. Io ripeto che l'assistenza legale era.
3: No, no, aspetta,
0: facciamolo finire, perché lei sta dicendo, lo ripeto perché l'ha ripetuto, l'ha spiegato durante alle SIT, non perfetto, perché l'ha spiegato adesso, quindi
3: va bene,
0: lo ripeto.
3: Va bene, ma io sono a me piace.
1: Non ho capito?
0: Ascoltiamo. Non si distragga, ascolti Bignano.
1: Ok.
0: Cioè, ascolti, dica quello che ti risponda, ecco.
1: Ok. Bene. L'assistenza legale era legata alle problematiche connesse a quella richiesta di offerta pubblica. La normativa era in deroga, era soggetta a continui mutamenti, quindi tutte le problematiche connesse alla richiesta di offerta pubblica, ossia a cosa vincolava il cliente, per quanto tempo e tutti gli adempimenti successivi, quindi anche interpretazione di singole clausole, c'erano clausole comunque... adesso non ricordo se in quei giorni o dopo, comunque c'erano delle clausole che avevano, diciamo, un oggetto particolare, perché c'erano tipo delle modifiche unilaterali da parte della struttura, adesso io non ricordo, però quindi non le posso dire con certezza qui tre giorni che cosa è stato fatto. Io le posso dire che l'attività legale che è stata svolta in relazione a queste problematiche che le ho appena detto.
3: Okay.
1: Non era una gara, non si aggiudicavano nulla.
3: Però, mi perdoni collega, l'invito a proporre è uno start della procedura, che è comunque una procedura di evidenza pubblica. Su questo lei, che ha studiato tanto queste procedure, sa bene che esistono pareri dell'ANAC, che sicuramente lei avrà visto, e pronunce del Consiglio di Stato, che lei sicuramente avrà visto, che dicono chiaramente che questa procedura non è sottratta alle norme di dominio di evidenza pubblica finalizzata a garantire la trasparenza delle procedure di selezione e di scelta, giusto? Quindi l'invito a proporre è uno start, glielo dico da piccolo amministrativista di provincia. Le chiedo come si è sviluppata la procedura successivamente, perché lei mi ha detto c'è stato l'invito a proporre, noi abbiamo fatto, poi ci sono le offerte economiche, le offerte tecniche, le valutazioni comparative. Come si è sviluppata questa procedura? Lei che ne ha preso parte, ha parlato di tante riunioni, tanti pareri, tante cose fatte.
1: Io ho già detto che non ricordo nel dettaglio l'attività che è stata svolta. Io ricordo che sono state fatte, ripeto, io lo ripeto se volete all'infinito, scusate, io non ero l'unica a gestire questo cliente. Nella lettera di accettazione io ho detto che mi sarei avvalsa per l'espletamento del mandato del professor Di Donna e di un altro collega. Cioè lei mi sta facendo oggi domande su cose come se io fossi l'unica, ma io le ripeto, come ha già detto anche lei, e ero una giovane praticante, ero lì per imparare il mestiere, poi se l'ho imparato o meno, non penso che sia compito di questa commissione sindacare se adesso io sono capace a fare l'avvocato oppure no. Se questo coinvolgimento in questa cosa è stata d'aiuto nella mia formazione...
3: Io non mi permetto questo, mi sono permesso di chiederlo perché lei ha parlato di invito a proporre.
1: Io
3: la
1: non
3: fase
1: ho...
3: Lei ha parlato invito a proporre.
1: Quando ho detto invito a proporre?
3: Ha detto, è stato un invito...
1: Io ho detto che era una richiesta di offerta pubblica.
3: Va bene, la chiami così, una richiesta offerta pubblica, che è uno start di una procedura di selezione di un contraente che la struttura commissariale come struttura pubblica avvia. Ed è lo start. Quando uno sente lo start, poi va. Le chiedevo, visto che ne ha parlato lei, in maniera anche molto pertinente... Mi può dire gentilmente il susseguirsi delle fasi, quali sono state?
1: L'ho già spiegato. Ho già spiegato. Prima ho risposto dicendo la richiesta di offerta pubblica non è una gara perché non c'è un'aggiudicazione. Quindi se non c'è un'aggiudicazione, non c'è una gara. Le società presentavano l'offerta perché la struttura commissariale non decideva né i prodotti da acquistare né tantomeno il quantitativo, ma era rimesso ai singoli primari delle singole strutture ospedalieri presenti sul territorio, che mi sembra poi tramite un referente regionale inoltravano la richiesta alla struttura commissariale, la quale quindi... diciamo che trattava sul prezzo solo al ribasso e i prodotti, quelli astrattamente acquistabili, tra cui potevano scegliere questi singoli primari delle singole strutture sanitarie presenti sul territorio, non erano scelti dalla struttura commissariale, ma sempre da questa importante virologa. Quindi, come ho già spiegato, una volta che la società, il fornitore, caricava la propria offerta su questo portale, poteva essere solamente ritenuto un fornitore di prodotto idoneo, oppure cancellato, perché se arrivava la questa importante virologa che diceva che il prodotto offerto non era compliant ai dati tecnici richiesti appunto nell'allegato tecnico, allegato, scusate il gioco di parole, alla richiesta di offerta pubblica, venivano cancellati, da quanto mi ricordo. E poi comunque invece quelli che rimanevano, perché appunto avevano dei prodotti che erano compliant ai dati tecnici, rimanevano e poi potevano essere astrattamente scelti. Ma in ogni caso io ci tengo a dire che la società Adaltis, cioè, è una società che ha sempre fatto questo, cioè i prodotti della società Adaltis, i test Covid della società Adaltis, io mi ricordo che erano dei test all'avanguardia, perché erano in grado di rilevare un gene S che poi era in grado di individuare una variante, mi sembra fosse la variante alfa. Quindi erano dei test Covid all'avanguardia, cioè è una società che ha sempre fatto questo, cioè quindi è stato, anzi mi meraviglio che è stato acquistato solamente l'1,4% di questi prodotti, perché io non penso di aver mai sentito contestazioni in relazione a questi prodotti.
0: Deputato Bignami,
3: mi perdoni, lei ha un'ottima memoria, perché si è ricordata tante cose. La variante alfa, il kit, la procedura, il nome della Spallanzani e tutto, però non ricorda se ci sono dei documenti, se ci sono dei pareri, chi ha incontrato, quando li ha incontrati, l'attività svolta, dove l'ha svolta. Non trovo un po' strano che lei la procedura, cioè che lei ricorda tutto così bene, le varianti alfa e
1: la prima lettera dell'alfabeto greco.
3: No, cioè, io non dubito che la lettera alfa,
1: Spaziani.
3: No, però lei cortesemente ci ha raccontato tutta l'efficacia dei kit, il fatto che sia solo un 1,4%, le percentuali precise, tutto è, ma ha una memoria encomiabile su tutta questa parte. Poi quando chiediamo dove sono i documenti, non lo sa. Se sono stati fatti, non lo so. Chi ha incontrato, non lo ricordo. Quando, non lo so. Che cosa avete fatto, non mi ricordo. Comprenderà che c'è una distonia.
1: Ma scusi, lei mi sta chiedendo fatti che io ho già detto, di cui non ricordo. Qui stiamo parlando di come funzionava la procedura, quello che mi ricordo è questo. Poi se dobbiamo andare nel dettaglio anche di questo, io non posso ricordarlo. Come se lei mi dice, se ricorda l'articolo 1321 del Codice Civile, le dico di sì, non è, è un fatto che ho studiato anni e anni fa. Poi magari un'altra cosa non la ricordo. Comunque quello che lei mi sta chiedendo sono fatti, cioè dove, chi c'era, non lo ricordo, perché nel frattempo ho visto tante altre persone, quindi non essendo questo uno shock vedere persone, non rimane impresso nella mente, cioè capisce bene. Poi ripeto, io ero una giovane praticante.
3: Mi associo alla richiesta, venga trasmesso tutto sia all'ordine che alla procura.
0: Va bene. Deputato Bonguerieri.
2: Le chiedo questo, avvocato Spaziani, lei da praticante risulta titolare di questo contratto e ha già dichiarato che ha messo per iscritto nella lettera di accettazione del 16 di maggio del 2020 che si sarebbe avvalsa della collaborazione di un professore, di Donna e non so se è professore o avvocato De Luca, ma è consuetudine nel vostro studio intestare i contratti ai praticanti e far sì che i praticanti si avvalgano della consulenza dei professori? Le è già capitato altre volte? Cioè è stata intestataria di contratti dove poi si avvalsa dei professori di studio? Perché di solito è il contrario, cioè i professori sono i titolari del contratto e si avvalgono dei praticanti. Le chiedo.
1: È la stessa domanda di prima, solo detta in altri termini, come l'ho già detto.
2: Mai
1: l'indicazione della mia sola persona è stato frutto di un'incomprensione. Tanto che ho già detto, erano state indicate le mie generalità, certo, perché altrimenti non sarei stata indirizzata della lettera. Bene. Quando ci siamo accorti dell'incomprensione è stato aggiunto, guarda, mi avvalgo ovviamente della prestazione del professor Di Donna, per l'espletamento dell'incarico del professor Di Donna.
2: Guardi, la giustifico perché comprendo dalla risposta che non ha compreso la domanda, gliela riformulo. La domanda era se è capitato altre volte che lei risultasse come praticante titolare del contratto e i professori suoi ausiliari, era questa la domanda?
0: Si ricorda se è capitato altre volte?
2: Non ha risposto.
1: Non lo ricordo perché nel frattempo sono avvocato da tanti anni, quindi non posso ricordare quello che è successo quando facevo la pratica forense.
0: Non lo ricordo.
2: Non lo ricordo. Io torno alla lettera di incarico del 15 maggio del 2020, l'oggetto l'abbiamo già letto e la domanda è in riferimento all'oggetto di predisporre e presentare tutta la documentazione necessaria per la partecipazione, qui dice alla gara pubblica del 18 di maggio del 2020, che cosa è stato fatto di questa attività oggetto di lettera di incarico se non da lei, dai colleghi suoi di Donna e De Luca, in riferimento all'oggetto della lettera?
1: Io rispondo, allora ripeto, in quei giorni è stata svolta attività di assistenza legale relativamente a tutte le problematiche connesse alla richiesta di offerta pubblica, perché la normativa era incerta la procedura, era incerta l'esecuzione. Ovviamente l'avvocato non è la società, quindi non è compito dell'avvocato quello di predisporre documenti interni della società, né tantomeno quelli tecnici della società, ma il compito dell'avvocato non è la società, e quindi compito dell'avvocato è quello di fornire la propria assistenza legale in relazione a questa documentazione e a tutto quello che comportava la presentazione dell'offerta. Non era compito nemmeno l'avvocato quello di presentarla l'offerta né di caricarla sul portale, perché ripeto, l'avvocato non è la società, ma fornisce assistenza legale in relazione a tutta questa documentazione, a tutte le problematiche connesse, cioè una volta presentata l'offerta a cosa si vincola per cliente, per quanto tempo, tutte le problematiche connesse. Ripeto, era una normativa in deroga, soggetta a continui mutamenti.
2: Va bene, lei adesso, avvocato Spaziani, viene qui a narrare di consulenze, pareri e studi approfonditi di cui però non c'è traccia, però lei ha firmato questa lettera di incarico e l'ha fatto, immagino, sempre con l'ausilio dei colleghi di Donna e De Luca, e non ho scritto io nella lettera di incarico da lei sottoscritta che voi avreste voluto fare questa attività. E rispetto a questa attività, lei mi può dire no, non ricordo. La domanda è: voi avete predisposto la documentazione per la partecipazione a questa gara, o chiamiamola come ci pare? Sì, no.
1: Io ho già spiegato. Spiegato di non ricordare, ricordo che l'assistenza legale era anche connessa a questa documentazione. Ma
2: però
1: in ogni caso,
2: l'assistenza legale parla lei, perché io mi attengo al documento e la domanda è:
1: io parlo,
2: voi
1: io
2: avete,
1: se mi sta facendo una domanda, è ovvio che parlo io.
2: Voi
1: ma
2: avete presentato la lettera, la domanda di partecipazione. Ma la domanda. Allora, guardi, il problema purtroppo lo genera lei, perché non sta rispondendo a nulla. La domanda è secca. L'attività di predisposizione e presentazione della domanda al bando che scadeva il 18 di maggio 2020, lei o i colleghi di Donna e De Luca, l'avete fatta?
1: Ha già risposto anche il Presidente Lisei, io le ripeto di nuovo. E poi io voglio precisare, cioè voglio dire un'altra cosa. Io ripeto nuovamente che questi qua sono fatti privati, l'attività svolta o meno sono fatti privati, perché nel momento in cui, no scusi Presidente, posso finire un concetto?
0: No, certo, no.
1: Nel momento in cui è stato sgomberato il campo da ogni dubbio in relazione a qualsivoglia rapporto col Presidente Conte, con il Commissario Arcuri o con qualsiasi altro soggetto istituzionale relativamente a queste cose, io non capisco perché oggi si deve stare qui a spendere 300.000 euro di soldi pubblici, che sono soldi pubblici, sono soldi anche miei, per sindacare sulla mia vita privata. Noi stiamo qui, sono tre ore che siamo, io già sono stata ascoltata quattro ore e adesso altre tre ore per sentire. A cosa interessa agli italiani se io cosa ho fatto il 16 maggio del 2020? Sono fatti privati, non c'è interesse pubblico.
0: Lei li considera fatti privati, però mi perdoni, le ho detto, non è lei il presidente, non è lei un deputato, non deve valutarlo lei se sono fatti privati, se sono fatti pubblici. L'ha già detto questa cosa all'inizio, è una sua opinione rispettabilissima, però il presidente sono io e la commissione fatta di commissari, e quindi se le fanno le domande perché evidentemente ritengono che ci sia un interesse pubblico. Deputato Bignami, prego.
3: Sì, l'interesse pubblico mi pare molto evidente, cioè a noi interessa capire, anche se devo dire è già abbastanza evidente, se qualcuno si è approfittato di una situazione di emergenza in cui l'Italia si trovava, ottenendo delle commesse milionarie, pagando dei soldi a dei soggetti per attività che non sono state svolte e sfruttando un'attività che era determinata durante l'emergenza del Covid, mentre c'erano dei soggetti che combattevano il virus e altri che facevano affari sul virus. Io non so se questo è il caso, ognuno si fa la sua
1: sono
3: idea.
1: Illazioni.
3: Non ho detto che questo
0: non si
3: è il
0: deve
3: caso.
0: Permettere perché non ha detto che
3: io non ho detto caso. Se è questo il caso.
1: Non ho letto, detto, ho non, letto i post non, con i caratteri capitali
3: allora,
1: rosso.
3: Io non ho detto che questo è il caso.
0: Non può far così.
3: Devo dire che dopo questa audizione mi viene un dubbio, perché faccio presente che nessuno qui ha citato Conte e Arcuri, se non lei. Allora viene da chiedersi perché lei ha citato Conte e Arcuri, perché nessuno aveva citato Conte e Arcuri, ma stavamo cercando di comprendere la dinamica di affidamento di una commessa e stranamente lei ha ritenuto di citare Conte e Arcuri. Questo lo preciso perché mi permetto di evidenziare che nel contratto che lei sottoscrive per accettazione si prevede un pagamento al 10%, a successo. Questo è un patto di quota lite e chiedo quindi, Presidente, che venga segnalata questa attività all'ordine perché evidentemente vi è una contravvenzione a una norma che vieta il patto di quota lite.
0: Ma non era una domanda.
1: Posso rispondere, vengono dette delle cose allucinanti.
0: Sì, ma non è una domanda.
1: Manca la distinzione tra obbligazione di mezzo e obbligazione di risultato. Qua meno poste, un po' invece di cercare le foto del professor Bidonna fuori.
0: Basta, sospendo la seduta.
2: Avvocato Spaziani, in riferimento a questa lettera di incarico del 15 maggio del 2020, ci siamo concentrati tanto su ciò che è stato fatto o non è stato fatto in riferimento agli adempimenti e alle attività oggetto del contratto. Ha già risposto quel che ha ritenuto e noi faremo le nostre considerazioni sulle risposte. L'aiuto però a ricordare con dei fatti. Lei dichiara, domanda 12, il 27 di maggio del 2026 ai consulenti della Commissione, e lo ha detto anche prima, testuali parole, che tutto ciò è stato fatto, che è stato fatto per la Daltis è stato sequestrato, reperito dall'autorità giudiziaria nel corso del procedimento a carico di Didonna. E io allora ho avuto la curiosità di chiedere all'archivio di commissione quali atti sono stati sequestrati o reperiti dall'autorità giudiziaria. E vengono in evidenza soltanto due atti. Uno, se vogliamo chiamarli così, uno è una bozza di un atto di citazione e un altro è un parere cosiddetto pro veritate che avrebbe fatto l'avvocato Esposito, che somiglia molto alla bozza dell'atto di citazione. Quindi io prendo quello che lei dice, cioè tutto ciò che è stato fatto è stato sequestrato e noi, a meno di errori, quel che è stato sequestrato lo abbiamo agli atti e sono queste cose qua. Sono atti tra l'altro successivi rispetto alla lettera di incarico del 15 maggio del 2020, quindi se lei ha ragione e tutto ciò che è fatto è stato sequestrato e se è vero che quello che è stato sequestrato noi l'abbiamo in archivio e c'è soltanto questo, allora io glielo richiedo ed è successivo. Per la lettera di incarico del 15 di maggio del 2020 devo dedurre che non è stato fatto nulla da parte dello studio legale. E se non è stato fatto nulla, ho preso le sue dichiarazioni, la domanda, e poi smetto di farla perché capisco che non c'è volontà di risposta, per quale attività siete stati pagati 360.000 euro?
0: Prego, sarà.
1: Allora, innanzitutto, onorevole.
2: Anzi, no, mi correggo, per essere precisa, no, ma ho commesso un errore, quindi non vorrei che poi dopo utilizzasse l'errore. Perché cosa siete stati pagati? 93.000 euro, perché i 360 sono della commessa successiva.
0: Ripeterà che lei non è stata pagata una lira, giusto?
1: Sto dicendo innanzitutto che all'onorevole vorrei dire che io non ho mai dichiarato di non aver svolto attività. Lei, nella premessa della sua domanda, ha detto prendo le sue dichiarazioni che non ha riferito di non aver svolto attività. Io ripeto per l'ennesima volta.
0: Non la ricorda.
1: No, io ripeto per l'ennesima volta che l'attività. Sì, sì, ha detto così. Si risentirà questa audizione.
2: Ho detto che lei ha dichiarato, e ho citato anche il numero della domanda e della risposta, che tutto ciò che è stato eseguito dallo studio legale è stato sequestrato dall'autorità giudiziaria.
1: Più avanti, noi abbiamo più avanti poi ha detto: lei ha dichiarato di non aver svolto. Ma io
2: abbiamo verificato, forse. Magari non ha ancora inteso la domanda, gliela riformulo perché ci vuole pazienza e noi ce l'abbiamo. Allora, lei ha dichiarato ai consulenti di commissione, alla domanda numero 12, che tutto ciò che è stato fatto, testuali parole, per la Daltis è stato sequestrato e reperito dall'autorità giudiziaria nel corso del procedimento a carico dell'avvocato Di Donna. Abbiamo verificato che cosa ha agli atti la commissione di quanto sequestrato dall'autorità giudiziaria e sono gli atti, le bozze di atti che le ho rammentato prima, tra l'altro successivi da quanto ci ha dato sapere rispetto alla lettera di incarico del 15 maggio del 2020. Io seguo le sue dichiarazioni, lei dice che tutto ciò che è stato fatto è quello e quindi non c'è nulla che collega un'attività a quella lettera di incarico del 15 maggio del 2020, quindi devo dedurre che rispetto a quella non è stato fatto nulla. La domanda è se sono vere le sue dichiarazioni, diversamente rimetteremo gli atti alla procura, la domanda è per che cosa siete stati pagati, non lei ma i suoi colleghi, però lei l'attività era presente e l'ha vista e l'ha seguita, per la somma di 93.000 euro.
0: Prego.
1: Ripeto che l'attività è stata svolta in relazione alle problematiche connesse alla richiesta di offerta pubblica. La normativa era in deroga, quindi era tutto. Posso finire?
0: No, che sennò sono tre ore che andiamo avanti con la stessa domanda e la stessa risposta.
1: Stessa risposta.
0: Non se lo ricordo, attività di
1: consulenza. No, non è vero che non me li ricordo. Ho detto che era un'assistenza legale alle problematiche connesse alla richiesta di offerta pubblica. Da qui a dire non me lo ricordo.
0: Continuerà a rispondere sempre la stessa cosa.
1: Quando uno dice la verità non può cambiare la versione.
2: Oppure si impara sempre la solita cosa e si risponde
1: sempre. Non consento queste illazioni, onorevole.
2: Ma, guardi, continua avvocato dall'inizio a dire la stessa cosa a fronte di domande diverse, puntuali, che riferiscono di sue
1: dichiarazioni. Quale attività è stata svolta?
2: Il dubbio che si sia imparata una
1: sono illazioni, ne glielo permetto, sono illazioni.
2: Sono illazioni. Non la sto mica accusando di nulla.
1: No, infatti il processo dicendo sono illazioni.
0: Ma l'ha già detto, lo vuoi dire un'altra volta?
2: Senta, l'articolo 5 della lettera di incarico, l'ho già detto il presidente Bignami, indica un compenso del 10% a successo, quindi sull'incasso. Sul fatto del patto di quota lite ci sarei venuta anch'io, ma ha già detto sufficientemente il presidente Bignami. Le chiedo, ma voi come facevate ad essere certi in anticipo che sarebbe andata a buon fine questa operazione e quindi che sareste stati pagati l'importo indicato nella lettera di incarico?
1: Allora, innanzitutto il professore non era assolutamente certo di ottenere una commessa. E poi questo era un contratto a Success P, non era un contratto e non un'obbligazione di risultato, ma mi dispiace correggerla, di mezzi. Lei dovrebbe sapere che la distinzione tra l'obbligazione di mezzi e quella di risultato, perché è relativa all'oggetto della prestazione e a sua volta quindi dell'oggetto dell'obbligazione. Che mentre nell'obbligazione di mezzi oggetto della prestazione è l'attività, in quella di risultato è per l'appunto il risultato. Quindi la differenza attiene proprio all'oggetto della prestazione e non anche al contenuto del rapporto contrattuale nel suo complesso, né tantomeno alle modalità di pagamento. Per quella lettera di incarico, oggetto della prestazione era l'attività e non anche invece l'ottenimento di una commessa o di una fornitura. Quindi non era un'obbligazione di risultato, ma un'obbligazione di mezzi che sarà svolta tramite l'attività che ho già detto, a cui mi riporto.
2: Chiedo che venga sottolineato agli atti che l'avvocato Spaziani ha detto testualmente che l'avvocato di Donna non era sicuro di prendere la commessa. E le chiedo questo, dottoressa, ma scusi, ma quindi se questo risultato non fosse stato ottenuto, voi per tutta la copiosissima attività che avete fatto e che ci produrrà perché abbiamo chiesto l'acquisizione, non sareste stati pagati? Quindi lavoravate gratis?
4: Le ripeto. Posso ripeterlo? Che in questo caso...
2: La domanda è, avreste lavorato gratis se non fosse andata a buon fine l'incasso?
4: Ma anche se fosse, è un problema di questa commissione se il professor di Donna vuole lavorare gratis oppure no?
0: La risposta è sì, mi sembra di capire. Avrebbero lavorato.
4: No, la mia risposta è che non è un problema di questa commissione se il professor di Donna vuole lavorare gratis oppure no. Non è attinente al Covid.
0: Non è, l'ho già ripetuto. Guardi, tra l'altro, se si vuole candidare alla prossima elezione, fare il presidente di una commissione d'inchiesta, glielo auguro, così le garantisco che non è semplice.
4: Grazie.
0: Però non si sostituisca.
4: Non mi voglio nemmeno candidare.
0: Non perché... si sostituisca il mio lavoro, che è già abbastanza complesso, e quindi sono io che
4: non
0: devo giudicare se è attinente o no. Abbiamo ancora altre domande?
2: Sì.
0: Prego.
2: Le chiedo questo, avvocato Spaziani. Lei ad un certo punto dell'escussione del 27 di maggio chiede di andare legittimamente, ci mancherebbe, in bagno e fare una pausa. Torna dopo un po' e fa delle dichiarazioni che lei definisce spontanee, che però sono scollegate da quanto le era stato chiesto, obiettato e domandato fino a quel momento. E al rientro sono interessanti le sue dichiarazioni e le chiedo alcune domande su questo. Lei dichiara: escludo categoricamente che il professor di Donna abbia mai riferito alla società ad alti o altri clienti di poter essere di supporto o di aiuto in virtù di qualsivoglia rapporto con l'allora presidente del consiglio professor Giuseppe Conte o con il commissario Arcuri o con qualsiasi altra carica istituzionale. Ora, obiettivamente leggendo il verbale non si capisce qual è, diciamo, il motivo per cui si sia sentita di fare queste dichiarazioni spontanee dopo essere tornata da una pausa, perché nessuno le aveva fatto queste domande, un po' come è successo oggi, e davvero pare più un'excusatio, un petita accusatio manifesta, ma questo è un mio parere. E le chiedo però, visto che lei dichiara questo con grande fermezza e oggi l'ha anche ribadito, ma lei era presente all'incontro del 14 di maggio del 2020 che è avvenuto tra gli avvocati di Donna, l'avvocato De Luca presso Federlab, e era presente anche a tutti gli appuntamenti dell'avvocato di Donna e avvocato De Luca con il cliente ad Altis o chi per lui, insomma, era sempre presente per affermare che esclude
4: capitalmente? Io non posso ricordare a quali incontri ero presente. L'ho già detto, stiamo parlando di cose di 6 anni fa e le dichiarazioni spontanee che ho messo già per bene nelle sitte, le ribadisco in questa sede. Io da ottobre 2019 che sono lì non ho mai visto sentire parlare, chiamare, messaggiare Conte, Arcuri, altri cari per queste cose dal professor di Donna.
2: Ma quindi se lei non ricorda nulla di ciò che è avvenuto, come fa ad escludere categoricamente che l'avvocato di Donna e l'avvocato De Luca o chi per loro si siano presentati così?
4: Perché le ripeto, io non ho mai visto né sentito il professore parlare, messaggiare, citare queste persone per queste cose. Glielo ripeto. E poi, ma scusi, ma stiamo parlando del professore. Il professor di Donna è è una persona che è cresciuta, ma l'ho già ho spiegato anche a Sitte, c'è una persona che è cresciuta con gli insegnamenti del professor Alpa, che mi spiace per lei, Presidente, che prima di questo non lo conosceva, però... è stato anche tra le varie cose presidente degli avvocati per 10 anni, però cioè che era una persona rigida, integerrima, cioè lo escludo proprio categoricamente. E poi ripeto, cioè non ha mai parlato di queste per queste cose con queste persone, con qualsiasi altro soggetto di carica istituzionale, pubblico, ufficiale.
2: E sulla serietà
4: sia.
2: Degli avvocati che lei ha citato noi non abbiamo alcun dubbio, ma le chiedo, questo non è uno di quei casi in cui forse ci stava un non ricordo, non lo so, non ho assistito, piuttosto che lo escludo categoricamente?
4: Io purtroppo rispondo con quello che ricordo, non posso rispondere come vuole lei, perché altrimenti l'audizione la faceva da sola, non posso io rispondere, cioè se lei pensa una cosa non è automaticamente
2: prendiamo
4: che
2: atto che ha una memoria selettiva e circostanziata. Le chiedo questo.
0: Deputato Bignami.
3: la collega Bongorini intendesse dire che categoricità con cui lei ha escluso che le persone da lei citate abbiano potuto avere rapporti con le persone da lei citate, apro parentesi, faccio notare che ha citato lei Di Donna, ha citato lei Alfa, ha citato lei Conte, ha citato lei Arcuri, nessuno li ha citati. Lei ci dice, escludo categoricamente che abbiano avuto i rapporti. Lei ovviamente la può prendere come una sua opinione, non è un fatto, perché lei non può avere la certezza.